Grazie, grazie Michele, Villa Balzana di Arcugnano c'è, grazie a Roberta che ci ascolta con la sua micia Lucifera, è accanto a me che ti ascolta, bene, ci fa piacere, allora salutacela, dalle una carezza da parte nostra allora. E allora arriva la dedica anche per Roberta di Montebelluna e la sua micia Lucifera. Salutiamo anche suo fratello Roberto e tutti Meo e poi chi sono gli altri, non mi ricordo più i nomi. Alice.

Dai che andiamo. Vi ricordo per i vostri sms, WhatsApp e Telegram 349 7267 647. Abbiamo dei vocali da farvi ascoltare. Le nostre donzelle che vogliono partecipare, donzelle ma non solo, uomini, donne, bambini, chiunque venga in pace è il benvenuto e la benvenuta nei viaggi sonori di Lorenzo Speed. Forza e coraggio, il sonoro è viaggio. E questo è solo un assaggio, non una fetta di formaggio. Ecco qua che ci ha fatto tutta la lista la Robertese di Montebelluna, Meo, Cicci Sbrisi, Milli, Grigina ed Alice la cagnolina.

Bene, bene, vi vedo belle lanciate, donzellette, ma non solo. Allora scriveteci, interagite, SMS, WhatsApp, Telegram, sempre il numero è lo stesso, me lo ricordo a beneficio dei nuovi ascoltatori e delle nuove ascoltatrici. 349-7267647. Buon viaggio!

0: mascheresti mai. È troppo bella, è troppo troppo bella. Dai, dai Lorenzo, vai con armonia, la melodia che fa risvegliare tutti, ma proprio tutti, tutti. E più la senti, più la vorresti sentire, non ti staccheresti mai. È troppo bella, è troppo, troppo bella.
1: Bene, bene, allora armonia sia per Roberta di Montebelluna e tutte le sue amiche, tutti gli amici del Montello, ma non sono la diretta del bello, il bello della diretta, come direbbe Francesco. Ciao Franci!

0: riesco ad ascoltarti in auto. Ciao Lorenzo, Anna da Noale, che piacere ascoltarti. Io riesco ad ascoltarti in auto, mi fai sempre compagnia.
1: Siete pronti? Nessuno manca l'appello, vero, per sentire i favolosi viaggi sonori del mitico, magnifico Lorenzo Speed. Bene, buon appuntamento e buon ascolto del viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Ciao ciao!
2: Grande Speed, vai Bomber, Luca da Cadoneghe.
3: Anch'io partecipo al viaggio sonoro di Lorenzo Speed. Buon viaggio sonoro da Niccolò Firenze.
4: Viaggia dove vuoi, ma sempre in compagnia dei viaggi sonori di Lorenzo Speed.

0: te non c'è nessuno come Lorenzo Spig e i suoi fantastici viaggi sonori che ti portano in dimensioni ultra stellari.
1: Ultraterrene casomai. Va bene, grazie Roberta, sempre attiva e partecipe. Andiamo con un'altra indovinello sonoro, vediamo chi indovina titolo e autore del prossimo brano. Forza, scatenatevi. 349 7267 647, sms, whatsapp, telegram per le vostre risposte. Siamo qui per voi, forza e coraggio, è il nuovo sonoro viaggio. Come on.

0: Scatenata la Roberta, non la ferma più nessuno. Quando si ascolta armonia, le dimensioni terrene non esistono più, ma solo le stellari. Parole, parola della Roberta. Sublime, sempre del sublime Lorenzo Speed. Grazie, troppo gentile. Così come gli altri, sempre con la H finale. Ho già in mente il titolo del prossimo disco che stiamo lavorando, siamo in lavorazione. Vediamo se riusciamo a farlo uscire nei prossimi mesi, altrimenti bisognerà aspettare ancora un po'. Comunque, sublime con la H finale, armonia con la H finale, viaggio con la H finale. Mentre Forever Friends si scrive così come si dice, per sempre amici. Allora andiamo con la prossima, siamo già pronti per un altro disco. Intanto continuate a scriverci, ad interagire, WhatsApp, Telegram, SMS 349-7267-647.
1: Ciao, sono Ilaria. Anch'io ascolto i favolosi viaggi sonori di Lorenzo Speed.
2: Ciao Lorenzo Speed, siamo sempre presenti per viaggiare nel tuo magico mondo sonoro. Saluti da Marco da Firenze.
3: Dalla Toscana partecipo ai mitici viaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao da Ilaria.
4: Lorenzo Speed, oggi hai superato te stesso. Grandissima musica, un ritmo veramente incredibile. Godiamoci la musica con Lorenzo Speed e i suoi fantastici viaggi sonori. Alla grande, a tutta musica con Lorenzo Speed.

selección musicale effettuée par Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Andiamo con un altro disco rivisitato dalla musica classica, la base di tutto quanto, o quasi.

0: Da Donata di Volpago, un grande grazie a Lorenzo Speed per i suoi fantastici viaggi sonori. Vai Lorenzo!
1: Ciao Lorenzo Speed, partecipo anch'io ai tuoi fantastici viaggi sonori. Da Crocetta del Montello, Deborah ti saluta.
2: Ci troviamo per un altro super viaggio sonoro del super simpatico Lorenzo Speed. Saluti super da Erika da Contea.

0: Fabio de Monastier e j'écoute aussi les voyages sonores de Lorenzo Speed.
1: Anche oggi ci gustiamo i fantastici viaggi musicali e sonori di Lorenzo Speed. Grazie Lorenzo per essere qui con noi a condurre questo fantastico viaggio musicale e sonoro. I viaggi sonori di Lorenzo Speed. Wow, che ritmo da mille una notte. Bravo Lorenzo Speed. Pronti all'atterraggio? Grazie per aver viaggiato con Lorenzo Speed.
2: Ma aspetta un attimo, Franci, c'è ancora tempo per l'atterraggio. Siamo ancora in volo verso nuovi orizzonti musicali, spazio-temporali, come ha detto la Ornella di Campo San Piero. Franci, l'atterraggio è più avanti nel viaggio.
3: Condividere quella la. Auguri a tutte le mamme e quelle che sono in cielo. Sono rientrata adesso. Quello con la mia voce l'ho messo in Facebook.
2: Va bene, mettete dove volete. I viaggi sonori sono per tutte le stagioni, come direbbe il Franci. Scaldano quando è freddo fuori, raffreddano quando è caldo fuori e quindi vanno sempre bene. Evergreen, come si suol dire, per tutte le stagioni. Quattro stagioni come una pizza capricciosa, no. Dai, diteci qual è la vostra pizza preferita. Ditecelo, scrivetecelo. 349-7267-647, WhatsApp, Telegram, SMS con Lorenzo Speed. Viaggi sonori.

0: per continuare sempre ad allietarci con la tua splendida musica, così raffinata, ricercata, allo stesso tempo così chill e così energetica. Grazie, vamos!
1: Grazie Lorenzo Speed per i tuoi bellissimi viaggi sonori, per la tua solarità, cortesia e gentilezza. Mi raccomando, continua così a farci tanta compagnia. Saluti da Edvige, da Tambre, dai miei monti. Ciao, ciao, ciao.
2: Ti scolliniamo, scolliniamo.
3: Dai, scolliniamo dai monti del Montello a quelli di Tambre dal Pago, alle montagne, alle Dolomiti, alle bellezze della natura che non ci delude mai. Evviva la natura, evviva la musica, evviva l'arte e la cultura che fa anche rima. Natura, cultura, arte, spettacolo, magia, divertimento. Ci divertiamo insieme a tempo di musica.
4: Ciao sì. Lorenzo Speed, siamo sempre presenti per viaggiare nel tuo magico mondo sonoro. Saluti da Marco, da Firenze.

0: Il mio primo concerto, mi ricordo, l'ho visto nel 76 qua a Rosolina, sono venute le orme. America, le estrette, Blue, Nomadi, New Trolls.
1: Anche Agostino, Villaggio Norge, Rosolina, Rovigo c'è, Maria Grazia di Sottomarina, idem. La musica non divide, la musica...

0: vedo queste discoteche chiuse, mi viene un nodo alla gola.
1: Ovvio, grande Ago, sempre sul pezzo e a 360 gradi, a ruota libera, grande Ago, Agostino c'è. A chi non viene un nodo in gola? Per chi come noi le ha vissute, le ha esaltate, si è emozionato, ha viaggiato, quanti chilometri, quanta strada abbiamo macinato negli anni d'oro e non solo. Perché la musica è nel cuore, è uno stato d'animo, è un viaggio totale che ci aiuta a rendere magica la vita. La musica è arte, è cultura, è gioia, è spettacolo, è divertimento, è integrazione, è unione, è fratellanza, è benessere, è perseveranza, costanza, impegno, passione.

Lorenzo Magnifico non è più rinascimentale, ma bensì è più che mai attuale. Si chiama il Lorenzo Speed, il Magnifico.

Sapete che ci piace unire l'utile al dilettevole, allora diamo anche delle pillole di cultura. Visto che avete citato Lorenzo il Magnifico, non sono io Lorenzo il Magnifico, era anche Lorenzo Di Piero de' Medici, modernamente noto appunto come Lorenzo il Magnifico, nato a Firenze. Visto che abbiamo tanti ascoltatori a Firenze, saluto Daniele, saluto Marco, saluto Ilaria, Nicolò, Maura sempre presente. Firenze, 1 gennaio 1449, Careggi, 8 aprile 1492, è stato un politico, nobile, mecenate, scrittore, poeta e umanista italiano, signore di Firenze, dal 1469 alla morte, il terzo della dinastia dei Medici, nonché uno dei più significativi uomini politici del Rinascimento, sia per aver incarnato l'ideale del principe umanista, sia per l'oculatissima e diplomatica gestione del potere. E dopo questa pillola di storia andiamo con altri dischi che ci portano verso orizzonti lontani, antichi sciamani, viaggi non solo umani ma anche stellari. Va bene così, Roberta, dai, può capitare di fare degli errori parlando, non c'è nessun problema, siamo qui e questo è il bello della diretta, la diretta del bello, come direbbe Francesco dalla Sardegna, che ci manda sempre tantissimi vocali e lo ringraziamo di cuore. Villa Urbana c'è. Dai, andiamo con i fuochi d'artificio musicali. Sapete che non mi piacciono i fuochi d'artificio perché inquinano sia in modo sonoro, perché fanno male ai nostri amici animali, inquinano, sporcano, sono belli sì da vedere ma sono abbastanza deleteri, quindi cerchiamo le cose belle. La musica non fa male, quindi andiamo di musica, forza con la musica. La musica è vita, la musica è natura, la musica è armonia.

è il countdown, è il gran finale tutti insieme, together, lo sprint finale, lo sprint sonoro, vediamo il traguardo, ma ancora non è finita, che fantastica storia è la vita.

0: attenzione, un saluto a Lorenzo Spib.
1: Tutti pronti?
2: Allo, io sono Fabio de Monastier e j'écoute aussi le voyage sonore de Lorenzo Spib.
3: Un saluto a todos los amigos de Lorenzo Spid, una

Grazie, grazie Roby. Roberta dice grazie per questa splendida musica che ci accompagna, soprattutto grazie di cuore per il tuo impegno e la passione che ci metti. A nome di tutto il popolo di Lorenzo Spida ti vogliamo un mondo di bene e ci spiace per coloro che non entrano nella tua dimensione e non sanno cosa perdono. Vabbè, vuol dire che è giusto così. Dai, andiamo allora per lo spazio infinito della musica. Ultimi dischi per questo gran viaggio sonoro insieme a Lorenzo Speed. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Scatenatevi allora con i messaggi, una tempesta sonora, messaggistica e vocale. 349 7267 647, WhatsApp, Telegram, SMS.

0: Lorenzo Speed.
1: Grande viaggio sonoro.
2: Grazie Lorenzo Speed per la fantastica compagnia che ci ha regalato in questo suggestivo viaggio sonoro. Grazie di cuore. Viva i tuoi favolosi viaggi sonori. Viva Lorenzo Speed.
3: Ciao Super Lorenzo Speed, siamo pronti per ascoltare la tua fantastica musica che ci fa sognare e viaggiare. Dalla dolce Vittorio Veneto, ciao da Elisa.
4: Lorenzo Speed, sono Donata da Volpago, mi piace ascoltare i tuoi viaggi sonori, quindi buon viaggio e grazie di

0: Un abbraccio grande da Lady The Voice, attrice Irene Cinti, special guest per Lorenzo Speed e i suoi viaggi sonori.
1: Ciao, sono Saeia, anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Buona musica.
2: Ciao Lorenzo, un saluto e un abbraccione. Complimenti per la sua super trasmissione.

Ci siamo. Adesso sì, Franci, siamo pronti per l'atterraggio. Ultimi due dischi. Ciao. Grazie per il viaggio sonoro, grazie per il volo, grazie per essere stati con noi, per aver scelto la Lorenzo Speed Airlines. Grazie Franci, l'uomo dei vocali. Grazie a tutti quelli che hanno mandato tantissimi vocali, la Donata, la Maura, Ilaria, Nicolò, Felix, dalla Toscana, dal Friuli Venezia Giulia, dalla Liguria Saeia, dal Veneto ovviamente, la Gabri, la Dunia, la Roberta, Roberto, mamma mia quanti siete, DDV, l'Annalisa Durban. Grazie a tutti, la Edvige, Tambre dal Pago, la Romina di San Zenone degli Ezzelini, tra la Marca Trevigiana e la provincia di Vicenza, Rossano Veneto, Elena, Ilaria, Crespano del Grappa, Simone Gasparini, Romano De Zelino, il Simon di Valproto di Quinto Vicentino, sempre presente, Nico di Rubano. Alza una mano, saluta l'antico sciamano. Ciao da Brisbane, Australia. Ciao Eric.

La Elenina di Piove di Sacco Saccisi che è ancora presente. Dai, questi sono i saluti finali di questo viaggio sonoro, ma ce ne saranno altri ancora, quindi non temete. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. I viaggi sonori di Lorenzo Speed non finiscono mai, o quasi.

Bene, chiudiamo in bellezza, anche dall'Australia ci seguono, ci fa piacere. Ciao Eric, grazie, grazie a tutti, alla prossima, buon proseguimento e ai prossimi viaggi sonori. Da Lorenzo Speed un abbraccio e buona vita a tutti. Ciao ciao ciao, grazie, grazie, grazie.

Ok, questo è veramente l'ultimo. Preparo il notturno di Paolo Rossaro che vi terrà compagnia fino alla ripresa dei programmi con Oriano. Grazie a tutti. Grazie, grazie di cuore. È stato veramente un piacere. Sono le 2:55. Mi sento attivo e pimpante grazie alla vostra presenza costante che fa anche rima. Grazie a tutti. Appuntamento, se volete, se avete tempo, voglia e spazio, a domenica dalle ore 12 alle ore 15 con The Sound di Radio Show, come ogni seconda, quarta e quando c'è anche quinta domenica del mese, sempre appunto da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio con Lorenzo Speed ed ospiti a rotazione. Vi ricordo allora i prossimi appuntamenti: con noi saranno il 26 luglio, il 9, il 23, il 30 agosto, il 13 ed il 27 settembre per quanto riguarda l'appuntamento diurno, mentre per quanto riguarda questo programma che si chiama Amore Radio Show tornerà il 5 mercoledì di settembre, che se la matematica non è un'opinione sarà mercoledì 30 settembre sempre dalle ore 21 in poi. Grazie a tutti. Adesso questi sono i saluti finali. Se volete mandare gli ultimissimi SMS, WhatsApp e Telegram al 334-7102672 o al 349-7267647, questi sono gli ultimi attimi per farlo, altrimenti ci risentiremo domenica. Grazie a tutti, alla prossima, un abbraccio e buon proseguimento su Radio Gamma 5 con il notturno che vi terrà compagnia fino alla ripresa dei programmi con Oriani del giovedì. Ciao a tutti!

0: Bene, siamo rientrati in trasmissione con un attimo di ritardo. Chi alla mia destra, Alessandro, state ascoltando la Viva la Vita, la nostra trasmissione quindicinale di interesse di vita veramente.
1: Certo. Allora, un rapido excursus su quello che saranno le nostre tre ore passate insieme. Questi 30 minuti che ci separano dalla prossima pausa pubblicitaria, parleremo di alcuni temi di attualità. Dopodiché alle ore 13 ci raggiunge ai microfoni l'amico Loris Mazzorato, col quale faremo una chiacchierata su vari temi che lo riguardano direttamente anche. E poi alle ore 14 lo scrittore saggista Roberto Pecchioli, che ci parlerà per una mezz'oretta del suo libro, che ha deciso di dedicare uno studio alle dipendenze non solo da sostanze, ma dipendenze in senso lato, come strumento anche di coercizione psicologica dell'individuo all'interno delle società moderne. E poi ci avvieremo verso la fine con ulteriori considerazioni, commenteremo i vostri messaggi, possibilmente prenderemo qualche telefonata. Ecco, questo è un po', Paolo, quello che ci siamo prefissati oggi.
0: Assolutamente sì. Ok, vai.
1: No, guarda, venendo in qua ho ascoltato un attimo un radiogiornale e la prima notizia di stamattina è che praticamente è successo che ChatGPT, sì, OpenAI è il nome della società, ha avuto un problema serissimo, nel senso che nella gestione, nella verifica di certi protocolli, eccetera, eccetera, praticamente l'intelligenza artificiale è andata ad hackerare un'altra piattaforma in autonomia e non sono riusciti a controllarla.
0: Hai capito?
1: Quindi l'intelligenza artificiale è andata ad hackerare una piattaforma.

0: Inizia ad hackerare sistemi come la sanità pubblica, la difesa, i bottoni che fanno partire i missili nucleari, di chi più ne ha più ne metta. Questi sono scenari apocalittici, però ripeto, per nulla scontati, perché il grande limite della digitalizzazione è che tutto può avvenire tramite bit. Cioè, mentre una volta veramente per far partire un missile nucleare avevi un bel bottone rosso come nell'immaginario collettivo che certo. Un uomo doveva schiacciare analogicamente quel bottone, oggi in via del tutto teorica ma anche pratica può avvenire tutto via cavo. Basta dare i bit giusti al momento giusto, nel posto giusto, e si scatena l'inferno.
1: Purtroppo sì, si scatena l'inferno e viviamo a volte l'inferno qui anche nella nostra quotidianità, no? Ok? Tu sai ad esempio che le nostre voci che incontriamo e che andremo a sentire come dopo e via dicendo sono voci che in qualche maniera risuonano con noi, magari non in tutto, ma nell'esperienza della vita. Ebbene, io l'altro giorno, era il 18 luglio, sabato, mi sono imbattuto in una chiacchierata. Tu sai che la nostra Silvana, un giorno la riporteremo qui
0: assolutamente
1: a fare due chiacchiere con noi, ma diciamo che è qualcosa di, come si dice, è una voce fuori del deserto, ma talmente fuori a volte che, allora io dico sempre, noi non dobbiamo per forza e pensarla come un interlocutore nostro o viverlo, ma sentire le parole e sentire l'esperienza, l'espressione di altre creature, io direi che diventa fondamentale, perché l'ascoltare, il dialogare, il confrontarsi ci fa crescere. E l'altro giorno intanto vedo un suo articolo e lei parlava senza sicurezza, diceva la De Mari, lo Stato non è più legittimo.
0: Ricordiamoci un'iniziativa della De Mari che la dice tutto sulla sua personalità, la Brigata per la difesa dell'ovvio.
1: Esatto.
0: Cioè, la De Mari ha questa capacità, tramite ragionamenti comunque molto ben strutturati, di riportarci alle radici delle cose ovvie. No, che okay, io non posso dare una coltellata a Paolo, no, è ovvio, sì, ma non è più così ovvio fuori da queste mura.
1: È vero. Non è più così ovvio. Non è,
0: e quindi lei dice: torniamo all'ovvio, alle cose che ci appartengono, che non c'è bisogno, che nessuno deve spiegare che non posso accoltellare Paolo, è ovvio, torniamo lì.
1: E lei ci dice: il patto sociale, dice, si basa sulla rinuncia all'autodifesa in cambio di protezione. Il potere deve giustificare con i fatti il suo monopolio della forza, altrimenti significa che una delle due parti non sta rispettando l'accordo e il ricorso alla violenza si rivela necessario. Pensa a te, sta creatura, sta donna, che è di per sé una pacifista, una cristiana, una cattolica intransigente, e mi viene a dire questo. E lei poi qua, di fronte dice, un pericolo, agisce il sistema limbico, la più antica parte del cervello, perché lei sta specificando cosa succede in noi esseri umani. Per cui io, se tu vuoi, quasi quasi, leggo un paio di passi di questa, e dice la nostra...
0: Però prima devi rispondere a questo messaggio.
1: Ciao nonno, ti vogliamo tanto bene. Stai andando benissimo. Anche da Alessandro Edo. Vabbè, viva la vita.
0: Grazie
1: anche
0: Edo.
1: Da Alessandro Edo. Edo è mio nipotino. Ciao Edo, ti abbraccio. Un giorno, col permesso naturalmente dei tuoi genitori, perché tu minore, ma verrai a fare due chiacchiere qua con noi in
0: Mamma
1: radio,
0: mia, magari. D'accordo? Adoriamo i giovani.
1: Quindi ti invitiamo già a venire a vedere la radio e a fare due chiacchiere col nonno. Ci stai? Parlane con la mamma. Un abbraccio, grazie, buona giornata. E allora dice la nostra Silvana: esiste un privilegio che sembra essere stato revocato al popolo italiano, il diritto ad avere un sistema limbico. Allora, il sistema limbico è una parte del nostro cervello, una parte centrale del nostro cervello, che è quella, dice, che è la più antica parte. Che
0: è quella detta rettiliana, un
1: esattamente,
0: po'.
1: Bravissimo. Okay. Proprio anche dalla forma stessa del sistema limbico, no? A noi non è consentito essere umani. Dovremmo vivere come se la paura non esistesse, come se la collera fosse un vizio anziché una reazione biologica, come se l'istinto di proteggere la propria famiglia fosse un difetto del carattere. L'odio è vietato, la collera è sospetta, la paura non è ammessa, soltanto quando viene autorizzata la

0: La paura è ammessa soltanto quando viene autorizzata dallo Stato. Durante la pandemia, dice, ci è stato ordinato di averne di paura e allora bisognava tremare. Se invece un uomo viene rapinato più volte, minacciato di morte, costretto per anni a vivere aspettando il prossimo assalto, quella paura dovrebbe improvvisamente sparire. Dovrebbe restare lucido, razionale e sorridente. Mario Roggero, dice, aveva alle spalle una lunga e indecente serie di rapine. Non un episodio isolato, ma una persecuzione. Minacce rivolte a lui, a sua moglie, a sua figlia. Le persone che un marito e un padre ha il dovere biologico, prima ancora che morale, di proteggere. Quando quei rapinatori sono entrati ancora una volta nella sua gioielleria, il suo cervello non stava consultando il codice penale. Era dominato dal sistema limbico. La parte più antica del cervello, quella programmata per una sola missione, sopravvivere e far sopravvivere i propri cari. La corteccia cerebrale, quella che valuta, pondera, distingue, cita articoli e sentenze, in quei momenti arretra. È fisiologia, è neuroscienza, è il funzionamento normale di un essere umano sottoposto a un'aggressione estrema. La sua reazione può essere giudicata sul piano del diritto, ma sul piano umano è comprensibile, sul piano biologico è comprensibile e per molti anche sul piano etico. Lo stesso ragionamento...
1: Ma scusa se intanto ti interrompo, io credo che non sarebbe non è incostituzionale, è semplicemente, sarebbe innaturale fare delle leggi che non tengano conto dei limiti e della struttura biologica di un essere umano.
0: Ma questo
1: è come fare una legge che tu devi riuscire a aggrappare un oggetto a 3 metri di altezza. È la stessa cosa, ma il mio braccio è lungo 1 metro, come faccio? È la stessa cosa su questo sistema limbico. Io non ho mai provato un terrore del genere, e sia lodato Gesù Cristo per questo, ma come fai con la famiglia minacciata di morte con la pistola in gola a trattenerti? Poi magari c'è qualcuno che ha un po' più di, magari di, è stato addestrato, quindi riesce a rimanere freddo, ma una persona normale e ha la possibilità in quel momento di fermare il malvivente, lo fai e basta.
0: È la quinta volta, poi non è la prima, è la quinta volta.
1: Ma come fai a pretendere?
0: Sì, veramente. E qua lei va avanti con l'argomento e dice: lo stesso ragionamento vale per la donna di Viareggio che, subito dopo aver subito una rapina, investì con l'automobile il proprio aggressore. Anche in quel caso il sistema limbico aveva preso il comando. Pretendere che una vittima appena aggredita ragioni come un professore di diritto seduto in poltrona è una richiesta disumana. Ecco, sottolineato quello che tu hai appena detto, no? E poi arrivano le sentenze. Uno dei responsabili dell'omicidio del vice brigadiere Mario Cercello Rega si trova oggi agli arresti domiciliari presso l'abitazione della propria nonna. Nel frattempo Mario Roggero viene condannato a 14 anni e 9 mesi. È inevitabile che molti cittadini si chiedano quale sia il messaggio, e il messaggio che percepiscono è uno solo: colpirne uno per educarne 100. E di questo, cara nostra dolcissima Silvana, lo sappiamo io e anche te. Vabbè, in pratica alla vittima viene richiesto un autocontrollo infinitamente superiore a quello preteso dal rapinatore.
1: Non siamo tutti santi, è impossibile.
0: Poi ci spiegano che la vendetta è sempre sbagliata. Davvero? Ci dice lei. Chi lo ha stabilito? La vendetta è la forma più antica, più rozza e più brutale della giustizia. Proprio perché è una forma di giustizia che può essere sostituita soltanto da una forma migliore di giustizia. Se esiste uno Stato che protegge i cittadini, una magistratura efficiente e forze dell'ordine sostenute da un sistema capace di garantire sicurezza, allora la vendetta diventa inutile. Ma quando il cittadino ha la sensazione che tutto questo non funzioni più, è inevitabile che riaffiori l'idea della giustizia primitiva. Attenzione però, qui non stiamo nemmeno parlando di vendetta. Vendetta significherebbe andare a cercare i rapinatori il giorno dopo. non è ciò che è accaduto. Qui siamo ancora dentro la medesima sequenza dell'aggressione. Mario Roggero non poteva sapere se quei rapinatori stessero davvero fuggendo o se stessero andando a recuperare altre armi. Non poteva sapere se sarebbero tornati mezz'ora dopo per uccidere lui, sua moglie e sua figlia. Pretendere che in quei secondi elaborasse tutte le ipotesi possibili con il distacco di un magistrato significa ignorare completamente il funzionamento della mente umana. E poi dice ci sono 3 milioni di euro di risarcimento, una cifra che al di là dei tecnicismi giuridici è diventata un simbolo. Per molti cittadini rappresenta un manifesto, un avvertimento, anzi un ordine. Lasciati rapinare, lasciati terrorizzare, lasciati uccidere, sei un servo, un suddito, questo è il tuo dovere. Terribile, vero?
1: Sì.
0: Questo è veramente terribile. Cara dottora, perché se reagissi il problema diventi tu. Il risarcimento milionario per la morte dei due uccisi è infinitamente superiore al pochissimo dato per la morte in servizio di carabinieri e operai, al nulla dato ai massacrati dei cosiddetti migranti, dimostra che al di là di ogni ragionevole dubbio una sola cosa: la proprietà privata, il lavoro di una vita e la sicurezza della propria famiglia sono considerate sciocchezze. Lo Stato moderno nasce da uno scambio. Il cittadino rinuncia a una parte della propria libertà, perfino al diritto di vendicarsi da solo perché qualcun altro eserciti la forza al suo posto. È il fondamento del patto sociale. Tu non ti fai giustizia, io ti garantisco giustizia. Il problema è che un contratto vale finché entrambe le parti lo rispettano. Quando un cittadino vede lo stesso autore di decine di furti entrare e uscire dagli uffici di polizia come da una porta girevole, quando scopre che un professionista del crimine viene arrestato ripetutamente nel giro di poche settimane e torna immediatamente sulla strada, inevitabilmente si domanda da quale parte del patto sia rimasta in piedi. Lo Stato ha un obbligo preciso: rendere credibile il monopolio della forza che rivendica. Se lo Stato pretende che nessuno si difenda da sé, deve dimostrare di essere realmente in grado di difendere tutti. Se questo non accade, non viene meno soltanto la fiducia nelle istituzioni. Si incrina il presupposto stesso su cui quelle istituzioni hanno costruito la propria legittimità e i quattrini dei propri stipendi. Altrimenti il patto sociale smette di essere un patto e diventa un atto di fede. E gli atti di fede possono essere pretesi dalle religioni, non dalle istituzioni, altrimenti si chiamano sottomissione del suddito. 3 milioni di euro significano simbolicamente un euro per 3 milioni di italiani, oppure 10 euro per 300.000, oppure 1.000 euro per 3.000 persone. Io voglio essere uno di quei 3.000. Datemi subito l'IBAN. Cara dolcissima Silvana, ogni tanto quando ti leggo vorrei veramente essere lì con te a chiacchierare, perché questi tuoi pensieri li conosco da sempre, ma come riesci a esprimerli spero che facciano aprire gli occhi anche a qualcun altro, insomma, che ci sta magari ascoltando, che non condivide la tua posizione, per l'amor di Dio, ma per l'amor del cielo diamoci da fare. Mettiamo in moto il nostro cervello. Lei ci ha spiegato, ci ha voluto spiegare che i sentimenti, le rabbie dipendono dal nostro cervello, dal famoso sistema limbico. Ci sta facendo capire qualcosa che, se non lo prendiamo in considerazione, probabilmente ci fermeremo all'esteriorità. Giusto, sbagliato, giusto, sbagliato. Mentre invece...
1: Sono arrivati un paio di messaggi, li leggo in ordine cronologico. Partiamo da Fiorenzo di Ferrara, che lapidariamente scrive: siete anacronistici. Io lo prendo come un complimento.
0: Grazie, guarda, distinto. Cosa ho risposto io? Grazie.
1: Lo prendo veramente come un complimento. Ma perché certo, se la modernità è la difesa dei criminali e comunque la messa a rogo di chi si è difeso, magari anche in modo eccessivo, possiamo discutere su quello, ma sicuramente non incarcerare una persona dal mio punto di vista. Quindi l'anacronismo in questo caso lo prendo come un complimento, perché sì. Dall'attualità, se tu mi avessi detto ma quanto sei attuale, mi sarei veramente offeso, perché l'attualità è semplicemente una vergogna. E io aggiungo un'altra cosa, visto che a me piace essere un po' sopra le righe. Paolo, io credo che tra i criminali Manca la professionalità.
0: Sì.
1: Mi spiego? Sì, sì. No, non c'è più qualità nei criminali. No. Perché c'era un periodo, diciamo, si stava meglio quando si stava peggio, ma c'è stato, ci sono stati dei momenti storici in cui i criminali facevano quello che non andrebbe fatto, ma con pochi danni. Quindi si preparavano, erano armati giusti, limitavano i danni, evitavano i morti, evitavano il sangue, evitavano cioè cercavano di farlo in modo professionale. Scusate il cinismo, il no, crimine non è mai
0: altra era la professione e meno danni faceva.
1: Adesso un improvvisato qualsiasi si alza la mattina, si ficca in tasca un coltello e va a fare carne da macello per quattro spicci. Hai capito, Paolo?
0: Sì, sì, è proprio così.
1: E questo è il grande, grande male, che è una criminalità diffusa, che non si può neanche chiamare microcriminalità, perché quando ti prendi una coltellata in pancia non è un microcrimine, quello è un attentato alla vita. Mettere la pistola in testa a una donna è un attentato alla vita. Vogliamo parlare, Fiorenzo, dello shock, del trauma? Il trauma, in qualsiasi di queste cose qua, non se ne parla molto. Magari ne esci vivo, ma non passa notte che tu ti svegli in un bagno di sudore ripensando a quel momento. Prova a parlare. Io vorrei, se c'è qualche vittima di episodi analoghi, chiamate qua in radio, portate la vostra testimonianza, la devastazione psicologica che viene creata da questi eventi, soprattutto da gente che non sa come fare questo bruttissimo mestiere che è il criminale. E aggiungo una cosa, che la proposta di legge che mai tu debba ricevere un risarcimento in qualsiasi modo, fosse stato anche la più brutale delle reazioni, ma tu non puoi ricevere un ristoro da un evento occorso mentre tu delinquevi. No, non può essere, è un contrasenso assoluto. Quindi anche a questi signori sono stati ammazzati, quell'altro è finito in galera ingiustamente, neanche un centesimo, perché non può essere che tu esca vincitore da una situazione del genere, perché nella maggior parte delle casistiche il criminale con questa impostazione esce vincente, perché fa il colpo, gli va bene, ha vinto, fa il colpo e diciamo non prende niente, non fa niente, vabbè, 0-0, fa il colpo e viene ferito, ammazzato, eccetera, prende i soldi, quindi anche è lì è una parziale vittoria, quindi ce l'ha sempre vinta e la vittima è sempre perdente. C'è uno squilibrio di forze in campo che grida veramente, veramente vendetta.
0: Sì, sì, e per fortuna che al governo improvvisamente si è aperto gli occhi e ha detto adesso basta a questo squilibrio, che è una cosa vergognosa. Saremo a vedere come recepirà poi la magistratura tutto questo discorso qua, che battaglia farà perché questa norma di legge non passi definitivamente. Non lo so cosa succederà, non mi preoccupo di questo, ma io voglio che la gente comunque cominci a ragionare con la propria testa.
1: Certo, e chieda alla politica. Tu adesso hai citato, adesso al di là del... vuoi rispondere?
0: No, sentiamo, visto che gli hai invitato, vediamo un po'... Pronto, chi sei?
2: Ah, buongiorno a entrambi, sono Alberto.
0: Sì, ciao Alberto.
2: Salve. Allora, io mi sono sentito stimolato per due motivi. Primo, perché sono completamente d'accordo con voi. E secondo, perché ho una testimonianza da raccontare.
0: Vai.
2: In merito. Allora, parliamo di una quindicina d'anni fa, ma sono cose che tuttora stanno capitando. Allora, io avevo una compagna che aveva un piccolo ristorante, una piccola trattoria, ok? E succede che arrivano fuori orario, quando ormai non c'erano più clienti, una decina di zingari, di quelli con i Mercedes, con camicie bianche, orologi vistosi e via discorrendo. Entrano palesemente alterati, urlando in maniera scomposta. Appena gli è stato detto di semplicemente di magari abbassare il tono di voce, sono partite le minacce, le offese irripetibili, disgustose offese a questa persona, a me, con minacce di stupro, circondati da una decina di queste persone, minacce di stupro, minacce di dare fuoco al locale e minacce di ritornare perché tanto si sapeva dove, dove si abitava. E questo è durato circa una mezz'ora più o meno, e con uno di questi che veniva usato come, diciamo, cane e guinzaglio, che ogni tanto veniva mollato per potersi avvicinare a pochi centimetri dal viso, minacciare di stuprare, di fare del male, e per poi riprenderlo con sorrisetti beffardi. E quando abbiamo detto ok signori, allora chiamiamo i carabinieri, uno di questi ha detto no, li chiamo io i carabinieri, e mi dispiace dover usare una parolaccia, ma questa persona, facendo finta di chiamare i carabinieri, ha detto pronto caserma, qui c'è una puttana che non ci vuole dare da mangiare. Ecco, questo è una situazione che io ho vissuto, che mi ha portato una scarica di adrenalina e una serie di reazioni, innanzitutto istintive e istantanee, diciamo, ma che poi si sono protratte per il tempo e che non mi vanno più via, che non mi andranno più via, perché poi questo è, diciamo, un esempio limite, ma poi ce ne sono stati un'infinità più o meno gravi di questa, diciamo, tenore. E vi sottolineo una cosa, è passato tanto tempo, ma le forze dell'ordine interpellate, uno ha avuto il coraggio di dirmi ma scusi, ma lei che è grande e grosso non li può prendere assediate sulla schiena? Questa è stata la risposta che mi ha dato, non dico la località ovviamente.
0: Sì, non importa, non importa, il senso che conta.
2: Ma il senso è quello che conta. E sempre per non fare nomi, ma c'è una radio locale dove, sentite cosa è stato l'ardire di alcune persone, hanno detto, alla fine in questo mondo, siccome esiste la proprietà privata che è una delle più aberrazioni del genere umano, tutti sono ladri, anche il gioielliere è un ladro, quindi è semplicemente una gara tra chi ruba di più e di meno. Quindi a me non fa voi ridete, ma non è l'opinione di un pazzo che dopo 4 litri di vino dice delle cose del genere. Se voi andate sui social, sono cose che vengono dette da più persone, anche esponenti di un certo spicco, che praticamente riducono il povero ladro a una vittima della società che, poverino, siccome non ha di che vivere, c'è il ricco potente che è pieno di macchine, pieno di benessere, e quindi è anche giusto sotto sotto andargli a sottrarre qualcosa. Queste sono cose che, e qui mi viene da dire una cosa, il governo di destra sta letteralmente subendo senza proferire parola, se non qualche timida protesta così di facciata, ma non vedo interventi decisi a dire no, questa cosa deve finire. Ma, scusate lo sfogo, ma mi sento
0: coinvolto. Viva la vita, viva la vita, e grazie
2: a voi.
0: E grazie al tuo intervento. Grazie.
2: Buongiorno. Ciao.
0: Ecco, io spero che invece il governo si muova, adesso ci sono tutte le premesse perché faccia qualcosa, per cui speriamo che qualcosa possa cambiare.
1: Ma a me non importa chi agisca, destra, sinistra, vada pure sulla sinistra, fa pulizia, perché magari hanno hanno maggiori possibilità, perché quello che fa la destra viene demonizzato soprattutto dai poteri globalisti, no? Mentre se lo fa la sinistra, i poteri globalisti rompono un po' meno le scatole, perché non dimentichiamolo che il governo nostro è condizionato da forze estere, quindi magari la sinistra riesce a fare di più. L'importante è che venga data protezione ai cittadini normali. Leggiamo un paio di messaggi. Tiziana scrive: per cortesia potete mettere questo articolo della Silvana nel canale Viva la Vita, va bene, senz'altro, dopo lo postiamo. Poi, oddio quanti, non è questione di vendetta, è difesa personale. Ricordiamoci del gioielli re di Abano.
0: Sì.
1: Quinta rapina, l'ultima con le figlie dentro, è stato ammazzato dentro il suo negozio. Allora, ha sparato ad uno dei rapinatori che poi è morto. E la famiglia si è trovata a risarcire chi gli aveva ammazzato il padre. Cioè, questa non la sapevo. Questa
0: conosco, era un mio parente, era un mio ex parente, diciamo.
1: Veramente allucinante.
0: Sì, sì, è una follia. Questa è una follia.
1: Poi, Stefano, buondì, i furfanti la faranno franca perché le leggi sono state fatte da loro, colleghi politici, nuova scuola, e i magistrati hanno paura. Dopo le strage del 92 non si azzardano più nessuno ad andare contro questi birichini. Questo è quello che dice Stefano. Poi Renzo, Fiorenzo di prima, chi ha messo la bomba a Bologna? Beh, basta leggere le cronache, no? Ci sono i rapporti ufficiali, tutto quanto. Ma no, mi sembra un attimo fuori tema.
0: Fiorenzo, una buona giornata. Una buona giornata,
1: anche
0: veramente.
1: Perché
0: l'unica cosa posso dirti è questo: buona giornata.
1: Queste sono provocazioni che non aiutano la costruttività del dialogo che stiamo cercando di instaurare. Leggiamo tutto, ma non mi aiuta. La strage di Bologna, mi dispiace, davanti a persone, privati cittadini uccisi malamente dentro le loro botteghe, non mi aiuta. Buongiorno, dottor Paolo, e buongiorno Alessandro, parole sante. Questo è Michele da Venezia. Parole sante quella della dottoressa De Mari, a cui aggiungo che sia gioielliere che alla signora di Viareggio lo Stato dovrebbe dare una medaglia, un rimborso spese, perché ci hanno tolto dalle scatole definitivamente dei delinquenti che sarebbero stati un odioso costo per la collettività. Sì, questo magari è un po' cinico, io non è che auspico che la gente venga massacrata per strada, però la difesa all'interno della propria proprietà privata è sempre legittima. Se io mi alzo di notte e c'è una persona che, anziché starsene a letto o a casa davanti alla tele, viene a casa mia di notte con i figli in casa e io gli sparo e lo ammazzo, non è l'ideale, ma non posso essere condannato per questo. Vedi, mi dispiace, la difesa è sempre legittima.
0: Io non ho mai voluto il porto d'armi, né mai avuto un'arma, perché purtroppo se io ce l'ho,
1: ti conosci,
0: io la adopero, la uso, ok? Non c'è niente da fare, soprattutto se mi arrivi magari incappucciato, peggio ancora, potrebbe esserci anche il parroco sotto, ma io sparo, non ce ne
1: sono. No, tu non devi sparare, tu devi capire se hai intenzione di sparare lui, di violentare tua moglie. Sì, quando hai appurato che lo vuole fare, sì, allora gli spari.
0: Bravo, ma non ci avevo pensato.
1: Scusa,
0: ma dai, il mio sistema limbico, ma per l'amor di Dio. Oppure dico fermo lì che chiamo i carabinieri, sì. Oppure se vuoi, se la polizia, chi vuoi, anche la finanza se vuoi, non me ne frega niente. Ma no, non funziona così, ragazzi. No e poi no, no e poi no. È vero, come dice, rubare per necessità può essere anche plausibile, diceva Michele di Venezia, ma minacciare con coltelli, specialmente bambini, no. E dice hai ragione Michi, in questo assolutamente no. Ma poi non è, io credo, ma guardate che in giro c'è una penuria di gente che cerca qualcuno per fare qualcosa, ma la gente non vuol far fatica.
1: Di questo ne parliamo dopo con Pecchioli. Hai toccato un tasto, caro Paolo. Poi c'è Roberta: sono d'accordo in toto con l'analisi della signora De Mari. Siamo alla deriva tra qualunquismo e perbenismo del popolo italiano. La giustizia ormai è ingiusta e vergognosa. I delinquenti devono lavorare a vita e risarcire le loro vittime, altro che essere risarciti. Su questa proposta di legge spero che veramente faccia quadrato tutto il Parlamento, veramente. E diamo il merito anche al PD, ma votatela, mi raccomando, altro che essere risarciti, vergogna. Siamo in balia delle forze luciferine più agguerite. Questa proposta di legge, veramente tutti i partiti dovrebbero mettere via le schermaglie e dire: questa diventa un'iniziativa al 100% del Parlamento italiano, e tutti politicamente si prendono il merito, perché è troppo necessaria questa cosa. Perché guarda che quando uno decide di andare a fare una rapina e dice: beh, magari mi becco una pallottola in una gamba e mi becco 100.000 euro. Hai capito? Cioè, esserci questa leva morale nel computo di quello che va a fare. Dio mio, i rapinatori entrano di diritto nelle categorie protette. Cosa altro dobbiamo sopportare prima di reagire? Questo è un messaggio non firmato. Aspetta che andiamo in pubblicità, ma qua non riesco a leggerli tutti. Andrea Sceriffo, sì. Allora faccio anch'io parte degli anacronistici. Ecco, buongiorno qua. Ragazzi, ottimo, siamo in tanti. Titi, grazie che ci portate Roberto Pecchioli, amo quell'uomo, un caro saluto Titi. Sì, alle 14 verrà il nostro sempre colto e preparato Roberto. E Federica, poi ho finito e Paolo non rompo più. Ciao caro Paolo, Madonna che lungo. Vai. Non mandate messaggi così lunghi. Da Federico, è un messaggio personale, quindi non... personale opinione, chiunque uccide un'altra persona va punito, quindi è questo il problema. Chiunque, sarei anche d'accordo su forme di vendetta, ma io, scusate, io dissento un po' dalla parola vendetta. La vendetta, secondo me, è un atto meditato post, dici adesso io mi vendico. Quello che invece è successo con questo gioiello è quello che diceva Paolo prima, è una reazione istintiva del sistema limbico, non è una vendetta, in quel momento non è una vendetta, è una reazione. La vendetta è vai a casa, ci pensi, la maturi dentro, la programmi. No? La vendetta dicono che è un piatto che va servito freddo.
0: Ma tanto freddo. Tra pochi secondi noi andremo in pubblicità e ci ritroveremo okay. dopo. Però viva, lascia stare il piatto.
1: Ok. Viva.

0: Siamo di nuovo in diretta. Finivo di leggere il post di Federico. Sarei anche d'accordo sulle forme di vendetta, e abbiamo chiarito quello che è un po' il mio punto di vista: non è vendetta, è semplicemente reazione istintiva questa. La vendetta, appunto, è un piatto che va consumato freddo, dicono, meditando, eccetera, che però non prevedono una uccisione. Posso provare a capire la rabbia, ma quando diventa così eccessiva va punita comunque. No, non mi trovi d'accordo, non mi trovi d'accordo, mi dispiace. Come fai a punire un comportamento istintivo irrefrenabile? Cioè, chi di noi davanti a delle scene orripilanti, violenze fatte ai nostri familiari, e un momento dopo hai la possibilità di contrastare, ma chi non lo fa? Io non lo so, spero che Dio mi risparmi questa prova. Da buon complottista penso che ci sia qualcosa dietro questo episodio diventato così mediatico, e da questa esasperazione della gente un abbraccio. Sicuramente però tu vedi che il mainstream praticamente o è equilibrato o è dalla parte della sentenza in qualche modo. Presidente della Repubblica ha preso abbastanza le distanze, quindi l'ha trattata in modo molto tiepido. Non ho visto messaggi di solidarietà verso la famiglia per quello che ha passato, quindi non lo so come va a finire. Perché questo governo, scrive Titti, dopo 4 anni non ha risolto la questione. Io resto fermamente convinto che il governo italiano, chiunque sia il governo, è fortemente condizionato da poteri che sono al di fuori dei nostri confini. Questa è una mia convinzione, non ho la prova provata di cosa vado dicendo, però ci sono dei comportamenti che non hanno molta logica, perché anche la destra aveva fatto dei proclami molto molto spinti per quello che riguarda la sicurezza, e alla fine della fiera praticamente ha fatto qualcosina, ma poi si scontra con la magistratura che fa sempre più politica e sempre meno giustizia.
1: Questo è il guaio.
0: Perché le leggi non vanno interpretate, vanno applicate, e le leggi le fa la politica, che in teoria le abbiamo eletti noi. Quindi il Parlamento fa le leggi attraverso i rappresentanti da noi eletti, e quindi dovrebbero rappresentare la nostra volontà, e quindi va applicato. Se ci sono delle norme che non vanno bene, vanno cambiate, ma il magistrato non deve fare mai politica. E purtroppo vediamo che le sentenze vanno sempre, perché c'è anche il margine interpretativo, ma quasi sempre il margine interpretativo va in una direzione, ed è quella di in qualche modo giustificare: ma poverino, aveva fame, viene da lontano, non conosce la nostra cultura. Cioè, questo dà prevalenza all'immane sofferenza delle vittime. Guardiamo cosa è successo, cosa sta succedendo nel Regno Unito a proposito delle cosiddette grooming gang, che sono delle bande di non solo ragazzi ma anche uomini adulti che praticamente quotidianamente violentano centinaia, tendenzialmente di ragazze minorenni, perché a questi signori piacciono giovani, ok? Davanti al silenzio perpetuo dei media, sta succedendo una cosa, infatti la gente è veramente, veramente imbufalita.
1: Bene, questa tua riflessione penso che ci dia l'opportunità di far sentire la voce di un qualcuno che grida forte, non è colui che grida nel deserto, ma che grida forte nella nostra società. Ciao Loris e benvenuto, ci sei?
2: Ciao, sì, ci sono, grazie, ciao Alessandro, ciao Paolo, ciao a tutti.
0: Radio, ciao Loris,
1: viva la vita.
2: Questa bellissima radio. Che dire, Alessandro, hai già toccato dei temi veramente... cioè, credo che dovremmo rimanere qui mesi interi a discutere proprio per la delicatezza del tema trattato. Ecco, rifacendoci un po' anche all'articolo della De Mari, senza sicurezza, io dico questo: è voluto, è tutto parte di un piano voluto. In effetti, se ricordiamo, facendo riferimento a quello che hai detto tu, Alessandro, che i vari governi hanno tentato, ma ricordiamoci sempre che Draghi disse: chiunque vinca, il nostro programma va avanti. Ecco, un programma che hanno deciso di fare fallire, chiudere più di 80.000 imprese. Poi questa gente che lavora, per imprese intendo piccole e medie imprese,
1: certo,
2: le persone che ci lavorano dentro poi dove vanno? Dov'è il patto sociale di sostegno, di confronto di queste famiglie che per anni hanno tenuto in piedi la nostra economia, per anni hanno pagato tasse e sono stati tartassati perché hanno regalato un pacchetto di caramelle al figlio che è uscito dal bar senza scontrino e li hanno massacrati? C'è un sistema forte con i deboli e deboli con i forti, è quello che continua a succedere. Cioè, se certe cose potessero succedere a chi ha la scorta, a chi ha la scorta, allora forse qualche cosa cambia, perché capiscono che anche loro sono in pericolo, come sono in pericolo le nostre famiglie. E voglio fare un riferimento a quanto è successo settimana scorsa. Mi chiama una persona piangendo al telefono, come io fossi quello che può risolvere i problemi. Stava assistendo nella sua auto, di fronte a lei c'era un'altra auto dove un uomo stava picchiando selvaggiamente una donna. E questa donna qui mi ha chiamato: Loris, cosa faccio? Io non ho la forza di intervenire e aprire la porta, perché rischio di prenderle anch'io. Ha preso il numero della targa, l'ha segnalato alle forze dell'ordine, è stato fatto un verbale, dove nel verbale è stato messo anche il suo nome e cognome. Così, quando il violento si rivolge a un legale, il legale chiede accesso agli atti, si viene a sapere chi ha visto. Quindi una donna indifesa di fronte a un altro uomo violento che, oltre a picchiare selvaggiamente sua moglie, potrebbe potenzialmente andare a picchiare la donna che l'ha denunciato. E la moglie, perché poi abbiamo scoperto alla fine che era sua moglie, è stata mandata all'ospedale con un viso tumefatto e non ha avuto la forza di denunciare. E non solo, questo uomo è già noto ai servizi sociali. Allora, di quale patto sociale parliamo? Io vi parlo da consigliere comunale, sono stato anche sindaco, ma i servizi sociali cosa fanno? Perché non si oppongono a queste violenze familiari, a questa carneficina, perché io la definisco una carneficina da parte di uomini violenti verso le donne. Un uomo e una donna che hanno 6 figli a casa.
1: Terribile.
2: Perché non viene fatto l'allontanamento? E poi dici bene, Alessandro, quando il Presidente della Repubblica prende le distanze, ha preso le distanze anche contro il Covid, contro i truffati dalle banche. Non hanno avuto la forza di prendere posizione come ho preso io. Vi ricordo che mercoledì ero al processo ancora a Treviso contro il direttore generale dell'USL.
1: E com'è andata?
2: Io ho sempre detto che è stato pagato per mentire, non ho detto corrotto, pagato con i nostri soldi, e deve dire la verità. Abbiamo visto cosa sta emergendo nella commissione Covid, quanti conflitti di interesse ci sono, quanta corruzione c'è stata con le mascherine. Non possono venirci a dire vacciniamo tutti quando non sappiamo neanche se una persona è intollerante e allergico, eccetera eccetera. Non voglio divulgarmi su questo argomento. Ecco, comunque il processo è stato nuovamente rinviato, speriamo che prima o poi si arrivi a sentenza. Comunque, quello che è orribile è vedere che siamo di fronte ad una società che anche chi ha il coraggio di esporsi non è tutelato. Cioè, tu non puoi, una donna che denuncia un fatto violentissimo, all'ospedale i medici non hanno neanche avuto la forza di dargli una prognosi di 40 giorni, ma solamente di pochi giorni, perché almeno con i 40 il tipo che l'ha picchiata andrebbe finalmente portato in un determinato... E loro lo sanno che è stata violenza, però di fronte a una dichiarazione di una donna che ha paura di denunciare. Capite in che situazione stiamo vivendo? Io
1: sì,
2: credo questo. Parlando in questi giorni anche con qualche militare delle forze dell'ordine, mi dicono: Loris, siamo stati a Roma per protestare per un aumento di stipendio, perché il loro stipendio si aggira sui 1.400 euro al mese, poi al di là delle trasferte, al di là delle notturne, per un aumento di 16 euro lordi al mese. Cioè, e poi ti vengono veniamo a sapere che l'Europa ha speso 180 miliardi di euro per finanziare la guerra in Ucraina, che ci ha portato ad acquistare il gas dagli Stati Uniti e pagarlo 5 volte di più, e la CNA ci sta dicendo 300.000, lo ripeto, 300.000 piccole e medie imprese sono a rischio chiusura, che corrispondono a circa 8 milioni di posti di lavoro tra diretti e indiretti. Ma dove ci vogliono portare? E poi vediamo che la politica non ha il coraggio di prendere posizione. Sono tutti proni a questo sistema marcio e corrotto di interessi. Ormai siamo in un poltronificio e purtroppo, lo dico purtroppo, stiamo raccogliendo ciò che abbiamo seminato. A volte, attenzione, non si tratta solo fisicamente di seminare, ma si tratta anche di far finta di seminare, perché se tu fai finta non raccogli niente.
1: Eh sì, è proprio così, se tu fai finta non raccogli niente. Accidenti, accidenti, accidenti, accidenti. Sentivo, non so se sia vero, ma che la nostra von der Leyen ha trattato con gli americani per 700 miliardi di gas. Di quel fatto. Ora, l'ho letto l'altro giorno, non so se la notizia fosse realmente, ma l'ho letta, mi sembra, sempre sul coso qua, sempre sul, come si dice, sulla verità, quindi presumo di sì che sia vera.
2: Sì, abbiamo visto anche il nuovo presidente che ha sostituito Orban, che anche lui sta dicendo: noi dobbiamo, per sopravvivere, per rimanere competitivi, dobbiamo comprare il gas dalla Russia, che costa molto meno, anche perché i nostri competitors, oppure i nostri concorrenti del nostro paese, sono i paesi emergenti, sono la Cina, sono il Bangladesh, sono il Pakistan, sono l'India, dove lì la manodopera costa poco. Ma se noi in partenza paghiamo l'energia 6 volte di più di quello che la pagano loro, le nostre aziende sono destinate a chiudere. E forse ha ragione la CNA nel dire: attenzione, 300.000, ripeto, 300.000, lo ripeto ancora, 300.000 piccole e medie imprese sono a rischio. Poi abbiamo visto nei giornali di giorni scorsi, quello che sta succedendo è che negli ultimi 10 anni è stato dimezzato il credito bancario alle piccole e medie imprese. Allora, qual è la prospettiva? Dov'è che possiamo andare? Possiamo altro che andare verso un patto sociale che sta letteralmente distruggendo la nostra comunità. E probabilmente, come ha detto Draghi, chiunque vinca, il nostro programma va avanti. Cioè, il programma di distruzione del nostro paese. E poi questi sono i soloni, quelli che sono stati alle grandi università di Milano, tanto elogiato, e che ci dicevano: facciamo le restrizioni alla Russia così la mettiamo in ginocchio. Mi sa che siamo finiti in ginocchio noi. Cioè, stiamo dentro un sistema che sta mentendo in modo spudorato. Ci dicevano: i russi sono cannibali perché non hanno più rifornimenti, si mangiano tra soldati. I russi vanno nelle case degli ucraini e portano via i microchip perché non hanno i microchip per i loro armamenti. I russi non hanno più i carri armati e vanno via con gli asini. I russi... Ma capite che è la fine che stiamo facendo noi? Siamo noi che invece di andare via in macchina rischiamo di andare via con l'asino. Con rispetto dell'asino.
1: Sì, dobbiamo rispettarli perché sono creature straordinarie, ma straordinarie veramente.
2: Ecco, questa è un po' la mia considerazione su quella che è la situazione attuale, su quella che è l'incongruenza. Poi ci troviamo bilanci comunali che ogni anno vengono sempre decurtati, tagliati di più, non ci sono più servizi. Voi guardate, anni fa è stato fatto un grande investimento nei comuni dove l'illuminazione pubblica è passata a LED, quindi da 150 watt che consumava un punto luce siamo passati ai 36, ecco, ricordo perché l'ho fatto. Oggi le nuove amministrazioni stanno spegnendo completamente le luci perché non c'è neanche più quel poco, non ci sono neanche più quelle poche risorse per tenere in piedi i lumini lungo le strade.
1: Ma roba da matti.
2: E quindi questo va a svantaggio della sanità, una sanità che la stanno privatizzando, perché quel poco che c'è di pubblico che ancora funzionicchia lo devono fare andare male, perché tutte le risorse devono essere drenate al privato. Io è anni che sto denunciando questo, sono anni. Però purtroppo la volontà politica dei nostri politici è questa.
1: Guarda, hai toccato il concetto sanità. Ho sotto mano, sempre per spostare un attimino proprio l'argomento su questo, ho sotto mano un articolo sempre di venerdì 17. E si intitola l'articolo della Patrizia Folder Reiter. Malato grave ignorato dallo Stato, però mi offrono il suicidio assistito. Ivan Tavella, 47 anni, ha la distrofia muscolare di Duchenne e dice: l'azienda sanitaria non mi cura, a morire si fa più in fretta. Siamo alla follia, siamo proprio alla follia, cioè noi cerchiamo di ridurre le spese anche riducendo la vita delle persone, anche senza dare un valore alla vita delle persone, no? È terribile tutto questo. E subito sotto
2: Paolo, dispiace dirlo, ma come persone non contiamo più niente, cioè esatto. Superato una certa età, un certo tipo di stato di salute, oppure superato il momento che siamo diventati grandi consumatori, passato questo termine non contiamo più niente per il sistema, cioè la nostra memoria storica, il nostro background, il nostro sapere, la nostra esperienza non ha più valore, perché ormai siamo di fronte ad una società che è completamente lobotomizzata, e lo vediamo dalle commissioni parlamentari d'inchiesta quando si parlano dei danni che la digitalizzazione sta creando, che sono allarmanti. Parlavo con un'operatrice sanitaria che lavora dentro l'ospedale di psichiatria, mi dice: Loris, anni fa in psichiatria c'erano i famosi matti, oggi in psichiatria di matti non ce ne sono più, ci sono giovani, è pieno di giovani, c'è un aumento dei giovani nei reparti di psichiatria che tu non hai un'idea. Gente in depressione, in solitudine, che si rinchiude in se stessa, che non parla più. Questi sono i nuovi problemi emergenti della nuova società che sta venendo avanti. E questi problemi, dati dalle nuove tecnologie prevalentemente, sono quelle dove il PNNR sta finanziando migliaia di miliardi. Probabilmente, come dice Draghi, chiunque vinca, il nostro programma andrà avanti. Cioè dobbiamo essere una società di puri consumatori uniformati, nel momento che non serviamo più si eliminano, perché un suicidio assistito naturalmente, Paolo, costa molto meno che una cura.
1: Sul grande reset a pagina 156, l'ho ancora presente, ok, cosa c'era scritto? C'era scritto semplicemente, dice: siamo entro il 2050, 4 miliardi, dice, della gente verrà eliminata perché sono mangiatori inutili. Siamo stati definiti mangiatori inutili. E poi ti dice anche sulla stessa pagina, ti dice semplicemente: attraverso guerre locali, epidemie e vaccini, su via, dai, ok, andiamo avanti così. Comunque guarda, questa società si sta imbruttendo, sta perdendo di vista proprio il concetto dell'essere umano. Se subito sotto l'articolo che ti ho appena citato del ragazzo di Ivan Tavella di 47 anni, c'è un altro articolo altrettanto in pregno, gestazione per altri, dice: la richiesta shock di una coppia gay, ricorso all'utero in affitto in Canada, il bimbo è brutto, devi abortire, la mamma si rifiuta e loro pretendono un maxi risarcimento. Ma tu capisci, fanno la fine del bandito sta roba, gente qua, ma è una cosa, è una follia.
0: È che è brutto parlare di cose brutte, però questa è una pubblicità che appassa sui muri in Germania, di una mamma con un lattante in braccio, e la didascalia diceva: tenerezza o criminale climatico?
1: Tenerezza o criminale? Che significa?
0: Significa che il bambino è una cosa tenera o è una cosa che danneggia il clima?
1: Ma roba da matti.
0: È uscito. Ti giuro. Cioè, la gente quando inizia a bersi queste mostruosità, che chi l'ha applicato dovrebbe essere minimo processato, e la gente glielo fai passare come un messaggio ordinario, produci una generazione o una società di pazzi.
1: Ma sì, vedi con l'auto.
0: Infatti, chi va a colpire poi questa pubblicità, dopo ne parleremo anche con Pecchioli, chi va a colpire le menti ancora in via di formazione, i giovani che non hanno più punti di riferimento, che assorbono quotidianamente messaggi devastanti, esagerati, fuori dall'ovvio, dalla normalità, diventano normali cose mostruose. E il cervello va in tilt.
2: Sì. Ma ricordiamoci sempre la famosa porta di Overton, cioè tu lo devi cominciare a dire e ripetere finché una cosa assurda diventa normalità, perché ricordiamoci sempre che una bugia ripetuta 100 volte diventa verità, per cui la verità in fine a se stessa diventa la bugia per il sistema.
1: Sì, è proprio così. È proprio così. Ma cosa possiamo fare noi? Ecco, quello che io mi chiedo sempre. Cosa posso fare io, Paolo Rossaro?
0: Tutelare te stesso, la tua famiglia e i tuoi figli.
1: Ecco, e questo è questo l'unico messaggio che possiamo far passare, eh?
2: Io dico, sì, ma io dico anche questo, non solo, perché questa è la cosa fondamentale, perché la nostra società è retta sulla famiglia e la famiglia è il nucleo fondante della nostra società. Noi dobbiamo anche allargare questa rete a reti di altre famiglie, per creare dei gruppi dove ci possa essere un certo tipo di solidarietà e mutuo aiuto, proprio per rispettare quello che loro stanno contrastando, che è il famoso patto sociale. Cioè, noi dobbiamo fare un patto tra uomini che si definiscono tali o donne che si definiscono tali, nel senso proprio vecchio ed etimologico, persone integre, oneste, che hanno obiettivi comuni, e assieme aiutarsi nei momenti di bisogno. Perché alternative non ce ne sono, cioè questi ti fanno una legge che domani la tua carta d'identità cartacea non è più valida, è valida solo l'elettronica, tu capisci che ti escludono da un mondo sul quale tu puoi avere un conto corrente in banca, e se non hai il loro tipo di documenti ti sequestrano tutto il tuo dovuto.
1: Sì.
2: Ecco, qui dobbiamo stare molto attenti, cercare di fare rete, cercare di sostenerci, di aiutarci, e in modo particolare esserci anche di conforto, perché nei momenti in cui ci troviamo da soli dobbiamo avere dei punti di riferimento per ricaricarci della nostra energia, per poter continuare con quelli che sono i nostri obiettivi di tenere una coesione sociale che abbia un valore importante. Quindi fare parte di gruppi, fare parte del mondo del volontariato, sempre finalizzato alla crescita personale. Quindi sostenere quei parroci che negli anni hanno avuto il coraggio di esprimere certi pensieri, sostenere quei medici che negli anni hanno continuato a sostenere certi tipi di pensieri. E non è perché tu sei qui in radio, Paolo, che devo dire che dobbiamo sostenere te, ma tu sei stato uno degli esempi dall'inizio che ha portato avanti un certo tipo di pensiero, e purtroppo io lo definisco il famigerato ordine dei medici, che io lo chiamo la Santa Inquisizione, ha preso te come Roberto Gava, come la De Mari stessi, e ecco, sei senza star qui, come Mariano Amici e tanti, certo, altri, che sono stati presi come riferimento per tagliare le gambe a quelle persone che hanno capito che il sistema medico sta fallendo, perché non bisogna adoperare solo i protocolli, ma bisogna curare secondo scienza e coscienza, in base al giuramento di Ippocrate. Quindi noi cittadini dobbiamo continuare a sostenere voi, cioè queste persone, ecco, non solo nell'ambito medico ma anche in altri ambiti, che hanno avuto la forza e il coraggio di portare avanti un pensiero puro, pulito, e il cui fine non è altro che il bene di ogni singolo cittadino.
0: Rispetto a quello che hai detto, ne approfitto per dare un aggiornamento, perché è una notizia che è passata completamente sotto traccia. Hai menzionato le carte d'identità elettroniche che non sono più valide, eccetera, eccetera, e ancora una volta hanno tentato di fregarci, nel senso che le carte d'identità cartacee restano valide anche dopo il 3 di agosto, assolutamente, hanno creato questa cortina fumogena forzando la gente, andate a fare la carta d'identità elettronica perché ad agosto non vale più, bla bla bla. Io cosa ho fatto? Mi sono comprato un portafogli che riuscisse a contenere anche il passaporto, non è che sono andato a farmi la carta d'identità elettronica perché me lo dici tu, no? Qui giro col passaporto, per dire. Ma udite, udite, la carta d'identità è valida fino alla scadenza, quella cartacea, perché era una bufala costruita ad arte per convincere più cittadini possibili ad andare a fare quella elettronica. Quindi sappiate che la vostra carta d'identità, non buttatela, tenetela quella di carta, perché vale fino alla scadenza. Non è valida per l'espatrio, ma basta avere il passaporto, però è completamente valida, e chi si è fatto quella elettronica, peggio per lui.
1: Soprattutto,
2: ecco Alessandro, una cosa, ci sono dei riferimenti su questo che mi stai dicendo, perché credo che tu stia dando una notizia importantissima, specialmente per quelli che hanno avuto la forza e il coraggio di resistere e di non farsi accalappiare da questo sistema.
0: Certo.
2: C'è una normativa,
0: basta andare in rete e capisci che quello che è stato detto non stava in piede legalmente, perché un documento emesso dalla Repubblica Italiana non puoi dire dopo non vale più, quindi mancava di fondamento giuridico. Comunque basta andare in rete e ti diranno sì vale, non è più valida per l'espatrio, vabbè, amen, però in Italia è validissima fino alla data di scadenza.
2: Ok, perfetto, qui stai dando una notizia veramente, ecco quello che serve, creare questi gruppi di mutuo aiuto, di informazione, perché certi tipi di informazione purtroppo non sempre sono raggiungibili da tutti, ma tu in questo momento hai fatto una cosa eccezionale. Io sono uno di quelli che fino adesso ha resistito e in caso girerò con la patente di guida, ma non mi faccio la carta di identità elettronica, la famosa CIE.
0: Esattamente. Quindi, ma vedi anche qui il costrutto dei media, no? Quelli che fanno fact checking, quelli che bisogna seguirli, eccetera, eccetera. Non è uscito una riga sui giornaloni per dire: ah no, guardate che era errato, la carta d'identità vale. No, hanno fatto. C'è ancora il 98% degli italiani convinto che entro il 3 di agosto deve correre in comune a farsi la carta d'identità.

0: anche tu, Paolo, come vanno queste cose.
1: Per l'amor di Dio.
0: L'importante è uscirne bene, l'importante è riuscire anche a lanciare dei messaggi all'interno delle istituzioni, anche se le istituzioni, fino adesso io ho visto, non ci sono giudici che hanno la forza e il coraggio di dire la verità. Cioè, di fronte al fatto che Nicola Magrini, grande, chiamiamolo grande per non dire altri termini, ti dice che non è stato provato l'efficacia dei vaccini, cioè, ma che cosa pretendiamo? Ma che cosa pretendiamo? Ecco, io lo ripeto, il 4 di novembre alle 9:20 al mattino sarò nuovamente al processo a Treviso, vediamo come va, speriamo di trovare una giusta transazione, però a me quello che interesserebbe è entrare proprio nel merito. Tu lo sai che ci sono anche illustri testimoni da parte mia, anche scienziati a livello internazionale, potrei dire, però chissà perché il giudice non li chiama a testimoniare di fronte a quello che io continuo a sostenere, e probabilmente tutto finirà a vino e tarallucci, che non è quello che vorrei io, però l'avvocato mi dice, essendo una denuncia penale, è bene che tu ne esca pulito.
1: Credo di sì, credo che abbia ragione, ti prego, che di problemi ne hai abbastanza, no? E poi hai tantissime altre cose contro cui combattere, quindi togliamoci se possibile dal pensiero quello lì. Sono d'accordo anch'io con l'avvocato, in questo caso mi trova perfettamente d'accordo l'avvocato.
0: Sì, io Paolo non sono d'accordo con i miei legali, però fino adesso ho visto che hanno sempre avuto ragione, quindi mi devo anche affidare a loro, anche perché tieni presente, il prossimo anno nel 2027 a Resana ci saranno le nuove elezioni comunali, io mi ricandiderò nuovamente perché voglio essere dentro il sistema e dall'interno, magari anche in minoranza, denunciare le cose in modo tale che nessuno domani possa dire ma ci siamo tutti uniformati, no? Io durante il Covid ho lanciato i miei messaggi, ho detto che erano tutte menzogne, ho detto che era tutto falso quello che ci stavano dicendo. Oggi la verità sta emergendo, non hanno però il coraggio di denunciare apertamente e quindi perseguire gli autori e quelli che sono stati corrotti, perché di corruzione veramente è stata una cosa indegna quello che è successo. Però io dall'interno delle istituzioni, per quello che posso fare, io continuo a denunciarlo. Ho continuato a farlo già in tempi non sospetti con le banche, abbiamo visto che dopo anni di lotta siamo riusciti a risarcire una parte dei risparmiatori che con Veneto Banca e Popolare di Vicenza sono stati truffati di tutti i propri risparmi di una vita, oltre 200.000 famiglie, e ricordo sempre più di 200 suicidi. Maria, e questo è purtroppo quello che noi dobbiamo fare, cioè tenere vivo, mi rifaccio a quello che è stato detto all'inizio, questo patto sociale dove qualcuno deve prendersi cura e responsabilità verso quelle figure che non hanno la forza di reagire di fronte ai soprusi.
1: Vabbè, veramente ti ringrazio di questa tua come si dice, chiarezza di idee e di intenti, come ti sei sempre comportato e come hai sempre dimostrato la coerenza col tuo pensiero. Da papà, da nonno, da amico, da diversamente giovane, ti dico, se puoi toglierti alcuni come si dice, pesi d'addosso per aver forza per altre battaglie, fallo, perché contro certe cose, contro certi, dicevo all'inizio della trasmissione, che io sono felice, per l'amor di Dio, lo sono veramente, tu sai che il mio motto viva la vita è vero, ma sono incazzatissimo allora in questo periodo e non lo so perché, mi sento tradito, mi sento veramente maltrattato, c'è qualcosa che mi dà questo senso di come dire, di impotenza, no? E spero di riuscire a risolvere rapidamente questo mio sentimento che mi rende pesante e faticosa l'esistenza, però sono comunque felice, perché ci credo che la felicità è qualcosa che appartiene soltanto a noi e noi possiamo veramente tirarla fuori da qualunque fatica della nostra esistenza.
2: Leggo un messaggio che si riferisce un po' a quello che è stato detto prima a proposito dell'esempio che hai portato di questa donna che ha denunciato, eccetera. E una donna scrive: forse può essere utile per qualche donna che vi ascolta, vittima di violenza domestica. Andate dai carabinieri e attivate il codice rosso. Si innesca tutto un meccanismo di protezione. Quindi ci sta dicendo questa ascoltatrice che esiste la possibilità di andare ai carabinieri. una donna può andare lì, attivare un codice rosso, si innescano tutta una serie di protezioni, immagino anche quelle dell'anonimato.

0: e della assoluta riservatezza su quello che ha denunciato, e quindi questo è il consiglio che riceviamo e trasmettiamo ben volentieri a tutti i nostri ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici. E il messaggio conclude dicendo: Loris, grazie per tutto ciò che fai e che porti avanti.
1: Viva Loris, viva, viva, viva, viva, viva la vita, viva.
0: Poi abbiamo Silvia da Verona: ciao e grazie delle preziose informazioni, ma se io voglio farmi la carta d'identità cartacea, al momento ho solo il passaporto. Nuove cartacee non vengono emesse assolutamente. Buon pomeriggio a tutti, aggiungiamoci il fatto che spingono sulla tecnologia i signori Soloni, e quando vai in posta, esperienza personale, dice Daniele, assieme al digitale vogliono il cartaceo. Hanno introdotto il registro elettronico nelle scuole e tutto viaggia online, anche i compiti, ma si stupiscono che hanno lo smartphone sempre in mano e sono analfabeti. Non parliamo poi delle auto elettriche, ci prendono per i fondelli, eccetera, eccetera. Oh Madonna, ancora lunghissimo. Abbiamo parlato poco di tecnologia oggi, ma penso che ne parleremo dopo con Pecchioli, perché parleremo in generale di dipendenze in un contesto socialmente più ampio. Indubbiamente la tecnologia sta sovrastando tutto. Il fatto che chiedano, cioè, tra un po', io credo che tutti i documenti cartacei spariranno, avremo solo la digital ID. Se non hai il tuo smartphone sei nessuno, non fai parte di questa società. Che questa è una battaglia, secondo me, che andrebbe fatta su due fronti. Uno, la com'è che l'hanno chiamata, bellissima definizione, il diritto alla disconnessione. Bellissimo.
1: Diritto alla disconnessione.
0: Cioè, un essere umano, in base ai principi dei diritti dell'uomo, avrebbe diritto, ha diritto a condurre una vita normale con tutti gli aggregati, i diritti, gli accessi, anche senza digitale. Il diritto alla disconnessione. E poi la seconda battaglia che andrebbe fatta, adesso a maggior ragione in merito all'intelligenza artificiale, è quella di chiedere il copyright. Cioè, l'intelligenza artificiale sta diventando fortissima, preparatissima, espertissima, bravissima e tutto. Perché? Perché ha assimilato le nostre esistenze, le nostre esperienze, le nostre relazioni, le nostre email, i nostri pensieri, le nostre intuizioni. E quindi noi abbiamo diritto ad una, siccome l'ha fatto senza chiederci il consenso, noi abbiamo diritto a un copyright. E qui va fatta una class action di 9 miliardi di individui che chiedono il copyright su quello che l'intelligenza artificiale oggi sa fare.
2: Ecco, Alessandro, visto che hai parlato proprio di intelligenza artificiale, e parlando proprio quest'estate anche con delle persone delle forze dell'ordine, volevo lanciare un appello agli ascoltatori. State attenti quando ricevete telefonate, specialmente se c'è l'intestazione Carabinieri con il numero di telefono della Guardia di Finanza, con il loro logo, perché purtroppo molte telefonate arrivano da WhatsApp. Su WhatsApp che cosa fanno? Mettono la foto di una caserma, mettono la foto di un numero di telefono della caserma, mettono la foto del comandante, quello che è, e dicono: salve, sono il comandante, lei dovrebbe venire qui perché suo figlio di qua e di là deve depositare queste somme per avere il figlio fuori. Ecco, diffidate da queste telefonate che vi arrivano dagli enti pubblici. Attenzione anche a richiamarli, perché se poi questi sono connessi tra di loro, cioè ci sono di quelle truffe che grazie alla nuova digitalizzazione sono inevitabili. Quindi quando spingono sulla digitalizzazione stiamo attenti, perché un bravo hacker, un bravo persona che riesce a infiltrarsi dentro, ti porta via lo speed, ti porta via i soldi che hai in banca, dichiara che tu hai fatto determinate cose quando non è vero, e poi le grane sono tue. Stiamo attenti, perché questa sta diventando una trappola che purtroppo la nuova malavita organizzata si sta organizzando proprio su queste truffe, che stanno diventando una cosa incontrollabile.
0: E poi ricordiamolo, se i carabinieri o la polizia hanno bisogno o necessitano di un contatto con noi, sanno benissimo dove siamo e arriva la gazzella come una fionda, quindi non preoccupatevi, vi vengono a cercare senza, per qualsiasi, sia per un motivo che siete ricercati o perché magari è successo qualcosa a un vostro caro o qualsiasi cosa, loro sanno dove siamo e vengono in 3 secondi, quindi non esiste che i carabinieri mandano un WhatsApp, ma che scherziamo, dai, non esiste.
1: Beh, guarda, ti racconto soltanto questa per tirare sul morale sul fatto delle truffe. Mentre arrivavo in radio, scendo, sono ancora in macchina, in radio mi si affianca un'altra macchina bianca qui fuori nel cortile, scendo e mi fa: lei dovrebbe stare più attento. Ma io lo guardo e dico: cos'è successo? Lei ha urtato la mia macchina, dice, guardi qua.
2: È la classica truffa.
1: Sì, e dietro vedo sul paraurti esterno della sua macchina una bella traccia nera. E vedo sulla portiera della mia macchina posteriore, la piccolina della bimba, vedo sta traccia nera. E dico: ma accidenti, ma quando è stato? Perché io non ho sentito nulla. Beh, non ha avvertito un rumore. Ma in realtà sì, c'era stato un qualcosa, un tac, qualcosa lungo la, mentre percorrevo la strada, ma giuro che non, ed era impossibile che non avessi visto aver urtato una macchina, parte posteriore sinistra della macchina, con la mia affiancata a destra, e non esserci accorti. Sarebbe stata una cosa. Allora dico: ma guarda che sta roba qua si può magari pulire. Tocco la sua macchina e mi sporco le mani di porcheria nera, no? Tocco la mia e la stessa cosa. Gli ho detto: scusa, andiamo avanti o finiamo qua? Beh sì, più attento la prossima volta. Salito in macchina, è sparito. Ma tu capisci?
2: Sì, ma queste sono altre truffe che avevano tentato anche su di me anni fa, ed era qualcuno che stava girando, appunto, quando eri fermo ti lanciava qualcosa contro l'auto. Bravo. Così tu sentivi la botta, e lui quando ti raggiungeva diceva: ma lei non ha sentito la botta in quel punto lì? È chiaro, era lì lui che ti ha lanciato il sasso contro.
1: E poi mi ha rincorso, mi ha detto: ma io l'ho rincorsa. Ho detto: ma quando ci siamo incrociati prima? Ma benedetto Toso, ma insomma non puoi pensare che sarò vecchio, sicuramente avrò una demenza incipiente, non lo metto in dubbio, ma non farmi fregare così, però no. Insomma, è stato tanto, l'ho agganciato sta battuta, sto fatto successo qui alle ore 12 prima della trasmissione, proprio sul discorso delle truffe, che sono terribili, ma tanto terribili, terribili, sì. Terribili.
0: Ma in questi casi comunque fa prendere anche la foto della targa, così, ma come deterrente, no? Perché questa gente adesso, oggi l'ha fatta franca, no? Dice: beh, intanto io
1: non ci ho pensato a farla
0: prendere. Io comunque la foto della sua targa la faccio, così, perché deve essere anche demotivata un po' la gente. Dice: magari questo qua mi segnala la polizia locale, poi ne arriva un'altra e bisogna in qualche modo contrastarlo. Benissimo. Vabbè, qui mi scrive Claudio, conferma il discorso della carta d'identità, quindi abbiamo un'ulteriore validazione di questo. E mi scrive ancora a proposito della protezione, possibilità di protezione delle donne, questo codice rosso, mi dice: sì, anonimato, carabinieri e centro antiviolenza, quindi esistono questi strumenti straordinari e comunque di aiuto, dove una donna può rivolgersi e il suo anonimato e magari anche una protezione fisica viene garantita.
2: Mi permettevo di chiedere una cosa a Paolo. Dimmi. Perché sto cercando di studiare e ho un po' di difficoltà. Quando si parla di conflitto di interessi,
1: sì,
2: noi abbiamo per esempio una massima carica regionale che era medico, insegnava all'università, eccetera, eccetera, al Gallucci, l'azienda, sì, ospedale dell'Università di Padova, docente del Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e la Pubblica Università di Padova. Cioè, nel momento in cui diventa assessore, e giustamente perché per assumere questo incarico ha rinunciato alla sala operatoria, alla cattedra universitaria, eccetera, ma sbaglio o ci sono i 3 anni di tempo per cui uno, prima di assumere certi incarichi pubblici, deve aspettare? Perché non è che se io oggi ho un determinato incarico, poi divento assessore regionale, non si può configurare come un conflitto di interessi. Cioè, è come i dirigenti di Big Pharma che lasciano un'azienda di Big Pharma e poi diventano all'interno del ministero e approvano determinati farmaci. Cioè, se fino a ieri eri di là, non mi puoi dire che ci sia, non ci sia un conflitto di interesse. Ecco, ho una domanda che mi sorge, un dubbio.
1: Ma credo che tu abbia ragione, ma la risposta dovrebbe essere chiarita da un legale, perché credo che la materia sia prettamente giuridica a questo punto qua, no? Ok, e quindi sì. Sì, in linea generale sottoscrivo la tua perplessità e il tuo pensiero, però la certezza giuro che non ce l'ho.
0: Leggo due messaggi perché poi dobbiamo avviarci verso la pubblicità, qui ne arriva uno, non è firmato, per favore almeno un nome di battesimo sarebbe gradito. Per poter usare i telefoni moderni con annesse fotocamere, audio eccetera, ricerche in rete si danno i consensi per accedere, visualizzare e usare i propri dati purtroppo, e quindi dubito si possa fare questa class action. Allora, prima di tutto i consensi vanno veramente limitati al minimo. Io prima di dare un consenso vado dentro, allora per esempio non so, beh, è tipo staccate tutte le cronologie di YouTube, mi raccomando, tutto dovete staccare, perché quelle aiutano dopo a indicizzare, darvi consigli, tutto quanto. Ma poi dopo quello dice ci dai la possibilità ai nostri partner eccetera, se andate dentro troverete che i partner sono 200, ok, e su ogni partner nego, è una rottura di balle. Ma si può, non è la soluzione di tutti i mali, però puoi limitare fortemente. Detto questo, quando io ti do il consenso, io sono sicuro che un bello squadrone di avvocati riesce a dimostrare l'uso illecito dei nostri dati, perché il fatto che io ti do l'accesso, scusate il termine, ma non ce n'è uno più elegante, non è che puoi fare quel cazzo che vuoi con i miei dati. E profilare e dire sono in contatto con quello, quelli sono i tuoi gusti, e poi fai un bel pacchettino e lo dai a qualcun altro. Non è così che funziona, ragazzi. Questi fanno carne da macello con le nostre vite digitali e non va bene, assolutamente.
2: Pensa che la mia... Guarda, io l'ho visto proprio sulla scuola, che bisogna dare il consenso eccetera eccetera, poi i dati vengono trattati dagli enti preposti, i quali possono rivolgersi a società all'interno dell'Unione Europea, la quale può delegare stati extra UE. Capite che è una presa per il culo, scusa il termine ancora.
1: Sì, va benissimo, siamo in fase protetta anatomica, viva la vita. sì, ma nessun problema, ma è proprio così, è terribile. Guarda, l'altro giorno, due giorni fa, Lorena mi dice: sai che la piccola ha fatto una cosa di sua spontanea volontà e mi ha detto: mamma, chiudo, mi disintossico, butto via, me ne vado una settimana su tranquilla. Ha staccato tutti i social.
0: Chi questo?
1: Mia figlia.
0: Grande.
1: Ha chiuso, non ha più social, grande. Niente, libera. Ah, io sono rimasto così scioccato, ho detto: cazzo, se la Tosa ha capito lei... che normalmente quelli sono a volte vedevo i ragazzi seduti in cerchio e si parlavano col telefono,
0: ma sempre.
1: Bene,
0: i più tanti.
1: Lei ha chiuso, questo sono stato felice.
0: Anche l'incapacità di stare un attimo così a non fare il dolce far nulla, no? Devo subito prendere il telefono. Ma me lo diceva mia figlia, che in questo caso, che lei, devo dire, è molto molto parca nell'utilizzo dei social, tanto che ha avuto due settimane il telefono rotto, fa: ma non mi manca per niente, cioè proprio. Perfetto. Tranquilla, e lo usa così per mettersi d'accordo con gli amici, ma non è di quelle che sta, quindi cercate di limitare. E Fabio mi scrive, leggiamo tutti i messaggi: buongiorno, 200 suicidi grazie alle banche e voi mi parlate ancora dei clandestini, ma forse fate finta di non capire che chi sono i veri criminali. La gente che da sempre mangia a sbaffo li potete trovare prima di tutto nel Parlamento italiano. Che bella zuppa, che bel minestrone di considerazioni qualunquistiche. Allora, il fatto che Loris abbia portato questa testimonianza dove c'è stata una truffa a livello globale, qui localmente, da parte di certi istituti, battaglia giustissima, gente che è morta eccetera eccetera, e quindi è una cosa sacrosanta, e sappiamo le banche spesso i comportamenti che assumono. Ma ciò non è che perché le banche rubano vanno bene chi entra illegalmente nel paese. Sono due cose distinte. Nel paese si entra legalmente, si fa domanda e poi si viene accolti e si viene introdotti nella società, che ha le sue leggi, i suoi costumi e le sue consuetudini.
1: E si imparano a rispettare le
0: leggi.
1: Esatto.
0: E il fatto che le banche si comportano male non autorizzano i clandestini a entrare alla cavolo. Ok? Bon.
1: Vedo che siamo abbastanza carichi quando parliamo di certi argomenti. Sì, l'assurdità, poi l'ultima, proprio che le ripeterò spesso e mi sentirete spesso su questo argomento, perché lo dico anche ai miei figli: aprite gli occhi, cominciate a muovere, cominciate a volere determinate cose. Chi entra è assolutamente rispettato, per l'amor di Dio, ma ragazzi miei, occhio all'Islam. Non dobbiamo permettere che la nostra società venga sostituita l'altra società, ovvero la Sharia. Non la posso accettare. Loro sono liberi di pregare chi vogliono, come vogliono, ma quando sono da noi, per favore, devono rispettare la Costituzione italiana, le nostre leggi, le nostre abitudini. E non ci può essere un preside, un professore che stacca un crocifisso perché dà fastidio ad altre creature, o non si celebri il Natale perché dà fastidio. No, la nostra cultura è questa e dobbiamo imparare a rispettarla. Se non impariamo a rispettarla, un giorno saremo sopraffatti.
2: Esatto, vero. Parole senti, e corrette, Paolo.
1: Io la vivo così e cerco di spiegare anche ai miei tosi questo, di aprire gli occhi. Guarda, prima che non ci siamo neanche accorti, ma tu stai chiacchierando con noi da 47 minuti,50. Fra 40 secondi entrerà la pubblicità.
0: Ah, volevo dire una cosa, va bene, dai, la diciamo dopo.
1: Okay,
0: allora, grazie di tutto, Loris.
1: Per cui, Loris, grazie. So che ti abbiamo rovinato una piccola parte della tua giornata, ma grazie.
2: No, mi avete illuminato una parte della giornata.
1: Viva la vita, ci vediamo prestissimo quando vuoi, ok? Un abbraccio grande, che sia un tempo buono quello che ti rimane, e se sei in vacanza...
0: Quello che ti rimane è bruttissimo.
1: No, quello che ti rimane oggi, dal punto di vista proprio della vacanza, del tempo, in questo senso, per l'amor di Dio, sta con noi, ti prego, ok?
2: Grazie.
1: Ciao,
2: Loris.
0: Ciao,
1: viva la vita sempre. Ciao.
2: Grazie.

0: ci lasciamo alle spalle questo Pat Metheny che interpreta in chitarra acustica And I Love Her dei Beatles, che trovo veramente bellissimo. Rispondo ad Anna: buongiorno Alessandro e Paolo, per la carta d'identità elettronica, io che sono ottantenne non vado all'estero, chiedo a voi, sono obbligata a farla oppure no, in quanto avevo sentito dal signor Zangrillo, che fa parte del governo, che compiuti 75 anni non serviva a rinnovarla. Vi ringrazio, un caro saluto ad Anna. Allora, io ho dato un'occhiata in rete intanto e ti confermo che non devi rinnovare la carta d'identità, è valida fino a che sarai in grado di utilizzarla, e quindi no, la tieni tranquillamente e sei a posto, non devi fare nessuna carta d'identità elettronica. Ok, allora nel frattempo adesso abbassiamo la musica e diamo il benvenuto al nostro ospite, secondo ospite di oggi, che è Roberto Pecchioli. Ci sei?
1: Sì, buongiorno a te, buongiorno ai tuoi ascoltatori.
2: Ciao Roberto, viva la vita
0: e grazie di essere con noi.
1: Non sento benissimo, comunque spero che mi sentiate voi.
2: Sì, noi ti sentiamo bene.
0: Noi ti sentiamo bene, tu?
1: Ora meglio.
0: Ok, sì, mi ero forse girato un attimo per prendere. Allora, Roberto Pecchioli, beh, intanto hai anche dei fan qui alla radio, perché quando ti ho annunciato due ore fa qualcuno ha scritto: ah bene, lo conosco, lo leggo, eccetera. Quindi ormai hai acquisito una certa notorietà, almeno tra i nostri ascoltatori e non solo. Autore di innumerevoli libri, l'altro giorno abbiamo ovviamente parlato di un libro che adoro particolarmente, che è quello che hai scritto, su forse l'unico così dettagliato e mirato, su George Soros e la Open Society Foundation, che è sempre fonte di tante informazioni, anche se comprendere tutto il mondo della Open Society è veramente veramente dura, perché parliamo di decine di miliardi che sono andati in mille rivoli, mille iniziative. Ma non è l'argomento di oggi. L'argomento di oggi di Roberto Pecchioli è presentarci la sua ultima opera, che si intitola La società delle dipendenze, riempire il vuoto al tempo del nichilismo. Ora, ci siamo sentiti pochi giorni fa, tu gentilmente me ne hai fornito una copia digitale che ho letto per sommi capi, visto il poco tempo, è un argomento, cioè leggi il titolo e hai già capito, però in realtà non hai capito, perché poi tu fai tutta una serie di ragionamenti molto profondi che sconfinano nella psicologia, nella psichiatria, nella filosofia, nella metafisica, nella sociologia, e chi più ne ha più ne metta. E però ai nostri ascoltatori volevo dare in qualche modo un'angolazione un po', diciamo, semplificata, per poi incuriosirli e ad andare a leggere il tuo scritto. Quindi, La società delle dipendenze, la società di una libertà illusoria fatta di continui stimoli e appagamenti, dove ci porta tutto questo?
1: Ma in realtà la tesi del libro è piuttosto semplice, anche se io penso non facile da accettare del tutto all'uomo contemporaneo. L'uomo contemporaneo è stato trasformato in qualche modo in una macchina desiderante, che è un'espressione utilizzata da due importanti pensatori francesi dell'ultima parte del XX secolo, Deleuze e Guattari. Macchina desiderante che cosa significa sostanzialmente? Che l'uomo viene ricondizionato attraverso l'enfatizzazione delle sue pulsioni, dei suoi desideri, dei suoi istinti, quindi dimenticando, mettendo da parte quella che è la caratteristica forse più importante della creatura uomo, cioè quella di essere quella creatura, quel soggetto, l'unico che sa rinviare i propri bisogni, i propri desideri e le proprie pulsioni. Non è più così. Un sistema organizzato, compiuto, che è quello del liberismo e della globalizzazione, per suoi motivi, che non sono fondamentalmente quelli dell'arricchimento, ma sono quelli del dominio. L'arricchimento è semmai il mezzo attraverso cui poi si esercita il dominio. Noi tutti veniamo riconfigurati come dipendenti di qualcosa, dipendenti di una serie di comportamenti, di condotte che diventano, diciamo, il centro della nostra vita e la condizionano, in qualche modo la orientano in un'unica direzione. E naturalmente le dipendenze sono tante, quelle più importanti o più gravi sono quelle legate alle tossicodipendenze, quindi alla dipendenza da droghe, ma anche la dipendenza dall'alcol, la dipendenza dal gioco. Si sono diffuse anche delle nuove parole. Il termine ludopatia fino a pochi anni fa stava tutt'al più nel vocabolario. Qualche altra parola nuova è stata inventata. Oniomania, io stesso non la conoscevo, è la condotta, il comportamento di chi è dipendente degli acquisti compulsivi, quindi è un dipendente del consumo di merci, del consumo di prodotti.
0: Possiamo dire che ognuno è libero di scegliersi la propria dipendenza, ma l'importante è che ne scelga una, perché la dipendenza è quello stato mentale che non ti permette, cioè tu pensi che tu sei libero di scegliere la tua dipendenza e poi in base alla dipendenza non sei più libero di fare niente, perché in realtà sei condizionato, hai una capacità, diciamo, molto ridotta di autodeterminazione e di limitare gli impulsi, per cui tu diventi sostanzialmente schiavo di quella situazione.
1: Evidentemente, con in più la convinzione che quasi tutti hanno, anzi quasi tutti abbiamo, perché nessuno di noi è completamente esente da questo tipo di problema, che smetto quando voglio. Questo non è assolutamente vero. Non è vero per motivi biologici, per motivi fisiologici, per motivi medici in alcuni casi, e questo è il, come dire, e questa è la vittoria più grande del sistema, perché è il sistema vigente, il sistema dominante che vuole che noi siamo dei dipendenti. Pensate al sistema delle droghe. Premesso che da sempre l'uomo ha trovato, ha cercato delle sostanze che in qualche modo cambiassero in qualche maniera la sua percezione della realtà, che lo trasferissero per un attimo in mondi diversi. Questa non è una novità, e ne abbiamo anche le prove in ambiti, per esempio, della mitologia. Ma nella sostanza, che cosa sono le droghe? Sono delle sostanze che cambiano la nostra percezione della realtà, ci inducono ad avere o dei comportamenti euforici o a estendere le nostre possibilità e le nostre prestazioni, come la cocaina, oppure ci proiettano in un mondo di fantasia, che è quello, per esempio, delle droghe psichedeliche. Psichedeliche vuol dire appunto che fanno percepire le cose in una maniera diversa dalla realtà. La cosa grave, la cosa terribile, è che queste sostanze, che sono naturali, alle volte invece, anzi oggi prevalentemente, sono di natura chimica, sono quindi di sintesi, non nascono semplicemente perché qualcuno decide di guadagnarci qualcosa, ma perché il livello più elevato del potere scommette su di esse per i suoi motivi, e non da oggi, perché se noi riandiamo per esempio al secolo XIX, l'impero britannico combatté ben due guerre dell'oppio, per diffondere il consumo dell'oppio che era prodotto soprattutto in Afghanistan, quindi una sua colonia, per diffondere quel consumo in Cina e nell'estremo Oriente per motivi da un lato economici naturalmente, ma dall'altro per fiaccare quelle popolazioni. Più recentemente, negli anni 60 e 70, le nuove droghe, chiamiamola la cultura della droga, del trip, il viaggio, no? Che proietta in una dimensione altra, fu chiaro che venne fortemente messa in circolo soprattutto dai servizi segreti americani, dalla CIA, perché bisognava distrarre le giovani generazioni in una fase in cui, torto o ragione che avessero, si stavano allontanando dalle idee, dai principi, dal modo di vedere la società che interessava il potere dell'epoca, e quindi ecco che le droghe diventavano un'ottima via per deviare l'attenzione e rendere naturalmente delle grandi masse incapaci poi di affrontare, se avessero voluto, il percorso di un cambiamento vero, no? Della società. Più recentemente noi abbiamo la prova, in questo caso proprio la prova, per esempio in Messico, che è un paese non di produzione di quelle sostanze, ma è un paese di transito e di raffinazione. Ebbene, noi sappiamo che in Messico addirittura quasi metà degli stati federati, sono 31, 15 dei 31 stati sono politicamente controllati dai cartelli della droga, che hanno a propria disposizione addirittura veri e propri eserciti. E questo cosa significa? Che non è la criminalità, sia pure di altissimo rango, a controllare, a determinare quei mercati, ma c'è un livello ancora più alto, che è un livello del potere vero, del potere finanziario, per esempio dell'uso del dark web, cioè dell'internet nascosta, per fare i propri affari. C'è insomma tutto un mondo terribile che è organizzato per rendere noi dipendenti di sostanze che fanno male, ma sempre meno si può affermare, si può dire che fanno male, e sempre meno esiste nella società non solo questa percezione, ma anche a livello politico c'è la volontà di affrontarle, di cambiare le cose. Pensate che, benché l'anno scorso il bilancio nazionale abbia quasi raddoppiato i denari per combattere le varie dipendenze, e quelle somme sono di 150-160 milioni annui, quindi somme assolutamente modeste, in grado probabilmente soprattutto di alimentare le burocrazie che vivono di questo chiaramente giusto e nobile tentativo, ma non hanno la forza, non hanno le forze, non hanno appunto gli strumenti.
0: Sì,
1: ma dobbiamo questo dirlo con tristezza, manca in gran parte, non dico del tutto assolutamente, manca anche nella opinione pubblica la percezione che questi fenomeni abbiano la gravità e la drammaticità per essere affrontati nella maniera più forte, e non c'è questa percezione proprio perché è il sistema ad alimentare, a vivere, a mettere in circolo queste dipendenze.
0: Ecco, anche se bisogna aggiungere che per esempio la corrente amministrazione americana è riuscita a ridurre drasticamente la diffusione del fentanyl, che è la droga forse più devastante che si sia vista da quando sono apparse su larga scala queste sostanze, sono riusciti veramente a ridurla in modo fortissimo. Ma ti chiedo, abbiamo parlato di queste, ci siamo subito finiti sulla droga, ma le dipendenze sono tantissime. Ma secondo te il fine ultimo di questa politica che induce comunque alla tentazione, lasciami dire così, no? Qual è il fine ultimo? Posso pensare a un indebolimento dello spirito di comprensione, di imporsi, di far circolare le proprie idee, allora ti lasci andare? Posso pensare a un ammaestramento della società o c'è dell'altro?
1: Ma fondamentalmente è proprio quello che hai appena detto. Il livello, diciamo, medio e alto ovviamente è quello dell'arricchimento. È evidente che qualcuno si arricchisce, ma al livello più elevato di questo immenso sistema l'obiettivo, lo scopo è il dominio, cioè avere il potere di controllare, di dominare, di orientare le masse e quindi anche di renderle, come dire, di addomesticarle e quindi allontanare sempre più l'ombra del dissenso, della opposizione, proprio perché chi è dipendente di qualcosa non ha le forze né interiori e né fisiche, nel tempo non ha certamente neanche quelle economiche per orientare la propria vita diversamente. Pensiamo al giocatore, la ludopatia, pensavamo, ecco, oggi un numero sterminato di persone è dipendente da un numero enorme di nuovi giochi. Nel mio ricordo, quando ero ragazzino, c'erano due cose, due sole cose che erano veramente, come dire, patrimonio di massa ed erano anche in qualche modo cultura popolare, no? Il gioco del lotto, con tutta una serie di ritualità, di scaramanzie e come dire, di cultura immateriale, e verso la fine della settimana il totocalcio, no? Misurarsi con la propria abilità nel conoscere quello sport e la speranza anche di arricchirsi. Oggi noi abbiamo una serie immensa di altre forme che sono poi estese dal fatto che moltissime attività di questo tipo possano essere svolte online, e in realtà la vera motivazione del giocatore è quella scarica di adrenalina del momento, no? Dell'attimo in cui si attende l'esito della propria giocata, e l'evidenza che il vero giocatore gioca per perdere, non gioca per vincere.
0: Sì, sì.
1: Perché se giocasse per vincere si interromperebbe appunto nel momento in cui questa cosa gli capita, e se giocasse per vincere e se quindi ragionasse si renderebbe conto che nessuno organizzerebbe casinò, organizzerebbe riffe o tutto il sistema delle scommesse, che oggi è un elemento che tra l'altro è sfruttato ampiamente anche dallo Stato, dagli Stati, anche dallo Stato italiano, perché ne ricava molto denaro in termini di tasse, e addirittura queste forme di ricavi pubblici erariali vengono chiamati da qualcuno le tasse volontarie, no? Uno Il suo vino paga volentieri.
0: Hai parlato prima di scarica emozionale, così, ma cosa sono? Chiedo a Paolo, cosa sono le endorfine o cosa sono?
2: Sì, sono, ha detto una cosa giusta. Il piacere, pensa che alla fine, pensa ad un altro aspetto della nostra vita, la sessualità, no? In cui assolutamente il piacere più delle volte non è nell'atto stesso, ma è nel contorno che ci sta attorno, ok? E qui entriamo nelle follie di che vogliamo, siamo in fase protetta, non possiamo dire certe cose, ma nelle follie che possiamo vedere e scoprire guardando le porcherie che troviamo assolutamente in internet. Quindi è una scarica, sì, lo hai detto, di adrenalina, la quale mette in moto poi tutto quel concetto endorfinico, come tu l'hai definito, del piacere, perché il piacere fa questo. Ma ti volevo chiedere, Roberto, cosa ne pensi tu, visto che abbiamo accennato, io da medico purtroppo sono fermo lì, e sul concetto di droga leggera. Pensa alla cannabis, no? L'aspetto terapeutico e l'aspetto ludico-ricreativo, diciamo così. Cosa ne pensi?
1: Non essendo
2: al di là del concetto
1: medico,
2: di dipendenza, attenzione.
1: È ovvio che le opinioni che io ho siano per l'appunto solo opinioni. Certamente è diverso fumare una canna di marijuana e invece farsi di cocaina o peggio ancora di eroina o del tremendo fentanyl, che come si diceva
2: Alessandro,
1: prima,
2: sì.
1: Gli Stati Uniti stanno abbastanza riuscendo a contenere, ma è arrivato negli ultimi anni a distruggere decine di migliaia di vite all'anno in quel paese. Io penso che la distinzione tra droga leggera e droga pesante sia largamente specciolla. Nel senso che comunque se il termine, no, se il sostantivo è la droga, ecco, l'aggettivo può mi sembra che cambi solo lievemente la questione. La droga leggera ha tempi più lunghi per diventare pericolosa, la droga leggera però è anche spesso, non dico sempre, ma spesso il vettore, no? il canale attraverso cui molti poi si buttano nelle droghe pesanti, e quindi a mio avviso andrebbe combattuta con la stessa forza, soprattutto da un punto di vista della consapevolezza, no? Uh-huh. Del fatto che la gente sia consapevole di quello che fa. E tra l'altro era un fatto, adesso mi scuso se devio un attimo dalla domanda. C'è anche un altro elemento nelle dipendenze o in alcune di esse, cioè per esempio il fatto che in qualche modo sembrino riportarci, restituirci delle identità perdute. E sono o sembrerebbero quindi dipendenze leggere, tra virgolette. Penso per esempio ha una dipendenza che non viene spesso considerata come tale, se non appunto nei casi della oniomania, cioè dell'acquisto compulsivo. Ad esempio il sistema dei marchi, cioè noi abbiamo perduto la nostra identità personale, comunitaria, spirituale, nazionale, che più ne ha più ne metta, e crediamo in qualche modo di recuperarla identificandoci o in consumi vistosi, la sociologia ne parlò addirittura alla fine del XIX secolo, o molto più semplicemente nel sistema dei brand, delle brief. Io non sono più nulla, ritorno a essere qualcosa nel momento in cui mi vesto con prodotti di un certo marchio, uso determinati accessori. Quindi ecco che diventano dipendenze sostitutive e benché naturalmente non possano essere paragonate alle dipendenze più pesanti, diventano un elemento, io dico, di pericolosità sociale, anche se naturalmente sono molto ben gradite al sistema della pubblicità, al sistema del consumo, certo, al sistema della produzione.
2: Roberto, mi fermo nel mondo
1: parlando.
2: Scusami, mi fermo nel mondo della salute, no? Ma nel mondo della salute io ho scoperto, come medico, che esiste una dipendenza terribile e drammatica, ed è del dolce. Il dolce, lo zucchero, la cioccolata, crea delle dipendenze estremamente pericolose alla fin fine poi per la salute, tanto quanto una cosiddetta droga leggera, ok? Ma di questo non se ne parla assolutamente. Oltretutto inducono non solo una dipendenza, ma creano poi dei malanni dal punto di vista della salute enormi. Pensa allo zucchero in genere, apre la porta alla possibilità che certe patologie, una fra tutte la malattia neoplastica, possa trovare alimento e svilupparsi. Ma di questo non se ne parla, men che meno nel mondo medico. Se ne parla soltanto in qualche rivista specializzata per far perdere peso alle nostre signore, ma nulla di più.
1: Però proprio perché sei un medico sai perfettamente quanto è potente oggi la dipendenza, o comunque, come dire, l'abitudine ben molto costruita ad arte alla medicalizzazione della vita.
2: Ma certo.
1: Quindi diventiamo dei sani immaginari che però per ogni problema, per ogni questione sanno che esiste un farmaco, esiste, e quindi diventiamo anche dei dipendenti dei farmaci, non soltanto quelli che giustamente, e meno male che ci sono, salvano la nostra vita, fanno recuperare la nostra salute, ma anche a quelli che non assolvono a questa funzione, che è quella tipica del farmaco. Io nel libro cito un'intervista di un paio di anni fa al medico che è ricercatore, che scoprì l'esistenza di una malattia legata allo stress. Disse: no, ma io non volevo dire che tutti o quasi tutti hanno questo tipo di problematica. La mia scoperta era indirizzata a un settore della popolazione che invece l'industria, Big Pharma, ha esteso per motivi naturalmente di profitto. E uno dei problemi, almeno secondo me, questo è stata una riflessione iniziale nel libro, è proprio che insieme con quella pessima idea smetto quando voglio, c'è anche l'idea che davanti alle dipendenze ci sia la medicina che mi può aiutare e mi risolve il problema. Sono un giovane che la notte del fine settimana si sballa, si fa di alcol, di cocktail, eccetera, ma ci sono dei farmaci che mi rimettono a posto. Sono, ecco, per dirne una, ecco, c'è quindi questo elemento ulteriore che è quello della fiducia esagerata, che fa parte del nostro essere in questo tempo, verso la scienza e la tecnologia, che sarebbe addirittura in grado di farci risolvere tutti i nostri problemi, anche quando afferiscono sia la nostra salute fisica sia la nostra salute psicologica. Non è così.
0: Grazie Roberto, ci avviamo verso la fine e io in conclusione ti pregherei di ripetere il titolo a casa editrice di questa tua nuova creazione, così poi la pubblichiamo anche su, anzi se tu mi mandassi la copertina la pubblichiamo sul canale.
2: Giusto.
1: Volentieri. Il libro si intitola La società delle dipendenze, ha un sottotitolo che io ritengo importante: riempire il vuoto al tempo del nichilismo. Il nichilismo è un altro elemento del libro, ed è stato pubblicato da una nuova dinamicissima casa editrice che si chiama Imprimere, di un giovane e brillante imprenditore romagnolo, Valerio Savioli.
0: Bene, che ti ho già pregato di contattare, che se ha piacere di venire in radio e spiegare ai nostri ascoltatori il suo progetto editoriale, noi ne saremo veramente felici.
1: Ha detto e gli ho chiesto l'autorizzazione a diciamo, a darvi il suo numero telefonico per rispetto, no, delle persone.
0: Ma
1: è assolutamente disponibile, e io credo davvero che è necessario, al di là del mio libro, è necessario che le persone ritornino ad approfondire, ritornino alla consapevolezza, ritornino alla lettura. La lettura è l'oggetto e il soggetto della lettura, per l'appunto il libro, soprattutto il
0: assolutamente
1: libro
0: cartaceo. Come dice la nostra, ma soprattutto amica di Paolo, Sivana De Mari, ogni pagina letta ti fa sorgere un nuovo neurone, più o meno,
2: così. Verissimo.
0: Allora, grazie, certo. Roberto Pecchioli, la società
1: grazie
0: delle dipendenze, vedrete i riferimenti del libro sul nostro canale Telegram, al quale vi prego di iscrivervi. Grazie ancora,
2: ciao Roberto,
0: a
2: grazie
0: presto
2: di cuore, grazie. Viva la vita, viva la vita.
1: Lavoro. Ciao, ai nostri ascoltatori.
0: Grazie,
2: ciao, viva la vita, ciao.
0: Buongiorno.
2: Ciao. Thank you.

0: Eccoci di nuovo qua dopo questo stacchetto che ha portato un po' di brio. Aspetta, scusate, devo. Ci sono veramente tanti messaggi, cerco di evitare quelli già letti, a questo me l'ha già fatto. Fabio, che prima avevo in qualche modo criticato per aver miscolato le banche con i clandestini, mi scrive: l'ottusità è ben più grave della zuppa di qualunquismo. Se aveste portato il vostro puntini fuori dalla vostra garantita comfort zone, forse potreste capire anche chi non vive come voi. Ma qui proprio vittimismo allo stato puro, cioè siccome io ho una vita agiata, secondo te devo stare attento a quello che eventualmente ti contesto, perché tu non hai una vita agiata. Cioè, questa è un po' la tua tesi, la trovo devastante. Ma va da sé che, nonostante tante chiacchiere, la necessità portano a fare scelte anche senza il vostro istituzionale ammirevole consenso, e vai contento per la superbia che esprimi, viva la vita. Vabbè, io ho cercato di razionalizzare il tuo Fabio. Razionalizzare il tuo pensiero, perché veramente dire: siccome le banche hanno commesso degli illeciti, i clandestini vanno bene. Cioè, questo, ho riletto il tuo messaggio, questo hai detto. Metterci poi Paolo e Dio in una comfort zone, là proprio, scusami.
1: Viva la vita!
0: Siamo qua veramente a portare dei punti di vista scomodi, a prendere critiche, parole, come abbiamo appena preso anche da te.
1: A pagare di persona quello.
0: A pagare di persona, soprattutto Paolo, per le sue battaglie. Forse è una critica un po' eccessiva. Scusa, io cerco sempre di rimanere sul punto. Il tuo post, secondo me, era un po' qualunquistico, perché cercava di mettere insieme due elementi così distanti, indipendenti, condannabili separatamente, secondo me, e mi sono permesso di dire, forse ho sicuramente ecceduto dicendo zuppa di qualunquismo, vabbè, un po' di colore in radio ogni tanto, spero che me lo perdoni, e posso anche chiedere scusa per questa espressione, però un po' di qualunquismo c'era, no? Come dire, no, perché lui, ma allora anche io, allora questo è un po' il qualunquismo. Quindi va bene, dai, abbiamo speso, penso che apprezzerai almeno la trasparenza nell'aver letto e detto tutto quanto. Poi mamma mia, da Robby: mio padre, emigrato clandestino in Francia dopo la guerra, ha sempre lavorato per mantenere la numerosa famiglia. Tornato in Italia, è riuscito ad avviare una ditta con 50 dipendenti, sempre con duro lavoro. Sono convinto che anche gli immigrati c'è gente in gamba, ma ci mancherebbe altro, ma ci mancherebbe altro. E aggiungo, ammirevolissimo tuo padre, perché so che nel dopoguerra gli italiani che andavano in Francia c'era un razzismo spietato, li vedevano malissimo. Io immagino che dura vita abbia potuto fare.
1: Ha saputo mio padre in miniera, ha saputo qualcosa, nella maniera del Belgio. Viva la vita! Ma ragazzi, noi non contestiamo l'immigrato che arriva in Italia, creatura, in cerca di migliorare la sua vita. Assolutamente no, sia chiaro una volta per tutte. Contesto semplicemente un fatto: chi arriva in Italia deve almeno amare in qualche modo questa società che ti accoglie, questo Stato che ti accoglie, rispettarlo questo Stato che ti accoglie. Io capisco che chi li fa entrare senza offrire loro la possibilità di un alloggio, di imparare una lingua, di essere a posto e tutto il resto, ok? E questa è la delinquenza. Queste persone, questa parte della società politica che inneggia questo. E poi nascono quello che nasce nelle nostre città, nasce la delinquenza per forza di cose. La gente ha bisogno di mangiare, ha bisogno di far pipì, ma di far popò, ha bisogno di vivere la vita.
0: Posso,
1: santo Dio,
0: posso aggiungere, ha anche bisogno di fare sesso.
1: Ma porca
0: miseria, vedo solo giovani uomini africani. Io mi domando veramente, cioè, io non posso giustificare in alcun modo, ma vi sembra normale mandare qui solo maschi? Ma portate qua famiglia allora a sto punto, in modo autorizzato.
1: Ma esatto, se fossero autorizzate, io credo che alla fin fine tutto il meccanismo dell'illegalità nasce semplicemente non sulla questione risparmiamo denaro, perché lì spenderanno molto di più che non fare un percorso di tipo pulito, chiaro, sbarcare da un aereo, sbarcare da una nave con un tanto di documento in regola e trovare qualcuno che ti accoglie, qualcuno che incominci una nuova vita. Quando mio padre è emigrato, mi ricordo, ha dovuto sottomettersi a determinate regole. Non aveva sicuramente offerto né una legge né una casa, aveva un buco di paglia dove poter dormire e ripararsi dalla pioggia, va benissimo, e accettava quello nella visione di poter crescere e di farsi rispettare. E se è ottenuto qualcosa e ha fatto un po' di strada, l'ha fatto semplicemente perché lui ha cercato di essere se stesso sempre. Nelle

0: aiutati in questo, non hanno nessuna competenza, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questa è una prima vigliaccheria, anche di illudere le persone, no?
1: Certo.
0: La seconda vigliaccheria è che vi siete mai posti da un punto di vista di una nazione africana che accudisce, dà da mangiare, cresce un uomo per 20 anni, quindi è un investimento. E poi noi cosa diciamo? Ah, ci serve la manodopera a poco costo,
1: è questo,
0: dateceli a noi.
1: È tutto sbagliato, è tutto malato. La nostra amica Boldrin, la quale a un certo punto così tanto si scandalizza in chi dice che se non rispetti le leggi, se non ti adegui, se non, anche che tu sia di seconda generazione, ma se lotti contro il paese in cui vivi, ok, hai necessità di avere uno sbocco da qualche parte, torna nella tua terra, torna a vedere come vivevano i tuoi avi, torna a fare quello che vuoi, ma devi imparare a rispettare la terra dove siamo. E questo vale per noi italiani, per l'amor di Dio, che se non rispettiamo è giusto che ci mettano via, ma per lo più per coloro che non vogliono adeguarsi e vantano il sacrosanto diritto di decidere loro al posto nostro. Oh, ma ragazzi, ma sta benedetta Italia è stata fatta da nonni morti in guerra, da padri che, se ne abbiamo appena detto, che sono andati all'estero a guadagnarsi la vita, e da figli che siamo noi, che comunque, come quella creatura di 72 anni, ha lavorato per 70 anni, io ne ho 75, cercando di fare il mio dovere, cercando di fare il massimo, di portare avanti questa storia, e non possiamo pensare di svenderla nel nome di una ideologia fasulla, ipocrita, e sicuramente dietro di un'economia sommersa sporchissima, Veramente, questo non è possibile accettare una cosa del genere, per cui noi dobbiamo prima di tutto imparare a rispettare la nostra civiltà. Noi siamo, l'ho detto profondamente, non ne faccio una questione di fede, lo faccio una questione di cultura. La nostra cultura è una cultura cattolica, giusta o sbagliata, non mi interessa. Ci sarebbe un bellissimo articolo perfino questo che ha scritto anche la nostra Silvana, ma assolutamente non è questo che mi interessa, ok? Mi interessa che se noi siamo arrivati a questa società e a questi livelli è perché comunque abbiamo seguito una certa strada, comunque abbiamo fatto un percorso, e nessuno può venire da noi e dirci: voi siete persone sbagliate, voi siete gli infedeli, dove il primo punto è lotta agli infedeli. No, per favore. Io dico sempre una cosa del genere: io ti apro le porte di casa mia, ma tu non fai la pipì sul corridoio perché a te va bene farla lì. Noi abbiamo un bagno che lo teniamo pulito, quindi o tu impari a rispettare la nostra vita, le nostre leggi, la nostra cultura, o è giusto che tu torni da dove sei venuto. Perché se noi arrivassimo nella tua terra e decidessimo di portare la nostra cultura alla nostra terra, dopo 3 giorni saremo già nell'aldilà, perché saremo sicuramente come minimo sgozzati. Quindi no e poi no. E non è islamofobia, ragazzi, è semplicemente la paura di lasciare un mondo domani ai nostri figli, un mondo che noi abbiamo cercato di preservare o di non preservare, perché se non facciamo niente, ok? Allora veramente io ho questa paura. E dico sempre ai miei figli: aprite gli occhi, cominciate a interessarvi, guardate intorno, non accettate l'idea che non si possa avere un crocifisso in un'aula, che non si possa festeggiare il Natale, che non si... No, porca miseria, tenete fede a quello che è la nostra cultura, tenete fede ai nostri principi, e soprattutto io dico: attenzione a quella parte di magistratura che sostituisce le nostre leggi con la Sharia. Per l'amor di Dio, la loro legge va benissimo, le loro regole va bene, ma nella loro terra, nella loro casa, nella loro famiglia, e lì noi non abbiamo nulla da dire. Da noi, per favore, si deve vivere secondo quello che è stato il frutto di sacrifici, di morti e di fatica nostri e dei nostri avi. Mamma mia, fa parte di quella rabbia interiore che in questi giorni purtroppo mi sta pervadendo. Buona giornata e viva la vita.
0: Nel frattempo leggo altri messaggi. Ci scrive Sisto a proposito di quello che ho detto prima

0: sul post di Fabio e mi scrive: non sopporto chi parla di comfort zone, ma porca miseria, ognuno avrà la sua zona che meglio preferisce, oppure c'è sempre chi vuole insegnarti come muoverti. Sono solidale con voi conduttori, ciao. Questo è il bello della diretta, no? Ogni tanto prendi gli schiaffi, ogni tanto prendi anche una pacca sulla spalla, che può far sempre piacere. Poi chiamate pure in trasmissione, non abbiamo niente da nascondere, niente da temere, e quindi cosa vuoi, siamo qua, stiamo comunque, credo che uno stimolo di riflessione questo riusciamo a darlo. Poi la verità rivelata non ce l'abbiamo in tasca. Approfitto anche per ringraziare Andrea Sceriffo che mi ha mandato la foto della copertina del film, del libro di Pecchioli, che dopo sicuramente lo pubblichiamo. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale Telegram Viva la Vita, dove postiamo le trasmissioni e poche altre notizie importanti, solo quelle importanti, non mettiamo 10 post al giorno di sicuro. E vi ricordo anche di sottoscrivere la petizione per i cieli blu, che è arrivata a 45.540 e 50.000 il target, quindi siamo al 91%. Più tardi mettiamo anche il link, potete o firmare con lo speed entrando al link che vi invieremo, oppure andare direttamente ai vostri comuni. Poi ci scrive Alex: cari amici, fratelli, sto valutando che questa piccola isola di libertà sia preservata nel tempo, che mancasse mi sentirei morto avvolto dalle tenebre del sistema oppressivo. Beh, se questa piccola isola fosse la nostra trasmissione, spero di poterlo interpretare così, sarebbe non potrei che ringraziarti, caro Alex. Sicuramente libertà sì, nel bene o nel male, qui non c'è censura, non ci sono i primi della classe, cerchiamo tutti di apportare una piccola goccia a quella che potrebbe essere chiamata verità. Ecco, quanto manca? Manca ancora 9 minuti alla
1: rispondo,
0: fine della
1: rispondo soltanto, visto che mi ha chiesto. Non era questo, era qualcuno mi chiedeva: ma si può uscire dopo,
0: dopo
1: 17 anni?
0: Sì, l'ho evitata perché non saprei cosa dire.
1: Sì, che si può fare. Sì, se ne esce in mille modi, in mille maniere, ma ce n'è uno di fondo. Uno che dico sempre alla mia gente, che dico sempre a chi ho davanti e che applico nella mia vita, perché ho sempre cercato di far questo, è la volontà. Se tu vuoi, dici no. Se non vuoi, non c'è nulla che ti porta fuori, niente. Io ho visto per tantissime altre condizioni e situazioni utilizzare farmaci, sistemi, agopunture, di tutte le nature possibili, ma l'unica cosa, e parlo ad esempio della banale diciamo così, ossessione del fumo, l'unica cosa è dire basta, lo metti lì, stop, chiuso, non ti tocco più.
0: Ma con la droga è più dura?
1: No, è la stessa identica cosa. Questo vale col fumo, con la droga, vale con l'alcol, vale col gioco, vale con tutto. È soltanto questo, è quel sistema limbico meraviglioso.
0: E questo per chi non ci ha visto, Paolo si è messo un dito sulla fronte.
1: Ecco, ok. Ed è quel sistema limbico di cui ha parlato stamattina, quel nostro cervello rettiliano vecchio, vecchissimo. È lì che dobbiamo incidere. Ed è lì semplicemente, e lui ci ascolta, se noi però siamo onesti, se noi lo vogliamo, perché se tu glielo dici ma non lo vuoi convincere, è logico che non farai mai nulla. Quante volte, in quante maniere mentiamo a noi stessi? Continuamente, ok? Bene, da questa menzogna non si esce dalla droga, dalla dipendenza. Se tu non menti a te stesso, ok? Se tu punti questo dito e lo tieni premuto lì, e ne parli e ti metti davanti uno specchio e dici adesso basta, si esce, lo si può fare, nulla è impossibile, ma veramente nulla è impossibile. Viva la vita.
0: Rimanendo sempre in tema, Anna, il vostro ospite parlava del fentanyl. Riguardo a questo, che fine hanno fatto le circa 70 dosi rubate circa un mese fa all'ospedale intervento anche il governo in cui non si è saputo più niente, che cosa è andata a tacere, vi saluto. Cosa c'è?
1: Mio amore mio,
0: lì c'è poco da dire. Cioè,
1: se il problema fosse quelle 70 dosi lì.
0: Sì, beh, il problema non erano proprio dosi, erano tipo 70 fiale, 70 con le quali fiale. Venivano fuori 7.000.
1: E basta una goccia.
0: Parlavano di un miligrammo, che è un chicco di sale,
1: sì,
0: tipo
1: certo.
0: Un granellino di sale, e quindi ne fanno migliaia di queste dose. Qui è successo all'ospedale israelitico.
1: Sai che si usa prevalentemente nell'anestesia, no? E prevalentemente certo. Nell'anestesia infantile, pensa te.
0: E anche post-operatorio per i dolori, eccetera. No? Però Caranna, che fine ha fatto? Cioè, l'hanno rubato e se lo sono usato, punto a capo. Ci saranno delle indagini per vedere chi ha aperto la cassaforte, perché non c'erano infrazioni. E bene, amen. Cosa ti devo dire?
1: Qualcuno deve saltare fuori. Solo
0: sicuramente qualcuno pagherà in qualche modo, però lì c'è stata sicuramente collusione. Questo è un ospedale, ricordiamo, l'ospedale che si chiama israelitico ai confini di Roma, che pare non navigasse neanche in condizioni economiche strabilianti, e magari qualcuno ha detto: senti, sai che c'è.
1: Bene, cosa dici se piano piano cominciamo a salutare anche noi la nostra gente? Tu scegli gentilmente qualcosa di meraviglioso da lasciare negli occhi e nei pensieri della nostra tribù, e direi che possiamo già avviarci piano piano. Intanto ringraziamo per questo tempo che abbiamo passato con voi, perché per noi stare in vostra compagnia è sicuramente è un momento di vita. Io amo la vita, l'ho detto, anche se sono arrabbiato, ma giuro che la amo, giuro che sono felice, e quindi io voglio e sono felice di stare in vostra compagnia. Allora, prima dei saluti finali, rileggo ancora il nostro compito in classe, che apre e chiude le nostre trasmissioni, compito in classe di Eleonora Bottaro, che è in compagnia in questo momento del suo fratello e della sua mamma Rita. Papalino, ti mando un abbraccio, ti vogliamo bene, ti prego, dai un senso a questa esistenza che tu hai saputo vivere e che sai affrontare, e mi chiedo a volte come fai, uomo, come fai veramente, e per questo hai il mio grande rispetto. Ci scrive Eleonora: è sufficiente un'azione cortese e generosa nei confronti di un amico, conoscente o parente, per essere felici. Se questo fosse fatto con secondi fini, cioè per monopolizzare o per scopi personali, allora il gesto non avrebbe più lo stesso valore. Otterrebbe in cambio l'allontanamento delle persone. L'avaro, colui che è tirchio anche con se stesso, nega il valore di legame che si viene a creare con la reciprocità. Non riesce a raggiungere la felicità. Questa, dice lei, è come un boomerang. Se la si lancia, ritorna indietro a colui che l'ha lanciata. Quando io dono agli altri qualcosa, ho un motivo per essere felice. In cambio, ritorna a me felicità di aver reso contento qualcuno. È un po' lo stesso principio del detto: chi semina, raccoglie. E c'è chi è sicuro che la felicità si ritrovi nella materialità, nei soldi, ma non è questo a rendersi felici sul serio, sono solo strumenti. Al giorno d'oggi, aggiunge, è alta la percentuale di persone affette da depressione. Il numero dei suicidi è aumentato. Questo forse accade perché costoro non riescono a dare un senso alla propria vita o non trovano soddisfazione. Ma aggiunge, la vita è un'opera d'arte, per cui mi fermo qua. La lettera la potete leggere sul sito Viva la Vita di Telegram, ma io mi fermo qua perché ne sono perfettamente convinto che la vita è un'opera d'arte. Per cui da parte mia vi mando un abbraccio grande, ci risentiremo fra 15 giorni.
0: Viva la vita e alla prossima.
1: Ciao, gente, ciao.

0: Bene, siamo rientrati in trasmissione con un attimo di ritardo. Chi alla mia destra, Alessandro, state ascoltando Viva la Vita, la nostra trasmissione quindicinale di interesse di vita, veramente.
1: Certo. Allora, un rapido excursus su quello che saranno le nostre 3 ore passate insieme. Questi 30 minuti che ci separano dalla prossima pausa pubblicitaria, parleremo di alcuni temi di attualità. Dopodiché alle ore 13 ci raggiunge ai microfoni l'amico Loris Mazzorato, col quale faremo una chiacchierata su vari temi che lo riguardano direttamente anche. E poi alle ore 14 lo scrittore saggista Roberto Pecchioli, che ci parlerà per una mezz'oretta del suo libro, che ha deciso di dedicare uno studio alle dipendenze non solo da sostanze, ma dipendenze in senso lato, come strumento anche di coercizione psicologica dell'individuo all'interno delle società moderne. E poi ci avvieremo verso la fine con ulteriori considerazioni, commenteremo i vostri messaggi, possibilmente prenderemo qualche telefonata. Ecco, questo è un po', Paolo, quello che ci siamo prefissati oggi.
0: Assolutamente sì, ok, vai.
1: No, guarda, venendo in qua ho ascoltato un attimo un radiogiornale e la prima notizia di stamattina è che praticamente è successo che ChatGPT, sì, OpenAI è il nome della società, ha avuto un problema serissimo, nel senso che nella gestione, nella verifica di certi protocolli, eccetera, eccetera, praticamente l'intelligenza artificiale è andata ad hackerare un'altra piattaforma in autonomia e non sono riusciti a controllarla.
0: Hai capito?
1: Quindi l'intelligenza artificiale è andata ad hackerare una piattaforma di programmatori, parrebbe proprio per acquisire altre, non so, dei software che la potessero ulteriormente migliorare. Questa è una delle ipotesi, ma la cosa più tremenda è che i gestori di OpenAI hanno dichiarato che è stata una cosa sconvolgente, perché non hanno potuto controllarla. Quindi quello che si sapeva benissimo che sarebbe accaduto è già accaduto, cioè l'intelligenza artificiale sarà molto più intelligente di noi da un punto di vista razionale e non la potremo gestire, sarà lei a gestire noi. Questo è un pericolo enorme. Pensate se l'intelligenza artificiale inizia ad hackerare sistemi come la sanità pubblica, la difesa, i bottoni che fanno partire i missili nucleari, di che più ne ha più ne metta. Questi sono scenari apocalittici, però ripeto, per nulla scontati, perché il grande limite della digitalizzazione è che tutto può avvenire tramite bit. Cioè, mentre una volta veramente per far partire un missile nucleare avevi un bel bottone rosso come nell'immaginario collettivo, che un uomo doveva schiacciare analogicamente quel bottone, oggi in via del tutto teorica ma anche pratica può avvenire tutto via cavo. Basta dare i bit giusti al momento giusto, nel posto giusto, e si scatena l'inferno.
0: Purtroppo sì, si scatena l'inferno e viviamo a volte l'inferno qui anche nella nostra quotidianità, no? Ok? Tu sai ad esempio che le nostre voci che incontriamo e che andremo a sentire come dopo e via dicendo, sono voci che in qualche maniera risuonano con noi, magari non in tutto, ma nell'esperienza della vita. Ebbene, io l'altro giorno, era il 18 luglio, sabato, mi sono imbattuto in una chiacchierata. Tu sai che la nostra Silvana, un giorno la riporteremo qui
1: assolutamente
0: a far due chiacchiere con noi, ma diciamo che è qualcosa di, come si dice, è una voce fuori dal deserto, ma talmente fuori a volte, che allora io dico sempre, noi non dobbiamo per forza pensarla come un interlocutore nostro o viverlo, ma sentire le parole e sentire l'esperienza, l'espressione di altre creature, io direi che diventa fondamentale, perché l'ascoltare, il dialogare, il confrontarsi ci fa crescere. E l'altro giorno intanto vedo un suo articolo e lei parlava senza sicurezza, diceva la De Mari, lo Stato non è più legittimo.
1: Ricordiamoci un'iniziativa della De Mari che la dice tutto sulla sua personalità, la Brigata per la difesa dell'ovvio.
0: Esatto.
1: Cioè la De Mari ha questa capacità, tramite ragionamenti comunque molto ben strutturati, di riportarci alle radici delle cose ovvie. No, che okay, io non posso dare una coltellata a Paolo, no, è ovvio. Sì, ma non è più così ovvio fuori da queste mura.
0: È vero, non è più così ovvio. Non è,
1: e quindi lei dice torniamo all'ovvio, alle cose che ci appartengono, che non c'è bisogno, che nessuno deve spiegare che non posso accoltellare Paolo, è ovvio, torniamo lì.
0: E lei ci dice, il patto sociale, dice, si basa sulla rinuncia all'autodifesa in cambio di protezione. Il potere deve giustificare con i fatti il suo monopolio della forza, altrimenti significa che una delle due parti non sta rispettando l'accordo e il ricorso alla violenza si rivela necessario. Pensa a te, sta creatura, sta donna, che è di per sé una pacifista, una cristiana, una cattolica intransigente, e mi viene a dire questo. E lei poi qua, di fronte dice un pericolo, agisce il sistema limbico, la più antica parte del cervello, perché lei sta specificando cosa succede in noi esseri umani. Per cui io, se tu vuoi, quasi leggo un paio di passi di questa, e dice la nostra...
1: Però prima devi rispondere a questo messaggio.
0: Ciao nonno, ti vogliamo tanto bene. Stai andando benissimo. Anche da Alessandro Edo. Vabbè, viva la vita.
1: Grazie,
0: anche
1: Edo.
0: Da Alessandro Edo. Edo è mio nipotino. Ciao Edo, ti abbraccio. Un giorno, col permesso naturalmente dei tuoi genitori, perché tu minore, ma verrai a fare due chiacchiere qua con noi in
1: Mamma
0: radio,
1: mia,
0: eh?
1: Magari. D'accordo? Adoriamo i giovani.
0: Quindi ti invitiamo già a venire a vedere la radio e a fare due chiacchiere col nonno. Ci stai? Parlane con la mamma. Un abbraccio, grazie, buona giornata. E allora dice la nostra Silvana, esiste un privilegio che sembra essere stato revocato al popolo italiano, il diritto ad avere un sistema limbico. Allora, il sistema limbico è una parte del nostro cervello, una parte centrale del nostro cervello, che è quella, dice, che è la più antica parte. Che
1: è quella detta rettiliana? Un
0: Esattamente,
1: po'.
0: Bravissimo. Ah, okay. Proprio anche dalla forma stessa del sistema limbico, no? A noi non è consentito essere umani. Dovremmo vivere come se la paura non esistesse, come se la collera fosse un vizio anziché una reazione biologica, come se l'istinto di proteggere la propria famiglia fosse un difetto del carattere. L'odio è vietato, la collera è sospetta, la paura non è ammessa soltanto quando viene autorizzata la paura è ammessa soltanto quando viene autorizzata dallo Stato. Durante la pandemia, dice, ci è stato ordinato di averne di paura e allora bisognava tremare. Se invece un uomo viene rapinato più volte, minacciato di morte, costretto per anni a vivere aspettando il prossimo assalto, quella paura dovrebbe improvvisamente sparire. Dovrebbe restare lucido, razionale e sorridente. Mario Roggero, dice, aveva alle spalle una lunga e indecente serie di rapine. Non un episodio isolato, ma una persecuzione, minacce rivolte a lui, a sua moglie, a sua figlia. Le persone che un marito e un padre ha il dovere biologico, prima ancora che morale, di proteggere. Quando quei rapinatori sono entrati ancora una volta nella sua gioielleria, il suo cervello non stava consultando il codice penale. Era dominato dal sistema limbico, la parte più antica del cervello, quella programmata per una sola missione, sopravvivere e far sopravvivere i propri cari. La corteccia cerebrale, quella che valuta, pondera, distingue, cita articoli e sentenze, in quei momenti arretra. È fisiologia, è neuroscienza, è il funzionamento normale di un essere umano sottoposto a un'aggressione estrema. La sua reazione può essere giudicata sul piano del diritto, ma sul piano umano è comprensibile, sul piano biologico è comprensibile e per molti anche sul piano etico. Lo stesso ragionamento...
1: Scusa se ogni tanto ti interrompo, io credo che non sarebbe non è incostituzionale, è semplicemente, sarebbe innaturale fare delle leggi che non tengano conto dei limiti e della struttura biologica di un essere umano.
0: Ma questo
1: purtroppo... è come fare una legge che tu devi riuscire a aggrappare un oggetto a 3 metri di altezza. È la stessa cosa, ma il mio braccio è lungo 1 metro, come faccio? È la stessa cosa su questo sistema limbico. Io non ho mai provato un terrore del genere, e sia lodato Gesù Cristo per questo. Ma come fai con la famiglia minacciata di morte, con la pistola in gola, a trattenerti? Poi magari c'è qualcuno che ha un po' più di, magari di è stato addestrato, quindi riesce a rimanere freddo, ma una persona normale e ha la possibilità in quel momento di fermare il malvivente, lo fai e basta.
0: È la quinta volta, poi non è la prima, è la quinta volta.
1: Ma come fai a pretendere?
0: Sì, veramente. E qua lei va avanti con l'argomento e dice: lo stesso ragionamento vale per la donna di Viareggio che, subito dopo aver subito una rapina, investì con l'automobile il proprio aggressore. Anche in quel caso il sistema limbico aveva preso il comando. Pretendere che una vittima appena aggredita ragioni come un professore di diritto seduto in poltrona è una richiesta disumana. Ecco sottolineato quello che tu hai appena detto, no? E poi arrivano le sentenze. Uno dei responsabili dell'omicidio del vice brigadiere Mario Cercello Rega si trova oggi agli arresti domiciliari presso l'abitazione della propria nonna. Nel frattempo Maria Ruggero viene condannato a 14 anni e 9 mesi. È inevitabile che molti cittadini si chiedano quale sia il messaggio, e il messaggio che percepiscono è uno solo: colpirne uno per educarne 100. E di questo, cara nostra dolcissima Silvana, lo sappiamo io e anche te. Vabbè, in pratica alla vittima viene richiesto un autocontrollo infinitamente superiore a quello preteso dal rapinatore.
1: Non siamo tutti santi, è impossibile.
0: Poi ci spiegano che la vendetta è sempre sbagliata. Davvero? Ci dice lei. Chi lo ha stabilito? La vendetta è la forma più antica, più rozza e più brutale della giustizia. Proprio perché è una forma di giustizia che può essere sostituita soltanto da una forma migliore di giustizia. Se esiste uno Stato che protegge i cittadini, una magistratura efficiente e forze dell'ordine sostenute da un sistema capace di garantire sicurezza, allora la vendetta diventa inutile. Ma quando il cittadino ha la sensazione che tutto questo non funzioni più, è inevitabile che riaffiori l'idea della giustizia primitiva. Attenzione però, qui non stiamo nemmeno parlando di vendetta. Vendetta significherebbe andare a cercare i rapinatori il giorno dopo. Non è ciò che è accaduto. Qui siamo ancora dentro la medesima sequenza dell'aggressione. Mario Ruggero non poteva sapere se quei rapinatori stessero davvero fuggendo o se stessero andando a recuperare altre armi. Non poteva sapere se sarebbero tornati mezz'ora dopo per uccidere lui, sua moglie e sua figlia. Pretendere che in quei secondi elaborasse tutte le ipotesi possibili con il distacco di un magistrato significa ignorare completamente il funzionamento della mente umana. E poi dice: ci sono 3 milioni di euro di risarcimento, una cifra che al di là dei tecnicismi giuridici è diventata un simbolo. Per molti cittadini rappresenta un manifesto, un avvertimento, anzi un ordine: lasciati rapinare, lasciati terrorizzare, lasciati uccidere, sei un servo, un suddito, questo è il tuo dovere. Terribile, vero?
1: Sì.
0: Questo è veramente terribile. Cara dottora, perché se reagissi il problema diventi tu. Il risarcimento milionario per la morte dei 2 uccisi infinitamente superiore al pochissimo dato per la morte in servizio di carabinieri e operai, al nulla dato ai massacrati dei cosiddetti migranti, dimostra che al di là di ogni ragionevole dubbio una sola cosa: la proprietà privata, il lavoro di una vita e la sicurezza della propria famiglia sono considerate sciocchezze. Lo Stato moderno nasce da uno scambio. Il cittadino rinuncia a una parte della propria libertà, perfino al diritto di vendicarsi da solo perché qualcun altro eserciti la forza al suo posto. È il fondamento del patto sociale. Tu non ti fai giustizia, io ti garantisco giustizia. Il problema è che un contratto vale finché entrambe le parti lo rispettano. Quando un cittadino vede lo stesso autore di decine di furti entrare e uscire dagli uffici di polizia come da una porta girevole, Quando scopre che un professionista del crimine viene arrestato ripetutamente nel giro di poche settimane e torna immediatamente sulla strada, inevitabilmente si domanda da quale parte del patto sia rimasta in piedi. Lo Stato ha un obbligo preciso: rendere credibile il monopolio della forza che rivendica. Se lo Stato pretende che nessuno si difenda da sé, deve dimostrare di essere realmente in grado di difendere tutti. Se questo non accade, non viene meno soltanto la fiducia nelle istituzioni. Si incrina il presupposto stesso su cui quelle istituzioni hanno costruito la propria legittimità e i quattrini dei propri stipendi. Altrimenti il patto sociale smette di essere un patto e diventa un atto di fede. E gli atti di fede possono essere pretesi dalle religioni, non dalle istituzioni, altrimenti si chiamano sottomissione del suddito. 3 milioni di euro significano simbolicamente 1 euro per 3 milioni di italiani, oppure 10 euro per 300.000, oppure 1.000 euro per 3.000 persone. Io voglio essere uno di quei 3.000. Datemi subito l'IBAN. Cara dolcissima Silvana, ogni tanto quando ti leggo vorrei veramente essere lì con te a chiacchierare, perché questi tuoi pensieri li conosco da sempre, ma come riesci a esprimerli spero che facciano aprire gli occhi anche a qualcun altro, insomma, che ci sta magari ascoltando, che non condivide la tua posizione, per l'amor di Dio, ma per l'amor del cielo, diamoci da fare. Mettiamo in moto il nostro cervello. Lei ci ha voluto spiegare che i sentimenti, le rabbie dipendono dal nostro cervello, dal famoso sistema limbico. Ci sta facendo capire qualcosa che, se non lo prendiamo in considerazione, probabilmente ci fermeremo all'esteriorità. Giusto, sbagliato, giusto, sbagliato. Mentre invece...
1: Sono arrivati un paio di messaggi, li leggo in ordine cronologico. Partiamo da Fiorenzo di Ferrara, che lapidariamente scrive: siete anacronistici. Io lo prendo come un complimento.
0: Grazie, guarda distinto. Cosa ho risposto io? Grazie.
1: Lo prendo veramente come un complimento. Ma perché certo, per se la modernità è la difesa dei criminali e comunque la messa a rogo di chi si è difeso, magari anche in modo eccessivo, possiamo discutere su quello, ma sicuramente non incarcerare una persona, dal mio punto di vista. Quindi l'anacronismo in questo caso lo prendo come un complimento, perché sì. Dall'attualità, se tu mi avessi detto ma quanto sei attuale, mi sarei veramente offeso, perché l'attualità è semplicemente una vergogna. E io aggiungo un'altra cosa, visto che a me piace essere un po' sopra le righe. Paolo, io credo che tra i criminali manca la professionalità.
0: Sì.
1: Mi spiego? Sì, sì. No, non c'è più qualità nei criminali. No. Perché c'era un periodo, diciamo, si stava meglio quando si stava peggio, ma ci sono stati dei momenti storici in cui i criminali facevano quello che non andrebbe fatto, ma con pochi danni. Quindi si preparavano, erano armati giusti, limitavano i danni, evitavano i morti, evitavano il sangue, cioè cercavano di farlo in modo professionale. Scusate il cinismo, il crimine non è mai...
0: Più alta era la professione e meno danni faceva.
1: Adesso un improvvisato qualsiasi si alza la mattina, si ficca in tasca un coltello e va a fare carne da macello per 4 spicci. Hai capito, Paolo?
0: Sì, è proprio così.
1: Questo è il grande, grande male, che è una criminalità diffusa, che non si può neanche chiamare microcriminalità, perché quando ti prendi una coltellata in pancia non è un microcrimine, quello è un attentato alla vita. Mettere la pistola in testa a una donna è un attentato alla vita. Vogliamo parlare, Fiorenzo, dello shock, del trauma? Il trauma in qualsiasi di queste cose qua non se ne parla molto. Magari ne esci vivo, ma non passa notte che tu ti svegli in un bagno di sudore ripensando a quel momento. Prova a parlare. Io vorrei, se c'è qualche vittima di episodi analoghi, chiamate qua in radio, portate la vostra testimonianza, la devastazione psicologica che viene creata da questi eventi, soprattutto da gente che non sa come fare questo bruttissimo mestiere che è il criminale. E aggiungo una cosa, che la proposta di legge che mai tu debba ricevere un risarcimento in qualsiasi modo, fosse stato anche la più brutale delle reazioni, ma tu non puoi ricevere un ristoro da un evento occorso mentre tu delinquevi. No, non può essere, è un contrasenso assoluto. Quindi anche a questi signori sono stati ammazzati, quell'altro è finito in galera ingiustamente, neanche un centesimo, perché non può essere che tu esca vincitore da una situazione del genere, perché nella maggior parte delle casistiche il criminale con questa impostazione esce vincente, perché fa il colpo, gli va bene, ha vinto, fa il colpo e diciamo non prende niente, non fa niente, vabbè, 0-0, fa il colpo e viene ferito, ammazzato, eccetera, prende i soldi, quindi anche è lì è una parziale vittoria, quindi ce l'ha sempre vinta e la vittima è sempre perdente. C'è uno squilibrio di forze in campo che grida veramente, veramente vendetta.
0: Sì, sì, e per fortuna che al governo improvvisamente si è aperto gli occhi e ha detto adesso basta a questo squilibrio, che è una cosa vergognosa. Saremo a vedere come recepirà poi la magistratura tutto questo discorso qua, che battaglia farà perché questa norma di legge non passi definitivamente. Non lo so cosa succederà, non mi preoccupo di questo, ma io voglio che la gente comunque cominci a ragionare con la propria testa.
1: Certo, e chieda alla politica. Tu adesso hai citato, adesso al di là del... vuoi rispondere? No,
0: sentiamo, visto che gli hai invitato, vediamo un po'. Pronto, chi sei?
2: Ah, buongiorno a entrambi, sono Alberto.
0: Sì, ciao Alberto.
2: Salve. Allora, io mi sono sentito stimolato per due motivi. Primo, perché sono completamente d'accordo con voi. E secondo, perché ho una testimonianza da raccontare.
0: Vai.
2: In merito. Allora, parliamo di una quindicina d'anni fa, ma sono cose che tuttora stanno capitando. Allora, io avevo una compagna che aveva un piccolo ristorante, una piccola trattoria, ok? E succede che arrivano fuori orario, quando ormai non c'erano più clienti, una decina di zingari, di quelli con i Mercedes, con camicie bianche, orologi vistosi e via discorrendo. Entrano palesemente alterati, urlando in maniera scomposta. Appena gli è stato detto semplicemente di magari abbassare il tono di voce, sono partite le minacce, le offese irripetibili, disgustose offese a questa persona, a me, con minacce di stupro. Circondati da una decina di queste persone, minacce di stupro, minacce di dare fuoco al locale e minacce di ritornare, perché tanto si sapeva dove si abitava. E questo è durato circa una mezz'ora più o meno, e con uno di questi che veniva usato come cane al guinzaglio, che ogni tanto veniva mollato per potersi avvicinare a pochi centimetri dal viso, minacciare di stuprare, di fare del male, e per poi riprenderlo con sorrisetti beffardi. E quando abbiamo detto ok signori, allora chiamiamo i carabinieri, uno di questi ha detto no, li chiamo io i carabinieri, e mi dispiace dover usare una parolaccia, ma questa persona, facendo finta di chiamare i carabinieri, ha detto pronto caserma, qui c'è una puttana che non ci vuole dare da mangiare. Ecco, questa è una situazione che io ho vissuto, che mi ha portato una scarica di adrenalina e una serie di reazioni, innanzitutto istintive e istantanee, diciamo, ma che poi si sono protratte per il tempo e che non mi vanno più via, che non mi andranno più via, perché poi questo è, diciamo, un esempio limite, ma poi ce ne sono stati un'infinità più o meno gravi di questo, diciamo, tenore. E vi sottolineo una cosa: sono è passato tanto tempo, ma le forze dell'ordine interpellate, uno ha avuto il coraggio di dirmi: ma scusi, ma lei che è grande e grosso non li può prendere assediate sulla schiena? Questa è stata la risposta che mi ha dato, non dico la località ovviamente.
0: Sì, non importa, non importa, il senso che conta.
2: Ma il senso è quello che conta. E sempre per non fare nomi, ma c'è una radio locale dove, sentite cosa è stato l'ardire di alcune persone, hanno detto: alla fine in questo mondo, siccome esiste la proprietà privata, che è una delle aberrazioni del genere umano, tutti sono ladri, anche il gioielliere è un ladro, quindi è semplicemente una gara tra chi ruba di più e di meno. Quindi a me non fa voi ridete, ma non è l'opinione di un pazzo che dopo 4 litri di vino dice delle cose del genere. Se voi andate sui social, sono cose che vengono dette da più persone, anche esponenti di un certo spicco, che praticamente riducono il povero ladro a una vittima della società, che poverino, siccome non ha di che vivere, c'è il ricco potente che è pieno di macchine, pieno di benessere, e quindi è anche giusto sotto andargli a sottrarre qualcosa. Queste sono cose che, e qui mi viene da dire una cosa, il governo di destra sta letteralmente subendo senza proferire parola, se non qualche timida protesta così di facciata, ma non vedo interventi decisi a dire no, questa cosa deve finire. Ma, scusate lo sfogo, ma mi sento coinvolto.
0: Viva la vita, viva la vita, e grazie
2: a voi.
0: E grazie al tuo intervento. Grazie, allora, grazie.
2: Buongiorno.
1: Ciao.
0: Ecco, io spero che invece il governo si muova, adesso ci sono tutte le premesse perché faccia qualcosa, per cui speriamo che qualcosa possa cambiare.
1: Ma io, a me non importa chi agisca, destra, sinistra, vada pure sulla sinistra a fare pulizia, okay. Perché magari hanno come dire, hanno maggiori possibilità, perché quello che fa la destra viene demonizzato soprattutto dai poteri globalisti, no? Mentre se lo fa la sinistra, i poteri globalisti rompono un po' meno le scatole, perché non dimentichiamolo che il governo nostro è condizionato da forze estere, quindi magari la sinistra riesce a fare di più. L'importante è che venga data protezione ai cittadini normali. Leggiamo un paio di messaggi.
0: Ne abbiamo diversi.
1: Tiziana scrive: per cortesia potete mettere questo articolo della Sivana nel canale Viva la Vita, va bene, senz'altro, dopo lo postiamo. Poi, oddio quanti, non è questione di vendetta, è difesa personale, ricordiamoci del gioielliere di Abano.
0: Sì.
1: Quinta rapina, l'ultima con le figlie dentro, è stato ammazzato dentro il suo negozio, ha sparato ad uno dei rapinatori che poi è morto, e la famiglia si è trovata a risarcire chi gli aveva ammazzato il padre. Cioè, questa non la sapevo.
0: Era un mio parente, era un mio ex parente, diciamo.
1: Veramente allucinante.
0: Sì, è una follia, questa è una follia.
1: Poi, Stefano, buondì, i furfanti la faranno franca perché le leggi sono state fatte da loro, colleghi politici, nuova scuola, e i magistrati hanno paura, dopo le strategie 92 non si azzardano più nessuno ad andare contro questi birichini. Questo è quello che dice Stefano. Poi Renzo, Fiorenzo di prima, chi ha messo la bomba a Bologna? Beh, basta leggere le cronache, no? Ci sono i rapporti ufficiali, tutto quanto, ma no, mi sembra un attimo fuori tema.
0: Fiorenzo, una buona giornata. Buona giornata,
1: anche
0: veramente.
1: Perché
0: l'unica cosa che posso dirti è questo: buona giornata.
1: Queste sono provocazioni che non aiutano la costruttività del dialogo che stiamo cercando di instaurare. Leggiamo tutto, ma non mi aiuta. La strategia di Bologna, mi dispiace, davanti a persone, privati cittadini uccisi malamente dentro le loro botteghe, non mi aiuta. Buongiorno dottor Paolo e buongiorno Alessandro, parole sante. Questo è Michele da Venezia. Parole sante quella della dottoressa De Mari, a cui aggiungo che sia gioielliere che alla signora di Viareggio lo Stato dovrebbe dare una medaglia, un rimborso spese, perché ci hanno tolto dalle scatole definitivamente dei delinquenti che sarebbero stati un odioso costo per la collettività. Sì, questo magari è un po' cinico, io non è che auspico che la gente venga massacrata per strada, però la difesa all'interno della propria proprietà privata è sempre legittima. Se io mi alzo di notte e c'è una persona che, anziché starsene a letto o a casa davanti alla tele, viene a casa mia di notte con i figli in casa e io gli sparo e lo ammazzo, non è l'ideale, ma non posso essere condannato per questo. Mi dispiace, la difesa è sempre legittima.
0: Io non ho mai voluto il porto d'armi, né mai avuto un'arma, perché purtroppo se io ce l'ho,
1: ti conosci,
0: io la adopero, la uso, ok? Sì. Non c'è niente da fare, soprattutto se mi arrivi magari incappucciato, peggio ancora, potrebbe esserci anche il parroco sotto, ma io sparo, non ce ne
1: no, tu non devi sparare, tu devi capire se hai intenzione di sparare lui, di violentare tua moglie. Sì, quando hai appurato che lo vuole fare, allora gli spari.
0: Bravo, ma non ci avevo pensato.
1: Scusa,
0: ma dai, il mio sistema limbico diceva
1: Tasi.
0: Ma per l'amor di Dio, oppure dico fermo lì che chiamo i carabinieri,
1: sì.
0: Oppure se vuoi la polizia, chi vuoi, anche la finanza se vuoi, non me ne frega niente. Ma no, non funziona così, ragazzi. No e poi no, no e poi no. È vero, come dice, rubare per necessità può essere anche plausibile, diceva Michele di Venezia, ma minacciare con coltelli, specialmente bambini, no. E dice hai ragione Michi, in questo assolutamente no. Ma poi non è, io credo, ma guardate che in giro c'è una penuria di gente che cerca qualcuno per fare qualcosa, ma la gente non vuol far fatica, vuole
1: di questo ne parliamo dopo con Pecchioli. Hai toccato un tasto, caro Paolo. Poi c'è Roberta: sono d'accordo in toto con l'analisi della signora De Mari, siamo alla deriva tra qualunquismo e perbenismo del popolo italiano, la giustizia ormai è ingiusta e vergognosa, i delinquenti devono lavorare a vita e risarcire le loro vittime, altro che essere risarciti. Su questa proposta di legge spero che veramente faccia quadrato tutto il Parlamento, veramente, e diamo il merito anche al PD, ma votatela, mi raccomando, altro che essere risarciti, vergogna, siamo in balia delle forze luciferine più agguerite. Questa proposta di legge, veramente tutti i partiti dovrebbero mettere via le schermaglie e dire questa diventa un'iniziativa al 100% del Parlamento italiano e tutti politicamente si prendono il merito, perché è troppo necessaria questa cosa. Perché guarda che quando uno decide di andare a fare una rapina e dice beh, magari mi becco una pallottola in una gamba e mi becco 100.000 euro. Hai capito? Cioè, non può esserci questa leva morale nel computo di quello che va a fare. Dio mio, i rapinatori entrano di diritto nelle categorie protette, cosa altro dobbiamo sopportare prima di reagire? Questo è un messaggio non firmato. Aspetta che andiamo in pubblicità, ma qua non riesco a leggerli tutti. Andrea Sceriffo, allora faccio anch'io parte degli anacronistici.
0: Ecco,
1: buongiorno
0: qua.
1: Ragazzi, ottimo, siamo in tanti. Titi, grazie che ci portate Roberto Pecchioli, amo quell'uomo, un caro saluto Titi. Sì, alle 14 verrà il nostro sempre colto e preparato Roberto. E Federica, poi ho finito e Paolo non rompo più. Ciao caro Paolo, madonna che lungo.
0: Vai.
1: Non mandate messaggi così lunghi. Da Federico, è un messaggio personale, quindi non... personale opinione, chiunque uccide un'altra persona va punito, quindi è questo il problema. Chiunque, sarei anche d'accordo su forme di vendetta, ma io, scusate, io dissento un po' dalla parola vendetta. La vendetta, secondo me, è un atto meditato, post, dici adesso io mi vendico. Quello che invece è successo con questo gioiello è quello che diceva Paolo prima, è una reazione istintiva del sistema limbico, non è una vendetta, in quel momento non è una vendetta, è una reazione. La vendetta è vai a casa, ci pensi, la maturi dentro, la programmi. No? La vendetta dicono che è un piatto che va servito freddo.
0: Ma tanto freddo. Tra pochi secondi noi andremo in pubblicità e ci ritroveremo dopo. Però viva, lascia stare il piatto.
1: Ok. Viva.

0: siamo di nuovo in diretta. Finivo di leggere il post di Federico. Sarei anche d'accordo sulle forme di vendetta, e abbiamo chiarito quello che è un po' il mio punto di vista: non è vendetta, è semplicemente reazione istintiva questa. La vendetta, appunto, è un piatto che va consumato freddo, dicono, meditando, eccetera, che però non prevedono una uccisione. Posso provare a capire la rabbia, ma quando diventa così eccessiva va punita comunque. No, non mi trovi d'accordo, non mi trovi d'accordo, mi dispiace. Come fai a punire un comportamento istintivo irrefrenabile? Cioè, chi di noi davanti a delle scene orripilanti, violenze fatte ai nostri familiari, e un momento dopo hai la possibilità di contrastare, ma chi non lo fa? Io non lo so, spero che Dio mi risparmi questa prova. Da buon complottista penso che ci sia qualcosa dietro questo episodio diventato così mediatico, e da questa esasperazione della gente un abbraccio. Sicuramente però tu vedi che il mainstream praticamente o è equilibrato o è dalla parte della sentenza in qualche modo. Presidente della Repubblica ha preso abbastanza le distanze, quindi l'ha trattata in modo molto tiepido. Non ho visto messaggi di solidarietà verso la famiglia per quello che ha passato, quindi non lo so come va a finire. Perché questo governo, scrive Titti, dopo 4 anni non ha risolto la questione? Io resto fermamente convinto che il governo italiano, chiunque sia il governo, è fortemente condizionato da poteri che sono al di fuori dei nostri confini. Questa è una mia convinzione, non ho la prova provata di cosa vado dicendo, però ci sono dei comportamenti che non hanno molta logica, perché anche la destra aveva fatto dei proclami molto molto spinti per quello che riguarda la sicurezza, e alla fine della fiera praticamente ha fatto qualcosina, ma poi si scontra con la magistratura che fa sempre più politica e sempre meno giustizia.
1: Questo è il guaio.
0: Perché le leggi non vanno interpretate, vanno applicate, e le leggi le fa la politica, che in teoria le abbiamo eletti noi. Quindi il Parlamento fa le leggi attraverso i rappresentanti da noi eletti, e quindi dovrebbero rappresentare la nostra volontà, e quindi va applicato. Se ci sono delle norme che non vanno bene, vanno cambiate, ma il magistrato non deve fare mai politica. E purtroppo vediamo che le sentenze vanno sempre, perché c'è anche ovviamente il margine interpretativo, ma quasi sempre il margine interpretativo va in una direzione, ed è quella di in qualche modo giustificare, ma poverino, aveva fame, viene da lontano, non conosce la nostra cultura. Cioè, questo dà prevalenza all'immane sofferenza delle vittime. Guardiamo cosa è successo, cosa sta succedendo nel Regno Unito a proposito delle cosiddette grooming gang, che sono delle bande di non solo ragazzi ma anche uomini adulti che praticamente quotidianamente violentano centinaia, tendenzialmente di ragazze minorenni, perché a questi signori piacciono giovani, ok? E, davanti al silenzio perpetuo dei media, sta succedendo una cosa, infatti la gente è veramente, veramente imbufalita.
1: Bene, questa tua riflessione penso che ci dia l'opportunità di far sentire la voce di qualcuno che grida forte. Non è quello che grida nel deserto, ma che grida forte nella nostra società. Ciao Loris e benvenuto, ci sei?
2: Ciao, sì, ci sono, grazie, ciao Alessandro, ciao Paolo, ciao a tutti.
0: Radio, ciao Loris,
1: viva la vita.
2: Questa bellissima radio. Che dire, Alessandro, hai già toccato dei temi veramente, cioè credo che dovremmo rimanere qui mesi interi a discutere proprio per la delicatezza del tema trattato. Ecco, rifacendosi un po' anche all'articolo della De Mari, senza sicurezza, io dico questo, è voluto. È tutto parte di un piano voluto. In effetti, se ricordiamo, facendo riferimento a quello che hai detto tu, Alessandro, che i vari governi hanno tentato, ma ricordiamoci sempre che Draghi disse: chiunque vinca, il nostro programma va avanti. Ecco, un programma che hanno deciso di fare fallire, chiudere più di 80.000 imprese. Poi questa gente che lavora, per imprese intendo piccole e medie imprese,
1: certo,
2: le persone che ci lavorano dentro poi dove vanno? Dov'è il patto sociale di sostegno, di confronto di queste famiglie che per anni hanno tenuto in piedi la nostra economia, per anni hanno pagato tasse e sono stati tartassati perché hanno regalato un pacchetto di caramelle al figlio che è uscito dal bar senza scontrino e li hanno massacrati? C'è un sistema forte con i deboli e deboli con i forti. È quello che continua a succedere. Cioè, se certe cose potessero succedere a chi ha la scorta, allora forse qualche cosa cambia, perché capiscono che anche loro sono in pericolo, come sono in pericolo le nostre famiglie. E voglio fare un riferimento a quanto è successo settimana scorsa. Mi chiama una persona piangendo al telefono, come io fossi quello che può risolvere i problemi. Stava assistendo nella sua auto, di fronte a lei c'era un'altra auto dove un uomo stava picchiando selvaggiamente una donna.

0: denunciato. E la moglie, perché poi abbiamo scoperto alla fine che era sua moglie, è stata mandata all'ospedale con un viso tumefatto e non ha avuto la forza di denunciare. E non solo, questo uomo è già noto ai servizi sociali. Allora, di quale patto sociale parliamo? Io vi parlo da consigliere comunale, sono stato anche sindaco, ma i servizi sociali cosa fanno? Perché non si oppongono a queste violenze familiari, a questa carneficina, perché io la definisco una carneficina da parte di uomini violenti verso le donne. Un uomo e una donna che hanno 6 figli a casa.
1: Terribile.
0: Perché non viene fatto l'allontanamento? E poi dici bene, Alessandro, quando il Presidente della Repubblica prende le distanze, ha preso le distanze anche contro il Covid, contro i truffati dalle banche. Non hanno avuto la forza di prendere posizione come ho preso io. Vi ricordo che mercoledì ero al processo ancora a Treviso contro il direttore generale dell'USL.
1: E com'è andata?
0: Io ho sempre detto che è stato pagato per mentire. Non ho detto corrotto, pagato con i nostri soldi, e deve dire la verità. Abbiamo visto cosa sta emergendo nella commissione Covid, quanti conflitti di interesse ci sono, quanta corruzione c'è stata con le mascherine. Non possono venirci a dire vacciniamo tutti, quando non sappiamo neanche se una persona è intollerante e allergico, eccetera eccetera. Non voglio divulgarmi su questo argomento. Ecco, comunque il processo è stato nuovamente rinviato, speriamo che prima o poi si arrivi a sentenza. Comunque quello che è orribile è vedere che siamo di fronte ad una società che anche chi ha il coraggio di esporsi non è tutelato. Cioè, tu non puoi, una donna che denuncia un fatto violentissimo all'ospedale, i medici non hanno neanche avuto la forza di dargli una prognosi di 40 giorni, ma solamente di pochi giorni, perché almeno con i 40 il tipo che l'ha picchiata andrebbe finalmente portato in un determinato... E loro lo sanno che è stata violenza, però di fronte a una dichiarazione di una donna che ha paura di denunciare. Capite in che situazione stiamo vivendo? Io sì, credo questo. Parlando in questi giorni anche con qualche militare delle forze dell'ordine, mi dicono: Loris, siamo stati a Roma per protestare per un aumento di stipendio, perché il loro stipendio si aggira sui 1.400 euro al mese, poi al di là delle trasferte, al di là delle notturne, per un aumento di 16 euro lordi al mese. Cioè, e poi si vengono... Veniamo a sapere che l'Europa ha speso 180 miliardi di euro per finanziare la guerra in Ucraina, che ci ha portato ad acquistare il gas dagli Stati Uniti e pagarlo 5 volte di più, e la CNA ci sta dicendo 300.000, lo ripeto, 300.000 piccole e medie imprese sono a rischio chiusura, che corrispondono a circa 8 milioni di posti di lavoro tra diretti e indiretti. Ma dove ci vogliono portare? E poi vediamo che la politica non ha il coraggio di prendere posizione, sono tutti proni a questo sistema marcio e corrotto di interessi. Ormai siamo in un poltronificio e purtroppo, lo dico purtroppo, stiamo raccogliendo ciò che abbiamo seminato. A volte, attenzione, non si tratta solo fisicamente di seminare, ma si tratta anche di far finta di seminare, perché se tu fai finta non raccogli niente.
1: Eh sì, è proprio così, se tu fai finta non raccogli niente. Accidenti, accidenti, accidenti, accidenti. Sentivo, non so se sia vero, ma che la nostra von der Leyen ha trattato con gli americani per 700 miliardi di gas. Di quel fatto. Ora, l'ho letto l'altro giorno, non so se la notizia fosse realmente, ma l'ho letta, mi sembra, sempre sul coso qua, sempre sul, come si dice, sulla verità, quindi presumo di sì che sia vera.
0: Sì, abbiamo visto anche il nuovo presidente che ha sostituito Orban, che anche lui sta dicendo: noi dobbiamo, per sopravvivere, per rimanere competitivi, dobbiamo comprare il gas dalla Russia, che costa molto meno, anche perché i nostri competitors, oppure i nostri concorrenti del nostro paese, sono i paesi emergenti, sono la Cina, sono il Bangladesh, sono il Pakistan, sono l'India. dove lì la manodopera costa poco, ma se noi in parte

0: paghiamo l'energia 6 volte di più di quello che la pagano loro, le nostre aziende sono destinate a chiudere. E forse ha ragione la CNA nel dire: attenzione, 300.000, ripeto, 300.000, lo ripeto ancora, 300.000 piccole e medie imprese sono a rischio. Poi abbiamo visto nei giornali di giorni scorsi, quello che sta succedendo è che negli ultimi 10 anni è stato dimezzato il credito bancario alle piccole e medie imprese. Allora, qual è la prospettiva? Dov'è che possiamo andare? Possiamo altro che andare verso un patto sociale che sta letteralmente distruggendo la nostra comunità. E probabilmente, come ha detto Draghi, chiunque vinca il nostro programma va avanti. Cioè, il programma di distruzione del nostro paese. E poi questi sono i soloni, quelli che sono stati alle grandi università di Milano, tanto elogiato, e che ci dicevano: facciamo le restrizioni alla Russia così la mettiamo in ginocchio. Mi sa che siamo finiti in ginocchio noi. Cioè, siamo dentro un sistema che sta mentendo in modo spudorato. Ci dicevano: i russi sono cannibali perché non hanno più rifornimenti, si mangiano tra soldati. I russi vanno nelle case degli ucraini e portano via i microchip perché non hanno i microchip per i loro armamenti. I russi non hanno più i carri armati e vanno via con gli asini. I russi... Ma capite che è la fine che stiamo facendo noi? Siamo noi che invece di andare via in macchina rischiamo di andare via con l'asino. Con rispetto dell'asino.
1: Sì, dobbiamo rispettarli perché sono creature straordinarie, ma straordinarie veramente.
0: Ecco, questa è un po' la mia considerazione su quella che è la situazione attuale, su quella che è l'incongruenza. Poi ci troviamo bilanci comunali che ogni anno vengono sempre decurtati, tagliati di più, non ci sono più servizi. Voi guardate, anni fa è stato fatto un grande investimento nei comuni dove l'illuminazione pubblica è passata a LED, quindi da 150 watt che consumava un punto luce siamo passati ai 36, ecco, ricordo perché l'ho fatto. Oggi le nuove amministrazioni stanno spegnendo completamente le luci perché non c'è neanche più quel poco, non ci sono neanche più quelle poche risorse per tenere in piedi i lumini lungo le strade.
1: Ma roba da matti.
0: E quindi questo va a svantaggio della sanità, una sanità che la stanno privatizzando, perché quel poco che c'è di pubblico che ancora funziona lo devono fare andare male, perché tutte le risorse devono essere drenate al privato. Io è anni che sto denunciando questo, sono anni, però purtroppo la volontà politica dei nostri politici è questa.
1: Guarda, hai toccato il concetto sanità. Ho sotto mano, sempre per spostare un attimino proprio l'argomento su questo, ho sotto mano un articolo sempre di venerdì 17. E si intitola l'articolo della Patrizia Folder Reiter: malato grave ignorato dallo Stato, però mi offrono il suicidio assistito. Ivan Tavella, 47 anni, ha la distrofia muscolare di Duchenne e dice: l'azienda sanitaria non mi cura, a morire si fa più in fretta. Siamo alla follia, siamo proprio alla follia, cioè noi cerchiamo di ridurre le spese anche riducendo la vita delle persone, anche senza dare un valore alla vita delle persone, no? È terribile tutto questo. E subito sotto,
0: Paolo, dispiace dirlo, ma come persone non contiamo più niente. Cioè, esatto. Superato una certa età, un certo tipo di stato di salute, oppure superato il momento che siamo diventati grandi consumatori, passato questo termine non contiamo più niente per il sistema. Cioè, la nostra memoria storica, il nostro background, il nostro sapere, la nostra esperienza non ha più valore, perché ormai siamo di fronte ad una società che è completamente lobotomizzata, e lo vediamo dalle commissioni parlamentari d'inchiesta quando si parlano dei danni che la digitalizzazione sta creando, che sono allarmanti. Parlavo con un'operatrice sanitaria che lavora dentro l'ospedale di psichiatria, mi disse: Loris, anni fa in psichiatria c'erano i famosi matti, oggi in psichiatria di matti non ce ne sono più, ci sono giovani, è pieno di giovani, c'è un aumento dei giovani nei reparti di psichiatria che tu non hai un'idea. Gente in depressione, in solitudine, che si rinchiude in se stessa, che non parla più. Questi sono i nuovi problemi emergenti della nuova società che sta venendo avanti. E questi problemi, dati dalle nuove tecnologie prevalentemente, sono quelle dove il PNNR sta finanziando migliaia di miliardi. Probabilmente, come dice Draghi, chiunque vinca, il nostro programma andrà avanti. Cioè, dobbiamo essere una società di puri consumatori uniformati, nel momento che non serviamo più si eliminano, perché un suicidio assistito naturalmente, Paolo, costa molto meno che una cura.
1: Sul grande reset a pagina 156 l'ho ancora presente, ok, cosa c'era scritto? C'era scritto semplicemente, dice, siamo entro il 2050 4 miliardi, dice, della gente verrà eliminata perché sono mangiatori inutili. Siamo stati definiti mangiatori inutili. E poi ti dice anche sulla stessa pagina, ti dice semplicemente attraverso guerre locali, epidemie e vaccini, su via, dai, ok, andiamo avanti così. Comunque guarda, questa società si sta imbruttendo, sta perdendo di vista proprio il concetto dell'essere umano. C'è subito sotto l'articolo che ti ho appena citato del ragazzo di Ivan Tavella di 47 anni, c'è un altro articolo altrettanto in pregno, gestazione per altri, dice: la richiesta shock di una coppia gay, ricorso all'utero in affitto in Canada, il bimbo è brutto, devi abortire, la mamma si rifiuta e loro pretendono un maxi risarcimento. Ma tu capisci, fanno la fine del bandito sta roba, gente qua, ma è una cosa, è una follia.
2: Che è brutto parlare di cose brutte, però questa è una pubblicità che è apparsa sui muri in Germania di una mamma con un lattante in braccio e la didascalia diceva tenerezza o criminale climatico.
1: Tenerezza o criminale? Che significa?
2: Significa che il bambino è una cosa tenera o è una cosa che danneggia il clima?
1: Ma roba da matti.
2: È uscito. Ti giuro. Cioè, la gente quando inizia a bersi queste mostruosità, che chi l'ha applicato dovrebbe essere minimo processato, e la gente glielo fai passare come un messaggio ordinario, produci una generazione o una società di pazzi.
1: Ma sì, vedi con l'auto.
2: Infatti chi va a colpire poi questa pubblicità, dopo ne parleremo anche con Pecchioli, chi va a colpire? Le menti ancora in via di formazione, i giovani che non hanno più punti di riferimento, che assorbono quotidianamente messaggi devastanti, esagerati, fuori dall'ovvio, dalla normalità, diventano normali cose mostruose. E il cervello va in tilt.
0: Sì. Ma ricordiamoci sempre la famosa porta di Overton, cioè tu lo devi cominciare a dire e ripetere finché una cosa assurda diventa normalità, perché ricordiamoci sempre che una bugia ripetuta 100 volte diventa verità, per cui la verità in fine a se stessa diventa la bugia per il sistema.
1: Sì, è proprio così. È proprio così, ma cosa possiamo fare noi? Ecco, quello che io mi chiedo sempre, cosa posso fare io, Paolo Rossaro?
2: Tutelare te stesso, la tua famiglia e i tuoi figli.
1: Ecco, e questo è questo l'unico messaggio che possiamo far passare, eh?
0: Io dico sì, ma io dico anche questo, non solo, perché questa è la cosa fondamentale, perché la nostra società è retta sulla famiglia e la famiglia è il nucleo fondante della nostra società. Noi dobbiamo anche allargare questa rete a rete di altre famiglie, per creare dei gruppi dove ci possa essere un certo tipo di solidarietà e mutuo aiuto, proprio per rispettare quello che loro stanno contrastando, che è il famoso patto sociale. Cioè noi dobbiamo fare un patto tra uomini che si definiscono tali o donne che si definiscono tali nel senso proprio vecchio ed etimologico, persone integre, oneste, che hanno obiettivi comuni e assieme aiutarsi nei momenti di bisogno. Perché alternative non ce ne sono, cioè questi ti fanno una legge che domani la tua carta d'identità cartacea non è più valida, è valida solo l'elettronica, tu capisci che ti escludono da un mondo sul quale tu puoi avere un conto corrente in banca, e se non hai il loro tipo di documenti ti sequestrano tutto il tuo dovuto. Sì. Ecco, qui dobbiamo stare molto attenti, cercare di fare rete, cercare di sostenerci, di aiutarci, e in modo particolare esserci anche di conforto, perché nei momenti in cui ci troviamo da soli dobbiamo avere dei punti di riferimento per ricaricarci della nostra energia, per poter continuare con quelli che sono i nostri obiettivi di tenere una coesione sociale che abbia un valore importante. Quindi fare parte di gruppi, fare parte del mondo del volontariato, sempre finalizzato alla crescita personale. Quindi sostenere quei parroci che negli anni hanno avuto il coraggio di esprimere certi pensieri, sostenere quei medici che negli anni hanno continuato a sostenere certi tipi di pensieri. E non è perché tu sei qui in radio, Paolo, che devo dire che dobbiamo sostenere te, ma tu sei stato uno degli esempi dall'inizio che ha portato avanti un certo tipo di pensiero, e purtroppo io lo definisco il famigerato ordine dei medici, che io lo chiamo la Santa Inquisizione, ha preso te come Roberto Gava, come Riccardo Sumsi, come la De Mari stessi, e ecco, senza star qui, come Mariano Amici e tanti altri, che sono stati presi come riferimento per tagliare le gambe a quelle persone che hanno capito che il sistema medico sta fallendo, perché non bisogna adoperare solo i protocolli, ma bisogna curare secondo scienza e coscienza in base al giuramento di Ippocrate. Quindi noi cittadini dobbiamo continuare a sostenere voi, cioè queste persone, ecco, non solo nell'ambito medico ma anche in altri ambiti, che hanno avuto la forza e il coraggio di portare avanti un pensiero puro, pulito, e il cui fine non è altro che il bene di ogni singolo cittadino.
2: Rispetto a quello che hai detto, ne approfitto per dare un aggiornamento, perché è una notizia che è passata completamente sotto traccia. Hai menzionato le carte d'identità elettroniche che non sono più valide, eccetera eccetera, e ancora una volta hanno tentato di fregarci, nel senso che le carte d'identità cartacee restano valide anche dopo il 3 di agosto, assolutamente. Hanno creato questa cortina fumogena forzando la gente: andate a fare la carta d'identità elettronica perché ad agosto non vale più, bla bla bla. Io cosa ho fatto? Mi sono comprato un portafogli che riuscisse a contenere anche il passaporto, non è che sono andato a farmi la carta d'identità elettronica perché me lo dici tu, no? Qui giro col passaporto, per dire. Ma udite udite, la carta d'identità è valida fino alla scadenza, quella cartacea, perché era una bufala costruita ad arte convincere più cittadini possibili ad andare a fare quella elettronica. Quindi sappiate che la vostra carta d'identità non buttatela, tenetela quella di carta, perché vale fino alla scadenza. Non è valida per l'espatrio, ma basta avere il passaporto, però è completamente valida, e chi si è fatto quella elettronica, peggio per lui.
1: Soprattutto,
0: ecco Alessandro, una cosa: ci sono dei riferimenti su questo che mi stai dicendo, perché credo che tu stia dando una notizia importantissima, specialmente per quelli che hanno avuto la forza e il coraggio di resistere e di non farsi accalappiare da questo sistema.
2: Certo.
0: Ecco, c'è un normativo.
2: Basta andare in rete e capisci che quello che è stato detto non stava in piede legalmente, perché un documento emesso dalla Repubblica Italiana non puoi dire dopo non vale più, quindi mancava di fondamento giuridico. Comunque basta andare in rete e ti diranno sì vale, non è più valida per l'espatrio, vabbè, amen, però in Italia è validissima fino alla data di scadenza.
0: Ok, perfetto. Qui stai dando una notizia veramente. Ecco quello che serve: creare questi gruppi di mutuo aiuto, di informazione, perché certi tipi di informazione purtroppo non sempre sono raggiungibili da tutti, ma tu in questo momento hai fatto una cosa eccezionale. Io sono uno di quelli che fino adesso ha resistito, e in caso girerò con la patente di guida, ma non mi faccio la carta di identità elettronica, la famosa CIE.
2: Esattamente. Quindi, ma vedi anche qui il costrutto dei media, no? Quelli che fanno fact checking, quelli che bisogna seguirli, eccetera eccetera. Non è uscito una riga sui giornaloni per dire: ah no, guardate che era errato, la carta d'identità vale. No, hanno fatto. C'è ancora il 98% degli italiani convinto che entro il 3 di agosto deve correre in comune a farsi la carta d'identità nuova. Non è così.
0: Ecco, ottima notizia, grazie Alessandro.
2: Figurati. E quindi poi c'era un'altra considerazione volevo fare, di cosa hai detto, tante cose, ma adesso in questo momento
1: hai toccato tantissimi argomenti. Ma com'è andata la battaglia tua, per favore?
0: No, la mia battaglia, purtroppo il giudice ha rinviato a novembre il nuovo processo, la nuova udienza che dovrei avere sempre contro il direttore generale dell'URSS. Vedremo a novembre che cosa emergerà. I miei avvocati sono fiduciosi, purtroppo lo sai anche tu, Paolo, come vanno queste cose.
1: Per l'amor di Dio.
0: L'importante è uscirne bene, l'importante è riuscire anche a lanciare dei messaggi all'interno delle istituzioni, anche se le istituzioni, fino adesso io ho visto, non ci sono giudici che hanno la forza e il coraggio di dire la verità. Cioè, di fronte al fatto che Nicola Magrini, grande, chiamiamolo grande per non dire altri termini, ti dice che non è stato provato l'efficacia dei vaccini, cioè, ma che cosa pretendiamo? Ma che cosa pretendiamo? Ecco, io lo ripeto, il 4 di novembre alle 9:20 al mattino sarò nuovamente al processo a Treviso, vediamo come va, speriamo di trovare una giusta transazione, però a me quello che interesserebbe è entrare proprio nel merito. Tu lo sai che ci sono anche illustri testimoni da parte mia, anche scienziati a livello internazionale, potrei dire, però chissà perché il giudice non li chiama a testimoniare di fronte a quello che io continuo a sostenere, e probabilmente tutto finirà a vino e tarallucci, che non è quello che vorrei io, però l'avvocato mi dice, essendo una denuncia penale, è bene che tu ne esca pulito.
1: Credo di sì, credo che abbia ragione, ti prego, che di problemi ne hai abbastanza, no? E poi hai tantissime altre cose contro cui combattere, quindi togliamoci se possibile dal pensiero quello lì. Sono d'accordo anch'io con l'avvocato, in questo caso mi trova perfettamente d'accordo l'avvocato.
0: Io Paolo non sono d'accordo con i miei legali, però fino adesso ho visto che hanno sempre avuto ragione, quindi mi devo anche affidare a loro, anche perché tieni presente, il prossimo anno nel 2027 a Resana ci saranno le nuove elezioni comunali, io mi ricandiderò nuovamente perché voglio essere dentro il sistema e dall'interno, magari anche in minoranza, denunciare le cose in modo tale che nessuno domani possa dire ma ci siamo tutti uniformati. No, io durante il Covid ho lanciato i miei messaggi, ho detto che erano tutte menzogne, ho detto che era tutto falso quello che ci stavano dicendo. Oggi la verità sta emergendo, non hanno però il coraggio di denunciare apertamente e quindi perseguire gli autori e quelli che sono stati corrotti, perché di corruzione veramente è stata una cosa indegna quello che è successo, però io dall'interno delle istituzioni, per quello che posso fare, io continuo a denunciare. Ho continuato a farlo già in tempi non sospetti con le banche, abbiamo visto che dopo anni di lotta siamo riusciti a risarcire una parte dei risparmiatori che con Veneto Banca e Popolare di Vicenza sono stati truffati di tutti i propri risparmi di una vita, oltre 200.000 famiglie, e ricordo sempre più di 200 suicidi. Maria, e questo è purtroppo quello che noi dobbiamo fare, cioè tenere vivo, mi rifaccio a quello che è stato detto all'inizio, questo patto sociale dove qualcuno deve prendersi cura e responsabilità verso quelle figure che non hanno la forza di reagire di fronte ai soprusi.
1: Vabbè, veramente ti ringrazio di questa tua come si dice, chiarezza di idee e di intenti, come ti sei sempre comportato e come hai sempre dimostrato la coerenza col tuo pensiero. Da papà, da nonno, da amico, da diversamente giovane, ti dico, se puoi toglierti alcuni come si dice, pesi d'addosso per aver forza per altre battaglie, fallo, perché contro certe cose, contro certi, dicevo all'inizio della trasmissione, che io sono felice, per l'amor di Dio, lo sono veramente. Tu sai che il mio motto, viva la vita, è vero, ma sono incazzatissimo, Lori, in questo periodo. E non lo so perché, mi sento tradito, mi sento veramente maltrattato. C'è qualcosa che mi dà questo senso di impotenza, no? E spero di riuscire a risolvere rapidamente questo mio sentimento che mi rende pesante e faticosa l'esistenza. Però sono comunque felice, perché ci credo che la felicità è qualcosa che appartiene soltanto a noi, e noi possiamo veramente tirarla fuori da qualunque fatica della nostra esistenza.
2: Leggo un messaggio che si riferisce un po' a quello che è stato detto prima a proposito dell'esempio che hai portato di questa donna che ha denunciato, eccetera. E una donna scrive: forse può essere utile per qualche donna che vi ascolta, vittima di violenza domestica. Andate dai carabinieri e attivate il codice rosso. Si innesca tutto un meccanismo di protezione. Quindi ci sta dicendo questa ascoltatrice che esiste la possibilità di andare ai carabinieri. Una una donna può andare lì, attivare un codice rosso, si innescano tutta una serie di protezioni, immagino anche quelle dell'anonimato e della assoluta riservatezza su quello che ha denunciato, e quindi questo è il consiglio che riceviamo e trasmettiamo ben volentieri a tutti i nostri ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici. E il messaggio conclude dicendo: Loris, grazie per tutto ciò che fai e che porti avanti.
1: Viva Loris, viva, viva, viva, viva, viva la vita, viva.
2: Poi abbiamo Silvia da Verona: ciao e grazie delle preziose informazioni, ma se io voglio farmi la carta d'identità cartacea, al momento ho solo il passaporto. Nuove cartacee non vengono emesse, assolutamente. Buon pomeriggio a tutti, aggiungiamoci il fatto che spingono sulla tecnologia i signori Soloni, e quando vai in posta, esperienza personale, dice Daniele, assieme al digitale vogliono il cartaceo. Hanno introdotto il registro elettronico nelle scuole e tutto viaggia online, anche i compiti, ma si stupiscono che hanno lo smartphone sempre in mano e sono analfabeti. Non parliamo poi delle auto elettriche, ci prendono per i fondelli, eccetera, eccetera. Oh Madonna, ancora lunghissimo. Abbiamo parlato poco di tecnologia oggi, ma penso che ne parleremo dopo con Pecchioli, perché parleremo in generale di dipendenze in un contesto socialmente più ampio. Indubbiamente la tecnologia sta sovrastando tutto. Il fatto che chiedano, cioè, tra un po' io credo che tutti i documenti cartacei spariranno, avremo solo la digital ID. Se non hai il tuo smartphone sei nessuno, non fai parte di questa società. Che questa è una battaglia, secondo me, che andrebbe fatta su due fronti. Uno, la com'è che l'hanno chiamata, bellissima definizione, il diritto alla disconnessione. Bellissimo.
1: Diritto alla disconnessione.
2: Cioè, un essere umano, in base ai principi dei diritti dell'uomo, avrebbe diritto, ha diritto a condurre una vita normale con tutti gli aggregati, i diritti, gli accessi, anche senza digitale. Il diritto alla disconnessione. E poi la seconda battaglia che andrebbe fatta, adesso a maggior ragione in merito all'intelligenza artificiale, è quella di chiedere il copyright. Cioè, l'intelligenza artificiale sta diventando fortissima, preparatissima, espertissima, bravissima e tutto. Perché? Perché ha assimilato le nostre esistenze, le nostre esperienze, le nostre relazioni, le nostre email, i nostri pensieri, le nostre intuizioni. E quindi noi abbiamo diritto ad una, siccome l'ha fatto senza chiederci il consenso, noi abbiamo diritto a un copyright. E qui va fatta una class action di 9 miliardi di individui che chiedono il copyright su quello che l'intelligenza artificiale oggi sa fare.
0: Ecco, Alessandro, visto che hai parlato proprio di intelligenza artificiale, e parlando proprio quest'estate anche con delle persone delle forze dell'ordine, volevo lanciare un appello agli ascoltatori. State attenti quando ricevete telefonate, specialmente se c'è l'intestazione Carabinieri con il numero di telefono della Guardia di Finanza, con il loro logo, perché purtroppo molte telefonate arrivano da WhatsApp. Su WhatsApp che cosa fanno? Mettono la foto di una caserma, mettono la foto di un numero di telefono della caserma, mettono la foto del comandante, quello che è, e dicono: salve, sono il comandante, lei dovrebbe venire qui perché suo figlio di qua e di là deve depositare queste somme per avere il figlio fuori. Ecco, diffidate da queste telefonate che vi arrivano dagli enti pubblici. Attenzione anche a richiamarli, perché se poi questi sono connessi tra di loro, cioè ci sono di quelle truffe che grazie alla nuova digitalizzazione sono inevitabili. Quindi quando spingono sulla digitalizzazione stiamo attenti, perché un bravo hacker, un bravo persona che riesce a infiltrarsi dentro, ti porta via lo speed, ti porta via i soldi che hai in banca, dichiara che tu hai fatto determinate cose quando non è vero, e poi le grane sono tue. Stiamo attenti, perché questa sta diventando una trappola che purtroppo la nuova malavita organizzata si sta organizzando proprio su queste truffe, che stanno diventando una cosa incontrollabile.
2: E poi ricordiamolo, se i carabinieri o la polizia hanno bisogno o necessitano di un contatto con noi, sanno benissimo dove siamo e arriva la gazzella come una fionda, quindi non preoccupatevi, vi vengono a cercare senza, per qualsiasi, sia per un motivo che siete ricercati o perché magari è successo qualcosa a un vostro caro o qualsiasi cosa, loro sanno dove siamo e vengono in 3 secondi, quindi non esiste che i carabinieri mandano un WhatsApp, ma che scherziamo, dai, non esiste.
1: Guarda, ti racconto soltanto questa per tirare sul morale sul fatto delle truffe. Mentre arrivavo in radio, scendo, sono ancora in macchina, in radio, mi si affianca un'altra macchina bianca qui fuori nel cortile, scendo e mi fa: lei dovrebbe stare più attento. Ma io lo guardo e dico: cos'è successo? Lei ha urtato la mia macchina, dice, guardi qua.
0: È la classica truffa.
1: Sì, e dietro vedo sul paraurti esterno della sua macchina una bella traccia nera. E vedo sulla portiera della mia macchina posteriore, la piccolina della bimba, vedo sta traccia nera. E dico: ma accidenti, ma quando è stato? Perché io non ho sentito nulla. Beh, non ha avvertito un rumore. Ma in realtà sì, c'era stato un qualcosa, un tac, qualcosa lungo mentre percorrevo la strada, ma giuro che non, ed era impossibile che non avessi visto aver urtato una macchina, parte posteriore, sinistra della macchina con la mia affiancata a destra, e non esserci accorti, sarebbe stata una cosa... Allora dico: ma guarda che sta roba qua si può magari pulire. Tocco la sua macchina e mi sporco le mani di porcheria nera, no? Tocco la mia e la stessa cosa. Gli ho detto: scusa, andiamo avanti o finiamo qua? Beh sì, più attento la prossima volta. Salito in macchina, è sparito. Ma tu capisci?
0: Sì, ma queste sono altre truffe che avevano tentato anche su di me anni fa, ed era qualcuno che stava girando, appunto, quando eri fermo ti lanciava qualcosa contro l'auto. Bravo. Così tu sentivi la botta, e lui quando ti raggiungeva diceva: ma lei non ha sentito la botta in quel punto lì? È chiaro, era lì lui che ti ha lanciato il sasso contro.
1: E poi mi ha rincorso, mi ha detto: ma io l'ho rincorsa. Ho detto: ma quando ci siamo incrociati prima? Ma benedetto Toso, ma insomma non puoi pensare che sarò vecchio, sicuramente avrò una demenza incipiente, non lo metto in dubbio, ma non farmi fregare così, però no. Insomma, è stato tanto, l'ho agganciato sta battuta, sto fatto successo qui alle ore 12 prima della trasmissione, proprio sul discorso delle truffe che sono terribili, ma tanto terribili, terribili, sì. Terribili.
2: Ma in questi casi comunque fa prendere anche la foto della targa, così, ma come deterrente, no? Perché questa gente adesso, oggi l'ha fatta franca, no? Dice: beh, intanto io
1: non ci ho pensato a farla
2: prendere. Io comunque la foto della sua targa la faccio, così, perché deve essere anche demotivata un po' la gente. Dice: magari questo qua mi segnala la polizia locale, poi ne arriva un'altra e bisogna in qualche modo contrastarlo. Benissimo. Vabbè, qui mi scrive Claudio: conferma il discorso della carta d'identità, quindi abbiamo un'ulteriore validazione di questo. E mi scrive ancora a proposito della protezione, possibilità di protezione delle donne, questo codice rosso, mi dice: sì, anonimato, carabinieri e centro antiviolenza, quindi esistono questi strumenti straordinari e comunque di aiuto, dove una donna può rivolgersi e il suo anonimato e magari anche una protezione fisica viene garantita.
0: Mi permettevo di chiedere una cosa a Paolo, perché sto cercando di studiare e ho un po' di difficoltà. Quando si parla di conflitto di interessi,
1: sì.
0: Noi abbiamo per esempio una massima carica regionale che era medico, insegnava all'università, eccetera, eccetera, al Gallucci, l'azienda, sì, ospedale dell'Università di Padova, docente del Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari. E la pubblica università di Padova, cioè, nel momento in cui diventa assessore e giustamente perché per assumere questo incarico ha rinunciato alla sala operatoria, alla cattedra universitaria, eccetera, ma sbaglio o ci sono i 3 anni di tempo per cui uno prima di assumere certi incarichi pubblici deve aspettare? Perché non è che se io oggi ho un determinato incarico, poi divento assessore regionale, non si può configurare come un conflitto di interessi. Cioè è come i dirigenti di Big Pharma che lasciano un'azienda di Big Pharma e poi diventano all'interno del ministero e approvano determinati farmaci. Cioè, se fino a ieri eri di là, non mi puoi dire che ci sia, non ci sia un conflitto di interesse. Ecco, ho una domanda che mi sorge, un dubbio.
1: Ma credo che tu abbia ragione, ma la risposta dovrebbe essere chiarita da un legale, perché credo che la materia sia prettamente giuridica a sto punto qua, no? Ok, e quindi sì. Sì, in linea generale sottoscrivo la tua perplessità e il tuo pensiero, però la certezza giuro che non ce l'ho.
2: Leggo due messaggi perché poi dobbiamo avviarci verso la pubblicità, qui ne arriva uno, non è firmato, per favore almeno un nome di battesimo sarebbe gradito. Per poter usare i telefoni moderni con annesse fotocamere, audio eccetera, ricerche in rete si danno i consensi per accedere, visualizzare e usare i propri dati purtroppo, e quindi dubito si possa fare questa class action. Allora, prima di tutto i consensi vanno veramente limitati al minimo. Io prima di dare un consenso vado dentro, allora per esempio non so, beh, è tipo staccate tutte le cronologie di YouTube, mi raccomando, tutto dovete staccare perché quelle aiutano dopo a indicizzare, darvi consigli, tutto quanto, ma poi dopo quello dice ci dai la possibilità ai nostri partner eccetera, se andate dentro troverete che i partner sono 200, ok, e su ogni partner nego, è una rottura di balle, ma si può, non è la soluzione di tutti i mali, però puoi limitare fortemente. Detto questo, quando io ti do il consenso, io sono sicuro che un bello squadrone di avvocati riesce a dimostrare l'uso illecito dei nostri dati, perché il fatto che io ti do l'accesso, scusate il termine, ma non ce n'è uno più elegante, non è che puoi fare quel cazzo che vuoi con i miei dati. E profilare e dire sono in contatto con quello, quelli sono i tuoi gusti, e poi fai un bel pacchettino e lo dai a qualcun altro. Non è così che funziona, ragazzi. Questi fanno carne da macello con le nostre vite digitali e non va bene, assolutamente.
0: Pensa che la mia... Guarda, io l'ho visto proprio sulla scuola, che bisogna dare il consenso eccetera eccetera, poi i dati vengono trattati dagli enti preposti, i quali possono rivolgersi a società all'interno dell'Unione Europea, la quale può delegare stati extra UE. Capite che è una presa per il culo, scusa il termine ancora.
1: Sì, va benissimo, siamo in fase protetta anatomica, viva la vita. sì, ma nessun problema, ma è proprio così, è terribile. Guarda, l'altro giorno, due giorni fa, Lorena mi dice: sai che la piccola ha fatto una cosa di sua spontanea volontà e mi ha detto: mamma, chiudo, mi disintossico, butto via, me ne vado una settimana su tranquilla. Ha staccato tutti i social.
2: Chi questo?
1: Mia figlia.
2: Grande.
1: Ha chiuso, non ha più social, niente, libera. Ah, io sono rimasto così scioccato, ho detto: cazzo, se la Tosa ha capito lei, che normalmente quelli sono a volte vedevo i ragazzi seduti in cerchio e si parlavano col telefono,
2: ma sempre.
1: Bene,
2: i più tanti.
1: Lei ha chiuso, questo sono stato felice.
2: Anche l'incapacità di stare un attimo così a non fare il dolce far nulla, no? Devo subito prendere il telefono, ma me lo diceva mia figlia che in questo caso, che lei devo dire è molto molto parca nell'utilizzo dei social, tanto che ha avuto due settimane il telefono rotto, fa ma non mi manca per niente, cioè proprio perfetto, tranquilla, e lo usa così per mettersi d'accordo con gli amici, ma non è di quelle che sta, quindi cercate di limitare. E Fabio mi scrive, leggiamo tutti i messaggi, buongiorno, 200 suicidi grazie alle banche e voi mi parlate ancora dei clandestini, ma forse fate finta di non capire che chi sono i veri criminali, la gente che da sempre mangia a sbaffo, li potete trovare prima di tutto nel Parlamento italiano. Che bella zuppa, che bel minestrone di considerazioni qualunquistiche. Allora, il fatto che Loris abbia portato questa testimonianza dove c'è stata una truffa a livello globale, qui localmente, da parte di certi istituti, battaglia giustissima, gente che è morta eccetera eccetera, e quindi è una cosa sacrosanta, e sappiamo le banche spesso i comportamenti che assumono, Ma ciò non è che perché le banche rubano vanno bene chi entra illegalmente nel paese, sono due cose distinte. Nel paese si entra legalmente, si fa domanda e poi si viene accolti e si viene introdotti nella società che ha le sue leggi, i suoi costumi e le sue consuetudini.
1: E si imparano a rispettare le
2: leggi.
1: Esatto.
2: E il fatto che le banche si comportano male non autorizzano i clandestini a entrare alla cavolo. Ok? Boh.
1: Vedo che siamo abbastanza carichi quando parliamo di certi argomenti. Sì, l'assurdità, poi l'ultima, proprio che le ripeterò spesso e mi sentirete spesso su questo argomento, perché lo dico anche ai miei figli: aprite gli occhi, cominciate a muovere, cominciate a volere determinate cose. Chi entra è assolutamente rispettato, per l'amor di Dio, ma ragazzi miei, occhio all'Islam. Non dobbiamo permettere che la nostra società venga sostituita l'altra società, ovvero la Sharia. Non la posso accettare. Loro sono liberi di pregare chi vogliono, come vogliono, ma quando sono da noi, per favore, devono rispettare la Costituzione italiana, le nostre leggi, le nostre abitudini. E non ci può essere un preside, un professore che stacca un crocifisso perché dà fastidio ad altre creature, o non si celebri il Natale perché dà fastidio. No, la nostra cultura è questa e dobbiamo imparare a rispettarla. Se non impariamo a rispettarla, un giorno saremo sopraffatti.
0: Esatto, vero. Parole e corrette, Paolo.
1: Io la vivo così e cerco di spiegare anche ai miei tosi questo, di aprire gli occhi. Guarda, prima che non ci siamo neanche accorti, ma tu stai chiacchierando con noi da 47 minuti,50. Fra 40 secondi entrerà la pubblicità.
2: Ah, volevo dire una cosa, va bene, dai, la diciamo dopo.
1: Okay,
2: allora, grazie di tutto, Loris.
1: Per cui, Loris, grazie. So che ti abbiamo rovinato una piccola parte della tua giornata, ma grazie.
0: No, mi avete illuminato una parte della giornata.
1: Viva la vita, ci vediamo prestissimo quando vuoi, ok? Un abbraccio grande, che sia un tempo buono quello che ti rimane, e se sei in vacanza...
2: Quello che ti rimane è bruttissimo.
1: No, quello che ti rimane oggi, dal punto di vista proprio della vacanza, del tempo, in questo senso, per l'amor di Dio, sta con noi, ti prego, ok?
0: Grazie.
1: Ciao,
2: Loris. Ciao,
1: viva la vita sempre. Ciao.
0: Grazie.

0: Ci lasciamo alle spalle questo Pat Metheny che interpreta in chitarra acustica And I Love Her dei Beatles, che trovo veramente bellissimo. Rispondo ad Anna: buongiorno Alessandro e Paolo, per la carta d'identità elettronica, io che sono ottantenne non vado all'estero, chiedo a voi, sono obbligata a farla oppure no, in quanto avevo sentito dal signor Zangrillo, che fa parte del governo, che compiuti 75 anni non serviva a rinnovarla. Vi ringrazio, un caro saluto ad Anna. Allora, io ho dato un'occhiata in rete intanto e ti confermo che non devi rinnovare la carta d'identità, è valida fino a che sarai in grado di utilizzarla, e quindi no, la tieni tranquillamente e sei a posto, non devi fare nessuna carta d'identità elettronica. Ok, allora nel frattempo adesso abbassiamo la musica e diamo il benvenuto al nostro ospite, secondo ospite di oggi, che è Roberto Pecchioli. Ci sei?
1: Sì, buongiorno a te, buongiorno ai tuoi ascoltatori.
2: Ciao Roberto, viva la vita
0: e grazie di essere con noi.
1: Non sento benissimo, comunque spero che mi sentiate voi.
2: Sì, noi ti sentiamo bene.
0: Noi ti sentiamo bene, tu?
1: Ora meglio.
0: Ok, sì, mi ero forse girato un attimo per prendere. Allora, Roberto Pecchioli, beh, intanto hai anche dei fan qui alla radio, perché quando ti ho annunciato 2 ore fa qualcuno ha scritto: ah bene, lo conosco, lo leggo, eccetera. Quindi ormai hai acquisito una certa notorietà, almeno tra i nostri ascoltatori e non solo. Autore di innumerevoli libri, l'altro giorno abbiamo ovviamente parlato di un libro che adoro particolarmente, che è quello che hai scritto, su forse l'unico così dettagliato e mirato, su George Soros e la Open Society Foundation, che sempre fonte di tante informazioni, anche se comprendere tutto il mondo della Open Society è veramente veramente dura, perché parliamo di decine di miliardi che sono andati in mille rivoli, mille iniziative. Ma non è l'argomento di oggi. L'argomento di oggi e di Roberto Pecchioli è presentarci la sua ultima opera, che si intitola La società delle dipendenze, riempire il vuoto al tempo del nichilismo. Ora ci siamo sentiti pochi giorni fa, tu gentilmente me ne hai fornito una copia digitale che ho letto per sommi capi visto il poco tempo, è un argomento, cioè leggi il titolo e hai già capito, però in realtà non hai capito, perché poi tu fai tutta una serie di ragionamenti molto profondi che sconfinano nella psicologia, nella psichiatria, nella filosofia, nella metafisica, nella sociologia, e chi più ne ha più ne metta. E però ai nostri ascoltatori volevo dare in qualche modo un'angolazione un po', diciamo, semplificata, per poi incuriosirli e ad andare a leggere il tuo scritto. Quindi La società delle dipendenze, la società di una libertà illusoria fatta di continui stimoli e appagamenti, dove ci porta tutto questo?
1: Ma la tesi del libro è piuttosto semplice, anche se non facile da accettare del tutto all'uomo contemporaneo. L'uomo contemporaneo è stato trasformato in qualche modo in una macchina desiderante, che è un'espressione utilizzata da due importanti pensatori francesi dell'ultima parte del XX secolo, Deleuze e Guattari. Macchina desiderante che cosa significa sostanzialmente? Che l'uomo viene ridotto, ricondizionato attraverso l'enfatizzazione delle sue pulsioni, dei suoi desideri, dei suoi istinti, quindi dimenticando, mettendo da parte quella che è la caratteristica forse più importante della creatura uomo, cioè quella di essere quella creatura, quel soggetto, l'unico che sa rinviare i propri bisogni, i propri desideri e le proprie pulsioni. Non è più così. Un sistema organizzato, compiuto, che è quello del liberismo e della globalizzazione, per suoi motivi, che non sono fondamentalmente quelli dell'arricchimento, ma sono quelli del dominio. L'arricchimento è semmai il mezzo attraverso cui poi si esercita il dominio. Noi tutti veniamo riconfigurati come dipendenti di qualcosa, dipendenti di una serie di comportamenti, di condotte che diventano, diciamo, il centro della nostra vita e la condizionano, in qualche modo la orientano in un'unica direzione. E naturalmente le dipendenze sono tante, quelle più importanti o più gravi sono quelle legate alle tossicodipendenze, quindi alla dipendenza da droghe, ma anche la dipendenza dall'alcol, la dipendenza dal gioco. Si sono diffuse anche delle nuove parole. Il termine ludopatia fino a pochi anni fa stava tutt'al più nel vocabolario. Qualche altra parola nuova è stata inventata. Oniomania, io stesso non la conoscevo, è la condotta, il comportamento di chi è dipendente degli acquisti compulsivi, quindi è un dipendente del consumo di merci, del consumo di prodotti.
0: Possiamo dire che ognuno è libero di scegliersi la propria dipendenza, ma l'importante è che ne scelga una, perché ecco. La dipendenza è quello stato mentale che non ti permette, cioè tu pensi che tu sei libero di scegliere la tua dipendenza e poi in base alla dipendenza non sei più libero di fare niente, perché in realtà sei condizionato, hai una capacità, diciamo, molto ridotta di autodeterminazione e di limitare gli impulsi, per cui tu diventi sostanzialmente schiavo di quella situazione.
1: Evidentemente, con in più la convinzione che quasi tutti hanno, anzi quasi tutti abbiamo, perché nessuno di noi è completamente esente da questo tipo di problema, che smetto quando voglio. Questo non è assolutamente vero, non è vero per motivi biologici, per motivi fisiologici, per motivi medici in alcuni casi, e questo è il, come dire, e questa è la vittoria più grande del sistema, perché è il sistema vigente, il sistema dominante che vuole che noi siamo dei dipendenti. Pensate al sistema delle droghe. Premesso che da sempre l'uomo ha trovato, ha cercato delle sostanze che in qualche modo cambiassero in qualche maniera la sua percezione della realtà, che lo trasferissero per un attimo in mondi diversi. Questa non è una novità e ne abbiamo anche le prove in ambiti, per esempio, della mitologia. Ma nella sostanza, che cosa sono le droghe? Sono delle sostanze che cambiano la nostra percezione della realtà, ci inducono ad avere o dei comportamenti euforici o a estendere le nostre possibilità e le nostre prestazioni, come la cocaina, oppure si proiettano in un mondo di fantasia, che è quello, per esempio, delle droghe psichedeliche. Psichedeliche vuol dire appunto che fanno percepire le cose in una maniera diversa dalla realtà. La cosa grave, la cosa terribile, è che queste sostanze, che sono naturali, alle volte invece, anzi oggi prevalentemente sono di natura chimica, che sono quindi di sintesi, non nascono semplicemente perché qualcuno decide di guadagnarci qualcosa, ma perché il livello più elevato del potere scommette su di esse per i suoi motivi, e non da oggi, perché se noi riandiamo per esempio al secolo XIX, l'impero britannico combatté ben due guerre dell'oppio, per diffondere il consumo dell'oppio che era prodotto soprattutto in Afghanistan, quindi una sua colonia, per diffondere quel consumo in Cina e nell'estremo Oriente per motivi da un lato economici naturalmente, ma dall'altro per fiaccare quelle popolazioni. Più recentemente, negli anni 60 e 70, le nuove droghe, la cultura della droga, del trip, il viaggio, no? Che proietta in una dimensione altra, fu chiaro che venne fortemente messa in circolo soprattutto dai servizi segreti americani, dalla CIA, perché bisognava distrarre le giovani generazioni in una fase in cui, torto o ragione che avessero, si stavano allontanando dalle idee, dai principi, dal modo di vedere la società che interessava il potere dell'epoca, e quindi ecco che le droghe diventavano un'ottima via per, appunto, per deviare l'attenzione e rendere naturalmente delle grandi masse incapaci poi di affrontare, se avessero voluto, il percorso di un cambiamento vero, no? Della società. Più recentemente noi abbiamo la prova, in questo caso proprio la prova, per esempio il Messico, che è un paese non di produzione di quelle sostanze, ma è un paese di transito e di raffinazione. Ebbene, noi sappiamo che in Messico addirittura quasi metà degli stati federati, sono 31, 15 dei 31 stati sono politicamente controllati dai cartelli della droga, che hanno a propria disposizione addirittura veri e propri eserciti. E questo cosa significa? Che non è la criminalità, sia pure di altissimo rango, a controllare, a determinare quei mercati, ma c'è un livello ancora più alto, che è un livello del potere vero, del potere finanziario, per esempio dell'uso del dark web, cioè dell'internet nascosta, per fare i propri affari. C'è insomma tutto un mondo terribile che è organizzato per rendere noi dipendenti di sostanze che fanno male, ma sempre meno si può affermare, si può dire che fanno male. E sempre meno esiste nella società, non solo questa percezione, ma anche a livello politico c'è la volontà di affrontarle, di cambiare le cose. Pensate che, benché l'anno scorso il bilancio nazionale abbia quasi raddoppiato i denari per combattere le varie dipendenze, e quelle somme sono di 150-160 milioni annui, quindi somme assolutamente modeste, in grado probabilmente soprattutto di alimentare le burocrazie che vivono di questa, di questo chiaramente giusto e nobile tentativo, ma non hanno la forza, non hanno le forze, non hanno appunto gli strumenti.
0: Sì,
1: e dobbiamo questo dirlo con tristezza, manca in gran parte, non dico del tutto assolutamente, manca anche nella opinione pubblica la percezione che questi fenomeni abbiano la gravità e la drammaticità per essere affrontati nella maniera più forte, e non c'è questa percezione proprio perché è il sistema ad alimentare, a vivere, a mettere in circolo queste dipendenze.
0: Ecco, anche se bisogna aggiungere che per esempio la corrente amministrazione americana è riuscita a ridurre drasticamente la diffusione del fentanyl, che è la droga forse più devastante che si sia vista da quando sono apparse su larga scala queste sostanze, sono riusciti veramente a ridurla in modo fortissimo. Ma ti chiedo, abbiamo parlato di queste, siamo subito finiti sulla droga, ma le dipendenze sono tantissime, ma secondo te il fine ultimo di questa politica che induce comunque alla tentazione, lasciami dire così, no? Qual è il fine ultimo? Posso pensare a un indebolimento dello spirito di comprensione, di imporsi, di far circolare le proprie idee, allora ti lasci andare? Posso pensare a un ammaestramento della società o c'è dell'altro?
1: Ma fondamentalmente è proprio quello che hai appena detto. Il livello, diciamo, medio e alto ovviamente è quello dell'arricchimento. È evidente che qualcuno si arricchisce, ma al livello più elevato di questo immenso sistema l'obiettivo, lo scopo è il dominio, cioè avere il potere di controllare, di dominare, di orientare le masse e quindi anche di renderle, come dire, di addomesticarle e quindi allontanare sempre più l'ombra del dissenso, dell'opposizione, proprio perché chi è dipendente di qualcosa non ha le forze né interiori né fisiche, nel tempo non ha certamente neanche quelle economiche per orientare la propria vita diversamente. Pensiamo al giocatore.

0: come dire, di cultura immateriale, e verso la fine della settimana il totocalcio, no? Misurarsi con la propria abilità nel conoscere quello sport, e la speranza anche di arricchirsi. Oggi noi abbiamo una serie immensa di altre forme che sono poi estese dal fatto che moltissime attività di questo tipo possano essere svolte online, e in realtà la vera motivazione del giocatore è quella scarica di adrenalina del momento, no? dell'attimo in cui si attende l'esito della propria giocata, e l'evidenza che il vero giocatore gioca per perdere, non gioca per vincere.
1: Sì.
0: Che se giocasse per vincere si interromperebbe appunto nel momento in cui questa cosa gli capita, e se giocasse per vincere, e se quindi ragionasse, si renderebbe conto che nessuno organizzerebbe casinò, organizzerebbe riffe o tutto il sistema delle scommesse, che oggi è un elemento che tra l'altro è sfruttato ampiamente anche dallo Stato, dagli Stati, anche dallo Stato italiano, perché ne ricava molto denaro, e in termini di tasse, e addirittura queste forme di ricavi pubblici erariali vengono chiamati da qualcuno le tasse volontarie, no?
1: Hai parlato prima di scarica emozionale, così, ma cosa sono? Chiedo a Paolo, cosa sono le endorfine o cosa sono?
2: Ha detto una cosa giusta. Il piacere, pensa che alla fine, pensa ad un altro aspetto della nostra vita, la sessualità, no? In cui assolutamente il piacere più delle volte non è nell'atto stesso, ma è nel contorno che ci sta attorno, ok? E qui entriamo nelle follie di che vogliamo, siamo in fase protetta, non possiamo dire certe cose, ma nelle follie che possiamo vedere e scoprire guardando le porcherie che troviamo assolutamente in internet. Quindi è una scarica, sì, lo hai detto, di adrenalina, la quale mette in moto poi tutto quel concetto endorfinico, come tu l'hai definito, del piacere, perché il piacere fa questo. Ma ti volevo chiedere, Roberto, cosa ne pensi tu, visto che abbiamo accennato, io da medico purtroppo sono fermo lì, e sul concetto di droga leggera. Pensa alla cannabis, no? L'aspetto terapeutico e l'aspetto ludico-ricreativo, diciamo così. Cosa ne pensi?
0: Non essendo
2: al di là del concetto
0: medico,
2: di dipendenza, attenzione.
0: È ovvio che le opinioni che io ho siano per l'appunto solo opinioni. Certamente è diverso fumare una canna di marijuana e invece farsi di cocaina o peggio ancora di eroina o del tremendo fentanyl, che sono, si diceva
2: Alessandro,
0: prima,
2: sì.
0: Gli Stati Uniti stanno abbastanza riuscendo a contenere, ma è arrivato negli ultimi anni a distruggere decine di migliaia di vite all'anno in quel paese. Io penso che la distinzione tra droga leggera e droga pesante sia largamente specciosa, nel senso che comunque se il termine, no, se il sostantivo è la droga, ecco, l'aggettivo può mi sembra che cambi solo lievemente la questione. La droga leggera ha tempi più lunghi per diventare pericolosa, la droga leggera però è anche spesso, non dico sempre, ma spesso il vettore, no? il canale attraverso cui molti poi si buttano nelle droghe pesanti, e quindi a mio avviso andrebbe combattuta con la stessa forza, soprattutto da un punto di vista della consapevolezza, no? Uh-huh. Del fatto che la gente sia consapevole di quello che fa. E tra l'altro era un fatto, adesso mi scuso se devio un attimo dalla domanda. C'è anche un altro elemento nelle dipendenze o in alcune di esse.

0: cioè per esempio il fatto che in qualche modo sembrino riportarci, restituirci delle identità perdute. E sono o sembrerebbero quindi dipendenze leggere, tra virgolette. Penso per esempio a una dipendenza che non viene spesso considerata come tale se non appunto nei casi della oninomania, cioè dell'acquisto compulsivo. E, ad esempio il sistema dei marchi, cioè noi abbiamo perduto la nostra identità personale, comunitaria, spirituale, nazionale, che più ne ha più ne metta, e crediamo in qualche modo di recuperarla identificandoci o in consumi vistosi, la sociologia ne parlò addirittura alla fine del XIX secolo, o molto più semplicemente nel sistema dei brand, delle brief. Io non sono più nulla, ritorno a essere qualcosa nel momento in cui mi vesto con prodotti di un certo marchio, uso determinati accessori. Quindi ecco che diventano dipendenze sostitutive e benché naturalmente non possano essere paragonate alle dipendenze più pesanti, diventano un elemento, io dico, di pericolosità sociale, anche se naturalmente sono molto ben gradite al sistema della pubblicità, al sistema del consumo, certo, al sistema della produzione.
1: Roberto, mi fermo nel mondo
0: parlando.
1: Scusami, mi fermo nel mondo della salute, no? Ma nel mondo della salute io ho scoperto come medico che esiste una dipendenza terribile, drammatica, ed è del dolce. Il dolce, lo zucchero, la cioccolata, crea delle dipendenze estremamente pericolose alla fin fine poi per la salute, tanto quanto una cosiddetta droga leggera, ok? Ma di questo non se ne parla assolutamente. Oltretutto inducono non solo una dipendenza, ma creano poi dei malanni dal punto di vista della salute enormi. Pensa lo zucchero in genere apre la porta alla possibilità che certe patologie, una fra tutte la malattia neoplastica, possa trovare alimento e svilupparsi, ma di questo non se ne parla men che meno nel mondo medico. Se ne parla soltanto in qualche rivista specializzata per far perdere peso alle nostre signore, ma nulla di
0: però
1: più.
0: Però proprio perché sei un medico sai perfettamente quanto è potente oggi la dipendenza, o comunque, come dire, l'abitudine, molto costruita ad arte, alla medicalizzazione della vita.
1: Ma certo.
0: Quindi diventiamo dei sani immaginari che però per ogni problema, per ogni questione, sanno che esiste un farmaco, esiste, e quindi diventiamo anche dei dipendenti dei farmaci, non soltanto quelli che giustamente, e meno male che ci sono, salvano la nostra vita, fanno recuperare la nostra salute, ma anche a quelli che non assolvono a questa funzione, che è quella tipica del farmaco. Io nel libro cito un'intervista di un paio di anni fa al medico che e ricercatore che scoprì l'esistenza di una malattia legata allo stress. Disse: no, ma io non volevo dire che tutti o quasi tutti hanno questo tipo di problematica. La mia scoperta era indirizzata a un settore della popolazione che invece l'industria, Big Pharma, ha esteso per motivi naturalmente di profitto. E uno dei problemi, almeno secondo me, questo è stata una riflessione iniziale nel libro, è proprio che insieme con quella pessima idea smetto quando voglio, c'è anche l'idea che davanti alle dipendenze ci sia la medicina che mi può aiutare e mi risolve il problema. Sono un giovane che la notte del fine settimana si sballa, si fa di alcol, di cocktail, eccetera, ma ci sono dei farmaci che mi rimettono a posto. Sono, ecco, per dirne una, ecco, c'è quindi questo elemento ulteriore che è quello della fiducia esagerata, che fa parte del nostro essere in questo tempo verso la scienza e la tecnologia, che sarebbe addirittura in grado di farci risolvere tutti i nostri problemi, anche quando afferiscono sia la nostra salute fisica sia la nostra salute psicologica. Non è così.
2: Grazie Roberto, ci avviamo verso la fine e io in conclusione ti pregherei di ripetere il titolo a casa editrice di questa tua nuova creazione, così poi la pubblichiamo anche su, anzi se tu mi mandassi la copertina la pubblichiamo sul canale.
1: Giusto.
0: Volentieri, volentieri. Il libro si intitola La società delle dipendenze, ha un sottotitolo che io ritengo importante, riempire il vuoto al tempo del nichilismo. Il nichilismo è un altro elemento del libro, ed è stato pubblicato da una nuova dinamicissima casa editrice che si chiama Imprimere, di un giovane e brillante imprenditore romagnolo, Valerio Savioli.
2: Bene, che ti ho già pregato di contattare, che se ha piacere di venire in radio e spiegare ai nostri ascoltatori il suo progetto editoriale, noi ne saremo veramente felici.
0: Ha detto e gli ho chiesto l'autorizzazione a diciamo, a darvi il suo numero telefonico per rispetto, no, delle persone.
2: Ma
0: è assolutamente disponibile e io credo davvero che è necessario, al di là del mio libro, è necessario che le persone ritornino ad approfondire, ritornino alla consapevolezza, ritornino alla lettura. La lettura
1: d'accordo.
0: È l'oggetto e il soggetto della lettura, per l'appunto il libro, soprattutto il
2: assolutamente
0: libro cartaceo.
2: Come dice la nostra, ma soprattutto amica di Paolo, Silvana De Mari, ogni pagina letta ti fa sorgere un nuovo neurone, più o meno,
1: così. Verissimo.
2: Allora, grazie certo. Roberto Pecchioli, La società
0: grazie
2: delle dipendenze, e vedrete i riferimenti del libro sul nostro canale Telegram, al quale vi prego di iscrivervi. Grazie ancora.
1: Ciao Roberto,
2: a
1: grazie
2: presto.
1: Di cuore, grazie.
0: Grazie,
1: viva la vita, viva la vita.
0: Lavoro. Ciao ai nostri ascoltatori.
2: Grazie,
1: ciao, viva la vita, ciao.

l'amore nell'aria, nell'aria con due R. Mi dispiace per Vucaro Tiz, ma non sono in ritardo, sono anticipatamente in ritardo, o se vuoi ritardatamente in anticipo. Voi lo sapete, quando arrivo al GVD, se la registrazione che sta andando sta parlando di qualcosa di particolare, eccetera, non ce la sento, non me la sento proprio di interrompere, e quindi lascio che vadano. Se dai 4 stamattina che so qua, non lo capivo. Cosa sera sta colonna sonora, reclame della Renault, anni 80. Vabbè, insomma, oggi è GVD, anzi, oggi è GVD 23 luglio 2026. Alle 9.10, 9.15 più o meno saremo in diretta radiofonica e telefonica con il nostro mitico dottor Giovanni Angile, ma per il momento e solo per il momento ci avrete a che fare con me, con il vostro Orian C barbato, Orian C del GVD, che vi fa compagnia da quest'ora fino alle 10. L'amore nell'aria, si sente, si muove, ah, senti, che aria d'amore!

0: E allora buon forno a tutti voi, cari tigrotti e tigrotte all'ascolto, ben sintonizzati sui 94 MHz di Radio Gamma Stellari International 5, sita in via Antoniana 66, Contradabano, strada del Vescovo, Campo d'Arsego, Padova come città, Veneto come regione e per il momento, ma solo per il momento, Nazione Italia. Quindi, dal libero stato di Gammana, c'è qui il vostro Barbatana.
1: Ah, vado là.

se l'amore è nell'aria prendiamo un retino e riusciamo a prenderne manciate. Buon Dì Orianzi di GVD, un abbraccio. Luglio 23 a tutti i Tigro People, firmato Lucia, che sia palesa e più non scappa via, vero Lucia?

sentite il profumo dell'amore che vi avvolge, che vi avvinge e che vi stringe forte forte nell'abbraccio suo? Questo Barbato Orient Sea del GVD pieno d'amore nei vostri confronti?

Buongiorno Oriano, ma che forno oggi, freschetto, che bello, innamorato dell'amore, buona trasmissione, abbraccio a tutti gli ascoltatori gammani e gammane da Vigonza Vigonza, la nostra Arianna Arianà. Arianna con due N e come Oriano con due R. Ah, dici che vogliono depavimentizzare il Prato della Valle, è in progetto, dici? Boh. Un buongiorno, un saluto, un abbraccio a te Orian, sì, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Gamma Stellare International 5, sempre grazie Nadia da Padova. Ti saluto anch'io con la mia voce più sexy e virtual radiofonica che io possa permettermi e concedermi. Ciao Nadia da Padova. Nonché al 334-7102-672 dove potete smessaggiare, whatsappare, si appalesa pure l'ornellina di Treviso. Buongiorno Riansi, buon giovedì, tutto di il di sempre in meglio a tutti, ciao a te Agar, ascoltatori tutti, grazie Ornella di Treviso. Buongiorno Orian C, il programma di oggi facci il somma Rio. Beh, allora intanto vi porterò due notizie che però sono già state spoilerate nella trasmissione di ieri del nostro mitico Paolo Rossaro insieme ad Alessandro, che però secondo me non hanno ricevuto, secondo me, la giusta attenzione. Perché? Perché? Bisogna fare molta molta attenzione a quel che sta avvenendo, perché sta piano piano avvelenando la vostra anima quotidianamente, e non dico di più per il momento. Mentre l'altra, questa sarebbe una, no? Delle due notizie che già sono state spoilerate, di cui ne hanno parlato Alessandro ieri, e che mi ha impressionato perché io l'ho letto al televideo ieri, una di queste due notizie, quindi figurati. L'altra invece, ve la dico così, ma giusto perché mi è succedito, succedato, capitito. Insomma, ieri, in poche parole, ricevo un messaggio da un numero sconosciuto che mi dice delle cose, e allora che mi ha scritto delle cose, insomma, e serviva per praticamente annullare un appuntamento, pensate un po', e figurati. Allora vi do un consiglio: quando vi arrivano chiamate, beh, le chiamate lo sapete, ma anche quando lì dove arrivassero dei messaggi da numeri che non conoscete, attenzione, voi che avete lo smartphone, il tablet eccetera, vi consiglio di neanche aprirlo, perché già si vede immediatamente il numero se è conosciuto o no, no? Se ce l'avete in rubrica oppure no. Quindi se non ce l'avete in rubrica, se non lo conoscete, non apritelo neanche il messaggio, mi raccomando. Io mi sono permesso di farlo perché col mio carissimo Nokia 3510, anche se mi entrano dentro, cosa mi porti via? I quattro schei che ho per le telefonate e i messaggi, vabbè, ma che figurate, quei pochi euro, oppure mi tirano giù la rubrica, vabbè, pazienza, vorrà dire che in qualche modo vedrò di rimediare. Ma voi o comunque la maggior parte delle persone che hanno nel proprio smartphone tutti i propri dati sensibili e anche di più, fate attenzione, perché anche aprire un messaggio o WhatsApp che sia, infatti avete sentito, c'era poco fa uno degli ospiti di Rossaro e Alessandro che diceva attenzione anche i WhatsApp, perché possono mandarvi la casella con magari la caserma, con il logo della caserma, dei carabinieri, della finanza, cioè, fate attenzione, non apriteli neanche, perché aprendoli gli date la strada, l'accesso al vostro smartphone. Quindi mi raccomando, chiamate messaggi da numeri che non conoscete, siate furbi. Procuratevi un tablet, un computer o uno smartphone
per fare le cose che dovete fare, così in modo che se anche ve lo hackerano però non succede niente, ma quello in cui tenete tutti i vostri dati sensibili, personali, eccetera, siccome oramai vanno tutti così, c'hanno il conto corrente, c'hanno la password per il PIN, quello che è della bancomat, questo e quell'altro, tutte robe particolari e personali, mi raccomando, meglio due, perché sapete che two è meglio che one in questo caso, Se invece avete un semplice Nokia 3510 non c'è problema, però tenetevi un computer a parte per lavorarci e fate sempre attenzione anche quando vi mandano delle email, no? Attenzione perché possono inserirvi dei virus, delle robe, insomma. Perché questa deficienza artigianale, artificiale, ormai sapete come vanno le cose. Io ero solito dire intelligenza artificiale, artigianale e asininica, invece mi devo correggere, perché siamo in un mondo digitale di intelligenza artificiale, magari anche se vogliamo artigianale, ma la parte asininica non è più facente parte, non è più roba dell'intelligenza artificiale, ma è roba degli esseri umani, perché sono talmente asininici che si fanno inciappettare dalla sera alla mattina, dai. E questo lo capirete meglio quando vi ripeterò quello che ha detto Alessandro, che è rimasto sconvolto, ma non è, secondo me è rimasto sconvolto abbastanza, perché vi farò un excursus sulla notizia che vi darò tra poco, e che appunto ho tratto giù dal televideo di ieri, in cui se non si capiscono i termini pericolosissimi a cui si sta andando incontro, se non si capiscono, ragazzi, qui c'è un fottimento dell'anima che non vi dico, non solo i dati sensibili, conti correnti, questo e quell'altro, ma qua si va a fottunettinare anche l'anima degli esseri umani. Attenzione, lui sei tu che dovrai guidarci, resta qua. E quel che sta avvenendo al giorno d'oggi non è poi quasi mai cosa positiva, vedi se messe

0: c'è grande armonia.
1: Comunque aspettatevi, siccome appunto dalle 9:10, 9:15 saremo in diretta con il mitico dottor Giovanni Angile, aspettatevi dalle 8 alle 9 è una bella predicozza, una bella omelia di quelle che capito, boom boom boom boom direttamente all'anima proprio, oltre che ai neuroni.

0: Piace molto perché l'oceano mi provoca.
1: Pensate che ieri un amico carissimo mi ha raccontato, e io mi ricordo che l'ho letto, cioè ci ho creduto perché l'avevo già letta sta cosa un po' di mesi fa, non so se anche ve ne ho parlato, ma comunque l'avevo letta, l'avevo già assimilata. E si parlava appunto di intelligenze, di deficienze artigianali e artificiali, in poche parole, e diceva che aveva letto di un esperimento, di un test fatto mettendo a confronto due intelligenze, due deficienze artigianali, e praticamente cos'è che hanno fatto ste due dialogando fra di loro? Hanno cominciato a creare un linguaggio in codice recepibile e decrpitabile e comprensibile solo da loro due, cioè neanche chi aveva creato queste due intelligenze, questi due sistemi, insomma, questi due programmi, chiamati algoritmi, chiamateli come volete, neanche loro che avevano creato queste due erano in grado di decrptare, di capire e di comprendere il linguaggio in codice che si stavano scambiando e stavano comunicando fra di loro con questo linguaggio, con questa, in questo modo, eccetera. Quindi figuratevi cosa possono arrivare a fare. E poi arriveremo alla notizia già spoilerata, quindi non è più, diciamo, una notizia, quello che vi leggerò non è più roba così del primo peo, ma anche del secondo, terzo, quarto, quinto peo, vabbè, ma quel che conta è che io punterò il ditino sulla notizia, perché mi auguro e spero con tutto il cuore che facciate molta molta attenzione a quello che sta accadendo con il mondo digitale.

0: mi fa il canterotto e che ne so io che devo fare, posso no a ciaccare, oh ehi, allora, dopo dopo, siamo lì,
1: hai come te, hai cai cai,
0: oggi mi sento più deficiente del solito e quindi aspettate un cazzeggiamento superiore a tutte le altre trasmissioni che hanno contraddistinto il lunedì, il GVD da che so mie. Tutto comincia con l'invenzione della stampa, guarda dove siamo arrivati. Tiz, caro Tiz. E vedi Tiz, il punto è, se l'uomo facesse utilizzo delle creazioni che si inventa, no? Un utilizzo sano, sano, non ci sarebbe problema. Ma il punto è che cosa fa l'uomo che si crede così grande, intelligente, addirittura superiore a Dio, ogni tanto no che credo, affari vostri, ma esiste, e quindi credendosi onnipotente va a mettere le mani, a buzzicare o a creare cose di cui dopo non riesce più a avere il controllo. Perché? Perché non riesce a avere il controllo? Perché vorrebbe creare un qualcosa di talmente, hai capito, forte e potente da poter dominare tutto e tutti, solo che purtroppo puntualmente sta cosa gli sfugge di mano. Vedi i virus che vogliono metterci sempre le mani e ogni tanto che ne scappa qualcuno. Vedi il nucleare che l'avevano fatto per dare energia, vero? E dopo è diventato un sistema bellico di distruzione. E così potremmo raccontarne a decine e a migliaia, perché il problema non è quello che l'uomo inventa o crea. Il problema è proprio l'uomo, è proprio l'essere umano, hai capito? Quindi c'è bisogno assolutamente, attenzione, qui lo dico e tra poco ve lo spiegherò meglio, di un ritorno a, per quanto io possa diventare anacronistico, che non so cosa vuol dire, ma ho sentito prima che diceva uno in un messaggio ad Alessandro e Rosaro, ma bisogna ritornare a un'epopea, un'epoca e un periodo rurale. Il che non vuol dire tornare all'età della pietra, vuol dire semplicemente creare, come spesso viene detto da persone anche più intelligenti e sagge di me naturalmente, oddio, non so che effettivamente sia facile essere più bravi, intelligenti e saggi di me, però insomma qualcuno qui dentro c'è, che lo è e lo ripete spesso e volentieri. Bisogna creare delle piccole comunità autosufficienti in tutto e per tutto, sia dal punto di vista energetico che alimentare che idrico. Bisogna assolutamente arrivare a questo, bisogna, e non per tutto quello che sta accadendo, attenzione, non per quello che sta accadendo e rendersi quindi come si dice, autonomi in tutto e per tutto. No, questa è l'ultima delle cose che conta. No, bisogna arrivare a una totale autonomia alimentare, energetica e idrica per un altro motivo, molto, ma molto più importante.

0: No, non parliamo della parola tra virgolette. Che vuol dire? Spiegate, perché mi ego neuronalmente parlando dei limiti, quindi già faccio fatica a capirmi a me stesso medesimo uguale identico quando parlo. Figurate se riesco a capire quando voi mi criptate o mi scrivete dei messaggi o dei WhatsApp che voi vi capite naturalmente perché li scrivete, ma dovete farli capire anche a me. Scusate, dai.
1: Non c'è di che.
0: Ho appena letto un aggiornamento sull'articolo di Televideo. Che aggiornamento? Comunque di quella che hanno parlato ieri il Televideo, l'aveva già sentito, infatti nella trasmissione di ieri ne ha parlato Alessandro, che si era svegliato la mattina leggendo appunto delle notizie da non so che quotidiano, quei quotidiani, proprio di quello che io poi vi ripeterò stamattina praticamente. Dandovi però, attenzione, una visione e una propensione alla riflessione forse diversa dall'essere stuzzicati a livello di peli intestinali, di vili intestinali, perché dà fastidio sta cosa, no? È molto più grave di quanto non si possa pensare, perché va a lavorare molto più in profondità di quanto le persone non possano credere.

Tiz, guarda, io lo dico, l'ho sempre detto, lo dico, lo ripeto, lo ripeterò sempre. Di tutto quello che viene detto da tutte le altre persone, io ne accetto rispettosamente l'opinione e l'idea, rimandando semplicemente il tutto, alla verità che comunque emerge sempre. Assolutamente, qualunque essa sia, potrebbe emergere una verità che me ha dato i denti a me e quindi mi fa capire che so è proprio un quacquaraquà deficiente, oppure può emergere una verità in parti uguali, un po' da riviera, un po' da bosco, un po' che va bene, è credibile o comunque vero da parte di altri, un po' di quello che vi racconto, a me che mi frega, io, cioè nel senso, no che non me ne frega, voglio dire, e quello di cui vi parlo per me sono certezze assolute. Poi se una sbagliata in te a faccia mi fa cambiare idea, chiederò naturalmente scusa, però non so se cambierò idea, perché sono talmente presuntuoso a essere convinto di avere l'opinione giusta. Vabbè, comunque vabbè, dai, almeno chiederò scusa se non altro.

0: Siccome non abbiamo molto tempo stamattina, già ve l'ho spiegato il perché, no? Siamo in una versione non solo medium, cioè media più o meno, ma questo è medium quando sono le tre ore piene, ma oggi è quasi una 30-35 minuti, adesso quello che sarà, non lo so, dalle 9, dopo la pubblicità dalle 9, insomma, la dedicheremo al nostro carissimo dottor Giovanni Angile, Angile che dir si voglia. Allora dobbiamo un po' anticipare i tempi e andare un po' di corsa. Partiamo con le iniziative, che è quello che assolutamente bisogna andare a comprendere all'interno di ogni singola trasmissione, anche quella del lunedì, del GVD con il vostro Orient City. Quindi 5 per 1000 o 1000 per 5, non lo so, fate un po' voi. L'importante è quando andrete a fare la denuncia dei redditi, non la denuncia del marito, della moglie, di qualcuno che sta scata, la denuncia dei redditi, c'è una casella dove mettere una X e lì in quella X mettete una crocetta, non so, e poi c'è un numero, un codice fiscale da mettere per Radio Gamma 5 01 59 80 90 288. Questo naturalmente per poter agevolare quello che è la possibilità di vita di questa emittente, anche se ci sono fortunatamente anche altri sistemi. Comunque l'importante è che oggi come oggi Radio Gamma 5 possa raccogliere il 5 per 1000. Altri modi per sostenere la radio sono ovviamente un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, oppure un bonifico direttamente al credito cooperativo di Campo d'Arsego, Libano, trovate nel nostro sito www.radiogamma5.it, o portando direttamente il contributo presso la sede della radio, gli incaricati preposti. Questo in qualsiasi momento venite o partecipate alle conferenze, agli appuntamenti, anche ad esempio il 15 di agosto, no, se va a fare la grigliata, ecco lì c'è il nostro Luca Skywalker degli Irriducibili, è uno dei membri del CDA, e quindi se volete obolizzare per conto, no bullizzare, ma obolizzare per conto di Radio Gamma, per conto vostro, ma a favore di Radio Gamma 5, lo potete fare e avrete naturalmente conseguente ricevuta. Chiaro che tutte le risorse vanno a concorrere spese di gestione della radio, e quello che si avanza si aiuta che altri, e quindi grazie, grazie, grazie di tutto cuore a tutti voi, tra l'allero, tra l'alloi. Cinegamma 5 al Mirtidì presenta, Mirtidì prossimo, l'incredibile storia dell'Isola delle Rose. Forse questo pochi la conoscono. Cioè, adesso vi leggo. Primavera 1968. Nell'anno della contestazione studentesca, un giovane ingegnere, Giorgio Rosa, con un grande sogno e un genio visionario, decide di costruire un'isola al largo di Rimini, fuori dalle acque territoriali, e la proclama Stato indipendente. È un po' come che farà il Moneantri del Radio Gamma Stellari Internazionale. Un al 5 che diventerà lo Stato Libero di Gammana, naturalmente. Un'isola d'acciaio in cui la libertà individuale è il valore assoluto, non ci sono regole. L'Isola delle Rose attira ben presto l'interesse della stampa, soprattutto di frotte di ragazzi da mezzo mondo, trasformandosi in mito, un caso internazionale e un quasi insormontabile problema politico per il governo italiano, che non può tollerare la fondazione di un nuovo Stato in acque così vicine. Che dà fastidio. Perché un'utopia che diventa realtà non può che avere conseguenze imprevedibili al di là di ogni impaginazione. Come impaginazione? Sì, perché qui è impaginato quello che sto leggendo, mentre l'immaginazione è quello che riguarda la fantasia di questo genio che ha creato sta cosa, che è una storia vera. Quindi martedì 28 luglio alle ore 21.30 in sede radio, ma se venite intorno alle 19.30 potete anche pascolar con le cose buone che vi prepareranno qui gli amici del Semi Girasole e tutti quelli che sono presenti. Ecco, vi dicevo di Radio Gamma 5, che organizza a Ferragosto lassù tra le montagne, tra boschi e valli d'or, nel regno di mucche e marmotte, nel meriggio stravaccatissimo io sto, in località Lobbia, a 1350 metri, sabato 15 agosto, tutti in malga. Ad ispirare un panorama da fiaba, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8, Campo Fontana, Verona. Poi saliamo presso Malga Lobbia, con due B, chiosco Boracia, con nessuna doppia. Dalle ore 11 circa il via alla passeggiata con guida. qua bisogna sempre che vi ho spiega che guida non è una persona, capito, il cui cognome è guida, la guida, cioè quella persona, sì, che vi guiderà in questa passeggiata. Dice: guarda che siamo abbastanza svegli, non hai bisogno di spiegarmi queste robe. Ma non si sa mai, mi da cretino e in primo momento pensavo che fosse il cognome di quello che portava in giro le persone. Vabbè, ecco, se perché ti sia ebete, ti oriano, ma mica perché a pensare che siamo tutti ebeti. Alle ore 13 pranzeremo in malga, menù grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fasoi sott'aceti e... Scusatemi, quando leggo questa iniziativa, corrivo a parole a fagioli e sottaceti, migo un colpo d'aria che mi prende, che parte, con l'immaginazione proprio, vabbè. E con un attimo di pazienza, formaggio a volontà fino a scioppare, €20. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure portatevi da mangiare al sacco. Info e prenotazioni 329-0038-988. Per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agostata, portando il saldo di €20 all'organizzazione. Ciao bei, a mente vuota, vi aspettiamo in quota. Oh, qui si cercano volontari per quello che è il gruppo editoriale Edizione Radio Gamma 5. Editoriali, naturalmente, il marchio sarà Edizioni Radio Gamma 5. Nel dettaglio, le varie competenze riguardo volontarie, ma è scritto anche in grande e in grassetto, quindi capì ben che non che sei da ciucciare skate, casomai che sei da mettere tempo, non so se denaro, ma sicuramente il vostro tempo. Allora, grafica, copertina, libro, illustrazione. Illustrazioni, editing, ovvero sia correzione e preparazione testo, impaginazione, creazioni video, gestione eventi, quindi interviste, presentazioni opere, supporto vendita, opere, comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza e con desiderio di crescere in questo settore, ma soprattutto persone che abbiano a cuore il bene, con la B e non con la P, di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail a torinfabio@hotmail.it, tutto in piccolino e attaccato, oppure chiamare o inviare un WhatsApp al numero 347 71 59 717. AF Energia vi ricorda che ritornerà a leggere le vostre bollette dall'ultimo GVD di settembre, quindi buone vacanze, buone ferie a tutti per il momento. Poi c'è chi cerca urgentemente casa anche vecchia isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a €3,50-400 al mese, e si chiama Franco, e al numero lo potete trovare 334 320 1392, trallalliro trillallue. Le vibrazioni del sapere invece vi fanno sapere che organizzano dei viaggi esperienziali nel 2026, ad esempio piramide Bosnia, piramidi bosniache dal 22 al 29 di agosto 2026, poi Sardegna energetica esoterica dal 5 al 12 di settembre, sempre di quest'anno, non di prossimi anni, quest'anno. E quindi roba di storia, luoghi ricchi di storia, energia, mistero, misterioso, misterante. Comunque tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsapere.it nella sezione Viaggi e Gite con noi, oppure vi informate e prenotate da Valentino al dir in italiano 349 77 80 167. Di Romanato, prendete carta e penna e vi dirò poi. Cerco casa per mancato rinnovo locazione o da lasciare libero l'appartamento entro il 31 di agosto di quest'anno. Cerco appartamento in affitto vuoto, con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatela questa persona al 338 99 46 575, se ci avete qualcosa da proporgli. Poi è stata depositata incassazione, cioè una che si è un po' incassata, insomma, ecco, una nuova proposta di legge per istituire un dipartimento della difesa civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace. Corpi, che pace, che civili di che corpi civili di pace. Risoluzione diplomatica. Campagna Un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parla, che poi mento. È perché il parla, ma dopo se tanto mento. Entro il 15/9/2026, per firmare online con SPID o CIE, C come Como, I come Imola, E come Empoli, dovete andare sul sito www.difesacivilenonviolenta.org, allora in grande tutto attaccato, www.difesacivilenonviolenta.org. Vi ricordo la collaboration tra ciaobei.org e Radio Gamma 5, per saperne di più www.ciaobei.org oppure info@ciaobei.org. Di Michele Levorato al momento non vi posso dire niente perché semplicemente, ecco qua, scusate, semplicemente cos'è? Ah, ecco, si era abbassato il microfono. Semplicemente c'è da correggere qualcosa, ma quello che invece c'è di esatto è il numero telefonico per contattarlo: 348 92 34 852. Chi è Michele Levorato? È colui il quale non se la puntura. No, quindi non ha detto no alla puntura, non ha detto sì alla puntura, ma è stato esonerato dal suo medico con tanto di certificato, ma nonostante questo è stato comunque denunciato. Ecco, che insomma è cos'è sta roba qua. Vediamo questo qua se riesco a farlo. Allora, anche quest'anno il Comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 20 settembre 26. Tutte le informazioni e modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego, Comune di Campodarsego. Per informazioni chiamate l'ufficio ambiente 049 92 99 845. Dopo la pubblicità, dopo il passaggio pubblicitario, prendete e munitevi di carta e penna, che vi do le dritte per dare una mano a Fabio Romanato. E quindi noi ci risentiamo tra non moltissimo, devo dire.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Un gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza, un gruppo di persone può fare la differenza.
3: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
4: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
5: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
3: Grazie!
6: E ancora grazie!
7: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
8: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
9: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
10: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica, talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione, un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff, il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità, presentazione progetto Mai Più Soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20.

È ritornato il vostro Oriensi Barbatà. Allora, 60 minuti fa un'ora, che sai cos'è qua. Vabbè. E dunque, vediamo. Ciao Oriano. No, questo non posso leggerlo, Paul, mi dispiace. Vabbè, comunque possiamo dire mangia sano. E così poi quello che mangi in maniera sana se ne uscirà dalla parte anana. Va bene? Ecco, facciamo così. Caro Stefano di Camisano, nonché allocco per eccellenza, secondo comunque al mio di alloccamento, mi inviti al torneo, al campionato Triveneto dei Scorese Incendiate con il Bic Classico, fammi sapere. Ciao, no, le ho passate quelle cose e dopo l'ultima volta è stata purtroppo per me, ero ad Albarella e una sera abbiamo fatto la gara con i ragazzi che frequentavano la discoteca in cui ero DJ. Abbiamo fatto la gara a chi faceva la fiammata più lunga e siccome ci ho rimesso un paio di pantaloni, un paio di mutande e mi sono sbrusetta anche un fiatino il peto, delle ciappette, ho deciso che da quella volta là mo non le faccio più ste cosce, hai capito? Ecco, le cazzate di gioventù. Vabbè, poi vediamo un po'. La parola nell'uomo è un'arma che il passato insegna, ha fatto più danni che cose belle, perché anche le cose dette positivamente si sono stravolte e travisate. Meglio se stavamo muti. Ascolta tesoro, io sono d'accordo con te, però se l'uomo imparasse a utilizzare meglio le parole non sarebbe meglio? Visto che comunque la parola è alla sua, non la sua importanza, è di una importanza vitale, proprio. Ricordiamoci che almeno per quello che è la cultura religiosa cristiana

con la parola tutto fu creato, no? Ecco, e allora noi esseri umani, asininici come siamo, dovremmo imparare. Dice sì, se dovessimo tuo esempio da te, a posto sarissimo. Lo so, io ci cazzeggio spesso e volentieri, però nelle cose magari che contano, quelle importanti come quella che vi leggerò adesso, vedo di farne, o cerco perlomeno di farne un buon uso. Allora, la fonte è il Televideo Rai di ieri, ok? Parte così questa notizuola, che è quella che ha dato anche Alessandro ieri nella trasmissione e poi io ho risentito questa mattina in registrazione. Nuove intelligenze asininiche, nuove intelligenze artificiali troppo intelligenti, alt al lancio. Ovvero, i creatori di ChatGPT hanno annunciato un ammutinamento di alcuni modelli avanzati di intelligenza artificiale durante un test. OpenAI parla di cyber incidente senza precedenti. L'azienda stava testando la loro capacità di pirataggio in ambiente di prova strettamente. Cioè, a me fa ridere, è come quando chi fa i test ai virus, chi modifica in ambienti strettamente controllati e dopo succede quello che è successo un po' di anni fa. Vabbè. Mentre svolgevano i test, però, i modelli IA si sono dedicati a cercare aiuto esterno per eseguire il compito assegnato. Si sono connessi a internet e hanno arruolato la piattaforma di IA Hugging Face, sarebbe Hugging Face, per farsi aiutare. Attenzione, perché non è che si sono solo connessi e hanno arruolato la piattaforma, l'hanno hackerata. L'hanno proprio hackerata, che è ben diverso. Tusat, è diverso che domandare aiuto a una persona per dire, adesso vabbè, qui non è persona, ma è per farvi un esempio. Chiedere un aiuto è una cosa, ma obbligare all'aiuto, capito? Indurre è tutta un'altra roba. Cioè, vi rendete conto a che livelli siamo arrivati? E guardate bene che tutte ste aziende che creano intelligenze artificiali eccetera, nonostante queste conseguenze, non è che dicano basta, chiudiamo tutto, spegniamo, è morta. E no, perché l'asininico essere umano si crede più grande e intelligente del Padre Eterno e di tutto e di tutti. Adesso dobbiamo trovare il sistema per tenerle limitate, per far sì che non succeda, convinti di riuscirci. Ma attenzione, perché nella convinzione di fare una cosa, magari da che altra parte, e dice, te vuoi farmi, limitarmi, e ora mi, che so furba, capito? Te faccio credere che te me limiti e appena te me muovi il guinzaglio, patapim, patapom, ciaciaciro, ciaciacion. Allora, qual è il punto? Che oramai si è intrapresa questa via, questa strada, l'essere umano l'ha presa e da cui non può più tornare indietro adesso, perché non credo che basti staccare la spina, Attenzione, perché ci sono purtroppo non solo i computer normali, quelli sapete che vanno a corrente, quelli che con operazioni normali, ma ci sono anche i computer quantistici. Quindi attenzione, perché se escono dal digitale e entrano in un computer quantistico, una di queste intelligenze, basta, ase fatta. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che se avviene una cosa del genere, e tutto mi fa pensare e credere che prima o poi succederà, perché l'uomo non ha certo l'intelligenza, umilmente parlando, di dire no, aspetta, che forse ho fatto 10 passi troppo avanti e ora che ne faccio magari un desindrio. No, non ha questo tipo di umiltà, capite, l'essere umano. È convinto e straconvinto che questa cosa sia, come dicono loro, senza precedenti, no, questo incidente. Ma la convinzione di poter porvi rimedio è questo quello che li fregherà, gli esseri umani.
definitivamente. E la cosa più preoccupante è che una volta che succedono queste cose e non capisci che sei già andato anche troppo oltre e non fai appunto 200-300 mila passi indietro, ti ritroverai una tramvata in tei denti che non immagini assolutamente di che proporzione sia. Ecco che allora, che ci crediate o meno, esistendo il buon Dio celeste, per fortuna, che nella sua infinita misericordia e compassione e amore per le sue creature, dice: prima o poi sta cosa la devo azzerare, perché altrimenti, visto che ormai è partita sta macchina, quindi non ti affermi più, come possibile, come sarà possibile poter fermare questa situazione, questa cosa, riuscire a ristabilire un equilibrio decente e riportare l'uomo in sé? Purtroppo io non so quando avverrà questa cosa da parte del buon Padre Celeste, ma sicuramente so come avverrà, ed è meglio che ci arriviate voi da soli un po' alla volta, ragionandoci, riflettendoci, capendo piano piano, unendo i punti di come si arriverà al, diciamo, al reset o all'azzeramento di questa situazione, perché a questo punto si può andare solo incontro a una situazione in cui verrà tutto azzerato, perché azzerato con due Z, due R e due T, azzerato, è perché altrimenti non c'è possibilità di un futuro diverso dall'essere teleguidati e telecomandati da questo tipo di situazioni. Lì solo il Padre Celeste può intervenire, e lo farà. Io non so quando, come vi ho detto, ma sicuramente una mezza idea di come può arrivare a farlo ce l'ho, e spero che anche voi piano piano ci arriviate a capirlo, a comprenderlo e a vederla anche come soluzione. Perché se comincerete a intuire, a capire come potrebbe avvenire, no, questo azzeramento, allora vi renderete conto che ritornare a una società rurale, ma non vuol dire all'età della pietra, per società rurale intendo dire nuclei, comunità di un certo, diciamo così, un certo numero, non eccessivo, no, chiaramente, perché altrimenti è difficilissimo, in cui siano queste comunità indipendenti, autonome dal punto di vista alimentare, dal punto di vista energetico e idrico. Lo si può fare, lo si può sicuramente fare, dice qualcuno, ma come facciamo noi a sapere dove, come, quando trovarle, eccetera? Guardate, e ogni essere umano che umilmente si ricolleghi a Dio e ritorni a Dio avrà sicuramente le notizie, le informazioni e anche i mezzi e gli strumenti per capire come procedere, perché oramai questa via, questa strada che porta a questa estrema tecnologia e vita tecnologica, che è per me, dal mio punto di vista, decisamente perversa e proprio abominevole per certi aspetti, può trovare risoluzione solo nel fare come quando cioè, bisogna tagliare a testa al serpente. Bisogna aspettare ancora un po' che il buon grano cresca, dopodiché la gramigna, hai capito, la pula va tolta completamente nel momento in cui viene fatta la semina. E siccome la semina non, cioè la semina, scusate, la mietitura, ma siccome la mietitura non saranno gli esseri umani a farlo, ma il destino, la vita, se vogliamo usare parole diverse da quella di Dio, ecco, sarà il destino a farlo, vedete di farvi trovare un punto più aggrappati al buon grano che alla gramigna, tanto per essere metaforici, perché se qualcuno spera, rimanendo attaccato alla gramigna, di ciucciare ad eternum quello che il grano, buon grano, gli può dare, si sbaglia, perché verrà il momento della mietitura, verrà suddiviso e diviso dal buon grano.
Quindi speranze ce ne sono assolutamente, perché è scritto che queste comunità stanno nascendo, alcune sono già nate operative, altre ne stanno nascendo. Anche noi qui in via Antoniana 66 ci stiamo a lavorare e vedrete che molto presto qualcosa di buono, veramente concreto accadrà, e allora quello sarà il passaggio obbligato e obbligatorio per poter piano piano svincolarsi da questo abominio tecnologico che oramai ha preso talmente piede, anche se a noi ci danno notizie così, hai capito, qualche notizia, qualche informazione ogni tanto, ma se arrivano, perché si dice che il diavolo fa il pento per noi coverci, no? Quindi se arrivano queste notiziole, vuol dire che sotto sotto, ho capito, a Pignata se piena, non so se mi spiego, e se è piena, attenti, perché dopo se sa come va a finire, una forte ebollizione fa travasare tutta la Pignata e non ci saranno esseri umani in grado di reggere lo spignatamento, lo sbordamento di tutto quello che c'è in questa infernale Pignata. Quindi cercate di ritornare a Dio se già non l'avete fatto, come atto di coraggio, di volontà, e vedrete che troverete soluzioni, mezzi e strumenti per imboccare la via, perché c'è solo una strada, una via, una verità e una vita che può portare all'azzeramento di una società che purtroppo ha i suoi grossissimi problemi, è non pochi, e che in più ci ha aggiunto anche sta bea botta, hai capito, de tecnologia digitale e artificiale, artigianale e asininica, che renderà ancora peggio, diciamo così, la situazione. E tutte le notizie che arrivano, cioè le guerre, le problematiche, anche certi eventi climatici, certi eventi catastrofici, ricordatevi che niente se paragonato a quello che accadrà adesso non vuol dire adesso, oggi, ma che oramai presa sta strada abominevole, tecnologicamente parlando, porterà gli esseri umani veramente a giocarsi l'anima, praticamente, perché un evento catastrofico può mettere in pericolo la vita, però là insomma si spera e si prega, ma questa può arrivare a distruggere l'anima degli esseri umani se prenderà piede e corpo, come oramai, secondo me, visto quello che già sta accadendo, sicuramente porterà in un prossimo, spero più in là e remoto futuro, ma che oramai ha intrapreso sta via, e gli esseri umani, guardate che non sono in grado di fermarli, non è in grado di fermare l'essere umano questa ciofeca che si è inventato l'essere umano, non è più in grado di controllarla e di fermarla. Questo ne è un esempio, quello che vi ho raccontato quasi all'inizio, poco dopo l'inizio della trasmissione, pure quello che sta accadendo, purtroppo, proprio dovuto alla mancanza di umiltà e di sana saggezza da parte degli esseri umani, porterà a conseguenze peggiori di questa. Quindi fate attenzione, procuratevi un cellulare di quelli non più, se potete, non collegabili, insomma, dove potete evitate l'utilizzo della tecnologia, evitate l'utilizzo del digitale, finché ancora potete pretendete il cartaceo dai vari uffici, banche eccetera, dove potete continuate a pagare in contanti, cioè fate tutto quello che è nelle vostre possibilità per tenere fuori dalla vostra vita il più possibile il digitale, la tecnologia, così come è concepita purtroppo oggi come oggi, perché questa porta dritta dritta al buron, secondo me. Non voglio essere catastrofico, ma però insomma
viste queste notizie, cioè vi rendete conto, cioè questo test ha portato questa intelligenza artificiale o intelligenze artificiali, non so, durante i test, ad andare ad hackerare altre piattaforme. Cioè, l'hanno fatto di propria iniziativa, non è che gliel'ha detto il programmatore, non è che gliel'ha detto il suo inventore, il suo creatore o chi stava facendo il test. Vabbè, non trovi per trovare soluzioni magari utilizza anche altri mezzi, no, l'ha fatto di sua iniziativa di andare ad hackerare l'Hugging Face, la piattaforma Hugging Face, capito? L'ha fatto di sua iniziativa, perché gli è stato dato un compito e tranquillamente dice: vabbè, te me la sto compito, mio faccio. E siccome non riusciva a svolgerlo in altro modo, asenda ad hackerare, ciuccia da un'altra parte, hackerarla di propria volontà, volontà, insomma, cioè scelta precisa, voluta, di andare ad hackerare un'altra piattaforma per poter trarre naturalmente quelle risposte o quelle cose che gli avevano chiesto i programmatori di questa intelligenza artificiale. Quindi sarà artificiale e artigianale l'intelligenza meccanica, digitale, quantistica, quello che è, ma sicuramente è una disintelligenza o deficienza asininica da parte degli esseri umani, che non capiscono mai, perché non hanno un minimo di lungimiranza e di sapienza vera, non capiscono mai dove stanno mettendo le mani. E io direi che basta fare come i putei, mette in mano dappertutto, capito? E siccome quello fuori di testa, ciappa dagli ormoni, che sei magari in autobus e che mette in mano sui ciappetti a tutti quanti perché viene il sfrigo, capito? De pastrugnare qualcosa. Ecco, gli esseri umani sono così. Hanno voglia di pastrugnare, capito? Di mettere in mano dove che ne dovaria, proprio nella propria indole, la maggior parte degli esseri umani, e va a mettere in mano, se mettesse su palciulo qualche volta, se liga ben ben con un nastro di quei de plastico in manette, e se mette su palciulo invece che andare a mettere in determinate situazioni, probabilmente l'umanità andrebbe un po' meglio. Va bene, dai, via. A questo punto io direi, abbiamo fatto le 8:33, no, 33 no, ma neanche le 8:26, che era per fare la rima, direi. Comunque sono quasi le 8:30 e direi che un po' di musica sana italiana, magari. A questo punto possiamo anche offrircela.

Buongiorno Orien, sì, sei molto positivo questa mattina. Volevo chiederti se potevi mettere la canzone Disamistade di Fabrizio De André. No, mi dispiace, non ce l'ho. Un saluto comunque da Emanuele da Rovereto, città della pace, e alla pace si pensi e la pace si sfiora. Firmato.

0: Buongiorno Oriensi del GVD, un salutone a tutti, Fabristico dall'Est e dell'Ovest, del Sud, del Nord e anche de Queo Centrale, che c'ha per tutti i quattro lati. È un Fabri omnicomprensivo. A proposito del caso del gioielliere, gioielliere, mesi or sono intervistarono in radio un tizio che insegnava a non reagire nel caso di intrusioni in casa e simili. Proponeva anche corsi, vabbè, io non me lo ricordo. Se lo dici te, tiz, ci credo, e comunque per quanto mi riguarda io non sto a commentare quello che ha fatto il gioielliere né quello che è stato fatto o stanno facendo al gioielliere, perché io mi sono trovato personalmente e in situazioni simili, è inutile che vi dica, e non una volta sola, è inutile che vi dica naturalmente che commenti come ho agito o reagito in quelle situazioni, perché sta, come diceva giustamente anche Rossaro ieri, anche Alessandro, sta all'individualità l'azione o la reazione. Ognuno di noi ha un proprio carattere, una propria personalità, una propria individualità, dei propri principi, educazione, eccetera. Quindi ognuno di noi, purtroppo, al di là di quello come si pensa che dovrebbe essere giusto agire o reagire in certe situazioni, poi alla fin fine ognuno prende la decisione, la scelta che gli viene in quel momento. Quindi come si può giudicare? Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu, a meno che non sei Gesù. Comunque, Emanuele da Rovereto. Guarda che sono molto più positivo di quello che pensi, perché diciamo che per quel che mi riguarda offro la possibilità di capire, di comprendere, se già non ci si è arrivati, ma evidentemente la asininica mancanza di intelligenza, sai che se più intelligente è un asino che un essere umano, non sto parlando di te Emanuele, io adesso sto facendo riferimento a certe persone che si è convinti di essere, appunto come dicevo prima, più grandi e potenti del Padre Eterno, per dire, e si sente dei dei e mette man dove che ne indovaria, soprattutto quasi sempre paischei oltretutto, no? E quello che conta è che alla fin fine, allora, sono estremamente positivo perché cerco, a modo mio e per l'opinione che io ho, di far comprendere a chi mi ascolta, a chi mi segue, che questa strada, questa via dell'intelligenza artificiale, purtroppo non capisce l'essere umano, gli esseri umani non capiscono che sono il braccio, che questa è il braccio destro e sinistro, e neanche tanto disarmato, e che agisce per conto di colui il quale, a cui spalanca anche il portone d'entrata, verrà e se ne approfitterà di tutto questo. Non gli dico il nome, diciamo il soprannome, che molti potrebbero andare a ripescare magari in tratti biblici, però uso quel soprannome che gli ho dato io grazie a Edward Snowden e al suo film, a quello che lui ha fatto, e cioè quel famoso soprannome di Struccabotton. Ecco, l'intelligenza artificiale ormai ha creato ponti d'oro, sta creando ponti d'oro, un tappeto rosso, e sta spalancando il portone a quello che è il controllo dell'umanità a Struccabotton. Punto e stop. Lo volete capire? Lo volete comprendere? Boh, non vi bastano tutti i film che ne stanno parlando o ne hanno parlato, e non vado neanche più a citarli. A parte uno che, siccome lo stanno facendo, una serie televisiva che stanno facendo in questo periodo sul canale 20 del digitale, che è della casa di Mediaset, è una serie televisiva con Queen Latifah, che ha ripreso praticamente quella che è stata la trilogia di quel famoso Denzel Washington, se non ricordo male, che interpretava un personaggio ex dei servizi segreti che si chiama Equalizer, anzi il film si chiama Equalizer. Ebbene, Queen Latifah ha preso in mano probabilmente la storia cinematografica per farne una serie televisiva. Sono già arrivati alla quarta stagione. Fatalità, in uno degli episodi dell'altro giorno di Lunedì, parlava proprio di una cosa simile. Attenzione perché, fatalità, io il televideo l'ho letto ieri sulla notizia che vi ho letto prima, no? E me la sono tirata giù. Alessandro ne aveva parlato, già ne ha parlato mercoledì in trasmissione, ma Lunedì sera, durante appunto uno degli episodi di Equalizer, c'è come potremmo dire, un genio dei computer, come programmatore, eccetera, che lavora con Queen Latifah per aiutare le persone, eccetera, ha creato un programma di intelligenza artificiale che l'ha chiamata come sua moglie si chiama Mel, e lui ha chiamato questo programma e questa intelligenza artificiale l'ha chiamata l'altra Mel. Praticamente ogni qualvolta lui chiede qualcosa a un computer, a uno schermo gigante che prende tutta una parete, e ogni qualvolta lui fa delle domande, chiede qualcosa a questa intelligenza artificiale, tac, quasi un nanosecondo gli porta le risposte. Ma cos'è successo in uno degli episodi proprio di Lunedì? Che a un certo punto, nel seguire alcuni delinquenti, perché loro sarebbero un gruppo di persone che cercano di aiutare quelle persone che purtroppo non sono aiutate dalla giustizia tradizionale, diciamo così, no? Un po' come faceva Denzel Washington nella trilogia, che ha sistemato un po' di robette desente che non gli era tanto per la quale. Ebbene, cos'è che ha fatto? A un certo punto gli dà un comando, gli chiede delle cose, dice guardami questa cosa qua, seguili queste persone che vediamo dove sta andando. E prima ancora che lui gli facesse la domanda successiva, gli chiedesse successivamente altri dati, l'intelligenza artificiale in questo caso l'ha anticipato come conseguenza e praticamente gli ha dato lei la risposta, si è applicata lei, si è come dire, incentivata lei a dargli una risposta che non era ancora stata formulata come domanda dal suo stesso creatore o programmatore. Quindi, se abbiamo già dei tanti film, tante serie televisive che ci raccontano di queste cose, e infatti sono rimasti un po' perplessi sia il programmatore che sua moglie, però cos'è, no? Com'è che l'hanno fatta passare? Vedi, l'ho creata talmente sveglia e intelligente che ormai arriva anche a anticiparmi. Ecco. Non bastasse questo, comunque, vi ricordo anche un'altra serie televisiva che purtroppo non c'è in DVD. Io ho solo la prima serie in DVD, ma vedo che a getto continuo nei vari canali digitali ripropongono anche le altre quattro stagioni che io non ho trovato e non ho in DVD, che si chiama Person of Interest. E proprio questa serie televisiva nata nel 2000 più o meno, quindi parliamo più di 20 anni fa, 2000, 2000 e qualcosa, parla sempre qua di un genio dei computer che aveva un'azienda di queste cose qua, di programmazione, eccetera, stramiliardario, un genio incredibile, e aveva creato un'intelligenza artificiale con cui si relazionava, ma capendo da subito dove poteva arrivare e cosa poteva nascerne, faceva in modo che ogni giorno a mezzanotte lui spegneva il programma, spegneva i computer, cioè riusciva a scollegarla. E più di qualche volta gli è capitato anche a lui, all'inizio, che prendesse delle iniziative sue personali questa intelligenza artificiale. E com'è che la utilizzavano? Perché anche questo programmatore di quest'altra serie, Person Interest, praticamente aveva arruolato un ex dei servizi segreti, che era in questo caso Jim Caviezel, che lo conoscete perché ha fatto La Passione di Cristo, e come aiutante sul campo. Praticamente questo computerone, questa intelligenza artificiale, gli mandava i numeri di previdenza sociale delle persone che questa intelligenza aveva preventivato che avrebbero corso dei rischi proprio anche di morte, perché vivevano situazioni particolari. E quindi lui attraverso i computer e sul campo Jim Caviezel, e poi sono aggiunte anche altre persone, riuscivano ad aiutare queste persone che si trovavano a mal partito. Ma poi un'associazione segreta ha creato un altro computerone che si chiama Samaritan, e volevano arrivare a conoscere, e quindi, come nel caso che vi ho letto prima, cioè di questa intelligenza artificiale che è andata ad hackerare Hugging Face, ecco, anche nel caso di questa serie televisiva Person Interest c'è questo Samaritan, questa nuova intelligenza artificiale creata da questa associazione segreta che ha in mente di far fora naturalmente un po' di umanità, e va in cerca di sapere dov'è il cervellone di quell'altra intelligenza artificiale, perché così o la assembla a sé o la combatte e la distrugge, perché naturalmente i propositi di queste due intelligenze artificiali a sconfronto, cioè nel senso che si scontrano, sono decisamente diverse come tipologia. E quindi, se non vi bastano, appunto, come dico, queste serie televisive, i film, eccetera, per capire e comprendere come sia un portone spalancato all'arrivo e al comando e al totale assoluto potere dello strucabotone, come già a modo suo anche Edward Snowden ha detto e ha proclamato, insomma raccontato nel film che è stato fatto, che si chiama Snowden, e che è stato proiettato qui due o tre settimane fa durante il Cinegama 5 del martedì, è stato proprio proiettato anche Snowden. Io spero che siano venuti in tanti a vederlo, e comunque, se non l'avete visto, potete recuperare il DVD, che è del 2000, mi pare che la faccenda parli del 2006, poi il tutto è avvenuto nel 2013, e in quegli anni è stato fatto anche il film, insomma, di questo ex programmatore dei servizi segreti americani che ha deciso di uscirsene fuori, cosa che ha fatto, mi pare, anche una delle teste di cuoio, una delle dei comandanti dei servizi segreti sempre americani, adesso mi ricordo, una signora che se n'è uscita, ma ha portato fuori insieme a se stessa, ha portato fuori, così sempre su televideo ho letto un po' di tempo fa, ha portato fuori anche diciamo un bel pacchettino di informazioni, di dati, eccetera, senza contare quante volte è successo recentemente che ex agenti o delle forze dell'ordine oppure della sicurezza o dei servizi o italiani o stranieri davano e passavano informazioni attraverso appunto il digitale, eccetera, ad altre entità, ad altre organizzazioni. Quindi vogliamo essere positivi? Certo, assolutamente, perché tutto questo sta accadendo ovviamente perché c'è, sì, da parte del strucabotone il progetto di fare il tontoon e fare il magnaron, ovviamente, ma qualcuno che sta sopra di lui e anche comprende tutto e tutti, Gaza, come dire, è già partito, è già pronto, ha già iniziato quello che è il percorso, il cammino che porterà l'umanità a liberarsi di tutte queste porcherie. Sarà l'intera umanità? Non lo so. Sarà una parte dell'umanità? Non lo so. Quando questo avverrà? Non lo so. Come avverrà? Una mezza idea, Lorian C. Barbato ce l'ha. Ok, e quindi ci potete arrivare anche voi eventualmente a farvene una mezza o un quartino o un mezzo litro di idea. Basta che stiate attenti, proprio con le orecchie aperte, gli occhi pure, i neuroni funzionanti, ma soprattutto che vi ricolleghiate alla scintilla divina che è in voi, perché lì c'è tutta la sapienza. Lì e solo lì c'è la sapienza necessaria per poter affrontare il quotidiano. E una volta acquisita la sapienza divina, vedrete che non ci saranno più veleità di avere potere, aver denaro, comandare sugli altri, tagliare de qua, tagliare de a, crescere de su, decrescere de zo o robe di questo genere, nel modo più assoluto. Ma vi prenderà un senso di pace, un senso di serenità, di felicità, di gioia, perché vi renderete conto di che cosa veramente il Padre Celeste sta creando in una maniera incredibilmente piena d'amore e di luce e di prosperità per le sue creature, quelle che lo vorranno seguire, ovviamente. E chi vuole seguire Strucca Botton va a finire da una parte, e chi deciderà invece di ascoltare finalmente l'amorevole voce del Padre Celeste, è allora lì magari finirà in un altro modo. Comunque sia, come diceva il grande Keanu Reeves nella sua quadrilogia John Wick, conseguenze. Titeme copia il can e mi fa su quello che vado a fare, titeme festo dispetto qua e mi fa su quello che vado a fare, e magari non lo faccio, e quindi ci sono conseguenze. Che fai o non fai, conseguenze sempre ne avrai. Quindi, così come fra 20 secondi poco più, come conseguenza di questa mattinata, ci sarà naturalmente l'obolazione pubblicitaria da parte nostra sui 94 MHz per tutti voi, dopodiché una breve pausa musicale, mi memagno a bananina, fasso merendina, e ritornerò in diretta con il dottor Giovanni Angile, che dir si vuol.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
1: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: dai preti.
1: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
7: 2 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
2: 9
1: 8
8: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode!
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata con...

Fabri, grazie, perché dice Fabri dell'Est, c'è un episodio reale che riguarda la zona di guerra in cui un'intelligenza artificiale che guidava un drone aveva un compito e esenda oltre, e hanno dovuto mandare un drone guidato un essere umano per abbatterlo. Quindi vabbè, grazie Fabri, Mi non so cosa che te fumi, ma guarda che te fa mai. Oh, Marco, che te devo dire? Mi non fumo niente. E purtroppo partisco così da quando che sono nato. In compenso però devo dirti che più di qualcuno, tante persone, e mi ho gadito, ma ti cosa fumi, Toriano, perché non ti sia a posto. Salvo poi magari ricredersi e dire, ma forse è meglio che anche se ti non te fumi niente, Oriano, che anche mi, tra virgolette, in maniera metaforica, mi metta a fumare quello che te fumi ti. Perché si ritrova spesso e volentieri a dire, ma porca miseria, ma che sto avete che aveva anche ragione. Che ci volete fare? È così. E ora basta, Oriani, non uso più la tecnologia, non te seguo più neanche sul tuo canale Program, ma me butterei un altro canale se fa caldo. Che grande Fustino. Vabbè, dai, un po' di musica, intanto vado a recuperare il giovane Angile.

0: Allora vediamo, ci sei, dottor?
1: Sì, ci sono.
0: Bon. Aspetta che appoggio, ecco qua.
1: Ti sento poco però.
0: Anch'io ti sento come se tu fossi dentro un tubo.
1: Ah.
0: E adesso?
1: Mi senti meglio?
0: Adesso un po' meglio, sì, dai.
1: Allora,
0: intanto Giovanni Angilè è dottore che magicamente, oggi è il quarto GVD del mese, ma di solito ogni terzo GVD del mese a quest'ora più o meno si collega con noi e ci racconta parte della sua esperienza professionale. Oggi di che cosa ci parli, caro dottore?
1: Oggi parliamo di una cosa di cui non ho mai parlato.
0: Dell'acqua.
1: Faccio un bagnetto. È caldo, visto che tutti devono bere.
0: Se lo sapevo, mi portavo le pinne fucili.

0: Cile d'occhiali, porca miseria.
1: Sì. Ascolta, no, niente, l'acqua intanto, dicono, perché l'acqua aiuta a dimagrire, no? Perché accelera il metabolismo, perché bevendo acqua si aumenta il metabolismo, aiuta il corpo a bruciare calorie. Questo effetto è anche noto come termogenesi indotta dall'acqua, può durare 30-40 minuti dopo aver bevuto. Poi riduce l'appetito, bere un bicchiere, ci sono tanti che bevono acqua prima dei pasti, perché così si riempiono un po' lo stomaco e mangiano meno.
0: Ascolta, scusa, sembra ancora che tu sia dentro un po' un tubo.
1: Ma so, io sto usando il...
0: Il viva voce?
1: No, voce normale.
0: Ah, va bene, dai, speriamo che ti speriamo che ti sentano. Io ho alzato i volumi, sì, vediamo. Dai, vai.
1: Poi favorisce la digestione, perché è essenziale per la buona digestione, perché aiuta il corpo a elaborare il cibo e previene la stitichezza, perché logicamente più acqua bevi, più anche a livello intestinale, no, i cibi, quindi le feci passano con più velocità, diciamo.
0: Certo.
1: E poi elimina le tossine, perché bevendo acqua in qualche modo tu diluisci i rifiuti metabolici e supporti fegato e reni. E il concetto dell'acqua, sai che uno dice devi bere un litro e mezzo, due di acqua, anche lì è un concetto relativo, cioè nel senso è giusto bere sì un litro e mezzo, due, però se uno mangia porcherie deve bere per forza un litro e mezzo, due, perché deve diluire tutte le tossine che incamera. Se uno invece mangia già frutta, verdura spesso durante ogni giorno, può bere anche meno, perché già nella frutta e nella verdura c'è acqua. Non so se si è spiegato.
0: Si è spiegato benissimo.
1: Allora, quali sono gli orari migliori per bere l'acqua?
0: Quali sono?
1: Appena sveglio uno può bere già uno o due bicchieri d'acqua, perché reidrata il corpo dopo il digiuno notturno, stimola il metabolismo, eccetera, e quindi prepara l'apparato digerente per la giornata. E poi 30 minuti prima dei pasti, abbiamo detto già prima che bevendo una mezz'oretta prima dei pasti uno così diciamo che ha già lo stomaco un po' pieno e quindi mangia meno rispetto a quello che mangerebbe di solito. Poi durante i pasti invece è bene sì bere acqua, ma a sorsi piccoli, e non bere tantissimo, perché sennò diluisce i succhi e quindi ti fa rallentare la digestione. Poi tra i pasti invece è giusto bere tra i pasti, perché è proprio il momento giusto per bere.
0: Sì, anche perché ci sono degli alimenti che se non metti in bocca almeno qualcosina di liquido è tassofega, vero?
1: un attimo, scusa, non ho seguito.
0: No, stavo dicendo che quando si mangia fa anche bene bere qualcosa di liquido, perché altrimenti spesso magari ci sono dei cibi che sono un po', come dire, ingolfativi, no, nella gola, quindi bevendo un po' li sciogli. Anche.
1: No, allora l'errore è questo, che ingolfano, perché noi mastichiamo poco.
0: Ciao amico,
1: la nostra media di masticazione è 10-20 masticazioni per boccone.
0: Ecco, però io,
1: e
0: scusa,
1: dipende da quello che poco, bisognerebbe masticare almeno 50 volte, solo che non lo fa quasi nessuno.
0: Ecco, non per contraddirti.
1: Masticando 50 volte ti rimane in bocca il boccone liquido e quindi non hai bisogno di bere, lo mandi giù, non hai bisogno di bere acqua.
0: Ok.
1: Perché
0: però,
1: salivato, diciamo, no?
0: Però aspetta, quindi... aspetta dottor, non per contraddirti, ma ad esempio c'è un alimento in particolare, non so se dipende dalla mia salivazione, che è il è quel prodotto a base di sesamo che non mi ricordo come si chiama, vabbè, e che praticamente
1: lo mangio.
0: No, non mi viene in mente. Comunque quello là, quando io lo spalmo, che è una specie di cremina sul pane, io posso masticare.
1: Ma vedi che c'è il pane, non è tanto.
0: Appunto, ma anche quando lo mangio così a cucchiaiate da solo, adesso non mi viene. Si chiama, aspetta. a base di semi di sesamo che vengono tritati, forma una bella poltiglietta. Comunque, anche se, se non lo mangio col pane, anche così a cucchiaiate, se non mi un pizzichino di acqua,
1: No, va bene. Dopo uno non è che non deve bere, però l'ideale appunto sarebbe, solo che ci sono appunto certi cibi, come dici tu, che o un po' fai fatica a masticarli, un po' ti rimangono, sì, proprio anche perché masticandoli poco rimangono come.
0: Il tain, non mi viene a grazia a Mauro che me l'ha detto, del tain.
1: Il tain.
0: Ecco, quello è un po' soffocoso se non ci metti un pizzico di liquido.
1: Per carità, dopo uno deve, è logico che dice, ah no, ma io non bevo e muore perché ci soffoca, voglio dire, no? Bevi in base a quello che ti serve.
0: Certo.
1: Però l'ideale sarebbe bere il meno possibile durante il pasto.
0: Una domanda, scusa se ti interrompo, ma adesso oggi sei fonte di parecchie domande da parte mia. E a parte che ci dicono che insomma si sente bene, abbastanza bene la voce.
1: Ecco,
0: volevo chiederti una cosa. Poca o tanta che sia, è meglio qualcosina di caldo o qualcosina di fresco o di naturale come temperatura?
1: Allora, secondo me il naturale è il meglio.
0: Ah, ok.
1: Dopo, se uno ha tanta sete, sarebbe meglio un po' di cose tiepide più che fredde, perché il freddo ti blocca, apparentemente ti disseta, però dopo ti blocca. E poi ti può bloccare anche la digestione.
0: Ah, ho capito.
1: Troppo fredda, almeno a me fa questo effetto qua.
0: Ah, beh, certo.
1: Se io bevo acqua fredda, non sto tanto bene, insomma, come digestione.
0: Certo.
1: Ma dopo ognuno di noi ha le sue modalità di vita, cioè c'è chi sta meglio col caldo, col freddo, con l'acqua calda, l'acqua fredda. Cioè, ognuno dopo ha le sue scelte.
0: Certo.
1: Chi sta meglio coperto di notte, chi scoperto. Cioè, sono le modalità di come si manifesta la nostra vita. C'è chi, a chi piace per esempio il caldo, il mare, la spiaggia, chi piace la montagna perché c'è più fresco. Ognuno di noi ha le sue modalità di vita,
0: cioè l'organismo
1: come vita normale, diciamo, no, cioè nel senso, uno dice mi piace più andare al mare, ma anche come malattie, perché per esempio ci sono delle malattie che migliorano col caldo, migliorano al mare, oppure o in montagna o viceversa, insomma, oppure peggiorano al mare e in montagna. Cioè non è, adesso dico per far capire,
0: certo, certo.
1: Non è detto che uno per forza, per esempio, io mi ricordo sempre una signora mia amica che è andata dal dermatologo e questo aveva la psoria di questa, no? E lei, lui fa, deve andare al mare, fa, no? E lei gli dice, guardi che io al mare sto peggio con la psoriasi. Dopo 10 minuti di chiacchiere che hanno fatto, ma sa, deve andare al mare per migliorare. Ma se ti ho appena detto che a me sto peggio, cioè per dire, no? Perché noi abbiamo anche i medici, hanno delle idee, no? Preconcette, no? Che una cosa deve far bene in un modo. Io per esempio so delle asme che peggiorano al mare, le altre che migliorano, cioè tanto per dire.
0: Certo.
1: Quindi, sì, perché non è sempre detto che un sintomo, una, oppure anche i dolori, no? Certi dolori migliorano col freddo, applicazioni fredde, certi con applicazioni calde. Quindi, diciamo, ognuno di noi è fatto a modo suo e deve fare, no? Perché tanti mi chiedono anche, ma io col dolore vado meglio col caldo o col freddo? E devi vedere tu come devi comportarti. Ti applichi il caldo e vedi se stai bene. Ti applichi il freddo e vedi se stai bene.
0: Sì, perché ognuno ha un DNA diverso e quindi biologicamente
1: sì, ha un suo modo di
0: rispondere, certo, alla...
1: di rispondere a tutti questi stimoli esterni, l'umidità, il freddo, il caldo, capito?
0: Certo.
1: Quindi c'è chi per esempio sta bene con la pioggia, chi con la pioggia sta male perché dice c'è l'umidità, me dà fastidio. C'è chi addirittura, che ha avuto una frattura, sente il cambio del tempo perché dice mi fa male la linea di frattura che ho avuto quando avevo 10 anni, per esempio, no? Ogni volta che cambia il tempo, il giorno prima mi avvisa perché mi dà un po' fastidio e io so che il giorno dopo piove magari. Quindi ognuno di noi è fatto a modo suo, quello è il bello sì, di utilizzare certi tipi di medicina invece che la medicina classica.
0: Ma è quello è anche il problema che si ritrova ogni saggio dottore o dottoressa che sia nell'affrontare in maniera diversa ogni singolo paziente, perché se tu, certo, se tu invece fai di tutto un'erba un fascio, come si suol dire, ecco. Ma tornando a noi, tornando all'acqua, allora scusa che ti ho interrotto e non, scusami tanto, ma mi sono venute queste domande. Allora, cos'è che ci stavi dicendo e raccontando?
1: Allora, stavo dicendo che tra i pasti va bene bere, no? E poi prima dell'esercizio fisico, anche magari una mezz'oretta prima dell'allenamento e anche dopo l'esercizio fisico, perché di sicuro hai, diciamo, hai perso liquidi col sudore e quindi devi idratarti. E anche prima di andare a letto, però non bere tantissimo, e subito, perché sennò uno può anche svegliarsi di notte per andare in bagno, dopo dipende insomma dalle tale, da tante cose. E quando uno non riesce a bere acqua, no? Perché ci sono tanti che dicono: ma io l'acqua non la bevo perché mi dà fastidio, perché non mi ricordo, per tante ragioni.
0: Te lo confermo, perché ad esempio se io bevo acqua naturale o prima o durante o dopo i pasti, è una grossissima difficoltà a digerirla, proprio mi sta sullo stomaco l'acqua naturale normale. Scusa, certo, volevo solo portare questo esempio.
1: Infatti sto dicendo queste cose. Allora, intanto portarsi una bottiglietta d'acqua in giro, insomma, no, così la puoi bere un po' per volta, così durante il giorno quando ti ricordi. Poi ci sono anche delle app addirittura sul telefonino che ti dicono: ogni ora devi bere un bicchiere, per dirti, no? Come promemoria, però uno deve essere anche avere a disposizione l'acqua, essere nella zona di
0: le app per bere l'acqua.
1: Aromatizzare l'acqua, per esempio col limone, con le foglie di menta o con quello che vuoi, insomma, in modo che sia più gustosa, e iniziare i pasti col bicchiere d'acqua, e quello l'abbiamo già detto già 2 o 3 volte, perché ti fa da saziante, effetto di sazietà, e mangiare i cibi ricchi di acqua, frutta, verdura, cetrioli, anguria, zucchine, lattuga, eccetera, che contengono tanta acqua, e di conseguenza non c'è bisogno. Io mi ricorderò una volta che ero in trasmissione assieme a Filippo Zaccaria, che era il presidente della Biolca, eravamo insieme in una trasmissione televisiva, e lo speaker, di quello che ci faceva le domande, ha fatto una domanda. Io allora non sapevo tutte le cose che so adesso, no? Allora, questo fa: ma l'acqua quanto bisogna bere, no? Allora io ho segnato Filippo Zaccaria, come dire, fai la domanda a lui, non parla a me. E lui ha detto appunto queste cose qua, ha detto: sì, ho detto l'acqua è giusto bere 1,5 litri, 2, cioè, però ha detto dipende da quello che mangi, quello che ho detto prima, no? Se tu mangi porcheria è giusto che ne bevi di più, perché devi diluire le tossine che hai mangiato. Se tu invece mangi già frutta, verdura, eccetera, non hai bisogno di bere 1,5 litri d'acqua, perché hai già introdotto i liquidi con la frutta e la verdura, insomma, è quello che mangi.
0: Certo. Quindi, volevo chiederti,
1: diciamo, comunque la media è 1,5 litri di acqua, diciamo, al giorno.
0: Volevo chiederti una cosa: molti dicono che ad esempio, ecco, quest'acqua, questo litro, litro e mezzo, adesso, dopo dipende da ognuno, e se bevuta leggermente tiepida ha un effetto, come dire, pulente, migliore e maggiore rispetto all'acqua magari naturale come temperatura.
1: Sì, perché ti dà anche un senso di calore, anche perché il calore si avvicina al calore interno del corpo, quindi, e addirittura dicono che chi beve acqua, diciamo, tiepida e non acqua fredda, si disseta di più. Se uno beve un tè, per esempio, tanto per dire, che è tiepido, insomma, bevi caldissimo, se no ti scotti, ma un tè tiepido si disseta di più che non un bicchiere d'acqua fredda e gelata da frigo.
0: Beh, è un po' come le tribù del deserto che spesso bevono bevande calde, loro pur essendo lì in quelle temperature particolarmente alte.
1: Sì.
0: E c'è un ascoltatore, nostro Maurizio, che dice che ad esempio lui è caduto in bici e ha preso una brutta botta sul braccio, e invece di mettere il ghiaccio si è bagnato con l'acqua calda, dopo 2 giorni era già a posto in bici di nuovo.
1: Porco. Bene, cioè, dopo, come ripeto, ognuno dopo ha un suo
0: una sua reazione biologica, chimica, certo.
1: di guarire, capito? Magari l'ideale con una botta sarebbe stato una botta di ghiaccio, per dire se si è preso un trauma.
0: E qualcuno qua mi chiede, l'acqua frizzante, che dici, può andare bene o dilata lo stomacchino?
1: Allora, c'è chi dice che l'acqua frizzante fa bene, cioè nel senso fa bene, ti aiuta un po' a digerire, perché anche ha un sapore un po' diverso dall'acqua, no? Che uno dice io non riesco a bere acqua perché non sa da niente, e quindi uno beve, però non abusare perché dopo ti gonfia lo stomaco. Un po' come tutte le cose, no? Bisognerebbe sì bere acqua frizzante, diciamo, però non tanto frizzante, perché può dar fastidio anche alla digestione e tutto quanto.
0: Poi cosa ci racconti sempre sull'acqua?
1: Niente, è questo più o meno. Quindi seguendo un po' questi consigli, poi adesso che è tanto caldo, va bene bere acqua proprio per idratarsi, è stato caldo, adesso magari un po' più fresco in 10 giorni, però fino a 10 giorni fa era un caldo.
0: Senti,
1: speciale, voglio dire, quindi,
0: visto che no. Sei qua, ne approfitto per farti una domanda che mi sfagiola nella testa e nello stomaco da parecchi anni e non ho ancora trovato una risposta. Vediamo se tu mi aiuti. Tieni presente che fino ai 30-35 anni, insomma fino a 30 anni fa, più o meno, anche di più, io mangiavo meloni e angurie a sprombattuto e naturalmente no, cioè una gioia incredibile. Però ho visto che negli ultimi decenni qui che ne mangi tanta, invece ho molta difficoltà a digerirla, pur essendo che tutti, come hai detto tu anche prima, essendo praticamente acqua, però ho una grossissima difficoltà a digerirla.
1: Ma lì dipende intanto se la mangi da sola, cioè se mangi solo l'anguria in quel momento o se la mangi dopo il pasto.
0: No, da solo, io parlo da solo perché so che se mangiato dopo il pasto, insomma, è chiaro che...
1: No, da sola in teoria, dopo dipende anche dalla quantità, uno in teoria dovrebbe sì, a male che vada vai in bagno dopo mezz'ora perché sei riempito di liquido, ma no,
0: guarda,
1: non dovrebbe dar fastidio a livello digestivo, a meno che... avendone mangiata tanta in tempi antichi, diciamo, non sei diventato intollerante a questa cosa.
0: Ecco, questa, esatto, e questa è la rispostina.
1: Quindi bisognerebbe fare un test mettendo di trovarlo sulle fiale testa, adesso non mi ricordo se c'è anche l'anguria.
0: E infatti,
1: o comunque tu prendi l'anguria o un melone, no?
0: Sì.
1: Lo tieni in mano e ti fai fare il test da tua moglie, per dire.
0: Beh,
1: sai, quello con il ring test, quello con che tocchi le due dita, no? Non so se hai presente quando te l'ho fatto in studio.
0: Sì, pollice e indice, giusto?
1: Sì, indice medio,
0: o il medio.
1: Medio o anulare, dipende. Fai allora, prima lo tieni normalmente e l'altra persona che ti fa il test tenta di aprire
0: l'anello.
1: Dopodiché tieni sempre l'anello, tocchi, basta, o la tieni in mano, tocchi, insomma, o l'anguria, il melone, o la fettina, basta anche una fettina, occorre
0: certo,
1: il melone,
0: certo.
1: Ecco, quindi, se cedi quando stai toccando, vuol dire che sei intollerante a questa cosa, e quindi ti può dar fastidio, come
0: guarda,
1: quando uno è intollerante al pane, alla pasta, certo, al caffè, a quello che sia.
0: Ma ti dirò una cosa, adesso che mi ci fai pensare sull'intolleranza eccetera, spero che questo insomma sia anche un modo per dibattere anche altri argomenti e dare una mano a chi ci ascolta. E quando vado o al supermercato oppure al negozio di alimentari eccetera, no? Mi viene proprio naturale, anche se sto cercando la frutta magari da portare a casa eccetera, e puntualmente le banane ci vado e non c'è problema, là me le scelgo proprio, ma quando mi avvicino o giro intorno ai contenitori di meloni o di angurie o di alcuni frutti o anche di alcune verdure, ho come un senso di respingimento.
1: Può darsi che inconsciamente tu sai che ti danno fastidio.
0: Ok.
1: E quello è, insomma.
0: Cioè, quindi noi abbiamo...
1: Io per esempio da piccolo non mangiavo le verdure crude, a parte i pomodori, per esempio non mangiavo l'insalata.
0: Anch'io vuoi darmela? Infatti un giorno la Vittoria, che era mia madre, no, mi ha obbligato a mangiare una terrina d'insalata con le uova sode, no, spezzate dentro, e non ti dico che bobò de ristomacamento che ho avuto, basta, quella volta non ho
1: più. Aspetta, e io una volta, no, c'era la mia moglie, insomma, che allora era ragazza, ho fatto la pizza, o mia mamma ha fatto la pizza, allora io mi sono invitato, no, come al solito, ho detto vengo a mangiare, o non l'avessi mai fatto. C'era sì un pezzetto di pizza, perché loro sai, facendo la pizza te la dava un pezzetto, non erano le pizze quelle giganti che mangi in pizzeria, no?
0: Certo.
1: E però dopo fa, ci sono delle carote grattugiate, ti piacciono? E voi dici no, sì. Ho messo un'ora e mezza a mangiare quel piattino di carote proprio per...
0: ti credo. No, guarda, mi fa piacere che ci raccontiamo anche queste cose, perché io penso che se le persone, tu poi me lo insegni nella tua professione, io ti ho conosciuto, sono venuto da te, ne abbiamo parlato spesso e volentieri, hai anche una buona dose, grazie a Dio, almeno anche tu come dottore, e non tutti sono così, una buona dose di utilizzo del tuo intuito, del tuo istinto, per capire, per comprendere anche le varie situazioni o problematiche di chi viene da te.
1: E poi un'altra cosa, scusa se ti interrompo, ti posso
0: dire prego,
1: che
0: prego.
1: Prendendo prodotti omeopatici, no, che io credevo, mi sono fatto io la diagnosi, mi prendo questo come farmaco minimo omeopatico,
0: sì.
1: Io da allora ho cominciato a mangiare l'insalata, a mangiare le carote, a mangiare tutte le verdure e cose. L'unica cosa che mi dà ancora fastidio, ma mi dà fastidio così come cosa, però la mangio, è quando ho il radicchio quello amaro.
0: Ah, mamma mia.
1: Però se il radicchio è dolce, per capirci, io lo mangio tranquillamente.
0: Ah,
1: cioè, mangio anche l'amaro, però con più fatica, capito, sì. come discorso.
0: Sì, quello verde.
1: Però
0: un po'...
1: l'insalata che una volta proprio faceva schifo, e non so, le carote, adesso mangio tutto, non ho nessun problema. Proprio perché l'omeopatia ti aiuta anche a cambiare i gusti. Cioè a migliorare i gusti, ecco, se avevi dei gusti.
0: Sì, ma io penso che sia molto anche il tipo di vita e di persone che uno frequenta, perché ad esempio sono 30 anni quasi che stiamo insieme, io e Agar, e io con lei di verdure, frutta pochissima, ma di verdure, anche a lei piacciono tanto le verdure, e ne mangio anch'io a quantità che prima proprio, cioè figurati.
1: Sì, sì, sì, dopo dipende anche da tante cose, comunque sì. Ti dico, anch'io mi sono un po' sorpreso a dire guarda come mangio l'insalata, che una volta proprio mia mamma doveva farmi il riso con le verdure cotte, no, tipo per farmi mangiare verdure a quei tempi.
0: Toglimi una curiosità, adesso mi viene da ridere, vado sulla battuta facile, ma quando ti devi diagnosticare qualcosa, ti siedi tu da una parte del tavolo e ti immagini il tuo alter ego, il tuo doppelganger dall'altra parte, e vi interrogate e vi fate i test, oppure vai a
1: distinguere? No, me lo faccio fare da mia moglie a volte i test.
0: Ah, addirittura.
1: Una roba, mi faccio pestare appunto l'anello là, come dicevo prima, no?
0: Sì.
1: Dopo, che è forte di solito, cioè se è forte, mi tocco sulla pancia, siccome la pancia, l'intestino è sempre debole,
0: sì.
1: Allora cedo,
0: sì.
1: Okay?
0: Sì.
1: Cioè l'anello cede, perché stai testando l'intestino che fa schifo, diciamo, no?
0: Certo.
1: Perché l'intestino cede a tutti. Dopodiché, se devo testarmi, che ne so, un alimento oppure un farmaco o un integratore, quello che sia, lo metto tra mano e pancia, se diventa forte di nuovo
0: l'anello.
1: Vuol dire che io posso prendere questa cosa qua. Se invece rimane debole, vuol dire che ti dà fastidio, che non, è meglio che non lo prendi.
0: Guarda, permettimi Giovanni di farti ripetere e spiegare bene sta cosa, perché è un piccolo semplice test che tutti possono fare a casa, e che poi insomma può avere l'utilizzo.
1: Però un attimo, sì, tutti possono fare, ma devi avere un po' di sensibilità, cioè non è che poi... Allora, intanto uno mette pollice e medio o pollice e anulare, no? In contatto, e
0: sì.
1: Fa un anello e fa forza.
0: Sì.
1: L'altra persona che lo sta testando deve tirare per allargare questo anello, no?
0: Certo.
1: Per separare le dita.
0: Sì.
1: Allora, prima non deve dare strappi, però, perché se dai lo strappo magari deve fare una cosa lente graduale, sì, cioè esatto, non può attaccare e strappare così, certo, di forza. Deve fare la cosa graduale. Allora, poi lo fa un po' di volte finché non impara. Quando vede che facendo la cosa graduale questo anello è forte, diciamo, no, non si apre, allora puoi testare, magari puoi prendere la bottiglia di olio, l'uovo o il pane o quello che vuoi, e vedi se si apre, gli stai facendo il test, e se si apre vuol dire che il pane, l'olio o quello che sia, l'uovo, gli fa male. Se non si apre vuol dire che può mangiarlo.
0: E quindi c'è anche una doppia possibilità: o lo tieni nell'altra mano, oppure, come hai detto, tu lo appoggi allo stomaco e qui hai anche una risposta.
1: No, un momento.
0: Allora, spiega bene.
1: Se tu vuoi testare una cosa che dici può farmi male, tipo l'olio, adesso dico l'olio d'oliva, tanto per dire, no?
0: Sì.
1: Prendi, tieni in mano la bottiglia d'olio con l'altra mano, testi, e se si apre vuol dire che l'olio d'oliva ti fa male, o il pezzo di pane o quello che sia. Se invece tu vuoi testare un farmaco, allora sì, devi prima testare l'anello forte, dopo fai mettere la mano nella pancia. Di solito il 99% si apre l'anello perché stai testando la pancia che è negativa. Allora tu ci metti il farmaco, la sostanza, quello che sia, tra mano e pancia. Se è forte, diventa forte, vuol dire che puoi continuare a prendere quel farmaco, quella sostanza, quell'integratore o quello che sia che stai testando. Se invece è debole, vuol dire che quello ti fa male, meglio che non lo prendi. Non so se mi sono spiegato, perché
0: no, hai spiegato,
1: un conto è farlo, un conto è spiegarlo così a voce.
0: No, comunque l'hai spiegato secondo me molto molto chiaramente, e molto bene, anche perché insomma non è un metodo invasivo o che ci voglia.
1: Sì, no, ecco. Devi,
0: capito.
1: Tutto sta avere un po' di sensibilità a farlo, perché
0: E ti pare poco, perché di questi tempi la nostra sensibilità viene veramente veicolata in tutt'altre situazioni e esperienze. È difficile riuscire a mantenere.
1: Andare al supermercato, dico una battuta, no? Se uno si prende una roba, la mette tra mano e pancia, aspetta, questa me la posso portare a casa, questa
0: sì.
1: No, per dire, sai che bello, vedi tutti quanti che si testano, no, comunque a casa puoi farlo, perché hai il pezzo di pane, l'uovo, l'olio, il caffè o quello che sia, insomma, se tu sospetti che ti possa far male e vedi se effettivamente ti dà fastidio.
0: E secondo te
1: sono i test che io faccio con le fialette dei vari alimenti.
0: E secondo te si può farlo anche con le persone? Cioè, nel senso,
1: certo.
0: Cioè ti metti in avanzo una persona, se l'anello si apre,
1: dice, mia moglie, anche solo col pensiero, tua moglie, tac, si apre.
0: Un'autostrada proprio.
1: Autostrada, altro che.
0: Senti, qua
1: Milano, Salerno, là, cos'è? Sì. Napoli, Salerno.
0: Che se da segui che non riesce a finirla. E ad esempio la Luisa dice che non riesce a bere lei un litro e mezzo, riesce a malapena mezzo litro, e comunque acqua di bottiglia o comunque leggera o comunque non quella di acquedotto, perché non ce la fa proprio, ecco, quindi,
1: certo. Quindi sì, ma come dico, dopo ognuno purtroppo è fatto così, cioè o fa fatica, oppure c'è chi beve tanto, chi beve meno, chi beve di più, chi mangia frutta e verdura, quindi non ha bisogno di bere un litro e mezzo, due. Cioè, dopo ognuno di noi, l'importante è che uno stia bene, che non abbia,
0: certo,
1: problemi, insomma.
0: Infatti l'importante è che innanzitutto uno cerchi di nel suo quotidiano di star bene a livello, diciamo, morale, a livello interiore, no? E dopo si aiuta anche con quello che ovviamente
1: c'è una frase che c'è sul calendario, sai, il calendario geniale che adesso vanno di moda, no?
0: Sì, sì.
1: Che dice proprio di oggi: non contare i giorni, assicurati che ogni giorno conti.
0: Ah, è grandissimo, è un po' come quello che leggo io a fine come benedizione, che ogni giorno è un giorno in più per amare, per vivere.
1: Bravo, è proprio quello, sì.
0: Ecco, sì. Va bene, dottor, ascolta, io ho controllato, allora direi di saltare agosto, anche perché non so se
1: sì,
0: mi prenderò ferie o quello che è, insomma.
1: Certo,
0: se ci
1: sono. Va bene, facciamo a settembre.
0: A settembre io ho già verificato, sarebbe il 17 di settembre il terzo
1: va
0: GVD
1: bene.
0: Ti va bene così?
1: Va bene. Ok,
0: d'accordo.
1: Intanto ti saluto, ti faccio buone ferie e saluto tutti gli ascoltatori e li ringrazio.
0: Insomma. No, grazie a te perché oggi ci hai dato una dritta veramente, come dire, di aiuto e di sostegno.
1: Sì, ecco, l'acqua, come dicevo, se uno non riesce a bere l'acqua in sé perché non sa da niente, si mette un po' di limone, un po' di... Anche perché tanti dicono, io bevo il vino perché il vino è acido e mi piace l'acido, no? Ah. Allora, invece di bere il vino e magari berne un po' di più e ti dà fastidio alla fine come digestione, metti un po' di limone nell'acqua e ti bevi l'acqua col limone e ti fa da vino. Non hai bisogno di bere il vino.
0: Esatto, magari leggermente sì. Tiepida, che così anche ti aiuta.
1: Sì, poi anche tiepida oppure a temperatura ambiente. L'ambiente. Importante che non sia fredda. Perché...
0: Certo. Grazie dottor, che Dio la benedica, buone vacanze, sa?
1: Anche a te, ciao,
0: ciao Giovanni, ti voglio bene, ciao caro. Bene, se n'è andato lui, ma questo non vuol dire che ce ne andiamo anche noi, cioè che non me, io e tutti i miei tutti i miei lati, no? Particolare. Quindi un attimo di musica che vado a ricompostarmi e ci risentiamo tra poco, ovviamente.

Ale, allora andiamo velocemente perché ormai sono così sul filo del traguardo, dell'arrivo. Ciao Oriano, a proposito di acqua, il grande dottor Franco Berrino, un'intervista in merito all'assunzione dell'acqua, prima di aver sete, saggiamente ha detto questo: secondo voi il Padre Eterno è stato così diciamo poco lungimirante da creare l'uomo che quando gli viene sete è troppo tardi perché è disidratato? Con questo il dottor Berrino ha voluto far capire che è il corpo che ci segnala quando è il momento di bere. Franco stop. Ma se mi dovesse seguire allora quello che mi dice il mio corpo, non bevaria quasi niente praticamente, perché non sono mai disidratato, grazie a Dio, fino ad oggi. E poche volte gogo sempre, però quando che mi viene voglia di ciucciare qualcosa vado all'acqua frizzante, fresca. Fresca anche d'inverno. Sì. Franco stop. Spero che tu sia Franco stop. Poi vediamo Andrea Sceriffo. Ciao Oriano e gentile Doc. Confermo che il Doc si sente abbastanza bene. Bon, sono contento. Tain da parte di Mauro, anzi de prima, grazie Mauro. Bere acqua, limone e zenzero spara tutto al mattino. Ma lo ostacolatore è sempre presente giorno e notte per farci risvegliare o condizionare la nostra volontà. Su questo piano saremmo sempre sotto controllo, o dalla luce o dalle tenebre. Beh, non è proprio così, adesso dovessimo andare un po' poi lunghe, ma non, secondo me non è proprio così, non siamo sotto controllo. Siamo liberi di decidere e di scegliere, anche se è un po' come ti te decidi di andare a Venezia, ok? E a strada a Ghesè te puoi scegliere il mezzo, te puoi scegliere l'autostrada, strada normale, oppure lungo il Brenta se te vuoi, oppure non so, se hai l'aereo te ciappi l'aereo, un elicottero, in bicicletta, a piè, in camion, in corriera, in treno, e quindi puoi scegliere. Però tesoro mio, se te devi andare a Venezia, quello è il tragitto che te devi fare. Quello che decidi come scelta, come strada, come percorso, come mezzo, come strumento, quello è quello che ti dà l'esperienza diversa, ovviamente, da qualsiasi altra strada tu avresti preso. Ma non la fai perché così, hai capito, esci dal controllo, entri nel controllo, perché ti devi risvegliare. No, serve semplicemente per capire che c'è un solo modo di ritornare a casa. Proprio rimettersi totalmente nelle mani di Dio, cosa che né Adamo né Eva fecero, perché si misero nelle mani di qualcun altro, se vogliamo stare nel racconto biblico, ma che ha anche una sua logica, cioè visto e considerato che noi stiamo vivendo comunque le conseguenze di qualcosa, l'unico modo per uscirne da questo cerchio, come il famoso criceto che gira dentro, è quello di fermarsi un attimo e dire: aspetta, vediamo la vita, il destino dove mi porta, come mi conduce. Vabbè, dai, dopo non posso fermarmi a commentare. Ciao Barbados, tutto ben spero. Fa un saluto al mio amico Lucas, pensionato da un mese, grazie. Ciao Lucas, pensionato da un mese, da parte de, penso io, in intro Turiaco, credo. O no, vabbè, comunque Lucas in pensione da un mese, ciao da Miscake Vau, so Arrabao o Barbarao. Testi kinesiologico, esatto, il Tain, grazie. Immaginavo che fossi te, caro GT, Giovanin Turiac. Va bene, allora ancora ciao Lucas, buon pensionamento. Di qua passiamo. Andiamo, quando mi invito a fare mezz'ora di trasmissione con te, mai, e te voi te bevemo il caffè, prima te conosco, bevemo un caffè insieme, facemo una sparata de minestra e facciamo insieme, scherzo, prima se conosciamo, se guardiamo nei bai di oggi, se bevemo un caffè, se commentiamo e dopo vediamo eventualmente, ok? Beh, mi qua mi pare che ho lette tutte, se ho saltato qualcosa scusate, se qualcuno non l'ho letto magari durante l'intervista del dottor, ma è così a sé, nel senso che quando prendo le telefonate in diretta poi si accucciano
i WhatsApp. Ma visto e considerato che sono le 48, 1 per 2, 3 per 8, se ne va al barbotto. Non prima però, se avete già recuperato carta e penna, di ricordarvi che possiamo dare una mano a Fabio Romanato, proprio dal punto di vista concreto, materiale, perché ne ha passati tutti i colori per questo carcinoma squamoso cheratizzante alla mandibola destra, che ha fatto degli interventi, che ha fatto anche chemioterapia, radioterapia, insomma avrebbe bisogno di un terzo intervento, sperando così di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia noi che fa che tocca andare all'estero, ma i schei purtroppo non sono sufficienti per farlo, Noga, e ora cerca un aiuto. Vi do l'IBAN, spero che abbiate carta e penna. IT, Imola, Torino, Fabio Romanato è l'intestatario, IT 94 Y 08 32 76 29 6 7 volte 0. Ripeto, 7 volte 0. 80 15 15. Va fatto questo accredito con questo IBAN a nome di Fabio Romanato alla Banca Credito Cooperativo di Roma, con filiale però, filiale di Pionca di Vigonza. Ok? Molto bene. E a me non mi resta che tirar fuori velocemente le benedizioni. Ecco qua. E come si parlava col mitico Giovanin Angilè, non Turiaco, prima, eccole qua. No, le parole del Santo Nonno Pio. Ogni giorno è un giorno in più per amare. Ogni giorno è un giorno in più per sognare. E ogni giorno è un giorno in più per vivere. Io da parte mia naturalmente vi dico grazie con tutto il cuore della partecipazione a questa trasmissione, vi amo sicuramente tutti e tutte, indipendentemente da chi mi vuole sbagliare il naso e chi invece mi fa i caresse, che sia chiaro, chi vuole sono qui quando vuole, macchinetta, ciavetta, caffettino, cioccolata, tè, orzo, cappuccino, merendine, insomma venite che pasqueremo insieme. E che Dio ci benedica tutti, ogni istante della nostra vita passata, presente e futura, ma ci benedicano anche le parole di Padre Ghislain Roy del Quebec. Santa Trinità Dio, onnipotente sangue di Cristo, cuore immacolato di Maria, schiacciate la testa di Satana, neutralizzate e bloccate le insidie di chi manipola il mondo intero. Sant'Arcangelo Michele, i tuoi sei fratelli, incatenate Satana. Disattivate e paralizzate le insidie di chi manipola il mondo intero. Amen. Ultime ma non ultime, invece, le cinque frasi benedicenti di Padre Candido Amantino. Grazie, profeta da Verona, che te mi hai fatto sapere sta roba, che sta un grande esorcista, Padre Amantini, Candido. Che il Signore Gesù sia sempre con noi, cammini davanti a noi per guidarci, stia dietro di noi per proteggerci, dimori dentro di noi per custodirci e sia sopra di noi per illuminarci. Amen. Per cui, utuito, detto e fatto, se ne va l'Oriensi barbato, rotolando a Dio piacendo, ma ritornando, sempre lui volendo, l'inedì della prossima settimana, dalle 8 alle 10, nella versione small, cioè piccolina, insomma, in poche parole. Ah, buona fine settimana, Buona. Buona fine settimana a tutti e ci risentiamo lunedì, a Dio piacendo. Ciao.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduta dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Al 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
2: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Magliette in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
3: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico. Vi aspettiamo.
2: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella. Chiama il numero 339 80 20 168. Saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
3: Rossella. Ciao!

Buongiorno a tutti, ai belli e ai brutti. Oggi è il 23 luglio 2026, è un giovedì e sono le 10:06. Sono le 10:06 e sono in compagnia con Stefano Baldo. Io sono Alfredo Belluco. Buongiorno a tutti.

0: Italia, non dargli energia,
1: deve
0: non dare energia a queste
1: in
0: cose qua.
1: Perché questo ha deciso i giudici e l'hanno deciso in base al nostro ordinamento, al nostro codice penale, punto e basta. Per quello che riguarda invece altre cose, ne parliamo adesso, come ho detto, con Stefano Waldo, che annuncia i numeri di SMS.
0: Mi sono dimenticato qualcosa,
1: bene,
0: leggi
1: allora
0: te.
1: Dico che... io, 049 700 700.
0: Per chi vuole chiamare in diretta, chi vuole parlare con noi.
1: Chi vuole fare l'SMS, il numero 334 710 2672, ripeto. 334 710 2672, per i vostri messaggi.
0: Sei tu lo speaker ufficiale, quindi sei tu che devi dare le notizie.
1: Ma
0: del caso.
1: Sei tu che
0: lo so, mi sono dimenticato il blocchetto.
1: È andata così. Va bene, tu hai detto che parliamo dell'usura in guanti.
0: Questo reato di pericolo sociale che affama le famiglie, affossa le aziende,
1: porta al suicidio.
0: Porta al suicidio,
1: eccetera. Non la vuole perseguire.
0: Non interessa mica niente, resta tutto nel
1: poi
0: dimenticatorio.
1: Poi non solo i reatucoli tipo i borseggi, non so, gli scippi, che sono gravi reati. Sia chiaro che io non sto mica a giustificare reati gravi come i morseggi,
0: però quando diventa consuetudine iniziano a trascurarlo.
1: Ma quindi. Il problema è che loro, i pubblici ministeri, hanno l'obbligo di esercitare l'azione penale, non la facoltà o esercitarla solo nei confronti di chi vogliono loro. Devono esercitare l'azione penale, articolo 112 della Costituzione, è l'articolo più breve della nostra amatissima Costituzione. Articolo 112 del codice penale, che adesso vi vado a leggere. Eccolo qua, eccolo qui, articolo 112 del codice penale, che dice al quarto, allora, circostanze aggravanti, non c'entra niente, ma voglio l'articolo, io non me ne frega niente, non me ne... Eccolo qua, l'articolo 112, l'articolo 112 della Costituzione, articolo 112 della Costituzione.
0: Perché guardi,
1: eccola qua, articolo 112 della Costituzione, che è molto chiaro e che dice: il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale, ha l'obbligo, non la facoltà, non il libero arbitrio. Senti Marco la Cittadea, ma cito anche a te da parte dei cosi, no, niente da fare Marco, qui lo dico e qui lo confermo, chi insegue, spara alla schiena di qualcuno che sta scappando è un criminale, lui è un criminale, non quelli che scappano, ecco, e qui mi fermo, va bene, perché è giusto infliggere la pena, è giusto bloccare. E come poteva sparare alle gambe, poteva fare qualunque altra cosa, ma non sparare in punti vitali, perché sparare in punti vitali vuol dire emettere sentenza di morte, e in questo paese la condanna a morte non esiste. Va bene Marco da Cittadea, lo capisco? Ecco, questo così la penso io, e gli altri la pensino come vogliono. Però al di là di questo c'è ben altro da parlare in questo paese, c'è ben altro.
0: Però parla, tu che guardi, l'articolo 52 del codice penale.
1: Sì.
0: Ecco, sì, perché sì, anche perché per me è applicabile.
1: Sì, sì, però non entriamo nel
0: No, no, no, no, ma io dico solo, siccome i bancancari delle volte ti propongono anche di firmare le liberatorie oppure degli accordi per il saldo stralcio, roba.
1: Sì.
0: L'articolo 52 del codice penale. Lo leggi te? Lo leggo io?
1: Aspetta
0: che mi metto il coso. Ecco, c'è scritto... Ecco, che è una cosa
1: legittima.
0: No, ma non solo. Non è punibile chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui con il pericolo attuale di un'offesa.

0: inquisita sempre che la difesa sia proporzionale all'offesa. No, stavo cercando un'altra cosa.
1: Sì, perché... ma no, ma tu hai detto proprio una cosa che è giusta per quello che è stato il mio caso. Cioè, oltre il 383 che, del codice procedura penale, che prevedeva l'arresto in flagranza di chi stava scappando da un reato chiaro, perché loro avevano già commesso il reato di usura, avevano già restituito una parte di soldi ed erano già andati in azienda per modificare il contratto usurario. Ma io e gli altri avevamo, proprio in base all'articolo 52 del codice penale, ecco, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o d'altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Noi ci siamo messi davanti alla macchina, tu hai visto il video, giusto?
0: Sì, sì, sì.
1: Ci siamo messi davanti alla macchina di due bancari, va bene, che erano andati in azienda Ambientazione Andrea a modificare un contratto usurario, ma non perché lo dico io, perché lo dicono quattro perizie econometriche, quattro. E siccome il contratto usurario contrattuale è inoppugnabile, perché basta fare un raffronto tra le tabelle ministeriali e quelli che sono i tassi applicati al contratto, quindi, cioè, lo può fare anche un ragazzo di 13, 14, 15 anni, no, non serve neanche un perito econometrico. Beh, il giudice non ha tenuto conto di queste cose qui, perché lui ha tenuto conto del fatto che io avevo fatto violenza privata nei confronti del ma se la violenza era proporzionata, perché tu l'hai visto il video,
0: sì, sì,
1: non c'era nessuna violenza,
0: nessun strattonamento,
1: non c'era nessun strattonamento, eccetera.
0: E hanno dichiarato perfino che sono stati strattonati, che sono andati pronto soccorso, che hanno dovuto è stato bello l'avvocato tuo quando ha fatto presente, ma se avete fatto tutte queste cose qua, dove sono i referti?
1: Ecco, chiaro.
0: Ecco, quindi non c'è neanche la tracciatura, cioè pensano, vogliono farci passare.
1: Ma poi la cosa più grave, scusa Stefano perché mi arrabbio questa cosa qua, la cosa più grave è che loro quando hanno prodotto il contratto hanno sbianchettato la firma dell'amministratore delegato della banca dottor Giuseppe Castagna. Lo studio legale di uno dei più grandi studi legali di Milano, del professor Simone Lonati, ha sbianchettato la firma dell'amministratore delegato. Ma in un'aula di giustizia hanno prodotto un falso.
0: Va bene? Un documento non firmato per invalidare il contratto.
1: No, sì, ma certamente, ma il problema è che io ce l'ho ancora, perché ce l'ho in cassaforte, la copia originale con la firma, e io l'ho fatto notare e dopo ho ricusato il giudice e naturalmente i giudici di Trento hanno archiviato, perché così ormai quando si tratta di mettere sotto processo un giudice fanno di tutto per trovare le più scandalose, strampalate e futili anche a volte motivazioni per archiviare. Tanto è vero che
0: lo so benissimo,
1: tu anch'io. Lo sai perfettamente,
0: ecco perché ci vediamo, vedo che oltretutto fanno contro Ignoti, com'è che si chiama, quando fanno la denuncia verso Ignoti.
1: Marco da Cittadella, se vuoi il confronto lo fai con qualche altro, perché io su questa cosa qui ho già detto quello che basta, va bene? Ecco, e io non ho bisogno di svegliarmi, perché a 74 anni io non mi sveglio, perché quello che sono stato sveglio fino adesso è più che sufficiente, va bene? Ecco, con quello che ho fatto io finora, e non è finita qui, perché quello che volevano fare, e spero non ci riescano, della legge folle, funesta, nefasta, ignobile, infame, criminale, delinquenziale, schifosa, odiosa, omertosa e soprattutto incostituzionale, quella che prevede la riscossione diretta dei crediti da parte degli avvocati, Ecco, se riesco a rintuzzare, riesco a stoppare, riesco a frenare questa cosa qui, io penso che da solo, modestamente da solo, perché non c'è stato nessuno che mi ha dato una mano nel senso, nel vero senso della parola, beh, a livello parlamentare nessuno, a livello fuori dal Parlamento il mio presidente Sergio Bramini, Paolo Vaggio, ma stiamo parlando di persone che contano ben poco dal punto di vista politico, eccetera. Qui siamo di fronte a una omertà istituzionale, perché io ho scritto al Presidente della Repubblica, alla Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, alla Presidente della Commissione Giustizia del Senato, Giulia Bongiorno, stiamo parlando del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Ministro della Giustizia onorevole Carlo Nordio, alla Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. Ecco, e come ho detto alla Presidente della Commissione Giustizia del Senato, senatrice Giulia Bongiorno, avvocato, ecco, naturalmente lamentando il fatto che, cioè, non ci hanno sentito, non hanno voluto sentirci su questa cosa qui. Loro se la sono cantata e suonata come hanno voluto e stavano per approvarlo addirittura sta cosa qui.
0: Con lo scudo penale.
1: Eccolo qua. Me lo sono scritto per non dimenticarmi. Con lo scudo penale, perché adesso si parla tanto dello scudo penale che hanno i poliziotti nell'esercizio delle loro funzioni, diciamo, dico, ma gli avvocati devono avere lo scudo penale, gli avvocati devono andare in galera se commettono un reato nell'esercizio delle loro funzioni, dico bene?
0: Si devono, allora, a parte che una persona ha il diritto di essere protetta, anche chi ha fatto dei reati, quant'altro, ha il diritto di essere protetta. Quindi, secondo te, un avvocato che protegge una persona che è colpevole?
1: Ma non c'entra niente. Cioè,
0: no, sto pensando, facendo un ragionamento a voce alta, no, per dire anche quelli che difendono un criminale caso, dovrebbero non avere lo scudo penale.
1: No, ecco, in ogni caso l'avvocato, ecco, l'avvocato fa l'avvocato difensore, anche un pluriomicida, anche un omicida seriale.
0: Hai mai partecipato a un processo di cose del genere?
1: No, però ne ho visto.
0: Non guardo in TV tanto.
1: Ne ho visti tanti di quelli di
0: televisione,
1: di giorno in pretura. Ho visto le storie maledette, ho visto varie cose, mi interessano alcuni casi.
0: Io sono per forum.
1: Forum non mi interessa, perché più delle volte sono attori.
0: Sono sempre attori, perché dopo non possono neanche per la privacy, non possono neanche utilizzare persone.
1: Privacy, se uno vuole andare. Io, per esempio, io avrei voluto che ci fossero le TV, le radio, eccetera. L'ho chiesto quattro volte che mi dessero la possibilità che
0: far entrare le telecamere.
1: Ecco, sempre negato. Poi mi hanno negato la settimana scorsa, 10 giorni fa, anche addirittura l'acquisizione del dischetto dell'udienza del 29 gennaio 2025, ma non è finita qui, perché non me la sono messa via, perché io adesso farò una richiesta ben precisa al Presidente del Tribunale, perché io ho diritto di avere copia, perché mi sono informato e ho diritto di avere copia per tutta una serie di articoli di codice di procedura penale e anche per l'articolo 24 della Costituzione, che prevede che io, come parte in causa, come imputato, ho diritto di difendermi in tutti i gradi di giudizio, e tutti i documenti processuali io li devo avere. Non che mi sono saltati addosso tutti quanti per dirmi no, tu non hai diritto. È vero o non è vero?
0: Ti sono saltati addosso e ti hanno detto che per loro non era possibile. Per loro
1: non era, ecco, possibile. E invece io ti dico, adesso, perché non ho avuto tempo, adesso Adesso farò una richiesta ben precisa, la faccio al presidente del tribunale, la dottoressa Caterina Santinello, che so che è molto sensibile da questo punto di vista.
0: Ma il presidente del tribunale è...

0: perché allora esiste anche
1: altro di lieve entità. Esiste, se uno ruba una mela,
0: il superamento del limite di velocità è di lieve entità, quindi no.
1: No, perché ti castigano, ti danno le bastonate.
0: Superi il limite alcolemico, del tasso alcolemico nel sangue.
1: Di poca entità?
0: No, ma lieve entità. Ecco. No, niente da fare.
1: Condannati lo stesso.
0: Condannato lo stesso, perché se il limite di accettabilità è lo 0,50, tu non puoi andare via con lo 0,51 o 0,52, perché già lo 0,51 è perseguibile con la multa, con la sanzione, ma se poi vai allo 0,80 è perseguibile con il ritiro della patente, con il periodo di prova, che bisogna fare i corsi degli alcolisti, eccetera. Come fossi un alcolizzato abituale, seriale. Quello è quello.
1: E se vai, se uno va a rubare per fame, mm-hmm, quindi ruba anche una mela o un'altra cazzatina o un litro di latte, il caso, anche là lo mettono in galera come quello che va a rubare.
0: A volte non c'è proprio proporzione, perché per esempio il crack della Popolare di Vicenza, per esempio, ha comportato il furto, tra virgolette, dei risparmi di 117.000 risparmiatori. Va bene? Sono stati danneggiati dal punto di vista economico circa 110-120.000 risparmiatori. Va bene? Ecco. C'è Nicola che sta dicendo. Stavo dicendo che anche se tu rubi per 100.000 risparmiatori e rubi un pezzo di formaggio, più o meno rischi la stessa pena. Va bene? E questo è quello che volevi dire, giusto? Ecco Nicola, Nicola mi sta dicendo, l'amico Nicola Alfredo, oltre alla legge funesta ignobile eccetera, in questi giorni stanno discutendo un altro disegno di legge che toglie il fermo amministrativo dell'auto e pignorano la casa, anche questo incostituzionale, promosso dall'Agenzia delle Entrate. Ciao Nicola, saluta anche Stefano. Qui sappiamo, Nicola, tutto quello che è successo a Garlasco il 13 agosto 2007, va bene, 19 anni fa circa, ma non sappiamo nulla di queste cose qui, perché loro ce le tengono nascoste. Sappiamo tutto quello, giustamente o ingiustamente, quello che è successo a Bologna domenica, quello che è successo al gioielliere di Cuneo, quello che non so,
1: quello che vogliono farci sapere,
0: quello che vogliono farci sapere. Ma le cose importanti come queste, Nicola, che mi hai mandato un video che io non farò ascoltare perché non corre buon sangue tra me e quello che l'ha fatto, eccetera, e naturalmente il disegno di legge 978, folle, funesto, nefasto, ignobile, infame, criminale, delinquenziale, odioso, schifoso, omertoso, ma soprattutto incostituzionale. Ecco, di queste cose qui non sa nulla nessuno. Io ieri sera ho parlato con un certo Gian Antonio Stella, dopo che gli avevo telefonato il 9 dicembre alla trasmissione Prima Pagina di Radio 3 la mattina, e nel 9 dicembre e nei ieri sera sapeva nulla del disegno di legge che permetterà agli avvocati di pignorare, di intimare il presunto debitore e pignorarlo di qualunque bene, compresa la prima abitazione. Adesso gli ho scritto un'altra volta, mi ha detto mi scriva, gli ho già scritto, gli ho scritto un'altra volta stamattina, un'ora fa, ecco, e adesso vediamo se mi risponde, ma non credo mi risponderà. Lunedì, lo dico anche per gli ascoltatori di Radio Gamma 5, a Prima Pagina ci sarà Gigi Riva, un altro giornalista molto importante che ieri sera era a Ponte San Nicolò insieme a Gian Antonio Stella, e che condurrà il programma Prima Pagina di Radio 3. Ecco,

0: Se qualcuno vuole telefonargli e dirgli qualcosa riguardo al disegno di legge 978, sappiate che adesso sa tutto, perché stamattina gli ho mandato una mail ben circostanziata. Ecco, e io naturalmente farò in modo di tallonarlo su questa cosa qui, perché è una cosa che noi non possiamo mollare la presa. Dobbiamo fare come i cani da polpaccio, che quando hanno addentato il polpaccio non dobbiamo più mollare. Così dobbiamo fare, perché questa cosa qui non deve passare. Dico bene, Stefano?
1: Dici benissimo.
0: Vai avanti.
1: Allora, mi rifaccio a quello che diceva Nicola del discorso che vogliono togliere il fermo amministrativo alle macchine. È già pronto la modalità per farlo. È che i comuni non hanno i moduli, non lo possono. Quindi, perché anche le persone che hanno una macchina che è bloccata, che non possono utilizzarla, non hanno i soldi per metterla a posto e non hanno i soldi per pagare il fermo amministrativo, sono costretti a tenersi la macchina a casa e quindi non possono farne nulla, e continuano ad arrivare i bolli e quant'altro.
0: Ma non solo, ma se uno deve lavorare per guadagnare, per pagare chi avanza i soldi, come fa a farlo se ha la macchina aziendale bloccata?
1: No, anche privato, anche
0: sì,
1: privato.
0: La macchina privata che non può andare al lavoro, eccetera. Chi ha fatto queste leggi? Non credo sia un deficiente, ma sicuramente è uno sprovveduto, perché togliere il mezzo di produzione a chi vuole pagare. L'automobile non è un lusso per chi va a lavorare. L'automobile non è altro che un mezzo di locomozione per andare al lavoro, punto. Non è un bene di lusso. Uno non deve andare a Monte Carlo, al Principato di Monaco, a giocarsi al casinò. Uno che lavora in fabbrica deve andare in fabbrica, deve guadagnare, deve avere i soldi per mantenere la propria famiglia, deve trovare la soluzione per pagare i propri debiti, perché altrimenti diventa un cane che si morde la coda.
1: Però pensa il fatto: hai la macchina vecchia perché non puoi permettertela, cosa fanno? Hai la macchina vecchia, devi comprare la macchina nuova, perché se no ti sanzionano lo stesso, ti mettono il fermo perché sei inquinante. La roba più schifosa è che paghi la tassa di possesso. Hai una macchina tua, ti costringono a pagare il bollo. Il bollo degli altri stati, da quello che so, nessuno paga il bollo, perché se uno ha la macchina di proprietà non deve pagare.
0: Non solo.
1: E dopo il bollo in Veneto paghi tot, e da un altro paese, in un'altra regione, paghi un importo diverso.
0: Sì, ma per esempio, tornando sempre alla questione dell'intimazione di pagamento, in Germania, lo sapete, amici di Radio Gamma 5, quanto costa intimare un debitore in Germania? Intanto non lo fa l'avvocato, lo fa il creditore direttamente nei confronti del debitore, e costa 27 euro. Lo sapete quanto costa in Italia fino a 10.000 euro se lo fa un avvocato? Costa da un minimo di 200 a un massimo di 1.200 euro. Stiamo parlando di importi bassi, perché naturalmente stiamo parlando di importi fino a...
1: Per chi ce l'ha.
0: Vabbè. Ma il discorso è un altro, che adesso è arrivata la notizia che mi aspettavo, che in Gran Bretagna, nel Regno Unito, l'intelligenza artificiale da sola ha vinto la prima causa in tribunale proprio per la riscossione di un credito di 7.000 sterline, ovvero circa 8.000 euro. Ma la cosa più importante di tutte, sapete qual è, amici? Che è costata 400 sterline, ovvero 500 euro. Una causa analoga in Italia ti costava dalle 2 alle 3 mila euro, non so se sono chiaro, e nel Regno Unito è costato 500 euro. Loro sono alla fame, Gli avvocati sono alla fame, gli avvocati sono una razza in via di estinzione e vogliono arraffare quello che c'è da arraffare, perché si sono resi perfettamente conto che la loro professione è in via di estinzione o quasi. Chi rimarrà sulla cresta dell'onda saranno i veri avvocati, quelli che sono in grado di fare arringhe, di fare contenzioso, diciamo, con un certo criterio. Ma le cosette così, i piccoli crediti, le riscossioni così, le possono fare chiunque. Io per esempio conosco un bravo uno che è bravo a muoversi con la intelligenza artificiale, con la chat
1: GPT.
0: Ecco, questo qui. E io sono sicuro, perché gli devo fare una prova, devo fare una prova, anzi mi dovrei dare una mano senza mettere nomi e cognomi, e diamo solo i dati, senza dati sensibili, e lui me la fa, e io sono sicuro che se gli dai 1000 in un giorno, questo qui te le fa 1000. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'intimazione di pagamento non le farà l'avvocato, le farà la sua segretaria,
1: o meglio la sua intelligenza artificiale, perché
0: la sua segretaria che utilizzerà l'intelligenza artificiale, perché questo succederà. E poi chi è che firmerà l'intimazione? Non la firmerà l'avvocato da 30 anni, 40 anni, la firmerà quello che ne ha 80, che non ha nessuna proprietà, che non rischia niente dal punto di vista penale. Questo è quello che sta succedendo, e non dice niente a nessuno, e non dice nulla a nessuno. Questa è la cosa che la gente deve sapere, perché loro si vogliono deresponsabilizzare. Parliamo di usura, perché parlando, se, quando mi metto a parlare di questo, perdo
1: mi hai fatto perdere, siccome ho un problema, Alfredo. Io quando mi metto davanti al PC mi rimbambisco con l'intelligenza artificiale, quindi sono sinceramente preoccupato, perché mi vedo che proprio dovrei fare delle cose più costruttive, invece mi dedico, c'è la mente che vola, gli fai la domanda, ti rincoglionisci, ti metti là e viene fuori e chiedi anche per l'usura, chiedi per una roba, chiedi per l'altra, e la mente vola e perdo giornate, perdo tempo e roba, invece di fare cose più importanti. Ecco, tu sai che hanno trovato un'intelligenza artificiale che era chiusa in una rete sua interna, ed è riuscita
0: a uscire
1: e creare
0: a creare un'altra intelligenza artificiale. Ecco, sì, è successo ieri, ma cioè noi
1: siamo verso il Matrix, insomma.
0: Sì, ma certo. Allora, il futuro, cioè io l'ho detto ieri sera in un'intervista che verrà trasmessa non so quando, il futuro degli avvocati è la disoccupazione. Ma non perché lo dico io vengo dal settore fotografico. 25 anni fa, lo sapete amici, quanti fotografi professionisti c'erano in Italia? 25 anni fa circa 100.000, circa 100.000, con tanto di studi. Ogni quartiere aveva il suo studio fotografico, va bene? Però Albignasego, per esempio, che è un paese di non so 20.000-30.000 abitanti, ne aveva 6 fotografi, va bene? Ecco, ogni quartiere anche di Padova aveva il suo fotografo. Se adesso ce ne sono 1000 in tutta Italia, 1000-1500, ma mettiamo anche 2000, in tutta Italia, io sono convinto che è così, pensate che io ho fatto un convegno a Orvieto proprio nel 2000, e c'era un collega, un fotografo, che si vantava che a Bari ce n'erano 700. 700 fotografi. Ho detto, io ti auguro che continuate ad avere lavoro per 700 fotografi. Io vorrei andare a verificare adesso quanti fotografi ci sono a Bari. Io sono convinto che se ce ne sono 20-25 sono già tanti. Tu cosa dici, Stefano?
1: Purtroppo sono quei lavori che subentra anche per le fotografie, non le sviluppa più nessuno perché sono tutte quante in digitale. L'attività, il fotoritocco lo fa il computer, può fare anche simulare che sei stato al mare invece dentro lo studio fotografico.
0: Ah sì, io sono andato a un corso che è durato 3 ore di intelligenza artificiale, ha fatto vedere di quelle cose impensabili, ti cambiava lo sfondo di una fotografia in un attimo. Una volta, fino a qualche anno fa, cambiare lo sfondo di una fotografia era una cosa difficile, ci dovevi mettere delle ore. Adesso il tempo di un click vuol dire
1: fai la domanda giusta, un anno e
0: ti cambia lo sfondo. Cioè, ha fatto vedere per esempio la pubblicità di una bottiglia di vino, poteva far vedere le vigne dietro, una cantina, ma nel giro di un attimo, schiacciando continuamente. Vi rendete conto? E le fotografie, che una volta per fare una fotografia all'interno, vi assicuro che era una storia, perché bisognava mettere i riflettori, diciamo, le lampade da una parte e dall'altra, e poi c'era tutta una filosofia di luci. Adesso col digitale non serve più a niente, non serve più, perché anche un bambino può fare le fotografie se gli dai, insomma, gli strumenti.
1: Gli dai il cellulare, già il cellulare ha una risoluzione elevata.
0: Ma certo.
1: Hai già degli strumenti.
0: Sì, ma noi non siamo per bloccare il progresso, perché ormai il progresso lo sappiamo che è quello che è. Questi qui, gli avvocati, che ieri, non so se lo sai, hanno fatto la loro legge.
1: Sì, che c'è una variazione che ha condiviso anche.
0: Gli avvocati si sono fatti la legge, signori. Ieri approvata. Eccola qua. Vediamo. Eccola qua. Via libera del Senato, la riforma forense e legge. Greco, Consiglio Nazionale Forense, ora un'avvocatura al passo con i tempi. Via libera del Senato, la riforma forense e legge. Ecco, ora un'avvocatura al passo con i tempi. Ma vi rendete conto? Si fanno le leggi pro domo sua. Per i cazzi loro si fanno le leggi. Questi qui, all'interno del Senato e della Camera, ma soprattutto all'interno della Commissione in giustizia del Senato, sono maggioranza. Addirittura pensate che all'interno della Commissione in giustizia del Senato 18 su 25 sono avvocati, vuol dire il 72%. Cosa possono fare? Che interessi possono fare se non quelli degli avvocati? Me lo dite voi che interessi possono fare? Amici, io vorrei che qualcuno magari mi telefonasse, mi facesse un segno di vita. Ho l'impressione di essere da solo a parlare.
1: Ma restano sconcertati tutti, Alfredo, non è un argomento. Sono degli argomenti ringraziamo sempre Radio Gamma 5 per darci la possibilità di esporre queste cose che sono fuori dal coro, quindi sono ringraziando c'è e quindi perché se ne va controcorrente, perché sennò tutti zitti e mosca e come le pecore e tutti avanti.
0: A proposito, ricordo che tutti i giovedì noi siamo qui, che fa anche rima, giusto Stefano?
1: Sì.
0: Lui con Stefano dalle 10 alle 11 e io invece dalle 10 a mezzogiorno. Vai avanti tu, Stefano, perché un'ora fa in fretta a passare.
1: Ecco, di cosa vogliamo parlare del caso?
0: Parliamo di questi giudici.
1: I giudici, qual è il problema? Il problema è che, come diceva, come si chiamava, Trabucco,
0: professor Trabucco,
1: è preoccupante il fatto che non, non guardano più la legge ma le sentenze, cioè non guardano quello che ha fatto un altro per non sbagliare. Questi non leggono più le leggi, fanno quello che ha fatto quello prima. Quindi quando scelgono una strada diversa, e quindi se si inventano l'usura di lieve entità, se si inventano che una persona non ha, guarda che forse c'è una telefonata, ecco.
0: Eccolo qua.
1: Pronto?
0: Pronto?
2: Alfredo, buongiorno.
0: Pronti?
2: Sono Andrea da Vicenza.
0: Niente.
1: Andrea da Vicenza, hai la cuffia messa male, Alfredo?
0: Mi rispondi?
1: Ha risposto Andrea da Vicenza, non lo senti mica te. Scusa Andrea, ma Alfredo si è messo le cuffie adesso.
0: Pronto Andrea?
2: Sì, lo sento.
1: Guarda che si è messo. Aspetta che...
0: Adesso sento.
1: Prova a parlare adesso Andrea.
0: Andrea?
2: Pronto?
0: Sì, adesso ti sento, dimmi tutto.
2: Allora, intanto non è la prima volta che ti chiamo, ogni tanto ti chiamo perché sono stato un ex bancario. Ma il motivo per cui ti ho chiamato è che io sto allargando il discorso, non nel tema specifico che state trattando, e sono in situazione economica molto precaria in quanto andrò in pensione i primi dell'anno. Ma a parte questo, che chiaramente ti rende non ti rende tranquillo, va bene, no, sono molto deluso, per non dire di peggio, di questo governo, perché non vorrei dire di rimpiangere quasi Berlusconi, perché faceva le leggi a persona, però questi qua allora, innanzitutto, da quando sono stati eletti, di solito quando andava su la sinistra, il centro-sinistra, quello che è, per esempio, si vede dai dettagli, davano presidenza del Senato o della Camera, visto che non c'era una vittoria schiacciante, all'opposizione. Questi si sono tenuti tutto, primo. Ma la cosa che non riesco a digerire, siccome sono un appassionato della radio, e fino a poco tempo fa, sia su Rai 1 su Rai 2 c'erano programmi di intrattenimento, di informazioni, di viaggi, di gente preparata, Stefano Mensurati, eccetera. Questi hanno distrutto tutto. C'è musica 24 ore su 24, perché la gente non deve sapere niente.
0: Niente, esatto. quando danno le notizie, e danno le solite notizie, quelle
1: che vogliono fare la legge Bavaglio.
2: Un esempio bellissimo, dicendo giustamente, sappiamo tutto di Carlasco, di Domenica a Bologna, eccetera, eccetera. Ecco, questa certo. Dell'informazione proprio non la riesco a digerire. Cioè, pensano, anzi probabilmente è così, di avere a che fare con milioni e milioni di stupidi.
0: Beh, il problema è che li hanno istupiditi, quello è il problema, capisci?
2: Ho capito.
0: Mi metto anch'io, anche se insomma un minimo di analisi critica ce l'ho, ma loro, attraverso quelle televisioni, non solo quelle di Berlusconi ma anche le altre, hanno instupidito tre generazioni. È dal 1975, l'anno che mi sono sposato io, che questi qui vanno avanti con tutte sempre le solite trasmissioni per inebetire la gente.
2: Io la TV non la guardo.
0: Guardo
2: Focus, guardo Discovery Channel, perché mi rilassa quelle robe lì.
0: Ho capito, ti sì. Va bene, dai.
2: No, comunque, veramente, perché fino a 2-3 anni fa c'era un ottimo giornalista che chiudeva ai Radio 1 con Oggi in Edicola, con interventi degli ascoltatori. L'anno è sparito,
1: è silurato.
2: Aveva fatto sparecchi servizi,
0: sì, ma anche Marcello Foa l'hanno fatto fuori tanti, sì, giornalisti,
2: esatto. Ma poi e dopo ciliegina sulla torta, quella biondina alta un metro e mezzo, che quando gli fai un'osservazione si incazza come una iena e dà sempre la colpa agli altri.
0: Ecco.
2: Purtroppo è una bravissima demagoga, perché ha saputo catturare i voti urlando come una pazza nelle piazze, eccetera. E un minimo di umiltà di accettare, niente.
0: Ma no, niente. Ma
1: allora il problema adesso sì, chi me ne voglia.
0: Grazie. Ciao, a presto. Pronto?
2: Sì, va bene.
0: Ciao, a presto.
1: Comunque, però è anche vero che chi va su a governare sono tutti gente che non ha mai fatto attività d'impresa produttiva, perché sono quasi tutti quanti,
0: e neanche lavorare,
1: ecco, e sono tutti quanti che fanno esperimenti, è il caso, che dopo con le aziende che falliscono, che vanno in vacca, è il caso, e va a finire, cioè questi qua che vengono messi al comando e sono persone che non hanno mai prodotto, non hanno mai dato evidenza che hanno creato qualcosa. È Crosetto che ha un'attività,
0: aveva, no? Sicuramente
1: aveva il coso, forse adesso avrà delegato il coso.
0: Certamente
1: anche Berlusconi ha un'attività che penso che sia un'attività fiorente, e certo, che io sappia non c'è nessuno che avanza soldi da lui.
0: Leggo qualche messaggio. Allora, buongiorno Alfredo, buongiorno Stefano, io sono all'ascolto a tratti in base al lavoro che sto svolgendo. Bisogna che ti chiamo privatamente, certamente, chiama quando vuoi, chiamate pure, naturalmente non nella pausa pranzo dalle 12.30 alle 16, per favore, 346 36 14469. Ecco, leggo un altro. Buongiorno, sono Marco da Montegalda, sempre in ascolto, bravissimi, grazie Marco da Montegalda. Daniela da Padova dice: buongiorno carissimi, i medici scappano all'estero, gli avvocati no, abbiamo capito perché, è chiaro, gli stanno facendo le leggi pro domo sua per i cazzi loro. Daniela, per essere chiari, perché vedo che il termine cazzi lo usano tutti, ecco, e allora lo usiamo anche noi, perché non c'è nessun motivo di
1: comunque
0: essere.
1: C'è il problema della produttività, cioè ci sono delle persone al comando che non hanno mai fatto niente, e quindi sono tutte teorie. Pensa al quando è stato fatto il cambio dall'euro dalla lira all'euro, uh-huh, e quindi che dicevano, hanno scelto, allora la Germania un marco uguale un euro, noi invece un euro 2000
0: certo, praticamente lire. Ce l'hanno messo al cambio al doppio,
1: ecco, quindi tutti gli altri se le sono fatte, ecco. Pensiamo anche a chi ha un po' di testa e un po' di palle, come la Gran Bretagna, che si è tolta dall'euro. Cioè, delle sperimentazioni bisogna farle, perché se continuiamo ad affossarci sempre sulle stesse, continuiamo sempre per la stessa strada, perché ci hanno instradato là, è vero che non bisogna sempre andare dritti, si può svoltare a destra, si svoltare a sinistra, e si può anche tornare indietro, ecco, non è che si è obbligati ad andare sempre avanti.
0: Vabbè,
1: certo, se sei in autostrada devi prendere lo svincolo, devi uscire al coso, però bisogna che devono fare qualcosa. Capisco che c'è stata la pandemia, capisco che c'è stata la guerra, capisco che sono stati buttati soldi per aiutare l'Ucraina e quant'altro, però è anche vero che bisogna pensare anche un po' a noi. Non so a quale scopo bisogna partecipare alla guerra per finanziarla, cioè bastava non spendere i soldi, perché a un certo punto si devono anche arrangiare. cioè andiamo poi anche adesso anche Trump che salta a destra a sinistra, offende uno, offende l'altro, adesso ce l'ha con la Cina perché gli hanno detto che gli hanno boicottato le votazioni precedenti, roba. Cioè, sì. Questo qua non resta mai fermo e penso ha insultato la biondina, quella che parlava prima Andrea. Ci ho messo un po' a capire la biondina alta un metro e mezzo, però quello che ha detto Andrea. Mi sono svegliato, vedi, siamo un po' rimbambiti. E il fatto stesso anche che la TV ripeta, tu hai fatto caso che facendo zapping ti accorgi che i programmi sono sempre quelli, no, li riciclano, cioè lo fanno alla mattina e poi li fanno anche al pomeriggio. Io penso solo, io ero da bambino, ero appassionato dei cartoni animati. Adesso Goldrake lo fanno alla sera alle 9:30, 10. Cioè, ma che problema c'è? Che cosa c'era? Perché i robot combattevano e quant'altro. Adesso lo fanno col telegiornale.
0: Vabbè, tornando ai nostri cari amici giudici, cosa vogliamo dire a questi giudici che quando il
1: momento... arriverà Goldrake e ve la farà pagare?
0: Sì, perché vuole che arriva Goldrake e te la
1: farà pagare. Va bene, insomma, bisogna spaventarli un po'. Bisogna passare parola.
0: Ma c'è, allora, lo ha detto non Alfredo Bellucco, l'ha detto l'onorevole Carlo Nordio, il ministro della giustizia, e ha detto che i pubblici ministeri italiani sono i più garantiti al mondo,
1: ecco. A livello di soldi,
0: no, di spalle
1: coperte, perché non gli fanno niente,
0: non possono fare niente perché praticamente hanno il potere assoluto, possono fare quello che vogliono, ecco, e partono da un minimo di 6, cioè un pubblico ministero appena insediato prende 6.000 euro. Va bene, un novello appena...
1: ma secondo te invece di mettere perché non fanno già gli avvocati, inserirli già nella sezione giustizia come giudici o quant'altro, devono sempre, cioè tu sai qual è il percorso fare?
0: Cosa vuoi che
1: se
0: qual
1: assumono che si lamenta che non c'è gente,
0: io so solo che il giudice che ha giudicato me non so con quale criterio l'hanno scelto.
1: Beh, quello che ha fatto il giudizio della roba mia, che ha detto che ha chiesto solo se c'era usura nel conto corrente.
0: È andato
1: però l'anatocismo, il CTU ha detto l'anatocismo non l'ho considerato perché è vietato per legge. Secondo conto corrente non l'ha neanche guardato.
0: 30 secondi, no, devi chiamare 7777, devi chiamare fra 6-7 minuti.
1: Ecco, allora inizio a salutare e io torno giovedì prossimo se non ci sono inconvenienti. Ecco.
0: Allora, oggi ne abbiamo 23, 3, 20. 30, va bene. Saluta, io sono qui fra qualche minuto dopo la pubblicità. Okay. Va bene, ragazzi. Il 777 deve aspettare. Ciao, ciao.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
9: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
10: Ma quanto mi costa sta radio?
11: Ma quanto mi costi a sta radio?
12: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
11: 01 59 80 90 288.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica come andavito?
13: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
14: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
15: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: Puente Bacaà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
1: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
2: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
0: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
3: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
4: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
0: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
2: Con guida!
1: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
2: Fino a sciopare! Boom!
1: Euro 20.
3: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
2: Per info e prenotazioni
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
0: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
2: Ode.
0: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
2: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: tutti.
1: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
2: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
3: Rieccomi in diretta su Radio Gamma 5, sono Alfredo Belluco. Sono le 11:07 appena scoccate e vi voglio far ascoltare qualche mio video girato in questa settimana. Eccolo qua. Beh, intanto ho fatto chi entra nella mia pagina Facebook.

0: senza giudice. Qui mi hanno rimuovi. Allora, avvocati o avvocatoi con l'intelligenza artificiale sono una razza in via di estinzione, come lo sono stati i fotografi professionisti come me. Allora,
1: Toni Costalunga.
0: Allora,
1: politicanti di merda, come dice il mio amico Toni Costalunga. In Inghilterra è stata vinta per la prima volta una causa solo ed esclusivamente con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Era basata sul recupero di un credito di poche migliaia di sterline. In Italia stanno facendo una legge che prevede che siano gli avvocati a intimare il debitore e riscuotere direttamente il credito. 9/7/8/2023, in fase avanzata, in commissione, in giustizia del Senato. Non dice niente nessuno. La commissione in giustizia del Senato è composta da 25 senatori, di cui 18 sono avvocati, e destra, sinistra, centro, alto, basso, su, giù, governo Meloni, governo Banane, nessuno dice niente. Dobbiamo contrastare questa legge. Dobbiamo fare in modo che non venga approvata, perché la causa in Inghilterra è costata 400 sterline, più o meno 500 euro. Se viene fatta da un avvocato, qui in Italia, il minimo ne costa 2.000, 2.005 e anche 3.000 per recuperarne 6.000-7.000. È chiaro? Vogliono aumentare il contenzioso. Questa folle, funesta, nefasta, ignobile, infame, criminale, delinquenziale, odiosa, schifosa,
0: omertosa,
1: ma soprattutto incostituzionale legge non deve essere approvata, voluta dalla Lega, sostenuta dal governo. Non c'è opposizione né di destra né di sinistra, certo, quello che ho detto prima è chiaro.
0: Ecco, questo è un video che ho girato un paio di giorni fa, perché questa notizia che è stata vinta la causa nel Regno Unito è notizia di due giorni fa. E adesso vi faccio ascoltare un video che ho fatto qualche giorno fa. Aspetta.
1: Sindaco in...
0: Eccolo qua.
1: Roberto Marcato, sindaco in pectore del centrodestra di Padova. Ma quando mai potrai essere eletto a Padova? A Padova? Con tutto quello che ha combinato la Lega a Padova? Che se prendi il 3% mi taglio i gioielli.
0: Ecco, attenzione. Se prende il 3% la Lega come simbolo, però insomma siamo un po' elastici, facciamo anche 3,5, facciamo anche il 4. Voglio dire, a Padova città la Lega non prende di più. Io ho detto mi taglio i gioielli, però insomma siamo un po' elastici, ecco, va bene. Ecco, no, no, perché c'è il 3,01, Alfredo va in Piazza de Erbe a tagliarsi i cosiddetti, no? No?
1: Da Padova è partita la proposta di legge più folle, funesta, nefasta, ignobile, infame, criminale, delinquenziale, odiosa, schifosa, omertosa e incostituzionale, soprattutto

0: che prevede la riscossione diretta dei crediti da parte degli avvocati senza il controllo del giudice terzo. Sto parlando del senatore avvocato della Lega Andrea Ostellari, già presidente della Commissione Giustizia del Senato, che io chiamo in giustizia, e attuale viceministro della giustizia, il numero due dopo Carlo Nordio. Ma la continuazione c'è stata, la continuazione nel 2018 l'ha presentato Ostellari e nel 2023 l'ha presentato Erika Stefani, senatrice avvocato della Lega vicentina di Trissino, capogruppo della Lega in commissione in giustizia del Senato. E poi abbiamo la senatrice Giulia Bongiorno, avvocato della Lega, presidente della Commissione Giustizia del Senato, e qui l'abbiamo fatta completa. Mi sai dire con quale faccia venite a chiedere i voti? E poi hai il coraggio di dire ai vannacciani che sono post-fascisti da buttare nell'umido, anzi in un leamaro? L'Etamaio, per chi non sa, non conosce la lingua veneta, me lo dici? Come farai, Alfredo Bellu?
1: Eccolo qua. Questo è un video dedicato a Roberto Marcato della Lega, amico poi tra l'altro, che vuole candidarsi per il centrodestra a Padova. Allora, come ho detto, Roberto Marcato è un amico, è un amico, però secondo me, e accetto scommesse da questo punto di vista, non più di 5 euro, va bene, e il candidato di centrodestra a Padova non potrà essere eletto, punto. Non potrà essere eletto. Non dico che non si andrà al ballottaggio. Oh Adamo, vediamo cosa dici. I partiti e il governo è contro di me e io sono contro di loro. Viva il certo, ma i politici e il governo sono d'accordo con te. Sono sempre stati contro il popolo, fanno finta di far parte degli interessi del popolo, ma fanno il doppio gioco, sono doppio giochisti, e fanno finta di litigare, sono come quelli dei ladri di Pisa. I ladri di Pisa, avete presente i ladri di Pisa? Ecco, i ladri di Pisa litigano di giorno e di notte vanno a rubare assieme. Parliamo della benzina che aumenta, signori. La benzina che aumenta, queste sono le notizie che bisogna dare. I salari che sono al palo, le pensioni che sono al palo e la benzina che aumenta, e di conseguenza aumentano tutti i prodotti. Tutti i prodotti, dal pane alla pasta, al prosciutto, al tonno, al pomodoro, ai sottaceti, tutto aumenta, perché basta stare attenti a quelli che sono i prodotti, tenersi a mente oppure segnarsi su un pezzo di carta una penna i prezzi in un certo periodo, passati 1, 2, 3 mesi, 5 mesi, quello che è, i prezzi aumentano inesorabilmente. Ecco, adesso è che quel distributore dove vado io è ancora abbastanza a buon prezzo, diciamo. Tre giorni fa era diesel 2,14 euro e super 1,09 euro. Ora qui in Italia sono abituati a parlare di tutto tranne di veri problemi. Questi sono i veri problemi della gente. Questi sono i veri problemi della gente, amici. Quello di mettere insieme il pranzo con la cena, pagare le bollette. Perché molti non sanno, e l'ho detto anche prima, che perderanno la casa milioni di italiani in quanto non avranno i soldi per pagare le spese condominiali. Questo è quello che succederà, purtroppo. Questo è quello che succederà. E qui addirittura c'è uno che mi manda una musica, Anima Errante, va bene. Avete capito, amici? Succederà questo. Succederà che ci troveremo di fronte all'aumento delle spese condominiali, l'aumento di tutto, e perderemo l'abitazione. Il primo ministro inglese che ha preso possesso del numero 10 di Downing Street due o tre giorni fa, prima di entrare è andato da un barbone e gli ha dato qualcosa da mangiare e ha fatto una promessa, poi vediamo se la mantiene, che lui metterà al primo posto il problema della casa. Ora, se lui lo farà, vuol dire che farà l'esatto contrario di quello che ha fatto il governo Meloni, anzi il governo banane. Io lo chiamo governo banane e vi spiego subito per quale motivo. Per quello che riguarda la casa, il governo Meloni aveva promesso, anzi la Meloni in persona, il 29 agosto 2022, ovvero 4 anni fa esatti, aveva promesso, vediamo, che ve lo faccio andare, eccola qua, casa. Ha detto che la casa è un bene primario e che naturalmente, aspetta, impignorabilità, eccola qua, impignorabile, Meloni casa impignorabile, eccola qua. Vediamo, giù le mani della prima casa, impignorabilità della prima casa, eccolo qua, 8 settembre. Non mi esce più il video, vuoi vedere che l'hanno tolto? No, non l'hanno tolto, non credo l'abbiano tolto. Giorgia Meloni, la prima casa sarà impignorabile. No, vediamo, non ci credo che l'abbiano tolto il video. Eccolo qua.
2: La casa è il bene primario attorno al quale le persone costruiscono il proprio futuro, attorno al quale immaginano la propria vecchiaia. Negli ultimi anni molte persone sono state travolte dalle difficoltà economiche e un sistema perverso, anziché aiutarle, ha finito per sottrarre loro anche la casa. La sinistra in tanti anni di governo non ha saputo offrire risposte alla crisi economica, ne ha anzi aggravato gli effetti con politiche dissennate, distanti anni luce dai reali bisogni delle persone. Con Fratelli d'Italia questo non accadrà più. Approveremo una legge che dirà una cosa molto semplice: la prima casa non è pignorabile, salvo ovviamente per il mancato...
1: Mi fermo qua. Sentite cosa ha detto? Faremo una legge molto semplice: la prima casa non sarà pignorabile. E adesso dice ovviamente a chi non ha... Ovviamente chi non paga la rata del mutuo è chiaro che viene... Ma qui stiamo parlando di ipoteca volontaria. Ma nel caso di proprietà, sentite cosa dice.
2: pagamento dell'eventuale mutuo ipotecario che grava su di essa. Se ne hai la piena proprietà, non ti verrà più sottratta. Se andrai in difficoltà, sarai aiutato e non vessato.
1: Ecco, avete sentito? Ecco. Se ne hai la piena proprietà dell'abitazione, non ti verrà sottratta. Se andrai in difficoltà, verrai aiutato. Beh, questo governo banane, contrariamente a quello che ha detto Giorgia Meloni il 29 agosto del 2022, un attimo che finisco Roberto, pronto? Un attimo, stai in linea, non chiamarmi Belluco Alfredo, per favore. Contrariamente a quello che ha dichiarato il 29 agosto 2022, ha fatto il cosiddetto piano casa, che è un piano sfratti, un piano sgomberi, perché posso capire quelli che occupano una casa che non è loro, rompono la porta, entrano e commettono un reato, e quelli è giusto che vengano buttati fuori, ma quelli che hanno un contratto scaduto, e io sto seguendo un caso su Brescia, poveretto, di uno che sono 51 anni che paga l'affitto, 51, e a gennaio 2028 dovrà andarsene perché il proprietario ha detto: io lo voglio ristrutturare e la voglio vendere, e naturalmente lui a 71 anni non ha i soldi per poterlo comprare, e questo è uno. Ma poi ci sono le morosità incolpevoli. Se tu sei moroso, ovvero che non hai soldi per pagare, magari hai pagato 10, 20, 30, 40, 50 anni, va bene. Io conosco il caso anche di un professore che ha pagato 73 anni, va bene, l'affitto a Venezia. A 99 anni l'hanno buttato in mezzo alla strada perché hanno fatto un bed and breakfast, va bene? Ecco, questo fa sto governo qua, Meloni, banane. Dimmi tutto, Roberto. Pronto?
3: Belluco.
1: Ora, Alfredo, te me vai a chiamare. Alfredo. Hey.
3: Scusami, ma io sono abituato così. Non
1: posso... ora il tuo cognome qua, Oseo?
3: Vescovo.
1: Allora ti chiamano
3: Vescovo. Roberto di Milano.
1: Va bene, dimmi.
3: I radio mi conoscono come RGM.
1: Va bene, infatti.
3: Comunque dimmi una roba, Belluco. Rete Veneta, è vero o no che ti ha banato?
1: Che sappia me sì, dal settembre del 2018 che non mi invita più.
3: È successo anche a me, subito dopo di te, perché io ho attaccato un rappresentante della Lega regionale del Veneto. Lasciamo stare come l'ho attaccato o che. Comunque, banato. Bene? Io è da 18 anni che sono nella merda più profonda. Per altri motivi, non certo motivi dei tuoi, per il discorso delle banche e questa roba qua. La soluzione è una, Belluco. Una soltanto. Il risveglio degli italiani è qua. La vedo dura, e andarli a prendere fisicamente, perché questi, se sono arrivati al punto, per quanto riguarda te, Belluco, di interpretare le leggi e non applicarle, cosa che è solo in Italia, perché nel resto del mondo, anche in un governo dittatoriale, sanguinario, quello che vuoi, le leggi le applicano e non le interpretano. Noi qua non ne usciremo mai. Vabbè. Siamo fin qua, Belluco?
1: Vabbè, siamo o no? Il problema è che mi... Allora, sta attento alla roba.
3: Fisicamente, aspetta. Tu guarda bene, Belluco. Quante volte hai chiamato alla donata? Per esempio, andare a manifestare in tanti, migliaia di persone davanti al tribunale dove tu magari eri processato, indagato o quel che sia. Quante persone ci sono?
1: Ah, no, ci sono presentate tanta gente. No, su questo devo
3: quante
1: ringraziare
3: volte
1: io mille volte.
3: Ho lanciato l'appello. Quante volte io ho lanciato l'appello io? Tutta la Radio Gamma 5 che ha detto: fermiamoci. Tanti Radio Gamma 5 come ospiti e non hanno detto: fermiamoci.
1: Vabbè.
3: Fermiamo tutto.
1: Vabbè, io non sono d'accordo, non sono d'accordo, mi dissocio dalla tua posizione.
3: Benissimo.
1: Dobbiamo assolutamente fare quello che riusciamo a fare in maniera gandhiana, in maniera pacifica, perché sennò non ne veniamo fuori. Ciao vescovo.
3: Ma finché siamo noi due contro milioni,
1: questo fare, bisogna convincerli
3: che si voltano dall'altra parte, sempre e comunque.
1: Bisogna convincerli, dai. Ciao vescovo. Allora, stavo dicendo che questo governo banane, non meloni, questo governo banane, Marco, ha messo a disposizione, stai in linea Marco un attimo, ha messo a disposizione, sappiatelo, dovete saperlo, per la morosità incolpevole 5,5 euro a famiglia, 5 euro, e no 5.500, 5,5 euro a famiglia. Ecco, dopodiché che ha speso decine e decine di miliardi di euro di armi, pa difendersi da chi? Pa difendersi da chi? E non che sia NATO, non c'è la NATO. 41 miliardi e 100 milioni di euro si sta spesi nel 2025, pa difendersi da chi? Dimmi tutto Marco, ciao.
3: Allora, ciao Alfredo, io ti chiamo per nome perché a meno che non siano casi buoni mia.
1: Va bene, no, ma adesso che so che cosa, che siamo vescovo, ognuno fa quello che vuole, dai.
3: Beh, certo. Prendo anch'io un po' spunto in parte da quello che ha detto Roberto. Cioè, allora, Rete Veneta di Baccialli era denominata fin qualche annetto fa, neanche tanto tempo fa, Telesaia. Siamo in collegamento con Telesaia, dicevano, no, i detrattori, comunque, vabbè, perché facevano dei servizi giornalistici veramente pro giunta regionale, non che l'opposizione sia tanto meglio, per carità, però se andavi contro di loro, basta, ti segavano. Allora io, quando è scoppiato il bubone, se ti ricordi, a Cadoneghe, del sindaco e il comandante della polizia municipale di Cadone, riguardo al discorso degli autovelox, no? Che c'erano, sì, persone che avevano preso delle multe colossali, no? Astronomiche, per il discorso dei 30 dei 30 all'ora, no?
1: 50, sì, 50,
3: sì. 50 all'ora, sì, va bene. Allora, no, allora avevo servito un servizio giornalistico su Tele Nord-Est. Patetico a dir poco, era a favore degli autovelox, nonostante che questi, diciamo, questo era stato un comitato che tra l'altro Paolo Girotto ha dato anche spazio a qualche persona per parlare in radio. Oh, ma contro, per la sicurezza stradale.
1: Ma sicurezza di cosa? Perché da una parte, che c'è l'argine, c'è un argine da una parte.
3: Ma una roba veramente...
1: Sì, ma senza preavviso, hanno fatto tutto senza preavviso. C'è gente che ne aveva preso 15, 20, 25, un disastro. Mi ricordo, sono andato a una manifestazione davanti alla prefettura, c'era una che aveva perfino gli occhi fuori dalla testa, poveretta.
3: Lo sanno anche i bambini di 5 anni che lo fanno per battecassi i comuni, e che sono quasi tutti non sono omologabili. Una cosa ma veramente vergognosa di un poco, anche perché loro fanno una pubblicità tassativa, no? Prolungata, che loro sono bravi, sono da parte dei cittadini, sono fantastici, sono meglio di tutti, e loro hanno un grande audit, un grande indice di ascolto qua e là. Ma veramente sono, ma guarda che tu, basta che tu segui qualsiasi servizio giornalista, i talk show che fanno loro, no? Alla sera. Cioè, a me gli sms che gli mandavo tempo fa, quasi tutti non li leggevano, leggeva uno, magari ne mandavo 5, ne leggeva uno, perché leggevano solo quelli che facevano audience, magari quelli, anche quelli tipo Far West, no? Sai, adesso c'è il discorso gioielliere, no? E magari se la dicevi grossa, gli facevo passare, magari facevo un ragionamento su una questione importante,
1: sì,
3: che aveva una certa logica, anche pacata magari,
1: mm-hmm,
3: anche sembrerebbe che io non sia tanto pacato, ma però io cercavo di esserlo, eppure mi censuravano.
1: Ma è chiaro,
3: messaggi.
1: Ma è chiaro, ma è così, è così, Marco. Va bene, Marco, ti ringrazio.
3: Sì, per le battaglie che intraprendi sempre, speriamo che la gente ti
1: un po' alla volta,
3: ti sostenga
1: un po' alla volta, la gente
3: che in mezzo in questo merdaio.
1: No, no,
3: tanti...
1: ma adesso ieri sera ho lasciato un'intervista che uscirà verso, sì, insomma, deve essere elaborata sia dal punto di vista dello scritto ma anche del video, quella dovrebbe fare muovere qualcosa, vediamo.
3: Posso dire un'altra cosa riguardo al discorso dei furti?
1: Dimmi.
3: Allora, io penso che la cosa più peggiore di quando si va a rubare è quando ci lasci fare una vecchietta, quando che magari vanno qualche furfantello, no, va a postarsi e va a rubare la pensione alla vecchietta appena ritirata dalla posta. Quella è una cosa vergognosa, cioè, mi fa ancora più ribrezzo. Con tutto quello che ha passato Gioielli, per carità, ma a me mi fa veramente più...
1: Sì, ma tanti lo fanno, io mi ricordo che tempo fa, adesso non lo so, ma lo facevano proprio per non per i soldi, ma per puro divertimento, sadismo vero e proprio.
3: Allora lì mi indigno ancora di più là, perché una povera pensionata che prende 800 euro al mese, magari anche la minima, gli scippano la borsa, allora lì ha tutta la mia solidarietà, anche se il borseggiatore si becca una coltellata, scusami tanto, pazienza, però io sono contro la violenza, ci mancherebbe, se si può usare un altro metodo, ma un po' più tranquillo, meglio ancora. So che non è facile in quei momenti, però
1: Sarebbe
3: a parlare per tanto tempo, ci vorrebbe una trasmissione intera per parlare di queste cose.
1: E
3: non era certamente la tua, ecco, più adatta forse.
1: Va bene, Marco, ciao caro. Grazie, a presto. Ciao. Allora, salutiamo Marco. C'è quell'ascoltatore qui, 4-7 finali. Ecco, se vuole intervenire, ecco, ricordatevi che se avete problemi per aprire un conto corrente, ecco, chiamatemi, cercatemi alfredobelluco.it oppure 346 361 4469, e si risolve. Lo stesso se avete problemi di mala sanità, infortunistica stradale, dovete accendere un mutuo, dovete verificare il vostro mutuo, dovete fare altre cose, sappiate che io ve lo posso fornire questo servizio. Quindi ripeto, alfredobelluco.it, e lì ci sono tutti i miei contatti, 346 361 4469. Ecco, come vi stavo dicendo, questo governo Meloni, anzi Banane, ha fatto la legge sul cosiddetto piano casa, ma non è un piano casa, è un piano sfratti, è un piano sgomberi, perché come ho detto, se si tratta di buttare in mezzo alla strada chi ha commesso un reato rompendo la porta, entrando e impossessandosi di un'abitazione che non è sua, è giusto, insomma, che venga buttato in mezzo alla strada. Ma chi per finita locazione o per morosità incolpevole deve essere buttato in mezzo alla strada secondo quelle che sono le normative, ci deve essere l'alternativa da casa a casa. Da casa a casa, non può essere da casa a macchina, da casa a sotto un ponte. Oppure se uno paga, non so, 500 euro di affitto, e l'alternativa è trovarne una a 1000, 1200, 1300. Dove li hai i soldi per pagare? Dove sono i soldi per pagare? Ci vogliono sostegni da parte del governo. Il governo, non non quello che ho detto prima, il governo si deve mettere a disposizione soldi, non chiacchiere, non ma è giusto che sia così, se tu occupi una casa senza titolo devi essere buttato in mezzo alla strada. Come ho detto prima, ecco, mi ha chiamato un mio coetaneo, perché ha 71 anni, ha un paio di anni meno di me, è disperato naturalmente, perché dopo 51 anni che paga l'affitto, paga il contratto regolarmente, il suo affitto, ecco, nel gennaio febbraio 2028 dovrà essere mandato via, perché la fondazione che ha ricevuto in dono da parte dei proprietari questa abitazione vuole disfarsene per aumentare la sua diciamo la sua rendita, vuole ristrutturarlo per poi venderlo. Quindi una fondazione che non dovrebbe avere scopo di lucro, dovrebbe avere interesse anche collettivo, no, perché naturalmente guardano solo il business, come se fosse, non so, uno speculatore di borsa. Poi tra l'altro fa riferimento a una fondazione cattolica, naturalmente, chiaro. Ecco, adesso l'unica strada da percorrere è quella di andare dal sindaco, anzi non andare, scrivere al sindaco e fare in modo che il sindaco si metta la mano sulla coscienza e una sul portafoglio per portare avanti questa questione. Andiamo avanti a vedere i video che ho fatto nel corso di questa settimana. Vediamo ancora. Allora, Alfredo Bellucco. Andiamo, vediamo un po' più indietro. Allora, chi tace è complice. Chiaro? Chi tace è complice. Quelli che sono all'opposizione, che io chiamo opposizione, che non dicono nulla sul folle, funesto, nefasto, ignobile, infame, criminale, delinquenziale, odioso, schifoso, omertoso, ma soprattutto incostituzionale disegno di legge che permetterà, spero mai, agli avvocati di riscuotere direttamente i crediti, sono complici. Parlo naturalmente del Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle. Ma adesso ci sono anche i duri e puri di destra, che anche loro hanno detto: noi voteremo contro. Ma tu voti contro, ma devi alzare i toni, no? Dire voto contro e così ti sei messo la coscienza a posto. No, con Alfredo non ti metti la coscienza a posto solo facendo così. Devi dire in pubblico che quello è un disegno di legge con tutti gli aggettivi che ho detto prima, perché è troppo, troppo comodo. Amici, fatevi sentire se condividete quello che sto dicendo, perché il partito di Vannacci sta no, rifiuto. È un amico che niente, che bisogna che gli dica che sono in radio. Eccolo qua, porta pazienza, sono in radio. E ancora rifiuta. Allora niente da fare, lo dobbiamo mettere in e ancora. Allora aspetta che io ho detto di portare pazienza, che sono in radio. Allora ascolta, come vi stavo dicendo, i post che ho fatto in questa settimana sono questi, e mi riferisco a chi tace è complice. Ecco, La benzina l'abbiamo. Oh, vi faccio ascoltare.
4: Chi sei? Il ministro della pace.
1: Eccolo qua. Sentite.
5: Vai. Vai.
4: Buongiorno a tutti, siamo ormai verso il 20 di luglio 2026. Il ministro della pace, il ministero della pace prosegue il suo lavoro, tutelato, protetto da pescatori di pace. Siamo pronti a fare altre missioni. Diamo il benvenuto a Alfredo Belluco, il manager dei poveri, che è importantissima la sua presenza. Sarà il ministro della pace che seguirà un contesto prezioso per l'umanità che riguarda l'economia, la finanza e molti altri aspetti che il Ministero della Pace deve assumersi la responsabilità. Essendo che Alfredo è un uomo di cuore che in questi anni ha dato tutto se stesso per aiutare il prossimo che era nelle difficoltà finanziarie causate da un sistema bancario finanziario un po', diciamo, promiscuo, allora Alfredo Belluco sei il benvenuto. Buona missione come Ministro della Pace anche a te.
1: Ecco, questo signore che ha parlato si chiama Lorenzo Damiano, che io conosco da molti anni, e sta portando avanti un progetto internazionale di Ministero della Pace, ovvero di fare in modo che ci siano in ogni paese al mondo, naturalmente quelli che ci stanno, Stefano, un certo Stefano, non Baldo, mi ha mandato una vignetta con la figura di Zai che mi dice: ciao Alfredo, avanti tutta, a costo zero per noi, mica per voi, va bene. Come vi stavo dicendo, Lorenzo Damiano è il fondatore dei Pescatori di Pace e ha inventato, diciamo così, questa iniziativa di fare un Ministero per la Pace in tutti i paesi del mondo, e mi ha nominato Ministro della Pace. Eccolo qua, va bene, andiamo avanti.
0: Il nostro governo Meloni, o meglio governo banane, ha fatto l'esatto contrario di quello che ha promesso in tema casa. Il 29 agosto 2022, a poco più di 20 giorni dalle elezioni politiche, Giorgia Meloni ha dichiarato solennemente che la prima casa non verrà pignorata perché è sacra a chi ne detiene la piena proprietà. Beh, facendo l'esatto contrario di quello che ha promesso, ha fatto il cosiddetto piano casa, che non è un piano casa, è un piano sfratti, è un piano sgomberi, perché accelera gli sfratti, sia per finita locazione e sia per morosità incolpevole, anche solo di 2 mensilità, Giorgia Meloni. 2 mensilità equivalgono dai 600 agli 800 ai 1000 euro al massimo. Quindi tu, il tuo governo, il Parlamento, il Senato della Repubblica hanno deciso che una famiglia che è morosa, incolpevole per chissà quale motivo, magari ha pagato per decine di anni l'affitto, ci siano i giustificati motivi per buttarla in mezzo alla strada. Lasciamo stare chi occupa l'appartamento o la casa abusivamente, rompendo la porta, e quindi è giusto che venga punito anche penalmente. Ma gli altri no, Giorgia Meloni, niente a fare. Se poi aggiungiamo il folle, funesto, nefasto, ignobile, infame, criminale, delinquenziale, schifoso, odioso, omertoso. È incostituzionale disegno di legge 978 che permetterà agli avvocati con lo scudo penale di riscuotere i crediti direttamente dai debitori, pignorando anche la prima abitazione. L'abbiamo fatta completa, Giorgia Meloni. Tu e il tuo governo, banane. Alfredo Bellucco.
6: Ecco, questo è un altro video che ho girato circa una settimana fa e che ho voluto farvi ascoltare. Adesso ve ne faccio ascoltare uno contro Nordio. Eccolo qua, ve lo faccio ascoltare subito.
0: Ministro della Giustizia, ma ti rendi conto cosa stai combinando? Carlo Nordio, Ministro della Giustizia, ma ti rendi conto cosa stai combinando? Stai combinando il fatto che è diventato priorità la grazia al gioielliere. No, caro Nordio, non è quella la priorità. All'interno del tuo ministero, ovvero i tuoi viceministri Francesco Paolo Sisto e soprattutto Andrea Ostellari della Lega, avvocato di Padova, stanno proponendo e sostenendo una legge folle, funesta, nefasta, ignobile, infame, criminale, violenta, delinquenziale, odiosa, schifosa, omertosa, ma soprattutto incostituzionale, che prevede che siano gli avvocati a riscuotere direttamente i crediti senza il filtro del giudice terzo e imparziale. Questo stanno facendo i tuoi viceministri. In commissione ingiustizia del Senato, composta da 25 senatori, di cui 18 sono avvocati e la cui presidente è l'avvocato senatore della Lega Giulia Bongiorno, stanno per approvare questa legge con tutti gli aggettivi che ho detto prima. Hanno addirittura lo scudo penale. Tu che hai fatto il pubblico ministero, danno lo scudo penale agli avvocati che possono commettere reati all'interno dell'intimazione, all'interno della riscossione, e non dice niente nessuno, naturalmente. Come ho detto, è una proposta della Lega, anzi della senatrice avvocato vicentina della Lega Erika Stefani, capogruppo in commissione ingiustizia del Senato, sorretta dal governo Branca Meloni, anzi Branca Banane, e non dice niente, naturalmente, nessuno. Giornali tutti al soldo del governo, quelli che non sono al soldo del governo non scrivono nulla, e sta passando questa legge. alfredobellucco.it.
6: Ecco, questo è un video che ha avuto un notevole successo, ha avuto 6.000 like, 700 commenti e 2.200 condivisioni e circa 200.000 visualizzazioni. E è un piccolo record, perché solo un altro video di questa natura ha avuto un successo di questo genere. E vediamo se c'è qualcos'altro. Però siamo sempre lì. Allora, giovedì della settimana scorsa sono andato a Canale Italia, in collegamento a Canale Italia col professor Daniele Trabucco, e abbiamo parlato naturalamente anche del disegno, anche soprattutto abbiamo parlato del disegno di legge 978-2023, e il professor Trabucco ha sottolineato tutti gli aspetti di incostituzionalità, i profili di incostituzionalità. Ecco, io credo che fischino le orecchie a questi di Roma. Ah, a proposito, il giorno 3 di luglio ho chiamato prima pagina e signore, adesso bisogna entrare e accedere con Google. No. Vediamo se riesco a entrarci senza bisogno di, perché ho parlato con una giornalista che si chiama Ileana Sciarra, che scrive sul Gazzettino e sul Messaggero, bravissima giornalista politica. Naturalmente le ho fatto la domanda riguardo alla questione, eccolo qua, adesso arriva, alla questione del 978, e non mi ha risposto. Non mi ha risposto. Adesso ve lo faccio sentire, così vi rendete conto. Erano esattamente 2 settimane fa, il 3 luglio, era un venerdì, anzi meno di 2 settimane fa, e ve lo faccio sentire. Eccolo qua, vediamo se riesco a farla partire dal punto giusto. Niente, non riesco a farla partire dal punto giusto, e chissà. Eccolo qua. Niente, ecco.
7: Che va prevalentemente nella sfratti.
6: Niente, ve lo metto. Ve lo metto su.
7: Tonia Mastrobuoni, vicepresidente nazionale dell'associazione Sacra Casa, Sacra Famiglia. E questo la dice tutta su quello che facciamo. Ora, per quello che riguarda il piano casa del governo, siamo nettamente contrari, perché è un piano che va prevalentemente nella direzione degli sgomberi e degli sfratti, perché anche se verranno fatti quelli che sono stati promessi, gli alloggi ristrutturati, 10-12 mila alloggi all'anno, ci saranno dai 40 ai 50 mila sfratti, senza contare gli sgomberi per mutui non pagati e anche per debiti non pagati, perché molti non sanno che i debiti condominiali comportano circa il 20% degli sgomberi. Ecco. E siccome stanno facendo una legge di cui non ne parla nessuno, ed è una cosa molto grave, si chiama 978, disegno di legge 978, che permetterà agli avvocati, se approvata, di riscuotere direttamente i crediti dai presunti debitori. Ma il problema è un altro, che non ne parla nessuno. Io ho avuto modo di parlare da questi microfoni con Sara Menaffa, Tonia Mastrobuoni e Gian Antonio Stella, e nessuno dei tre sapeva nulla di questa cosa qui. Noi stasera, il quarto convegno che facciamo, che faccio io insomma qui a Padova, facciamo un convegno a Ponte San Nicolò alle 20:30, approfitto per dirlo, in Piazza Liberazione 1, e siete tutti invitati, perché assieme al professor Daniele Trabucco, professore di diritto costituzionale, di diritto pubblico comparato all'Ateneo San Domenico di Roma, farà il pelo e contropelo sulla legittimità costituzionale di questa legge, che demanda a un organismo privato, che sono gli avvocati, ovvero 233.000 avvocati, di riscuotere direttamente i crediti senza il filtro del giudice terzo e imparziale. È una cosa di una gravità inaudita, palesemente incostituzionale, e non dice niente nessuno. La ringrazio.
8: Allora, la ringrazio Alfredo. In realtà faccio mea culpa, perché l'altro giorno c'erano diversi pezzi, diversi articoli sui quotidiani sul piano casa, che ha ottenuto il via libera in terza lettura, però diciamo non c'è stato il tempo di soffermarci su un tema che è molto importante sicuramente. Detto ciò, però oggettivamente diciamo che il dibattito pubblico si è soffermato più sui contenuti di questo piano casa, che prevede il recupero e la riqualificazione di 60.000 alloggi popolari, la costruzione di nuove case.
6: Mi fermo qui perché
8: c'è anche un capitolo,
6: per un semplice motivo che non ce la facciamo ascoltarla tutto, però vi anticipo che sulla domanda che io ho fatto non ha risposto. Ha risposto solo qualcosina riguardo la questione del piano casa, e ha giustificato anche quello che ho detto io, che sarebbe opportuno che rivedessero le norme che permettono di buttare in mezzo alla strada la gente. Ma in merito al 978, la giornalista bravissima che si chiama Ileana Sciarra, che scrive sul Messaggero e sul Gazzettino, giornalista politica, vi assicuro che è di una bravura assoluta, ecco, non ha detto mezza parola, ha glissato, dribblato completamente la domanda. Ecco, immaginate per quale motivo: perché non vogliono che se ne parli di questa cosa qui, non vogliono assolutamente che se ne parli, perché è una cosa che porta una valanga di soldi alle lobby degli avvocati, delle società di recupero crediti e delle banche. Vi saluto e ci sentiamo giovedì prossimo.
9: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
10: Nove settimane e mezzo.
11: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
10: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
11: Finalmente festosi! E dopo tante camomille,
10: Radio Gamma
12: 5 per 1000!
13: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
14: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
10: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
11: Ripeti?
10: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
15: Ma quanto mi costa sta radio?
11: Ma quanto mi costi a sta radio?
16: La sequenza magica è la seguente.
14: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
11: 01 59 80 90 288.
10: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
12: 5 per 1000!
10: A Ioanni, in matematica, come andavito?
11: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
17: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
10: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
18: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
19: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme, in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia, 843 99 95.
20: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
21: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico. Vi aspettiamo.
20: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella. Chiama il numero 339 80 20 168. Saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
21: Rossella. Ciao!

si accorge che il ballo non lo fa. Allora sono guai e te ne accorgerai. Attento a quel che fai, attento ragazzo, chiama i suoi gendarmi.

0: dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

denunciano la censura, ma sono i primi che dopodomani censurano gli altri per paura, che gridano libertà, ma solo se è la loro, e che cambiano padrone senza uscire mai dal coro. Ho paura degli italiani che si credono ribelli, ma aspettano il permesso per essere se stessi. Ho paura degli italiani, ho paura degli europei.

Buona giornata amici, buona giornata a tutti da Paolo dai microfoni di Radio Gamma 5. Siamo al 9 luglio 2026. Sono in vostra compagnia e non a caso oggi avevo esordito dopo un po' di tempo con le canzoni naturalmente del nostro Rocco. Per un semplice motivo, semplicemente sono le canzoni che mi rappresentano di più, in modo particolare prendevo spunto dalla canzone Ho paura degli italiani, che poi rimetterò più volte oggi, perché obiettivamente questa canzone va a rappresentare, a dire una delle tante verità che ha sempre, su cui ha sempre puntato Rocco, no? Il fatto che noi ci lamentiamo, e giustamente, perché la condizione generale della società sta peggiorando a una maniera direi velocissima, al di là di quello che ovviamente gli organi del potere, gli organi di disinformazione ufficiale fanno, che dicono che va tutto bene, va tutto bene, insomma, tra mille difficoltà si mantiene il PIL, aumenta dell'1% quest'anno e poi avanti di questo passo, tutte cagate di questo tipo, ma la situazione economica del paese negli ultimi anni ha subito un drenaggio di risorse spaventoso e un passaggio delle ricchezze di questo paese progressivamente all'estero in maniera continuativa. Ci mancava il disastro che io già dissi più volte durante la mia infelice campagna elettorale durante gli anni tra il 20 e il 25, ci mancava solo il governo Conte, che è stato un vero e proprio disastro in termini economici, perché con quello che ha fatto, a parte le ruberie e le cose folli che sono state fatte tra mascherini e tutto il resto, ma ha bloccato per circa quasi due anni, bloccato nei fatti l'economia del paese con la scusa di Green Pass, mascherine e quant'altro. Si sono bloccate le esportazioni, è crollata la produzione, decine di migliaia di persone a casa, e smart working e tutte queste puttanate hanno portato semplicemente a un disastro economico che è stata la ciliegina sulla torta di merda che negli ultimi 20 anni si era ormai evidenziata in maniera chiara. Dal crollo, l'ho detto ripetutamente, dal crollo dell'ultimo governo Berlusconi, quindi dalle dimissioni anticipate nel 2011, è iniziata una fase di decadenza velocissima che ha portato 10 anni di governi non eletti da nessuno, ha progressivamente svuotato e impoverito perché l'economia italiana, perché mancava ormai completamente una strategia economica, una strategia finanziaria, una strategia industriale, è mancata completamente una guida politica o un arbitraggio politico che potesse tutelare anche le medie e grosse aziende italiane, e quindi il processo di cosiddetta svendita o privatizzazione iniziato nel famoso Yacht Britannia nel 92 ha cominciato a dare i frutti malefici in maniera evidentissima, perché oltre alle grandi aziende che sono state ovviamente la Fiat e tutto il resto, che progressivamente sono passate di mano verso capitali, famiglie e dirigenti stranieri, ma poi è saltata l'IRI, è saltata l'ENI, sono state svendute tutte le grandi strutture industriali a partecipazione statale che riuscivano a tenere una grande quantità della ricchezza prodotta in Italia, e quindi poi trasformarla in stato sociale, trasformarla in strutture ospedaliere, in assistenza agli anziani, in pensioni e avanti di questo passo, naturalmente in mantenimento delle strade. Per esempio, noi siamo in condizioni vomitevoli ormai con le nostre strade, e il Veneto non è neanche tra le regioni peggiori, perché sono stato in Emilia Romagna e la situazione è spaventosamente peggiore, incredibilmente, no? E quindi dicevo, tutti questi segnali si sono poi tradotti nella condizione che viene data alle famiglie hanno perso progressivamente reddito, e negli ultimi, ma solo per prendere in mano gli ultimi 10 anni, gli stipendi di fatto sono rimasti bloccati come le pensioni nella sostanza, e salvo ovviamente una esigua minoranza di rotti in culo, figli di puttana venduti e corrotti con pensioni da nababbi, sono le gerarchie ovviamente che hanno sempre
servito i grandi dominatori speculatori finanziari stranieri, quindi le grandi gerarchie dei politici, dei magistrati, eccetera eccetera eccetera. A parte queste, voglio dire, tutti gli altri siamo a pensioni ridicole e a stipendi da fame, che ormai si evidenzia in maniera chiara. Oggi la gente non riesce più, ma i ristoranti sono pieni. Allora, anche questa è una grande stronzata. Oggi le famiglie italiane sono costrette, nei fatti non riescono più ad accendere mutui, non riescono più ad acquistarsi una casa, che era una delle caratteristiche principali che il popolo italiano aveva a livello mondiale insieme a quello giapponese, che era quella di avere la proprietà. L'80% degli italiani avevano la proprietà di almeno una casa. Oggi progressivamente questa cosa, che sta passando la mia generazione, sta passando i nostri figli, non hanno più neanche la possibilità di accendere un mutuo bancario, perché non hanno neanche, non solo non hanno stipendi che giustifichino o possono fare affidamento su un mutuo, ma hanno contratti di lavoro a tempo determinato spesso, nonostante che dicano che sono aumentati quelli a tempo indeterminato. Ma resta il fatto che gli stipendi reali, tolte le spese, tolte le bollette, tolta l'alimentazione, tolte le spese normali di gestione, non restano soldi per pagare un mutuo nella maggior parte dei casi. Quindi nessuno più accede all'acquisto di una casa, che invece era poi un passaggio praticamente quasi obbligato. Uno iniziava, faceva i suoi studi o iniziava a lavorare, dopo qualche anno poteva tranquillamente sapere che accendeva un mutuo e si comprava un appartamento, una casa o quello che era. Tutto questo sta saltando a una velocità incredibile. Ma la cosa più pesante è che, parlando che nella canzone di Rocco dice ho paura degli italiani, la cosa più pesante è che questo popolo non ha, naturalmente nella maggior parte dei casi, non sto generalizzando volutamente, so benissimo che ci sono ancora qualità umane e capacità di intelligenza e di cuore incredibili, ma sono sempre più ridotte. La maggioranza, sempre più marcata maggioranza, sta accettando passivamente, piega la testa di fronte alle cose più inaccettabili da un punto di vista sociale, democratico e di libertà. Accetta, pur di non peggiorare ulteriormente la situazione, sta zitto, accetta la situazione. Perché? Perché ha paura che qualunque protesta o altro possa semplicemente peggiorargli ulteriormente quella che è già una situazione estremamente precaria. Anche perché cosa è accaduto nel frattempo? Che la rete sociale, la rete di complicità, solidarietà, fraternità, eccetera, amicizia, che c'era molto che era molto diffusa comunque, almeno tra gli strati popolari, è completamente saltata. Oggi la gente vive in una condizione di sostanziale isolamento, perché hanno in mano questa merda di smartphone, ok? Ci sono anch'io, non è che mi escludo da questo, ma ci sono proprio quelli che sono diventati totalmente dipendenti e che l'unico modo per rapportarsi socialmente con gli altri è attraverso il messaggino, attraverso i social, e si crede che questo possa coprire possa compensare il vuoto esistenziale, cioè il messaggino o il commento sui social è passato come un normale rapporto sociale, ma non siamo nella normalità, siamo nella patologia più completa. Il messaggino o la chat all'interno di un social non è un rapporto sociale, è un'illusione di rapporto sociale. Non hai 5.000 amici, 3.000, 2.000 amici su Facebook, sei solo. Perché nessuno mai, quando avrai un problema, ti potrà aiutare anche volendo, salvo rarissime eccezioni. Perché tu non hai creato nessun rapporto umano, non hai creato nessun rapporto vero. Perché era un rapporto vero, devi cominciare da bambino, magari iniziando imparando quali sono i limiti in cui ti devi muovere, le famose baruffe dei ragazzini e tutto il resto, ma questo ti aiuta un attimino a porti, a renderti conto che ci sono gli altri e a sapere di rispettare gli altri. Non c'è bisogno che qualcuno te lo spieghi, voglio dire, si sa che impari gradatamente
a sapere che ci sono degli altri davanti e verso i quali ti devi trovare sistemi di comunicazione che sono basati su tanti fattori, tra i quali rispetto, amicizia, ma anche incazzature, per carità, ma imparare su questo. In realtà oggi noi abbiamo intere generazioni che non sono più abituate ai rapporti sociali perché sono state profondamente traumatizzati dai rapporti sociali. Nella scuola oggi non abbiamo più insegnanti super partes, ce n'erano di coglioni tantissimi anche una volta, per carità, ma avevano la funzione di arbitri della situazione e diciamo che in linea di massima avevano anche la capacità di tutelare per esempio il più debole nei confronti del bullo della classe, no? Oggi questo non solo non c'è più, ma l'insegnante spesso si tramuta in agente, persona che agisce e fa bullismo nei confronti di alcuni scolari quando questi non si comportano, non dicono, non fanno le cose che l'insegnante si aspetta da loro. Quindi la componente di arbitro della situazione, di educatore, quindi di ex ducere, di capacità di tirar fuori i talenti e le migliori qualità del bambino, sono state perse. Naturalmente sto generalizzando, ci sono bravissimi insegnanti e ci sono che hanno la fortuna di avere ancora la scolari che riescono a rispondere perfettamente e riescono a essere educati e nel migliore dei modi, cioè questo, ma in linea generale la situazione è questa. Quindi è un popolo che si è spento e che si è adattato piegando la testa per sopravvivere nella propria progressiva miseria anche economica oltre che morale e intellettuale, ha accettato delegare la diseducazione dei propri figli a un sistema scolastico statale che è sempre più becero e sempre più inadatto ad educare, tenendo poi conto che ti mettono paletti come la vuoi portare il tuo bambino all'asilo nido? Allora, ammesso che tu sia riuscito ad avere un figlio e abbia avuto il coraggio di avere un figlio, devi avere la capacità di cacciare quasi 400 o anche più 400 euro al mese di asilo nido, ma contemporaneamente hai, se non vuoi romperti le palle e cercare soluzioni alternative, devi farlo facendo in modo che tuo figlio sia vaccinato con 10-12 vaccini nei primi 3-4 mesi di vita, che ogni vaccino ha più valenze vaccinali, quindi si arriva addirittura mi avevo calcolato una volta che eravamo a più di 20 valenze di fatto, quindi una iperstimolazione del sistema immunitario con un carico tossico che è spaventoso, perché ci sono i dati, ufficialmente ci sono, che poi questi bambini vengano in qualche modo conseguentemente anche subiscano anche danni di tipo neurologico e tossico, questo è un dato di fatto che però non viene segnalato più da nessuno. E quindi l'educazione che viene fatta nei confronti delle nuove generazioni parte da questo piede sbagliato e tragico, verso i quali i genitori però non hanno più, non vogliono più esercitare quella che è la loro legittima autorità genitoriale, appunto. E siccome sono oberati da 3.000 altre preoccupazioni, non si vogliono prendere quella che una volta era, come si può dire, un elemento indubitabile. Cioè, io la salute di mio figlio me la gestisco a 360 gradi e se ritengo che quella cosa abbia dei rischi, principio di precauzione, ma non esiste che io debba essere costretto tra virgolette a farlo perché sennò il mio figlio non accede alla scuola. Siamo arrivati a dei livelli semplicemente folli e lo stiamo accettando progressivamente, stiamo accettando tutto, le condizioni di lavoro. Pensate solo, leggevo, mi ha colpito molto, insomma, ragazzi, alla mia età le cose sono cambiate in maniera radicale, purtroppo non sono cambiate in meglio. Il fatto, guardo, mi capita spesso di guardare alla sera La ruota della fortuna finché arrivo a casa a mangiare tardino e accendo, pur di non guardare le stronzate che ormai i talk show, che sono una roba vomitevole, dico vabbè, guarda, mi guardo La ruota della fortuna, almeno c'è qualche sputo di divertimento. E al di là di questo, mi colpisce che quasi tutti
i concorrenti che non ce la fanno e quindi devono salutare, salutano la famiglia, chi mi vuole bene, e i miei colleghi di lavoro che mi hanno permesso di stare qua. Ma che cazzo vuol dire i miei colleghi di lavoro che mi hanno permesso di... Ma come ti hanno permesso, deficiente? Ma come ti hanno permesso? Chi ti ha permesso? Chiedi coso di lavoro e questi ti hanno permesso di partecipare a un gioco a premi e tu li devi ringraziare pubblicamente? Ma a che livelli di servilismo siamo arrivati? Ed è una cosa generalizzata. Ma c'è bisogno di ringraziare il datore di lavoro, ma neanche il datore di lavoro, perché spesso sono su uffici pubblici, no? Di pubblica amministrazione, ci mancherebbe, anche perché, altro argomento, dove sono le partite IVA? Come fa oggi un ragazzo di 20 anni ad aprire una partita IVA? È una follia. No, ci vengono richieste tali e tante condizionamenti, regolamenti e altre cose, che si richiede un capitale iniziale che i giovani non hanno. E quindi cosa fanno? I giovani adesso ovviamente trasmigrano, è normale. I migliori, spesso quelli che hanno anche un po' più di iniziativa e quindi anche un po' più di coraggio, non perdono neanche tempo a rischiare in questo paese, quindi un'apertura di partita IVA o quant'altro. E cosa fanno? Vanno direttamente all'estero, dove trovano, c'era un servizio proprio di presa diretta recentemente, dove ragazzi italiani a Berlino in poco tempo hanno trovato un lavoro retribuito al doppio di quello che anche il triplo di quello che normalmente in Italia avrebbero avuto, in poco tempo trovano un affitto di casa e possono anche avere un figlio con tutte le garanzie di asilo nido, nessuna vaccinazione obbligatoria, eccetera eccetera, costo dell'asilo nido pagato dallo Stato naturalmente, eccetera. Ora, e qui c'è un altro argomento che si apre, l'immigrazione senza controllo che sta venendo avanti da circa 30 anni in Italia si giustifica col fatto che gli italiani non fanno più figli. Ma certo, questo è un programma preciso, è un programma stabilito dove non viene più dato nessun aiuto alle famiglie e dove vengono sperperate quantità di denaro mostruoso nelle pensioni minime da dare ai parenti degli immigrati. Basta che un genitore venga qui qualche mese l'anno perché possa andare a casa con una pensione, con un vitalizio di 300 euro, e su questo si stanno spendendo ogni anno non so quanti miliardi, credo siano 200 miliardi di pensioni ai parenti degli immigrati, ed è tanto per dirne una, e naturalmente non ci sono soldi per l'assistenza alle famiglie, per esempio per un lavoro part time che viene adeguatamente retribuito e si consente al datore di lavoro di avere sgravi fiscali molto importanti. Da noi un part time è semplicemente un sogno inarrivabile, in Germania è una cosa che a cui si può tranquillamente accedere con una certa facilità, no? Al di là degli stipendi che sono decisamente superiori, lo stipendio medio di italiano è oggi uno stipendio da fame, perché non è mai stato indicizzato. Perché? Perché per mantenersi in piedi nella concorrenza all'interno dell'Europa, perché noi abbiamo il debito più alto e tutto il resto, dov'è che si è scaricato? Bloccando gli stipendi, cioè riducendo in maniera vergognosa e incredibile il costo del lavoro, perché era l'unica leva su cui l'impresa poteva diminuire il costo lavorativo, naturalmente per riuscire ad avere un prodotto da vendere a prezzi concorrenziali. Ma questo nell'assenza totale di una struttura politica o statale che potesse fare da arbitro e garantire determinate condizioni, nell'assenza totale di un sindacato che nel frattempo si è venduto a di più. Pensate solo come si è comportato il sindacato quando è stata ora di fare la vaccinazione di massa sperimentale su milioni di persone in Italia, schierato ovviamente totalmente a favore, contro ogni diritto costituzionale e ogni diritto e principio democratico. Si è imposta una profilassi terapeutica sperimentale mai fatta prima, di massa, senza nessuna prova senza che fosse mai stata nessuna prova sull'innocuità del prodotto. Ma se questo, scusate, e quando si parlava di nazismo, no, che stiamo esagerando, chissà che morissero tutti i Novax, no, e tutte le altre cose, quei quattro figli di puttana super pagati nelle televisioni ufficiali che dicevano queste cose, no? Questo paese progressivamente, quindi dicevo, è andato pian pianino verso il baratro.
E poi la guerra con la Russia, ragazzi, cioè una cosa di cui non si parla, non si parla. Cioè noi, la Meloni e tutti i principali si sono trovati adesso al vertice NATO in Turchia, e di cosa hanno parlato secondo voi? E tutta la questione, pensate quanto merda è la nostra informazione, tutta la questione era se Trump e la Meloni, se Trump aveva perdonato la Meloni, e la Meloni cosa avrebbe fatto, se Trump cosa gli ha detto. Cioè sul piano personale, no? Come se io e Tony fermo una baruffa e ora tutte le televisioni dicono: aspetta, vediamo se Paolo si è messo, si è ancora arrabbiato Tony, o se Tony che ha dito a Paolo, ma siamo a sti livelli qua. No, e lì è venuto fuori qualcosa su cosa ha deciso il vertice NATO, perché la NATO è quell'entità militare che dovrà affrontare la Russia. È solo questione di cosa? Di 1, 2, 3 anni, il tempo che gli armamenti che la Meloni ha sottoscritto, che adesso ha battuto il pugno sulla tavola, ha detto: io voglio, non voglio dare questi miliardi in più, non li troviamo né per le pensioni, non li troviamo per la sanità, non li troviamo per gli stipendi, non li troviamo per un cazzo, ma per le armi li troviamo. E a Leonardo, a Leonardo viene commissionato adesso un nuovo carro armato, non so bene di che entità, non me ne frega un cazzo, che però deve essere fatto in Italia. Siamo comunque in ampio ritardo con, sui programmi da fare insieme in alleanza con la Germania. Ma perché li facciamo questi nuovi carri armati? Perché stiamo spendendo follie in nuovi armamenti? Perché questi armamenti vanno usati. E vanno usati contro chi, secondo voi? Contro chi? Certo, contro la Russia. E noi stiamo tenendo in piedi un governo neonazista nato da un golpe, né più né meno un golpe ufficialmente detto, antidemocratico, contro un governo normalmente eletto in Ucraina ancora nel 14. Stiamo sostenendo un branco di neonazisti che chiedono armi in continuazione, stanno massacrando il proprio popolo, perché tanto che cazzo gliene frega, poi non è il proprio popolo, tanto Zelensky è un schenazita ebreo, quindi figurarsi che cazzo gliene frega del popolo ucraino. E cosa fa? Chiede armi continuamente per tenere la Russia imbloccata e consumandone risorse naturalmente anche umane, psicologiche ed emotive, per poi arrivare alla grande botta fra 1, 2 anni, 3 anni, quello che sarà. Con tireranno fuori ovviamente una false flag, un attacco inventato, mano a mano, intanto anno dopo anno si stanno rompendo e si stanno facendo provocazioni una più pesante dell'altra, con i droni si arriva a bombardare ormai il centro di Mosca, e avanti di questo passo, e hanno fatto saltare anche gli ucraini il gasdotto, non solo il Nord Stream, quello che portava il gas direttamente alla Germania, su naturalmente indicazione americana ed inglese, ma adesso hanno fatto saltare anche quello che passa per la Turchia, che doveva poi arrivare, non so se vi ricordate, attraverso l'Albania a Brindisi, e avrebbe consentito, con gli accordi che Berlusconi aveva preso con Putin, avrebbe consentito all'Italia di avere il rubinetto in cui arrivava il gas per tutta l'Italia meridionale, anche per tutta l'Italia sostanzialmente, e avrebbe potuto mettere un ricarico a metro cubo, un leggero ricarico a metro cubo, tenendo anche dei soldi per darglielo poi alla Francia, alla Germania, all'Olanda e agli altri paesi. Pensate voi, no? Capite? Allora, questo quadro non ne sta parlando nessuno in realtà. C'è stato il vertice NATO adesso e si continua a focalizzare la questione sui cattivi iraniani, che sono tanto tanto cattivi, terribili, il povero popolo iraniano che è sotto una dittatura feroce. Non parliamo delle donne poverine che ne passano di tutti i colori, non sto dicendo che non sia, dico semplicemente è il come si dice, il segno di una arretratezza, di un estremismo islamico che è stato imposto dall'Occidente ancora una volta, perché ricordo a tutti che Khomeini e quei dementi sono stati messi su dagli occidentali per eliminare lo scià di Persia, che aveva deciso di camminare con le sue gambe e di non ascoltare più gli ordini che venivano dall'Occidente, in particolar modo dagli angloamericani e sionisti. Quindi gli hanno creato un golpe interno e hanno messo su questi qua. Questi qua adesso non vanno più bene, perché hanno cominciato anche loro a fare di testa loro, perché l'Iran non è
il Qatar anche ha risorse energetiche importantissime e ha 92-93 milioni di abitanti, non è propriamente una cosina, è l'unico paese in questo momento che può impensierire il disegno di dominio sionista in Medio Oriente. E quindi gli Stati Uniti, che sono di fatto ormai sotto controllo del sionismo internazionale, non da adesso ma in maniera evidentissima con il poveretto di Trump, verso i quali i sionisti ce l'hanno per i coglioni, ecco che si sta preparando, ripeto, il vertice NATO che hanno fatto adesso ad Istanbul avrà preparato una strategia per i prossimi anni, e questa strategia è stata confermata, a parte la Spagna di Sanchez che ha rifiutato di aumentare le spese militari al 5%, di portare la spesa militare al 5%, che è una cifra colossale, tutti gli altri hanno accettato, compreso la Meloncina, e si va chiaramente dove? Si va verso la guerra, naturalmente nel silenzio più completo. Poi cosa succederà? Improvvisamente il cattivo russo lancerà una bomba, un missile da qualche parte, magari su una capitale europea, vedete, l'avevamo detto, sono anni che vi diciamo che i russi sono cattivi, e si parte con il conflitto aperto verso il quale la NATO si sta preparando. I russi da parte loro lo stanno dicendo in maniera sempre più esplicita: noi siamo pronti al conflitto. Probabilmente aspettano che Putin vada in pensione, perché così hanno una gerarchia magari molto meno capace di quella di Putin, e quindi sarà più facile la vittoria. L'altra questione in questo momento è sul cambio climatico, no? È l'altra questione che stiamo vivendo tutti con accettando le stronzate più immense che ci stanno dicendo. Ora, la pianura padana è un catino, no? È un catino dal punto di vista fisico, geologico, geografico. È un catino aperto solo dal lato dell'Adriatico, venti ne arrivano in modo molto limitato, quindi è poco ventilato. Ovviamente abbiamo le Alpi a nord e a ovest, a sud tutto l'Appennino, resta solo un'apertura con l'Adriatico, che è un poco più che un lago, a est. In questa condizione la pianura padana, negli anni della mia infanzia, quindi parliamo di 50 anni fa, 50-60 anni fa, era semplicemente una foresta di piante. C'era una densità di piante di grande fusto, quindi dai noci agli ciliegi a tutte le piante da frutto eccetera, che servivano tra l'altro come supporto alimentare a tutte le famiglie agricole, che era una roba enorme. Tutte le strade principali, le strade statali e le strade importanti erano tutte alberate per decine di chilometri con grandi piante. Le campagne erano foreste. Ora capisco che per un ragazzo che è nato negli anni 80 non può aver visto una minchia e neanche si può rendere conto, ma ve lo posso garantire io, i campi non si riusciva ad avere una vista per più di 150-200 metri, perché il resto erano piante, siepi di ogni tipo, strade, molte erano ancora a sassi, non asfaltate, le aree artigianali o industriali non c'erano ancora, quindi interi chilometri quadrati di cemento e asfalto dovevano ancora nascere e dovevano essere ancora rubate alla campagna, che era densamente coltivata ed era piena di piante. Poi è arrivata la rivoluzione agraria o la rivoluzione agricola, comandata sempre dal modello americano della massima quantità. Quindi cosa si è fatto? Si è cominciato ad abbattere soprattutto nelle piccole proprietà agricole. L'Italia è caratterizzata da piccole proprietà, si è incominciato ad abbattere piante di ogni tipo, tutte le piante di confine, le siepi incredibili, tutti i luoghi di rifugio degli animali selvatici, tutto, fare delle spianate chilometriche a monocultura di mais ibrido che veniva dagli Stati Uniti, mi ricordo ancora la DeKalb, interi chilometri di abbattimento, quindi aeroporti, veri e propri aeroporti, con l'eliminazione di tutti i vegetali importanti, piante grandi intendo dire, che erano quelle che poi durante il periodo estivo, con l'evaporazione intensa, creavano il temporale, e ogni 15,
15-20 giorni arrivava il temporale, che di solito non portava giù grandine a Sassi, ok? Ma c'era la grandine, per carità, ma non certo ai livelli attuali. Le temperature non superavano mai i 30 gradi, mai. Ma questo non è perché nel frattempo la Terra si è surriscaldata per colpa della CO2. Queste sono le solite stronzate che vengono dette ripetizione a ripetizione e verranno certamente accettate da tutta una generazione di ragazzi che non sanno niente del passato e non hanno visto l'evoluzione e la degenerazione che è stata subita dall'ambiente, no? Non ne sono coscienti e quindi accettano tutto passivamente. E non c'entra niente il movimento. I cambiamenti climatici ci sono sempre stati sulla Terra, ma l'incidenza dell'aumento della CO2, che sarebbe la grande causa di tutto, no? Secondo i figli di Troia, l'uomo ne produce sostanzialmente il 5%. Il 95% della CO2 è prodotto dall'attività della Terra, in particolar modo dall'evaporazione oceanica, del plancton. Ora, di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Il problema dell'aumento di 10 gradi oggettivo qui da noi è stato fatto da due fattori principali. Quello che vi ho detto, cioè la devastazione ambientale che noi abbiamo provocato nella ricerca disperata dell'aumento della quantità di produzione per ettaro. Perché? Perché nel frattempo il prodotto agricolo era pagato sempre meno al produttore. E anche questa è stata una scelta. Perché? Perché sono arrivate milioni di tonnellate di grano dagli Stati Uniti a un cazzo di prezzo, naturalmente, e questo ha fatto abbattere il valore del nostro grano di qualità che avevamo qui in Italia. Allora cosa ha fatto l'agricoltore e le categorie agricole? Beh, ragazzi, dobbiamo produrre di più, e per produrre di più deserto, cazzo. In questo modo abbiamo disboscato come non ci fosse un domani tutta la pianura padana. Nel frattempo è aumentata ovviamente la produzione industriale e le aree artigianali e tutto il resto, le strade, le autostrade, l'asfaltatura, eccetera, e questo è stato l'altro elemento, e in 30 anni abbiamo modificato il clima. E quindi le temperature sono progressivamente salite fino a ben oltre i 30 gradi, fino ad arrivare poi alle punte estreme, perché le punte estreme di 40, beh ragazzi, cioè, allora io che sono complottista, ma è certo che c'è l'azione delle scie chimiche che hanno cominciato nel 2004, 2003, 2002 con un accordo tra Berlusconi e quella merda disumana di Bush, veri e propri tecniche di manipolazione climatica che aveva soprattutto uno scopo militare, ovviamente, e quindi le famose scie continue, che sono veri e propri reti. C'era qui un idiota che diceva che erano scie di condensazione, che noi sbagliavamo a dire che erano, cioè, ma capite, trasmetteva da questi microfoni, ma lasciamo perdere, vere e proprie reti di gas che creano un velo, e quindi il sole in piena estate che irradia ad alta temperatura ovviamente la superficie terrestre, da qui c'è il ovviamente la Terra emana calore verso l'alto, che non trova uno sfogo nei piani alti dell'atmosfera e viene bloccato da specie di tenda che viene fatta dalle scie chimiche, no? Questo aumenta enormemente di qualche grado il calore, ok? E andiamo avanti così. C'è qualcuno che, a parte l'idiota che vi sta parlando adesso, che allora tutti quanti, sei pessimista, sai Paolo, e hai anche un tono arrabbiato, pensa a te, ho il tono arrabbiato e sono pessimista. Invece voi che siete ottimisti e andate ogni giorno al centro, ogni domenica al centro commerciale, continuate così, teste di cazzo, cosa volete che vi dica? Continuate così. Franco avrebbe detto in questo momento, e lo ricordo benissimo, e mi voglio fare la rivoluzione con questa gente, voglio fare la rivoluzione, ma cosa sto a fare? Cosa fetto? La gente che si sposta in un cantone di spesa, chissà che non mi tocca a me. Ah, se devo morire mio amico, va bene, importa che se tocca a lui, ma intanto speriamo che a me non mi tocca, e mi sta uscito e sbasso la testa. Bravi, questo è il popolo italiano. Ecco perché adesso vi devo faccio riascoltare Ho paura degli italiani di Rocco. Sentite un attimo se è sbagliato qualcosa nel testo di questa canzone.

la censura, ma sono i primi che dopodomani censurano gli altri per paura, che gridano libertà, ma solo se è la loro, e che cambiano padrone senza uscire mai dal coro. Ho paura degli italiani che si credono ribelli, ma aspettano il permesso per essere se stessi. Ho paura degli

0: Allora, c'era un'altra cosa che volevo dire in conclusione prima della pausa pubblicitaria. Allora, l'altra questione aperta che non viene mai considerata è il fatto che, prendiamo Trump perché è quello ovviamente più famoso in questo momento, ma tutti i cosiddetti Epstein Files, no? Sono prove provate, sono migliaia e migliaia e migliaia di documenti e di filmati che sono venuti fuori, che non vengono resi pubblici se non in minima parte, naturalmente fino a dove qualcuno ritiene utile farlo, non li vengono mai fatti vedere nella completa, dove il presidente americano e la First Lady sono dentro fino al collo, erano dentro fino al collo nel giro di Epstein, ok? Quindi in particolar modo il presidente si è fatto le ragazzine e le bambine minorenni, spero abbia fatto solo quello, che non abbia fatto di peggio. L'altra era una, sostanzialmente una che girava nel giro delle donne di Epstein, no? Quindi ecco, in questa cosa si è arrivati poi a scoprire che non solo lui, naturalmente c'erano dentro tutte le gerarchie politiche europee, c'era dentro importantissimi a parte membri della famiglia reale inglese, ma primi ministri e altissimi dirigenti dei governi inglesi, c'erano dentro elementi dei governi francesi, dei governi tedeschi, dei governi olandesi, c'erano dentro tutti erano andati nell'isola di quel figlio di puttana che era uomo del Mossad e che aveva ampiamente registrato tutte le porcate che questi facevano su dei bambini, su dei minorenni, fino ad arrivare in alcuni casi all'uccisione e in alcuni casi pare al cannibalismo vero e proprio, cioè venivano cotti e presentati io ho visto delle foto che non sono certo siano autentiche, che non siano state manipolate, questo non lo so dire, però veramente raccapriccianti. Ora, normalmente all'epoca mia, se fosse uscito uno scandalo del genere, ma immediatamente partivano arresti. Dov'è la magistratura? Dove sono i grandi magistrati, ma dico quelli americani piuttosto che quelli inglesi, che quelli tedeschi, che quelli francesi o anche quelli italiani? Dove sono? Ma è possibile che gente così rimanga al loro posto e non succeda nulla? È possibile. Gente, quindi, qual è il livello morale che una persona come uno che ha vissuto quello che ha vissuto Trump, ma ci sono stati tanti altri che hanno vissuto peggio, è la persona che decide delle sorti del mondo, se fare o non fare la guerra, se bombardare o non bombardare, se avere attenzione per la vita degli altri? Ma di cosa stiamo parlando? Siamo in mano obiettivamente a persone di livello morale infinitesimale rispetto a quello che può essere una persona normale. Tanto è vero che nessuno di noi può avere minimamente ormai accesso a un qualunque incarico di responsabilità politica, sia periferico, sia provinciale, che tantomeno nazionale. Perché persone che siano dotate di un minimo livello di moralità non possono essere lì presenti. Perché devi avere la faccia come il culo ed essere disposto a vendere tua madre, è solo questione di prezzo, altrimenti lì non ci puoi stare, altrimenti lì non puoi firmare nulla. E allora questi sono i responsabili del destino di interi popoli occidentali, anzi uccidentali come si dice, e dove volete che si possa andare? Si va verso la guerra, si va verso un ulteriore massacro, si sta riducendo ovviamente da gente così, la Lagarde è dentro fino al collo. Tutti, sono dentro tutti, come l'attuale presidente della Commissione von der Leyen, eccetera, sono tutti dentro, sono persone depravate di altissimo livello che sono dentro giri mostruosi e che se niente, quei giornali di merda che abbiamo, anziché essere servi schifosi e striscianti.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000! Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
8: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
8: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
10: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
11: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!

0: poeti.
1: Puente e Bacaea, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
2: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
3: In località Loppia, con due B, ai 1350 metri.
1: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
4: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
5: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
1: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
3: Con guida!
2: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
3: Fino a sciopare! Boom!
2: Euro 20.
4: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
3: Per info e prenotazioni
6: 3
7: 2 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
7: 9
1: 8
8: 8.
1: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
3: Ode.
1: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
3: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Ricordati.
1: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
2: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
3: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
4: Del padrone facessero qualche volta un minimo di giornalismo come si faceva ancora negli anni 70-80, ma la gente andrebbe a prenderseli a casa questi, andrebbe a prenderseli a casa. E invece nulla, non sta succedendo nulla. E tutti tranquilli, cioè ognuno pensa ai propri cazzi, alla domenica si va al centro commerciale e si sta lì, la propria vacanzina che è sempre più breve, invece di 7 giorni, 3 giorni, 2 giorni e magari avanti in Rio a Sottomarina perché non ho neanche a Kiskei, ok, macchinetta sempre più in disuso perché non ho più un cazzo, e andiamo avanti così, va bene? Ora, il governo italiano nel rapporto, stiamo parlando del governo

questo, sai cosa c'è? Che mi fa anche piacere fare qualcosa a vantaggio del popolo italiano e della nazione che sto guidando. E quindi accordi personali con Putin, gas e materie prime a bassissimo costo per la nostra industria, eccetera. Dopo di lui, quattro merde incapaci, gente di nessuna levatura, nullità umane, senza né preparazione né cosa culturale, altro, che si sono insediate lì, mandati sempre da qualcuno, e hanno firmato tutto contro gli interessi del popolo italiano. E la Meloni non ha fatto, è stata eletta invece rispetto ai governi tecnici, e sta continuando a fare esattamente questo. Se si legge, se si ascoltano certi discorsi ufficiali che lei ha fatto in momenti di, è venuta nelle parole, si traspare la verità, e lei sta dicendo: io farò tutto quello, tra virgolette, che mi è stato ordinato di fare, non per il bene del popolo, ok? E questo sarà la stessa cosa che faranno quando andrà su la sinistra, quando lei andrà giù, eccetera, eccetera. Allora qual è la soluzione? Ma la soluzione è una e una sola, che è sempre quella che vi ho detto io. Cerchiamo immediatamente di ricreare rapporti e reti sociali vere, rapporti e reti sociali fatti di amicizia, che vuol dire andiamo a trovarci di persona gli altri, conosciamoli, parliamoci insieme, andiamo fuori a mangiare, bere qualcosa, e da lì facciamo qualche azione comune. Cosa può essere un'azione comune? Può essere, per esempio, iniziare a fare un'attività di hobby. Non so, volete fare tutti l'agricoltura biodinamica? Facciamo l'agricoltura biodinamica, facciamo un corso artistico insieme, facciamo qualcosa insieme. E nel momento in cui facciamo qualcosa insieme, allora si creano quei rapporti umani che poi hanno un senso, naturalmente, e possono in qualche modo riuscire a ricreare un rapporto di amicizia e di fiducia reciproca vera, che non è basato ovviamente sui social di merda. Questo possiamo fare, non è che possiamo fare altro, a meno che uno creda di stare lì a casa sua, grattarsi le palle dalla mattina alla sera, poi alla domenica va, continua ad andare nel centro commerciale, si compra le cosine nel negozio meno costoso e compra, mi raccomando, tutto online, che è fondamentale. Comprate tutto online su Amazon, che così risparmiate, coglioni, e intanto fate saltare completamente la catena di distribuzione al dettaglio, e quindi fate perdere posti, migliaia di posti di lavoro e tutto il resto. E nel fare questo, quando sarete pronti e solidali nel fare questo, vi troverete di fronte a essere atomi impazziti e isolati. Quindi quello che noi stiamo facendo e stiamo cercando di fare da questi microfoni, l'ultima cosa che abbiamo capito finalmente dopo tanti anni, che qualunque manifestazione o mobilitazione è priva di senso, sono solo energie buttate via, perché non hai più un referente che ti può ascoltare, neanche se sei in un milione di persone, e quindi il tempo e l'energia oggi lo dobbiamo impiegare per costruire qualcosa tra noi, qualcosa che si crea naturalmente con un rapporto di amicizia, di solidarietà, eccetera eccetera. Ma questa cosa la si può fare nel momento in cui si è capaci di uscire di alzare il culo dal proprio divano, no? E avere un interesse non economico, un interesse vero per gli altri, perché cioè interesse, a me interessa sapere cosa sta facendo il mio vicino, cosa sta facendo il mio amico, cioè interesse. Se ho interesse per questo, mi muovo verso di lui, cerco di conoscerlo, scambio parole, entro in comunione con i suoi pensieri, con le sue, e anche con le sue azioni, con le sue passioni. Creo di nuovo un rapporto umano vero, basato sul rapporto diretto. Facendo questo si possono creare associazioni, reti di mutuo soccorso, che sono le uniche strade in questo momento percorribili. Altre non ce ne sono, perché tutte le altre sono già bloccate. Ok? Allora adesso andiamo in pausa pubblicitaria e poi ci sentiamo, riprendiamo cambiando un po' discorso, così vi ho già rotto le palle abbastanza. Ci sentiamo fra qualche minuto.

dire che trucchiamo le lezioni nazionali, che la scuola serve ad addestrare schiavi del domani, che i governi sono in mano a dei pedofili perversi, che non c'è democrazia, ma totalitarismi inversi, che i ribelli sono eroi perseguitati dai potenti, e gli abbracci degli amici sono i farmaci più belli.

0: Eccoci qua, siamo tornati in diretta allora adesso e cambiamo completamente argomento, così vi ho già sfracellato i coglioni in questa ora e cambiamo e cerchiamo di dare un taglio un po' più positivo o ottimistico, chiamiamolo come vogliamo, perché ho ospite con grande piacere Silvia Bernardi, architetto, e il suo compagno che è Nicola Rizzo, giusto? Che hanno, dopo devi mettere vicino il microfono comunque Nicola, che hanno una caratteristica molto interessante, che fanno di fatto tra mille cose nella loro vita anche guaritori spirituali, possiamo dirlo?
1: Sì, possiamo dirlo.
0: Possiamo dirlo.
1: Buongiorno a tutti.
0: Tirati sul microfono un attimino, giratelo più, ecco, grazie, così perfetto. Ciao Silvia, benvenuta, e ciao naturalmente anche Nicola.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie e buongiorno a tutti i radioascoltatori di
0: Radiogramma. Allora, io ho conosciuto ovviamente, anzi è stata Silvia che è venuta a conoscere me, giusto?
1: Sì,
0: succede
1: esatto.
0: Così perché evidentemente ha pensato che ne avevo un gran bisogno vista la situazione, giusto?
1: Ma io direi che te la cavi abbastanza egregiamente. Vabbè, anche da solo
0: ti ringrazio, però insomma
1: in realtà sono venuta per uno spirito di servizio alla radio, ecco.
0: Esatto. Allora Silvia, hai proprio delle caratteristiche tue tra le mille cose che fai, hai sviluppato anche proprio una sensibilità e una capacità di empatia nei confronti delle altre persone.
1: Sì.
0: Sì o no?
1: Sì.
0: E questo ti ha portato, come premessa naturalmente, e questo ti ha portato a svilupparlo ulteriormente, imparando e di fatto acquisendo delle tecniche.
1: Sviluppando, sì.
0: Sviluppando delle tecniche che aiutano le persone a,
1: sì,
0: star meglio, ovviamente, non a star peggio, questo mi pare,
1: certo,
0: chiaro.
1: Certo, a stare meglio.
0: Vuoi magari spiegarlo un po' tu, che così magari,
1: sì,
0: usi,
1: certo,
0: parole più precise delle mie?
1: Certo. Io ho iniziato un percorso di guarigione spirituale, come spesso accade, più di 10 anni fa.
0: Perché cosa ti è successo, Silvia?
1: Avevo cominciato a manifestare una condizione di salute
0: precaria,
1: anche molto, molto grave. E perciò insieme a tutte le possibili terapie ho cominciato a studiare e praticare su me stessa e poi sugli altri la guarigione spirituale.
0: Vuoi spiegarci che cos'è? Perché uno dice che è la guarigione spirituale,
1: esatto,
0: ne parlano in tanti. Quella. Io tra l'altro ieri sera abbiamo fatto una prova, anzi tu Silvia l'hai fatta su di me, infatti non sono più me stesso, ormai sono, sono fuori come... No, sto scherzando.
1: Sei più te stesso.
0: Sono
1: adesso
0: più me stesso. No, a parte gli scherzi, ne sono uscito con una calma interiore che credo di non aver mai avuto dal momento della nascita, però vai avanti, scusa l'interruzione.
1: La calma interiore di cui parli è uno stato che arriva a noi nel momento in cui ci diamo il permesso di lavorare oltre la nostra personalità. Che cos'è la nostra personalità?
0: Che cos'è?
1: La nostra personalità è l'incarnazione nello spazio e nel tempo. Abbiamo 3 corpi, abbiamo un corpo fisico, un corpo psichico e un corpo mentale che danno forma alla nostra personalità nello spazio e nel tempo. In questa manifestazione noi abbiamo le nostre storie personali, le nostre eredità, tutto quello che ci succede, e quindi giustamente ci identifichiamo con quello che succede. E in questo processo spesso ci dimentichiamo che noi siamo molto di più della personalità, siamo esseri spirituali, cioè oltre lo spazio e il tempo.
0: E sono assolutamente d'accordo, visto che anche un amico Steiner dice questo
1: e tu sei espertissimo dell'amico Steiner.
0: Sono nato, l'ho studiato, sì, senz'altro.
1: E me lo insegnerai anche magari un giorno. Quello che succede è quando ci si apre a fare un lavoro di guarigione spirituale, si va oltre alla struttura della personalità presente in questa incarnazione e si apre un campo, ci diamo il permesso di lavorare nei campi spirituali. Da lì possiamo dire, nel tuo caso, che hai sperimentato uno stato di calma interiore. Lo stato di calma interiore è la consapevolezza del sistema che fa parte di un campo più grande di quello personale. Non è tutto dipendente da noi, non è tutto responsabilità nostra quello che succede.
0: Ed è quello che, siccome io cercavo di capirlo già ieri sera, ti avevo fatto la domanda, se ti ricordi.
1: Sì.
0: Ed era quello che tentavo di capirlo, ed è quello che in antroposofia Steiner definisce, ok, mondo spirituale, va bene, lo dici anche tu ovviamente,
1: sì,
0: ma potrebbe essere il campo eterico, cioè quel campo attraverso il quale determinate informazioni, pensieri e sentimenti e quant'altro sono in grado di influenzare anche lo stato di salute fisica, per esempio.
1: Certo, allora facciamo una precisazione per comprenderci a livello di linguaggio.
0: Sì.
1: Il campo eterico nel lavoro di guarigione spirituale rappresenta il doppio delle strutture fisiche, cioè rappresenta l'energia fondamentalmente che passa attraverso il cavo di rame, cioè la tua struttura fisica, psichica e mentale, cioè ogni corpo ha il suo doppio eterico.
0: Che chiama, si chiama anche corpo vitale.
1: Esatto, vitalità eterica. Sì. Dal doppio eterico dipende lo stato di salute.
0: Bene.
1: Banalmente, se il tuo corpo eterico è completo, pieno di energia, il tuo stato di salute della struttura dei tuoi corpi è perfetto, idealmente. Quello che tu mi hai appena detto invece riguarda qualcosa di diverso dalla vitalità eterica, che è una componente proprio del sistema psicofisico, che è tutto quello che noi ci succede a livello di emozioni, a livello di pensieri, a livello di interazioni con gli altri e anche a livello di storie familiari, storie incarnazionali o anche tematiche spirituali, cioè che abbiamo al di là della nostra personalità. Questo influenza in modo prioritario la nostra salute, cioè quello che si manifesta nel nostro corpo fisico o nel nostro corpo psichico o nel nostro corpo mentale.
0: Che è quello che tu hai definito anche astrale.
1: Psichico si può definire anche astrale, per esempio il corpo psichico è quello che noi prendiamo primariamente quando ci addormentiamo e viaggiamo, abbiamo sogni, viaggiamo nei mondi
0: psichici. Si stacca dal corpo fisico e dal corpo eterico e va nel mondo spirituale.
1: Esatto, quindi certo. Quando si parla di guarigione spirituale si parla di campo più grande, cioè ciò che va oltre la struttura della personalità e che influenza prioritariamente il nostro stato di salute. A scendere, cioè downward in causation si chiama, cioè più la tematica è spirituale, più banalmente, lo spiego, cerco di spiegarlo in termini banali, ha potere sulla nostra struttura
0: fisica.
1: Anche biologica.
0: Sì, fisica quindi.
1: Perché tutto succede contemporaneamente.
0: Certo, detto questo, però va anche detto che tu hai fatto ti sei data un bel da fare nel educarti a questo tipo di percorso, partendo da una base che avevi già tu chiaramente, però tramite la malattia che hai avuto eccetera ti ha portato a conoscere gente pazzesca e sei andata anche negli Stati Uniti. Non so,
1: sì, ho avuto la fortuna di lavorare a livello internazionale, nel senso che mi sono formata con un guaritore spirituale americano che lavorava sia negli Stati Uniti sia in America, lavora ancora negli Stati Uniti comunque. E poi mi sono formata anche comunque con dei medici, tra cui cito per esempio il dottor Klingard, è tedesco ma lavora un po' in tutto il mondo. E poi ho avuto anche altri maestri, cioè per intraprendere questo percorso ci vuole tantissimo studio, tantissima pratica, tantissima disciplina in tutti gli aspetti, spirituale, psichico, mentale e anche biologico, fisico comunque, perché si
0: devi
1: agisce su tutto.
0: Cambiare radicalmente in tutti i tuoi aspetti,
1: devi riorganizzarti, in tutti gli aspetti della vita e avere il permesso di entrare in questo percorso ignoto. Devo dire che ho avuto la fortuna sia di lavorare con personaggi internazionali importanti, ma anche con dei maestri del nostro territorio. Faccio solo due esempi. Ho avuto la fortuna di seguire per un periodo un padre francescano del santo di Padova, che è morto nel 2019 a 5 giorni dal suo 100° compleanno. Si chiama Padre Giuseppe Ungaro e ha conosciuto 6 santi. Lui ha conosciuto 6 santi, si confessava da Padre Pio, insomma, ha avuto una vita assolutamente straordinaria, questo padre, e ci ha insegnato una catechesi non quella, diciamo, solita che magari può essere fatta nelle scuole, ma una catechesi, era un personaggio che studiava dalle 4 del mattino tutti i giorni fino a quando è morto, ovviamente, con una base anche ortodossa, perché dovete sapere che chi studia a Venezia ha un po' anche una influenza ortodossa, non orientale. Solo orientale. San Marco fondamentalmente ha una struttura ortodossa. E qui mi fermo, se no parto chiesa, per la tangente. La chiesa e anche comunque il patriarcato di Venezia.
0: Bizantina.
1: Esatto, bizantino ortodossa. Abbiamo una tradizione meno cattolica, diciamo, del resto d'Italia.
0: Questo è positivo.
1: Questo è positivo, sì, ci rende anche un po' particolari, insomma, perché come sapete, ci sono varie forme in cui si manifesta la religione. Una di queste forme appunto è la forma cattolica, che nella tradizione è la forma romana, la forma di Pietro,
0: la religione cristiana.
1: Mentre e si rifà al Vangelo di Matteo, mi pare che è quello più dogmatico. Mentre la tradizione ortodossa, che è considerata quella, diciamo, più spirituale, nel senso che non c'è un attaccamento, non c'è una struttura dogmatica che è anche funzionale all'istituzione, non la giudichiamo, però diciamo che la struttura spirituale si riferisce più al Vangelo di Giovanni e si riferisce più a un rapporto intimo, diciamo, con lo spirituale. E infatti ci possiamo ricollegare anche a questo per quanto riguarda la guarigione
0: spirituale. La differenza
1: tra
0: la chiesa San Pietrina e la chiesa Giovannita, che sono le due grandi
1: esatto,
0: vie.
1: Ecco,
0: una è una via di potere e di controllo temporale sul piano fisico,
1: esatto,
0: che è servita e come è servita. Perché quando io dico, presidente, io ci ho passato una vita, pensati, io vengo da una famiglia anticlericale, perché era una famiglia di origine massonica, eccetera. Ma quindi non avevo.
1: Si scoprono gli scheletri nell'armadio.
0: Io ero orgoglioso di questo figlio, sono ancora orgoglioso, perché in quel momento lì aveva una funzione molto positiva.
1: Certo.
0: Ma la cosa interessante era che io ho passato tutta la vita a vomitare addosso tutto il possibile contro la Chiesa Cattolica, e soprattutto quando a scuola ho studiato tutte le persecuzioni, no? Religiose. In realtà ho capito tanti anni dopo, e per fortuna ci sono state, in realtà è stato un dolore pazzesco, è stata un'ingiustizia, tutto quello che vuoi, ma ha evitato che l'umanità uscisse dai binari, no, imposti, e andasse a sperimentare situazioni molto più pericolose di quello che invece l'imposizione, perché l'umanità era talmente indietro e talmente poco evoluta in quel momento che stava, con le eresie, stava uscendo completamente dal seminato e avrebbe impedito una normale evoluzione come quella che l'umanità doveva fare. La repressione in quel momento cosa facevano? Bruciavano e vai a fanculo, e chiuso l'argomento. Con questo non stiamo giustificando,
1: certo,
0: però non puoi valutare,
1: stiamo leggendo,
0: esatto,
1: le cose dal punto
0: con
1: di vista
0: le cose di oggi, quello che è stato fatto 8 secoli fa,
1: con il metro di oggi.
0: Quindi la chiesa temporale San Pietrina ha avuto la sua funzione, oggi l'ha totalmente persa, non ha più, o noi facciamo un salto di qualità e andiamo verso il piano spirituale, come tu stai dicendo,
1: sì,
0: oppure
1: mi sento di aggiungere comunque che il lavoro sul piano spirituale è una presa di responsabilità da parte nostra, nel senso che, come dicevamo prima, c'è una riorganizzazione importante da fare, ci sono anche dei modi per raggiungerlo, ovviamente, però noi siamo comunque di cultura cattolica, e senza giudicare niente, la cultura cattolica tendenzialmente ci porta a pensare di dover avere comunque degli intermediari, ci porta a pensare di non essere abbastanza, ha delle basi spirituali meravigliose, è il cristianesimo, semplicemente ci sono state nella storia, ovviamente le cose vengono anche storpiate, ci sono state delle situazioni che hanno portato a fare molta confusione su alcune cose, quindi dobbiamo un po' reimparare, darci il permesso di reimparare senza nessun giudizio la nostra relazione con la spiritualità.
0: Certo.
1: Ecco, non buttiamo via tutti gli insegnamenti, ma rivediamoli da un punto di vista di ok, mi prendo la, la responsabilità del mio campo, della mia storia, della mia vita, e comincio una ricerca interiore sincera e responsabile, sapendo che in realtà nel momento in cui riesco a cominciare un percorso io ho tutta l'aiuto, la voce interiore, l'autorità di andare a collegarmi direttamente con la sorgente.
0: Certo. Ascoltami, l'aspetto passando questa è la premessa, diciamo,
1: sì,
0: per cercare di far capire un pochettino, però nel momento in cui una persona viene da te, no?
1: Sì.
0: Con problemi che possono essere problemi di natura sia fisica,
1: sì,
0: sia emotiva, psicologica, dolori, sofferenze,
1: certo, qualsiasi tipo di problema.
0: Quello che la gente, tra l'altro, vive in maniera sempre più marcata in questo,
1: certo,
0: ultimo periodo,
1: certo,
0: in maniera, anzi direi veramente esagerata in questo ultimo periodo, no? Perché la gente è bombardata adesso,
1: sì,
0: e anche questo bombardamento doloroso, che possiamo definire un bombardamento di sentimenti, di brame, passioni, eccetera, più o meno sconvolgenti, ha anche una funzione, che è,
1: certo,
0: quella di premerti, di spingerti a un cambiamento. E tu puoi pure star seduto sul divano a guardarti l'ennesimo episodio del cazzo della televisione, puoi anche andare la domenica al centro commerciale e basta, è massimo sottomarina, ti torni nella tua casettina e resti lì, ma la vita non riesce più a continuare come prima.
1: Infatti,
0: perché la pressione che ti si sta facendo addosso per 3.000 motivi è enorme. E questo perché ci deve essere una spinta al cambiamento.
1: Infatti,
0: quindi come agisci?
1: Stai toccando un punto veramente fondamentale perché una guarigione abbia la sua evoluzione, e cioè il senso dell'urgenza. Ci sono moltissime persone che magari vogliono sperimentare, vanno a dei corsi, vanno da una persona all'altra. E magari, per esempio, una cosa che diceva sempre padre Giuseppe è padre Pio non era burbero, semplicemente non apriva la porta ai curiosi. Cioè, ci sono degli stati diversi in cui noi ci approcciamo con il mondo spirituale. Hai toccato un punto fondamentale, cioè quando si manifesta una situazione apparentemente molto negativa o difficile, cioè si manifesta una difficoltà, allora noi lì abbiamo l'occasione d'oro per entrare, non voltare le spalle alla difficoltà, ma entrare nel cambiamento, nel nuovo movimento. Per fare questo ci deve essere un senso di urgenza, perché un senso interno di urgenza, perché tantissime persone magari sentono sì che vorrebbero fare qualcosa, ma per qualche ragione di cui possiamo anche parlare non intraprendono un movimento forte. Per esempio, faccio degli esempi, una situazione di urgenza in cui le persone si spingono a cercare le soluzioni sono per esempio le malattie gravi o le situazioni sociali molto gravi.
0: La malattia, sai che dal punto di vista karmico è esattamente la spinta che ti manca.
1: Esatto. Ci sono stati in cui, per esempio, le malattie croniche, che non sono malattie croniche solo fisiche, ma malattie croniche intendo anche stati nostri di crollo emotivo, di ripetizione di abitudini, che è perfettamente umano e normale, a cui noi con la nostra forza di volontà, il senso di urgenza di cambiare questo movimento, dobbiamo uscire. Cioè una malattia cronica in genere non c'è un senso d'urgenza, tu ci convivi fondamentalmente, dici vabbè è così, hai ritorni in queste cose,
0: non hai la forza per fare qualcosa per cambiare, risolverla,
1: non hai neanche l'immagine di te stesso senza quella malattia cronica,
0: sì,
1: ripeto,
0: anzi ti sei affezionato,
1: anzi a volte ti affezioni, ti dà un'identità,
0: una giustificazione,
1: oppure insomma fai anche tanti sforzi, magari vai dai medici e prendi delle medicine, ma diventano tutti delle specie di amori che in un certo senso non ti fanno uscire dalla situazione. Allora in questo caso è un po' più difficile, ma lì avere il senso d'urgenza, perché siamo abituati, e lì entra in gioco il permesso di intraprendere dei nuovi futuri, perché la realtà è che nel momento in cui riusciamo a cominciare un percorso interiore, spirituale, sincero, dove ovviamente uno ha anche delle difficoltà, cioè deve, non è comodo, non è un percorso comodo, perché hai la responsabilità del tuo campo, certo, da quel punto di vista.
0: Ma è comodo fare il cambiamento.
1: Ma quando intraprendi il cambiamento, cominci ad attivare le tue possibilità in un campo di rigenerazione in cui si aprono delle possibilità che tu neanche pensavi, ma che di cui hai diritto, cioè fanno parte della tua incarnazione.
0: Quindi l'azione che tu fai sulla persona che si rivolge a te, che cos'è di fatto? È un in qualche modo può tradursi nel fargli dargli lo stimolo per identificare il punto da dove può iniziare il cambiamento, per
1: sì.
0: esempio. Tu so che hai questa, cioè il fatto che tu metti le persone sul lettino, come abbiamo fatto ieri sera.
1: Quello è uno dei modi, sì.
0: Sì, uno dei modi, vabbè. Lo metti lì, lo metti in rilassamento completo e potendo avvicinarti e toccando alcune parti del suo corpo, tu senti qualcosa, vedi, senti qualcosa. In questo caso cosa agisce?
1: Allora, succede così. Il guaritore spirituale, in questo caso, è come una porta. Mm. Mi spiego meglio. Mm. La persona arriva da te e se vuole fare quel movimento, già il fatto che arriva da te è un buon segno, cioè c'è una possibilità di fare un nuovo movimento, di rigenerarsi e prendere altre strade nella vita. In quel momento il mio lavoro è di aprire una porta a questa persona perché si metta in contatto fondamentalmente con la sua parte spirituale, è super consapevole, la nostra parte spirituale è super consapevole, super intelligente.
0: Sì, cioè che noi l'abbiamo ampiamente dimenticata nel nostro vivere.
1: Esatto, in quel momento la persona quando viene da me mi dà il permesso, e sì, dà il permesso, ci sono delle volte in cui ci sono degli ostacoli, ma esatto, se no non verrebbe, di aprire il campo di rigenerazione più profondo per lei. A quel punto
0: resta focalizzata, sì, qui per favore. Cosa intendi per campo di rigenerazione? Aprire un campo di rigenerazione,
1: sì,
0: hai detto,
1: sì,
0: no? E questo, la persona viene da te ovviamente, quindi se c'è una volontà di cambiamento, di trovare una strada nuova,
1: certo,
0: tu in questo senso la agevoli nel trovare questa strada nuova, ma tu cosa fai nella pratica? Sei veicolo di cosa? Capisci? È interessante questo.
1: Io sono formata e sviluppata per tenere un campo profondo, cioè io in quel momento stabilizzo innanzitutto le radici della terra che fanno parte della nostra manifestazione nello spazio e nel tempo, quindi la vitalità eterica di cui parlavamo prima. Quindi innanzitutto si stabilizza il campo di vitalità eterica in modo che ci sia un sostegno materiale.
0: Yeah.
1: A quel
0: fisico.
1: Punto fisico, sì, perché è molto importante avere il sostegno del campo eterico della terra per far manifestare delle frequenze, sì, molto sottili.
0: Quindi aiuti quello,
1: intanto aiuti quello, cioè stabilizzo, sì, il campo eterico della terra.
0: Quindi la componente
1: perché, sì,
0: di corporità fisica, perfetto.
1: Perché serve.
0: Certo che serve.
1: Perché se non lo stabilizziamo, noi abbiamo continui alti e bassi, possiamo avere interferenze da altri mondi, o pensiamo che dei pensieri o delle storie siano nostre, invece sono di qualcun altro. Partiamo da stabilizzare il campo eterico in modo che quello che facciamo non venga sostenuto e non ci siano interferenze. Dopodiché apriamo insieme. Io tengo il campo, però lavoro insieme alla super consapevolezza, super intelligenza dei sistemi della persona. Apriamo un campo spirituale che in gergo sarebbero, appunto, come abbiamo detto, oltre alla personalità presente, sarebbero i cieli, cioè la terra che ci sostiene. Possiamo aprire le forze spirituali. Sono le forze della persona stessa, cioè quello che noi abbiamo come forma umana, abbiamo la possibilità di rigenerare il nostro corpo in vari modi. di rigenerarlo e farlo completamente nuovo, e anche apriamo a quelle super intelligenze che lavorano spirituali. Che lavorano in quel campo.
0: Perfetto. Fatto questo, che è il primo sì. approccio, diciamo così, lasciando perdere cosa succede alle persone, che poi lo dici, va bene. I passi successivi quali sono? Cioè, cosa accade? C'è bisogno di ulteriore lavoro da parte tua e con la persona, o si innesca un meccanismo di cambiamento già di per sé?
1: Allora, in quel momento, quando facciamo il lavoro, per esempio, sul lettino, quando abbiamo stabilizzato il campo, il sistema della persona comincia a lavorare e comincia a autoguarirsi e a elaborare delle tematiche spirituali delle persone stesse. In quel momento lì, quando finisce, diciamo, il lavoro, la persona è già diversa, cioè nei suoi campi superiori succedono delle guarigioni, di cui magari più avanti possiamo fare degli esempi. Comunque succedono dei...
0: Fai un esempio adesso.
1: Per esempio, faccio un esempio. Ci sono una prima cosa che si vede spessissimo, sono dei rilasci di trauma. Qualsiasi cosa traumatica ti sia successa nella vita, incidenti, divorzi, problemi al lavoro, qualsiasi cosa che fa parte della vita, tutti abbiamo dei traumi, chi più chi meno, più o meno profondi, agiscono nel nostro sistema contraendo certe parti di questo sistema. Quindi rimane un imprinting che a volte ci trattiene dall'andare avanti, perché ci condiziona profondamente. Una delle prime cose che succede è che i traumi vengono rilasciati. Magari si lavora su un trauma particolare, oppure viene naturale, insomma, che
0: e
1: più cose vengono rilasciate.
0: Nei tuoi esempi, in quello che tu hai potuto vedere, come viene rilasciato questo trauma?
1: Beh,
0: in quale modo? Ci saranno modi diversi, ovviamente, in rapporto alle diverse persone.
1: Dipende. Se si fa il lavoro sul lettino, diciamo che non succede niente, sì. Non ci sono fenomeni che tu vedi, sì. Viene tutto internamente nei piani spirituali,
0: certo.
1: E io posso vedere, o il guaritore, insomma, a seconda della sua sensibilità, vede quali sono le tematiche che vengono rilasciate. Si vede anche che nel campo dell'organizzazione, anche se hai la visione interiore, nel campo dell'organizzazione cellulare cambiano delle cose, possono muoversi delle tossine trattenute, per esempio.
0: Certo.
1: Un trauma trattiene tantissimi veleni.
0: L'hai rivisto, Nicola? Hai avuto modo di renderti conto di questa cosa qua? Ho visto che accennavi di sì col capo.
2: Sì, lo vediamo.
0: Stai vicino al microfono.
2: Lo vediamo tutte le volte che si lavora. Fondamentalmente il trauma funziona come una perturbazione, una perturbazione nel tuo campo di luce. Se immagini una persona come una sorgente luminosa, il trauma funziona come un'ombra,
0: sì, un velo
2: in un punto specifico della luminosità.
0: Certo.
2: Quando lavori su questa tematica, riesci a fare in modo che quell'ombra si dissolva e quindi che il processo di guarigione abbia inizio. Non sappiamo quali siano le conseguenze che succedono.
0: Chiaro.
2: Immediatamente prima di farlo, ma appena porti questa risoluzione, diciamo, vedi la manifestazione immediata.
0: Sì. E nella persona, intendi
2: nella
0: dire?
2: Persona.
0: Ah, okay. Sì.
1: Possiamo fare anche un esempio pratico. Per esempio, il medico con cui ho studiato, il dottor Klinger, ha fatto un esempio di questa
0: tedesco
1: ha fatto un esempio di questa cosa specifica che stiamo dicendo. Cioè, aveva una persona con delle problematiche, hanno fatto un lavoro nei piani più profondi, è venuto a galla un trauma, perché ricordiamoci che non tutto è evidente, bisogna lavorare. E il sistema ti dice in quel momento cosa può sopportare come cambiamento, perché anche questo è importante. È venuto a galla un trauma, hanno fatto le analisi, lei aveva un problema di intossicazione da mercurio, hanno fatto le analisi prima di lavorare in quella modalità, e diciamo che non davano tutte le migliori medicine, funzionavano sì, però funzionavano fino a un certo punto, ok? Hanno fatto il lavoro sul trauma specifico, mm-hmm. hanno rifatto le analisi e immediatamente hanno riscontrato un aumento dell'escrezione di mercurio
0: del corpo
1: cioè enorme rispetto, cioè,
0: l'hanno rilevato con degli esami
1: delle urine, sì. assolutamente. Cioè ci sono dei riscontri biologici in quello che diciamo,
0: e questo è un danno, cioè in questo esempio che portavi tu è un'intossicazione fisica, cioè,
1: sì.
0: Di fatto era venuto un'intossicazione da mercurio.
1: Sì, però il trauma non è l'intossicazione da mercurio, cioè il lavorare sul trauma che aveva avuto personale, psicologico, di una natura completamente diversa.
0: Ok, quindi
1: cioè era stato un abuso particolare.
0: Sì. Di natura emotiva e psicologica. Aveva portato come conseguenza
1: il fatto di trattenere nel sistema biologico questa tossina, cioè di non riuscire a liberarsela.
0: Spenderla.
1: Questo è un esempio. Ci sono tanto per dire uno dei più normali.
0: La base del problema era di natura psicologica emotiva iniziale,
1: sì,
0: lei ha subito un trauma,
1: esatto,
0: di una violenza, sì, eccetera eccetera, che poi gli aveva bloccato,
1: sì,
0: anche a livello fisico,
1: sì,
0: gli aveva bloccato il metabolismo in
1: esatto
0: pratica.
1: ci tengo a dire che quando si parla di questi traumi nella guarigione spirituale sono molto oltre il piano emotivo e psicologico, quella è solo una lo stato emotivo è una conseguenza.
0: Certo, sì, assolutamente, fai bene a ripeterlo, perché vedi, Steiner era molto sottolineava molto il fatto che la natura umana è fatta di tre componenti: la componente fisica, la componente animica o astrale, chiamala come vuoi, e la componente spirituale. Poi la Chiesa Cattolica nell'869 Concilio di Costantinopoli, a tavolino in un concilio, eliminò la componente spirituale e disse che l'uomo è fatto essenzialmente di due nature, una,
1: certo,
0: fisica e una animica, quindi astrale, con alcune componenti spirituali, ma aveva negato l'elemento spirituale. In quel convegno, però è interessante dirlo, Steiner dice, se che aveva la possibilità di vedere le reincarnazioni, c'era un cardinale che nella vita successiva era Karl Marx. Interessante, no?
1: Certo.
0: Il padre di quella che è stata la follia, la deviazione più totale, senza spiritualità, totalmente senza spiritualità dell'uomo. Interessante.
1: Il problema è che la negazione della spiritualità ci toglie dalla nostra autorità più grande. Faccio un esempio.
0: Frase questa che va approfondita. È una bella frase che va approfondita.
1: Vi faccio un esempio pratico, molto semplice, per darvi un'idea. Qui mi riferisco al lavoro del guaritore americano.
0: Sì. Che tu hai conosciuto e ti ha...
1: Che è stato l'insegnante principale, cioè ha aperto proprio le porte dello sviluppo di questo.
0: Tu mi hai detto che senza di lui saresti morta a quest'ora, o no?
1: Senza aver fatto questo lavoro è molto probabile, sì. Non voglio dirlo in questi termini.
0: No, vabbè, ma insomma,
1: no, senza il lavoro spirituale sarei morta, ricordo, sì. Diciamo quello che è, senza nessuna paura.
0: Sai quanti morti viventi abbiamo in giro? Che sono già morti senza saperlo. Ma una marea. Non occorre mica morire fisicamente.
1: Certo.
0: Quando sei morto,
1: quello si chiama movimento verso la morte, cioè non sei ancora. È Ellinger, questo è basi di Ellinger.
0: Non è Paolo Girotto che lo dice, non so se lo conosce, un filosofo.
1: Come?
0: Paolo Girotto, un filosofo che di altissima levatura.
1: Di altissima levatura, che tutti dobbiamo studiare di base, assolutamente. Si chiama movimento verso la morte. Tutti siamo o in movimento verso la vita o in movimento verso la morte. Non c'è tanto da
0: due strade.
1: Non c'è tanto da raccontarsi. E bisogna avere il coraggio di vedere qual è il nostro movimento e di fare una scelta. E qualsiasi sia la scelta, il guaritore farà sempre il possibile per sostenere e rispettare quella scelta, ma noi abbiamo l'autorità della scelta. Se vogliamo avere un movimento verso la vita, Ellinger diceva anche un movimento verso il più quando faceva le visualizzazioni, o un movimento verso la morte, che è un movimento verso il meno, per dire con Ellinger. Ora, non sappiamo poi quando si manifesta veramente la morte o la vita, sappiamo che c'è una costante impoverimento di vitalità, di possibilità, di situazioni, di un impoverimento di tutto. Ora, se noi ci diamo il permesso, perché ci sono tante cose ovviamente che concorrono a dire ok, adesso io prendo la responsabilità della mia vita, cioè nessun altro ha l'autorità che ho io nella mia vita, posso avere molte persone che mi aiutano, ma nessuna di esse ha l'autorità.
0: Certo, perché sono io che lo devo avere.
1: Vi faccio un esempio molto semplice. Si parla moltissimo di costellazioni familiari, che fanno benissimo, sono un lavoro fantastico, che poi si è anche voluto insomma in altre forme. Vi faccio un esempio. Ci sono moltissimi casi di malattie che non si possono guarire con le costellazioni familiari. E la cosa è molto semplice. Non è perché le costellazioni familiari non vanno bene o non funzionano, perché in quella particolare malattia l'autorità o l'origine non è nel campo familiare. Cioè ci sono delle malattie che originano da situazioni di campo familiare, di situazioni avvenute prima, prendi il destino di un'altra persona, insomma un po' tutti sappiamo le basi, ecco, del lavoro di Ellinger. Ma ci sono delle situazioni di malattia grave spesso, ma anche cronica, invalidante, che non originano da una situazione di famiglia, originano da altre situazioni, altre tematiche più profonde. Se tu fai una guarigione
0: tipo... Lo si può sapere, no?
1: Tipo incarnazionali, tipo di karma, tipo di archetipiche, archetipiche. Per esempio, tu puoi essere in un momento in cui stai elaborando qualcosa di estremamente profondo spiritualmente, che è una situazione che riguarda solo te e lo spirito, non te e la famiglia. La famiglia ha la sua spirito anima familiare che si organizza e si riorganizza a seconda delle esigenze che ha la famiglia e lo spirito della famiglia per risolvere i suoi casi, ma non ha autorità nella tua vita, non ha autorità se tu prendi un movimento verso la morte che riguarda i tuoi campi spirituali più profondi, non ha l'autorità.
0: Perché io sono d'accordissimo con te, perché il cammino nel percorso di vita è essenzialmente individuale, hai la responsabilità, tu ce l'hai vita dopo vita, e quello che fai in una vita te lo porti nella vita successiva come compensazione o come pareggio. Quindi sono d'accordissimo con te. Poi certamente se ti scegli la famiglia, è chiaro che la famiglia non è casuale,
1: è la migliore che ci può capitare,
0: quella più giusta per noi.
1: È un'autorità superiore che ce la dà,
0: direi la più giusta, perché non è detto che sia la migliore.
1: Ma scherzo,
0: però era quella giusta per te
1: per lavorare sulle tematiche.
0: Quindi le anime che sono nei familiari sono anime con cui tu eri in contatto già in vite precedenti e ti sei preparato a ricuccarle nella vita successiva, perché sono le persone che ti vanno. Però quelli sono i condizionamenti, l'ambiente in cui tu cresci, che è un forte condizionamento. Però alla fine, come dicevi tu, la scelta se muoverti o meno in una direzione la puoi fare solo tu.
1: Diciamo che ci sono due cose importanti. Vai. La prima cosa è semplicemente che se tu fai un lavoro di guarigione su un piano da dove non origina la malattia, per esempio un piano energetico, un piano familiare, un piano psichico, e la malattia origina da un piano più profondo, è molto difficile, cioè non trovi la soluzione. Poi magari dici no, quella cosa non vale niente. No, non è quella cosa non vale niente, quella cosa vale tantissimo. Tutti gli strumenti sono buoni, tutte le tecniche sono buone, tutte le medicine sono buone, solo che non è il piano in cui il tuo sistema deve lavorare per guarire. L'altra cosa...
0: Aspetta che finisco però. Su questo piano tu invece vai a lavorare direttamente sul piano più elevato e più profondo.
1: Grazie a Dio, sì.
0: Capito, non è una cosa di poco, va ripetuto questo. Senti un attimo, per andare a tirare fuori la conclusione, era questa. Allora, tu questa cosa qua la fai anche tu, giusto?
2: Sì, l'aiuto.
0: Sì, mettiti vicino, scusami. Nicola, la fai anche tu, l'aiuti?
2: L'aiuto,
0: in senso,
2: sì, diciamo che...
0: Spesso potete lavorare anche insieme.
2: Lavoriamo insieme.
0: Certo. Quindi avete caratteristiche, conoscete il percorso.
2: Abbiamo fatto una formazione insieme.
0: Insieme, esatto. Allora, io dicevo, una persona potrebbe può venire da voi e intanto provare sperimentalmente cosa accade nel trattamento. poi può avere necessità di ulteriori passaggi o meno, dipende dalla situazione.
1: Certo, ci sono delle volte che abbiamo la grazia di, se vuoi rispondere tu Nicola, no, comunque ci sono delle volte in cui la persona ha la grazia di avere una guarigione immediata, cioè nel senso tutto quello che noi potevamo fare si esaurisce in una volta. Perché? Perché la persona aveva già fatto, la persona, il sistema, non la persona, aveva già fatto tutto quello che serviva e ha avuto la grazia.
0: E bastava quella spinta lì.
1: Bastava questa cosa qua.
0: È
1: esatto.
0: Un ricollegamento delle parti basse con le parti alte.
1: Sì.
0: Fine.
1: Sì. Esatto.
0: Sì, sì, invece
1: ci sono delle situazioni in cui dobbiamo lavorare, cioè bisogna lavorare a step, perché per andare sempre più in profondità non lo fa il guaritore, lo fa la persona. Il guaritore può tenere il campo, sostenere, manifestare le frequenze più alte, ma la persona deve fare il movimento e ci vuole anche pazienza, perché i movimenti veri, seri, richiedono molto lavoro e molto sforzo da parte
0: e
1: di
0: tempo anche,
1: e anche
0: non
1: tempo
0: è
1: sì
0: tipo,
1: no,
0: non c'è l'effetto occhio,
1: no, no. E ci deve essere un senso, ci tengo a dire, ci deve essere un senso di urgenza, ci deve essere, cioè, non di vabbè proviamo questa cosa, cioè
0: tanto per fare,
1: un senso di urgenza vi apre le porte. Non sono stupido, cioè non è che sì, si sì. può, tipo, non ci si prende in giro.
0: Vuol dire
1: perché
0: che il livello di saturazione non è più.
1: Esatto, non ne puoi più, non ce la fai più. A quel punto, con tutto l'amore di cui l'essere umano è capace, può lasciare andare quello che magari ha portato fino in quel momento e prendere un nuovo movimento.
0: Ascolta, mo, come si fa a provarla sta cosa con te? Con voi.
1: Vi do il numero di telefono.
0: Perfetto, allora
1: mi raggiungete in studio.
0: Silvia Bernardi.
1: Sì.
0: Operi più o meno dove? A
1: Bassano.
0: Bassano, ok.
1: A Bassano posso fare anche a distanza, posso fare anche online se ci sono delle problematiche di
0: se ne parla.
1: Quello che è.
0: Se ne
1: parla. E comunque io abito a Bassano e ho lo studio lì.
0: Dammi il numero di telefono, allora.
1: 380
0: Sì.
1: 18
0: Sì.
1: 74
0: Sì.
1: 238
0: 238 allora ripeto 380 18 74 238
1: scrivetemi, telefonatemi pure.
0: Tu hai
1: se
0: anche,
1: non posso
0: una mail, non so,
1: ho anche una mail, posso
0: mandare dei WhatsApp,
1: dei WhatsApp, posso mandare tutte le informazioni che servono o mi fate le domande che volete, io sono ben felice di darvi tutte le
0: dammi
1: informazioni che
0: anche
1: SIL. Anzi, do quella che ho scritta anche
0: sì.
1: pubblicamente. Silvia. Punto.
0: Ah, allora Silvia. Punto.
1: Pulcra.
0: Pulcra.
1: Con la H.
0: Quindi Pulcra vuol dire pull C.
1: H R A.
0: C H R A. Quindi Silvia Pulcra.
1: Punto. Silvia. Punto. Pulcra. Gmail.com.
0: Silvia. Punto. Pulcra.
2: Chiocciola.
0: Chiocciola.
1: Gmail.com.
0: Ok, aspetta che lo ripetiamo. Allora, i punti di contatto per chi volesse conoscere e capire qualcosa di più di questa cosa che comunque di cui abbiamo parlato abbastanza oggi. Allora, Silvia Bernardi, la potete cucare al 38.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Nove settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
6: 5 per 1000!
7: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
8: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
9: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
10: Ma quanto mi costa sta radio?
11: Ma quanto mi costa sta radio?
12: La sequenza magica è la seguente.
8: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
11: 01 59 80 90 288.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
6: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica come andavito?
9: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
13: sembrava impossibile,

0: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
1: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo, medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
2: 80 18 74 238, esatto. Ripeto, 380 18 74 238, e qui mandate di WhatsApp o altro delle registrazioni e quant'altro. C'è anche la mail eventualmente per cose più silvia.pulcra, è scritto P-U-L-C-H-R-A, ripeto, silvia.pulcra@gmail.com.
3: Perfetto.
2: Perfetto. Ecco, questo, quindi da questo punto di vista, ripeto, si fa sia sul lettino, sia addirittura online, lo puoi fare
3: online, tu, faccio costellazioni spirituali su video, facciamo costellazioni spirituali con i Playmobil, quindi non è necessario essere in gruppo, sono individuali. E questi sono i due strumenti principali, perché le tematiche e anche le tematiche, gli stati delle persone, ovviamente le esigenze sono diverse, quindi lavoro sul lettino e costellazioni spirituali con i Playmobil individuali.
2: Benissimo, allora una cosa che magari potremo fare in futuro, vieni anche qui, anche se so quali sono i limiti e compagnia bella, si potrebbe fare una serata informativa,
3: vediamo che cosa si può fare,
2: eventualmente
3: sì.
2: Ci pensiamo, ok?
3: Certo.
2: Bene Silvia, bene. Intanto ti ringrazio.
3: Grazie mille di cuore, grazie a tutti,
2: grazie anche Nicola.
3: Spero di aver dato il massimo servizio, migliore possibile.
2: Hai dato un'opportunità a tante persone di conoscere un sistema terapeutico che io non avevo mai, di cui non avevo mai sentito parlare, e quindi me l'hai fatto sperimentare ieri sera, e secondo me è una figata. Poi bisogna, ma naturalmente
3: aspetta qualche giorno.
2: Sì, se per caso muoio lo dico,
3: sappiamo cos'è stato,
2: è stata colpa di Silvia, ricordatelo. Però
3: grazie.
2: La cosa interessante è che tu per fare questo hai fatto un percorso, che è la cosa che mi ha interessato, che tu hai fatto un percorso di conoscenza partendo da caratteristiche tue personali di un certo tipo, no? E questo secondo me è carino, perché il processo di capacità intuitiva e di capacità di sensitiva in un certo modo è un elemento indispensabile a un'azione terapeutica, perché significa che tu hai distinto, in parte ereditato da vite precedenti ovviamente, una forte empatia e interesse per le persone che hai davanti, perché se no non avresti queste caratteristiche.
3: Certo. Mi concedi una precisazione importante?
2: Concedo.
3: Si può?
2: Madonna.
3: Ok. Di empatia siamo capaci tutti, nel senso che
2: dipende.
3: Tecnicamente siamo capaci tutti, nel senso che io sento, l'empatia significa che io sono il mio corpo emozionale si sovrappone al tuo e sente che cos'ha. Ecco.
2: Non è così comune.
3: Non è così comune, ma è una caratteristica, è una potenzialità dell'essere umano che hanno tutti.
2: Certo.
3: Ok. I miei maestri, la prima cosa che mi hanno detto è: per essere un buon guaritore non devi essere empatico.
2: Devi avere un giudizio.
3: Perché? Perché noi tendiamo a non avere i confini. Quando te senti le cose, pensi che siano tue, oppure ti identifichi o dici: ah, anche io sono così. Succede questo, succede che io non ho più i confini e penso che tu vedo me stesso riflesso nei tuoi occhi.
2: Sì, non era quello che intendevo io, comunque va bene, ho capito il senso. Per me, io do un altro significato a empatia ed era, tira via la parola empatia, è reale e vero interesse per la persona che hai davanti, e interesse non certo economico, interesse perché sei concentrato per volere dare un aiuto concreto e non
3: certo.
2: Per spillargli dei soldi così alla cazzo, come
3: certo.
2: Se
3: il campo comune è l'amore,
2: bravo,
3: è il nostro campo comune.
2: Okay, che è la parola finale che apprezzo molto, è questa, perché poi alla fine
3: l'amore.
2: Traduciamola l'amore. In tutti i modi che vogliamo, però è questo, e si concretizza non tanto in parole ma nei fatti.
3: Non significa essere gentili, eh?
2: No, tutt'altro.
3: Vi avviso.
2: Ma è vero interesse per l'altro. Questo
3: assolutamente
2: è.
3: Sì, siamo
2: grazie
3: tutti
2: Silvia e grazie naturalmente
3: grazie.
2: Nicola. E ci aggiorneremo naturalmente per darvi ulteriori evoluzioni. Vi abbiamo dato i contatti. Intanto sentite questo pezzo qui che secondo me mi sfagiola molto. Intanto io saluto i nostri ospiti. Aspetta.

0: Eccoci qui, siamo tornati in diretta. Allora vi volevo dire alcune cosine. Dunque, prima di tutto ricordo che c'è un interessante la rassegna di Cinegamma 5 ogni martedì sera adesso, e è già cominciata da due martedì, e adesso c'è, vediamo che c'è questo qua, aspetta un attimino, pronto?
1: Sì, Gamma 5.
0: Sì, dimmi.
1: Io vorrei sentire, so che voi fate delle belle canzoni di Julio Iglesias.
0: Sì, amore, lascia perdere, mi sono dovuto fare una trasmissione che di altro genere. Per le dediche bisogna che ti chiami sabato pomeriggio da Ilario, che te dice tutto lui. Ciao Bea, ciao. Sacramento di Dio. Allora, Cinegamma 5 presenta Una piccola impresa meridionale. È un film molto particolare. Sarà martedì 14 luglio alle ore 21:30 in sede radio. Chi vuole venire un po' prima si mangia un panino in compagnia, si beve una birra, si sta in compagnia, e il 14 luglio, quindi il prossimo martedì, alle 21:30 vengo anch'io, perché è interessante sto film qua. È un Don Costantino, che è un ex prete, per evitare che in paese si sappia della sua nuova condizione di ex prete, è stato confinato dalla madre Stella in un vecchio faro dismesso di proprietà della famiglia di Costantino, e che dovrebbe garantirgli l'isolamento e quindi non la figura tremenda, no? La mamma Stella è già alle prese con un altro scandalo, perché la figlia Rosa Maria Rossi è andata, ha lasciato il marito ed è scappata con un misterioso amante. In realtà, con l'arrivo di una serie di altri bizzarri personaggi, il faro si trasforma ben presto in un rifugio peccaminoso. E vabbè, e il 14 luglio, se vedemo tutti lì, che sarà, ne vale la pena. Il 15 agosto, sabato, invece, l'avete già sentito dagli spot, a Ferragosto si va su in montagna a ispirare un panorama da fiaba a 1250 metri. Ci troviamo alle 10:15 al parcheggio di via Casara 8 a Campofontana, provincia di Verona, quindi parcheggio di via Casara 8 a Campofontana a Verona, e da lì poi si sale su in alto. Alle ore 11 passeggiata con guida, alle 13 pranzeremo insieme, c'è la grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli sotto aceti, e con un attimo di pazienza formaggio a volontà, euro 20. Naturalmente, per prenotarsi la grigliata dovete chiamare il 329 00 38 988, ripeto 329 00 38 988, lo chiamate entro il 10 agosto, portando naturalmente i 20 euro di saldo. Ecco, questo era quanto volevo ricordare adesso. Poi un attimino solo, che vediamo se riesco a cuccare. Sì, eccolo qua. Boh. Allora, l'altra cosa che vi volevo dire era che è partita l'iniziativa, secondo me bella, di creare edizioni Radio Gamma 5. Ovviamente è partito Fabio Turin con questo, il nostro Fabio, che ha saputo già, vi ha già dato dimostrazione del suo impegno con il libro del 50° della radio. Fabio, con edizioni Radio Gamma 5, sta cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Gamma 5, per poter pubblicare naturalmente altre opere col marchio Edizioni Radio Gamma 5. E ce n'è di tutti, di ogni tipo, perché ognuno di noi, tantissime persone, ascoltatori e quant'altro, hanno piccole o grandi storie da raccontare. E ci potrebbe essere, le competenze riguardano la grafica per la copertina del libro, le illustrazioni, la correzione e la preparazione del testo, l'impaginazione, la creazione del video, le gestioni di eventi, interviste, presentazioni di opere, comunicati stampa, l'aiuto logistico e l'organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza o con desiderio di crescere in questo settore, persone soprattutto che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per questo si manda una mail a questo indirizzo: Turin Fabio, tutto attaccato, Turin Fabio @hotmail.it, ripeto, Turin Fabio @hotmail.it, e eventualmente si può anche chiamare o mandare un messaggio WhatsApp al suo numero, che è il 347 715 9717, ripeto 347 715 9717. Vediamo chi c'è. Sì, pronto?
1: Sì, pronto. Era il mio compleanno e volevo sentire Giulio Iglesias. Quando potete farmelo sentire?
0: Ecco, ciao, stammi bene.
1: Sì.
0: Allora, Paolo, sei diventato leghista visto che ieri l'inno della Padania Libera. Sì, che altro. E dice qua il mio amico Adamo: tu mio caro sbagli tutto, perché le cose vanno male, perché voi italiani non vi fidate più del Partito Democratico, che invece è la salvezza di tutti i poveri e gli operai, e lo criticate sempre invece di sostenerlo e farvi la tessera annuale del PD come dovreste. Ecco, bravo. Allora, ciao Girotto, come avrai sentito da Le Pen, puoi candidarsi nel caso di vittoria, avremo una speranza. Oh, vedremo, non sono in grado. Bellissima la nuova di canzone di Rocco, ok. E naturalmente Robby L'Alpini si dedica la poesia Il tempo che ci resta. Se osservo il cielo che ogni giorno ci svela la manipolazione delle sue splendide nuvole e della preziosa acqua, creandole cariche di rabbia o cancellandole con il simbolo della gabbia, allora mi chiedo quanto tempo ci resta se l'umanità continua ad abbassare la testa, mentre il potere di pochi si mangia la pasta asciutta in testa. Un abbraccio a Robby L'Alpini. Bello, bella Robby questa, simpatica. Quanto tempo ci resta? Allora, te ne resta di tempo? Sì, ci sono tanti iebeti che bisogna che si sveglia, sì, pian pianino, tranquillo. Allora, buongiorno, aperto ora. Ho sentito che Conte vuole salvare suo socio, il signor Paladino, dallo scandalo delle mascherine. Vergogna, non si salva proprio nessuno. Per secondo sembra che dentro alle moschee sia pieno di accette, coltelli e resto. Ci siamo dentro, cavallo di Troia, e se qualcuno voleva far uscire questa gentaglia, l'opposizione non ha mai voluto, gli italiani davvero ormai hanno perso la testa, siamo in mano dei pazzi. No, Gabriele, non siamo in mano dei pazzi, tutt'altro, siamo in mano a persone depravate che sono agli ordini di un progetto che si chiama Agenda 2030, Gabriella, vatela a vedere. Che poi questo sia a tutti gli effetti, sembri una cosa di pazzi, ma non è di pazzi, è di demoni. Demoni che hanno un bel preciso obiettivo. Allora, salve Paolo, dopo questa attenta disamina cosa dici si possa fare? Il mio pensiero è che ci potrà essere solo un cambiamento solo se ognuno farà la propria crescita personale di conoscenza critica e animica, e per fare questo ci vorrà tempo e non poco. Arrabbiarsi non porta da nessuna parte, basta giudicare gli altri. Vabbè, è quello che penso anch'io, e proprio per questo da circa 28 anni sono su questi microfoni nel tentativo di fare esattamente questo. Ospiti molto molto interessanti, dice Roberta. Dove operano? Puoi dare i suoi riferimenti? Grazie, ciao. Allora, io avevo già detto, comunque ve li posso ridare, sono in Silvia Bernardi, l'architetto Silvia Bernardi, che ha questa capacità terapeutica notevole. Si chiama al 380 18 74 234, ripeto, Silvia Bernardi, 380 18 74 234. Dunque, sì, pronto?
2: Sì, però Giulio Iglesias, Paolo, non era poi male.
0: Dio canaglia, de Dio. Guarda, te spacco la testa. Vieni qua.
2: Ma insomma,
0: te sei veramente un cancaro comunque. Te sai che te sei nato cancaro, ti non hai niente da fare, eh?
2: 9 marzo, mese dei matti.
0: A che non te sento? Parla più forte.
2: Aspetta che tolgo il vivo.
0: Oh, finalmente.
2: Che sento, no, dico il 9 marzo è il mese dei matti, e nel paese dei matti a Mogliano Veneto, ma secondo te
0: poteva venire qualcosa di meglio? No, ovviamente
2: no, ma poi non potevo che finire in un mucchio di matti, no?
0: Cioè, adesso metto Giulio Iglesias, davvero che aumento, sì, che io devo compiere gli anni, e se che non so neanche come si scrive Giulio Iglesias, come si scrive?
2: Con la I lunga, quella di Juventus.
0: Giulio. Eccolo qua, Giulio Iglesias. Aspetta che cos'è che te vuoi? Con la misma pietra? Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale.
2: No, no, pensami quella del pirata, e adesso non le conosco tanto, ma pensami è bella, se trovi pensami perché
0: Julio,
2: è di una dolcezza.
0: Julio, aspetta,
2: per una
0: Julio,
2: che compie gli anni,
0: pensami.
2: Paolo.
0: Vediamo se che sei Julio, pensami. Sì, sì, pensami mucho. Sì, sì, sì. Aspetta, ti dedico con tutto il cuore, sta attento, sta in linea, non sta andare via, aspetta.
2: No, no.

0: già dai il carte. Aspetta, aspetta, ferma, ferma, ferma.
1: Se nessuno crede ancora che ti amo.
2: Sì, sì, Zeusi.
1: Perché non mi hai mai visto?
2: Ho sentito, va ben così.
3: Va ben così. Va... Ma guarda, signora, se proprio.
2: Dedicato alla signora che compiva quanti anni secondo te?
3: Ma secondo me ne fanno 60, 60, 60.
2: No, mi diria 70, 72, 73.
1: E vorrei poter fermare i tuoi pensieri.
2: Ecco, perfetto, adesso mi fermaria perché ho paura tanto di andare avanti.
3: No, tu vai su con gli anni perché, lo sai perché? Sì. Io ti ho detto 60, 62, tu hai sparato più alto, perché ormai tu ti circondi di quel di
2: questa. Zio Can, è vero, è vero. No, no, ma se è giusto anche perché giustamente sono io a parlare con 45 anni, è vero che sei così, zio Can.
3: Ma no, io ci sono già passato.
2: Ah, ci sei già passato, ho capito, ho capito. Vabbè.
3: Io ho già superato, ma guarda che ogni tanto mi dicono, ma che bella voce che ha, potrebbe far radio. Ho detto, guarda, a me bastano fare il chemio
2: penso. Beh, questa se bea, Dio
3: che hai capito,
2: potrebbe far radio, ma è importante non fare chemio. Ostia, se bea. Ascolta, poi si viene a fare un po' che radio comunque, dai, così fermo è a radio dei pensionati, che ti ho capito.
3: Eh sì, dopo Gino Ginocchio, dopo tutti quei che sei andati, dici l'ultimo passo prima del burone.
2: E ciò, sarebbe eccezionale. Va bene, dai. Un abbraccio grande.
3: Comunque, voglio fare la dedica alla signora.
2: Sì.
3: Io ho una bella voce, signora. Ho gli occhi azzurri e sono riccioluto. Non ho tutti i capelli. Sono sul 1,78 m scarso perché ormai a Goba se va in giù, ma comunque la esorto a pensare a Iglesias. Pensami.
2: Va bene, va benissimo. Ciao Walter, disgraziato. No, ciao.
3: Ciao.
2: Signore di Dio. Allora, dice qua, hai sentito Roger Penrose che riguardo la CO2 fa parte almeno del 50% della composizione di vegetali, alberi compresi. Messaggio dalla fabbrica, parafrasando Arbor & Company, lo diceva Neruda che di giorno si suda. Perfetto, e io mi ho letto anche questa. Grazie Paolo, trasmissione interessante e bella musica, Maria Grazia. Beppi 300 dice il campo largo, ecco bravo, il campo largo, sicuro che ne servono altri, dopo e a Melona, direi che andiamo in campo largo e dopo andiamo in Camporea, a Ciappala in Telcuro però. Come si fa a fare costellazioni familiari online e non in presenza? Tiziana, prova a essere meno zio Can, prova, liberati, lasciati andare, ciamia, parlaghe. E dopo te dai un giudizio come si fa a fare costellazioni online. Pronto?
4: Monsignor Girotto, buongiorno, sono Alberto di Padova.
2: Che Dio la benedica, figliuolo. Stia pure in ginocchio, sa.
4: Lunga vita sarà, Dio, lunga vita sempre.
2: Sempre, sarà. Porco zio, sempre.
4: Ti ascoltavo prima riguardo quello che dicevi del discorso dell'e-commerce di Amazon, che la gente purtroppo, ma quasi tutti i giovani comprano su Amazon.
2: Certo.
4: Il problema è che comprando una cosa che costa poco, ok, tra virgolette, lo Stato, tutto quello che non introita tra tasse, tra negozi, tra questo, tra tutto quello che gli gira attorno, lo spalma naturalmente nelle bollette, perché le bollette, se uno sta attento, sono cresciute esponenzialmente ormai, luce, acqua, gas, da qualche parte il gas salta al fuoco.
2: Beh, c'è anche un altro motivo per l'aumento delle bollette, comunque, semplicemente noi non riusciamo più.
4: È anche un altro che comprando la roba da sto famoso Amazon, che a me personalmente non ho mai comprato niente, neanche un spillo, si impoverisce tutto quello che c'è, il tessuto sociale tra negozio, andare dentro un negozio, fare un giro in centro, guardare un attimo come che sia vita fuori, questo c'è.
2: Sì, volevo solo farti riflettere, certo, quello che dici è giusto, ascoltami, quello che dici è giusto, volevo solo farti riflettere su una questione che il vero motivo per cui noi adesso abbiamo le bollette che schizzano, benzina, bollette e tutto, non è tanto l'e-commerce, quanto piuttosto che chiamo di governanti de merda, corrotti e incapaci, che fanno in modo di non procurare più l'energia primaria a basso costo, come si era fatto negli ultimi 60 anni, fino al governo Berlusconi. Adesso hanno venduto il culo e paghiamo il gas dagli americani di peggiore qualità, 4 volte quello che pagavamo a Putin. Ti rendi conto? Dai ragazzi, siamo
4: perdi. Una roba.
2: Coraggio sempre.
4: Dopo, ti dico l'ultimo e dopo vi ascolto.
2: Dime.
4: Ogni tanto tua moglie va con messa per dire va bene, mo vedere qualcosa.
2: Fatto bene.
4: E ora che era il prete che diceva preghiamo, insomma per sempre preghiamo, dopo c'è venuto fuori il discorso preghiamo alla fine anche per i nostri amici ucraini che sono in guerra.
2: Ecco, bravo. E dico segreto dito.
4: Mica ieri ho attaccato mia moglie perché avrà detto ma bisogna pregare anche per i nostri amici russi perché c'è anche dei russi che ho detto,
2: direi
4: che non ha nessuna,
2: esatto,
4: nessuna colpa.
2: Te puoi dire che il prete mio che gli ha detto scusi, per i russi non si può pregare, testa da caso.
4: Cazzo, mi ha guardato tutti come fosse San Mefisto dentro in chiesa, Dio cazzo.
2: Bravo, fatto bene, applausi.
4: Ma certo che l'ho fatto.
2: Ascolta, te mi dai l'orario delle messe prossima domenica, vengo con te e fermo casini, dai.
4: Comunque l'alienazione sia a tutti i livelli.
2: Cioè, a tutti i livelli, bravo, a tutti i livelli.
4: Va a messa, va a sentire una roba, è sempre a capochino, sì.
2: Robe da matti, io so. Va bene, dai.
4: Bisogna svegliarsi, è tardi, anche mica ho messo tempo, però bisogna svegliarsi.
2: Assolutamente. Ciao, Beo, stammi bene. Signore,
4: l'ascolto sempre, arrivederci.
2: Ciao, Beo. Allora, Gemo qua un articolo, dice qua, ciao Paolo, è ovvio almeno per me essere in totale sintonia col tuo pensiero, sono convinto che l'unica via è la solidarietà reciproca con una rete di aiuto. Radio Gamma 5 è un dono che dobbiamo sempre più ampliare nei bisogni primari con un arricchimento culturale, filosofico e politico e con una sana aggregazione. Grazie Vittorio, Ottavio, sì, Vittorio De Vacca, Vittorio era st'altro. Grazie Ottavio, grazie mille, un messaggio che condivido, te lo sai benissimo. Ciao Paolo, hai detto giusto, com'è possibile che non vengano puniti questi pervertiti maledetti assassini? Ma che mondo è questo? Non lo riconosco e lo temo perché il popolo sta facendo finta di niente. Grazie per come sei e quello che fai Paolo, grazie davvero Antonella di Corte. Ciao Antonella, grazie a te. Allora, qua vi segnalo che 8... ha acceso la frequenza 93.8, presumo nella sede di Castelfranco Veneto, mettete in moto i vostri tecnici perché quella frequenza non è mai esistita in zona. Vi segnalo che 8FM, proprietà ovviamente di Zanella di Radio Birichina, ha acceso la frequenza 93.8, presumo dalla sede di Castelfranco Veneto, mettete in moto i vostri tecnici perché quella frequenza non è mai esistita in zona, ovviamente. Vede ora che morivo da un colpo. Max 58 dice viva San Marco. Sì, cosa ho avuto a dire? Cosa ti dico uno che dice viva San Marco? Va bene, va tranquillo, viva San Marco. vuol dire essere bloccati e non capire assolutamente nulla di quello che sta succedendo, proprio nulla, ed essere fermi al passato in senso luciferico, privo di senso, anche perché l'osannamento della Serenissima Repubblica è un osannamento assolutamente privo di senso. Noi andiamo a osannare un qualcosa che aveva un senso in quel tempo e che giustamente si è spento ed è passato perché sono passate le epoche e quella realtà là non può più esistere. Pronto?
5: Girotto.
2: Ciao, dimmi.
5: Te davo una notizia, certo c'è da verificare perché ne diciamo tante, basta sapere qualche se è vera o no. Comunque sembra che concluso il vertice NATO, Erdogan che abbia regalato ai partecipanti una pistola con 6 proiettili.
2: Bene, chi si spara in testa non sarebbe mai.
5: Sarebbe la volta buona magari.
2: Magari che regala per chi si spara in testa?
5: Speriamo che io faccia.
2: Va bene, ciao Roberto, stammi bene.
5: Ciao
2: Beo, ciao. Allora... le bollette sono aumentate anche perché dobbiamo arrivare al 5% del PIL per le armi nel 2030, certo Enrico, assolutamente d'accordo, sono aumentate per una serie di fattori, però c'è, a me certo è vero anche questo, c'è da dire che comunque l'elemento fondamentale è che noi abbiamo perso, questo ha dell'incredibile, comunque dal 2011 noi non abbiamo più un vertice politico che abbia un minimo di capacità di fare delle scelte per il benessere del popolo italiano. Questo proprio non c'è più, non parliamo di Conte, non parliamo di altre, dei Monti e di tutto il resto. La questione fondamentale è che noi ora, chiunque vada su chiunque, sono dei perfetti e rapidi esecutori di ordini impartiti dai grandi gruppi finanziari speculatori stranieri. E l'Italia già dal 92 si era deciso di farla a pezzi e ci si è riusciti perfettamente grazie a un popolo di merda, ed è esattamente per quello che ho messo su con piacere la canzone di Rocco, che ho paura degli italiani praticamente, ed è a tutti gli effetti una paura che è giusto avere, perché è un popolo che ormai ha perso ogni dirittura. Io ho conosciuto un altro popolo, io sono nato ovviamente negli anni 60 e c'era, ho fatto tempo a incontrare la generazione che era già vecchia in quel momento, ma era nata ai primi del Novecento, e poi la generazione di mio padre, nata tra gli anni 20 e gli anni 30. Ragazzi, era un popolo che aveva un carattere, una cultura, un'identità, una forza che oggi veramente è stata sradicata, veramente. Questo non è per naturalmente, questo è stato tra i motivi, c'è stato ovviamente il lavaggio del cervello devastante della diseducazione scolastica che abbiamo ricevuto, ma questo non è più un popolo, questo è un aggregato umano malato, vecchio e malato, con i giovani che in buona misura, quelli che hanno valore, che hanno ancora valore, scappano, se ne vanno all'estero, non stanno qui, non possono stare qui per 3, 4, 5 anni a 5, 600 euro al mese con lo stage per essere sfruttati e non essere mai messi in regola, perché questo governo di merda ha consentito di fare questo senza che un sindacato dicesse A e B. Ok? In questo modo tu hai uno che arriva a 30 anni senza avere ancora un lavoro stabile, con stipendi da fame e dovendo vivere a casa di genitori che ancora se lo tengono perché hanno ancora due soldi da poter ancora sfruttare, quelli che rimangono. Nel frattempo non resta più niente nel paniere. Non hanno fretta, non hanno fretta. Ti abituano alla fame un po' alla volta, ed è quello che hanno fatto con questo popolo di merda. E purtroppo è così. E io mi rivolgo alla parte di questo popolo che ha ancora una capacità vitale, che ha ancora del coraggio, che ha ancora una forza interiore, che ha ancora una moralità. È a questa gente che mi rivolgo, se no sarei già andato via, che cazzo stavo a fare in radio? A parlare a chi? Ok? Dice Paolo, la magistratura è a libro paga dei potentati, e dice il sito diventa vabbè, su questo mi sembra via il messaggio, va bene Paolo, il sito diventa leghista visto Padania libera, va bene. Bisogna insegnare che usare le pistole, vabbè, dai, ok, sentiamo questo. Pronto?
6: Eccomi qua, ciao Paolo, Simone, ciao.
2: Ciao Simone, dimmi pure.
6: Niente, allora volevo intanto ringraziarti perché hai fatto una disamina perfetta e finalmente qualcuno parla di sti giovani, perché è facile dire non hanno voglia di lavorare, è facile dire mica vogliono fare un cazzo, però è vero quello che hai detto, quei bravi, va via Paolo, non si può più lavorare.
2: Ma dai, ma certo. Ma certo, sei evidente.
6: Casa, quando che ti serve per la mammografia per una mamma che ha sede oncologica, che vuoi 10 mesi e ti ordini una pizza per arrivi in mezz'ora. Cioè è uno Stato che ha fallito, è uno Stato
2: certo,
6: che ha fallito
2: certo.
6: In questi tempi. E dunque se la merce arriva prima di un servizio, allora vuol dire che non abbiamo più proprio un cazzo. E per fortuna che ci sono questi giovani, anche quelli che non vogliono fare un cazzo, perché non si piegheranno mai al lavoro di 2 euro, e come che ti hai detto giustamente ti, e dirà 2 euro? Ma vivo con pochi schede, mia mamma e mia papà, sto sul divano.
2: Ma guarda te, ma guarda te, finché gli fa, qual è il problema? Che nel frattempo dopo si è incapace di fare qualunque altra attività e si troverà come delle amebe che verranno eliminate con una scoresa, te lo dico mi.
6: Bravissimo Paolo, infatti questo dimostra la nostra veridicità, perché adesso comincia che c'è un decreto legge che ogni annuncio di lavoro deve avere il netto praticamente dello stipendio, perché? Perché chi ha visto che gli va a tirare un parsi i coglioni per 2 euro, call center a 10 ore a 3 euro, ma dire che ho fatto tua mamma?
2: Sì.
6: Non vuoi più farlo, e questo cambierà il modo di lavorare.
2: Sì, ma nel frattempo, sai quello che c'è il problema? Nel frattempo a questi non ne c'è un cazzo, perché stanno con l'intelligenza artificiale, stanno sostituendo tutto con le macchine, con i robot, non c'è problemi, e questi qua...
6: Ecco, giusto, io ho detto la stessa roba, tanto loro non hanno problemi, non ti vuoi lavorare a 2 euro, mico chi che lo fa gratis.
2: Esatto.
6: Dunque, a posto.
2: Esatto, se, questo, se questa è la roba, ma il Vito, il problema di fondo, vero, se non c'è più nessuna capacità di rivolta di fronte a questo, un popolo giovane che si è ancora alla ricerca di sé, tipo il popolo albanese, gaffato il degheio per una settimana, quindi si dice rabaltà tutte le strade, perché gli dio vendere che l'isola, te sai che l'isola a chi quattro luamari degli americani sionisti, perché chi controlla l'ingresso in Adriatico in questa maniera qua, no? Scusa, del villaggio turistico, anche di questo dobbiamo parlare, in Puglia un altro villaggio turistico soltanto per israeliani, come in Valsesia, si stanno creando delle colonie e delle comunità che escono da Israele e con veri e propri territori ad uso esclusivo, dato in concessione da uno Stato di merda che non lavora per i nostri interessi, ma lavora per quello dei grandi speculatori stranieri che sono sionisti naturalmente. Il popolo albanese garabaltà l'Albania per 10 giorni e se torna in rio si sopassi, per chi è ancora in grado di fare di unirsi, che troppo, come che ieri erano altri negli anni 70-80.
6: È vero Paolo, è vero, perché mi sono dei primi anni 70 e guarda che c'è veramente due Italie, manca,
2: ma dai,
6: manca mille genitori, vedo veramente che c'è un abisso tra me pare e me, c'è,
2: ma dai, ma scherzito, ma scherzito, tutta un'altra roba, va bene, dai, stamme bene, invece
6: ti voglio bene, ciao
2: anche a te, anche a me, ciao bello, ciao. Allora, possiamo ipotizzare che chi porta avanti tali leggi e progetti atti a sovvertire l'ordine dello Stato, l'economia, la vita e la salute dei cittadini siano a libro paga di fondi speculativi internazionali o di stati esteri dai quali poi ricevono legioni d'onore o altri premi per il lavoro fatto ai danni dello Stato italiano, dei cittadini e degli uomini che vivono su questo territorio. Chi dovrebbe difendere lo Stato italiano e la Costituzione? Grazie. Noi dovremmo difenderla, ma noi non ci siamo più. Noi abbiamo delegato, ma guarda cosa è successo a me, Andrea. A me è un idiota come me, ingenuo e idiota, che pensava di poter andare a dare un contributo, grazie al fatto che avevo quasi 25 anni di radio alle spalle, bene o male conosciuto e quant'altro, ho detto ma cazzo, andiamo a dare un contributo e vediamo di poter fare qualcosa di concreto, magari in regione come consigliere regionale o magari come consigliere comunale a Padova. Come è andata a finire? È andata a finire che hanno il totale controllo sul voto per via digitale, quindi tu puoi votare, puoi darmi un milione di voti a me per farmi andare su, basta cavare via i seri e gli diventa 1000 o gli diventa 100, basta dare in mano al primo hacker dei 25-26 anni il giochetto e ti manipola totalmente il voto, è una presa per il culo. Noi non siamo più in un paese democratico, ma da tanto tempo, ma non solo noi, tutta l'Europa è una farsa. La democrazia che è nata dalla seconda guerra mondiale, dopo la seconda guerra mondiale, e che per un periodo ha funzionato perché c'era ancora una generazione che aveva vissuto la dittatura, aveva vissuto la violenza della mancanza di libertà e voleva realmente e onestamente applicare finalmente una libertà. Abbiamo vissuto una democrazia per alcuni decenni, è finita, ma è finita da un pezzo, dagli anni 90 è finita sta cosa, sempre di più, se no non si spiegherebbe quello che sta succedendo. Sì, pronto? Capito? Questo è l'elemento fondamentale che va tenuto presente. Vabbè, negli ultimi 20 minuti volevo leggervi un libro bellissimo, capisco che può essere un po' tecnico, però il dottor Gino Boriosi, che è veramente un Matusalemme della medicina antroposofica ed è una persona che ha una lunghissima esperienza, persona libera, persona che ha saputo crescere professionalmente moltissimo, che ha provato tantissime vie terapeutiche ovviamente che potessero essere utili ai propri pazienti, quindi dall'agopuntura a tutto, è arrivato naturalmente anche all'antroposofia. Ha scritto un libro bellissimo, Gino Boriosi, Antroposofia come Cosmosofia. Antroposofia come cosmosofia, appunti di medicina cosmologica. E lui inizia, ve lo leggo perché sono alcune parti per concludere in bellezza, diciamo così, dandovi o regalandovi o donandovi dei pensieri un po' meno cupi, per dirvi che esiste ancora gente che si dà da fare e l'umanità non sarà mai perduta, ve lo dico con certezza, però la maggioranza sì. La maggioranza verrà spazzata via, ve lo posso assicurare. È quello che si diceva prima con con la, la terapeuta Silvia Bernardi, no? 380 18 74 238. Questa ragazza che dicevamo, esistono i morti viventi, no? Esistono masse enormi di persone già morte. E quali sono quelle che hanno solo un pensiero materialista? Solo. La serie, mi impinisco la pancia, faccio una ciavada, mi compro una macchinetta, mi compro un'altra roba, vado a comprarmi dei cinesi perché non coschei 3.000 robe che dopo butto in garage, che ogni tanto vado a svuotare perché sono tutte bueade che non serve un cazzo, e passo la mia vita a comprare online perché costa meno e avanti, che ho sempre manco schei, ma non importa. L'importante è che la domenica mi gratifichi il mio ego e la mia componente astrale emotiva di brama e passione da fantozzi, che ti ho capito, e intanto compro. Questi sono già morti viventi, incapaci di un atteggiamento di altruismo, di compassione, di fraternità. Sono già merde, camminano, sono già morti. Io mi rivolgo alle persone e continuo, perché so che ci sono, ma non sono così tante, e certamente chi ascolta Gamma 5 è tra queste, che sono ancora vive e che non accettano questa merda e che cercano disperatamente soluzioni diverse. In questo libro, ripeto, del dottor Gino Boriosi, Antroposofia come cosmosofia, lui è un esperto di medicina antroposofica, inizia il suo libro con l'introduzione e parla del paradigma scientifico e dice: la medicina antroposofica è considerata una pseudoscienza come quella tradizionale cinese o indiana. Ogni disciplina scientifica si basa sull'esperienza, ma l'esperienza dipende da cosa decidiamo di guardare e quindi di sperimentare. In queste pagine ci chiederemo perché le nuvole non precipitano sulla Terra e come mai il nostro corpo, costituito quasi esclusivamente da molecole d'acqua, non si scioglie. Interessante, no? Vedo, lo siete mai chiesto perché mai le nuvole non precipitano sulla Terra e perché noi non ci sciogliamo come di ghiaccioli al sole? Visto che siamo fatti da 80% di acqua. Quando le scienze attuali si porranno seriamente il problema della natura dell'acqua, tutto ciò che finora si è detto sulla biologia verrà considerato una pazzia o una pseudoscienza. Una semplice riflessione sulle cosiddette medicine tradizionali, che sono operative da millenni, potrebbe farci pensare, per pura ipotesi, che qualche migliaio di anni fa il modo di concepire il mondo fosse diverso da oggi, soprattutto nei confronti della vita. La medicina antroposofica è diffusa in tutto il mondo attraverso l'attività di ospedali, cliniche, studi professionali, ma non viene accettata dalla comunità scientifica proprio per le sue concezioni che ha sulla biologia. I tentativi di dialogo con la scienza ufficiale sono per lo più infruttuosi, in quanto questa, la scienza ufficiale, riconosce esclusivamente l'aspetto fisico-materiale dei fenomeni della vita. Ma che cos'è la vita? Da questo punto di vista non esiste una risposta convincente. Le medicine pseudoscientifiche parlano di QI, di prana, di etere, nomi diversi che indicano un'unica realtà che è caratterizzata da delle forze che sono forze antigravitazionali. Interessante, no? Guardate una piantina di aloe. La piantina di aloe che esce dal vasetto è un unico gambo che viene su a S, che è lunghissima rispetto al vasetto da dove parte, è lunga almeno 7-8 volte. E si dovrebbe chiedere, non avete la foto davanti, ma insomma, come fa a stare in piedi il suo germoglio contro ogni legge di statica? Quando chiedete a un botanico come possa la linfa di una sequoia gigante salire fino a un centinaio di metri contro la forza di gravità, vi dirà che ti darà una pseudospiegazione della risalita capillare o cose del genere, che non spiegano assolutamente nulla, naturalmente, no? La scienza ha bisogno di paradigmi dai confini ben netti, nei quali infilare ordinatamente, come in un cassetto, tutti i fenomeni osservati in modo empirico, in modo che possano spiegarsi tra di loro. Sfortunatamente alcuni fenomeni non entrano nel cassetto e quindi vengono ignorati, semplice. Non ne parliamo, è chiuso l'argomento. Quando però questi diventano troppi, allora bisogna forse cambiare cassetto. La scienza nasce dalla necessità di dare una spiegazione coerente ai fenomeni che colpiscono i nostri sensi e la nostra attenzione. E fin qua. Ma la coscienza umana non è sempre stata la stessa. Alcune migliaia di anni fa le medicine tradizionali sorsero in India come in Cina, perché l'uomo era ancora in grado di percepire direttamente fenomeni della vita, diversi dagli attuali, e legarli tra loro in una struttura teorica coerente. Se accetto che sia il QI a tenere insieme la struttura dell'organismo e che lo scorrere del QI possa essere percepito attraverso l'esame dei polsi, questo mi fornisce una solida base scientifica per la mia decisione terapeutica. I polsi mi indicano dove mettere gli aghi. Stiamo parlando di medicina cinese ovviamente, ma anche di medicina indiana. Dopo aver inserito gli aghi, rivaluto i polsi e posso sentire che la mia azione terapeutica ha avuto successo. Quindi è un sistema di osservazione assolutamente scientifico, solo che io parto da un presupposto che non posso vedere, che è la presenza di energia QI, o forza antigravitazionale, o forza eterica, come diceva Steiner. Potresti obiettare che ci vuole una vita per imparare a leggere i polsi e che non vale la pena di dedicare del tempo a una disciplina come l'agopuntura quando quella lombalgia la posso curare col Voltaren. Non è questo il problema. L'apertura verso altri paradigmi mi permette di capire meglio la natura dell'uomo. Qualcuno sa come funziona il Voltaren? Il diclofenac? Sì, d'accordo, inibisce le prostaglandine infiammatorie, eccetera, eccetera. Ma che razza di spiegazione è? Come spiego il sanguinamento gastrico, la colite ulcerosa, lo scompenso cardiaco, il danno renale che ovviamente il Voltaren può provocare? Evidentemente abbiamo una vaga idea dei processi con i quali il farmaco, cioè il diclofenac, interferisce. Il resto lo scopriamo a posteriori, dai danni che produce. La ricerca farmacologica tiene conto raramente dell'insieme dell'organismo e parte, per così dire, da una concezione periferica e puntiforme dei processi organici. Capite? Se voi prendete qualunque foglietto bugiardino, cosiddetto, no, dei farmaci, ma mi dite qual è letti bene gli effetti collaterali, dovreste buttarlo immediatamente nel cesso quel farmaco, perché è il risultato di un processo chimico, di una sintesi chimica che ovviamente è contro la vita, perché la chimica è un processo inventato dall'uomo e dal processo intellettuale dell'uomo. Ha gli effetti, certo che ha gli effetti, ma inevitabilmente sopprime o elimina un sintomo e ti può dare, no, anzi, senz'altro ti dà altri effetti collaterali pericolosi. E allora, che è un atteggiamento corretto questo? Nel futuro verrà ricordato come un'epoca di pazzi la nostra, che curava con farmaci tossici. Cioè, rideranno di noi. La medicina attuale, così come viene insegnata nelle università, è incompleta, in quanto fondata unicamente su sostanze e processi di natura fisica. Nessuna concezione meccanicistica può spiegare la vita all'interno, per esempio, di una foresta, la forma di un gatto o la coscienza di un uomo. La affascinante scoperta degli acidi nucleici, il DNA, l'RNA, ha fatto sorgere per un breve istante l'illusione che questi spaghettini intrecciati contenessero il mistero della vita, o almeno della forma degli esseri viventi. Ma il DNA non è altro che un riproduttore di proteine. L'intero genoma è meno vivo della tastiera di un pianoforte. Deve continuamente essere sollecitato da qualcosa di vivente per attivarsi. Guardate, questo è un concetto fondamentale. Non ce l'hanno mai spiegato. Il DNA da solo è una sequenza proteica morta. Funziona solo se stimolato. Da cosa? Zio Billy, deve essere qualcosa di vivente per attivarsi. Confondere la vita, quindi, con l'insieme dei geni del nucleo cellulare ci porta sempre più lontani dalla comprensione di quella che è la vera fisiologia umana. Un altro errore, tuttavia, è in corso, è pensare che la coscienza sia racchiusa nel cervello. Questo lo diceva Safranco, che sia l'ebete che pensa che il cervello fa i pensieri, no? Come vedremo, esiste anche una coscienza del corpo in continuo dialogo con l'encefalo, ma soprattutto è piuttosto difficile credere che un tessuto grigio e spugnoso come quello del sistema nervoso centrale possa essere in grado di concepire la Divina Commedia o di realizzare gli affreschi della Cappella Sistina. Eh già. Procedendo in questo modo si perde continuamente la visione di insieme, l'insieme di tutto ciò che realmente costituisce un organismo vivente che si mantiene, cresce e si riproduce. Si rischia di perdere inoltre di vista il fattore umano rappresentato dalla storia irripetibile del paziente, considerata nell'ottica e quindi non inseribile in una statistica. La medicina basata sull'evidenza o sulle prove, riducendo l'esperienza del medico ad algoritmi statistici, ha allontanato la ricerca dall'ambito umano. Un ulteriore colpo di grazia è intervenuto dall'orientamento imposto dalle case farmaceutiche. L'emergenza epidemica del 2022 si avrebbe offerto tutto il tempo e le coorti umane, polarizzate in vaccinati e non, per condurre studi in doppio cieco, secondo i criteri dell'evidenza e delle prove, cioè l'EBM. Ma ricerche di questo genere sono state condotte poco e male o per niente, a fronte di infondate dichiarazioni di innocuità ed efficacia dei vaccini puntualmente smentite dall'evidenza quotidiana. In questo periodo storico l'orientamento della ricerca medica è indirizzato da una visione solidamente meccanicistica e purtroppo anche dalle leggi del profitto. Non è sempre stato così. Migliaia di anni fa si poteva ancora percepire la vita al di là dell'aspetto puramente fisico. La millenaria tradizione cinese conserva nel libro Wang di Neijing, l'eco di conoscenze molto precedenti al III secolo a.C., epoca in cui il testo fu redatto, già queste regole illanguidivano. Oggi è difficile farsi un'idea concreta del Tao, di come si manifesti tra Yin e Yang nei cinque movimenti. Persino la traduzione di questi termini è incerta. Le varie medicine tradizionali fanno capo a dottrine per lo più filosofiche, difficilmente riconducibili ai criteri sperimentali attuali. L'imponente corpus dottrinale della tradizione cinese o indiana stride con l'attuale concezione medica, perché l'uomo non è più in grado di percepire il cui io, il prana o il corpo eterico. La biologia è una scienza più pensata che sperimentata. Ecco perché la biologia oggi studia il corpo morto e non vivo. Il sistema inaugurato da Rudolf Steiner e presentato di volta in volta sotto aspetti diversi è una grandiosa struttura che, illuminando i processi della vita, può gettare luce anche sulle medicine tradizionali. Vedremo tra poco come si possa oggi parlare concretamente dell'agire di forze spirituali. La parola spirito ci mette a disagio proprio perché siamo abituati a concepirla come...
7: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
8: Dopo 9 settimane e mezzo.
9: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
8: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
9: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
8: Radio Gamma
10: 5 per 1000!
11: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
12: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
8: Boete, costruite. costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
9: Ripeti?
8: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
13: Ma quanto mi costa sta radio?
9: Ma quanto mi costa sta radio?
14: La sequenza magica è la seguente.
12: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
9: 01 59 80 90 288.
8: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
10: 5 per 1000.
8: A Ioanni, in matematica come andavito?
9: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
15: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
8: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
16: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
17: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduta dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
18: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti ed essa al ristorante a Selbo con dei preti.
8: Puente Bacaea, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
15: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
19: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
8: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
20: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
21: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
8: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
19: Con guida!
15: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti. E con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
19: Fino a sciopare! Boom!
15: Euro 20.
20: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
19: Per info e prenotazioni
12: 3
21: 2 9
12: 0 0
21: 3
12: 8
15: 9
8: 8
10: 8.
8: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
19: Ode.
8: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
19: Se no, capì, a mi piace baccaia e a grigliata.

0: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
1: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
0: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
1: Rossella, ciao!

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di attualità in questo giovedì 23 luglio 2026. Buon pomeriggio, resteremo insieme fino alle ore 18. Allora, andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo. Tema che abbiamo sentito in questi giorni per un fatto di cronaca, ma noi esuliamo da quello che è il fatto in sé e andiamo a vedere che cosa, cos'è la legittima difesa. Abbiamo sentito parlare in tante sfaccettature, un po' di confusione magari c'è, questo non lo nascondiamo, e allora noi vogliamo essere più precisi, essere anche dotti su questo istituto giuridico che può interessare molti di noi, speriamo mai. Ecco, allora, a questo riguardo tra poco ci mettiamo in contatto con l'avvocato Silvio Barbiero, espertissimo della materia, che conosciamo, ormai una voce nota alla nostra radio, e quindi lui ci chiarirà esattamente cosa si intende appunto con questo istituto e le conseguenze, soprattutto come abbiamo avuto modo di conoscere, e quindi vediamo che cosa succede. Andiamo appunto nell'ambito del codice penale. Parleremo poi di truffe, bollette, questa argomentazione ormai è nota, trattiamo tante volte, e oggi parliamo di telemarketing, queste forme così invasive, eccessive, insomma che ci tormentano, e poi vedremo anche altri aspetti, per esempio la sostituzione dei contattori gas. Saranno passati, penso, qualcuno di voi appunto per la sostituzione del contattore, perché si fa, cosa significa, come bisogna comportarsi quando si presentano, e quindi vogliamo saperne appunto di più in merito a questa problematica. Avremo in collegamento, torna ai nostri microfoni, un'altra voce nota, notissima, che conosciamo bene, Barbara Venuti, vicepresidente consumatori attivi del Friuli Venezia Giulia. Lei sarà chiarissima come sempre. Poi andiamo anche sull'argomento clima, sull'argomento ghiacciai, sull'argomento montagne, perché insomma le immagini che vediamo spesso sono critiche, sono veramente angosciose, soprattutto per i nostri ghiacciai, la nostra marmolada, mettiamo in cima sempre la nostra marmolada, ma anche tutti gli altri ghiacciai. E allora cosa succede lassù? Ecco, per chi invece frequenta quegli ambienti ed è un esperto, avremo in collegamento il professor Franco Secchieri, che conosciamo anche lui, voce nota, geologo, glaciologo, che studia i ghiacci, è glaciologo, e quindi ecco che lui è una sentinella delle montagne, definiamo così, saprà così aggiornarci su quella che è la situazione, soprattutto in merito ai ghiacciai di alta quota. Parleremo poi di un tema collegato, un'estate caldissima, e quindi vediamo che cosa sta succedendo. Un giugno, penso che ce lo ricorderemo, con picchi di calore, di caldo eccessivi, e allora c'è anche un problema appunto di acqua, di pioggia, che vabbè, in questi giorni è anche piovuto e fatto anche dei danni, ma generalmente uno sguardo più allargato, ci sono zone che soffrono di siccità. Si parla ancora anche di limitare i consumi dell'acqua, giustamente, come è naturale che sia, dovrebbe sempre essere così, perché l'acqua è uno dei beni più preziosi che abbiamo. E allora qui vediamo a livello regionale che cosa si intende intraprendere, perché ambiente, clima, protezione civile, dovremo conoscere insomma le iniziative che saranno poste in essere dalla regione per arginare, per affrontare questo problema. Avremo ospite l'assessore all'ambiente appunto della Regione Veneto, Elisa Venturini, che ci documenterà, ci aggiornerà su quelle che sono le iniziative da intraprendere per non trovarci in situazioni di siccità o di carenza di acqua. Ecco, non facciamola troppo grave, troppo seria la situazione. E poi, come sempre, alleggeriamo come? Alleggeriamo con i solisti veneti, che ci daranno una nota così di musica, una nota bella, di uno spettacolo questa sera a Piazza Eremitani, Padova. E perché? Perché ci sarà questo concerto dedicato a un grande artista
che penso sia uno dei più grandi del Novecento, negli ultimi tempi. Ci sarà un omaggio a Dario Fo, perché appunto ricorrono i 100 anni dalla nascita, quindi occasione direi d'obbligo ecco, per ricordare questo grande, grande artista. È stato tutto. Dopo, quando presenteremo la scheda, vedrete cosa non è stato Dario Fo. E allora, chi avremo ospite qui, quando diciamo solisti veneti, diciamo il suo direttore Giuliano Carella, che ci fa sempre piacere sentire la sua voce. Ma non solo, da Padova andremo a Gorizia, eccola qua, andiamo a Gorizia, perché c'è una bella mostra appunto dedicata all'Italia degli anni 70. Prima c'è stata l'Italia degli anni 60 e 50, adesso degli anni 70, e vediamo appunto in ambito della moda, del design, in ambito appunto di quelle che sono state le trasformazioni di questa società a quegli anni, che erano veramente significative. E adesso appunto questa mostra si colloca negli anni 70. Cosa sarà successo? Campo moda, come dicevamo, oppure campo del design, dell'arte, ecco, vabbè, tante cose appunto che saprà raccontarci questa mostra. E qui avremo ospite la curatrice, dottoressa Raffaella Gosbin, che ci dirà appunto il significato e il contenuto di questa mostra. E con questo direi che abbiamo presentato la nostra scaletta. Allora torniamo a noi, perché adesso affrontiamo un bel tema importante, impegnativo se vogliamo, però il nostro ospite è molto chiaro nelle sue spiegazioni, nelle sue illustrazioni, che ci porta appunto a conoscere, a sapere intanto cos'è e quali conseguenze può portare, ecco, una non conoscenza di questo istituto giuridico, come dicevamo, che insomma speriamo che non succeda mai, però avete sentito parlare molto in questo periodo, in queste settimane, e allora vediamo in che cosa consiste.

0: e ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere un istituto giuridico molto importante di cui si è parlato molto in queste settimane, ma noi esuliamo da quello che è stato il fatto di cronaca, ci atteniamo invece a quello che è utile secondo noi sapere, conseguenze, cosa consiste. E allora noi, come dicevamo, abbiamo in collegamento, ritorna ai nostri microfoni, che ringraziamo sempre per la disponibilità, avvocato Silvio Barbiero, avvocato in studio di Padova, via Domenico Turazza, e presidente di UPI, Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, che salutiamo. Buon pomeriggio, avvocato.
1: Buon pomeriggio a lei, la ringrazio sempre e saluto tutti i radioascoltatori, e cerchiamo di fare un minimo di chiarezza su questo
0: istituto,
1: questo
0: così
1: argomento.
0: Perché non è facile
1: istituto, anche se io non sono un penalista, però un po' diritto, diciamo, qui a Padova all'università l'ho studiato, poi qualche procedimento penale me ne sono occupato, magari non cose molto, non fatti particolari, diciamo, però diciamo che è un istituto che fin dai banchi dell'università tutti i professori ci fanno studiare molto, e soprattutto perché poi accadono cose che, come abbiamo visto recentemente o anche meno recentemente, e quindi è indispensabile che i cittadini conoscano quali sono i loro diritti in certe situazioni particolari. Questo è importante.
0: Certo.
1: Allora cercherò di essere il meno didascalico possibile.
0: Sì, ecco, più semplice possibile, avvocato, ecco, benissimo.
1: Il più semplice, certo. Sì. Intanto, che cos'è la legittima difesa, cosa della quale abbiamo sentito parlare, sentiamo parlare ogni giorno? Intanto è una causa di giustificazione, oppure una causa scriminante, chiamiamola così, e cioè rende lecito un fatto che altrimenti costituirebbe reato, e cioè procurare delle lesioni o ammazzare qualcuno sono ovviamente dei reati. Ma se commessi in legittima difesa, per autotutela, di fronte all'impossibilità dell'intervento dello Stato che dovrebbe difendere ogni cittadino, ma non è pensabile che lo Stato sia presente in ogni momento, ogni minuto e ogni secondo per difendere i cittadini, la legittima difesa in determinate circostanze di tempo e di spazio è una causa di giustificazione, cioè rende lecito un fatto che altrimenti costituirebbe reato.
0: Certo.
1: La legittima difesa, mi tocca parlare di numeri di articoli del codice penale, perché è disciplinata da 3 o 4 articoli del nostro codice penale. Il principale, mi interrompa se non
0: riesco. Sì, no, andiamo col 52, mi pare, andiamo subito col 52.
1: Articolo 52, esatto, del codice, esatto, penale, che contiene 2 ambiti: la regola generale riguardante la legittima difesa e le regole speciali per la difesa domiciliare. Poi, se abbiamo tempo, parleremo anche dell'eccesso colposo di legittima difesa e della legittima difesa putativa, altre 2 situazioni. La regola generale, articolo 52 del codice penale, lo leggo che è più semplice.
0: Sì.
1: Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale, sottolineo attuale, contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, e poi sottolineo di nuovo, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
0: Sì, sì.
1: Quindi questo articolo ci dà 4 elementi, ci insegna 4 elementi fondamentali. Il primo, come dicevo prima, il pericolo nei nostri confronti deve essere attuale, cioè il rischio di danno deve essere in corso oppure imminente, cioè non deve essere un pericolo passato né un pericolo ipotetico o futuro. L'offesa che ci viene arrecata deve essere ingiusta. L'aggressore deve, come dire, minacciare un diritto tutelato dall'ordinamento,
0: che sarebbe quello della sicurezza.
1: La necessità della difesa Terzo elemento,
0: sì.
1: L'aggressore non ha altra scelta, l'aggredito, scusi, non ha altra scelta per evitare il danno, cioè non deve avere altre alternative meno lesive o vie di fuga idonee, senza rischi ovviamente. Cioè, se sono sull'orlo di un precipizio, non è che la fuga vuol dire mi butto giù così c'è la via di fuga, no, non è così. Certo. Io posso difendermi in quel caso, però il pericolo deve essere attuale e in corso, come abbiamo
0: attuale
1: detto.
0: Avvocato, presente nel momento in cui sto vivendo questo momento, giusto, è così che viene qualcuno in casa mia, ecco un esempio pratico, quello è attuale, giusto?
1: Sì. Quello è un po' diverso, perché ci sono state delle modifiche che riguardano il domicilio oppure il luogo di lavoro. E poi il quarto e ultimo elemento è che deve esservi una proporzione tra difesa e offesa, e cioè il bene giuridico che io difendo con questa legittima difesa non deve essere superiore come valore di quello minacciato. Cioè, faccio un esempio, sempre nell'ambito dell'istituto giuridico di cui stiamo parlando, non si può uccidere, questa è la legge, dopo ognuno farà le sue considerazioni, non si può uccidere semplicemente per fermare un furto di un oggetto materiale. Non so se mi sono spiegato.
0: Certo,
1: questo, quello è l'ordinamento giuridico, non è il senso che ognuno ha di noi o la sensazione o le sensazioni che ciascuno ha di noi, perché vi è, ovviamente ne parleremo dopo, se c'è il tempo, una differenza notevole tra quello che ciascuno pensa della legittima difesa e la differenza tra la drammatica differenza tra il diritto astratto di cui stiamo parlando noi e la psicologia di chi subisce un trauma,
0: lo stato d'animo in cui mi trovo in quel momento,
1: e perché lo stato d'animo
0: non è facile,
1: sono due cose diverse. Completamente diverse,
0: certo. Uno un ambito oggettivo e un altro un ambito soggettivo, perché c'è chi si spaventa, chi ha sangue freddo invece dice va bene, cerco di allontanare il malintenzionato,
1: esatto.
0: Ecco, quindi anche lì
1: questo era l'articolo 52 del codice penale, che però ha subito delle modifiche quando sentiamo le interviste, i giornali, i telegiornali, eccetera, cioè le modifiche fatte dalla Lega non sono, faccio per dire, non sono servite a niente, quindi bisogna modificare ancora. Comunque nel 2006 e poi nel 2019 questo articolo 52 del codice penale è stato modificato, per cui la legittima difesa si applica all'interno dei luoghi di privata dimora, quindi l'abitazione, anzi non solo l'abitazione, privata dimora, quindi vuol dire anche una camera d'albergo,
0: anche un non ufficio, uno studio dove lavoro, no? Sì o no?
1: Anche in studio dove io ho il mio studio, oppure lei dove sta lavorando,
0: certo.
1: Oppure luoghi in cui si esercita un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale,
0: certo.
1: Quindi non solo la privata dimora è indicata anche tra questi luoghi. Che cosa è stata introdotta? La cosiddetta presunzione di proporzione, per cui di proporzione tra offesa e difesa. Stiamo parlando del luogo di privata dimora, di lavoro, imprenditoriale o professionale.
0: Negozi,
1: quando l'intrusione avviene nel domicilio, nella privata dimora, la legge presume sussistente la proporzione se la persona presente usa un'arma o un altro mezzo per difendersi. Per difendere che cosa? La propria o altrui, figlio, moglie, amico, presente o altro, incolumità, oppure per difendere beni propri quando non vi è desistenza dell'offensore, quindi quando questo non si ritira, e sussiste poi un pericolo di aggressione. Quindi c'è una presunzione di proporzionalità. tra
0: come faccio a misurarla, l'avvocato qua è un...
1: No, è presunta. Sarà non io che vengo offeso, ma è l'altro che mi offende che dovrà contrastare questa presunzione. Questa è a favore di chi si difende, questa presunzione.
0: Sì,
1: spiego?
0: Sì,
1: non so se mi
0: sono spiegato. Sì, sì.
1: Sono argomenti molto tecnici, purtroppo.
0: Infatti.
1: E purtroppo dico, sono talmente tecnici che non è pensabile che io sono a casa mia, che sto dormendo nel mio letto, sento dei rumori, scendo, vedo, guardo giù al buio, eccetera, ho tutte queste nozioni in testa, cioè è qualcosa di incredibile. Però così è, purtroppo. Nel 2019 poi è stata introdotta un'ulteriore riforma.
0: Sì.
1: Per cui si dice e si legge, sempre su questo articolo 52 è stato aggiunto un comma 4, che agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica. Però tutti i giudici, partendo dalla Corte Costituzionale, scendendo alla Corte di Cassazione e via via i giudici di merito, cioè Tribunale,
0: sì,
1: hanno sempre precisato che pur dopo il 2019, cioè questa ultima modifica, parentesi, quella tra virgolette voluta dalla Lega, chiusa parentesi, non entro in questo argomento perché non ci interessa, però se ne è parlato e se ne parla, il pericolo attuale e la necessità di difendersi devono sempre sussistere, cioè essere sussistenti nel medesimo istante di tempo e di spazio. Questa norma pur del 2019 non ha introdotto un automatismo assoluto di impunità per chi si difende, ma ha rafforzato la tutela della vittima all'interno delle mura domestiche oppure del luogo di lavoro o altro, insomma.
0: Legge 36 mi pare, no? È questa che stiamo dicendo.
1: Esattamente.
0: Sì. Allora, ma come mi difendo?
1: Questo è il quadro generale della legittima difesa oggi, che può essere contrastata da altre due norme, articolo 55 e 59,4 del codice penale. Non so se lei ha sotto il codice penale per poterli leggere.
0: Mi sono tirato fuori.
1: Cerco di spiegarvi quello di cui dicevamo prima, l'eccesso colposo di legittima difesa e l'articolo successivo, la legittima difesa putativa o ritenuta.
0: Sì.
1: Parliamo dell'eccesso colposo perché anche di questo si è parlato tanto. Non volevo scendere, non volevamo scendere in io né nel caso ultimo, Roggero, giusto per fare dei nomi.
0: Sì.
1: Si è detto bene, certi hanno detto, il suo poteva essere ritenuto dai giudici, primo grado, appello e cassazione, però come un eccesso colposo di legittima difesa. E cioè, se si travalicano per errore di valutazione o imperizia o negligenza i limiti della legittima difesa, si risponde del reato e quindi delle lesioni oppure dell'omicidio, della morte del mio offensore, di colui che entra in casa, a titolo di colpa. Quindi invece che a titolo di omicidio si risponde a titolo di omicidio colposo o di lesioni colpose,
0: che è più grave,
1: reati molto molto meno gravi. Oppure nel 2019 con la riforma che abbiamo detto prima, la legge numero 36 del 2019, è stato introdotto un altro comma che, ove si esclude la punibilità e quindi la scriminante funziona, per chi trovandosi nel suo domicilio agisce per salvaguardare la propria o altrui incolumità e travalica i limiti e quindi va oltre quello che gli è possibile fare, perché in stato di grave turbamento psicologico derivante dalla situazione di pericolo messa in atto da chi si è introdotto nell'immobile o nel luogo di privata dimora oppure nel luogo di lavoro.
0: Esatto.
1: Quindi anche in questo caso la legittima difesa, pur eccedendo con la legittima difesa, ma se si riesce a dimostrare, è tutta una questione di prove anche, di dimostrazioni, eccetera. Colui che si è difeso, si è così difeso malamente perché in stato di grave turbamento psicologico,
0: certo,
1: va esentato da responsabilità. Torno su quello che ci siamo detti prima, e cioè che deve essere sempre una situazione di pericolo attuale e necessità di e la necessità di difendersi col pericolo che deve essere attuale e non successivo, non per tornare a caso Ruggero, però
0: nel preventivo e nel successivo, attuale, in quel momento, ecco, in quel momento.
1: Esatto.
0: Questo è un punto.
1: La legittima difesa putativa, ultima ipotesi possibile.
0: Sì.
1: E cioè, putativa vuol dire che uno ritiene, puta, pensa di poter agire in stato di legittima difesa quando l'aggredito immagina o presuppone erroneamente l'esistenza di un pericolo reale che in realtà non sussiste. Ad esempio, io sono a casa mia, ho una pistola, entra una persona a mani nude, io ritengo che quello abbia una pistola nel buio della notte alle 3 di mattina e tutto quanto il resto, e sparo. Questa potrebbe essere ritenuta legittima difesa putativa, perché io pensavo che la persona in questione, che si è introdotta in casa mia, avesse una pistola o un coltello, non ho visto bene, nel dubbio ho sparato.
0: È quello, certo.
1: Questa è legittima difesa putativa.
0: Certo.
1: E se l'errore è scusabile, perché scusabile vuol dire che mi sono alzato dal letto, non ho preso il grave turbamento, sentito i rumori, non mi sono infilato gli occhiali perché ero di tutta fretta, perché ho i figli che dormono nella camera vicino, perché ho la moglie che la mia famiglia che è in pericolo, eccetera, eccetera, la responsabilità penale è esclusa. Ripeto, la mia responsabilità penale, che mi difendo ritenendomi in situazione di legittima difesa, pur l'aggressore non avendo in mano un coltello, non avendo in mano la pistola, però io, perché non ci vedevo, perché era buio, perché erano 3 di mattina, perché ero turbato gravemente,
0: certo,
1: per la presenza dei miei figli, eccetera, eccetera.
0: Certo.
1: Se riesco a dimostrare il mio errore, e questo errore è scusabile, come diciamo noi,
0: sì,
1: giuridicamente parlando, la mia responsabilità penale è esclusa.
0: Esclusa. Ok, e questo è un punto.
1: Questo in questo breve intervento è in linea di massima la legittima difesa.
0: Okay.
1: Riassumendo, il difendersi legittimamente, e quindi la legittima difesa nel nostro sistema e ordinamento, non è assolutamente un diritto di farsi giustizia da soli,
0: esatto,
1: ma è un'estrema misura di autotutela. La legge tutela chi viene sorpreso nella sua abitazione, ma la magistratura valuta sempre che vi sia stato un concreto stato di pericolo in atto e comunque l'assenza di possibili alternative.
0: Esatto.
1: A me viene in mente, qua in Italia non è così, anzi non accade mai, ma in America ci sono le cosiddette safe room, cioè in certe case, soprattutto di persone molto ricche, ma arriviamo al paradosso, ci sono delle stanze blindate dove se qualcuno sente dei rumori prende e si chiude dentro.
0: Ah, vabbè, siamo a un altro livello.
1: Quella sarebbe un'alternativa.
0: Certo,
1: vabbè,
0: abbiamo alternative, insomma, che ancora qui almeno
1: non ci sono ovviamente.
0: Ecco, allora avvocato, lo stanno ascoltando. Qua gli ascoltatori dicono: ma allora io come mi devo difendere quando entra qualcuno in casa mia? Ecco, l'esempio, la domanda più semplice. Io non ho armi. Uno dice qui: non ho armi. Come mi devo difendere? Non so, lo butto fuori, cioè cosa devo fare?
1: La prima cosa da valutare è se vi sia un'alternativa. Scappare.
0: Ah.
1: Se sei da solo, forse lo puoi fare.
0: Sì.
1: Chiaro che il primo istinto è diverso, è quello di saltare addosso a questa persona, ma in questo modo si mette in pericolo se stessi più che l'altra. A me, io sto parlando di colui che è in casa e che si vede entrare o vede dal piano di sopra, diciamo, dal ballatoio, vede qualcuno che si aggira nel suo salotto e cerca e fruga nei cassetti, eccetera, eccetera. Purtroppo io devo dire che per non finire nei guai e buttare migliaia e migliaia di euro di cause, avvocati, sì, giudici, certo, cassazioni, e questo e quello, è cercare di avere l'alternativa e scappare. Capisco che è una situazione assurda, ma così è. Ma la stessa cosa mi verrebbe da dire come avvocato. Facevo un corso di sicurezza l'altro giorno qua nel mio studio, no? Col manichino, il massaggio cardiaco, tutte quelle robe là, e io ho fatto la domanda avvocatesca e se facendo io il massaggio cardiaco a uno che vedo per terra in mezzo alla strada gli spacco lo sterno e lo ammazzo, vai in galera.
2: Esatto,
1: è la stessa,
2: esatto,
1: cosa,
2: esatto.
1: E se io vedo per strada un uomo che assalta una ragazza, una donna oppure un altro uomo, e intervengo, e il bandito, chiamiamolo così per essere chiari, cade perché gli do uno strattone, batte la testa sul marciapiede e muore, o rimane invalido per tutta la vita, io passo io che sono il difensore, passo dei guai per tutto il resto della mia vita.
2: Certo.
1: Purtroppo è così.
0: Allora consiglio lasciarlo fare il malintenzionato.
1: A me verrebbe da non lo so,
0: ecco, perché mi stanno chiedendo ancora cosa devo fare. Ecco qua la domanda più.
1: Guarda, è come nel caso della legittima difesa. Anche nel caso in cui io sono per strada e vedo una donna, una signora infastidita da qualcuno che la strattona, da qualcuno che vuole, arriviamo all'estremo, violentarla o addirittura peggio. Io non so che cosa dirgli, sinceramente, perché se io vado addosso a questa, al bandito, chiamiamolo ancora così,
0: sì, per capirci,
1: per interrompere la catena degli eventi, cioè il fatto che questo faccia del male, sono nella legittima difesa, sono d'accordo, perché io difendo il diritto alla vita, quindi non mio ma altrui, e quindi sono nella, non serve che sia mia sorella, mia mamma o mia cugina, ma difendo, facciamo l'esempio più classico, la ragazza che viene in quel momento buttata a terra, infastidita o quasi violentata, permettetemi il termine, perché purtroppo è così, e nell'aula di giustizia si dicono queste cose. Ma se il bandito in questione si fa del male, io rischio di passare dei guai.
0: Cioè,
1: comunque andrò sotto processo, comunque dovrò difendermi, comunque dovrò pagare fior fiore di avvocati, comunque dovrò affrontare 3 gradi di giudizio.
0: Anni di udienze.
1: Comunque vedrò il mio nome sui titoloni dei giornali.
0: Sì, e che non è bello. Ecco.
1: Comunque, allora, e a tanti è capitato questo, purtroppo, avrò la mia vita e la mia famiglia rovinate.
0: Certo.
1: Perché poi ci sono i parenti del personaggio, cioè del bandito.
0: Ecco, arriviamo a, eccolo, cioè, qua. Il risarcimento.
1: Ho sentito storie stranissime anche su vendette dei parenti del morto o comunque dell'invalido, che io ho reso invalido a causa del mio intervento per difendere la persona.
0: Certo.
1: Cioè, ci sono vendette in corso. Coloro che hanno esercitato il loro diritto di legittima difesa devono stare chiusi in casa perché hanno paura. Che i parenti di colui che è morto a causa del mio intervento o che è rimasto invalido a causa del mio intervento, domani, dopodomani, fra un anno, 2 anni, nel frattempo io mi sto difendendo in tutte le cause del mondo e magari verrà dimostrata la mia innocenza, ci sono i parenti dai quali nessuno mi difende. Cioè, bisogna pensare tutte queste cose qua. La domanda è: capisco cosa devo fare. La prima cosa è scappare, la seconda a cercare di difendersi il più possibile, cercando di non arrecare troppo danno a coloro che sono entrati in casa mia. Quindi, io lo dico come avvocato, posso essere o non essere d'accordo, non mi interessa, non lo voglio affrontare questo argomento.
0: Allora, avvocato, abbiamo ancora 5 minuti. Il risarcimento, parte l'ha già affrontato, il risarcimento, anche se è sentito molto elevato, ai familiari, alla famiglia, a tutta una serie, appunto, di richieste. Ecco, questo risarcimento, allora, che ti è sembrato enorme, insomma, non lo so, ecco.
1: È enorme, è sicuramente enorme. Ma secondo me, infatti adesso è stata introdotta un disegno di legge o una legge che però non si applica in modo retroattivo e quindi non si applica al caso in questione di cui stiamo parlando, perché la legge non dispone che per l'avvenire, ovviamente non può essere applicata retroattivamente. È un indennizzo di risarcimento veramente mastodontico, se vediamo cosa accade quando qualcuno, e parlo di una libera professionista che ha un determinato reddito, oppure un imprenditore, viene tirato sotto, perdonatemi il termine, in un incidente stradale sulle strisce pedonali, per cui ha perfettamente ragione e l'automobilista ha sicuramente torto, di sicuro la famiglia di colui che è deceduto a causa di questo incidente stradale non ottiene questi risarcimenti, glielo posso assicurare. Per cui secondo me, nel caso di cui stiamo parlando ma del quale non vogliamo parlare, c'è stata una sorta di volontà di punire totalmente la persona in questione, di punirla proprio in modo severo, non solo col carcere 14 anni e
0: ma anche con il lato economico,
1: ma anche rovinargli la vita da un punto di vista economico.
0: Quindi si parla, avvocato, sproporzionalità, giusto? È questo che stiamo dicendo?
1: No, si parla, parla
0: no,
1: di...
0: No, non è così.
1: No, nel caso di risarcimento del danno si dovrebbe valutare il reddito prodotto o producibile da coloro che sono stati uccisi o da colui che è rimasto invalido o ferito. Adesso capire quale, perché purtroppo nell'ambito giuridico si guarda al lato economico, no?
0: Cioè,
1: se io, tra virgolette, quando era vivo tiravo sotto l'avvocato Agnelli, altro che 5, 6, 10 milioni di euro doveva tirare fuori la mia assicurazione, no?
0: Certo.
1: Ma se io, purtroppo è così.
0: Sembra cinico, ma è così.
1: Se io uccido non so chi, e non dico altro, non gli possiamo dare lo stesso indennizzo che dovrebbe essere dato ai familiari dell'avvocato Gianni. Ho fatto il nome di Agnelli.
0: Ma è così.
1: È noto a tutti, altrimenti avrei potuto parlare di qualunque imprenditore di grido, diciamo. Mi spiego?
0: Certo.
1: E arrivo a dire in questi ultimi 2-3 minuti.
0: Abbiamo poco. Sintetizziamo.
1: Allora, è stato applicato in modo impeccabile, sono stati applicati i principi del nostro ordinamento. Non si può sparare alle spalle a chi fugge e la vita vale più delle merci, dei gioielli o di quant'altro.
0: Certo.
1: La vicenda però dimostra che cosa? Che vi è uno scarto incredibile tra il diritto astratto di cui abbiamo parlato noi finora e la psicologia di chi subisce un trauma.
0: Certo.
1: È una tragedia alla fine per tutti e non ci sono vincitori.
0: Certo. Una sconfitta.
1: La vera prevenzione si fa come? Garantendo la sicurezza da parte delle forze.
0: Lo Stato qua deve garantirsi una sicurezza che finora, insomma,
1: perché i cittadini, offensore e offeso, non si trovino mai in situazioni così estreme.
0: Così grave.
1: Purtroppo sono paroloni grandi come un palazzo, così va.
0: Bene, qua mi stanno arrivando tanti messaggi, meglio starsene fuori da quello appunto che potrebbe succedere. Ecco, sto facendo un po' di riassunto, ma comunque noi vogliamo ringraziare l'avvocato Silvio Barbieri.
1: Come maestri di arti marziali, la prima cosa da fare è capire se scappare.
0: Certo.
1: Punto.
0: Che mi sta arrivando la pubblicità. Grazie avvocato.
1: Grazie a voi tutti.
0: Ci sentiamo un altro momento. Grazie, perché mi sta arrivando la pubblicità.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dammi tre parole.
4: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
3: Stavolta non fa
4: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
5: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cinegamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
6: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
7: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
8: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.
0: E ritorniamo nuovamente in diretta. Allora, penso sia stato un argomento molto importante, delicato, perché senz'altro delicato, però vedo che ecco che sembrava, insomma, il nostro suggerimento del nostro avvocato, fuggire qua, dice, per non avere conseguenze per tutta la vita. Io sto facendo un po' di sintesi su quello che avete scritto. Per tutta la vita, forse lasciamolo fare, cioè riferito all'intruso, insomma, a chi viene in casa nostra, in modo da non andare incontro a situazioni veramente che non finiscono più. Ha detto bene l'avvocato, poi è una vita tormentata per sempre, perché per l'atto economico, per il fatto emotivo, per le conseguenze, per i familiari, per tutta una serie di un meccanismo che si innesca che non finisce più. E penso che sia stata veramente il punto più importante, secondo me, di quello che ci ha detto il nostro ospite. Ripeto, l'avvocato, mi state chiedendo di nuovo il nome, è l'avvocato Silvio Barbiero, che ha studio in Padova, via Turazza 48, e ci ha fatto veramente, in modo anche semplice, ci ha fatto comprendere, è andato proprio al nocciolo della questione, questo istituto giuridico, ci ha fatto comprendere appunto il significato e i rischi e le conseguenze che potremmo andare incontro, speriamo mai. Però non si sa mai proprio. Bene, sempre grazie all'avvocato, che ho dovuto chiudere così velocemente perché la pubblicità incombe, ma magari ci sentiremo più avanti, visto, insomma, che vedo che è molto gradito i suoi interventi e i suoi argomenti. Quindi grazie ancora al nostro avvocato Silvio Barbiero. Passiamo a un altro argomento, come dicevamo, perché ecco, quindi truffe, bollette. Quante volte abbiamo parlato di bollette, quante volte abbiamo parlato di costi di energia, e poi ancora truffe via telefono, in call center. Insomma, il quadro enorme col quale abbiamo affrontato in tanto tempo, che è nostra ospite, la dottoressa Barbara Venuti, vicepresidente consumatori attivi, che adesso appunto ci mettiamo in contatto, e oggi andiamo ancora a far luce su quello che è il telemarketing, che appunto lei è un'esperta, la nostra ospite. E dopo, io prima ho detto sostituzione del contatore gas, vedo che sono già arrivati dei messaggi che vorrebbero sapere i nostri ascoltatori di che cosa si tratta, perché, ecco, perché si fa la sostituzione, questo un attimino va chiarito. E allora adesso noi ci mettiamo in contatto con la dottoressa Barbara Venuti, una voce ormai di casa, nota alla nostra radio e che ci fa sempre piacere per la sua chiarezza.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a parlare appunto di altro tipo di truffe, di intrusioni, di disturbo, ecco, perché siamo sempre tormentati da vari fattori, e faremo anche ovviamente cenno, già vedo dei messaggi, alla sostituzione del contattore, appunto, che avviene in questo periodo. Allora, per saperne di più abbiamo in collegamento dottoressa Barbara Venuti, vicepresidente consumatori attivi del Friuli Venezia Giulia, che salutiamo. Buon pomeriggio Barbara.
1: Eccoci qua Marisa, buon pomeriggio a tutti e grazie come sempre per lo spazio.
0: Grazie a te. Allora iniziamo, cosa dici, telemarketing, vediamo anche qua questo argomento,
1: allora,
0: cosa significa, che cos'è insomma.
1: Puoi
0: parlare un po' più vicino Barbara, un po' più vicino, che così ti sentiamo meglio.
1: Così?
0: Sì, così va meglio, dai.
1: Perfetto, ottimo, lo tengo
0: sì. Qui.
1: Sì,
0: allora, sì.
1: Avrei voluto dare qualche notizia positiva in merito all'applicazione del decreto bollette per quanto riguarda il contenimento delle chiamate aggressive, dato che è entrato in vigore con il 19 giugno, questo per porre un limite, si sperava finalmente, a questa continuità. Perché c'erano due clausole fondamentali che comunque andavano rispettate proprio per evitare che i nostri numeri fossero presi d'assalto, fermo restando che il pubblico registro delle opposizioni è sempre attivo, quello per cui periodicamente andiamo ad aggiornare il nostro numero sia di casa, quindi fisso, che mobile. Fermo restando che abbiamo sempre facoltà di recedere da un contratto sottoscritto a distanza entro 14 giorni, che diventano

riguarda le chiamate contraffatte, per cui a noi appariva un numero noto, quindi un prefisso italiano o il prefisso di una numerazione di un operatore telefonico italiano, che di fatto non lo era, perché la sorgente spesso era straniera, quindi il numero veniva camuffato, per poi ovviamente diventare un numero a noi visibile. Con la normativa dello scorso anno, questa attività era stata stroncata sul nascere, perché gli operatori di telefonia mobile avevano l'obbligo, da parte dell'autorità, di monitorare la sorgente, di verificare che il numero corrispondesse realmente a chi dichiarava di essere, per far sì che io non ricevessi una telefonata non richiesta, fatto salvo di verificare anche se si trattasse di roaming, ovviamente internazionale, per cui magari Barbara Venuti è all'estero, sto facendo una chiamata, ma di fatto sono io. Questo ha permesso, tra agosto e novembre dell'anno scorso, di andare a bloccare decine di milioni di telefonate, proprio perché la sorgente non corrispondeva a chi diceva di essere. Qual è stato però il rovescio della medaglia? Che le telefonate hanno continuato, sono continuate ad arrivare in chiaro, per cui erano visibili numeri stranieri o erano visibili prefissi non noti, anche di numerazioni mobili straniere. Quindi rispetto a prima, che magari eravamo portati a rispondere, nel qual caso a me arrivi una chiamata dalla Spagna anziché da qualche paese dell'est, ovvio che io lo vedo e non nemmeno tiro su, perché sicuramente è un call center che vuole vendermi qualcosa. Al netto di questo, che ha prodotto una parte di risultati però non soddisfacenti, quello che volevamo e speravamo accadesse con il 19 di giugno non è successo. Perché? Perché il decreto imponeva ai call center di chiamare Barbara Venuti soltanto se io, Barbara, avessi autorizzato, abbia autorizzato in passato il mio venditore di luce, acqua o gas a farmi delle telefonate per eventualmente propormi ulteriori o nuove offerte, condizioni contrattuali, sì, o farmi altre proposte tariffarie. Quindi nel momento in cui sono io che autorizzo il mio venditore, lui mi può telefonare e contattare anche tramite un SMS. Oppure se Barbara Venuti decide di girare per la rete, trova delle offerte, usa un comparatore e poi spesso ci capita che appare quella chat o quel tutor virtuale che ci chiede: vuoi essere ricontattato per ulteriori informazioni? Ecco, anche in quel caso, se sono io che autorizzo e dico richiamatemi a tale ora, questo è il mio numero, ovviamente rientra nella casistica, per cui la telefonata commerciale e quindi una proposta contrattuale può avvenire. E quindi ci pareva un grande risultato, anche perché una volta tanto l'onere della prova non spettava al cliente, quindi al consumatore finale, ma spettava al call center truffaldino, che nel qual caso mi avesse chiamato o mi chiami e mi proponga qualcosa e io ci casco, intanto, nel momento in cui non l'ho autorizzato, ricordo a tutti che il contratto è nullo e nulla io devo e devo pagare. Questo deve essere assolutamente chiaro. Non solo, segnalazione all'autorità e segnalazione all'antitrust per pratiche commerciali scorrette. Quindi mettiamo caso che qualcuno ci stia ascoltando e è capitato che abbia ricevuto una telefonata non autorizzata, intanto deve chiedere chi gli ha detto e gli ha dato i riferimenti, certo, per poter essere contattato, e quindi deve dimostrarlo, quindi deve dimostrare da qualche parte che c'è una spunta in cui dice sì, richiamami. Se questo non è avvenuto e non è comprovabile da parte del venditore, il contratto comunque è nullo e ripeto, nessun importo deve essere pagato, c'è proprio l'annullamento e mi raccomando, segnaliamo, perché in questo caso l'antitrust è stata molto chiara, le sanzioni sono elevate e si spera che almeno in questo caso, con, diciamo così, delle sanzioni pecuniarie, qualcuno comprenda che è il caso di fermarsi. E invece no, e invece no. Purtroppo hanno trovato l'escamotage, per cui se io, Barbara, non ho autorizzato il mio venditore, se io, Barbara, non ho smanettato in rete la ricerca di offerte migliorative, posso comunque ricevere delle telefonate. Allora, innanzitutto devo dire che la situazione non è migliorata in tal senso, perché chiamano chiunque indipendentemente. Allora, con la scusa che la mia bolletta arriva da un venditore, ovviamente fa cappello, il cappello è quello della società, e sostanzialmente mi possono chiamare tutti i call center, perché mi chiamano da tutta Italia, no? Ovviamente quella società avrà dei

0: di collaborazione con dei commerciali, degli uffici commerciali, mm-hmm. ai quali ovviamente affida la sottoscrizione di nuovi contratti, no? Quindi comunque quelle chiamate arrivano, e in questo caso mi sento di dire, se dovessero essere molto invasive, andiamo a rivedere a cosa li abbiamo autorizzati ed eventualmente togliamo quella spunta in modo tale che anche il venditore non ci contatti più. E come dico sempre io, ricordiamoci che quando abbiamo bisogno siamo noi che dobbiamo recarci e siamo noi che dobbiamo fare, chiedere, non viceversa, perché quando riceviamo è qualcuno ovviamente che deve generare un profitto. Però che cosa accade? Purtroppo non solo le chiamate arrivano, ma hanno trovato un escamotage. Dato che dall'altra parte devono dimostrare di essere autorizzati a chiamare, e ovviamente questa documentazione e questa spunta non ce l'hanno, cosa fanno questi simpaticoni e questi call center, sicuramente che non conoscono comunque l'etica e non hanno un codice etico comportamentale, nonostante quanto stabilito dall'autorità ancora qualche anno indietro? Fanno un trilletto. E questo succede anche a me quotidianamente, è un trilletto singolo, quindi io trovo il numero, che è un numero con un prefisso italiano, e a quel punto può essere chiunque, no? Può essere il venditore della mia bolletta, come no, perché non è detto che debba conoscere tutte le numerazioni a memoria, potrebbe essere un ufficio che mi contatta magari per qualche pratica, perché il prefisso italiano comunque in parte mi tranquillizza. Nel momento in cui sono io a chiamare, sono io che sto autorizzando alla proposta commerciale, quindi non è neanche più giustificabile il fatto che la telefonata è stata invasiva e l'ho ricevuta. Questo è il primo escamotage.
1: Ah, caspita.
0: L'altro escamotage, che è molto più grave a mio avviso, sì. E che noi abbiamo parlato spesso e lo continuerò sempre a dire, non dobbiamo mai riferire quel codice numerico che riceviamo via SMS, che è l'OTP, che è quella password che viene generata e può essere utilizzata una volta unica, unicamente, e quando dobbiamo andare ad evadere e a confermare un contratto, no? Per quanto riguarda l'energia elettrica e il gas. Quindi cosa accade? Io chiamo il call center, attraverso l'operatore mi viene poi inviato via mail un link, io prendo quel link, accedo alla mia proposta contrattuale, metto le varie spunte, controllo la mia anagrafica, dopodiché mi dice per fare la firma finale ti verrà inviato un codice, un OTP al tuo cellulare, c'è l'ora, è una firma digitale, quindi una firma elettronica, nel momento in cui io riporto quel codice il contratto risulta confermato.
1: Certo,
0: bene,
1: valido.
0: Abbiamo sempre detto che o lo facciamo da soli, o se per pigrizia lo deleghiamo è perché sappiamo cosa andiamo a fare. Quindi se l'operatore mi dice Barbara dammi l'OTP è perché io so cosa sto facendo e quindi sono consapevole che sto concludendo un contratto. Qual è stata la furbata e l'escamotage che a mio avviso va stroncata sul nascere? Ma anche in questo caso poi per tornare indietro ci vuole moltissimo tempo, lo sto vedendo in questi giorni, a cui addirittura ad una persona ho consigliato una denuncia ed è stata fatta una formale denuncia alle forze dell'ordine perché hanno addirittura utilizzato un documento diverso di identità, e questo è veramente molto grave.
1: Gravissimo.
0: Marisa. Cosa accade? Mandano X manda un SMS su un cellulare, perché purtroppo i nostri dati circolano, noi siamo un capitale economico importante per i call center, abbiamo un valore commerciale, i nostri dati circolano, è indubbio che nel momento in cui noi effettuiamo degli switch, quindi cambiamo operatore, luce, gas, lo si viene comunque a sapere, i nostri contatori sono accessibili, il codice fiscale racconta tutto di noi, no? Spesso c'è anche già l'IBAN, quindi passano anche già addirittura le bollette con addebito bancario. Cosa accade? Che riceviamo un SMS dove ovviamente lungi dallo scrivere o dal chiarire che si tratta di una firma digitale e che quindi è un codice OTP, dopodiché dopo riceviamo una telefonata, è un po' come la pesca a strascico, quindi su 10 chiamate uno ci cassa, una telefonata dove un facente tutor, venditore, relatore, tecnico, perché si spacciano per tutto, da noi qua in Friuli Venezia Giulia si spacciano per controllo assistenza, centro assistenza bollette, CAB, oppure compagnia regionale elettrica, oppure addirittura si spacciano per il servizio elettrico nazionale, che è l'unico autorizzato tra l'altro a elargire e ad allacciare il servizio di maggior tutela, quindi ovviamente si spacciano per altro, e mi dicono Barbara guarda tu hai diritto ad uno sconto sulla bolletta, e dovresti aver ricevuto tra l'altro un SMS proprio perché la tua utenza risulta tra quelle che hanno diritto ad uno sconto, tu adesso se me lo dici verrà applicato nel prossimo bimestre. È ovvio che in quel momento lì è un po' come quando arriva la telefonata del finto carabiniere che punta alla fretta, alla drammaticità e ovviamente alle informazioni molto rapide, quindi punta molto alla parte, all'aspetto emotivo, e anche in questo caso, considerato il periodo storico sociale che stiamo vivendo, quando si parla di bonus, diritto a sconti, non sembra quasi vero, no? Dato che ogni anno pare che col mercato del gas e della luce siamo sempre, no? Sulle montagne russe.
1: Sì.
0: Quindi questa è, diciamo così, la modalità. Capita che la persona purtroppo quel codice lo detti e non è altro che una firma digitale, quindi dall'altra parte io non ho nessuna compagnia regionale elettrica, perché non esiste. Non esiste un venditore regionale, questo deve essere chiaro. In Italia abbiamo 1000 venditori di energia elettrica, non uno, 1000. Non esiste una compagnia regionale. Esiste un servizio elettrico nazionale, che è il servizio elettrico gestito dall'autorità per la maggior tutela, punto. Ma quello è un discorso a sé. Quindi non esiste un centro assistenza bollette, non esiste che chiami il distributore, perché il distributore non ci chiama mai per dire guarda che il tuo contatore questo, quello e quell'altro, perché il distributore interviene autonomamente sui suoi contatori, fatto salvo che siano in proprietà privata e devono suonare per accedere. Quindi è un metodo molto truffaldino per farci sottoscrivere dei contratti che poi noi veniamo a scoprire solo quando ovviamente c'è un addebito bancario o quando ci arriva la fattura, che generalmente può arrivare anche dopo 3 o 4 mesi, perché per lo switch passano dai 30 ai 60 giorni e prima che arrivi la prima fatturazione possono passare anche 3 mesi. Allora solo in quel momento io mi accorgo che ho la luce al gas con qualcuno di cui non ho mai sentito parlare. Ecco, quindi questa modalità è ancora più subdola. Quindi allora, se prima vi dicevo di fare molta attenzione, anzi di non dare mai l'OTP, adesso mi verrebbe da dire, ragazzi miei, torniamo tutti al classico, la classica mattonella, che era il telefono a tasti di una nota azienda dell'Europa del Nord, che ci permetteva anche di essere meno rintracciabili, perché bastava togliere la batteria e l'SMS era SMS, non c'era il timore di andare con un dito e si accedeva al mondo virtuale solo con un click. Per cui assolutamente, se ricevete degli SMS cascati dal cielo, dove tra l'altro vedete che il mittente è un numero di un cellulare e magari vi dicono di chiamare per l'assistenza un fantomatico 892, dovete ricordare tutti molto molto bene che gli 800, che sono i numeri di assistenza clienti, sono numeri gratuiti. Gli 892, 893 sono numerazioni a pagamento. Quindi già questa cosa mi deve far strabuzzare gli occhi. Se vedo questa cosa in un messaggio, vuol dire che c'è qualcuno che mi deve svuotare qualcosa,
1: soldi.
0: Che sia la SIM, che sia una prepagata sia farmi comprare qualcosa. Quindi se riceviamo un SMS numerico e poi ci arriva una telefonata in cui ci dicono che abbiamo diritto ad uno sconto sulla bolletta, mi dispiace, ma gli unici sconti veri e reali non si chiamano sconti ma sono bonus, e sono quelli previsti dall'autorità, e ne abbiamo già parlato largamente, ma non tu, non ne riparleremo, che riguardano il reddito e la fragilità in termini di disagio fisico.
1: Esatto.
0: Non ce ne sono altri di bonus, quindi quando vi dicono che c'è uno sconto, no. Quindi queste due modalità hanno trovato l'escamotage, sono diventate l'escamotage per ovviare all'ultimo regolamento che è entrato in vigore col 19 di giugno per limitare le chiamate aggressive. Quindi quello che noi continuiamo a sostenere è che la migliore proposta che potrebbe fare il governo, a nostro avviso, è annullare e impedire che sia possibile sottoscrivere dei contratti a distanza, quindi mantenere il call center nella mera utilità informativa, quindi pubblicità, telemarketing, ma dove io non sottoscrivo. Se lo sottoscrivo a casa è perché io chiamo il venditore e prendo un appuntamento, ma se un venditore viene a casa mia e in qualche modo mi estorce una firma, va bene che ho 30 giorni, ma se dall'altra parte è una persona che avanti con gli anni, che non ha abbastanza lucidità, potrebbe anche ricordarsene dopo un mese e mezzo. E magari un figlio o un parente lo scopre troppo tardi, no? Poi magari ci sono dei finanziamenti, ci sono degli acquisti che devono essere... Ecco, soprattutto perché queste vendite porta a porta molte volte sono legate anche a dei cataloghi e delle finanziarie, tra l'altro. Quindi bisognerebbe proprio impedire la contrattazione a distanza, a livello informativo sì, ma non di conclusione del contratto.
1: Certo, pericolosa, pericolosa, pericolosa.
0: Ovvio che è una proposta che le associazioni, ma i territori fanno da sempre. Io comprendo che c'è un mondo, e lo dico io stesso, insomma, in passato, quando siamo stati, insomma, negli anni della gioventù, quando si iniziava anche a lavorare, anch'io sono stata addetta e impiegata nell'attività di call center, ma parliamo veramente di due decenni fa, c'erano modalità diverse, l'OTP era praticamente fantascienza, il telefono veniva buttato giù e non c'era modo, no, di, diciamo così, procedere con queste modalità così truffaldine, per cui probabilmente in quella volta i casi si contavano, no? Oggi è molto semplice, ovviamente attivare un assegno virtuale, è semplicissimo attivare una casella mail, per cui io posso mandarmi il contratto da sola, posso mandare l'OTP ad un cellulare che non è quello del reale intestatario della fattura, cioè sono molti gli escamotage, quindi ovviamente si punta al fatto che tornare poi indietro implica molto tempo e bisogna perdere altrettanto per chiamare call center e parlare con qualcuno. Quindi molte volte il consumatore finale, preso dalla stanchezza, dal fatto che è un viaggio della speranza, dice: sai cosa c'è, io pago, è andata come è andata, adesso cambio venditore, ormai è andata così, non sono stato attento, sono stato distratto,
1: di rassegnazione,
0: ecco, questa cosa,
1: sì,
0: anche a mio avviso,
1: sì,
0: non va fatta,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: bisogna,
1: no,
0: segnalare sempre quando ci sono queste pratiche,
1: certo,
0: commerciali non scorrette, molto scorrette,
1: certo, in malafede.
0: Quindi,
1: in malafede,
0: ecco, esatto, in malafede, quindi
1: sì,
0: mi raccomando,
1: sì,
0: se trovate degli squilletti, a meno che ovviamente non sia qualcuno a voi noto, e quando poi richiamate, nel momento in cui si professano venditori di qualcosa, chiedete immediatamente, perché non c'è neanche più un onere della prova, perché li avete chiamate voi, e se ricevete degli sms numerici, come vi è arrivato, lo buttate assolutamente via, a meno,
1: certo,
0: che non siate con qualcuno perché stavate già facendo qualcos'altro e quello lì è un codice di cui eravate in attesa. Ecco,
1: certo.
0: Quindi queste sono le due modalità che abbiamo riscontrato esattamente il giorno dopo.
1: Certo,
0: perché il 19 c'era, è partito il decreto che tutti aspettavamo,
1: certo,
0: la regolamentazione delle chiamate, e il giorno dopo stesso sono iniziate queste due attività. Per cui più di consigliare o di indicare quello che abbiamo già fatto, rimane molto poco, che sia a livello di attenzione anche con il sistema operativo del cellulare, quindi a bloccare tutto quello che può essere indicato come spam, e ne avevamo già parlato, oltre ovviamente ad evitare di dare troppe informazioni personali al telefono che possono essere usate dall'intelligenza artificiale che può clonare la nostra voce. Ecco, evitiamo lunghe conversazioni, perché se il mio venditore mi chiama sa già tutto di me, non serve che gli dia il POD, non serve che gli dia il mio codice fiscale, l'unica cosa che mi chiede il call center quando io chiamo è il codice cliente, basta. Il codice cliente è scritto in gigante sulla bolletta, il codice cliente univoco, e rappresenta Barbara Venuti col suo codice fiscale e col suo codice dei contatori, basta. Questa è l'unica cosa che chiede, può chiedere il, se mi chiama eventualmente qualcuno. Per quanto riguarda il resto, il venditore sa già tutto di me.
1: Certo.
0: Quindi se mi dicono che sono stati loro a chiamarmi e che hanno, perché avevano bisogno di qualche informazione, ovviamente questo non può essere, perché se il nostro venditore ha bisogno di qualche informazione, ricordiamoci che il regolamento prevede che la modifica delle condizioni economico-contrattuali debba essere inviata all'utente finale almeno 90 giorni prima, e avviene tutto in via cartacea o comunque mail, se io ho preferito la mail,
1: certo,
0: almeno 90 giorni prima,
1: certo,
0: che scadano le condizioni esistenti. Quindi non c'è una modalità,
1: quindi,
0: telefonica.
1: Massima attenzione, come sta dicendo la nostra ospite, appunto OTP, assolutamente questi dati non dateli a nessuno.
0: Esattamente, quindi questo è quello che è accaduto in questo mese. Per quanto riguarda i contatori,
1: sì, andiamo ai contatori, sì.
0: Allora, io anche questo è sempre importante ripeterlo e ripeterlo,
1: sì,
0: ancora,
1: sì.
0: Il distributore, ovvero l'effettivo proprietario del contatore della luce, l'effettivo proprietario del contatore del gas, non ci chiamano mai,
1: sì,
0: perché sono i proprietari loro e loro intervengono. Se ci mandano una comunicazione, e solo perché devono accedere alle sale dei contatori, gli serve magari che qualcuno abbia la chiave, o perché magari nel giardino e devono entrare nella proprietà privata.
1: Certo.
0: Diversamente, quando devono essere fatti degli interventi, o mettono un avviso nell'androne dei condomini,
1: sì,
0: oppure se i contatori sono in un'area esterna, i tecnici hanno la chiave e quindi accedono tranquillamente e autonomamente ai contatori del gas, soprattutto quelli del gas quando devono essere sostituiti, e già l'anno scorso doveva essere concluso il ciclo di sostituzione del next meter per quanto riguarda,
1: sì,
0: quello del gas, che comunicherà,
1: sì, sì, sì, sì,
0: ovviamente da remoto, come già fanno quelli della luce, e quindi il tecnico interviene in modo autonomo senza che ci avvisi. Siamo noi che eventualmente chiamiamo queste numerazioni, numero verde, ripeto, gratuito, se c'è un problema al contatore, un guasto o una perdita. Diversamente loro non ci chiamano, quindi questo deve essere molto molto chiaro. Perché va sostituito il contatore? Il contatore della luce, sono iniziate le sostituzioni già molti anni indietro da E-distribuzione, proprio per mettere i nuovi contatori che ovviamente trasmettono da remoto
1: lettura
0: il kilowatt
1: digitale,
0: esatto, per quanto riguarda il consumo di energia elettrica. Certo. E devo dire che fatto salvo rari casi, i contatori della luce sono molto precisi, ecco, quando lo verifico anch'io qua in associazione non ho riscontrato anomalie da quando noi siamo qui. E perché lo possono sostituire? Lo possono sostituire perché il display non funziona, perché non comunica più ovviamente da remoto, c'è un problema di lettura, e in quel caso lì interviene il distributore. Fermo restando che noi possiamo sempre controllare l'attività del nostro contatore, il nostro consumo, accedendo al portale consumi con l'identità digitale attraverso la piattaforma dell'autorità. E questo è uno strumento abbastanza utile se vogliamo anche capire cosa accade al nostro contatore, vogliamo avere una panoramica anche nei due anni precedenti per quanto riguarda le nostre abitudini. Stessa cosa il gas. Il gas prevedeva già una modifica e una sostituzione di tutti i contatori al termine già del 2025, ma probabilmente non è ancora terminato l'iter, in favore di questa macchinetta. È una scatoletta sostanzialmente molto piccola che ha un display, indicate le caratteristiche, la matricola, il produttore, che trasmette anche in questo caso da remoto, anche quando noi pensiamo di non vedere nulla. Se non vediamo nulla è perché le batterie sono scariche o perché il display non funziona più, allora funziona. Anche in questo caso, sì, sì, ovviamente intervengono i distributori. Per il gas però mi sento di dire una cosa in più: impariamo, se non volete tutti i mesi per pigrizia, almeno un paio di volte a stagione ad andare a prendere nota dei metri cubi, ma non con la penna, perché non è più come una volta che avevamo il boccione attaccato al tubo del gas, generalmente o in cucina, in un altro vano enorme. Vi ricordate quando passava il letturista,
1: sì,
0: e vedeva,
1: sì,
0: le rotoline,
1: sì,
0: che andavano avanti?
1: Certo.
0: Oggi è importante fare una foto, lo dico perché? Perché quella foto indica anche il numero di matricola, che è univoco a quella scatoletta, e anche il nome del produttore. Ed è molto importante perché quella matricola deve coincidere anche su quello che noi leggiamo in bolletta. Un conto è il PDR, che è il codice del contatore del gas, che sta per punto di riconsegna. La matricola è la matricola del dispositivo. E questo è molto importante. Perché lo dico? Perché di recente c'è stata un associato, sono arrivate delle bollette anomale da un venditore che si è inserito caricando dei documenti falsi, quindi non del nostro associato, e ovviamente c'è stata una sostituzione di contatori per i quali nessuno si è accorto, se non che poi scattando le foto, andando a paragonare quello che è scritto, a mettere vicino a quello che c'è in bolletta rispetto alla foto, i numeri non tornavano, e quindi ci sono stati ovviamente degli scambi di persona, tra l'altro, quindi una vicenda molto articolata che è arrivata
1: molto
0: anche
1: seria.
0: Alla direzione delle forze
1: dell'ordine. Certo. Sì.
0: Per cui, perché vi dico di fare la foto? Perché quando voi dovete produrre l'autolettura al vostro venditore, dato che questi dispositivi di ultima generazione non permettono più di comunicarla al call center, a meno che non abbiate l'applicazione del venditore o comunichiate con lo staff, proprio perché sono l'ultima generazione, dovete mandare la mail, ma non con scritto 100 metri cubi, perché non vuol dire niente, la foto dove si evince il numero di metri cubi dal display e la matricola, perché quella è soltanto quella associata a quel tubo del gas che arriva a casa di Barbara.
1: Certo, abbiamo dati.
0: Quindi,
1: certi.
0: Al bando una pigrizia, almeno un paio di volte a stagione facciamolo, soprattutto d'inverno, per vedere come andiamo col consumo del metano se abbiamo riscaldamento autonomo. Ve lo dico anche perché se non vi accorgete che il display è rotto o che la batteria è scarica, quindi non potete verificare i consumi, la norma prevede che i consumi possono essere ricostruiti andando fino a 2 anni indietro.
1: Utile.
0: Ma mettiamo caso che 2 anni indietro siano stati anomali, magari per eccesso, bisogna essere in grado di dimostrare che quei consumi non devono essere presi, ovviamente, come indicazione di pagamento. Quindi se io sono Ligio e fornisco periodicamente le autoletture, sono anche in grado di dimostrare in una situazione, se si verificasse, che il mio consumo è quello e non altri. Questo è molto importante, perché l'autorità dice, in caso di ricostruzione dei consumi, il venditore assolutamente utilizza il pregresso e quindi l'attività fino al biennio precedente, perché ovviamente le bollette luce, gas e acqua vanno in prescrizione dopo 2 anni, fatto salvo che il consumatore finale sia in grado di dimostrare che ha consumato e ha utilizzato diversamente ovviamente la fornitura, e in quel caso no, rispetto a me. Però se io ti dimostro da quello che è stato il mio storico e magari anche da quello che vedo nel portale consumi che invece la situazione è stata diversa, tu non puoi addebitarmi quello che tu stimi e che credi io abbia consumato. Per quello vi dico, andate a dare un occhio ogni tanto al contatore del gas, perché ahimè anche appena sostituiti possono essere difettosi e magari tra 1 o 2 mesi venire a cambiarli. E i consumi sono sempre stimati.
1: Certo.
0: Perché
1: e andiamo
0: se
1: in...
0: la macchina non comunica perché è rotta, il consumo è stimato, non c'è niente da fare.
1: Certo.
0: Allora un conto può essere stimato d'estate, 2 metri cubi. Ma se il pregresso magari un riscaldamento autonomo prevede che mi spalmino 2000 metri cubi in un anno, me li spalmano anche d'estate.
1: Certo.
0: Anche se il riscaldamento è spento.
1: Certo.
0: Queste sono abitudini che devono farci uscire dalla pigrizia, che comprendo, però il letturista, non esiste più questa figura del letturista, con questi dispositivi sicuramente siamo meno portati a fare le letture, ma è l'unico modo per avere un confronto. Altrimenti quando poi ci arrivano 11 fatture stimate, solo una con lettura rilevata, dobbiamo prenderla per buona e va.
1: Certo.
0: Perché poi la lettura rilevata è ovvio che deve andare in pari e debba andare in pari, però io magari per 11 fatture ho pagato fatture alte, le ho anticipate, è denaro che io anticipo al venditore.
1: E dopo Barbara, allora abbiamo 2 minuti, poi arrivano quei conguagli, quelle fatturone.
0: Allora, quello non è più un conguaglio, non esiste più.
1: Ma non si capisce più nulla.
0: Si chiama ricalcolo.
1: Non si capisce più nulla.
0: Cosa accade? Che purtroppo, allora, tranne per le bollette dell'energia elettrica, che sono sempre letture reali, perché comunicano perfettamente il kilowatt ogni 15 minuti, la lettura del gas prevede un passaggio dalla fattura stimata. Quindi ci sono venditori che emettono, allora nel mercato libero generalmente le fatture sono 7 all'anno, quindi sono più frequenti nel periodo invernale perché consumiamo di più e questo permette di monitorare gli importi, e meno frequenti nel periodo estivo perché ovviamente si spengono i radiatori. Che cosa accade però? Che io di 7 fatturazioni 6 possono avere una lettura che è stimata e la settima deriva da una lettura rilevata, che è quella comunicata effettivamente dal distributore. È ovvio che se quella lettura rilevata è alta, vuol dire che mi hanno fatto una stima molto bassa. A quel punto mi conviene chiamare il mio venditore e dire alza la mia stima annuale, in modo tale da non avere sorprese. Oppure può capitare che quel ricalcolo sia a mio favore, perché hanno esagerato negli addebiti durante l'anno. Per quello io continuo a dire, almeno d'inverno mandatela voi la lettura, perché con un mercato impazzito come quello delle energie, ormai diventato altamente speculativo, d'inverno forse è il caso di capire cosa accade con il metano a casa nostra, no? Però il ricalcolo lo prevede la norma. L'importante è che io venditore una volta all'anno ti emetta una fattura dove c'è un consumo corrispondente a quello che mi dice il distributore.
1: Esatto, quindi abbiamo un parametro certo. Bene Barbara, sei stata chiara come sempre, del resto anche sui contatori è stata,
0: torneremo
1: ci aggiorniamo per altri argomenti, certo. Sempre importante appunto dare queste notizie così di attenzione, di massima attenzione, perché appunto il mercato qui è difficile. Barbara, allora ti ringraziamo e ci diamo appuntamento più avanti.
0: A presto, grazie a voi.
1: Grazie, buon pomeriggio, grazie mille. Maria. Bene, allora penso sia sempre utile, chiaro, questi meccanismi, avete visto l'OTP, non darlo a nessuno, quanti consigli preziosi che ci ha dato la nostra ospite e poi con i dottori, insomma, mi pare che sia stato molto, molto chiaro la descrizione. Allora adesso noi invece facciamo una volata, andiamo dove? Andiamo in montagna, andiamo nei ghiacciai, perché come appunto avremo avuto modo di vedere, ci sono situazioni di agonia, veramente di agonia, di questi ghiacciai bellissimi che ci ricordiamo qualche anno fa, splendidi, e adesso sono in sofferenza perché appunto con questo caldo eccessivo, poi non parliamo di giugno che è stato un mese tremendo, un po' meno adesso, ma insomma abbiamo avuto delle settimane veramente con dati fuori anomali, fuori dalla norma. E allora vediamo attraverso il nostro esperto, il professor Franco Secchieri, che ci documenta sempre, sentinella delle montagne, ho intitolato la scheda, chissà cosa dirà quando glielo diciamo, perché lui appunto ci documenta con foto, con argomenti, eccetera. Allora, lui che è esperto, sentiamo che cosa ci racconta appunto della situazione geologica.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, ci rechiamo nei ghiacciai, ecco, nelle montagne, andiamo a vedere com'è la situazione. Vediamo insomma tutti i giorni, media, giornali, ci sono situazioni climatiche, ghiacciai in agonia, tristezza per vedere queste situazioni, però insomma cerchiamo di avere un aggiornamento. Abbiamo in diretta, in collegamento, il professor Franco Secchieri, geologo e glaciologo, che salutiamo. Buon pomeriggio, professore.
1: Buon pomeriggio a lei, però le avverto che la sento molto male, molto poco.
0: Aspetti, allora mi avvicino, ecco qua, va un po' meglio, non so.
1: Sì, esatto, va bene.
0: Abbiamo in collegamento il professor Franco Secchieri, geologo, glaciologo, che sentiamo, abbiamo già sentito precedentemente. E allora adesso noi vogliamo un aggiornamento della situazione climatica, di questi ghiacciai, professore, che ci mettono tanta tristezza. Lei l'abbiamo definita, pensi un po', sentinella delle montagne, le va bene?
1: Vabbè, anche se fra poco, visto che i ghiacciai scompaiono, andrò in cassa integrazione perché il lavoro non ce l'ho più. Vabbè, dai, a parte gli scherzi,
0: sì,
1: non c'è molto da scherzare.
0: Certo, certo.
1: Sulla situazione attuale.
0: Come sono messi allora i nostri ghiacciai, professore?
1: Allora, il ghiacciai ovviamente, come adesso è un tema che viene diffuso e tutti ne parlano. Ed è chiaro che in quest'annata, perché per i ghiacciai l'annata comincia in ottobre con l'accumulo e poi finisce in settembre, adesso siamo nella stagione di ablazione, cioè quando la neve che viene d'inverno si consuma. Però l'annata in corso è stata particolarmente negativa e si aggiunge a una serie di annate negative, perché la neve caduta in inverno è stata poca e anche tardiva. L'estate è cominciata molto presto, il caldo ha fatto il suo lavoro consumando già adesso tutto il manto nevoso fino alle alte quote, e quindi i ghiacciai praticamente non sono più, il ghiaccio non è più coperto neanche in quota dal manto nevoso invernale e si sta sciogliendo, quindi la situazione è abbastanza drammatica, per usare un termine di uso comune. Io vorrei però specificare che non si tratta solo del problema del paesaggio alpino delle nostre montagne che sta cambiando. Perché parlare di ghiacciai
0: Professore, scusi, parli più vicino al telefono, che mi dicono che la sentono lontano. Parli più vicino possibile anche lei.
1: Ce l'ho quasi in bocca.
0: Ecco, che va un po' meglio, perché mi stanno scrivendo che la sentono un po' male.
1: Ecco, va bene. Allora dicevo che non è solo un fatto paesaggistico, dell'aspetto delle montagne che sta cambiando. Il problema investe anche, ad esempio, la disponibilità dell'acqua. Perché se lei guarda i nostri fiumi in questo periodo, l'Adige e poi in particolare,
0: sì,
1: sono veramente poveri di acqua, e siamo appena, dico appena perché l'estate è ancora lunga, al 23 di luglio.
0: Sì.
1: Quindi che cosa ci riserverà il futuro, perlomeno per questa estate? Ecco, la situazione è abbastanza grave per questi aspetti, perché l'acqua è un elemento essenziale non solo per i fiumi, ma per la nostra stessa vita, per l'agricoltura, per tutto.
0: Certo, ecco, allora insomma la neve è poca, l'acqua ovviamente sempre meno, i ghiacciai sempre più scoperti, eccetera. Allora, poi c'erano stati dei tentativi, quei teloni, quelle cose lì, si ricorda, abbiamo parlato tanti anni fa, penso sia caduto tutto quel meccanismo lì, no? Non si usi più o si usa ancora?
1: Sì. Allora, i teloni, c'è ancora qualcuno che sostiene, sui ghiacciai vedo che li stanno rimettendo sul Tresena, sulla Marmolada, però le dico la verità che i teloni servono solamente a chi li vende, perché in realtà diciamo la copertura intanto è solamente le piste da sci sono coperte. E se lei guarda le immagini della Marmolada di oggi, è una situazione quasi ridicola, perché lei vede le rocce, questo ghiaccio ormai scuro, non più bianco perché neve non ce n'è più, con queste strisce bianche che scendono, che sono i teloni. Ma il futuro della marmolada, ad esempio, continuando così, resterà solo il telone, perché di ghiaccio non ce ne sarà più. Ebbene, tra l'altro non è una cosa di oggi, però teniamo a chiarire, perché si fa confusione fra clima e meteorologia. Però siccome questo andamento ormai è già iniziato oltre 30 anni fa, possiamo anche dal punto di vista scientifico-tecnico parlare di cambiamento climatico. Che negazionisti o meno, adesso queste polemiche non mi interessano, ma il cambiamento climatico è in atto e gli aspetti glaciologici sono la dimostrazione più evidente di quello che sta accadendo. Solo che i risvolti, continuando così, sono a dir poco sempre più problematici, intensi, quindi la situazione non è tanto prevedibile su cosa succederà anche nel futuro più vicino.
0: Certo, allora ci vorrebbero più nevicate, no, per ovviare a questa situazione, non lo so, più conservazione anche dell'acqua che quando viene, perché insomma ci sono state anche in questi giorni, almeno qui nella nostra zona, dei temporali molto forti, acqua ne è venuta, raccoglierla, ecco, metterla un po' da parte, oppure non lo so, qualche altro accorgimento per non arrivare proprio a uno stato desolante.
1: Beh, guardi, intanto la neve noi non possiamo crearla, perché se non viene, non viene. Questo è poco ma sicuro. L'unica cosa, la prevenzione, l'adattamento che possiamo fare è quella del risparmio idrico, risparmio dell'acqua. Certo. Quindi quello, costruire bacini di espansione, di raccolta e altre cose, ma anche sono cose che riguardano anche noi stessi cittadini, perché evitare di sprecare l'acqua senza ricorrere alle ordinanze dei sindaci che vietano di innaffiare i giardini di giorno o lavare la macchina, ovviamente. Ma ad esempio questo mi fa venire in mente una cosa che dal punto di vista tecnico politico, diciamo, molti anni fa io ed altri colleghi avevamo insistito su sul fatto, quando ad esempio di fare il bonus facciate e quelle altre cose che riguardavano le case, dovevano essere incentivate anche la costruzione di vasche di raccolta dell'acqua piovana. Lei pensi quanta acqua piovana, soprattutto nelle grandi città e nelle aree industriali, va dispersa perché non viene trattenuta, se ne va. E questo se ne va è un bene prezioso che noi dovremmo pensare, noi e anche ovviamente la parte politica dovrà pensare a un sistema di raccolta, perché continuando così andremo veramente incontro a delle crisi idriche.
0: Certo, si parla di siccità, si parla anche di un periodo difficile, ecco perché, come dice lei, qualche sindaco già ha emesso qualche ordinanza di essere più attenti, più accorti e di risparmiare appunto sull'acqua, che insomma dovremmo tutti comprendere, ognuno di noi, che è un bene prezioso e insostituibile, e quindi di avere la massima attenzione. Ma torniamo ai ghiacciai. Qua vedo scomparirà il ghiacciaio della Marmolada in 20 anni, possibile questa evenienza, professore?
1: Ma guardi, il ghiacciaio della Marmolada è, su questo ghiacciaio ho fatto un po' la mia carriera, perché lo sto osservando da una cinquantina d'anni, ovviamente grazie alle mie caratteristiche anagrafiche, per cui posso confrontare fotografie. Adesso ne è uscita una che sta circolando nei social, di una mia foto aerea della Marmolada del 1985, e che, confrontata con le foto più recenti, dà una esatta idea di come le cose si stanno evolvendo. Cioè praticamente di quel ghiacciaio non è rimasto quasi niente, solo delle placche isolate che ovviamente sono destinate in queste condizioni a sparire. Non è che però da oggi al domani noi ci alziamo e non vediamo più niente, no, perché il ghiaccio si ritira un po' anche velocemente, e quindi è una progressione graduale di scomparsa di queste masse di ghiaccio. Che, per quale motivo? Perché gli inverni, la neve invernale è sempre più scarsa. questo è uno dei motivi, cioè gli accumuli sono bassi. D'altra parte l'ablazione, cioè le estati sono eccessivamente calde e poco piovose. Una volta nevicava d'estate anche in montagna qualche volta, adesso questi fenomeni sono praticamente quasi assenti. Quindi la marmolada sta diventando l'emblema, no? È proprio emblematica della montagna che sta cambiando volto e della situazione dei ghiacciai che se ne stanno andando. Però tenga presente che mentre la marmolada, la bella donna che sta cambiando la sua estetica, però ce ne sono moltissime, i ghiacciai nelle Alpi sono tantissimi e sono tutti quanti nella stessa situazione. Nelle Dolomiti ad esempio qualche ghiacciaio come il Fradusta sulle palle di San Martino è già praticamente scomparso, quindi è una situazione veramente di degrado glaciologico.
0: Certo, io vedo adesso qua stanno arrivando dei messaggi molto saggi. Allora, perché non sistemiamo le conduttore idriche qui, che prendono una vasta percentuale d'acqua e poi ci si lamenta? Poi ancora vedo tante piscine in giro qui in certe case, in certe abitazioni, e quindi l'acqua qui appunto non viene risparmiata. Poi ancora laviamo sì la macchina, però stiamo attenti, altro, cioè c'è una serie di messaggi dei nostri ascoltatori, che appunto un argomento molto, molto sentito, che ci sono da una parte e qua mi dicono ci sono ancora degli sprechi, e dall'altra invece non c'è un'attenzione sufficiente per la raccolta dell'acqua.
1: Beh, certo, io guardavo anche adesso, diciamo che vengono illustrate le situazioni degli impianti idrici, no? Nel meridione soprattutto, che sono ancora più gravi, ma anche da noi, dove all'incirca del 40-45% dell'acqua va persa per
0: le tubazioni, diciamo, vecchie che perdono
1: per la perdita nelle tubazioni.
0: Certo.
1: Quindi,
0: questo
1: mi pare è una cosa gravissima,
0: certo.
1: Perché questo non è dovuto al clima, è una tubatura fatta male, ma il clima non c'entra,
0: no, proprio per niente,
1: che ha fatto male la tubatura,
0: certo,
1: e adesso
0: sì,
1: ne paghiamo le conseguenze.
0: Certo, facile dare colpa al clima quando poi ci sono delle lacune proprio strutturali di intervento di chi di dovere, di chi ha le leve del potere, che dovrebbe obbligatoriamente intervenire insomma per la raccolta dell'acqua. Questo è verissimo, e qua si stanno scatenando i nostri ascoltatori, perché dicono appunto andiamo a punire certe cose, che ecco qua i responsabili sono altri. Insomma, ecco, un po' faccio un po' sintesi, ma il pensiero è questo dei nostri ascoltatori, quindi condividono questa attenzione che ci vuole per l'acqua, ma soprattutto chi può contenere e raccogliere l'acqua. Allora sì, prego professore.
1: Prego. Questo tema, perché anche noi abbiamo le nostre colpe piccole, però se pensa che ogni volta che uno va in bagno a fare un po' di pipì, nel bar tira sei litri di acqua potabile, vada a comprare adesso lei, mettiamo quanto costa. Se lei va a comprare 6 litri di acqua minerale, viene a spendere sui 5 euro circa, no? Quindi ogni volta che fa la pipì in bagno è come, e lei paga 5 euro di acqua potabile. Anche questa è una cosa assurda, se mi permette, però cosa possiamo fare?
0: Ah sì, beh, ma possiamo anche, ecco, chi può, chi ha insomma i mezzi la raccoglie, e quindi andiamo incontro a tutti questi problemi, in sostanza stiamo dicendo questo, ma anche i nostri ascoltatori sono di questo avviso.
1: Allora, infatti la vostra trasmissione, mi scusi se la interrompo, è utilissima questa cosa per far conoscere anche le persone che magari non ci pensavano, che queste problematiche possono essere non risolte, ma comunque attenuate anche dal nostro comportamento.
0: Certo, indubbiamente, pienamente d'accordo professore. Allora noi la ringraziamo, perché mi sta arrivando la pubblicità, abbiamo sentito questo aggiornamento che ovviamente ci tiene sempre, ci pone in attenzione sia soggettivamente che collettivamente, perché l'acqua insomma è indispensabile, senza acqua non si vive.
1: No, sicuramente no, e spero che il nostro appuntamento, se vuole, non sia un funerale dei ghiacciai, purtroppo.
0: Speriamo di no.
2: Fatti riconoscere, Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed essa al ristorante, a selvo con dei preti.
4: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto metter una grigliata in altura?
5: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
6: In località Loppia, con 2B, ai 1350 metri.
4: Sabato 15 agosto, tutti in Malga!
7: Vecini, ci troviamo alle ore 10.15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
8: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
4: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata!
6: Con guida!
5: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
6: Fino a sciopare! Boom!
5: Euro 20.
7: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
6: Per info e prenotazioni
9: 3
10: 2 9
9: 0 0
10: 3
9: 8
5: 9
4: 8
11: 8.
4: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
6: Ole.
4: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
6: Se no, capì, a me piace baccalà e a grigliata con...

0: Simone e Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Magliette in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
1: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
0: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
1: Rossella, ciao.
2: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
3: Ritorniamo nuovamente in diretta. Acqua, vedo qui insomma che è un tema sentito a tutti i livelli, le falde, ecco qua andiamo il nostro Andrea ancora, questo è un altro tema delicatissimo, ne abbiamo parlato anche noi se vi ricordate qualche anno fa, poi insomma dopo non ci siamo più sentiti con le responsabili del comitato, però seguiamo lo stesso questa capitolo di inquinamento molto, molto difficile e pericoloso. Poi ancora si spreca anche noi nel nostro piccolo, è vero, anche noi insomma dobbiamo stare più attenti nelle cose comuni di tutti i giorni, soggettivamente nelle piccole cose, anche a lavarsi i denti, ecco, tanto per citare un momento che possiamo risparmiare acqua. E allora però adesso con la successiva intervista andiamo un po' a sentire, perché prima è stato detto col professore, chi di dovere, chi può intervenire in questo senso di raccolta acqua, ci riferiamo a chi? Alle istituzioni, loro sì, che hanno il potere nelle mani e che possono appunto attuare delle misure, delle strategie per raccogliere l'acqua, tenerla risparmiata in modo tale che se si verifica un periodo di siccità più o meno intenso, perché poi è ciclico questo andamento del clima, se voi vedete, io dico sempre 1882 il Veneto era tutto sott'acqua, per dire, ma non solo, io sono andata molto indietro, ieri abbiamo parlato della rotta della Cucca, 589 dopo Cristo, vi ricordate? Queste sono date che sì, adesso per carità sono lontanissime, però se dovessimo fare un elenco appunto degli alti e bassi, mettiamola così, ci capiamo meglio, dell'andamento climatico vediamo che è un andamento altalenante, periodi di siccità, periodi di non siccità, periodi di piovosità, insomma ecco questo è un po' il quadro, però il tema va letto in un arco di tempo larghissimo, ecco, perché se la mettiamo con un parametro di qualche anno fa non sussiste la differenza e non ce ne accorgiamo. Allora dicevamo, andiamo alle istituzioni, vediamo appunto se mettono in atto tutte le misure necessarie per la raccolta d'acqua, questo un po' in sostanza. E noi dove andiamo? Andiamo in regione Veneto ovviamente, con l'assessore all'ambiente, al clima, alla protezione civile, che è appunto l'assessorato che è di competenza, Perché? Perché bisogna adottare misure atte alla raccolta d'acqua, al risparmio a tutti i livelli, in modo tale che possiamo fronteggiare situazioni appunto di criticità. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto appunto con l'assessore all'ambiente Elisa Venturini e vediamo che cosa ci racconta.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, parliamo di acqua, ne abbiamo parlato precedentemente col professore Secchieri. Allora, si pone il problema dell'acqua, della raccolta, della conservazione, di mettere in atto misure necessarie appunto per non essere sprovvisti in caso di siccità, situazione a stagione anomala, insomma, lo vediamo sotto gli occhi di tutti. Però noi adesso ci rivolgiamo appunto alle istituzioni per sentire un attimo il fare il punto della situazione. Istituzioni, allora abbiamo in diretta assessore all'ambiente, al clima, alla protezione civile della Regione Veneto. Salutiamo Elisa Venturini, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti voi, vi sentite bene?
0: Sì, cioè, avvicinati un po' di più che ti sentiamo ancora meglio, perché c'è qualche... Ecco.
1: Vediamo se va meglio.
0: Ecco, stai più vicina possibile. Allora, il nostro assessore, sì. Ecco qua, che ha in mano veramente la situazione di questo clima che va e viene, insomma, altalenante, l'abbiamo definito, perché nella storia bisogna vedere un po' un periodo largo di tempo, stati piovose, meno piovose, di siccitose e non. Allora, che situazione abbiamo, assessore Elisa?
1: Allora, al di là del fatto di parlare di cambiamento climatico, io penso che sia abbastanza evidente il fatto che noi ci troviamo comunque in una fase in cui qualcosa sta cambiando. Nel senso che ci troviamo di fronte a dei momenti dove abbiamo episodi di siccità importante, a momenti in cui si verificano degli eventi meteorologici estremi, con trombe d'aria, grandinate, temporali, che generano sempre, che producono sempre danni. Noi sempre di più, ogni qualvolta viene diramata l'allerta gialla, che sarebbe uno stato di attenzione sostanzialmente, noi andiamo a verificare poi in giro per il Veneto che dei danni ci sono stati dovuti appunto a questi eventi estremi. Nel passato si verificavano, sì, si verificavano, ma con questa frequenza è un dato anomalo.
0: Sì.
1: Eventi, vi dicevo, estremi che si alternano poi a momenti di siccità che si prolungano nel tempo, perché adesso anche la pioggia di questi giorni non è che ci permette di recuperare i metri cubi di acqua che mancano all'appello, perché considerando l'anno idrologico che inizia da ottobre, in questo caso 2025, e finisce nel 2025.

0: che poi va ad alimentare i nostri corsi d'acqua. Ci troviamo allora in una situazione in cui le risorse, le riserve che noi abbiamo sono limitate, proprio perché ci sono poche precipitazioni. A questo si aggiungono anche le alte temperature e si verificano le situazioni che stiamo registrando in questa estate, dove, se non ci sono appunto eventi meteorologici estremi, abbiamo questa siccità che ha alte temperature e poca disponibilità di acqua. E lo vediamo chiaramente dalla portata dei nostri fiumi.
1: Certo. Qui abbiamo il Brenta, abbiamo qua vicino
0: Tutti i
1: Muson
0: nostri
1: dei
0: fiumi,
1: Sassi.
0: Tagliamento,
1: Sì,
0: l'Isenta,
1: sì.
0: il Sile, il
1: È
0: Brenta, il
1: abbastanza.
0: Bacchiglione, il Po, l'Adige, hanno portate che non sono le portate della stagione, ma sono molto ridotte. Si parla di un quarto dell'acqua che di solito hanno. Per quanto riguarda poi in modo particolare nel Po e nell'Adige, si sta registrando il fenomeno dell'ingressione del cuneo salino, cioè l'acqua del mare che sta entrando dentro il fiume.
1: Sì,
0: Perché
1: cuneo
0: quando
1: salina.
0: diminuisce la portata, cioè il quantitativo di acqua, il numero di metri cubi di acqua che passano in una sezione ben definita al secondo determinano la portata. Ecco, quando Monte Agostura, noi anziché avere i 450 metri cubi al secondo di acqua che passano, parliamo del Po, ne abbiamo 300, siamo già in sofferenza. E quindi entra l'acqua del mare. Entrando l'acqua del mare lungo il fiume, è chiaro che non è possibile più effettuare i prelievi che servono per l'irrigazione delle coltivazioni. E quindi va in sofferenza l'agricoltura.
1: L'agricoltura tosseca.
0: Ma vengono anche messe a rischio le centrali di potabilizzazione dell'acqua, ci sono lungo il Po e ci sono in modo particolare lungo l'Adige. Abbiamo avuto infatti anche nell'Adige, in questi settimana scorsa, problemi proprio relativi all'ingressione del cuneo salino, cioè l'acqua del mare che entra
1: Nei fiumi.
0: all'interno del fiume dentro l'Adige e risale. E in questo caso, negli anni passati, fortunatamente è stato predisposto un intervento di interconnessione delle reti acquedottistiche, per cui c'è stata disponibilità di acqua nonostante si arrivasse col cuneo salino a Cavanella, dove c'è una centrale di potabilizzazione dell'acqua. Questo per dirvi che si è stati accorti anche nel passato nell'adottare determinati interventi, nel fare determinati interventi. Però il problema continua a rimanere quello della risalita. E per quanto riguarda in modo particolare l'Adige, dobbiamo, per garantire le portate, avere anche la disponibilità dell'acqua che proviene dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Quindi anche con le province autonome di Trento e di Bolzano noi dobbiamo parlare, come per l'acqua del Po, dobbiamo parlare con
1: L'Adige.
0: con le regioni della Lombardia e del Piemonte, perché da là arriva l'acqua. E quando aumentano i prelievi in queste regioni, perché magari appunto la temperatura è alta, perché le portate sono quelle che sono, è chiaro che noi andiamo ancora più in sofferenza e il Po da
1: Sì.
0: noi, che è l'ultimo tratto,
1: È l'ultimo, va a
0: abbiamo ancora
1: sfociare.
0: meno disponibilità di acqua.
1: Certo.
0: E quindi anche da parte nostra ci deve essere un'attività di continuo dialogo appunto con chi sta a monte, proprio per cercare di frattire quell'acqua che per noi diventa
1: Ma
0: fondamentale.
1: in sostanza, Trentino, Lombardia si trattengono l'acqua, rimaniamo a secco anche per questo?
0: Allora,
1: No, tanto così per.
0: non è che chi sta a monte è brutto e cattivo. La questione è che quando nevica poco, si scioglie presto la neve, manca disponibilità di acqua a monte, quando le temperature sono elevate, come è stato registrato, cioè da quando tra l'altro si rileva la temperatura, quindi parliamo dell'inizio degli anni 90 ad oggi, noi stiamo passando un'estate dove ci sono tra le temperature più alte che andiamo a vedere negli ultimi 30 anni. E questo dato si va ad incrociare con l'altro, cioè questo è anche il periodo dove si stanno registrando meno precipitazioni rispetto alla media nell'arco dei 30 anni. Questi due fattori combinati, cioè temperature alte e poca di precipitazione, hanno portato ad avere meno quantità di acqua. È chiaro che le regioni che stanno a monte attingono di più e perché

0: hanno necessità, ma questo provoca per noi una minore disponibilità. Nel caso, questo parlo della Lombardia e del Piemonte, nel caso anche delle regioni, scusatemi, delle province autonome, di Trento e di Bolzano, lì per quanto riguarda l'acqua che proviene dagli invasi montani, viene rilasciata da queste province in base anche un po' alla loro convenienza, nel senso che quando loro rilasciano l'acqua, l'acqua viene cosiddetta, viene in gergo turbinata, cioè viene prodotta energia idroelettrica, ed è chiaro che tendono a produrla e quindi a rilasciare acqua quando la borsa stabilisce valori più alti. Quindi non quando magari il Veneto avrebbe bisogno per i suoi corsi d'acqua, ma quando loro come province autonome hanno maggiore vantaggio a livello economico nel rilasciare acqua e quindi nel turbinarla, nel produrre energia,
1: Energia,
0: perché questo
1: certo.
0: permette loro di guadagnare maggiormente e a livello di bilancio niente sono maggiormente agevolati. E
1: Quindi
0: di
1: bisogna.
0: conseguenza ci sono degli interessi che vanno contemperati tra regioni e province autonome
1: Autonome.
0: che sono legati proprio all'utilizzo dell'acqua e al
1: Certo.
0: ritorno che
1: Quindi
0: quest'acqua.
1: bisogna parlarci allora con queste regioni, insomma, che
0: Bisogna,
1: sono.
0: allora, ci sono degli accordi, ci sono delle leggi, perché comunque per legge, ad esempio, c'è una priorità nelle finalità di utilizzo dell'acqua. Ad esempio, deve essere sempre garantito l'uso idropotabile, cioè per l'intercolazione, l'uso umano. In seconda battuta, quindi per livello di importanza, l'acqua deve essere garantita per le coltivazioni, quindi per l'agricoltura. In terza battuta, per l'industria, per il turismo. È evidente che in base agli accordi che ci sono, in base alla normativa vigente, deve essere garantito l'uso idropotabile, cioè se il Veneto è in sofferenza perché manca l'acqua da dare alla popolazione, è evidente che le province autonome, le regioni che stanno a monte, devono garantire l'acqua. Però è altrettanto vero che come fai a costringerle
1: Eh beh,
0: se
1: insomma, ci si può
0: so
1: anche
0: che possono
1: parlare
0: essere in
1: perché, insomma, non
0: difficoltà
1: è che possiamo
0: anche
1: stare senza acqua noi per,
0: loro.
1: appunto, per,
0: Certo.
1: insomma,
0: Assolutamente,
1: beh,
0: tanto è vero
1: insomma.
0: che, voglio dire, ci sono delle leggi. Però, ripeto, non è proprio così scontato e automatico che la cosa avvenga. Cioè, c'è comunque sempre la necessità di parlarci e i
1: E
0: momenti di
1: trovare una
0: incontro che
1: forma di
0: possono
1: accordo,
0: avvenire
1: penso,
0: a
1: no?
0: livello di osservatorio, ad esempio anche delle autorità di
1: Certo.
0: bacino, servono proprio anche a questo, a
1: Certo.
0: sensibilizzare, a confrontarci, a far presente che ci sono appunto delle
1: Che
0: necessità.
1: abbiamo anche noi le nostre necessità. Allora, qui mi messaggio che era arrivato anche prima. Come tubazioni sembra, almeno faccio sintesi di quello che dicono anche gli ascoltatori, come tubazioni sembra che abbiamo molta dispersione di acqua. Siamo messi bene, siamo messi male, ci sono interventi strutturali in previsione. Ecco, diamo una risposta sulle tubazioni proprio di tenuta e raccolta acqua per quanto ci riguarda noi Veneto, assessore Elisa. Come siamo messi su questo fronte?
0: Allora, sicuramente un lavoro da fare c'è anche per quanto riguarda il Veneto sulle tubazioni, sui sistemi di interconnessione delle acque, però devo dire che noi abbiamo comunque dei gestori dei servizi idrici che garantiscono dei servizi di qualità. Rispetto ad altre regioni dove c'è magari una situazione un po' più critica, ecco, in Veneto, poi anche perché la nostra regione è stata sempre una regione con grandi disponibilità di acqua, perché vuoi appunto i vasi di montagna, vuoi i corsi d'acqua, vuoi le falde, vuoi le risorgive, abbiamo sempre potuto contare su grandi quantitativi di acqua. È evidente che con il cambiamento appunto che c'è in atto, con gli abbassamenti delle falde, con le minori disponibilità di precipitazioni, con la conseguente minore disponibilità di invasi, dobbiamo anche valutare una razionalizzazione dell'uso dell'acqua e dobbiamo anche garantirne fare un uso consapevole da parte delle istituzioni, da parte di chi gestisce, ma anche da parte di ognuno di noi
1: Sì,
0: nell'uso dell'acqua, che
1: certo.
0: va dal comportamento quotidiano che noi possiamo avere, perché l'acqua non va sprecata come risorsa. Guardate, rispetto agli altri paesi, in Italia l'acqua costa poco. Se noi procediamo in latitudine in Europa, più noi saliamo di latitudine, più l'acqua costa. addirittura in Germania c'è la, l'acqua che costa più della birra, proprio perché ce n'è,
1: ce n'è poca,
0: un uso diverso, una consapevolezza diversa,
1: sì.
0: Ecco, sempre di più dobbiamo fare anche noi attenzione di questa risorsa preziosissima attraverso appunto degli accorgimenti nostri quotidiani, attraverso magari anche in agricoltura ad esempio delle modalità diverse di irrigazione e attraverso anche delle infrastrutture che possano permettere l'accumulo di acqua quando cade, perché anche qui evitare che l'acqua vada magari direttamente al mare e trattenerla quando ci sono le precipitazioni diventa una modalità, un mezzo attraverso il quale è possibile cambiare anche qua impostazione rispetto a quanto si è fatto fino ad ora.
1: Ecco, allora andiamo ai bacini di espansione, di laminazione, chiamati così. Ne abbiamo a sufficienza, ne servono ancora? Vedo che le nuove costruzioni, le nuove lottizzazioni prevedono il bacino di laminazione. Mi pare che sia una buona regola questa. Ecco, su questo fronte, Elisa, come stiamo andando?
0: Allora, innanzitutto c'è un po' da precisare. Quando parliamo di bacini di laminazione, laminare significa sostanzialmente contenere, e sono quei bacini che hanno una finalità più che altro in occasione di alluvioni, ad esempio,
1: sì,
0: quando raccolta. Abbiamo grandi quantitativi di acqua, di
1: raccolta,
0: incanalarla verso delle aree, delle superfici che possano in qualche maniera contenerla per evitare che l'acqua possa essere direzionata invece verso centri abitati, piuttosto no, che provocare quelle situazioni di tormento sui fiumi o rottura degli assi e quindi diminuire ad esempio la portata dei fiumi. E questi sono i bacini di laminazione. Altri sono i bacini di accumulo, la cui finalità è un po' quella di contenere l'acqua invece quando ci sono appunto precipitazioni, in modo tale da permettere di creare delle riserve che possono ritornare utili quando c'è la necessità. È chiaro che un bacino può essere utilizzato, può avere più finalità, cioè può essere di laminazione, può essere di accumulo, potrebbe essere di ricarica di falda, e da questo punto di vista ad esempio le cave che sono presenti nel Veneto possono essere utilizzate e anche riconvertite proprio per una ricomposizione delle cave con questa finalità,
1: certo.
0: Cercare in questa maniera
1: di contenimento dell'acqua,
0: riqualificare e dare finalità.
1: Certo. Quindi insomma ci sono dei provvedimenti, delle misure da porre in atto, mi sembra di comprendere, perché insomma l'acqua è indispensabile, non c'è vita senza acqua, lo diciamo ovviamente ogni momento, però ecco che va anche raccolta, tenuta in considerazione, cioè fatta una raccolta saggia, intelligente, e non disperderla o con le tubature o con comportamenti come hanno scritto prima qui, che vedono piscine di qua, lavaggi di macchina di là, insomma, stanno scrivendo un po' di tutto i nostri ascoltatori. I consorzi poi sotto accusa, aspetta ti dico Elise, i consorzi qua dicono si prendono l'acqua, non lo so se sia vero questo, non lo so, comunque ecco, comportamento anche da parte nostra ovviamente.
0: Allora da parte di tutti, però guardate che l'attività che svolgono i consorzi di bonifica è un'attività indispensabile che a mio avviso poco si conosce e varrebbe la pena invece essere conosciuta e approfondita da parte dei cittadini. Se noi non avessimo i consorzi di bonifica, mezzo Veneto sarebbe sott'acqua, perché una parte importante della nostra pianura sarebbe un acquitrino, un po' perché siamo sotto il livello del mare, un po' perché appunto per il tipo di conformazione che c'è, se non ci fossero i consorzi di bonifica con le idrovore, con l'attività che viene fatta sul territorio, il nostro territorio non sarebbe un territorio fruibile. Cioè il Veneto è la regione che è dove ci sono attività produttive, dove si coltiva, dove c'è industria, c'è artigianato, ci sono stabilimenti industriali, perché di fatto c'è un terreno bonificato dove è proprio possibile insediare l'attività. È fondamentale l'attività dei consorzi.
1: Certo, sì.
0: E poi
1: regolano, sì, sì.
0: Vanno a regolare le acque, permettono, sì, poi di irrigazione,
1: sì,
0: intervengono nelle reti secondarie, quindi i fiumi principali sono manutentati, gestiti dai geni civili, però tutta la rete idraulica secondaria è gestita dai consorzi di bonifica. Quindi guai se non ci fosse di consorzi.
1: Certo,
0: apprezzo molto il lavoro che svolgono.
1: Hanno poi anche una storicità, insomma, i vecchi consorzi, da dove vengono, dove nascono, insomma, ma lasciamo stare i secoli passati, guardiamo adesso, guardiamo
0: però,
1: il nostro momento, la nostra realtà.
0: Ma anche dei secoli passati, cioè noi abbiamo una tradizione,
1: sì,
0: che parte anche dalla Serenissima,
1: sì,
0: dove i veneziani,
1: sì,
0: gestivano l'acqua.
1: Certo.
0: Noi abbiamo una tradizione in termini di ingegneria idraulica,
1: sì,
0: che pochi possono vantare.
1: Certo, certo.
0: Noi veramente abbiamo delle eccellenze, abbiamo la fortuna di avere dei centri di sapere che sono rappresentati dalle nostre università, con i quali anche noi come enti, come Regione del Veneto, ci rapportiamo continuamente per avere le soluzioni, per affrontare appunto i vari problemi. E vi faccio solo un esempio: insieme anche ai consorzi di bonifica, noi abbiamo presentato tutta una serie di progettualità per centinaia di milioni a livello nazionale per avere appunto risorse da parte dello Stato per intervenire dal punto di vista della gestione dell'acqua attraverso quelle famose opere che sono necessarie per la laminazione piuttosto che il sistema idrico. Quindi voglio dire, proprio perché abbiamo esperienza
1: in questo settore,
0: competenze,
1: certo,
0: conoscenze, abbiamo anche la possibilità di predisporre quelle progettualità che ci permettono poi di chiedere le risorse,
1: certo,
0: per poi intervenire su nostre progettualità.
1: Certo. Bene, bene, allora il nostro assessore ci ha fatto un quadro direi abbastanza completo di questa situazione, del momento che stiamo vivendo e che di quello che dovrà essere posto in essere, insomma, strutturale per poter contenere il più possibile l'acqua, conservarla, risparmiarla, e questo risparmio è a tutti i livelli, sia soggettivo che collettivo, come dicevamo precedentemente. Ringraziamo l'assessore Elisa Venturini, ci sentiremo ancora, intanto buon lavoro, perché mi pare che ci sia molto da fare, Elisa, no? Su questo settore. Bene, grazie al nostro ospite, alla prossima, grazie, buon pomeriggio,
0: grazie mille.
1: Bene, allora adesso cambiamo completamente argomento, perché andiamo un po', insomma, alle cose belle, andiamo a un concerto dedicato a un grande artista, pensate, attore, regista, scrittore, autore, cantautore, paroliere, illustratore, pittore, scenografo, attività di comico, ho detto poco? Ecco, questo è Dario Fo, che viene ricordato appunto per i 100 anni dalla nascita, 1926, stasera c'è un concerto, Piazza Eremitani, ma noi sentiamo subito il direttore dei Solisti Veneti, che ci dirà appunto in che cosa consiste questo appuntamento, questo concerto di questa sera. Andiamo col Barbiere di Siviglia, perché questa sera è in programma il Barbiere di Siviglia.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a questa sera, un concerto importante, un appuntamento da non perdere, Piazza degli Eremitani, per rendere omaggio a un grande personaggio, un grandissimo personaggio. Ci racconta tutto direttore dei Solisti Veneti, Giuliano Carella, che abbiamo in comunicazione.
1: Buon pomeriggio.
0: Eccoci qua. So che state facendo prove, ma vogliamo sentire la sua voce, direttore.
1: Grazie mille, con molto piacere. Sì, siamo già in Piazza dei Mitani, in prova acustica per il concerto di questa sera, ed è un programma molto importante quello che presentiamo, perché siamo partiti dal desiderio di rendere omaggio al grande premio Nobel Dario Fo nel centenario della sua nascita. Sì. E in questa ottica abbiamo commissionato a un giovane compositore, Maurilio Cacciatore, un brano che si ispiri a Dario Fo. Il brano, per archi e per live electronic, verrà presentato questa sera in prima esecuzione assoluta e si intitola Gramelot, da quel mondo di espressioni, di ammiccamenti, di frasi spezzettate che era caratteristica dell'arte attoriale di Dario Fo. Questa sera avremo anche la presenza di Paolo Rossi, sì, e di Caterina Gabanella, due artisti molto legati a Dario Fo e alla sua scuola, che presenteranno un breve intervento dedicato proprio al maestro. E abbiamo deciso di accompagnare questa serata con due sonate di Rossini. Rossini perché è un compositore per il quale Dario Fo ha lavorato moltissimo, facendo numerosissime regie. Storica fu la sua Italiana in Algeria al Rossini Opera Festival di Pesaro, ma è un autore che Fo ha frequentato moltissimo e ha amato moltissimo. E secondo me lo spirito di questi due geni, di questi due grandi artisti, ha molti punti in comune, per cui il fatto di riunirli insieme non nella stessa serata è per noi una cosa così molto, molto bella e molto,
0: certo,
1: importante.
0: Certo. Cosa, quindi, sentiremo il repertorio, direttore, cosa sentiremo?
1: Sentirete queste due sonate di Rossini per archi, sì, per l'esattezza la numero 3 e la numero 6, sì, che si chiama La Tempesta, e poi sentiremo appunto questo brano di Maurilio Cacciatore, che si intitola Gramelot, per archi e live electronic. E questo è il programma che presenteremo questa sera in Piazza Eremitani alle 21:15.
0: Certo, quindi è veramente un omaggio, un grande, perché qui leggevo la biografia, non si finisce mai di conoscere Dario Fo, è stato un grandissimo artista.
1: Certo.
0: E quindi merita questo omaggio, regista, scrittore, dicevamo, autore, cantautore, paroliere, illustratore, insomma, scenografo, ma insomma ha ricoperto un sacco di ruoli, quindi veramente un omaggio straordinario. Ecco, con quale spirito affrontate questo concerto, direttore?
1: Ma con il nostro solito entusiasmo e con il piacere di offrire alla città qualcosa di nuovo, è qualcosa di estremamente interessante e estremamente partecipato.
0: Certo, ricordiamo, siamo nel cuore di Veneto Festival 2026, un vostro programma, avete cominciato a maggio e siete proprio in tutte le quasi tutte le piazze, location, e avete un pubblico straordinario, vi segue sempre con tanta ammirazione.
1: Sempre, con tanto, sì, e noi lo seguiamo altrettanto con grandissimo amore, veramente.
0: Certo, allora qua qualcuno mi chiede Gramelot, cosa si intende musicale, perché questa forma, questa espressione mi hanno chiesto qui, diciamo due parole.
1: Gramelot è appunto questa parola che riassume una parte importante dell'arte di Fo, che naturalmente parlava una lingua apparentemente incomprensibile, fatta di gesti, di piccoli suoni, di ammiccamenti, di parole spezzettate, di silenzi, e questo è Gramelot, è quello che poi Cacciatore ha cercato di rendere in musica. cioè una tecnica tipica dell'arte attoriale di Dario Fo.
0: Bene, premio Nobel, quindi insomma abbiamo tutti gli elementi, mi pare, ecco, perché si, certo. Si tratta di un grande personaggio. La lasciamo alle prove, direttore, perché
1: grazie,
0: so che è molto impegnato. Allora grazie per tutto quello che fate, grazie ai solisti, grazie a lei direttore, e sarà un concerto eccezionale.
1: Grazie a voi per il sostegno che sempre generosamente ci prodigate.
0: Tutto grazie. Meritato, tutto meritato.
1: Grazie,
0: grazie, grazie, grazie direttore, buona serata.
1: Buona
0: grazie,
1: sera.
0: Arrivederci. Buona arrivederci. Sappiamo che sta facendo prove, quindi insomma andiamo un po' di fretta. Però adesso noi dove andiamo? A Gorizia. Andiamo a Gorizia perché pensate un po', si è stata segnalata una mostra arte, moda, design, e siamo negli anni 70, quindi insomma siamo un po' indietro. Però vediamo adesso attraverso la curatrice Raffaella Sgubin, che contattiamo, com'era l'epoca, insomma, il nostro paese, i cambiamenti, la moda. Un altro, insomma, sono passati tanti anni, e vediamo insomma che cosa ci racconta, appunto, come dicevamo, la nostra ospite curatrice di questa mostra, ripeto ancora una volta, Raffaella Sgubin. Vediamo un po'.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, ci rechiamo a Gorizia perché c'è una mostra che ci aspetta, una mostra particolare, arte, moda, design, l'Italia degli anni 70. Curatrice, abbiamo in collegamento dottoressa Raffaella Sgubin, che salutiamo, buona serata.
1: Buona serata e grazie per l'invito.
0: Ecco. Allora, siamo curiosi di sapere questa mostra, così anni 70, insomma anni del cambiamento, tante cose che ci sono state un po' lontanini, ma insomma vogliamo conoscere questa realtà. Che periodo è stato? Di che mostra si tratta, Raffaella?
1: Allora, si tratta di una mostra dedicata alla creatività italiana nei vari decenni del secondo Novecento, quindi è un percorso che ha visto già altre tappe sugli anni 50 e sugli anni 60, sì, e che adesso proprio vede questa tappa importante dedicata a un decennio di straordinarie trasformazioni, un decennio molto complicato, sicuramente, ma insomma straordinariamente creativo. Ed ecco che quindi in questa mostra si possono vedere, noi abbiamo cercato di evidenziare connessioni tra arte, moda, design, e dico noi non in senso maiestatico naturalmente, ma perché siamo un team di curatori. Enrico Migno Capucci per la moda, Lorenzo Michelli per l'arte e Carla Cerutti per il design. Ecco, quindi che ha l'ambizione di mostrare le connessioni che ci possono essere tra un cretto di Burri e un cappotto cretto di Roberto Capucci, tra un telo di Giorgio Griffa e un completo di maglia di Crizia. Ecco, insomma, così via. Insomma, abbiamo cercato di instaurare dei dialoghi tra opere diverse accomunate dall'epoca di realizzazione e naturalmente dal fatto di essere state ideate e prodotte in Italia.
0: Certo, quindi un grande momento, anni 70, tante cose sono successe, tante cose sono cambiate ovviamente, e siamo andati a una moda, si diceva, Raffaella, dei capi, quanto erano importanti insomma avere un capo così di prestigio, di qualità. Poi siamo passati al prêt-à-porter. Che cambio è stato? Che salto è stato?
1: Ma è stato proprio un cambio epocale, un cambio a livello creativo. È stata introdotta una nuova figura di creativo di moda, che è quella dello stilista. Lo stilista che ha questa conoscenza approfondita del processo industriale ed è in grado di introdurre qualità anche nel processo industriale. Quindi c'è proprio, come dire, è un passaggio di paradigma enorme, perché in passato esisteva sicuramente anche l'abito industriale, però erano produzioni scadenti. Invece la grande novità del decennio, e che poi avrà uno sviluppo ulteriore nel decennio successivo, è proprio il fatto di avere dei prodotti industriali, però, come dire, di qualità, con, diciamo, un pensiero creativo a monte di altissimo livello. Infatti stiamo parlando di Walter Albini, di Giorgio Armani, di Gianni Versace, di Gianfranco Ferré. Stiamo parlando di personaggi di questa caratura che in questo decennio si mettono in proprio, sicuramente hanno già delle esperienze, ma proprio debuttano in grande stile proprio in questo decennio, che quindi è un decennio di svolta a tutti gli effetti. Certo, continuano a esserci anche le case di moda, le case di alta moda, pensiamo a Capucci, di cui troviamo dei pezzi straordinari in questa mostra, come l'abito bambù e l'abito Sassi, oltre al cretto già ricordato. Ecco, o pensiamo anche a Carosa, che apre proprio nella prima sala della mostra e sta a indicare, diciamo, con il suo colore sta a indicare questo, questa creatività come antidoto agli anni bui, come sono ricordati gli anni 70. Ecco, quindi ci sono sicuramente case anche che continuano a produrre alta moda, però diciamo che la scena è di queste nuove figure emergenti.
0: Certo, è la moda un settore importante, oltre che di prestigio, oltre che così apprezzata nel mondo, penso, no, Raffaella, la nostra moda è sempre stata così, insomma anche le grandi star, i grandi nomi hanno indossato i vestiti, abiti, ecco Armani, ha fatto lei un cenno, Valentino e via via. Ecco, oggi la moda ha ancora questo ruolo, anche se abbiamo tanta concorrenza magari del mondo orientale, ha ancora un ruolo così determinante?
1: Ma secondo me sì, insomma, diciamo che l'alta, diciamo che la moda italiana è sempre riconosciuta al vertice, l'Italia è sempre considerata sinonimo di stile. E la cosa che preme a noi organizzatori di queste mostre è proprio instillare nel pubblico la consapevolezza di perché c'è questa eccellenza. C'è questa eccellenza che, insomma, si basa sul lavoro di tante persone che nei decenni hanno ideato, creato, realizzato dando qualità, stile, concetto, insomma, come dire, tanta bravura e tanto lavoro, devo dire, perché proprio in un mondo così competitivo come quello della moda, quello del design, come quello dell'arte, naturalmente nessuno regala niente.
0: Certo. E il designer che ruolo ha? Che importanza ha?
1: Il design ha un ruolo straordinario, perché pensiamo che ancora oggi molti degli oggetti iconici degli anni 70 sono in produzione, ecco, e quindi non so, penso ad esempio all'appendiabiti cactus di Gufram, è tuttora in produzione, oppure gli Shanghai di Zanotta vengono prodotti anche oggi, ma anche oggetti che fanno parte del nostro quotidiano più minuto, penso alle tratto pen, ai tratto clip che troviamo normalmente in cartoleria. Beh, insomma, hanno avuto origine negli anni 70 insieme a tanti oggetti insospettabili che per la loro grande modernità, che insomma e per la loro perdurante attualità, insomma, continuano ad avere un posto importante nelle nostre case, ma vengono ancora venduti, prodotti e venduti.
0: Certo.
1: Ecco, quindi questo è molto, secondo me, molto importante da ricordare e direi emblematico.
0: Certo.
1: Come anche una cosa che mi ha ad esempio molto colpito, una sala della nostra mostra è dedicata a una serie televisiva, Spazio 1999, una serie inglese degli anni 70, dove nella base lunare Alfa, che fa da scenografia a tutte le puntate, c'è una grande preponderanza di design italiano. Quindi pensare che negli anni 70 per raccontare il futuro si sia scelto il design italiano, beh, insomma, penso che sia una cosa che la dice lunga.
0: Certo, indubbiamente. Allora, filo conduttore mi pare creatività come antidoto, no? Questo mi pare un concetto basilare.
1: Sì, questo è proprio il concetto, perché il decennio, non ce lo nascondiamo, è un decennio direi molto complicato, che viene ricordato per tante cose diverse, alcune negative ma anche alcune molto positive, riforme istituzionali importanti, modernizzazione dello Stato, insomma, gli anni 70 non sono stati soltanto anni di piombo, questo ci preme assolutamente dire,
0: certo.
1: E ci preme dimostrare anche come la creatività, anche in questi anni così tumultuosi, non si sia mai fermata e anzi abbia costituito un antidoto
0: a
1: aspetti magari che non ricordiamo tanto volentieri.
0: Certo, creatività, insomma, una luce insomma nel buio, ecco, quindi questo va detto e questo va difeso.
1: Tanto colore.
0: Ecco, tanto colore. Benissimo. Allora, questa mostra intanto è aperta sino al 29 novembre, quindi insomma c'è tempo, ecco.
1: C'è tempo, però, come si dice, chi ha tempo non aspetti
0: tempo. Sì, benissimo.
1: E tra l'altro un ricco programma di attività collaterali L'ente che organizza il tutto è l'ERPAC del Friuli Venezia Giulia, quindi l'ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, e quindi sia sui nostri canali social che sul nostro sito web si trova anche tutto il dettaglio delle caleidoscopiche iniziative che avranno luogo in questi mesi.
0: Certo, quindi andiamo anche a Gorizia, è una bella città da vedere.
1: È una città bellissima.
0: Esatto, ecco, quindi conosciamola un po' di più, che magari è un'occasione così per scoprire anche angoli un po' nascosti di questa bellissima città.
1: Hai anche qualcosa di molto collegato, perché noi abbiamo un museo della moda e delle arti applicate che è davvero straordinario, rarissimo in Italia, quindi molto interessante, anzi il motivo per cui noi realizziamo mostre proprio di questo taglio è proprio il fatto che abbiamo nel nostro DNA questo museo della moda e delle arti applicate.
0: Ah certo, indubbiamente. Bene, allora noi ringraziamo la nostra ospite Raffaella Sgubini, curatrice con altri curatori, curatrice di questa mostra, ripeto ancora, aperta fino al 29 novembre, quindi andiamo a Gorizia, scopriamo la mostra ma anche la città di Gorizia, che è veramente molto bella come tutto il Friuli, ecco, io aggiungo
1: e
0: anche
1: noi aspettiamo.
0: Benissimo, grazie dottoressa, grazie e complimenti per quello che fate. Bene,
1: grazie mille.
0: Grazie, buona serata. Grazie. Bene, chiudiamo qui le nostre interviste. Oggi sono state tantine, diciamo, tanti erano gli argomenti, quindi ci dispiace anche non dare notizia di queste bellissime iniziative come il concerto di questa sera Piazza Eremitani a Padova in onore di un grande artista premio Nobel, e di questa mostra che ci porta a Gorizia. Gorizia è una bella città come Udine e un po', se devo dire, proprio tutto il Friuli, perché il Friuli sono nostri fratelli, i nostri cugini, e non possiamo dire diversamente, ecco. Allora, qualche nota ancora musicale. Vedo invece che il tema dell'acqua, il tema appunto anche della legittima difesa, ha scatenato tanti messaggi, che qualcuno l'avrò anche perso, ecco, perché mi scuso, ma devo seguire anche le interviste e qualcosa, però insomma grosso modo i concetti base sono stati trattati, ecco, quindi ci torneremo sopra su questi argomenti. Intanto grazie per la notevole partecipazione, ecco qua ancora messaggi sull'acqua, certo l'acqua è un argomento essenziale per la nostra esistenza, e quindi grazie. Ancora qualche nota e dopo passiamo ai saluti definitivi. Intanto grazie per la vostra partecipazione.

0: Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi. E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000.
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Buonaventura Lavori Ferroviari. Siamo alla ricerca di operai per la nostra impresa. Persone specializzate come autisti camion patente CE con CQC, escavatoristi gommato, saldatori rotaie con procedimento alluminotermico. Inoltre c'è un programma di Academy Scuola Professionale per poter conseguire una serie di abilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduta dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
11: Che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo, e quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
12: Stavolta non farlo scappare.
11: No, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
13: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
14: Energia.
10: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme, in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia, 843 99 95.
14: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
15: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico. Vi aspettiamo.
14: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella. Chiama il numero 339 80 20 168. Saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
15: Rossella. Ciao!
10: Di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. Di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
13: Che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
12: Stavolta non farlo scappare.
13: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
16: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
10: Energia, società di abilitazioni, frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
13: Siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
10: Di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81, primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2. Di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81, primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81, primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. Di abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81, primo soccorso, caduto dall'alto, amianto,

0: Corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con riabilitazioni, frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduta dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie riabilitazioni, frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduta dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.riabilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduta dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. Riabilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduta dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum. Riabilitazioni frequentando corsi per rispetto a legge 81. Primo soccorso, caduta dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
1: Dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
0: AF e Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in

0: tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@fenergia.it, o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia, 800 43 99 95.
1: Simone Rossella, sono partiti i Salvi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Magliette in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
2: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
1: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
2: Rossella, ciao.

0: e abilitazioni frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
1: Siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione. Stavolta non farlo scappare. No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi!
0: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme, in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Dal 24 settembre ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita ogni giovedì dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Simone Rossella, sono partiti i saldi a Resana. Vi aspettiamo per calzare le nostre primizie. Scarpe in cotone e lino molto leggere con i nostri plantari, tutto a 19, 29, 39. Camicia in lino, 29,90. Maglietta in cotone, 19,90. Giubbotto in microfibra, a 29,90. Sandali, uomo e donna, tutto a 39,90.
4: Che cosa aspettate? Venite da Simone Rossella, ci sarà un zaino in omaggio termico, vi aspettiamo.
3: Allora prendi la macchina e vieni da Simone Rossella, chiama il numero 339 80 20 168, saremo a vostra disposizione. Un grande ciao e un saluto da Simone e
4: Rossella, ciao.

0: riabilitazioni, frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia. Indispensabile il corso lingua italiana a livello B2, anche se stranieri. Il lavoro diurno e notturno si svolge lungo le linee ferroviarie con treni e la linea di contatto attivi. Stipendio di 2.500 euro netti per il personale già formato e che ha superato il primo periodo di 3 mesi. Restano a nostro carico le trasferte e l'alloggio. Visita il sito www.bonaventura.it e inviaci il tuo curriculum.
1: Che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera dal 30 giugno al 1 settembre mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
2: Stavolta non farlo scappare.
1: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
3: L'associazione Il Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cinegamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
0: Riabilitazioni, frequentando corsi per rispetto legge 81. Primo soccorso, caduto dall'alto, amianto, antincendio, tutti i corsi necessari per lavorare in ferrovia.

Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi mercoledì 15 luglio, siamo precisamente a metà mese del 2026. Ecco, dagli studi di Radio Gamma 5, via Antoniana 66, Campo d'Arsego. Ettore l'indiano che vi terrà compagnia fino alle ore 10. Poi ci sarà la Lilli con un ospite che vedremo. E che dire di questo caldo? Sta facendo sfracelli. Mamma mia, veramente è insopportabile. Andiamo a leggere un po' quelli che sono nelle nostre, praticamente, iniziative della radio, e poi un po' di pubblicità, un po' di aiuto. Ecco, cercate sempre di avere carta e penna, in maniera che possiamo anche dare un aiuto a chi veramente ne ha bisogno, oppure le nostre iniziative che sono mirabolanti nel vero senso della parola, e che magari ci farebbe piacere che voi partecipaste a queste iniziative, perché di solito c'è da divertirsi, da mangiare e anche fare delle piccole attività. Vedo che mi stanno già arrivando dei messaggi e poi li leggerò, intanto li ringrazio di cuore. Dunque, la cosa che più mi preme è questo 5 per 1000, che magari voi direte: mamma mia, che palle. No, è molto importante per noi, sapete, perché questo ci dà la possibilità anche di allargare un po' la nostra sala, che voi, chi la conosce, sa che è grande, però non abbastanza quando si fa queste iniziative per contenervi tutti, ecco, sapete. E allora quest'anno è possibile versare i 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento, pensate, è totalmente gratuito, voi non dovete fare nessuna fatica, basta solo che dite al vostro commercialista o chi per esso vi fa la denuncia dei redditi, quando vi chiede: ma a chi volete dare 5 per 1000? A Radio Gamma 5. Ma io non la conosco. Come, non conosci Radio Gamma 5? No. Ebbene, adesso la conoscerai, anzi sei pregato anche tu di versare il tuo 5 per 1000 a Radio Gamma 5. E il numero magico qual è? Codice fiscale 01 59 80 90 288. Ecco, infatti Radio Gamma 5 ringrazia tutti quanti lo faranno 5 per 1000 volte, anche da parte mia soprattutto. Poi c'è un altro modo per sostenere la radio e la cooperativa Gamma 5: potete effettuare un versamento sul numero corrente postale 25 38 64 59. Oh, guardate, vedi, c'è già Andrea Sceriffo di Verona che mi dice: ciao Ettore, buongiorno e buona trasmissione, fatto ieri Ettore i 5 per 1000 alla radio. Grandissimo Andrea, speriamo che siate in tanti a fare questo iniziativa, perché sapete quanto è importante per noi. Oppure si può versare anche tramite bonifico alla BCC, Credito Cooperativo di Campo d'Arsego, Lima. È un po' lungo, ma se state attenti, io ve l'ho detto piano, potete scriverlo, che è Imola, Torino 20, Empoli 08 327 6242, e poi ci sono i fatidici 7 zeri 22 35 15. Oppure la cosa più bella anche è quello di portare il vostro contributo qua agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA, e tutte queste spese, sapete, concorrono proprio per la gestione della radio. Non vi dico quanto costa la corrente, perché sennò
fatti i capelli bianchi, oppure anche le onde, perché qua ci fanno pagare anche l'aria che respiriamo, e voi lo sapete bene. E naturalmente la cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme, ecco, per dare continuità a questa meravigliosa radio. Cine Gamma 5 presenta Un mondo in pericolo, un'indagine straordinaria realizzata con tecnologie innovative sulla fenomenale intelligenza e vita sociale delle Alpi, la cui sopravvivenza inspiegabilmente è a rischio. Martedì prossimo, pensate, al 21 luglio, ore 21:30 in sede radio. Non so se ci sarà anche Gianni Stoppa, che lui è il nostro esperto sulle api, ma comunque questo Cine Gamma 5 vi farà vedere vita, morte e miracoli della vita delle api, che purtroppo api e che purtroppo è in pericolo. Deve essere una cosa molto molto interessante. Ah, poi questa è un'iniziativa che l'abbiamo fatta anche l'anno scorso ed è stata meravigliosa. Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù nel regno di mucche e marmotte e nel pomeriggio stravaccatissimi, pensate un po', proprio ci si riposa completamente. Chi vuol prendere il sole, non dimenticatevi la crema solare, perché siamo, pensate, in località Lobbia a 1350 metri. Sabato 15 agosto tutti in Malga ad ispirare un panorama da fiaba. Certo che la fantasia al nostro Luca non gli manca, però sapete, dà un senso a questa festa, a questa iniziativa. Ecco, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona. Ecco, voi basta che mettete sul navigatore via Casara numero 8, Campo Fontana, Verona, e noi saremo là che vi aspettiamo, perché poi saliamo presso Malga Lobbia, chiosco Boraccia. Perché non si può andare su in macchina, sapete, magari chi ha dei grandi problemi, allora c'è una jeep che porta su chi magari ha mal di gambe oppure chi ha problemi, insomma, ecco. Poi dalle ore 11 circa in via alla passeggiata con guida. Sì, si fa una passeggiata, no? Stefano di Camisano mi scrive: suggerire la crema solare non è un buon consiglio all'occo. Mi piace questo all'occo. Però so che molti ne parlano male della crema solare, però io te la posso anche smentire. Ma sai, crema solare io chiamo il sole e non chiamo la pioggia. Allora, poi alle ore 15 pranzeremo in Malga con menù, statemi a sentire, grigliata con polenta e salsiccia, carne salata, fagioli e sottaceti, e con un attimo di pazienza, formaggio a volontà fino a scioppar. Pensate, tutto con un euro 20. Ci stanno anche panini e taglieri, oppure sapete, se uno non vuole spendere 20 euro si può portare a mangiare al sacco, niente è precluso. Per info e prenotazioni a un attimo, ecco. Allora, per chi volesse farsi una collana molto particolare, io porterò su del materiale, e questa collana è tipo quella che hanno i Cherokee al collo. E quando magari chiamate Luca per sapete, dovete portare comunque, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto portando il saldo di euro 20 all'organizzazione, perché non vogliamo, come
succeda altre volte che magari sì, sì, io vengo, dopo non viene. Noi abbiamo un numero inesatto per dire a chi prepara sta cosa, ed è un peccato buttare via la carne. Ecco, allora prima si fa la prenotazione, si paga. Ecco, in questo caso chi dirà: ah, anch'io voglio fare la collana di Ettore, tipo Cherokee, bene, gli dà la sua volontà di farsela, e poi io ho un campione, vi do tutto il materiale e voi ve la fate, ed è una bellissima collana, sapete, ecco. Questo mi raccomando, entro il 10 di agosto. Per info e prenotazioni 329 00 38 988. Ciao bei, a mente vuota ve spettemo a in quota. Gruppo editoriale per edizioni Radio Gamma 5, stiamo cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per poter pubblicare altre opere. Sapete che qua con Fabio Teorin è stato fatto il libro del 50esimo. Ecco, questa cosa non vuole restare solitaria, e così abbiamo pensato di proporre altre idee, altre iniziative di questo tipo. Il marchio sarà Edizioni Radio Gamma 5. E nel dettaglio le varie competenze riguardano grafica, copertina, libro, illustrazioni, heading, correzione e preparazione testo, impaginazione, creazioni video, gestione eventi, interviste, presentazioni opere, supporto alla vendita opere e comunicati stampa, aiuto logistico e organizzazione amministrativa. Ecco, poi verranno selezionate varie figure con esperienza, con desiderio di crescere in questo settore, magari qualche giovane universitario, ecco, che vuole così imbarcarsi in questa bellissima iniziativa. Io gli ho illustrato adesso come fare, ma la cosa più importante, soprattutto persone che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per proporsi, inviare una mail, è tutto attaccato, turinfabio@hotmail.it, oppure mandare un messaggio WhatsApp al numero 347 71 59 7 e 17. AF Energia sospendono le visioni delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio e agosto. Li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Cerco urgentemente casa anche vecchia e isolata, volendo anche priva di riscaldamento, a euro 350 400 al mese. Per info Franco 334 320 13 92. Le vibrazioni del sapere organizza i viaggi esperienziali 2026. Le piramidi bosniache, una meraviglia, dal 22 al 29 agosto 2026, oppure Sardegna energetica ed esoterica dal 5 al 12 settembre 2026, un'occasione unica per vivere esperienze di crescita personale, ricerca, scoperta e condivisioni in luoghi ricchi di storia, energia e mistero. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.levibrazionidelsaperetuttoattaccato.it, sezioni viaggi e gite con noi. Per info e prenotazioni Valentino al 349 77 80 167. I posti sono limitati, ecco, si consiglia la prenotazione.
Fabio Romanato, 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso che era tiritante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove. Purtroppo povero Fabio deve andare a Malaga, pensate un po', in Spagna. Purtroppo il costo della operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto e si può versare, vi do l'IBA, ecco, fatelo, cerchiamo di aiutare un po' Fabio, poverino, che possa andare un po' tranquillo in quel di Malaga. L'IBA è Imola Torino 94 Y 08 327 6296, poi ci sono 70 80 15 15. È tutto alla Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza. È stata depositata in Cassazione una nuova proposta di legge per istituire un dipartimento della difesa civile non armata e non violenta. I quattro principali punti riguardano la creazione di un'unica struttura che coordini servizio civile, protezione civile, corpi civili di pace e risoluzione diplomatica. Campagna, un'altra difesa è possibile. Servono oltre 50.000 firme per poter portare questo testo di legge all'attenzione del Parlamento entro il 15.09.2026. Si può firmare online con SPID o CIE. Il sito è www.difesacivilenonviolenta.org. Cerco casa per mancato rinnovo locazione. Ho da lasciare libero l'appartamento entro il 31 agosto 2026. Cerco appartamento in affitto vuoto con cucina abitabile, bagno, due camere e garage, zona Marostica, Bassano e dintorni. Contattatemi. Non è messo il nome, ma ho il numero di cellulare che è il 338 99 46 575. Grazie. Poi c'è il nostro ciaobei.org, qua vi consiglio di andare a visitare la pagina che è www.ciaobei.org. là c'è tutta una serie di iniziative che fanno grande la nostra radio. Poi giovedì ore 16 luglio, giovedì 16 luglio dalle ore 9 alle 9:20 su Canale Italia il professor Daniele Trabucco parleranno sul tema disegno di legge 978-2023 della, qua non si capisce cosa è scritto, della Lega. Pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice che può ci guardi. Il 346 36 14469. Ecco, così abbiamo letto tutte le iniziative della radio e anche oggi praticamente abbiamo finito. Adesso ci ascoltiamo un po' di musica e poi alle 8 inizieremo la nostra trasmissione.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Poenta e Baccarà, c'era il piatto dei cuoretti, ed adesso al ristorante, a selvo con dei preti.
2: Poenta e Baccarà, una bontà sicura, ma avuto meter una grigliata in altura?
3: Radio Gamma 5 organizza a Ferragosto lassù, nel regno di mucche e marmotte, e nel pomeriggio stravaccatissimi.
4: In località Loppia, con 2B. Ai 1350 metri.
2: Sabato 15 agosto, tutti in Malga.
5: Vecini, ci troviamo alle ore 10:15 al parcheggio in via Casara numero 8 a Campo Fontana, Verona.
6: Poi saliamo presso la Malga Lobbia, chiosco Boraccia.
2: Dalle ore 11 circa, il via alla passeggiata.
4: Con guida.
3: Alle ore 13 pranzeremo in Malga. Menù: grigliata con polenta, salsiccia, carne salada, fagioli e sottaceti, e con un attimo de pazienza, formaggio a volontà fino a sciopar.
4: Fino a sciopare! Boom!
3: Euro 20.
5: Ci stanno anche panini e taglieri oppure porteve da mangiare al sacco.
4: Per info e prenotazioni
7: 3
6: 2 9
7: 0 0
6: 3
7: 8
6: 9
2: 8
8: 8.
2: PS, per chi mangia la grigliata, la prenotazione va fatta entro lunedì 10 agosto, portando il saldo di Euro 20 all'organizzazione.
4: Ode.
2: Allora, sabato 15 agosto, tutti in Malga. Ciao bei e a mente vuota, vi aspettiamo in quota.
4: Se no, capì, a mi piace baccarà e a grigliata.

0: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
1: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

chi piace l'arpa, Mirding da Foggy Night. Bellissima questa interpretazione di Mirding. Ebbene, allora, per chi volesse mandarmi messaggi o SMS al 334 710 2672, oppure se qualcuno avesse voglia anche di fare qualche telefonata al 049 700 700, oppure 049 700 838. Bene, questa mattina vi ho preparato delle cose un po' così. Da un lato sono consigli di saggezza e poi anche autentici risvolti storici dei nostri amati indiani d'America. Sapete che gli anziani, Lakota precisamente, non si vergognavano delle cicatrici, anzi le consideravano pagine della propria storia. Ogni segno sul volto, ogni ruga, ogni ferita era la prova di una battaglia affrontata, ma non era per cercare gloria, sapete, ma per continuare il cammino della vita. Oggi, purtroppo, ed è la verità, viviamo in un mondo che ci insegna a nascondere le imperfezioni tramite, sai, restyling del viso. Addirittura c'è chi si fa tagliare pezzi di pancia perché sono grassi, ma evidentemente una volta non era così, oltre che non c'erano le possibilità, però loro avevano un'altra visione della vita. Infatti gli anziani insegnavano il contrario, che può diventare la parte più preziosa di te, perché una cicatrice non racconta soltanto il dolore, racconta il coraggio di non esserti arreso. E forse, cari miei, è proprio lì che nasce la tua forza più autentica. Bella, no, questa visione della vita. Quando gli anziani Lakota osservavano gli alberi, più un albero cresceva verso il cielo, più le sue radici scendevano in profondità. Per questo non temeva il vento. La forza non nasce dall'altezza, nasce da ciò che nessuno vede. E così anche per l'essere umano. Puoi costruire successo, puoi ottenere riconoscimenti, puoi essere ammirato, ma se perdi, caro mio, le tue radici, basterà una sola tempesta per farti vacillare. Le radici sono i tuoi valori, la tua parola, la tua famiglia, la tua coscienza. Solo ciò che

si trovava nella neve dei monti Bear Paw nel Montana, a soli, pensate, 60 chilometri dalla sicurezza del Canada, e prese una decisione che avrebbe avuto risonanza per un secolo. Per oltre tre mesi il suo popolo era riuscito a sfuggire e a tenere testa all'esercito degli Stati Uniti attraverso più di 1000 chilometri di montagne e pianure. Una ritirata combattiva che aveva lasciato sbalorditi i generali che li inseguivano. Donne, bambini, anziani si muovevano con i guerrieri e più volte questo piccolo gruppo era riuscito a sfuggire alle colonne inviate per schiacciarli, pensate un po', cioè eliminarli. Tanto cosa volete che sia, un morto più, un morto meno. Ma la fame, il freddo e il dolore alla fine ebbero la meglio su ciò che i proiettili non erano riusciti a sconfiggerli. E quando Joseph, questo magnifico capo, che ci sono anche delle foto, fece ritorno, viene ricordato per parole che ancora oggi feriscono profondamente. Che era stanco, che il suo cuore era affranto e triste, e che da dove si trovava il sole in quel momento non avrebbe più combattuto per sempre. Gli era stato promesso che il suo popolo avrebbe potuto tornare a casa nella valle di Walwawa. Quella promessa era stata infranta, e trascorsi gli anni rimanenti a fare pressione su un governo che non manteneva mai la parola data. Non era tanto un capo guerriero quanto la voce di un popolo che non ne aveva quasi nessuna, e non smise mai di chiedere l'unica cosa che gli era stata negata. Se aveste marciato per 1500 miglia e foste rimasti a 40 dalla libertà, cosa avreste scelto? Avete capito? Cosa avreste scelto voi di fronte a un evento di questo tipo? La salvezza del suo popolo. Cavallo pazzo. Si rifiutò di farsi fotografare e si rifiutò di cedere le terre del suo popolo e divenne il capo guerriero più venerato che i Lakota non abbiano mai avuto. Il cavallo pazzo rimane una figura quasi più spirituale che umana, perché non permise mai al mondo di definirlo. Guerriero Oglala Lakota, silenzioso e profondamente riservato. Cavallo pazzo si guadagnò la sua reputazione grazie al puro coraggio in battaglia, piuttosto che con i discorsi. Fu determinante nella clamorosa sconfitta dell'esercito nella battaglia del Little Bighorn nel 1876, dove i Lakota, i Cheyenne e gli Arapaho alleati sopraffecero il comando di Custer. Ma nemmeno quella vittoria poté fermare ciò che sarebbe seguito. Con la scomparsa dei bisonti e il suo popolo affamato durante un inverno brutale, Cavallo Pazzo infine condusse la sua tribù alla resa nel 1877. Mesi dopo, durante uno scontro a Fort Robinson, che io ci sono stato, fu ucciso a colpi di baionetta da un soldato, apparentemente mentre opponeva resistenza all'arresto, e aveva solo 30 anni, pensate, e non ha lasciato alcuna fotografia certificata, nessun trattato firmato e nessuna tomba identificabile con certezza. Non si sa dove sia stato seppellito.
Questo resta

sarà un mistero negli annali della storia del West americano. Di cavallo pazzo non si sa niente. Si suppone, ma non c'è mai la certezza. Ha rinunciato a tutto tranne che al suo rifiuto di essere posseduto o esposto a qualsiasi inganno. Cosa pensi significa che il più famoso guerriero Lakota non abbia lasciato quasi nulla al mondo, però è il più venerato. E infatti quando siamo andati a Fort Robinson è tutto un tipo un presidio con tante casematte, io le chiamo così, casematte di legno, dove c'era la prigione, dove c'erano i vari stabili tutti in legno, tipo le stalle per i cavalli, dove la fureria, dove dormivano i soldati, insomma, ecco, ma non c'era recinzione. Blackfeet, che sarebbero i piedi neri. Dopo oltre 120 anni, un oggetto cerimoniale sacro dei Blackfeet è finalmente pronto ad iniziare un suo ritorno a casa. E allora, questo passo importante nel processo previsto dal National Association General Practitioners and Repart Creont Act riguarda la pipa sacra dei Blackfeet, custodita dal American Museum Natural History sin dai primi anni del Novecento. Pensate quanto è importante questo cimelio. Secondo un avviso ufficiale pubblicato sul Federal Register National Park Service, sette oggetti cerimoniali di grande importanza culturale, tra cui una pipa e le sue tradizionali fasce, sono stati identificati come beni del patrimonio culturale della tribù dei Blackfeet della riserva indiana Blackfeet del Montana. La documentazione del museo indica che la pipa era un tempo associata al Bull Child, un rispettato sciamano Blackfeet, prima di entrare a far parte della collezione del museo nel 1905. Mi proporrò di andarlo a vedere questo museo, perché è poco al di là del confine del Wyoming. In base all'avviso pubblicato, tutti gli oggetti sono diventati idonei per il processo di rimpatrio il 13 luglio 2026, praticamente lunedì scorso, a condizione che non vengano presentate ulteriori richieste valide durante il periodo di preavviso previsto. Sicuramente faranno una festa i Blackfeet. L'avviso non specifica se gli oggetti siano stati restituiti. Si tratta piuttosto di un traguardo legale ufficiale che consente la prosecuzione del processo di rimpatrio ai sensi del Native American Graves Protection. Per molte comunità indigene, la restituzione rispettosa di oggetti cerimoniali sacri rappresenta più del semplice trasferimento di reperti storici, riflette la protezione dell'identità culturale, delle tradizioni spirituali e di un patrimonio vivente che dura da generazioni. Ogni passo verso la preservazione del patrimonio culturale indigeno contribuisce a rafforzare il legame tra le generazioni passate, presenti e future. Questo è molto importante, sapete, perché loro ci tengono tantissimo alle loro cose spirituali e in special modo della pipa, la pipestone, come viene chiamata.
È grande, sapete, è grande questa cosa.

tutta la nostra civiltà è stata costruita all'osservazione della natura, e questo è vero. Questo ce l'hanno insegnato più di qualche volta. Essa è stata la nostra maestra fin dall'inizio. È così che abbiamo fondato la nostra religione, ti dicono. È così che abbiamo strutturato il nostro modo di vita. Nello stesso modo è sullo studio della natura che abbiamo organizzato il nostro governo. Noi abbiamo vissuto sotto lo stesso regime immutato, il governo tradizionale realizzato dai nostri antenati. È stata la nostra legge e noi abbiamo vissuto seguendo i suoi principi fino a quando fu nel 1492, vi dice niente questa data? 1492, pensate un po', quando un signore è partito dal Portogallo per andare dove? 1492. E là è successo poi che 100 milioni di nativi sono stati massacrati. Noi vivevamo questa vita, una vita che per noi era molto preziosa. La religione era capita facilmente da tutti gli abitanti del nostro emisfero. Giunse il tempo in cui ci venne detto che la nostra religione non era giusta. Fummo allora costretti ad accettare la religione importata dai bianchi. Furono i molti quelli che si convertirono al cristianesimo e che così abbandonarono la religione degli antenati. Ancora oggi noi osserviamo la natura e vediamo come essa alleva i suoi piccoli. Sappiamo trovare le anatre, sappiamo trovare le oche e che tuttora vivono secondo leggi millenarie. Gli animali, infatti, continuano a seguire la legge che è stata data loro nella notte dei tempi. Le regole originarie della vita sono state date ad ogni creatura. Il creato, nel suo insieme, continua a seguire le regole della vita. Gli alberi, i frutti non vengono mai meno a queste regole. Non commettono mai errori, danno i loro frutti quando è stagione. Gli animali non sbagliano, vivono sempre come quando vennero creati. Nel creato, quali sono le regole di vita per l'uomo? Noi vediamo il creato, la vita, il cerchio, una dimensione che non ha né principio e né fine, un crick. Black Kettle fece tutto quello che gli era stato ordinato. Pensate un po', questo è un altro massacro, sapete, che ne avevo già parlato, però mi piace ricordarvelo, che deve restare nella vostra memoria il male che hanno fatto ai cari amici indiani. Issava la bandiera americana nel suo accampamento, ne issava una bianca accanto a quello che credeva di essere sotto la protezione dell'esercito. All'alba, però, lo attaccarono lo stesso. Black Kettle era un capo di pace dei Cheyenne del Sud, che aveva trascorso anni cercando un modo per permettere al suo popolo di convivere con la marea di coloni che si riversava nel territorio del Colorado. E nel novembre del 1864 si trovava accampato lungo il Sand Creek. Vi dice niente questo nome, Sand Creek? Con diverse centinaia di Cheyenne e Arapaho, per lo più donne, bambini e anziani, ma guarda caso. Dopo aver ricevuto le rassicurazioni dalle autorità sulla loro sicurezza,
sopra la sua capanna sventolava una grande bandiera degli Stati Uniti, un simbolo di cui si fidava per riconoscere la sua gente come amica. Ma la mattina del 29 novembre il colonnello John Shivington, ricordate questo nome, John Shivington, guidò circa 700 soldati volontari in un attacco a sorpresa contro l'accampamento addormentato. Quello che accadde non fu una battaglia, fu un massacro. E si stima che siano state uccise almeno 150 persone, molte delle quali indifese. C'è una canzone di De André che parla di questo e anche un film del 1970 che si chiama Soldato Blu. Se qualcuno se lo ricorda, è stato un film molto autentico. Le notizie sulle atrocità furono così gravi che persino all'epoca gli investigatori del Congresso le condannarono con la massima severità. Black Kettle sopravvisse a quell'alba e continuò a cercare la pace, solo per essere ucciso 4 anni dopo in un altro attacco su un altro fiume, tanto per farla breve. E la sua storia è uno dei più duri moniti che in questa frontiera una bandiera e una promessa non sempre significano sicurezza, avete capito? Come si può conservare la fede nella pace dopo aver vissuto qualcosa come il Sand Creek? Mamma mia, che momenti saranno stati. È un po' come adesso quello che succede a Gaza praticamente, no? Bombardiamo donne, vecchi e bambini in maniera che non ci siano sopravvissuti. È veramente terribile questa cosa, sapete. È un'altra cosa che vi voglio ricordare, ma mi sembra che ne abbia parlato anche Luca lunedì, mi sembra. Vi ricordate il periodo del Covid quando Cuba ci mandò medici in soccorso, mi sembra in Calabria, in soccorso per aiutare questa pestilenza, questa pandemia, e questi medici ci hanno aiutato, insomma, a risolvere un sacco di problemi dove i medici non c'erano. Vado un po' fuori tema, ma mi piace ricordare questo fatto per chi mi sta ascoltando. E adesso noi abbiamo avuto il coraggio, no, di praticamente di allinearsi a quello che è un input, no, dell'America, dell'Europa, di non dare aiuto a Cuba, che è messa male praticamente. Noi ci siamo rifiutati di fargli l'embargo praticamente, no? E loro invece con il cuore grande sono venuti ad aiutarci. Questo è uno schifo, sapete. Voglio che anche voi questa cosa vi resti nel cuore. Loro ci hanno aiutato, noi no. Ma che schifo, porca miseria, che schifo. Mi fa schifo essere italiano di fronte a una cosa di questo genere. Fate veramente schifo. Scusate il mio sfogo. Ma mi veniva proprio da ricordare questa cosa, che comunque l'aveva ricordata anche Luca lunedì, e che mi ha fatto molto piacere. Allora, c'è stato un esodo dei Cheyenne nel 1877, perché vedete, là, più o meno dal 1850 al 1890
si è fatta un po' la storia del mondo indiano, del West, dove i grandi capi hanno in 40 anni hanno scritto un sacco di libri, insomma, e hanno fatto un sacco di storia su questo. Adesso a me piace anche ricordarvi queste cose. Bene. Allora, vediamo un po'. Sì, che così ogni tanto cambiamo anche la musica. Ecco.

Nel 1877 i Cheyenne del Nord furono costretti a marciare per circa, pensate, 1000 miglia verso sud, fino al territorio indiano nell'attuale Oklahoma, ben lontani dalle fresche pianure settentrionali che erano sempre state la loro casa. E dove li mandiamo? Dove c'è deserto, no? Perché se li vogliamo eliminare, quello era l'unico sistema. Lì la terra era sconosciuta, il cibo scarseggiava e la malaria si diffuse nei loro accampamenti. E nel giro di un anno, vedendo i propri figli ammalarsi e morire, il popolo prese una decisione disperata: tornare a casa. E nel settembre del 1878, praticamente un anno dopo, guidati dai capi Dulknife e Little Wolf, circa 300 Cheyenne del Nord fuggirono e intrapresero uno straordinario viaggio verso nord, inseguiti, pensate, da migliaia di soldati. Attraversarono fiumi, ferrovie e vaste distese, sfuggendo alla cattura più e più volte lungo centinaia di chilometri. Chissà, poverini, che corse, che paura, che battiti di cuore che hanno avuto queste persone, mamma mia. Fu una delle più straordinarie imprese di resistenza e leadership nella storia delle pianure. Un intero popolo che si muoveva come un sol uomo verso la terra natale. 300 sembravano uno. La fuga ebbe un costo terribile, naturalmente, e non tutti sopravvissero al viaggio e alle sue dure conseguenze, ma il loro coraggio costrinse la nazione a prenderne atto, e negli anni successivi ai Cheyenne del Nord fu finalmente concessa una riserva nella loro amata terra natale del Montana, dove i loro discendenti vivono ancora oggi. Ciò che iniziò con uno sfollamento forzato si concluse grazie alla pura determinazione come un ritorno a casa. Le persone a cui era stato detto che non sarebbero mai più potute tornare, tornarono. E qua Fabio, il grande Fabio. Ciao Fabio, questa radio cosa ti ha dato? Niente, non si vuole pronunciare oggi, bene, dai. Allora

Non vi viene voglia di ballare con questa musica? Io sì, mamma mia. Cari miei, guardate, adesso Fabione mi ha portato il tè, come sempre. Gli anziani Lakota, sapete, dicevano che l'aquila non cambia modo di volare, perché qualcuno la sta osservando. Il lupo non ulula per essere applaudito. Il fiume non modifica il suo corso per piacere agli altri. È solo l'uomo, purtroppo, che si dimentica chi è, nel tentativo di essere accettato. Ma quando passi la vita a cercare l'approvazione, consegni la tua libertà nelle mani di chiunque. Dunque, la vera forza nasce quando smetti di chiedere il permesso di essere te stesso. Fate vostre queste parole, quando impari ad ascoltare la tua coscienza più del rumore del mondo. Perché la pace non arriva quando tutti ti approvano, arriva quando tu non hai più bisogno che lo facciano. Gli anziani Lakota non avevano paura del tempo, lo consideravano il più sincero dei maestri, perché il tempo non giudica, non ha fretta, non fa rumore, semplicemente rivela chi ti è rimasto accanto, quali sogni erano autentici, quali parole avevano valore, quali battaglie valevano davvero la pena di essere combattute. E con il tempo cadono le maschere, si dissolvono le illusioni e rimane soltanto ciò che ha radici profonde. Per questo gli anziani dicevano di non rincorrere ciò che luccica, ma di coltivare ciò che resiste alle stagioni. Perché il tempo non è un nemico, pensate, è il custode della verità. Grazie Giulio, buongiorno, ben arrivato, ti ringrazio, grazie. E adesso sentite questa, perché è veramente molto bella questa saggezza, no? Che impermea il corpo di ognuno di noi quando si sentono delle ragioni fondamentali per il bel vivere. La chiesa senza mura. Una volta mi chiesero a un grande capo indiano, no? Dov'è la tua chiesa? Ho sorriso e gli ho indicato l'orizzonte. Pensate che verità. A est, dove sorge il sole e dipinge il cielo di fuoco, lì inizio le mie preghiere. A nord, dove i venti portano la saggezza, a nord dove i venti portano la saggezza degli antenati, ascolto e imparo. A ovest, dove il sole tramonta dolcemente ogni giorno, ringrazio per gli insegnamenti ricevuti. A sud, dove la vita cresce e si rinnova, trovo guarigione
e speranza. La mia chiesa non ha porte, ma accoglie tutti. Il suo tetto è il cielo, a volte impetuoso per le tempeste, a volte calmo e stellato. E le sue mura sono fatte di pino e fiume, di pietra e silenzio. I suoi insegnamenti sono scritti nel canto degli uccelli. Nelle impronte delle zampe, nel modo in cui l'acqua scorre sulla pietra. La natura non è qualcosa che è venero, è qualcosa a cui appartengo. Non porto con me nessun libro, perché la terra scrive storie in ogni foglia e in ogni respiro. Non seguo alcun predicatore, ma seguo il lupo, il corvo, il cedro, che non mi hanno mai mentito. Quindi, no, non ho bisogno di un edificio per ritrovare il mio spirito. Mi basta stare a piedi nudi nella terra e ricordare. La terra è la mia chiesa e la natura è la mia religione. Gli anziani Lakota insegnavano che la terra offre sempre ciò che serve, mai più del necessario. Osservavano il bisonte, prendevano solo ciò che era utile, ringraziavano e continuavano il loro cammino. Avete capito che potenza, che forza? La ricchezza non era accumulare, era vivere senza dimenticare ciò che conta davvero. Oggi riempiamo le nostre case, le nostre agende, le nostre menti, e paradossalmente ci sentiamo sempre più vuoti. Forse la felicità non nasce da ciò che aggiungiamo, forse nasce da ciò che impariamo a lasciare andare, perché un cuore leggero riesce a vedere meraviglie che una mente affollata non nota più. Straordinario, vero? La chiesa senza mura.

0: Ok, grazie Giulio per il suggerimento. Allora, pensate che gli Stati Uniti hanno restituito 3.400 acri di territorio ad una nazione indigena. Allora ci chiedono: ma per voi è stata una decisione giusta? E in quella che molti esperti considerano una svolta storica per la tutela dell'ambiente e per i diritti dei popoli indigeni, il Parlamento del Minnesota e l'Università del Minnesota hanno approvato la restituzione dei Clockwa Forest Center, che è un'area forestale di circa 1.376 ettari, alla comunità Fond du Lac dei Chippewa, che è una tribù, pensate, sul lago Superiore. Questa decisione restituisce alla comunità indigena la gestione sovrana di una foresta situata interamente all'interno della riserva del Fond du Lac, un territorio profondamente legato alla sua storia, alla sua cultura e alla sua identità ancestrale. Beh, insomma, ogni tanto ne fanno qualcuna anche di buona, devo dire. I leader tribali hanno sottolineato che l'accordo rappresenta molto più di un semplice trasferimento di proprietà, segna la ripresa di un dovere sacro, quello di proteggere e prendersi cura della terra, perché evidentemente gli altri non lo fanno. Non si tratta soltanto della restituzione di un territorio, ha dichiarato la comunità dei Chippewa, e anche la restituzione di una responsabilità ancora più grande e il ritorno di una parente. Pensate come loro giudicano questa cosa. Il passaggio di proprietà non interromperà le attività accademiche, al contrario, aprirà una nuova fase di collaborazione tra le università e la comunità indigena. L'obiettivo sarà unire migliaia di anni di conoscenze ecologiche tradizionali con la moderna ricerca climatica, concentrandosi su temi fondamentali come la prevenzione degli incendi e la tutela della biodiversità e la capacità degli ecosistemi di resistere ai cambiamenti climatici. E in un momento in cui sempre più ricercatori riconoscono il valore delle pratiche tradizionali indigene nella conservazione dell'ambiente, questo accordo potrebbe diventare un modello per future collaborazioni tra istituzioni accademiche e nazioni tribali sovrane. Finalmente. Ed è un esempio concreto di come conoscenza scientifica, tradizione e rispetto per la terra possono unirsi per affrontare le grandi sfide ambientali del nostro tempo. Il sentiero delle lacrime, quante volte è che ve ne ho parlato, però mi piace sempre ricordarvi questa cosa, perché è stata ripugnante. Quando si parla del sentiero delle lacrime, di solito si riferisce ai Cherokee, ma la prima nazione costretta a spostarsi verso ovest in base all'Indian Removal Act furono i Kochkatswa, a partire dall'inverno del 1831, dunque risaliamo a qualche trentennio prima. E il loro viaggio ha segnato il triste destino che altri sarebbero stati costretti a seguire. La deportazione fu mal pianificata, pensate, e programmata in un momento crudele. Le famiglie partirono con cibo e coperte insufficienti, affrontando uno degli inverni più freddi a memoria d'uomo. Molti camminarono a piedi nudi nella neve e nei fiumi ghiacciati. pensate un po' come i nostri soldati italiani in Russia che avevano le scarpe di cartone, se vi ricordate. Migliaia di persone morirono di stenti, fame e malattie lungo il cammino, ma a parte che a loro non gli interessava. Si narra che fu un capo Kochkatsua a descrivere la terribile esperienza a un giornale come un sentiero di lacrime e morte, dando origine all'impressione che usiamo ancora oggi. I Kochkav sopravvissero, ricostruirono la loro nazione nel territorio indiano e i loro discendenti rimangono un popolo forte e sovrano. Eppure nel 1847, dopo aver sopportato tutto questo, i Kochkawa organizzarono una colletta e inviarono denaro in Irlanda per aiutare gli stranieri che soffrirono a causa della grande carestia. Questo gesto di compassione da parte di un popolo che aveva perso così tanto mi commuove ancora, dice. Ma dove pensi che provenga una generosità simile dopo tante sofferenze? Ma vi rendete conto? Questi, dopo aver patito tutte le pene d'inferno, aver perso migliaia di discendenti, una volta che si erano stabiliti, hanno avuto la compassione di raccogliere chissà quanti pochi soldi per mandarglieli in Irlanda, che c'era un popolo che stava soffrendo a causa di questa carestia. È un po' come che ve ne parlavo prima, no? Che il popolo cubano, preso da tanta generosità, ci ha mandato qua i medici e noi li abbiamo sbarrato praticamente e abbiamo consentito l'embargo verso un popolo che ci è stato amico. Ma che schifo, signori! C'è una cosa che i nativi del Nord America avevano capito e che stiamo dimenticando: la libertà non consiste di poter far tutto. Viviamo in un'epoca in cui la libertà viene spesso identificata con l'assenza di limiti. Essere liberi significa poter scegliere qualsiasi strada, cambiare idea in ogni momento e non rendersi conto a nessuno di non essere vincolati da nulla. È una concezione comprensibile perché per secoli l'umanità ha lottato per conquistare diritti e spazi di autonomia che oggi consideriamo fondamentali. Una persona è davvero libera soltanto perché può fare tutto ciò che desidera. Molte culture dei nativi del Nord America avevano una concezione diversa della libertà, pur nelle profonde differenze che le caratterizzavano. Sapevano che ogni diritto comportava anche una responsabilità. Nessuno viveva separato dalla comunità, dalla natura o dalle generazioni future. La libertà non era fare ciò che si voleva, ma vivere in modo tale di non rompere l'equilibrio che rendeva possibile la vita a tutti. Per questo un grande
1: fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000! Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma. 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
8: Ma quanto mi costa sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
8: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
10: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica come andavito?
11: A ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: dato che siamo in prossimità del periodo estivo, vorrei provare con Cine Gamma 5. Beh, un bel film ogni martedì sera, dal 30 giugno al 1 settembre, mi farebbe molto piacere guardarlo. E quindi dico sì, prendo al volo questa occasione.
1: Stavolta non farlo scappare.
0: No, no, quest'anno non me lo faccio scappare, ma chi mi può dire qualcosa di più?
2: L'associazione del Seme di Girasole vi aspetta in sede radio a Campo d'Arsego per la terza edizione del Cine Gamma 5, dove potrete venire anche a cenare dalle 19.30 alle 21, con piatti ideati dalle nostre mitiche cuoche, e dalle 21.30 inizierà la proiezione dei film. Sarà un'occasione per passare un'estate in nostra compagnia e contribuire attivamente alle proposte dell'associazione. Iscriviti al canale Telegram Cine Gamma 5 per restare aggiornato sui film in programmazione e scoprire che sorprese riserverà il banchetto del Seme di Girasole. Vi aspettiamo numerosi, ma soprattutto curiosi.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
5: Era considerato libero perché poteva imporsi sugli altri, era libero perché aveva imparato a governare se stesso. Un anziano non era rispettato per il potere che esercitava, ma perché aveva dimostrato l'equilibrio, l'autocontrollo e la capacità di mettere il bene della comunità davanti al proprio interesse. Forse è qui che le nostre strade si dividono. Adesso, cari miei ascoltatori, fra pochi secondi partirà la pubblicità delle 9 e io vi aspetto dopo le 9, magari al 333 3347102672. Aspetto messaggi, o 049 700 700, se qualcuno vuole interloquire con me. Bene, a pochi secondi.

Eccoci qua, siamo ritornati, leggiamo un po' di messaggi. Ciao Ettore, buongiorno, buona trasmissione. E questo è stato di Andrea Sceriffo. Un super buongiorno Ettore, Alessandro da Casoni. Buongiorno Alessandro, grazie. Fa piacere risentirti, grande Ettore, l'indiano, la tua saggezza non ha confini. Grazie Massimo. Buongiorno Ettore, buon mercoledì a te e a tutte le persone in ascolto da mariche e genitori. Anche per oggi, se ti fa piacere, ti regalo una poesia. Ritorno alle origini. Cercavo il cielo in terre lontane, inseguivo venti senza norme e l'anima mia, stanca e profana, dimenticava da dove viene. Poi una sera, tra foglie e odore di terra bagnata e di pane caldo, ho sentito un vecchio batticuore. Era il richiamo del mio focolare. Le radici parlano piano nel sangue, non gridano, ma sanno aspettare. Sono fili d'oro che il tempo non frange, che tornano a stringerti quando sai amare. Ho messo i piedi dove nacque il sogno, dove mia nonna cantava piano e l'anima che girava intorno finalmente si è presa per mano. Ora so chi sono, sono partenza, non arrivo, sono albero, sono casa, sono vivo. Bellissima Marica, bellissima questa poesia. Poi, buongiorno Ettore, bellissimo svegliarsi con le musiche dei nativi, sono stupende, grazie della compagnia e della serenità che trasmetti. Fa bene al cuore, ne abbiamo bisogno. Buona trasmissione a te e a tutti noi che ascoltiamo. Antonella da Corte. Ciao Antonella, grazie. E poi, insomma, c'è Max che questo l'ho letto. Ciao Ettore, ciao Fabione, grazie Max. Bene, dai, ecco. Bene, allora torniamo a noi. Ivaglucche Oglala. Ivaglucche Oglala meritano più di un riconoscimento di quanto ne riceviamo oggi. Troppo spesso la storia celebra solo coloro che rifiutarono la diplomazia, dimenticando i leader che assicurano la sopravvivenza della nostra nazione agli occhi della legge. La leadership dei Wagluke includeva il capo Nuvola Rossa, cavallo americano, cavallo blu, camicia rossa, giovane uomo impaurito dai suoi cavalli. Piccola ferita, tre orsi, spada, tuono veloce e altri che si fecero carico della protezione del popolo Lakota durante uno dei periodi più difficili della nostra storia. Questi uomini contribuirono a garantire e difendere il trattato di Fort Laramie nel 1868. Il trattato che rimane il fondamento giuridico più solido per la sovranità Lakota. I diritti derivanti dai trattati, la rivendicazione delle Black Hills e il rapporto tra governo e governo che le tribù continuano a invocare ancora oggi, pensate. Ed è una strana contraddizione che molte persone si vantano con orgoglio dei diritti derivanti dai trattati, criticando o ignorando proprio i leader che combatterono per garantirgli. Le battaglie invece dimostrarono la forza dei Lakota, ma fu il trattato a creare gli obblighi legali che esistono ancora oggi, pensate un po'. Non si tratta di sminuire il coraggio degli altri leader Lakota, si tratta di raccontare la vera storia completa. I Vaglucche non erano leali agli Stati Uniti,

generazioni. Poi in quelle terre venne scoperto l'oro e tutto cambiò, come sempre, no? E nel 1863 il governo elaborò un nuovo trattato che ridusse la riserva di circa il 90%, pensate un po', pur di portargli via la terra, no? Alcuni capi, Nez Percé, i cui villaggi erano stati risparmiati, lo firmarono, ma la tribù di Joseph e molte altre si rifiutarono e non firmarono mai. I Nez Percé lo chiamarono il Trattato dei Ladri, perché cedeva terre che non erano mai state loro di diritto. E nel giro di pochi anni quella promessa non mantenuta contribuì alla tragica fuga dei Nez Percé nel 1877. Per Nez Percé sarebbero i famosi nasi forati. È un duro monito che una firma su carta contava ben poco quando c'era l'oro nel sottosuolo. Pensate un po'. Avete mai sentito parlare del trattato del 1863 che il popolo del capo Joseph si era sempre rifiutato di riconoscere? Cari miei. Signore benedetto, che brutte cose però, eh? Poi c'è un altro trattato, il trattato di Medicine Lodge. Nell'ottobre del 1867 uno dei più grandi consigli di pace nella storia delle grandi pianure meridionali si riunì lungo un tranquillo torrente nel Kansas meridionale. Migliaia di Kiowa, Comanche, Arapaho e Cheyenne meridionali si incontrarono con una delegazione di commissari degli Stati Uniti e l'accordo che raggiunsero divenne noto come il trattato di Medicine Lodge. Il trattato prometteva alle tribù terre di riserva, diritti di caccia in tutto il territorio dei bisonti e protezioni dalle invasioni. In cambio le nazioni accettarono di cedere vaste porzioni delle loro terre ancestrali. Molti dei leader che firmarono lo fecero credendo di assicurare un futuro ai propri figli. E nel giro di pochi anni, tuttavia, le mandrie di bisonti vennero massacrate a milioni e le promesse sulla carta furono silenziosamente accantonate. Ciò che rende Medicine Lodge così inquietante è la familiarità dello schema. Un grande raduno, parole solenni, firme e poi la lenta erosione di tutto ciò che era stato concordato. Avatela piglia significa. Le persone che si accamparono lungo quel torrente non erano ingenue. Stavano cercando di proteggere uno stile di vita contro le forze che avevano già deciso il risultato. E nell'ottobre del 1867 una delle più grandi assemblee di pace nella storia delle grandi pianure meridionali si riunì lungo un tranquillo torrente del Kansas meridionale. E infatti alla faccia di tutti i trattati. Pensate un po'. Che brutta cosa. Che brutta cosa, cari miei. Allora, gli anziani nativi insegnavano che nessun fiore trattiene il vento, nessun fiume trattiene la pioggia, nessun albero trattiene le foglie d'autunno. Solo l'uomo passa la vita cercando di trattenere ciò che ha già deciso di andare.

ma la saggezza insegna altro. Non tutto ciò che se ne va è una perdita, a volte è una benedizione, perché chi è destinato a condividere il suo cammino non ha bisogno di essere rincorso, resta, e chi resta spesso vale più di mille promesse. In molte tradizioni native dell'Ovest, la direzione del tramonto, il luogo dove la luce si fa più morbida, è tutto in vita a rallentare. Non rappresenta una fine, rappresenta una trasformazione. A Ovest il sole non scompare, si prepara a rinascere. Per questo era associato all'introspezione, al cambiamento e alla capacità di lasciare andare via ciò che non serve più, perché nulla della natura resta immobile. Le stagioni cambiano, i fiumi scorrono, le foglie cadono e ogni tramonto prepara una nuova alba. Oggi invece facciamo fatica a lasciare andare. Ci aggrappiamo a persone, abitudini e situazioni che hanno già compiuto il loro tempo. Temiamo il cambiamento perché lo scambiamo per una perdita. Bella questa, no? Temiamo il cambiamento perché lo scambiamo per una perdita. Ma forse alcune cose non finiscono per punirci, finiscono per farci spazio. Il sole non combatte la notte. Gli anziani nativi osservano il lupo. Pensate un po'. Vediamo qua. Bene. Gli anziani nativi osservano il lupo, forte, leale, capace di vivere con il branco, ma anche di camminare da solo. Per questo lo consideravano un maestro, perché arriva un momento nella vita in cui devi scegliere, seguire ciò che tutti si aspettano da te, oppure seguire ciò che senti nel profondo. Non è mai una scelta facile, ma è lì che nasce la tua identità, perché chi passa la vita a imitare gli altri non scoprirà mai la propria strada. Gli anziani nativi insegnavano che nessuno si perde davvero. Puoi attraversare deserti, puoi smarrirti tra mille strade, puoi allontanarti dai tuoi sogni e dalle tue radici, perfino da te stesso, ma c'è un luogo che non dimentica mai chi sei: la tua anima. Lei conosce la direzione anche quando la tua mente è confusa. Ti parla attraverso il silenzio, attraverso un'intuizione, attraverso un incontro che sembra casuale, o attraverso quel richiamo profondo che prima o poi tutti sentiamo. Per questo gli anziani dicevano di non aver paura di rallentare, perché chi impara ad ascoltare il proprio cuore ritrova sempre la strada di casa, e in quella casa non è un luogo, è la parte più autentica di te. Grandissimo.

Eccomi qua, Mickey59 mi scrive: ciao Ettore, grazie per le tue trasmissioni sempre molto profonde, dedico a tutti questa mia poesia, Stella. Stella che brilli nell'oscurità, tu porti ricchezza alla povertà di un uomo confuso, afflitto, malato, che guarda quel cielo e nel pianto ha pregato. Stella che brilli della tua luce, una mano conduce alla verità in un cielo stellato che non ha età. Bellissima Mickey59 e Monica. Molto bella questa poesia, molto intensa, penetrante. Devo dire che hai proprio un buon profondo dentro di te, che sai ricavare e ricamare le parole giuste in questo conflitto che è la vita, però tu sai donarci anche delle cose meravigliose. Ecco, faccio un po' mia questa poesia che è veramente molto bella. Grazie Miki e Monica. Sapete la regola delle sette generazioni della serie dei nativi americani? Molte di queste decisioni viene presa pensando a domani, al massimo al prossimo anno. Qualcuno pensa ai propri figli, pochi vanno oltre. Ma presso diverse nazioni del Nord America, in particolare nella tradizione degli Haudenosaunee, che sarebbero gli Irochesi, esisteva un principio straordinario. Prima di prendere una decisione importante bisognava chiedersi, farsi delle domande. Come influenzerà la settima generazione dopo di noi? Non il presente, non il profitto immediato, non il vantaggio personale. La settima generazione, persone che non avresti mai incontrato, volti che non avresti mai visto, bambini che non erano ancora nati eppure già considerati, perché il mondo non era percepito come una proprietà, era una eredità temporanea, qualcosa ricevuto, qualcosa da trasmettere. Questo cambiava tutto il modo di usare la terra, il modo di prendere decisioni, il modo di esercitare il potere, perché una scelta che danneggia il futuro può essere utile oggi, ma resta una cattiva scelta. E forse è proprio qui che questa antica idea diventa sorprendentemente moderna. Viviamo in un tempo che misura quasi tutto nel breve termine. Risultati immediati, vantaggi immediati, gratificazioni immediate. Ma il breve termine è un cattivo consigliere, perché vede vicino, non vede lontano. La regola delle sette generazioni chiede invece qualcosa di più radicale. Uscire da se stessi, pensare oltre la propria vita, oltre il proprio interesse, oltre il proprio tempo. E forse la domanda più importante non è cosa lascerò ai miei figli, ma che tipo di mondo lasceremo a persone che non conosceremo mai, perché prima o poi diventiamo antenati. La vera domanda è: che antenati vogliamo essere? Ecco, una condivisione, non solo un gesto, sono un modo per ricordare che alcune decisioni continuano a vivere molto tempo dopo chi le ha prese. Adesso vi porto a conoscenza di una curiosità. Avete mai sentito parlare del Wally Dog? No, vero, scommetto. Forse sì, qualcuno. Il cane da lana che diventava coperta.
pensate un po'. Sembra una leggenda inventata, invece è proprio storia, cari miei. Tra i popoli della Coast Salish, sarebbero i Salish, del Pacifico del Nord occidentale, nell'area dei Salish, tra l'attuale British Columbia e il sud occidentale e lo stato di Washington, siamo proprio in alto, esisteva una razza oggi estinta di piccoli cani bianchi e lanosi, non a tutti gli effetti cani da lana per la guerra o per la guardia, ma per la loro lana. Erano a tutti gli effetti cani da lana, il loro pelo veniva tosato, non strappato e non ottenuto uccidendo l'animale. Veniva raccolto, filato e usato nella tessitura di coperte e oggetti cerimoniali di grande valore. Spesso era mescolato con lana di capra di montagna, piumino di uccelli acquatici e fibre vegetali. E quando racconto i popoli nativi, insisto sempre su una cosa: non parliamo di folklore né di curiosità esotiche da cartolina, parliamo di civiltà complesse, di conoscenze ecologiche, di allevamento selettivo, di arte tessile, di economie cerimoniali e di saperi femminili custoditi per generazioni. I Coast Salish mantenevano questi cani separati dagli altri per preservarne le caratteristiche. Erano animali curati, nutriti con attenzione, parte viva di un sistema culturale in cui una coperta non era mai solo una coperta, poteva essere prestigio, memoria familiare, dono, protezione spirituale, identità. Poi, ahimè, arrivarono la colonizzazione, le politiche di repressione culturale, l'imposizione di nuovi mercati, le coperte industriali e la frattura dei sistemi tradizionali. L'imposizione di nuovi mercati e queste coperte industriali. Con il tempo i woolly dogs scomparvero. Oggi uno dei testimoni più preziosi di questa storia è Mutom, un cane vissuto nell'Ottocento e morto nel 1859. La sua pelle è conservata nello Smithsonian ed è stata studiata con analisi genetiche moderne, pensate, insieme alle testimonianze di anziani tessitori e custodi della memoria della Coast Salish. Ecco perché questa storia mi colpisce così, perché in un cane lanoso, in un filo di una coperta, c'è tutta la differenza tra lo sguardo coloniale e la verità. Pensate un po', pensate, c'erano i cani lanosi, i woolly dog. Questa era una curiosità che non lo sapevo neanche io.

E come sempre, sempre curiosità. Ah, questa è molto attuale, pensate. Non è del 1800, è del 2022. Pensate, 4 anni fa. E nel marzo del 2022, a Rapid City, dove io molte volte atterro, in South Dakota, la proprietaria del Grand Gateway Hotel dichiarò pubblicamente, pensate un po', che non avrebbe più permesso ai nativi americani di entrare nella struttura, compreso il bar casino collegato all'hotel, che si chiama Charles Sport Lounge. Non parlava di una persona specifica, non parlava di responsabili accertati, parlava di native American, cioè di un intero popolo trasformato in un sospetto collettivo. A fine del 2025, cioè l'anno scorso, una giuria federale ha riconosciuto la responsabilità della proprietà per discriminazione contro i nativi americani. La causa promossa da Collective è stata vinta, e questo è un punto fondamentale. Non siamo davanti soltanto a una frase infelice o una caduta di stile, a un brutto episodio. Siamo davanti a una vicenda arrivata in tribunale, riconosciuta per quello che era: discriminazione razziale. Da divulgatrice, io lo ripeto spesso, il razzismo contro i nativi americani non appartiene solo ai libri di storia, non è rimasto confinato alle guerre indiane, ai trattati violati, alle riserve, alle boarding school. Esiste ancora oggi nelle città, negli alberghi, nei negozi, nelle scuole, negli ospedali, negli sguardi, nelle parole, nelle porte che qualcuno pensa ancora di poter chiudere. Pensate un po', 2022. Questa storia fa rabbia perché mostra il meccanismo più vecchio del razzismo. Un episodio di cronaca diventa pretesto per colpire tutti. Un individuo viene indicato come problema e un intero popolo viene trattato come minaccia. E allora no, non basta commuoversi davanti ai nativi del passato, non basta condividere immagini romantiche, non basta parlare di popoli sacri quando sono lontani, morti, trasformati in simbolo. Il rispetto si misura quando i nativi sono vivi, presenti, cittadini, clienti, famiglie, persone reali che chiedono diritti reali. E nel 2022 in South Dakota qualcuno ha pensato di poter dire: voi qui non entrate. E nel 2025, l'anno scorso, una giuria ha detto che quello era razzismo, finalmente, dico io. E io credo che questo vada raccontato, perché la memoria non serve a niente se non ci aiuta a riconoscere l'ingiustizia quando accade sotto i nostri occhi. I nativi americani non sono scomparsi, cari miei. E il razzismo contro di loro, che molti fingono ancora di non vedere, ma purtroppo esiste. Avete capito? 2022 concluso nel 2025, fortunatamente. Cantone Nord mi scrive: ascoltandoti mi viene voglia davvero di guardare i documenti sulla nascita e la vita dei Celti, ma devo tenere fede ai miei propositi di attendere fine mese per il mondo celtico. Di sicuro sarà una visione che mi riempirà l'anima. Guarda, c'è su Fox, hanno fatto veramente dei bellissimi documentari, devi andare là a vedere, sono veramente molto belli, molto importanti. Bene, Cantone Nord.
E qua siamo sempre sull'attuale. Allora, pensate che c'è un rifugio per i senza tetto a Pine Ridge, dove vado spesso, chiude i battenti in seguito alla decisione del comitato. Pine Ridge, Dakota del Sud, un rifugio per senza tetto a Pine Ridge è destinato a chiudere i battenti dopo che il comitato per la legge e l'ordine della tribù Oglala Sioux ha votato per la chiusura della struttura, citando problemi di sicurezza, criminalità e un numero crescente di senza tetto. L'organizzazione no profit Yuktekeka ha gestito il rifugio negli ultimi 5 anni, offrendo un luogo dove le persone potevano pernottare e trascorrere la giornata, quelle comprese con i problemi di alcolismo, che purtroppo ce ne sono tantissimi. Preghiamo per il senza tetto, il rifugio che purtroppo deve chiudere a breve, a meno che non ci sia qualche intervento da parte dell'ufficio del presidente o dei tribunali dell'area. Non abbiamo praticamente tempo per aiutarli a trovare soluzioni alternative, ha scritto questa Yugluteca in un post. Nonostante la chiusura, l'organizzazione afferma di voler continuare a cercare una sede permanente e di voler continuare a sostenere i senza tetto in altri modi, perché sapete, sparsi sul territorio c'è un'infinità di poveri. A volte io cerco, quando vado là proprio a Pine Ridge, di dare anche qualche soldino, magari o comprando qualche braccialetto, qualche orecchino che loro fanno, o anche magari dando parte del mio cibo. Mi è capitato spesso questo. Il ministero separato affiliato a un gruppo rimarrà aperto, continuando a offrire incontri di recupero e supporto all'elaborazione del lutto, mentre i responsabili valuteranno quali ulteriori servizi di assistenza possono essere legalmente forniti. Allora, il direttore di questa Yugluteca, che si chiama Abram, ha commentato la chiusura in un video pubblicato anche su Facebook, spiegando alle persone ospitate nel rifugio che lo staff cercherà di aiutarle a trovare una nuova sistemazione. Ciò include il trasferimento di alcune persone in altre strutture e l'accesso per il numero limitato di persone a programmi di disintossicazione, i cui posti sono limitati. Sceglieremo chi ha le maggiori probabilità di successo nel programma e lo inseriremo, ha affermato Newman. Praticamente loro, non è che, da come mi sembra di capire, no, su questa cosa, non è che aiutano tutti, aiutano solamente chi ci mette la volontà, ecco, di uscire da questa droga che è l'alcolismo. E ha riconosciuto la difficoltà dell'associazione e ha esortato le persone a non ricadere nella dipendenza. Non prendete questo come un invito a bere, non prendetelo come un invito a ricadere. Sarà dura, ha detto Newman, perché uno che cade nell'alcol è veramente dura ad uscirne. Newman e l'organizzazione hanno anche espresso frustrazioni per le modalità con cui è stata presa la decisione, e credo ben che ti dispiaccia, affermando che non è avvenuta durante una riunione del consiglio comunale in cui i membri della comunità si erano riuniti per esprimere la propria opinione, perché anche loro c'è il consiglio, si chiama consiglio tribale, avete capito? E loro sì, evidentemente si riuniscono e devono cercare di trovare soluzioni
anche per queste persone. Il manifesto per la riunione distrettuale recava la dicitura «Fate sentire la vostra voce». In molti membri della comunità si sono presentati con l'intenzione di essere ascoltati, ha scritto Luke Teca in un post, no? Poco dopo l'inizio della riunione si è stato comunicato che la decisione di chiudere il rifugio era già stata presa da 8 persone durante una riunione della Commissione per l'Ordine Pubblico. Non c'è stata alcuna possibilità di voto, 2 persone hanno tentato di presentare delle mozioni ma sono state bloccate. Ritengo che questo sia un approccio vile, prendendo la decisione in seno al comitato, insomma. Cantone Normi scrive: infatti mi riferisco proprio a quei documentari di Focco disponibili sia su Medias Infinite che su YouTube. Sicara Marica, ti consiglio proprio di guardarli e sono veramente molto belli, non perderai il tuo tempo. Allora,

Bene, adesso questo ve l'avevo già fatto presente, ma ci sono una certa di vademecum da tenere sempre in mente per star bene e per attuare un processo di cambiamento interiore. Allora, prega con il sole, prega da solo, prega spesso, il grande spirito ti ascolterà se ci parli da solo. Sii tollerante con le persone che si sono perse nel loro percorso. L'ignoranza, la presunzione, la rabbia, la gelosia e avidità sono lo stelo di un'anima perduta. Prega perché essi trovino una guida, e molti ne avrebbero proprio bisogno di una guida, sapete. Cerca per te da solo, non mantenere ad altri di fare il tuo percorso al posto tuo e la tua strada. Altri possono camminare con te, ma nessuno può camminare per te. Tratta gli ospiti nella tua casa con molta considerazione. Servi loro il cibo migliore, dai loro il miglior letto e trattali con rispetto e onore. Non prendere ciò che non è tuo da una persona, una comunità, dal deserto o da una cultura se non l'hai guadagnato o ti è stato dato, non è tuo. Rispetta tutte le cose che sono su questa terra, che si tratti di persone o altri esseri viventi. Onora i pensieri degli altri, i desideri e le parole della gente. Non interrompere mai un'altra persona, non limitarla mai. Consenti ad ogni individuo il diritto di espressione personale. Non parlare male degli altri. L'energia negativa che ci si mette fuori nell'universo moltiplicherà quando ritorna a te. Quanti è che avrebbero proprio bisogno di questa sintesi, no? Quante persone è che parlano male degli altri, no? E poi gli arriva il karma contro, e a volte io dico ben gli sta. Tutte le persone commettono errori e tutti gli errori possono essere perdonati. Ricordate questo. I cattivi pensieri causano malattie della mente, del corpo e dello spirito. Pratica l'ottimismo, è quello che dico sempre io, no? Ma io sono ottimista ed è la più bella cosa del mondo, perché se tu ti trascini dietro un pessimismo, sei talmente infatuato dal tuo pessimismo che vedi sempre nero. La natura non è per te, è una parte di te, fa parte della tua famiglia terrena. I bambini sono i semi del nostro futuro. Pianta l'amore nei loro cuori e le loro acque, con saggezza, ti impartiranno le lezioni della vita. Quando sono cresciuti, dai loro spazio per crescere, mai opprimerli, mai chiuderli, lasciali belli liberi. Evita di danneggiare il cuore degli altri, il veleno del tuo dolore tornerà a te. Sii sincero in ogni momento, l'onestà è la prova di quelle volontà che sono all'interno di questo universo. Eh sì.

Là il Pentagono, pensate, cancella la spiritualità nativa che diventa altro. E il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha deciso di semplificare. Bella parola semplificare, no? Ha ridotto i codici religiosi riconosciuti per i militari da oltre... questa ve l'avevo già, però mi interessa farvela ancora presente. Per i militari da oltre 200 a 31, e tra le voci che spariscono come categoria distinta c'è anche Native American Religion, cioè le tradizioni spirituali dei popoli nativi. Adesso ci stiamo avviando verso le 10, poi ecco, guarda, manco un minuto e mezzo, poi saremo in compagnia della Lili e di un ospite che dopo vedremo quando arriverà. Ecco, io dovrei sostituire la Nica, mi sembra sabato, ecco, così magari sabato 18 luglio saremo ancora insieme per un paio d'ore, mi sembra dalle 18 alle 19. Ecco, vi auguro un buon fine settimana e che il grande spirito vi accompagni in questa estate molto calda. Tenete ben saldo le redini in mano per non finire fuori strada. I hani vashteya kacha ya yellow. Vashte, vashte.

Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.

0: restano mille, mille. Siamo ancora qui oggi, giovedì 23 luglio del 2026, e Anne e Giorgio sono qui a farvi compagnia dalle ore 21 in poi, fino a mezzanotte. A mezzanotte andiamo via perché poi scatta l'allarme. Gente, come di consueto, vedo già che arrivano dei messaggi. Io vi saluto caramente, belli, buoni, brutti e cattivi, dalla alla Z, alla X, saluto tutti caramente, indistintamente, e con un abbraccione tondo tondo a tutti, augurandovi una buona serata e una lieta compagnia. Faccio gli auguri alla carissima Paolotta di Monte Belluna, che ieri ha compiuto gli anni. Tanti auguri, Paolotta! Dopo ti dedicherò una canzone. Passiamo la parola al maestro Giorgio, vai!
1: Che non ho compiuto gli anni.
0: Te c'è tempo, ci vuole un anno ora.
1: Ciao a tutti, buonasera. Buonasera ai carissimi amici e le amiche di Radio Gamma 5. Visto che dice che ci sono già le telefonate, saluto i miei cinque amici miei.
0: No, messaggio ho detto. Ah. Non imbrogliamo.
1: Già sono mezzo cieco e sono a parte di qua. Più o meno se posso vedere. Vabbè, comunque. Com'è che si chiamano, Anna? La Nadia,
0: la Carla
1: e Fabio. Tre carissimi amici ciechi, che di conseguenza abbiamo fatto una ottima amicizia, come una ottima amicizia ho fatto

La Carla, quella Carla, saluto la Carla che si lamenta sempre che non faccio il suo nome. Io ho il suo nome di telefono tutte le sere, tutti i giorni di telefono, e di conseguenza credo che sia un'amica del cuore, diciamo, che ci tiene parecchi. Ecco, è una donna cieca, una donna che ha una figlia e che ha due nipoti, e di conseguenza non gli manca nulla per essere felice, parte la vista, che si sa che è sempre un handicap, non c'è niente da fare. Ciao Carla, un bel bacione da parte mia, e naturalmente a domani sera che ti telefono senza nessun problema. Spero che hai capito che io ho fatto il tuo nome in particolare, ma anche da Nadia mi piacerebbe capire che tipo, che fine che ha fatto. E siccome non ci sentiamo più per telefono, per un mio motivo più che valido, la lascio tranquilla, deve prendere le sue decisioni fra la casa di ricovero o questa o quella o quell'altra, deve prendere la sua decisione da sola assieme ai suoi figli. Di conseguenza poco, anche lei ci vede molto ma molto poco, e di conseguenza eccoci qua. Bene, oggi, questa sera non so esattamente cosa che parleremo, ma parleremo un po' di quello che sta succedendo nel nostro paese, i vari morti che succedono e i vari poliziotti che vengono mandati in ospedale senza motivo, senza niente, senza sapere perché, e di conseguenza vado avanti così. Beata la sinistra che adesso li sta facendo il contorno a quel disgraziato di sindaco di Bologna, ecco, tutto là. Non vogliono che si dimetta, e invece se fosse un uomo io mi sarei già dimesso. E non dico altro, io la penso alla mia maniera, voi la pensate alla vostra, e sentiremo se c'è qualcuno che ha qualcosa da dire, che vuole dire qualcosa, perché io non dico niente, né che abbiano sbagliato né che abbiano fatto giusto, ma deciderà, diciamo, le prove che stanno facendo. Mi sembra che da domani cominciano a fargli l'autopsia, e così capiranno bene, diciamo, o spero che capiscano bene come è morto quell'uomo, che è andato in escandescenza, perché non è che sia morto un Ruggero, per dire, no? Perché tutti sappiamo Ruggero, che è andato in ospedale, è andato in galera tranquillamente senza nessun problema. A 72 anni ha preso il massimo della pena, che lui non verrà mai, forse mai più fuori se non succede qualcosa di differente, non avrà forse la possibilità di venire fuori dal carcere. Ecco, tutto lì. Fate voi un attimino un po' tutta quanta la faccenda, dopo, se chi vuole, ne parleremo dei vari, diciamo, personaggi che vengono presi, diciamo, da questi giudici, e che hanno una pena molto ma molto lieve, capito il discorso? Molto ma molto lieve. Adesso ho sentito che hanno cominciato a volere soldi, o quello che si è salvato vuole soldi, vuole qua, vuole di là. Quello che non sono riusciti a portare via con la rapina, portano via con un'altra rapina che è dello Stato. Ecco, tutto lì. Va bene, comunque andiamo avanti, non ci sono problemi. Io su questo penso che un uomo da 72 anni meriti qualcosa di meglio che non avere preso 15 anni, diciamo, di carcere, ecco, tutto lì. Poi dopo voi la pensate in quella maniera là, benissimo, che problemi ci sono? O mica tutti devono pensare che sia così o che sia colà. Lui ha sbagliato,
tutti quanti siamo sinceri, siamo

0: che lui ha sbagliato, però come era preso dentro di lui, con la pistola sulla testa della figlia e il coltello sul collo della moglie, come può essere, come può aver preso la situazione? E poi dopo io così dico una parola in più, mi dispiace che il terzo non sia morto, ecco, onestamente parlando, perché tanto in galera è lo stesso, da due a tre non cambia niente, insomma, ecco, tutto lì. Va bene, dai.
1: Leggiamo questi messaggi. Abbiamo Luca di Mandria che dice: ciao Anna, Giorgio, Thomas, Edmea, Davide, Adriano, Marco, la Bea, la Beatrice, saluto tutti e tutte. E noi salutiamo il carissimo Luca della Mandria e ti siamo sempre vicini. Poi abbiamo Faustino di Cavarze che dice: ciao Anna, Giorgio, ma cosa è che pensi del casino che fanno i sinistrorsi a Bologna? Ma robe da matti, mino go parole, dove andiamo a finire?
0: Bravo, bravo
1: Faustino.
0: Non ci sono parole.
1: Sì, effettivamente, proprio.
0: Oh, 60 poliziotti in ospedale, fra ospedale e cure mediche, insomma. 60 poliziotti. Ecco, io avrei un'altra... Se ero là, avrei fatto un'altra... Qualcuno sarebbe per terra ancora da ora di adesso. Tutto lì. Oh, ognuno la pensa alla propria maniera, perché i poliziotti devono andare... contro gentaglia brutta del genere, che senza che ci sia un responso che dicano sì, è stato ucciso malamente e così o che colà. Visto che la legge ci vuole il suo tempo, dovevano il sindaco, perché la colpa è tutto del sindaco, che il benedetto lui è quello che lo ha messo là, che va bene così. E io quello che dico, ci vuole tempo per capire dopo l'autopsia che diranno è morto per questo, è morto per quello, è morto per quell'altro. Ma mandare 60 poliziotti in ospedale, vabbè ragazzi, vi lascio pensare quello che volete, per me va bene lo stesso, insomma, perché tanto io sono fuori dalle rogne, sono dentro su un centro diurno dove sto bene, ci sono 45 donne,
1: 25, aumenti sempre la dose tu,
0: magari magari. Va bene, dai, insomma, siamo 30 persone, 5 uomini e 25 donne più o meno, e ci troviamo bene, insomma, dai, litighiamo fra di noi, perché non credete che quelle donne là abbiano tutte la stessa mentalità, che siano tutte più o meno dello stesso modo di pensare. Non è così, siamo di tante teste, e più vecchio diventi e più
1: deficiente di sì,
0: e più deficiente sei, sì sì sì, brava, brava. Guardando te, mi consolo. Va bene, lei.
1: Fammi finire di leggere il messaggio. Abbiamo Davide D'Alessiano. Ciao Davide, sempre il primo. Anna e Giorgio, carissimi, buona serata. Come sempre saluto Marco da Marghera, Luca della Mandria, Marica Corrado e Anna Maria. Davide D'Alessiano. Poi abbiamo l'Ada di Asolo che ci dice buonanotte, ecco, mi ha mandato un video, una buonanotte, una notte serena, e saluta, so che ad Asolo, se non sbaglio, ha fatto una bella tempesta di grandine, non lo so, mi confermi tu Ada? Almeno ieri so che era successo, a Jesolo sì, ma ad Asolo non sono sicura. Quindi vediamo se mi confermi tu.
0: A Caciosa? A Sottomarina?
1: A Ciosa? A Jesolo è Ciosa.
0: Eh no, Jesolo è Ciosa, Anna. per cortesia, va bene che sei, va bene che sei dalla Bassa Italia, ma vabbè, che Jesolo sia Chioggia, vabbè.
1: Gente, siamo qua.
0: Sì.
1: Poi c'è il messaggio della Maria.
0: Lana, guarda, la casa d'identità di guardia geografica a Spanne. E sono a Spanne, sai quanti paesi ci sono?
1: Poi c'è Maria. Oh Giorgio, che bello sentirti. Avevo sentito che parlavi del risotto alla sbiraglia. Lo vuoi ripetere, perché io non ho capito un H la prima volta che l'hai detto? Grazie Maria, un abbraccione.
0: Certo, è un risotto molto, che dopo vi dirò anche da dove proviene, perché lo chiamano la sbiraglia. Comunque c'è due maniere di farlo, uno è in bianco, diciamo, e un altro è col pomodoro, il rosso, e sono tutti e due buoni. A me mi piace più quello col pomodoro, quelli che mi piacciono in bianco è la stessa cosa, perché metti dentro carne, diciamo, di manzo, che non sia proprio dura, che sia quella secca, diciamo, no? Ma che sia un poco gelatinosa, in modo che il risotto viene fuori più gustoso. E metti dentro una gallina o pollo, ma è meglio una gallina, diciamo, ecco, tutto lì. E allora, quando hai cucinato tutto, da una parte prendi, diciamo, una cipolla, la triti molto ma molto bene, non è stirchia sulla cipolla, mettici una bella cipolla, e se no, se sono piccole, ne metti due, non ci sono problemi. Le grattugi in modo che siano belle sciolte, e tiri fuori la carne e la tagli a pezzettini piccoli, pezzettini piccoli. Lo stesso la gallina, li levi via la pelle e li metti, e ti metti la carne, diciamo, tagliata, che è tutto a fettine, e metti dentro nella pentola da risotto, e logicamente hai già preparato il riso, tutto quanto, tutto a posto, tutto tranquillo, e vai avanti, e li porti a cottura. E piano piano piano piano piano piano aggiungi il brodo, sempre in proporzione, diciamo, da come ti piace il risotto, se ti piace più secco o più, diciamo, bagnato. E per me il risotto più bagnato è meglio è. Bagnato, no,
1: all'onda,
0: bravo, all'onda, come dicono i veri cuochi, dicono all'onda, io dico sottomarina.
1: No, ma, un attimo. aspetta, no, non ti correggo, voglio capire, il risotto, almeno che ti mi hai insegnato tu a fare il risotto, perché noi siamo di gran pasta asciutta,
0: sì.
1: Mi hai sempre, oltre quando mi hai fatto arrosolare che il chicco del riso si schiariva, no? Quando mi hai fatto arrosolare il riso nel burro, dopo mi facevi mettere un po' di vino sfumato con il
0: vino. Ma il vino va sempre dentro, Anna. Il vino, io sì, mi dimentico, sai che la mia memoria, ma vabbè, il vino...
1: Maria ha chiesto un bel passaggio come si deve, ecco perché ti sto a dire, io mi ricordo, almeno me li hai insegnati tu,
0: sì,
1: che
0: vabbè,
1: tutte le volte che dovevo fare un risotto, quando il chicco del riso era bello chiaro, cioè che da bianco diventava trasparente, si era assorbito quel burro, mi facevi sfumare col vino bianco e doveva evaporare tutto il vino bianco, non è che lo doveva cucinare.
0: Ma il vino bianco evapora lo stesso, non è che deve, che devi farlo evaporare.
1: Io sto a dire quello che mi ha insegnato.
0: Sì, va bene Anna.
1: No, siccome Anna, sai fare dei passaggi, se uno lo deve spiegare bene, che lo spiega bene.
0: Ho capito Anna, ma guarda che ho una certa età, qualche dimenticanza la posso avere.
1: Ma certo, dai, lo so, dai, io non ti sono improvvedendo.
0: Non voglio essere passare pa quello furbo, era, ma neanche per quello ignorante, dai.
1: Ma no, assolutamente, dai, era solo per spiegare alla Maria che c'era quel sto passaggio qua, ecco.
0: Sì, che poi dopo, tra l'altro, fai bene dirlo, ma non è importante, non è importante. Cioè, perché il risotto che lo fai prima e che lo metti un po' dopo è il vino bianco, non cambia assolutamente niente. Perché il gusto del risotto alla sbiraglia lo prendi, diciamo, dalle due carni che metti dentro, e dal brodo. Perché l'importante non è un brodo, diciamo, di dado, ma un brodo fatto con la carne,
1: e fatto con le sue verdure,
0: con tutte le sue mentre diciamo quello in rosso c'è dentro anche la verdura macinata, c'è dentro con la verdura, e poi dopo alla fine metti dentro anche, diciamo, un po' di pomodoro,
1: sacramenti, pomodoro,
0: ecco, e metti il pomodoro e diventa bello rosso, è più gustoso, ecco, tutto là, sempre con il solito andamento, sempre con il solito brodo, sempre con la solita carne. L'unica roba che c'è in più è che c'è un po' di verdura, che è quella che hai
1: del bollito
0: macini quella là, e naturalmente viene fuori un buonissimo risotto. Poi dopo, la mia specialità, fatta da tutti, con la gente, avevo due risotti miei che ho insegnato a parecchia gente, è il risotto di melone e il risotto, diciamo, di mele, che sono tutti e due, diciamo, due risotti di prima categoria. Li fanno vedere ancora per la televisione, è il risotto di melone.
1: E anche per Taleggio.
0: Ma per Taleggio c'è tanta roba.
1: No, dico anche per Taleggio, perché erano risotti che andavano.
0: Sì, ma sono e quelli sono, è per Taleggio, è più per i vegetariani. È più per i vegetariani.
1: Vediamola da dietro. Ciao Anna, Giorgio, Thomas, quando arriverà? Buona trasmissione, un saluto circolare agli amici tutti. Buonanotte Ada di Asolo. Qua sta arrivando il temporale come ogni sera, e siccome gli avevo detto se ieri aveva fatto tempesta, no, ad Asolo ieri non ha neanche piovuto, Ada di Asolo. E ciao, poi abbiamo la carissima, ciao carissimi Giorgio e Anna, salutiamo tutti gli amici ascoltatori. Ieri a Jesolo non è successo niente, la tromba marina è stata sottomarina e chioggia. Buona trasmissione, grazie della compagnia, Valentina e Piero. Ecco, vedi, anche dalla Valentina abbiamo avuto conferma.
0: Ma guarda che io di Jesolo non avevo mai detto, io sei stato a te a illuminare Jesolo.
1: Io ho detto no, perché ho sentito qua tempesta, grandine, ombrelloni volati, un casino di Dio, è logico, non è che sto diciamo attento. Ho chiesto sia Jesolo, se sia Asolo, insomma, e ho sentito vari che loro mi hanno confermato, è logico, stanno a Jesolo, hanno confermato che non è successo nulla. Va bene, vedo che c'è un, vediamo un po' se c'è qualche altro messaggio, se c'è qualche altro messaggio, no. Li abbiamo letti quelli che sono arrivati, vediamo se riesce ad entrare qualche telefonata e andiamo avanti. Faustino ci aveva fatto la domanda del macello, che è successo, che già tu hai aperto la trasmissione con quel discorso di quello che è successo a Bologna fra il sindaco, fra i poliziotti che sono andati a finire in ospedale. Ma dico io, ma che razza di legge di puntini
0: di cioccolata abbiamo? Cioccolata si chiama,
1: ma è una
0: quella
1: cosa,
0: che puzza, cioè, è cioccolata,
1: è una cosa veramente vergognosa, no Giorgio? Cioè, possibile che non riusciamo, la persona onesta non riesce manco più a difendersi, anzi deve pagare persino i malviventi? Ma dove siamo arrivati?
0: Allora vi faccio un'altra cosa, se voi non ve la siete dimenticata, io no. Vi ricordate quando c'era un'altra classe politica al governo che c'era sciopero, e sciopero di qua o di là, e la polizia ha picchiato i scioperanti, li ha picchiati, e loro erano fermi, erano tranquilli, tanto per farvi capire che la polizia purtroppo deve stare in base a chi c'è il governo. Se il governo prima c'era, va bene così, hanno picchiato, ti ricordi?
1: Ma quelli, e quelli che li hanno bagnati con gli idranti,
0: appunto, aveva... appunto, e quelli, cioè... là, quelli là, quelli là, addirittura con gli idranti, no, ma erano lì chi, seduti
1: per terra, a manifestare,
0: ecco. Purtroppo è così, però c'era un'altra forza politica, c'era un'altra forza politica, e hanno potuto farlo perché purtroppo quella che comandava la forza politica era una che era a Venezia, che non mi ricordo più come si chiama, stra maledetta, ha picchiato, ha fatto picchiare gli operai, perché quelli non erano sindacalisti, erano operai che avevano fatto sciopero bello, tranquillo, senza problemi, erano stati picchiati, lavati, asciugati e sacramenti vari. Pertanto cerchiamo di capire bene, e adesso, perché c'è una forza politica differente di quella che c'era prima, adesso ce l'hanno su quei poliziotti. Adesso i poliziotti, cioè, hanno cambiato, basta operai, perché gli operai non si possono più toccare, e sì, diciamo, quelli che vengono qua non si possono più toccare, di conseguenza si può mandare in ospedale, e poi dicono che ne abbiamo pochi, ne mandano 400, 600 alla volta in ospedale, e poi dopo deve curarsi. Non deve mica venire fuori dall'ospedale e andare a fare servizio subito? Non so, fate voi. Va bene, dai, io...
1: Questo è come quello, come si chiama, che veramente hanno scioperato quando si erano seduti per terra, e tramite, sembra un operaio, che alla fine da solo, e avevano paura, da solo è andata a Roma, solo è andata a Roma, si è seduto con un tavolino, addirittura
0: gli hanno dato il foglio di via
1: che lui non poteva più entrare a Roma. Ma dove siamo arrivati?
0: No, tanto per farvi capire,
1: non deve parlare a Mussolini.
0: Tanto questo voglio farvi capire, che da qualunque porto siate, da qualunque parte voi state della politica, sappiate che sono tutti uguali. Da una parte mandano in ospedale gli operai, e dall'altra parte mandano in ospedale, diciamo, i poliziotti. Allora fatevelo voi. Io, la mia età, ho già risolto i miei problemi, sono in casa di ricovero e sto bene così,
2: e la casa di
0: ricovero. Vabbè, chiama la casa di ricovero, no? Mica. Perché? Che cos'è? La casa di ricovero, cos'è?
2: Dove vai tu? È un centro diurno.
0: Vabbè, ma sempre. Vabbè, è il centro diurno, vabbè. E alla sera vengo a casa, non sono in casa di ricovero. Vabbè, adesso perdere. Ma no, l'importante è cercare di capire che questi politici, come quelli che c'erano qualche anno fa, non meritano neanche di essere considerati e prendono una barca di soldi. Una barca di soldi. E i poliziotti o bastonano una parte o bastonano da quell'altra, perché sono comandati, no? Purtroppo il poliziotto è comandato, ha giurato, e quando giuri, chi ha fatto il militare sa cosa vuol dire giurare. Noi da militare non abbiamo fatto nulla, però eravamo pronti, dovevamo essere pronti se c'era di bisogno, sì o no. Allora, di conseguenza, quelli di sinistra sappiano cosa hanno fatto i poliziotti. Adesso quei poliziotti là, perché sono di destra, vengono messi in ospedale. Hanno cambiato il tipo di armaggio, diciamo. Bene.
1: Di educazione.
0: E comunque, fate voi, per me mi sta bene. Allora, se volete, torno un attimino sul discorso dei risotti. Chi che sa come si fa bene, diciamo, il risotto di melone, che è un risotto molto ma molto buono, e un risotto di mele, se si sa comprare le mele giuste, diventa un buon risotto di mele invernale, molto molto bene, oltre che perché è un risotto che è bene anche per quelli che non mangiano carne, non mangiano quella roba là, perché al risotto di mele non serve un brodo di carne, ma basta anche un buon brodo
1: vegetale,
0: diciamo, con tanta verdura e via via discorrendo. Ecco,
1: sai, cose... del carote, cipolla, una patata, un pomodoro, fai il brodo.
0: Comunque sono due risotti molto ma molto buoni. Poi dopo io ho imparato, perché li ho fatti, non solo imparato, tutti i risotti piemontesi, che sono di vino, sono fatti a base di vino, Barbera, Grignolino, Dolcetto, sono i tre vini che vanno per la maggiore, diciamo, in Piemonte. Ecco, tanto per capire bene di cosa che stiamo parlando. Solo che la maggior parte ha bisogno di mettere dentro anche della carne di maiale, perché dà quel gusto, diciamo, che valorizzi ancora di più
1: il sapore del vino,
0: perché il Grignolino, Barbera e Dolcetto sono vini maturi, sono vini di una certa potenza, ecco. Tutto lì. Poi dopo ci sono i risotti molto molto buoni, vi consiglio. Io avevo imparato, ho fatto il risotto di champagne, molto buono, però a me mi piace più quello di il vino che abbiamo noi in Italia, come si chiama, aiutami Anna.
1: Qual è? Noi del vino bianco cosa abbiamo?
0: Vino bianco, Malvasia, il prosecco è Malvasia.
1: Malvasia
0: è quello del prete, dai, da Anna. Malvasia è dolce, è risotto. Cerchiamo di essere seri. Io che non ho memoria, posso capire che mi scappa la memoria, è pazienza.
1: Vabbè, ma se uno ti dico una lista di vini, non mi capito, arrivavo anche al prosecco.
0: Ecco, il prosecco. Per me è un prosecco buono, un prosecco doc, e mi piace di più del champagne. Mi piace molto di più del champagne. anche là viene fuori un risotto qui contro fiocchi, qui contro fiocchi. Dopo altri vini da risotto non ne abbiamo più, proprio per fare il risotto, meglio di quello lo c'è. E vabbè, mi sono sbizzarrito un attimino a parlare di quella roba lì. Se c'è qualcuno che
1: infatti,
0: mi vuole,
1: infatti quando ne ha parlato all'asilo alle signorine che ha alle 25 signorine che ha, l'hanno sbranato, ognuno diceva la sua, e logico, un suo profilo, una sua ricetta,
0: un... Ma pensa che uno ha detto: ah, ma a me mi piace di più il risotto che non sa neanche come si chiama, è il risotto che adesso non mi ricordo neanche più cosa ha detto, perché è il mio problema la memoria, come penso tutti quelli della nostra età. E vabbè, vediamo se mi viene in mente dopo. Questa signora, le ho detto: ma signora, scusa, se stiamo parlando di un certo tipo di risotto o certi tipi di risotto, tu mi dici a me quello lì non piace, beh, sta bene, a casa tua puoi fare quello che vuoi, non puoi venire qua a dire che il risotto, quello che fai tu, è il migliore, perché io non ho parlato di migliori, ho parlato di come ho fatto quel tipo di risotto là. Dopo c'è chi piace e lo mangia, e chi non gli piace fa altra roba, capito il discorso? È risotto ai quattro formaggi, perché lei non sapeva nemmeno, ha detto: a me mi piace quel risotto che metti dentro gorgonzola e dopo un altro tipo di risotto. Io gli ho detto: signora, ma si rende conto di quella cosa che sta parlando? Io non ho detto che i risotti che parlo io sono i migliori, ma se parliamo di questi risotti qua, bisogna stare sul tipo di risotto. Se lei non le piace, vuol dire che non è capace di farlo. Allora preferisco una che mi dice: non sono capace di farlo, e faccio altri tipi di risotto, e a me mi sta bene. Non mica tutti sono capaci di fare i risotti e fantasia. Ci sono gente che non sa proprio fare il risotto, proprio fanno qualche tipo di risotto e basta. E invece io ne faccio tanti, avevo imparato su tanti risotti, ma soprattutto quei vini sono favolosi, bisogna imparare a farlo, sono favolosi. Perché non dobbiamo, per esempio, Venezia, Rize Bisi, Rize alla Sbiraglia, dei risotti non ne ha più proprio a livello nazionale. Però sono due risotti, o tre che ci siano, che adesso un momento non mi ricordo neanche più.
1: Che fanno il risotto gli asparagi?
0: No, gli asparagi non è veneziano.
1: Ah, tu parli della...
0: No, il risotto di asparagi è risotto qui, è come il risotto con i cannetti, come il risotto, ma è riso, è l'unico fuori che da voi che mangiate gran pasta asciutta, il risotto da noi è l'unico risotto che lo puoi fare con tutto, con tutto, e diventa sempre buono, perché fatto con gli asparagi, fatto con i piselli, fatto con le carote, fatto in tante altre maniere, che il risotto più vegetariano,
1: sì, ecco tutto,
0: ecco tutto, e il risotto viene fuori sempre buono, sempre, sempre, perché il riso si adatta a qualsiasi tipo di condimento che fai.
1: Ecco, adesso riprendiamo il discorso di Ruggero, quello che è in galera, quell'orefice. Hanno chiesto la grazia al presidente ed è stata rifiutata.
0: Ma i giudici, certo, i giudici.
1: Ma
0: i giudici di Torino sappiamo chi sono. I giudici di Torino sappiamo chi sono. non serve dire altro, io, perché sai, non voglio compromettermi, a parte che l'età che ho non mi vengono, non mi vengono più a cercare, però a Torino sappiamo come la pensano, sappiamo come la pensano con i centri sociali, con tutto quello che ci va dietro, lo sappiamo benissimo, capito il discorso? Pertanto abbiamo un presidente che quando sarà avrà l'opportunità di dargli o non dargli, diciamo, la grazia, come che da quello che io sento, che ho ascoltato, ci sarebbe la possibilità di levare via metà della pena, perché a 72 anni non è giusto dargli tutta quella pena che sono stati, perché non è che lui abbia ragione, lui ha torto, perché nessuno gli dà ragione, però si deve considerare anche come che è stato maltrattato dai vari furti.
1: Giorgio, una persona che è venuta in casa mia, ma io lo rincorro anche in capo al mondo, porca
0: no,
1: miseria.
0: No, in capo al mondo non puoi correre. Dai. In capo al mondo...
1: La legge del Menga.
0: La legge del Menga.
1: Porca miseria. In Italia... Prova ad andare un poco in
0: Romania,
1: prova andare in Albania,
0: ma sai che all'esterno,
1: o in Germania,
0: ma sai che all'esterno uno di quelli che hanno fatto quella legge là è proprio Salvini, lo sapevi te?
1: Quello è un altro cornuto, vai trovando.
0: No, non vogliono cambiare una legge, come adesso stanno cambiando la legge sul rimborso. Ma lui non c'entra niente, perché è già processato e deve pagare, e se ne stanno approfittando i ladri, se ne stanno approfittando, vogliono soldi sempre di più.
1: Ma dai, vengono a rubare a casa mia e devono che in Italia,
0: Anna,
1: prova a farlo in Germania.
0: Sono stanco, non te lo dico più. In casa lo puoi uccidere, fuori del cancello
1: non puoi ammazzare,
0: no, neanche in giardino non lo puoi uccidere, e soprattutto se gli spari alla schiena, perché vuol dire che stavo scappando. Scusa Anna, le leggi non le ho inventate io, sono là, lo fanno, lo dicono sempre, possibile che non capisci?
1: Lo so che lo dicono sempre, ma io non lo vedo giusto, punto e basta.
0: Allora dici, io
1: allora
0: non lo vedo.
1: Che, no, che parliamo.
0: Allora tu ti devi dire, tu non lo vedi giusta, però tu sulla schiena non puoi parlare, non puoi sparare, perché sta scappando. E il ladro che scappa diventa un eroe. Capito il discorso? Purtroppo questa è l'Italia.
1: Il ladro diventa un eroe, le borseggiatrici ti bastonano e via discorrendo.
0: Non lo puoi toccare, non le puoi toccare.
1: Dai, porca puttana troia.
0: Oh, questa è l'Italia. Sei italiana o cosa sei?
1: Ma mi vergogno di essere italiana.
0: Ma sì, ma difatti, Gaber, dopo se lo vuoi mettere su. Ecco, io sono italiano, ma mi vergogno di essere italiano, una roba del genere. Ecco, lui si vergognava tanti anni fa, si vergognava di essere italiano. Pensa te dove era arrivato quell'uomo là a capire che cosa sarebbe nato dell'Italia. Adesso vedi, prendiamo che sia che diano, sicuramente daranno la colpa ai carabinieri, alla polizia, che è morto quello là, gli daranno la colpa, vedrai le mie parole, prima di trovare fuori con esattezza perché è morto, gli daranno la colpa. Ecco, tu vedrai le mie parole, tanto loro pensa con la ragione, hanno già preso un difensore della legge, un avvocato, hanno già l'avvocato, capito? Perché sanno che fine faranno? Hanno sbagliato secondo una legge che va bene così, sì, che hanno sbagliato. Per me non hanno sbagliato per niente, perché forse avranno usato la maniera più forte del necessario, ma non è che abbiano preso il picco pallino qualunque per la strada. Ha preso uno che ha fatto, che sbatteva la testa addosso a qualche posto, qualche dappertutto. Sono i cittadini che hanno chiamato la polizia. Allora, che non è che la polizia sia venuta là per puro caso, perché sono stati chiamati dai cittadini. Allora, dopo minuti, ma diciamo, uno preferisce che vada in galera il poliziotto e che sia pagato, diciamo, il delinquente, perché non è morto un operaio, perché un operaio non muore da due operai, non siamo mai stati ammassati, diciamo, che sappia io, dei poliziotti, mai. Allora probabilmente adesso è venuto fuori anche la moglie che abita nel suo paese, a parte la sorella ne ha combinate di tutti i colori, ha gridato che vuole la giustizia, vuole la legge, vuole di qua, vuole di là, e ha fomentato, diciamo, la carica di quella brava gente che sono i centri sociali. È brava gente, proprio calma, tranquilla, proprio non scattano neanche se li pesti i piedi, neanche se li pesti i piedi, non fanno nulla di male, ma proprio nulla di male. Vabbè, ognuno la pensa alla propria maniera, cosa vuoi farci? Io so che 60 poliziotti, che è data bene, che sono solo feriti, anche quelli gravi, sono gravi, non c'è nessuno, però ci sono quelli più gravi e quelli meno gravi, ma so semplicemente che ci sono 60 poliziotti che si sono dovuti andare a medicare, tutto lì. Dopo, ognuno di noi la pensa alla sua maniera. Io no, perché anche che hanno tirato fuori la storia di Giuliani, quello che è morto a Genova. Perché Giuliani è morto.
1: Però aveva l'estintore in mano per buttarlo nella camionetta dei carabinieri.
0: Sì.
1: Ciao, un carabiniere vede il pericolo, ma ti sparva a fare.
0: Allora prendiamo la sinistra, parliamo della sinistra. Giuliani è un eroe, la mamma è stata votata e è andata in Europa, e pertanto ha preso soldi di qua di là, di su di giù. Suo padre, che non so se abbia vinto le elezioni per andare sindaco da quel paese dove loro sono nati. Cioè, capito la sinistra cosa fa? Innalza i genitori del morto e butta giù Capranica, che mi ricordo finché vivo, si chiama Capranica, che la moglie ha visto il figlio morire dal dolore, morire dalla vergogna, morire, che è stato buttato fuori dai carabinieri. Perché anche i carabinieri ne hanno un po' di tutti i colori, diciamo, perché lo hanno abbandonato? Perché lo hanno abbandonato? E allora il giudice non gli ha dato nessuna colpa, è stato prosciolto. I carabinieri lo hanno espulso. Insomma, da lei ne parliamo veramente di cose serie, o parliamo di cose che uno si inventa e note fino al palo? Che mi dicano che non è vero quello che sto dicendo. Ecco.
1: Che adesso
0: Io mi ricordo perfettamente come è andata a finire quella storia là. È come la Cucchi, la sorella della Cucchi, facendo casino di qua, di là, di su e di giù, dov'è? Al governo. No, al governo, all'opposizione, ma prende soldi. Hai capito il discorso? E chi è? E chi è che ha ucciso il fratello? I carabinieri? Però lei è facendo casino, è andata, diciamo, è stata eletta, non so da quale partito, che non mi interessa, perché quella gente là proprio mi dà fastidio di che siano al governo, che siano all'opposizione, ma sempre là, sono sempre là, prendono un sacco di soldi, perché però il fratello che meditasse vendetta, sì, perché Cucchi, e da come è stato trattato, è stato ucciso in pratica. Però che la figlia e che la sorella vada a finire là, si spiega per cosa che può sapere di politica quella donna là. Ecco, e allora adesso vediamo, sai, la Salis è stata condannata perché ha licenziato senza motivo, ha licenziato due i suoi servienti e deve pagare dei bei soldini, e più è stata condannata che deve pagare 90.000 euro delle case che ha occupato. E scommettiamo che l'ultima non pagherà niente? Scommettiamo che non pagherà niente? E adesso vorrei vedere se fra Togliani...
1: I telefoni non funzionano, mi stanno mandando i messaggi.
0: Adesso dimmi se fra Togliani... fra Togliani. E prova a vedere di là se c'è qualcuno che si ritiene...
1: No, non c'è né Luca né che ne sanno.
0: Ecco, che fra Togliani e Bonelli... Che prima hanno posto su Samoro e ha fatto un casino che non finisce più, adesso ha mandato su il prossimo delinquente che manderanno su, non lo so.
3: Chiamata vocale in arrivo da Con Gabriella Orbocello.
1: Allora, un attimo, metto in... mi chiamate sul mio cellulare, se dice che i telefoni non funzionano, perché mi stanno mandando... stanno provando a chiamare, ma non... Allora, un attimo che...
0: Ma sempre quando ci siamo noi i telefoni non devono funzionare.
1: Giorgio, nemmeno qua vedo nulla, nemmeno che appaiano le telefonate né niente. Cazzo devo fare? Non c'era nessuno, vedi che c'erano repliche. Prima c'era...
3: vocale in arrivo da Coop Gabriella Olmocell.
1: Ecco qua, vediamo.
3: Chiamata vocale.
1: Pronto? Pronto? Mi senti?
4: Io sì.
1: Sì, si sente in radio?
0: Anna, c'è qualcosa nelle tue dita che non schiacci giusto. Dai, non venirmi a dire che neanche quello lì non funziona. Quando non si è capace di fare, si sta a casa.
1: Va bene, allora andiamo via.
0: Andiamo via perché mi vergogno.
3: Chiamata vocale in arrivo da Coop Gabriella Olmoce.
1: Pronto?
4: Pronto, Anna?
1: Oh, Gabri!
4: Muore, c'è il telefono della radio che non funziona.
1: Lo so, anche Roberto mi ha mandato il messaggio. E anche la Carmen, una collega che dice, anche qua mi ha mandato il messaggio. Ho provato a chiamare sul mio cellulare e cosa devo fare?
4: Sì. Niente, comunque vi saluto tutti, un bacione a Giorgio, statemi bene.
0: Ok, ciao, grazie.
1: Grazie, grazie,
4: ciao,
1: Gabri.
4: Belli, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, Gabri.
0: Vabbè, se vuoi dare il numero, vuoi dare il numero. Vuoi dare il numero?
1: Io, se volete mettervi in contatto, Roby, volevi che mi hai mandato anche tu il messaggio, RDM. Prova a chiamare sul mio cellulare e vediamo di fare le telefonate. Qua cosa devo fare? Non funziona nulla e non so. Quindi non potrei.
0: Ma neanche di là non c'è nessuno che possa.
1: Non c'è.
3: Chiamata vocale in arrivo da.
1: Ecco, pronto? Pronto? Mi pronto? Senti?
0: Pronto?
1: Pronto? Roberto, l'ho presa alla linea, è lui che deve...
0: C'è qualcosa che non va neanche sul tuo.
3: Chiamata vocale in arrivo da Gamoracolò.
5: Pronto, Anna?
1: Mi senti?
5: Non ti sento proprio.
0: Va bene, dai.
1: Mi senti?
0: Neanche ti sentivo.
5: Adesso sì. Allora, Giorgio, noi altri, con tutti i casini, i problemi che avremo in sto paese, quando sei cominciai? Lo dico subito, 36 anni fa. 36 anni fa. Bene. Quindi, la soluzione è una. Tanto andiamo a vedere. Che poi sia da una parte i tappa e pace e la stanza di può muoversi.
0: Mettiti a cagare il microfono.
5: Di là se vieni in casa e non ti può fare niente. Adesso notizia, non si mi ha mi ha dato un amico. A Mestre, Rappa Cavalca Via, che manda via Cappuccina. Ora, Rappa Cavalca Via. Ed è una donna anziana qua che con uomini che vive su questa piccola palazzina. E la di notte esca da questa palazzina e si impedisce da extracomunitari che vai a dormire e farsi i cassi su. Dica chiamare la polizia e gli ha fatto un cazzo. Niente, uno sgombero, qualcosa, nulla. Chiaro? Niente di niente. Quanto vogliamo aspettare ancora?
0: Certo, certo.
5: Siamo male, siamo peggio, e io farne fuori.
1: No,
5: mia mamma mi ha detto sempre, chi vuole il suo male piange se stesso.
0: E certo, certo.
5: Ha permesso a sta gente di portare l'Italia in condizioni peggiore. Chi li ha votati? E chi li ha votati quando, dopo, per esempio, giusto per fare un esempio, è Giorgio Meloni. Posso fare qualsiasi altro nome, ma se l'ultima arrivata che aveva detto andiamo via dall'Europa, dall'euro, caviamo via le accise della benzina, bisogna ridurre le tasse ed è tutto e di più, e adesso fare tutto il contrario, esattamente come ha fatto tutti gli stati per 30, per i 33 anni, 32 anni precedenti.
0: Certo, certo.
5: E stiamo a lamentarsi e continuiamo a lamentarsi. D'accordo, c'è un periodo per lamentarsi, c'è un tempo per lamentarsi, c'è un tempo per soffrire, ma c'è anche un tempo per rivoltarsi, per ribellarsi. E ribellarsi non è andando a votare, perché una volta, due, tre, cinque, dieci vado a votare, ma se la musica va di male in peggio, io vado più a votare. Mi vado fuori con Toco Vino, vado fuori con Matteo, vado fuori con qualsiasi roba e comincio a far male. Questi sentivo farne male, ma tanto male. Ti Giorgio, qua per missione tua, che sono figlio di Siana, si dice fammi la miseria totale. Mini, 10 anni che non lavoro. E quanti altri in Italia?
0: No, scusa.
5: 10, 20 persone in tutta Italia. Siamo milioni. E se quello che dice Belluco, ma sicuro che sono che io fa. Pensa a milioni di famiglie che perderai a casa sono che vieni. Pensa, e devi preparare la legge che non più giudice, ma se semplice avvocato che manda l'intimazione del pagamento, se no si mette a casa all'altro. Un semplice avvocato, non c'entra più niente il giudice. Vogliamo aspettare? Aspettiamo. E dopo, qua, ricordiamoci che la gabbia ormai è quasi chiusa, che manca solo un piccolo filo, un piccolo spiraglio per chiuderla definitivamente. Quindi, o agiamo adesso, tutti insieme, perché è inutile sperare che faccia uno per un milione. Un milione può far per uno, ma uno non può fare per un milione. Ci siamo fin qua, Giorgio?
0: Ma certo, certo.
5: Bene. O li fermiamo, o loro ne fa fuori a noi altri. Punto, fine.
0: Ma già sai, è già...
5: attorno quei discorsi, qui sempre, quei soliti discorsi.
0: Ma c'è già il programma? È già il programma?
5: Bisogna fermarli. Se anni, se 30 anni che ne parliamo, e siamo sempre al punto di partenza. Anzi, non vogliamo andare mai in peso. E continuiamo ancora a parlargene. E parla che lo definiva, no, a parlargene.
0: Certo.
5: Gira, Giorgio. Non so se ti hai accorto. Ma i discorsi sono sempre gli stessi. Non cambia una virgola.
0: Certo, certo.
5: Vogliamo cominciare a tasare e agire? E se no, ragazzi, continuate a discutere, continuate a parlare a vuoto e intanto continuate anche a tapparvi il bastone. Io ormai, guarda, sinceramente, aspetto ancora 6-3 mesi dopo vedrò, deciderò da farsi. Ma voi altri italiani, me, ognuno per sé e cazzi per tutti. Ciao Anna, ciao Giorgio.
0: Ciao.
1: Ciao, sì, ciao. Robby. Ciao caro.
0: Cioè, certo che è tutto un discorso da fare, ma il problema è trovare la gente che vada in piazza. Questo è il discorso. E dopo vedere cosa che fa la polizia contro gli altri che andiamo in piazza. Questo è il discorso. Perché bisogna vedere che forza politica che sia in campo e che ordine chi cade a poesia. Perché ho fatto prima l'esempio di qui che cacciapò, chi si sta bagnai e cacciapò un sacco da botte, e sapevo chi era il governo, e di conseguenza si ritorna col prossimo anno e ritorna a Iori, quasi sicuramente e ritorna a Iori. Non so come che andrà a finire, non so come andrà a finire. Spero che il Veneto abbia l'autonomia, chi riesca a fare l'autonomia e chi riesca a mettere a posto, perché se l'autonomia viene concessa ne avrà, diciamo, di bisogno le pensioni e la casa malati e la sanità. Ecco, da quello che si sente chi spende, e voi voto portare la sanità a un buon mercato e naturalmente di alzare le pensioni, di alzare, diremo, il busto paga e di alzare che roba, perché dopo che avevamo da lavorare so che per il Veneto e che avevamo da dare allo Stato quello che sarà, diciamo, da dare né di più e né di meno, come che fa Friuli Venezia Giulia, come che fa il Trentino Alto Adige e via discorrendo. Loro fanno quello che vogliono e noi zitti e buoni. Però Iori ha fatto il suo dovere quando che era ora di dare fuoco a qualcosa, e che avrebbe fatto e che dà fuoco, ecco tutto. E ha guadagnato, diciamo, lui, la sua autonomia dopo che si è fatto da Osta, non so quale altra soluzione che sia, che sta bene, diciamo, no? Che ha un miglioramento, perché i soldi che chi c'ha pare sta più su che zona là, che non, per esempio, fermo un'ipotesi che il Veneto abbia la sua autonomia, diciamo che quello che sappiamo resta tutto nel Veneto, diciamo, se no la parte chi metterà, diciamo, d'accordo di dare al governo, di dare al governo centrale per aiutare anche i territori italiani che non ha industrie, non ha qua, non ha di là, e naturalmente che sarà da non da abbandonarli, ma di dare tutti quanti che dà un

0: E i messaggi, leggiamo quelli che arrivano tranquillamente. Quindi, chi vuol comunicare provvisoriamente con Radio Gamma 5, chiamare sul mio cellulare 349 7836 420. Vediamo se qualche cosa riuscirò a fare. Gente, se volete interagire con noi, ecco, questo è, cioè, il punto più svelto, perché se mancano le linee, se manca internet, collegamento, come dire, al telefonino, difatti manca l'internet, non lo so di là cosa fanno, cosa non fanno, non ne capisco nulla, non voglio stare a parlare. Perché qua ci sono state tante, come che si dice, tante repliche, tante, e quindi non lo so. Chi stava prima, non lo so, non so rispondere. Qua le telefonate per ora non vanno. Se manca internet, manca Cristo, la Madonna, e anche non i 12 apostoli, i 13 apostoli, perché ci sono pure io in mezzo. E
1: Ma
0: allora,
1: allora, sai che oggi abbiamo studiato, Anna, la famosa storia di 13 apostoli, no, di
0: i
1: 13,
0: 12 apostoli,
1: no,
0: so io dico i 13 apostoli perché ci
1: no,
0: sono
1: ma
0: pure
1: dei 12 che hanno fatto Israele.
0: io.
1: Allora, due, Beniamino sono i figli di Rebecca, diciamo,
0: Beniamino, non era il fratello più piccolo di Giuseppe. Giuseppe aveva
1: con
0: due
1: Giuseppe,
0: fratelli.
1: ma stati quattro sono nati
0: Dal cognome.
1: dalla sorella di Rebecca. Allora, dopo, in ultima, quando che non riuscivano più a far figli, per arrivare a 12 ha usufruito delle schiave. Ha usufruito delle schiave. A me parlare così proprio mi viene a dire la verità, perché non lo
0: Era sempre un puttanesimo, dai.
1: non lo so, si può perdere, perché Rebecca era sterile. Poi dopo ha avuto Giuseppe e Beniamino e tutti hanno dato, diciamo che Dio ha fatto così, Dio ha fatto colà. Dio non ha fatto niente. Dio non ha fatto nulla. Perché, vabbè, così dai. Dopo ognuno la pensa a propria maniera, perché parlare di Dio, quella roba lì, mi dà un attimino un po' il prurito. Perché io non ci credo più di tanto, e di conseguenza che i 12 non apostoli, come si chiamano quelli che hanno fatto Israele, i figli di Giacobbe, sono figli bastardi, perché uno è figlio della sua moglie, cioè tre sono figli di sua moglie. Due sono figli di quella che lui amava, che avrebbe voluto come moglie, e tutti gli altri, diciamo 4 o 5, sono figli fatti con le schiave. Perché tu scopavano tutti, è tutto uno scopamento. E dopo.
0: Passava lo spazio in annetar.
1: Io sono stato zitto. Perché ce l'avevo in bocca proprio. Ho
0: Strano che sei stato zitto. Strano,
1: detto. No,
0: strano.
1: no, non posso. Sono tutte donne, sono tutte di qua, sono tutte di là.
0: Va bene, va. Vediamo un po' che avevamo detto che dedicavamo una canzone alla carissima Paolotta. Paolotta, chiama sul mio cellulare se vuoi telefonare. Dai, oppla.

0: Messi, chi ha visto Padova non la dimentica più. E ho provato, sì, vale, ma effettivamente non ci sono linee, purtroppo quando come che si dice quando manca la linea internet, non vanno i telefoni, non vanno, poi non essendo tecnica, e purtroppo andiamo avanti così. E cosa devo fare? Ecco perché ho dato ordine di chiamare sul telefonino, sul mio telefonino personale, almeno che così riusciamo a sintonizzarci, a dialogare, altrimenti mettiamo in notturno e andiamo a casa. Eh sì, mi aveva chiesto, infatti, con tutti i disagi che noi abbiamo in Italia, Giorgio mi aveva chiesto la canzone di Gaber, e difatti io ce l'ho qua, vediamo.
1: Dai. Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo

0: dal cugino.
1: Ecco, è per fortuna proprio.
0: Ditemi se questa non è una canzone attuale fatta da uno che l'ha fatta qualche anno fa, qualche decennio di anno fa, e di conseguenza già quell'epoca là c'era questo tenore di vita per noi italiani, ecco. Poi dopo ognuno la pensa a propria maniera. Io ormai la mia età ce l'ho, io sto aspettando che venga la mia fine, giustamente, con gloria e con passione.
1: Come con gloria e con passione, che voglio vedere se hai la paura sotto il culo.
0: Ma tu pensa per la paura tua, senti, beh, voilà. Per chi certo si aspetta un incoraggiamento da mia moglie, è pure tempo perso.
1: Non mi capito, l'aspetto con gloria, aspetti, ti caghi sotto.
0: Ma io penso, adesso a parte scherzi, ma penso che quando che uno arriva a una certa età, la prima cosa che pensa è proprio quella. Quando sarà il momento, chiudi gli occhi, ciao, quello che c'è, e quello che ce l'hai preso l'ha preso, e quello che devi dare, hai già dato. Di conseguenza, problemi zero. Parliamo di questa canzone, non so cosa ne pensate voi, se questa canzone è attuale ai tempi di oggi.
1: È tanto attuale.
0: Ecco, dove che abbiamo i sindaci che fanno quello che hanno fatto a Bologna, i carabinieri
1: che vanno a finire in ospedale,
0: e prima da un'altra parte davano a finire in ospedale quelli che non manifestavano ma facevano il sit-in. Se uno sa cosa vuol dire sit-in, significa che stanno seduti, e sono stati picchiati, bagnati e picchiati. E ora ditemi voi se questa è una nazione da poter amare, capito? Tutti abbiamo vissuto meglio che abbiamo potuto, però che uno si senta orgoglioso di essere italiano mi sembra un po' una vergogna, ecco, tutto lì.
1: Sì, ciao Giorgio Solio dei Giobbi, ciao Padanna Reggianna, alzando i cerriuti, la parona pettina i ciuffi. Thomas, portagli a Chiacciacchi alla frutta. E purtroppo Thomas stasera sciroppato, hai capito? Adesso ti faccio pure la poesia, hai capito, Davidiuccio? Ebbene, in tutti i modi, gente, vi ripeto, chi vuol collegarsi con noi, chiamate sul mio cellulare e possiamo interagire con alcune telefonate. Purtroppo i telefoni non funzionano. Tutte le volte che veniamo noi qua la regia fa schifo, e vabbè, come al solito. Andiamo avanti, dai.
0: Forse non è che facciano perché noi ci stufiamo, perché io sono lì per essere stanco.
1: Pronto?
2: Ciao.
1: Oh, Franci! Ciao!
2: Non eri qua, ho detto provo tutti e due. E devo dirti una cosa, stavo facendo una cosa indegna. Qual è la cosa indegna? Sto separando l'immondizio perché domani passa la plastica.
1: Dai, ma non avete le campane?
2: Cosa?
1: Cioè, le campane, almeno noi abbiamo le campane fuori.
2: no, da lunedì, se non dicono venerdì passa la plastica, l'altro venerdì passa, che ne so, la carta. Al mercoledì, e ognuno porta fuori, e ti assicuro, abbiamo avuto le campane, le isole ecologiche, le campane, però per colpa del 10%, ti assicuro che c'era una merdaia là, che ti diceva, ma chi me lo fa fare, capito? Basta il 10% della popolazione che fa schifo, e tutto diventa schifo,
1: è vero, perché vediamo anche proprio nelle grandi città, Milano, Roma, vedi anche le persone addirittura convivono con le pandecane. Ma perché le pandecane buttano immondizia dalle finestre, buttano, cioè, l'immondizia fuori, è logico che si infettano, cioè, vengono invasati da animali proprio, mamma mia, guarda.
2: Voglio lanciare una specie di lancia per giustificare, non dico le pantegane, però io sono sicuro che se le pantegane ci sono, vuol dire che qualcuno dà loro da mangiare, appunto. Quindi se tu butti la roba fuori e butti il cibo, non l'umido da conferire dei posti giusti, ma tu butti l'umido in strada, ma le pantegane arrivano.
1: Sì, è vero, hai detto giusto,
2: arrivano persino le persone. Ora mi considero anch'io un po' un anziano, e anch'io della volta ho pensato, ma ho visto che stanno buttando via della frutta fuori da un Prix, fuori da una lì, è una roba buona, ma perché la buttano? E vado là e ho guardato e ho detto, ma questa qua è buona da mangiare ancora? E c'era qualcuno che mi guardava e diceva, scusi, perché mi dici scusi? Perché non volevo portarle via le parti migliori. Scherziamo, ma si metta subito qua e prenda quello, il meglio che c'è. Mi chiedevano scusa per poter tirare fuori la roba un po' più bella, un po' più pronta. E quello mi ha scioccato della volta. E un giorno io dico, ma probabilmente potrei anch'io arrivare a quel livello là, perché si cominciano ogni anno a tirare fuori il 5% della mia misera pensione, domani altro 5, domani altro 5, alla fine anch'io sarò costretto, se voglio dare una mano ancora ai miei figli, a tirare fuori, andare con la manina e dire, vediamo se per caso trovo, se sono fortunato, trovo qualcosa. E quindi veramente voi parlavate di tante cose stasera, per un quarto d'ora, 20 minuti ho ascoltato Rete 4, Rete 7, quella là, e tutti quanti parlavano del caso di Yakiri, che non so come si chiami, quello che è morto, e tutti contro e tutti a ragione. Mi sembra da dire, ma come? Senti, ha ragione o contro di un omicidio? A me stava veramente sulle scatole, ma possibile? Non è contro o a favore di un omicidio, è come si può fare per evitare quella persona che è morta. Vabbè, dai.
1: E qual è fatto? Noi abbiamo parlato anche il fatto di Ruggero, l'orefice che ha ammazzato, ma porca miseria, ne erano tre, peccato che non ha ammazzato il terzo, però gli tocca persino pagare. Ma non ho mica capito, è stato rapinato miriade di volte, una volta tanto che si è voluto difendere, ma l'ha occupato fuori, ma doveva farlo, come si dice,
2: sì, e l'ha rincorsi. Ora, di quel caso là veramente a me dispiace tanto, perché la morte di una persona mi sta
1: sì, ma è stato rapinato non una volta, tantissime volte. Franci, io voglio vedere se tu nel tuo lavoro vedi che a tua figlia gli mettono la pistola in bocca, a tua moglie gli mettono il coltello alla gola, tu cosa fai? Come reagisci?
2: Anna, io ho guardato e mi è venuto il filmato di un certo Bellini, mi pare, raccontava le storie, vari casi, e diceva: questo è stato ucciso così, questa è stata uccisa così, e proponeva da parte della magistratura italiana dei risarcimenti. Questi qua erano, perché se uno ha commesso un omicidio e è stato colpevole, subentra lo Stato, perché se non ha niente, subentra lo Stato. Lo Stato per un omicidio dava massimo 7.200 per un morto, fino a 1.700, 500 euro, 500.000, che dopo l'hanno trasformati in euro, comunque 500 euro per morto. E a me veniva da dire: ma questi, ma come? E dopo il signor qua, il gioielliere, a lui hanno dato che deve un risarcimento di 450.000, scusa, 7.000 massimo, o 5.000 contro 450.000. Ma come? Uno che si è difeso deve pagare come indennizzo ai parenti 450 e passa 1.000 lire più le spese processuali, mentre questi qua che avevano ucciso non avevano niente. Lo Stato, c'è una legge che deve risarcire lui 7.000 al massimo. Ma come? Allora, come fai tu a dare un specie di indennizzo, perché è il privato che deve pagare dai 450.000, tu che devi tirare fuori i soldi, no, massimo 7.000. Ma questo qua vuol dire prendere per il culo veramente tutti quanti. Io l'ho pubblicato su Facebook,
1: su Facebook, su Facebook, su Facebook,
2: a Facebook. E mi viene a dire: ma possibile? Ma come? 450.000 perché sei tu che sei stato colpito e ti sei difeso. 450.000 e non si sa, più spese processuali.
1: Più spese.
2: E massimo, se uno ha colpito, si è difeso, deve risarcire. E cioè, ha fatto i danni, deve dare 7.000 però euro. Non i soldi, e lo Stato dice: ok, ce li metto io per legge, li metto io, massimo 7.000. ma 7.450.000, ma c'è una piccola differenza. E questa roba qua, e uno dice: ma no dai, ora ti sei sinistra, ora ti sei, scusa, ora ti sei da destra, ora ti sei un fascista, ora ti sei un nazista, e allora ti sei, no, e io penso di essere una persona intelligente, ma spero di comportarmi una persona che cerca di analizzare le cose. Ma possibile? Ma che storture sono queste qua? Una persona che ha lavorato tutta la vita deve rimetterci tutte le proprietà, tutto l'appartamento di qua, deve venire,
1: sì,
2: a risarcire uno che è venuto in casa tua a fare anni, se non ucciderti. Ma dai, dopo ci sono questi sinistri qua, dai, ma è possibile che non ci sia nessuno dalla parte della sinistra? ABS, la famosa storia, come si chiama, quella che andava a picchiare in Ungheria e che adesso è però
0: è Salis.
1: La Salis,
2: però cosa faceva lei? Perché ha visto che prendeva più soldi prendeva più soldi della sua attività, ha detto: beh, allora sciolgo la società, liquido i miei dipendenti, senza dare nessun anticipo, che questo, e pertanto a me non fanno niente. Ma come, a te non fanno niente? Allora tu puoi fare quello che vuoi. Peccato, per fortuna stavolta un giudice ha detto: no, tu, per le due persone che non hai avvisato per tempo, che non hai dato giusta causa, che non hai, devi pagare 300.000 euro. Allora a questo punto qua tutti si, tu un subuglio, ma è possibile? Ma qua, ma la nostra ninina, Salis, la nostra puttina, il nostro bocciuolo di rosa. È finito il Redentore, dai. Scusami.
1: Purtroppo è sì.
2: Va
1: Ma...
2: bene, ho sentito che avete difficoltà, ma cosa? Come...
1: Sì, ma i telefoni non vanno, difatti, vedi, sto a dire io, chiamatemi sul cellulare perché qua se manca l'internet i telefoni non funzionano.
2: Pensa una cosa, io non ho sentito, ogni tanto ascolto voi, che mi sento tantissimo, ma ascolto anche qualcuno che mi dà, dai, no, non è Francesco, non è possibile. Ascolto Radio Maria, anche Radio Maria, su un giorno e mezzo, che ha problemi col numero di WhatsApp, che è lo stesso che non riescono a parlare perché ci sono problemi
1: Ci
2: dell'acqua.
1: sono problemi perché adesso vanno, prima c'erano i telefoni normali e telefonavi come volevi, li incrociavi le telefonate, li prendevi tutte e due le linee e li sentivi. Adesso che si fa tutto computerizzato, tutto tramite internet, è uno schifo.
2: Attenta Chiara, scusa, ho un amore in fianco. Allora, ti volevo dire una cosa. Come si può dire? Tanto salutami tanto
1: Chi?
2: al tuo amore in fianco.
1: Certo, è qua al microfono,
0: Ciao,
1: guarda che non so se lo
0: Franci.
1: senti.
2: Ciao, ciao, sì, ho sentito.
0: Ciao.
2: Beh, a parte il fatto che gli ospiti, quelli che telefonano, li sento proprio bassi di voi due. Non importa. Giorgio, ti saluto, grande, sei un grande, che cerca di portare avanti sempre la tua idea.
0: Sono alla fine.
2: Sì, tante persone mi dicono, Giorgio, avrei qualcosa da dire sì e no, però è un grande. Quindi lo faccio a me. Faccio mio anche questa cosa qua e dico sì, in effetti lui ha delle idee che no, non è disposto a cambiarle. È grande, sei un grande per questo qua. E dai, al prossimo discorso ci sentiamo. Ciao a tutti e due.
1: Ciao, grazie Frangi. Un abbraccione, ciao. Ciao. Con il nostro carissimo Francesco, don't speaker. E vedi, ha parlato, ha detto la sua, effettivamente ha le tue stesse idee, perché vedere lo schifo che sta succedendo qua in Italia
0: Purtroppo.
1: non si vede né capo e né coda proprio.
0: Va bene, dai, cosa vuoi fare? Ma non riusciamo, no, se non c'è dialogo è difficile andare avanti, parlare sempre, che poi dopo, tra l'altro, hai già problemi di memoria e diventa ancora peggio, insomma, dai. Va bene, dai. Se almeno il pupetto avesse telefonato, può darsi che qualcosa riuscissi a fare, ma va bene, comunque. Ormai abbiamo perso anche lui, dai.
1: Vediamo un po', destra, qual è la destra e qual è la sinistra? Giorgio Gaber.

0: basta.
1: Ma basta veramente? Ma bisognerebbe dire basta, basta.
2: Ed effettivamente ciò che diamine. Ma insomma. E allora, vediamo qua l'Ada di Asolo, che questo messaggio che era arrivato ancora prima, che dice: Giorgio, anche a me piace preparare i risotti. Ieri ho cucinato le verdure a vapore per il riso freddo. Poi ci metto i funghi, carciofini sott'olio, del prosciutto tagliato a dadini e cubetti di Emmental. Ribuonanotte, Ada di Asolo.
1: Certo, è riso freddo. Quello si chiama riso freddo. E uno butta dentro quello che gli piace. Perché non c'è una ricetta vera e propria. Uno butta dentro quello che gli piace. È mangi un buon riso con tutto quello che ti piace, diventa buono anche se non vuoi.
2: Certo, ed è quello, come per dirti, io sabato scorso avevo visto dalla nonna Luigina, no? Il sabato che vado, che aveva fatto la marmellata di ananas. Io non l'ho mai vista nemmeno in circolazione, la marmellata di ananas. L'ho vista fare a lui, l'ho assaggiata, era meravigliosa. Oggi gliel'ho fatto al nonno Renzo, aveva un ananas bella matura. Ho detto: ma ti faccio la marmellata. Mamma mia, l'altro poco si faceva il bagno dentro. Non è stato tanto di più, però ha un sapore favoloso. Ecco, poco zucchero, perché di solito, sai, mettono tanto zucchero. Ecco, poco zucchero. Ma ho fatto 3 vasetti, sono usciti con un ananas, 3 vasetti bei grandi da 300 grammi. Era, guarda, una cosa meravigliosa, che se succede te la faccio io a casa lo stesso. Ma è veramente buona. E in circolazione le confetture di marmellata trovi di tutto, mirtilli, ribes, eh? Ma l'ananas non trovi, la marmellata di ananas non la trovi. E vediamo un po'. Boh, noi abbiamo detto, non so se Michele di Venezia, di solito sai che Michele di Venezia manda sempre i messaggi. Fammi vedere che qua andiamo a vedere. No, non ha mandato ancora nulla, perché so che lui si prepara per bene e ti risponde sempre a quello che dici, che parli in vari argomenti che tu ti sei addentrato, e ce ne siamo addentrati in vari, ma su quello che succede, come le baby gang, come le, di tutto quello che sta succedendo in Italia, che veramente sta diventando un'Italia, ma non fantasma, proprio.
1: Ma vedi, Anna, il problema è uno solo: i giovani vanno tutti all'estero perché prendono di più, capito il discorso? Qui andremo avanti con gli extracomunitari e diventeranno padroni dell'Italia, ma per essere pagati poco, per essere sfruttati di qua e di là. E invece non è vero, perché abbiamo scoperto dove vengono aiutati, perché la famiglia dell'extracomunitario, siccome che loro hanno più figli, più qua, più là, prendono 800 euro
2: ogni figlio.
1: No, prendono 800 euro come per dire, perché devono mangiare per il vito, e in più prendono, diciamo, i soldi per ogni figlio che fai. Non pagano al pronto soccorso, non pagano in nessuna parte, e pertanto loro prendono più soldi di noi. In ultima prendono molti più soldi di noi. perché purtroppo è così.
2: Eh sì.
1: No, siccome che l'italiano si è fatto sempre pregare e adesso lo stanno pregando ancora di più, perché loro vengono mantenuti più di noi.
2: Pronto? Pronto?
0: Mi senti, Anna?
2: Sì.
0: Allora, Giorgio, ti spiego una roba. Ti dico una roba riguardo alla Germania. E non è roba, come dire, inventata. Ed è stato detto da chi ancora oggi vive in Germania, perché è un italiano. Allora, un appartamento di 50 metri quadrati non paga... Allora paga, mi sembra, 400 euro al mese per la sanità, per la sanità privata, e paga 1500 euro all'anno e basta. Non è come qua che ti dai trattenute dell'Inps che ti paga la sanità come gli dice, e dopo ti va a pagare il ticket e le cazzate varie. E che se, per esempio, giusto per farti un piccolo esempio, un medico di base all'occorrenza viene in casa e ti fa anche l'esame del sangue in 24 ore e dirà l'esito dell'esame del sangue, giusto per dirtene una, ma che c'è tanto altro. Il medico di base ti fa anche l'elettrocardiogramma e tante altre cose con 1500 euro all'anno. Bene, tu sai quanto si paga su quel di luce, acqua e gas? Ho visto mia bollita, ma sai che invento, me l'ha fatta vedere. Che paga da sì e no, sia 100, sia 700 euro all'anno di acqua, luce e gas. Voglio dire un fatto: in Germania, per legge, tu non puoi prendere meno di 2400 euro, e adesso c'è chi discute addirittura anche per aumentare le paghe, la paga minima, per andare oltre i 2400 euro. Altra cosa, ma se te ritrovi disoccupato in Germania, la prima cosa che fa è che sospende il pagamento dell'affitto e dei bollette, luce, acqua e gas. Ti sospende, e non ti paghi l'affitto e bollette. E ti dà un vitalizio, chiamiamolo vitalizio, di 500 euro al mese. Di ufficio di collocamento, si prende il carico, il tuo nome, cognome, dati vari, e nel giro se te va male, nel giro di 4-5 topi a 6 mesi ti trovi immediatamente il lavoro. Quando hai ripreso a lavorare, quell'arretrato di luce, a quei gas, ti viene dinazionato e ti con 1400 euro al mese ti paghi tranquillamente tutto l'arretrato. Ma ti in Germania non ti sta più di 5-6 mesi di disoccupato a pesare sulle casse pubbliche. Hai capito, Giorgio, come capisci?
1: Certo, certo. Sai come si chiama quell'ufficio là? L'Arbeitersam.
0: Comunque, questa è solo una minima parte di come che funziona. Qua ti va l'ufficio del collocamento perché ti ha perso lavoro, ti dice scrive nome e cognome sul registro e grazie, arrivederci. Ti dai bollette da pagare, te da 500 euro al mese, come chi mi dà adesso me, dopo più di un anno che ti sospesi per varie ragioni, ma quei 500 euro va a pagare luce, acqua e gas, e mangiare, e vestirmi e far tutto. Hai capito come è in Italia, Giorgio?
1: Certo, certo, certo.
0: Ah, e se domandiamo come andiamo in Marte, che paghi il primo a gente che te li taglia, non sa neanche dove che è, non sa neanche l'esistenza, non sa neanche dove che è in Italia, a inseritori dei immigrati che se qua che lavorano e anche paghiamo 300 euro al mese di pensione. E in Italia erano i migliori pensionati che magari che avevano disgrazia di farsi male o di aver lavorato poco perché gli stai male, che avevano invalidità, gli da 500 euro al mese e grazie, arrivederci. E lei che regala 300 euro al mese, che ne costa, mi pare che sia intorno ai 200 miliardi all'anno, che va via dall'Italia. impressioni non dovute.
1: Certo, certo. No. Sì, sì, no, ma...
0: No. Non fare niente.
1: No, no, ma questo ho detto sempre che a me, anzi ti dirò di più, la Anna ha i nipoti, i figli di suo fratello in Spagna, in Germania. E queste cose le sappiamo bene.
0: Ecco, raccontate mai, perché ti ho sanno.
1: No, no, no, no, è vero, è vero, è vero, è vero.
0: Ecco. E ti ho detto solo. Le angurie italiane qua attualmente ti paghi 75-76 centesimi al chilo, da qua e vai in Germania ne paghi e paga 50 centesimi, cioè là e costa manco di qua le nostre stesse angurie italiane,
1: sì sì sì sì sì,
0: e tanto altro,
1: ma è roba che guarda, più che ne parliamo più che ne viene fuori.
0: Quindi
1: dai, quando che ci svegliamo, allora mica una certa età, mica una certa età, non posso più fare niente, non che vedo, ho le gambe che cede e non posso più, e ho fatto le mie battaglie, e ho fatto nel 68 69 ho fatto le mie battaglie.
0: Però se ti sei ridosso non manca tanto agli 80 anni, vero?
1: No, 2 anni.
0: L'immagine di Gesù, e anche stasera sono qua che lo prego che non mi faccia svegliare domani mattina. Non so se mi spiego, Giorgio.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Prego. Arrivo altro.
1: Certo, certo.
2: Ai.
0: Se puoi, prima di chiudere, adesso, fra mezz'ora, prima di chiudere, quando vuoi, metti la campana del villaggio.
2: Va bene,
0: no,
2: ok.
1: No, non arriva, non arriva, non arriva. È a pranzo, è a pranzo.
2: Certo.
1: Oh.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao, Stella. Penso che fra una mezz'oretta al massimo andiamo via che niente.
2: Sì,
1: perché così non è neanche soddisfazione andare avanti, diciamo. Perché se c'è un piccolo dialogo si può andare avanti, ma quello che ti chiedo ti della Germania è proprio vero, è l'ufficio di lavoro, si chiama Arbeitersam, quando vai là ti danno i soldi, ti danno la disoccupazione e dentro 6 mesi ti trovano il posto di lavoro, però non lo puoi rifiutare perché hanno anche loro le loro regole, perché bisogna dire che ci sono regole, che là se è un lavoro che non ti piace non lo puoi rifiutare più di tanto, perché se non ce la, perché se non ce la fai fisicamente è un conto, ma no, se ce la fai lo devi fare magari per un periodo di tempo e dopo viene fuori il lavoro meglio e puoi farlo là. Questo te lo dico per certezza che è così. Si chiama, quell'ufficio là si chiama Arbeitersam, che è l'ufficio di lavoro in pratica, dai. Purtroppo la Germania ha tutta altra roba, perché vedi che anche là hanno problemi di licenziare non so quanta gente, diciamo, che
2: come a noi la Fiat là, cosa hanno?
1: Sì, adesso non mi ricordo più come si chiamano, perché sai la testa è quella che è, e ne vogliono licenziare metà, ecco, ma li mandano via. però là non vengono abbandonati al loro destino come qua in Italia, non vengono abbandonati. Là avranno sempre qualche soldino in tasca per andare avanti con le loro famiglie. Purtroppo qua in Italia abbiamo gli extracomunitari che fra poco comanderanno. Comanderanno
2: già
1: loro.
2: Già comandano.
1: No, vabbè, ma
2: tu vedi un po', non vuoi nemmeno più uscire.
1: No, andranno anche il governo. Andranno anche il governo.
2: Ah, sì, sì.
1: Perché diciamo dei nostri possono benissimo buttarli al macero quando vogliono che nessuno piange. Però diciamo dei nostri giovani vanno a lavorare tutti all'estero. Poi lo sentirete anche voi che non sto dicendo bugie, ma sto dicendo la verità, che solo quelli che hanno un titolo di studio, che hanno preso un lavoro, che hanno fatto dei vari lavori belli, rimangono in Italia, e il resto vanno fuori tutti perché prendono di più e lavorano. Purtroppo qui in Italia è diventato un manicomio criminale, io lo chiamo così.
2: Sì, va bene. Beh, visto che mi ha chiesto la campana del villaggio della scuola cantone,
1: dai che dopo andiamo a casa,
2: faccio ascoltare questa canzone per te Roby e poi facciamo i saluti, vai. Opla.

0: Ecco qua la scuola, cantorum, la campana del villaggio, tutta per te, Roby. Ed ora, gente, visto che con tutte le difficoltà che susseguono, cioè, questo che non va, questo così, questo con l'anno, ci siamo espressi in questo dialogo, insomma. Io vi saluto caramente, ci sentiamo giovedì prossimo. Giorgio, tu vuoi salutare?
1: Certo. Ciao a tutti, scusate del disturbo. Spero che il prossimo giovedì sia tutto meglio.

0: Riprova a fare il numero, Francesco, riprova a fare il numero.
1: Mana, ma è tuo telefono, è tuo telefono.
0: No, perché io l'avevo... No, l'avevo.
1: Va bene, dai, Anna, possibile, possibile.
0: Pronto?
2: Ciao, Anna.
0: Sì, Franci, perché io l'avevo già tolto il collegamento, ecco perché ho detto riprovo a fare il numero, avevo già distaccato il mio cellulare. Dimmi, Franci.
2: Ho finito di fare il lavoro ecologico e che non dovrebbe in teoria aspettare me, vabbè, ma sono contento di farlo. E ho detto, ho sentito che stavate chiudendo.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Per tanti motivi, giustamente. Mi auguro una buona serata, saluto tutto il mondo di Gamma 5 e dai, e vedrai che se da parte della radio non dipendeva il discorso del sentire, non sentire, di avere problemi. Vedrai che domani sarà un giorno migliore.
0: Certo, certo, assolutamente.
2: Volevo solo una piccola cosa, saluti sempre mia mamma, se per caso forse in ascolto e magari durante la notturna roba così, niente, salutela, perché è un momento in cui non sta proprio tanto bene come gli ultimi 80 passanti che lei guidava, faceva, perché ha avuto dei problemi, è stata ricoverata in ospedale per 3-4 giorni, problemi di cuore, tutte queste cosette qua, e lei si sente un po', e io capisco, si sente un po', come si può dire, che non serve più a niente agli altri.
0: Dai!
2: E invece dico, no, tu non è che servi poco a niente agli altri, tu hai dato dimostrazioni di sentire, di essere importante per gli altri, e questo qua magari il massimo sarebbe che per caso adesso mi stia in ascolto, però veramente niente, tutto là.
0: Allora che sia in ascolto, vogliamo dire il nome?
2: Emma.
0: La mamma Emma. Cara la mamma Emma, io l'ho sempre salutata, fra la tua mamma, la mamma Emma di
1: Francesco.
0: Sì, la mamma Emma di Francesco, la mamma Emma di Adriano 68. Ah. Anche lei, la mamma, si univano tutti e due, è veramente sempre meravigliose. Io li abbraccio, speriamo che sia in ascolto, ma io l'abbraccio caramente e guarda se ci sarà un'opportunità di ancora rivederla, di andarla a trovare. Chissà se farò una riunione qua vicino e vieni tu con la figlia e me la porti. Mamma mia, che gioia sarebbe! Sarebbe veramente una gioia grande.
2: Ho una prossima occasione, allora. D'accordo.
0: Dai, ci spero. Ok, Francesco, un abbraccione allora, e un bacione forte forte alla mamma Emma.
2: Grande, ciao, grazie.
0: Ciao,
1: Francesco.
0: Ciao. Sì, è veramente una persona meravigliosa. Vedi, io l'avevo scollegato già perché stavamo, ecco perché l'ho fatto richiamare due volte. Finché lo ricolleghi, devi rifare di nuovo il numero. Ed è quello. Allora, salutando, iniziamo a...

Baker. Un salutone forte forte alla mamma Emma, alla mamma Emma di Adriano 68, ad Adriano 68. Vi salutiamo caramente. Quelli che hanno potuto e sono riusciti a telefonare, come l'oracolo Roberto, il carissimo Roberto.

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista.
3: Mi serve un terapista.
4: Io sono un complottista.

denunciano la censura, ma sono i primi che dopodomani censurano gli altri per paura, che gridano libertà, ma solo se è la loro, e che cambiano padrone senza uscire mai dal coro. Ho paura degli italiani che si credono ribelli, ma aspettano il permesso per essere se stessi. Ho paura degli italiani, ho paura degli europei.

Buona giornata amici, buona giornata a tutti da Paolo dai microfoni di Radio Gamma 5. Siamo al 9 luglio 2026. Sono in vostra compagnia e non a caso oggi avevo esordito dopo un po' di tempo con le canzoni naturalmente del nostro Rocco. Per un semplice motivo, semplicemente sono le canzoni che mi rappresentano di più, in modo particolare prendevo spunto dalla canzone Ho paura degli italiani, che poi rimetterò più volte oggi perché obiettivamente questa canzone va a rappresentare, a dire una delle tante verità che ha sempre, su cui ha sempre puntato Rocco, no? Il fatto che noi ci lamentiamo, e giustamente, perché la condizione generale della società sta peggiorando a una maniera direi velocissima, al di là di quello che ovviamente gli organi del potere, gli organi di disinformazione ufficiale fanno, che dicono che va tutto bene, va tutto bene, insomma, tra mille difficoltà si mantiene il PIL, aumenta dell'1% quest'anno e poi avanti di questo passo, tutte cagate di questo tipo, ma la situazione economica del paese negli ultimi anni ha subito un drenaggio di risorse spaventoso e un passaggio delle ricchezze di questo paese progressivamente all'estero in maniera continuativa. Ci mancava il disastro che io già dissi più volte durante la mia infelice campagna elettorale durante gli anni tra il 20 e il 25, ci mancava solo il governo Conte, che è stato un vero e proprio disastro in termini economici, perché con quello che ha fatto, a parte le ruberie e le cose folli che sono state fatte tra mascherini e tutto il resto, ma ha bloccato per circa quasi due anni, bloccato nei fatti l'economia del paese con la scusa di Green Pass, mascherine e quant'altro. Si sono bloccate le esportazioni, è crollata la produzione, decine di migliaia di persone a casa, e smart working e tutte queste puttanate hanno portato semplicemente a un disastro economico che è stata la ciliegina sulla torta di merda che negli ultimi 20 anni si era ormai evidenziata in maniera chiara. Dal crollo, l'ho detto ripetutamente, dal crollo dell'ultimo governo Berlusconi, quindi dalle dimissioni anticipate nel 2011, è iniziata una fase di decadenza velocissima che ha portato 10 anni di governi non eletti da nessuno, ha progressivamente svuotato e impoverito perché l'economia italiana, perché mancava ormai completamente una strategia economica, una strategia finanziaria, una strategia industriale, è mancata completamente una guida politica o un arbitraggio politico che potesse tutelare anche le medie e grosse aziende italiane, e quindi il processo di cosiddetta svendita o privatizzazione iniziato nel famoso yacht Britannia nel 92 ha cominciato a dare i frutti malefici in maniera evidentissima, perché oltre alle grandi aziende che sono state ovviamente la Fiat e tutto il resto, che progressivamente sono passate di mano verso capitali, famiglie e dirigenti stranieri, ma poi è saltata l'IRI, è saltata l'ENI, sono state svendute tutte le grandi strutture industriali a partecipazione statale che riuscivano a tenere una grande quantità della ricchezza prodotta in Italia e quindi poi trasformarla in stato sociale, trasformarla in strutture ospedaliere, in assistenza di anziani, in pensioni e avanti di questo passo, naturalmente in mantenimento delle strade. Per esempio, noi siamo in condizioni vomitevoli ormai con le nostre strade, e il Veneto non è neanche tra le regioni peggiori, perché sono stato in Emilia Romagna e la situazione è spaventosamente peggiore, incredibilmente, no? E quindi dicevo, tutti questi segnali si sono poi tradotti nella condizione che viene data alle famiglie,
che hanno perso progressivamente reddito, e negli ultimi, ma solo per prendere in mano gli ultimi 10 anni, gli stipendi di fatto sono rimasti bloccati come le pensioni nella sostanza, e salvo ovviamente una esigua minoranza di rotti in culo, figli di puttana venduti e corrotti con pensioni da nababbi, sono le gerarchie ovviamente che hanno sempre servito i grandi dominatori speculatori finanziari stranieri, quindi le grandi gerarchie di politici, dei magistrati, eccetera eccetera eccetera. A parte queste, voglio dire, tutti gli altri siamo a pensioni ridicole e a stipendi da fame, che ormai si evidenzia in maniera chiara. Oggi la gente non riesce più, ma i ristoranti sono pieni. Allora, anche questa è una grande stronzata. Oggi le famiglie italiane sono costrette, nei fatti non riescono più ad accendere mutui, non riescono più ad acquistarsi una casa, che era una delle caratteristiche principali che il popolo italiano aveva a livello mondiale insieme a quello giapponese, che era quella di avere la proprietà. L'80% degli italiani avevano la proprietà di almeno una casa. Oggi progressivamente questa cosa, che sta passando la mia generazione, sta passando i nostri figli, non hanno più neanche la possibilità di accendere un mutuo bancario, perché non hanno neanche, non solo non hanno stipendi che giustifichino o possono fare affidamento su un mutuo, ma hanno contratti di lavoro a tempo determinato spesso, nonostante che dicano che sono aumentati quelli a tempo indeterminato. Ma resta il fatto che gli stipendi reali, tolte le spese, tolte le bollette, tolta l'alimentazione, tolte le spese normali di gestione, non restano soldi per pagare un mutuo nella maggior parte dei casi. Quindi nessuno più accede all'acquisto di una casa, che invece era poi un passaggio praticamente quasi obbligato. Uno iniziava, faceva i suoi studi o iniziava a lavorare, dopo qualche anno poteva tranquillamente sapere che accendeva un mutuo e si comprava un appartamento, una casa o quello che era. Tutto questo sta saltando a una velocità incredibile. Ma la cosa più pesante è che, parlando che nella canzone di Rocco dice ho paura degli italiani, la cosa più pesante è che questo popolo non ha, naturalmente nella maggior parte dei casi, non sto generalizzando volutamente, so benissimo che ci sono ancora qualità umane e capacità di intelligenza e di cuore incredibili, ma sono sempre più ridotte. La maggioranza, sempre più marcata maggioranza, sta accettando passivamente, piega la testa di fronte alle cose più inaccettabili da un punto di vista sociale, democratico e di libertà. Accetta, pur di non peggiorare ulteriormente la situazione, sta zitto, accetta la situazione. Perché? Perché ha paura che qualunque protesta o altro possa semplicemente peggiorargli ulteriormente quella che è già una situazione estremamente precaria. Anche perché cosa è accaduto nel frattempo? Che la rete sociale, la rete di complicità, solidarietà, fraternità, eccetera, amicizia, che c'era molto che era molto diffusa comunque, almeno tra gli strati popolari, è completamente saltata. Oggi la gente vive in una condizione di sostanziale isolamento, perché hanno in mano questa merda di smartphone, ok? Ci sono anch'io, non è che mi escludo da questo, ma ci sono proprio quelli che sono diventati totalmente dipendenti e che l'unico modo per rapportarsi socialmente con gli altri è attraverso il messaggino, attraverso i social, e si crede che questo possa coprire possa compensare il vuoto esistenziale, cioè il messaggino o il commento sui social è passato come un normale rapporto sociale, ma non siamo nella normalità, siamo nella patologia più completa. Il messaggino o la chat all'interno di un social non è un rapporto sociale, è un'illusione di rapporto sociale. Non hai 5.000 amici, 3.000, 2.000 amici su Facebook, sei solo. Perché nessuno mai, quando avrai un problema, ti potrà aiutare anche volendo, salvo rarissime eccezioni. Perché tu non hai creato nessun rapporto umano. Non hai creato nessun rapporto vero. Perché per creare un rapporto vero devi cominciare da bambino, magari iniziando imparando quali sono i limiti
in cui ti devi muovere, le famose baruffe dei, dei ragazzini e tutto il resto, ma questo ti aiuta un attimino a porti, a renderti conto che ci sono gli altri e a sapere di rispettare gli altri. Non c'è bisogno che qualcuno te lo spieghi, voglio dire, si sa che impari gradatamente a, a sapere che ci sono degli altri davanti e verso i quali ti devi trovare sistemi di comunicazione che sono basati su tanti fattori, tra i quali rispetto, amicizia, ma anche incazzature, per carità, ma imparare su questo. In realtà oggi noi abbiamo intere generazioni che non sono più abituate ai rapporti sociali perché sono state profondamente traumatizzati dai rapporti sociali. Nella scuola oggi non abbiamo più insegnanti super partes, ce ne hanno di coglioni tantissimi anche una volta, per carità, ma avevano la funzione di arbitri della situazione e diciamo che in linea di massima avevano anche la capacità di tutelare per esempio il più debole nei confronti del bullo della classe, no? Oggi questo non solo non c'è più, ma l'insegnante spesso si tramuta in agente, persona che agisce e fa bullismo nei confronti di alcuni scolari quando questi non si comportano, non dicono, non fanno le cose che l'insegnante si aspetta da loro. Quindi la componente di arbitro della situazione, di educatore, quindi di ex ducere, di capacità di tirar fuori i talenti e le migliori qualità del bambino, sono state perse. Naturalmente sto generalizzando, ci sono bravissimi insegnanti e ci sono che hanno la fortuna di avere ancora la scolari che riescono a rispondere perfettamente e riescono a essere educati e nel migliore dei modi, cioè questo ma in linea generale la situazione è questa. Quindi è un popolo che si è spento e che si è adattato piegando la testa per sopravvivere nella propria progressiva miseria anche economica oltre che morale e intellettuale, ha accettato delegare la diseducazione dei propri figli a un sistema scolastico statale che è sempre più becero e sempre più inadatto ad educare, tenendo poi conto che ti mettono paletti come la vuoi portare il tuo bambino all'asilo nido? Allora, ammesso che tu sia riuscito ad avere un figlio e abbia avuto il coraggio di avere un figlio, devi avere la capacità di cacciare quasi 400 o anche più 400 euro al mese di asilo nido, ma contemporaneamente hai, se non vuoi romperti le palle e cercare soluzioni alternative, devi farlo facendo in modo che tuo figlio sia vaccinato con 10-12 vaccini nei primi 3-4 mesi di vita, che ogni vaccino ha più valenze vaccinali, quindi si arriva addirittura mi avevo calcolato una volta che eravamo a più di 20 valenze di fatto, quindi una iperstimolazione del sistema immunitario con un carico tossico che è spaventoso, perché ci sono i dati, ufficialmente ci sono, che poi questi bambini vengano in qualche modo conseguentemente anche subiscano anche danni di tipo neurologico e tossico. Questo è un dato di fatto che però non viene segnalato più da nessuno. E quindi l'educazione che viene fatta nei confronti delle nuove generazioni parte da questo piede sbagliato e tragico, verso i quali i genitori però non hanno più, non vogliono più esercitare quella che era la loro legittima autorità genitoriale, appunto. E siccome sono oberati da 3.000 altre preoccupazioni, non si vogliono prendere quella che una volta era, come si può dire, un elemento indubitabile. Cioè, io la salute di mio figlio me la gestisco a 360 gradi e se ritengo che quella cosa abbia dei rischi, principio di precauzione, ma non esiste che io debba essere costretto tra virgolette a farlo perché sennò mio figlio non accede alla scuola. Siamo arrivati a dei livelli semplicemente folli e lo stiamo accettando progressivamente, stiamo accettando tutto, le condizioni di lavoro. Pensate solo, leggevo, mi ha colpito molto, insomma, ragazzi, alla mia età le cose sono cambiate in maniera radicale, purtroppo non sono cambiate in meglio.
Il fatto, guardo, mi capita spesso di guardare alla sera La ruota della fortuna finché arrivo a casa a mangiare tardino, e accendo, pur di non guardare le stronzate che ormai i talk show, che sono una roba vomitevole, e dico vabbè, guarda, mi guardo La ruota della fortuna, almeno c'è qualche sputo di divertimento. E al di là di questo, mi colpisce che quasi tutti i concorrenti che non ce la fanno e quindi devono salutare, salutano la famiglia, chi mi vuole bene, e i miei colleghi di lavoro che mi hanno permesso di stare qua. Ma che cazzo vuol dire i miei colleghi di lavoro che mi hanno permesso di... Ma come ti hanno permesso, deficiente? Ma come ti hanno permesso? Chi ti ha permesso? Chiedi coso di lavoro e questi ti hanno permesso di partecipare a un gioco a premi, e tu li devi ringraziare pubblicamente? Ma a che livelli di servilismo siamo arrivati? Ed è una cosa generalizzata. Ma c'è bisogno di ringraziare il datore di lavoro, ma neanche il datore di lavoro, perché spesso sono su uffici pubblici, no? Di pubblica amministrazione, ci mancherebbe, anche perché, altro argomento, dove sono le partite IVA? Come fa oggi un ragazzo di 20 anni ad aprire una partita IVA? È una follia. No, ci vengono richieste tali e tante condizionamenti, regolamenti e altre cose, che si richiede un capitale iniziale che i giovani non hanno. E quindi cosa fanno? I giovani adesso ovviamente trasmigrano, è normale. I migliori, spesso quelli che hanno anche un po' più di iniziativa e quindi anche un po' più di coraggio, non perdono neanche tempo a rischiare in questo paese, quindi un'apertura di partita IVA o quant'altro. E cosa fanno? Vanno direttamente all'estero, dove trovano, c'era un servizio proprio di presa diretta recentemente, dove ragazzi italiani a Berlino in poco tempo hanno trovato un lavoro retribuito al doppio di quello che anche il triplo di quello che normalmente in Italia avrebbero avuto, in poco tempo trovano un affitto di casa e possono anche avere un figlio, con tutte le garanzie di asilo nido, nessuna vaccinazione obbligatoria, eccetera eccetera, costo dell'asilo nido pagato dallo Stato naturalmente, eccetera. Ora, e qui c'è un altro argomento che si apre, l'immigrazione senza controllo che sta venendo avanti da circa 30 anni in Italia si giustifica col fatto che gli italiani non fanno più figli. Ma certo, questo è un programma preciso, è un programma stabilito, dove non viene più dato nessun aiuto alle famiglie e dove vengono sperperate quantità di denaro mostruoso nelle pensioni minime da dare ai parenti degli immigrati. Basta che un genitore venga qui qualche mese l'anno perché possa andare a casa con una pensione, con un vitalizio di 300 euro, e su questo si stanno spendendo ogni anno non so quanti miliardi, credo siano 200 miliardi di pensioni ai parenti degli immigrati. Ed è tanto per dirne una, e naturalmente non ci sono soldi per l'assistenza alle famiglie, per esempio per un lavoro part time, che viene adeguatamente retribuito e si consente al datore di lavoro di avere sgravi fiscali molto importanti. Da noi un part time è semplicemente un sogno inarrivabile, in Germania è una cosa che a cui si può tranquillamente accedere con una certa facilità, no? Al di là poi degli stipendi, che sono decisamente superiori. Lo stipendio medio di italiano è oggi uno stipendio da fame, perché non è mai stato indicizzato. Perché? Perché per mantenersi in piedi nella concorrenza all'interno dell'Europa, perché noi abbiamo il debito più alto e tutto il resto, dov'è che si è lavorato, dov'è che si è scaricato? Bloccando gli stipendi, cioè riducendo in maniera vergognosa e incredibile il costo del lavoro, perché era l'unica leva su cui l'impresa poteva diminuire il costo lavorativo, naturalmente per riuscire ad avere un prodotto da vendere a prezzi concorrenziali. Ma questo nell'assenza totale di una struttura politica o statale che potesse fare da arbitro e garantire determinate condizioni, nell'assenza totale di un sindacato che nel frattempo si è venduto a di più. Pensate solo come si è comportato il sindacato quando è stata ora di fare la vaccinazione di massa sperimentale su milioni di persone in Italia, schierato ovviamente totalmente a favore, contro ogni diritto costituzionale e ogni diritto e principio democratico. Si è imposta una profilassi terapeutica sperimentale mai fatta prima, di massa,
senza nessuna prova senza che fosse mai stata fatta nessuna prova sull'innocuità del prodotto. Ma se questo, scusate, e quando si parlava di nazismo, no, che stiamo esagerando, chissà che morissero tutti i Novax, no, e tutte le altre cose, quei quattro figli di puttana super pagati nelle televisioni ufficiali che dicevano queste cose, no? Questo paese progressivamente, quindi dicevo, è andato pian pianino verso il baratro. E poi la guerra con la Russia, ragazzi, cioè una cosa di cui non si parla. Cioè, noi, la Meloni e tutti i principali si sono trovati adesso al vertice NATO in Turchia. E di cosa hanno parlato, secondo voi? E tutta la questione, pensate quanto merda è la nostra informazione. Tutta la questione era se Trump aveva perdonato la Meloni, e la Meloni cosa avrebbe fatto, se Trump cosa gli ha detto. Cioè, sul piano personale, no? Come se io e Tony fermo una baruffa e ora tutte le televisioni aspetta, vediamo se Paolo si è messo si è ancora arrabbiato Tony, o se Tony che ha detto a Paolo, ma se siamo a sti livelli qua, no? E lì è venuto fuori qualcosa su cosa ha deciso il vertice NATO, perché la NATO è quell'entità militare che dovrà affrontare la Russia. È solo questione di cosa? Di 1, 2, 3 anni, il tempo che gli armamenti che la Meloni ha sottoscritto, che adesso ha battuto il pugno sulla tavola, ha detto io voglio non voglio dare questi miliardi in più, non li troviamo né per le pensioni, non li troviamo per la sanità, non li troviamo per gli stipendi, non li troviamo per un cazzo, ma per le armi li troviamo. E a Leonardo viene commissionato adesso il nuovo carro armato, non so bene di che entità, non me ne frega un cazzo, che però deve essere fatto in Italia. Siamo comunque in ampio ritardo sui programmi da fare insieme, in alleanza con la Germania. Ma perché li facciamo questi nuovi carri armati? Perché stiamo spendendo follie in nuovi armamenti? Perché questi armamenti vanno usati. E vanno usati contro chi, secondo voi? Contro chi? Certo, contro la Russia. E noi stiamo tenendo in piedi un governo neonazista nato da un golpe, né più né meno un golpe ufficialmente detto, antidemocratico, contro un governo normalmente eletto in Ucraina ancora nel 14. Stiamo sostenendo un branco di neonazisti che chiedono armi in continuazione, stanno massacrando il proprio popolo, perché tanto che cazzo gliene frega, poi non è il proprio popolo, tanto Zelensky è una schenazita ebreo, quindi figurarsi che cazzo gliene frega del popolo ucraino. E cosa fa? Chiede armi continuamente per tenere la Russia imbloccata e consumandone risorse naturalmente anche umane, psicologiche ed emotive, per poi arrivare alla grande botta fra 1, 2 anni, 3 anni, quello che sarà. Tireranno fuori ovviamente una false flag, un attacco inventato, mano a mano, intanto anno dopo anno si stanno rompendo e si stanno facendo provocazioni una più pesante dell'altra, con i droni si arriva a bombardare ormai il centro di Mosca, e avanti di questo passo. E hanno fatto saltare anche gli ucraini il gasdotto, non solo il Nord Stream, quello che portava il gas direttamente alla Germania, su naturalmente indicazione americana ed inglese, ma adesso hanno fatto saltare anche quello che passa per la Turchia, che doveva poi arrivare, non so se vi ricordate, attraverso l'Albania a Brindisi, e avrebbe consentito, con gli accordi che Berlusconi aveva preso con Putin, avrebbe consentito all'Italia di avere il rubinetto in cui arrivava il gas per tutta l'Italia meridionale, anche per tutta l'Italia sostanzialmente, e avrebbe potuto mettere un leggero ricarico a metro cubo, tenendo anche dei soldi per darglielo poi alla Francia, alla Germania, all'Olanda e agli altri paesi. Pensate voi, no? Capite? Allora, questo quadro non ne sta parlando nessuno in realtà. C'è stato il vertice NATO adesso e si continua a focalizzare la questione sui cattivi iraniani, che sono tanto e tanto cattivi, terribili, il povero popolo iraniano che è sotto una dittatura feroce. Non parliamo delle donne poverine che ne passano di tutti i colori, non sto dicendo che non sia, dico semplicemente è il segno di una retratezza di un estremismo islamico che è stato imposto dall'Occidente ancora una volta, perché ricordo a tutti che Khomeini e quei dementi sono stati messi su dagli occidentali
per eliminare lo scià di Persia, che aveva deciso di camminare con le sue gambe e di non ascoltare più gli ordini che venivano dall'Occidente, in particolar modo dagli angloamericani e sionisti. Quindi gli hanno creato un golpe interno e hanno messo su questi qua. Questi qua adesso non vanno più bene perché hanno cominciato anche loro a fare di testa loro, perché l'Iran non è il Qatar, anche ha risorse energetiche importantissime e ha 92-93 milioni di abitanti, non è propriamente una cosina, è l'unico paese in questo momento che può impensierire il disegno di dominio sionista in Medio Oriente. E quindi gli Stati Uniti, che sono di fatto ormai sotto controllo del sionismo internazionale, non da adesso ma in maniera evidentissima con il poveretto di Trump, verso i quali i sionisti ce l'hanno per i coglioni, ecco che si sta preparando, ripeto, il vertice NATO che hanno fatto adesso ad Istanbul avrà preparato una strategia per i prossimi anni, e questa strategia è stata confermata, a parte la Spagna di Sanchez, che ha rifiutato di aumentare le spese militari al 5%, di portare la spesa militare al 5%, che è una cifra colossale, tutti gli altri hanno accettato, compreso la Meloncina, e si va chiaramente dove? Si va verso la guerra, naturalmente nel silenzio più completo. Poi cosa succederà? Improvvisamente il cattivo russo lancerà una bomba, un missile da qualche parte, magari su una capitale europea, vedete, l'avevamo detto, sono anni che vi diciamo che i russi sono cattivi, e si parte con il conflitto aperto verso il quale la NATO si sta preparando. I russi da parte loro lo stanno dicendo in maniera sempre più esplicita: noi siamo pronti al conflitto. Probabilmente aspettano che Putin vada in pensione, perché così hanno una gerarchia magari molto meno capace di quella di Putin, e quindi sarà più facile la vittoria. L'altra questione in questo momento è sul cambio climatico, no? È l'altra questione che stiamo vivendo tutti con accettando le stronzate più immense che ci stanno dicendo. Ora, la pianura padana è un catino, no? È un catino dal punto di vista fisico, geologico, geografico. È un catino aperto solo dal lato dell'Adriatico, venti ne arrivano in modo molto limitato, quindi è poco ventilato. Ovviamente abbiamo le Alpi a nord e a ovest, a sud tutto l'Appennino. Resta solo un'apertura con l'Adriatico, che è un poco più che un lago, a est. In questa condizione la pianura padana, negli anni della mia infanzia, quindi parliamo di 50 anni fa, 50-60 anni fa, era semplicemente una foresta di piante. C'era una densità di piante di grande fusto, quindi dai noci ai ciliegi, a tutte le piante da frutto, eccetera, che servivano tra l'altro come supporto alimentare a tutte le famiglie agricole, che era una roba enorme. Tutte le strade principali, le strade statali e le strade importanti erano tutte alberate per decine di chilometri con grandi piante. Le campagne erano foreste. Ora capisco che per un ragazzo che è nato negli anni 80 non può aver visto una minchia e neanche si può rendere conto, ma ve lo posso garantire io, i campi non si riusciva ad avere una vista per più di 150-200 metri, perché il resto erano piante, siepi di ogni tipo. Strade, molte erano ancora a sassi, non asfaltate, le aree artigianali o industriali non c'erano ancora, quindi interi chilometri quadrati di cemento e asfalto dovevano ancora nascere e dovevano essere ancora rubate alla campagna, che era densamente coltivata ed era piena di piante. Poi è arrivata la rivoluzione agraria, o la rivoluzione agricola, comandata sempre dal modello americano della massima quantità. Quindi cosa si è fatto? Si è cominciato ad abbattere soprattutto nelle piccole proprietà agricole. L'Italia è caratterizzata da piccole proprietà, si è cominciato ad abbattere piante di ogni tipo, tutte le piante di confine, le siepi incredibili, tutti i luoghi di rifugio degli animali selvatici, tutto, fare delle spianate chilometriche a monocultura di mais ibrido che veniva dagli Stati Uniti, mi ricordo ancora la DeKalb, interi chilometri
di abbattimento, quindi aeroporti, veri e propri aeroporti, con l'eliminazione di tutti i vegetali importanti, piante grandi intendo dire, che erano quelle che poi durante il periodo estivo, con l'evaporazione intensa, creavano il temporale, e ogni 15-20 giorni arrivava il temporale, che di solito non portava giù grandine a sassi, ok? Ma c'era la grandine, per carità, ma non certo ai livelli attuali. La temperatura non superavano mai i 30 gradi, mai. Ma questo non è perché nel frattempo la Terra si è surriscaldata per colpa della CO2. Queste sono le solite stronzate che vengono dette ripetizione a ripetizione, e verranno certamente accettate da tutta una generazione di ragazzi che non sanno niente del passato e non hanno visto l'evoluzione e la degenerazione che è stata subita dall'ambiente, no? Non ne sono coscienti e quindi accettano tutto passivamente. E non c'entra niente il movimento. I cambiamenti climatici ci sono sempre stati sulla Terra, ma l'incidenza dell'aumento della CO2, che sarebbe la grande causa di tutto, no? Secondo i figli di Troia, l'uomo ne produce sostanzialmente il 5%, il 95% della CO2 è prodotto dall'attività della Terra, in particolar modo dall'evaporazione oceanica, del plancton. Ora, di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Il problema dell'aumento di 10 gradi oggettivo qui da noi è stato fatto da due fattori principali. Quello che vi ho detto, cioè la devastazione ambientale che noi abbiamo provocato nella ricerca disperata dell'aumento della quantità di produzione per ettaro. Perché? Perché nel frattempo il prodotto agricolo era pagato sempre meno al produttore. E anche questa è stata una scelta. Perché? Perché sono arrivate milioni di tonnellate di grano dagli Stati Uniti a un cazzo di prezzo, naturalmente, e questo ha fatto abbattere il valore del nostro grano di qualità che avevamo qui in Italia. Allora cosa ha fatto l'agricoltore e le categorie agricole? Beh ragazzi, dobbiamo produrre di più, e per produrre di più deserto, cazzo, e in questo modo abbiamo disboscato come non ci fosse un domani tutta la pianura padana. Nel frattempo è aumentata ovviamente la produzione industriale e le aree artigianali e tutto il resto, le strade, le autostrade, l'asfaltatura, eccetera, e questo è stato l'altro elemento, e in 30 anni abbiamo modificato il clima. E quindi le temperature sono progressivamente salite fino a ben oltre i 30 gradi, fino ad arrivare poi alle punte estreme, perché le punte estreme di 40, beh ragazzi, cioè, allora io che sono complottista, ma è certo che c'è l'azione delle scie chimiche che hanno cominciato nel 2004, 2003, 2002 con un accordo tra Berlusconi e quella merda disumana di Bush, veri e propri tecniche di manipolazione climatica che aveva soprattutto uno scopo militare, ovviamente, e quindi le famose scie continue, che sono veri e propri reti. C'era qui un idiota che diceva che erano scie di condensazione, che noi sbagliavamo a dire che erano, cioè, ma capite, trasmetteva da questi microfoni, ma lasciamo perdere, vere e proprie reti di gas che creano un velo, e quindi il sole in piena estate che irradia ad alta temperatura ovviamente la superficie terrestre, da qui c'è il ovviamente la Terra emana calore verso l'alto, che non trova uno sfogo nei piani alti dell'atmosfera e viene bloccato da specie di tenda che viene fatta dalle scie chimiche, no? Questo aumenta enormemente di qualche grado il calore, ok? E andiamo avanti così. C'è qualcuno che, a parte l'idiota che vi sta parlando adesso, che allora tutti quanti, sei pessimista, sai Paolo, e hai anche un tono arrabbiato, pensa a te, ho il tono arrabbiato e sono pessimista. Invece voi che siete ottimisti e andate ogni giorno al centro, ogni domenica al centro commerciale, continuate così, teste di cazzo, cosa volete che vi dica? Continuate così. Franco avrebbe detto in questo momento, e lo ricordo benissimo, e mi voglio fare la rivoluzione con questa gente, voglio fare la rivoluzione, ma cosa sto a fare? Cosa affetto? La gente che si sposta in un cantone, chissà che non mi tocca a me. Ah, se devo morire mio amico, va bene, importa che se tocca a lui, ma intanto speriamo che a me non mi tocca, e mi sta uscito e sbasso la testa. Bravi, questo è il popolo italiano. Ecco perché adesso vi devo faccio riascoltare Ho paura degli italiani di Rocco. Sentite un attimo se è sbagliato qualcosa nel testo di questa canzone.

censura, ma sono i primi che dopodomani censurano gli altri per paura, che gridano libertà, ma solo se è la loro, e che cambiano padrone senza uscire mai dal coro. Ho paura degli italiani che si credono ribelli, ma aspettano il permesso per essere se stessi. Ho paura degli

Allora, c'era un'altra cosa che volevo dire in conclusione prima della pausa pubblicitaria. Allora, l'altra questione aperta che non viene mai considerata è il fatto che, prendiamo Trump perché è quello ovviamente più famoso in questo momento, ma tutti i cosiddetti Epstein Files, no? Sono prove provate, sono migliaia e migliaia e migliaia di documenti e di filmati che sono venuti fuori, che non vengono resi pubblici se non in minima parte, naturalmente fino a dove qualcuno ritiene utile farlo, non li vengono mai fatti vedere nella completa, dove il presidente americano e la First Lady sono dentro fino al collo, erano dentro fino al collo nel giro di Epstein, ok? Quindi in particolar modo il presidente si è fatto le ragazzine e le bambine minorenni, spero abbia fatto solo quello, che non abbia fatto di peggio. L'altra era una, sostanzialmente una che girava nel giro delle donne di Epstein, no? Quindi ecco, in questa cosa si è arrivati poi a scoprire che non solo lui, naturalmente, c'erano dentro tutte le gerarchie politiche europee, c'era dentro importantissimi, a parte membri della famiglia reale inglese, ma primi ministri e altissimi dirigenti dei governi inglesi, c'erano dentro elementi dei governi francesi, dei governi tedeschi, dei governi olandesi, c'erano dentro tutti erano andati nell'isola di quel figlio di puttana che era uomo del Mossad e che aveva ampiamente registrato tutte le porcate che questi facevano su dei bambini, su dei minorenni, fino ad arrivare in alcuni casi all'uccisione e in alcuni casi pare al cannibalismo vero e proprio, cioè venivano cotti e presentati io ho visto delle foto che non sono certo siano autentiche, che non siano state manipolate, questo non lo so dire, però veramente raccapriccianti. Ora, normalmente, all'epoca mia, se fosse uscito uno scandalo del genere, ma immediatamente partivano arresti. Dov'è la magistratura? Dove sono i grandi magistrati, ma dico quelli americani piuttosto che quelli inglesi, che quelli tedeschi, che quelli francesi o anche quelli italiani? Dove sono? Ma è possibile che gente così rimanga al loro posto e non succeda nulla? È possibile. Gente, quindi, qual è il livello morale che una persona come uno che ha vissuto quello che ha vissuto Trump, ma ci sono stati tanti altri che hanno vissuto peggio, è la persona che decide delle sorti del mondo, se fare o non fare la guerra, se bombardare o non bombardare, se avere attenzione per la vita degli altri? Ma di cosa stiamo parlando? Siamo in mano obiettivamente a persone di livello morale infinitesimale rispetto a quello che può essere una persona normale. Tanto è vero che nessuno di noi può avere minimamente ormai accesso a un qualunque incarico di responsabilità politica, sia periferico, sia provinciale, che tantomeno nazionale, perché persone che siano dotate di un minimo livello di moralità non possono essere lì presenti, perché devi avere la faccia come il culo ed essere disposto a vendere tua madre, è solo questione di prezzo, altrimenti lì non ci puoi stare, altrimenti lì non puoi firmare nulla. E allora questi sono i responsabili del destino di interi popoli occidentali, anzi uccidentali come si dice. E dove volete che si possa andare? Si va verso la guerra, si va verso un ulteriore massacro, si sta riducendo ovviamente da gente così, cosa tipo, la Lagarde è dentro fino al collo. Tutti, sono dentro tutti, come l'attuale presidente della Commissione von der Leyen, eccetera, sono tutti dentro, sono persone depravate di altissimo livello che sono dentro giri mostruosi e che se niente, quei giornali di merda che abbiamo, anziché essere servi schifosi e striscianti del padrone, facessero qualche volta un minimo di giornalismo, come si faceva ancora negli anni 70-80, ma la gente andrebbe a prenderseli a casa questi. Andrebbe a prenderseli a casa. E invece nulla, non sta succedendo nulla. E tutti tranquilli, cioè ognuno pensa ai propri cazzi, alla domenica si va al centro commerciale, e si sta lì, la propria vacanzina che è sempre più breve, invece di 7 giorni, 3 giorni, 2 giorni, e magari avanti in Rio a Sottomarina perché non ho neanche chi skate, ok, macchinetta sempre più in disuso perché non ho più un cazzo, e andiamo avanti così, va bene? Ora,
il governo italiano nel rapporto, stiamo parlando del governo, di cosa ha fatto la Meloni, ma la Meloni piuttosto che la Schlein, piuttosto che Conte, piuttosto che chiunque altro, il governo italiano oggi sparito Berlusconi, e guardate che vi sto dicendo una cosa che mi viene mal di pancia solo dirla, Berlusconi che per me era un infame e pensava ovviamente soprattutto ai propri interessi aziendali e personali, ma tuttavia era ancora in grado, perché appartenente a una generazione, a quella dei miei genitori, era ancora in grado di fare anche ogni tanto gli interessi nazionali e trattare l'Italia come un'azienda sua e dire vabbè, ho mangiato per me fino a essere satollo, ho fatto le leggi che convenivano per me, perfetto, fatto questo, sai cosa c'è? Che mi fa anche piacere fare qualcosa a vantaggio

parole si traspare la verità, e lei sta dicendo: io farò tutto quello, tra virgolette, che mi è stato ordinato di fare, non per il bene del popolo. Ok? E questo sarà la stessa cosa che faranno quando andrà su la sinistra, quando lei andrà giù, eccetera, eccetera. Allora qual è la soluzione? Ma la soluzione è una e una sola, che è sempre quella che vi ho detto io. Cerchiamo immediatamente di ricreare rapporti e reti sociali vere, rapporti e reti sociali fatti di amicizia, che vuol dire andiamo a trovarci di persona gli altri, conosciamoli, parliamoci insieme, andiamo fuori a mangiare, bere qualcosa, e da lì facciamo qualche azione comune. Cosa può essere un'azione comune? Può essere, per esempio, iniziare a fare un'attività di hobby. Non so, volete fare tutti l'agricoltura biodinamica? Facciamo l'agricoltura biodinamica, facciamo un corso artistico insieme, facciamo qualcosa insieme. E nel momento in cui facciamo qualcosa insieme, allora si creano quei rapporti umani che poi hanno un senso, naturalmente, e possono in qualche modo riuscire a ricreare un rapporto di amicizia e di fiducia reciproca vera, che non è basato ovviamente sui social di merda. Questo possiamo fare, non è che possiamo fare altro, a meno che uno creda di stare lì a casa sua, grattarsi le palle dalla mattina alla sera, poi alla domenica continua ad andare nel centro commerciale, si compra le cosine nel negozio meno costoso e compra, mi raccomando, tutto online, che è fondamentale. Comprate tutto online su Amazon, che così risparmiate, coglioni, e intanto fate saltare completamente la catena di distribuzione al dettaglio, e quindi fate perdere posti, migliaia di posti di lavoro e tutto il resto. E nel fare questo, quando sarete pronti e solidali nel fare questo, vi troverete di fronte a essere atomi impazziti e isolati. Quindi quello che noi stiamo facendo e stiamo cercando di fare da questi microfoni, l'ultima cosa che abbiamo capito finalmente dopo tanti anni, che qualunque manifestazione o mobilitazione è priva di senso, sono solo energie buttate via, perché non hai più un referente che ti può ascoltare, neanche se sei in un milione di persone, e quindi il tempo e l'energia oggi lo dobbiamo impiegare per costruire qualcosa tra noi, qualcosa che si crea naturalmente con un rapporto di amicizia, di solidarietà, eccetera eccetera. Ma questa cosa la si può fare nel momento in cui si è capaci di uscire di alzare il culo dal proprio divano, no? E avere un interesse non economico, un interesse vero per gli altri, perché cioè interesse, a me interessa sapere cosa sta facendo il mio vicino, cosa sta facendo il mio amico, cioè interesse. Se ho interesse per questo, mi muovo verso di lui, cerco di conoscerlo, scambio parole, entro in comunione con i suoi pensieri, con le sue, e anche con le sue azioni, con le sue passioni. Creo di nuovo un rapporto umano vero, basato sul rapporto diretto. Facendo questo si possono creare associazioni, reti di mutuo soccorso, che sono le uniche strade in questo momento percorribili. Altre non ce ne sono, perché tutte le altre sono già bloccate. Ok? Allora adesso andiamo in pausa pubblicitaria e poi ci sentiamo, riprendiamo cambiando un po' discorso, così vi ho già rotto le palle abbastanza. Ci sentiamo fra qualche minuto.

E trucchiamo le lezioni nazionali, che la scuola serve ad addestrare schiavi del domani, che i governi sono in mano a dei pedofili perversi, che non c'è democrazia, ma totalitarismi inversi, che i ribelli sono eroi perseguitati dai potenti, e gli abbracci degli amici sono i farmaci più belli.

0: Eccoci qua, siamo tornati in diretta allora adesso e cambiamo completamente argomento, così vi ho già sfracellato i coglioni in questa ora e cambiamo e cerchiamo di dare un taglio un po' più positivo o ottimistico, chiamiamolo come vogliamo, perché ho ospite con grande piacere Silvia Bernardi, architetto, e il suo compagno che è Nicola Rizzo, giusto? Che hanno, dopo devi mettere vicino il microfono comunque Nicola, che hanno una caratteristica molto interessante, che fanno di fatto tra mille cose nella loro vita anche guaritori spirituali, possiamo dirlo?
1: Sì, possiamo dirlo.
0: Possiamo
1: Buongiorno
0: dirlo.
1: A tutti.
0: Tirati sul microfono un attimino, giratelo più, ecco grazie, così perfetto. Ciao Silvia, benvenuta e ciao naturalmente anche Nicola.
2: Ciao a tutti.
1: Grazie e buongiorno a tutti i radioascoltatori di
0: Radio
1: Gamma.
0: Allora, io ho conosciuto ovviamente, anzi è stata Silvia che è venuta a conoscere me, giusto?
1: Sì,
0: succede
1: esatto.
0: Così perché evidentemente ha pensato che ne avevo un gran bisogno vista la situazione, giusto?
1: Ma io direi che te la cavi abbastanza egregiamente. Vabbè, anche da solo
0: ti ringrazio, però insomma
1: in realtà sono venuta per uno spirito di servizio alla radio, ecco.
0: Esatto. Allora Silvia, hai proprio delle caratteristiche tue tra le mille cose che fai, hai sviluppato anche proprio una sensibilità e una capacità di empatia nei confronti delle altre persone.
1: Sì.
0: Sì o no?
1: Sì.
0: E questo ti ha portato, come premessa naturalmente, e questo ti ha portato a svilupparlo ulteriormente, imparando e di fatto acquisendo delle tecniche.
1: Sviluppando, sì.
0: Sviluppando delle tecniche che aiutano le persone a
1: sì.
0: Star meglio, ovviamente, non a star peggio, questo mi pare
1: certo,
0: chiaro.
1: Certo, a stare meglio.
0: Vuoi magari spiegarlo un po' tu, che così magari
1: sì,
0: usi
1: certo.
0: Parole più precise delle mie?
1: Certo. Io ho iniziato un percorso di guarigione spirituale, come spesso accade, più di 10 anni fa.
0: Perché cosa ti è successo, Silvia?
1: Avevo cominciato a manifestare una condizione di salute
0: precaria,
1: anche molto, molto grave. E perciò insieme a tutte le possibili terapie ho cominciato a studiare e praticare su me stessa e poi sugli altri la guarigione spirituale.
0: Vuoi spiegarci che cos'è? Perché uno dice che è la guarigione spirituale,
1: esatto.
0: ne parlano in tanti. Guarda. Io tra l'altro ieri sera abbiamo fatto una prova, anzi tu Silvia l'hai fatta su di me, infatti non sono più me stesso, ormai sono, sono fuori come... No, sto scherzando.
1: Sei più te stesso adesso.
0: Sono più me stesso. No, a parte gli scherzi, ne sono uscito con una calma interiore che credo di non aver mai avuto dal momento della nascita, però vai avanti, scusa l'interruzione.
1: La calma interiore di cui parli è uno stato che arriva a noi nel momento in cui ci diamo il permesso di lavorare oltre la nostra personalità. Che cos'è la nostra personalità? La nostra personalità è l'incarnazione nello spazio e nel tempo. Abbiamo 3 corpi, abbiamo un corpo fisico, un corpo psichico e un corpo mentale, che danno forma alla nostra personalità nello spazio e nel tempo. In questa manifestazione noi abbiamo le nostre storie personali, le nostre eredità, tutto quello che ci succede, e quindi giustamente ci identifichiamo con quello che succede. E in questo processo spesso ci dimentichiamo che noi siamo molto di più della personalità. Siamo esseri spirituali, cioè oltre lo spazio e il tempo.
0: E sono assolutamente d'accordo, visto che anche un amico Steiner dice questo.
1: E tu sei espertissimo dell'amico Steiner.
0: Sono nato, l'ho studiato, sì, senz'altro.
1: E me lo insegnerai anche magari un giorno. Quello che succede è quando ci si apre a fare un lavoro di guarigione spirituale, si va oltre alla struttura della personalità presente in questa incarnazione e si apre un campo, ci diamo il permesso di lavorare nei campi spirituali. Da lì possiamo dire, nel tuo caso, che hai sperimentato uno stato di calma interiore. Lo stato di calma interiore è la consapevolezza del sistema che fa parte di un campo più grande di quello personale. Non è tutto dipendente da noi, non è tutto responsabilità nostra quello che succede.
0: Ed è quello che, siccome io cercavo di capirlo già ieri sera, ti avevo fatto la domanda, se ti ricordi.
1: Sì.
0: Ed era quello che tentavo di capirlo, ed è quello che in antroposofia Steiner definisce, ok, mondo spirituale, va bene, lo dici anche tu ovviamente,
1: sì,
0: ma potrebbe essere il campo eterico, cioè quel campo attraverso il quale determinate informazioni, pensieri e sentimenti e quant'altro sono in grado di influenzare anche lo stato di salute fisica, per esempio.
1: Certo, allora facciamo una precisazione per comprendersi a livello di linguaggio.
0: Sì.
1: Il campo eterico nel lavoro di guarigione spirituale rappresenta il doppio delle strutture fisiche, cioè rappresenta l'energia fondamentalmente che passa attraverso il cavo di rame, cioè la tua struttura fisica, psichica e mentale, cioè ogni corpo ha il suo doppio eterico.
0: Che chiama, si chiama anche corpo vitale.
1: Esatto, vitalità eterica. Certo. Dal doppio eterico dipende lo stato di salute.
0: Bene.
1: Banalmente, se il tuo corpo eterico è completo, pieno di energia, il tuo stato di salute della struttura dei tuoi corpi è perfetto, idealmente. Quello che tu mi hai appena detto invece riguarda qualcosa di diverso dalla vitalità eterica, che è una componente proprio del sistema psicofisico, che è tutto quello che noi ci succede a livello di emozioni, a livello di pensieri, a livello di interazioni con gli altri e anche a livello di storie familiari, storie incarnazionali o anche tematiche spirituali, cioè che abbiamo al di là della nostra personalità. Questo influenza in modo prioritario la nostra salute, cioè quello che si manifesta nel nostro corpo fisico o nel nostro corpo psichico o nel nostro corpo mentale.
0: Che è quello che tu hai definito anche astrale.
1: Psichico si può definire anche astrale, per esempio il corpo psichico è quello che noi prendiamo primariamente quando ci addormentiamo e viaggiamo, abbiamo sogni, viaggiamo nei mondi
0: psichici. Si stacca dal corpo fisico e dal corpo eterico e va nel mondo spirituale.
1: Esatto. Quindi certo, quando si parla di guarigione spirituale si parla di campo più grande, cioè ciò che va oltre la struttura della personalità e che influenza prioritariamente il nostro stato di salute. A scendere, cioè downward in causation si chiama, cioè più la tematica è spirituale, più banalmente, lo spiego, cerco di spiegarlo in termini banali, ha potere sulla nostra struttura
0: fisica,
1: anche biologica.
0: Sì, fisica quindi.
1: Perché tutto succede contemporaneamente.
0: Certo, detto questo, però ha anche detto che tu hai fatto ti sei data un bel da fare nel educarti a questo tipo di percorso, partendo da una base che avevi già tu chiaramente, però tramite la malattia che hai avuto eccetera ti ha portato a conoscere gente pazzesca e sei andata anche negli Stati Uniti. Non so,
1: sì, ho avuto la fortuna di lavorare a livello internazionale, nel senso che mi sono formata con un guaritore spirituale americano che lavorava sia negli Stati Uniti sia in America, lavora ancora negli Stati Uniti comunque. E poi mi sono formata anche comunque con dei medici, tra cui cito per esempio il dottor Klingard, è tedesco ma lavora un po' in tutto il mondo. E poi ho avuto anche altri maestri, cioè per intraprendere questo percorso ci vuole tantissimo studio, tantissima pratica, tantissima disciplina in tutti gli aspetti, spirituale, psichico, mentale e anche biologico, fisico comunque, perché si
0: devi
1: agisce
0: cambiare
1: su
0: tutto, radicalmente in tutti i tuoi
1: tutto,
0: aspetti,
1: devi riorganizzarti in tutti gli aspetti della vita e avere il permesso di entrare in questo percorso ignoto. Devo dire che ho avuto la fortuna sia di lavorare con personaggi internazionali importanti, ma anche con dei maestri del nostro territorio. Faccio solo due esempi. Ho avuto la fortuna di seguire per un periodo un padre francescano del santo di Padova, che è morto nel 2019 ha cinque giorni dal suo 100° compleanno. Si chiama padre Giuseppe Ungaro e ha conosciuto sei santi. Lui ha conosciuto sei santi, si confessava da padre Pio, insomma ha avuto una vita assolutamente straordinaria, questo padre, e ci ha insegnato una catechesi non quella solita che magari può essere fatta nelle scuole, ma una catechesi, era un personaggio che studiava dalle 4 del mattino tutti i giorni fino a quando è morto, ovviamente, con una base anche ortodossa, perché dovete sapere che chi studia a Venezia ha un po' anche una influenza ortodossa, non orientale. Solo orientale. San Marco fondamentalmente ha una struttura ortodossa. E qui mi fermo, se no parto per la tangente. La chiesa e anche comunque il patriarcato di Venezia.
0: Bizantina.
1: Esatto, bizantino ortodossa. Abbiamo una tradizione meno cattolica, diciamo, del resto d'Italia.
0: Questo è positivo.
1: Questo è positivo, sì, ci rende anche un po' particolari, insomma, perché come sapete, ci sono varie forme in cui si manifesta la religione. Una di queste forme appunto è la forma cattolica, che nella tradizione è la forma romana, la forma di Pietro,
0: la religione cristiana,
1: la religione cristiana. Mentre e si rifà al Vangelo di Matteo, mi pare, che è quello più dogmatico. Mentre la tradizione ortodossa, che è considerata quella diciamo più spirituale, nel senso che non c'è un attaccamento, non c'è una struttura dogmatica che è anche funzionale e di potere, ma che è anche funzionale all'istituzione, non la giudichiamo, però diciamo che la struttura spirituale si riferisce più al Vangelo di Giovanni e si riferisce più a un rapporto intimo, diciamo, con lo spirituale. E infatti ci possiamo ricollegare anche a questo per quanto riguarda la guarigione
0: spirituale. La differenza
1: tra
0: la Chiesa San Pietrina e la Chiesa Giovannita, che sono le due grandi
1: esatto,
0: vie.
1: Ecco,
0: una è una via di potere e di controllo temporale sul piano fisico, che è servita e come è servita. Perché quando io dico presidente, io ci ho passato una vita, pensati, io vengo da una famiglia anticlericale, perché era una famiglia di origine massonica, eccetera. Ma quindi non avevo.
1: Si scoprono gli scheletri nell'armadio.
0: Io ero orgoglioso di questo figlio, sono ancora orgoglioso, perché in quel momento lì aveva una funzione molto positiva.
1: Certo.
0: Ma la cosa interessante era che io ho passato tutta la vita a vomitare addosso tutto il possibile contro la Chiesa Cattolica, e soprattutto quando a scuola ho studiato tutte le persecuzioni, no?
1: Religiose,
0: In realtà ho capito tanti anni dopo che per fortuna ci sono state, in realtà è stato un dolore pazzesco, è stata un'ingiustizia, tutto quello che vuoi, ma ha evitato che l'umanità uscisse dai binari imposti e andasse a sperimentare situazioni molto più pericolose di quello che invece l'imposizione, perché l'umanità era talmente indietro e talmente poco evoluta in quel momento che stava con le eresie, stava uscendo completamente dal seminato e avrebbe impedito una normale evoluzione come quella che l'umanità doveva fare. La repressione in quel momento cosa facevano? Bruciavano e vai a fanculo, è chiuso l'argomento. Con questo non stiamo giustificando,
1: certo,
0: però non puoi valutare,
1: stiamo leggendo le cose da un punto di vista,
0: le cose di oggi, quello che è stato fatto 8 secoli fa,
1: con il metro di oggi.
0: Quindi la chiesa temporale San Pietrina ha avuto la sua funzione, oggi l'ha totalmente persa, non ha più, o noi facciamo un salto di qualità e andiamo verso il piano spirituale come tu stai dicendo, oppure
1: mi sento di aggiungere comunque che il lavoro sul piano spirituale è una presa di responsabilità da parte nostra, nel senso che, come dicevamo prima, c'è una riorganizzazione importante da fare, ci sono anche dei modi per raggiungerlo, ovviamente, però noi siamo comunque di cultura cattolica e, senza giudicare niente, la cultura cattolica tendenzialmente ci porta a pensare di dover avere comunque degli intermediari, ci porta a pensare di non essere abbastanza, ha delle basi spirituali meravigliose, è il cristianesimo, semplicemente ci sono state nella storia, ovviamente le cose vengono anche storpiate, ci sono state delle situazioni che hanno portato a fare molta confusione su alcune cose, quindi dobbiamo un po' reimparare, darci il permesso di reimparare senza nessun giudizio la nostra relazione con la spiritualità.
0: Certo.
1: Ecco, non buttiamo via tutti gli insegnamenti, ma rivediamoli da un punto di vista di ok, mi prendo la, la responsabilità del mio campo, della mia storia, della mia vita, e comincio una ricerca interiore sincera e responsabile, sapendo che in realtà nel momento in cui riesco a cominciare un percorso io ho tutta l'aiuto, la voce interiore, l'autorità di andare a collegarmi direttamente con la sorgente.
0: Certo. Ascoltami, l'aspetto passando questa è la premessa, diciamo,
1: sì,
0: per cercare di far capire un pochettino, però nel momento in cui una persona viene da te, no?
1: Sì.
0: Con problemi che possono essere problemi di natura sia fisica,
1: sì,
0: sia emotiva, psicologica, dolori, sofferenze,
1: certo, qualsiasi tipo di problema.
0: Quello che la gente, tra l'altro, vive in maniera sempre più marcata in questo,
1: certo,
0: ultimo periodo,
1: certo,
0: in maniera, anzi direi veramente esagerata in questo ultimo periodo, no? Perché la gente è bombardata adesso,
1: sì,
0: e anche questo bombardamento doloroso, che possiamo definire un bombardamento di sentimenti, di brame, passioni, eccetera, più o meno sconvolgenti, ha anche una funzione, che è,
1: certo,
0: quella di premerti, di spingerti a un cambiamento. E tu puoi pure star seduto sul divano a guardarti l'ennesimo episodio del cazzo della televisione, puoi anche andare la domenica al centro commerciale e basta, è massimo sottomarina, ti torni nella tua casettina e resti lì, ma la vita non riesce più a continuare come prima.
1: Infatti,
0: perché la pressione che ti si sta facendo addosso per 3000 motivi è enorme. E questo perché ci deve essere una spinta al cambiamento.
1: Infatti,
0: quindi come agisci?
1: Stai toccando un punto veramente fondamentale perché una guarigione abbia la sua evoluzione, e cioè il senso dell'urgenza. Ci sono moltissime persone che magari vogliono sperimentare, vanno a dei corsi, vanno da una persona all'altra. E magari, per esempio, una cosa che diceva sempre padre Giuseppe è padre Pio non era burbero, semplicemente non apriva la porta ai curiosi. Cioè, ci sono degli stati diversi in cui noi ci approcciamo con il mondo spirituale. Hai toccato un punto fondamentale, cioè quando si manifesta una situazione apparentemente molto negativa o difficile, cioè si manifesta una difficoltà, allora noi lì abbiamo l'occasione d'oro per entrare, non voltare le spalle alla difficoltà, ma entrare nel cambiamento, nel nuovo movimento. Per fare questo ci deve essere un senso di urgenza, perché un senso interno di urgenza, perché tantissime persone magari sentono sì che vorrebbero fare qualcosa, ma per qualche ragione di cui possiamo anche parlare non intraprendono un movimento forte. Per esempio, faccio degli esempi: una situazione di urgenza in cui le persone si spingono a cercare le soluzioni sono per esempio le malattie gravi o le situazioni sociali molto gravi.
0: La malattia, sai che dal punto di vista karmico è esattamente la spinta che ti manca.
1: Esatto. Ci sono stati in cui, per esempio, le malattie croniche, che non sono malattie croniche solo fisiche, ma malattie croniche intendo anche stati nostri di crollo emotivo, di ripetizione di abitudini, che è perfettamente umano e normale, a cui noi con la nostra forza di volontà, il senso di urgenza di cambiare questo movimento dobbiamo uscire. Cioè una malattia cronica in genere non c'è un senso d'urgenza, tu ci convivi fondamentalmente, dici vabbè è così, hai ritorni
0: forza,
1: in queste cose,
0: non hai la forza per fare qualcosa per cambiare, risolverla,
1: non hai neanche l'immagine di te stesso senza quella malattia cronica,
0: sì,
1: ripeto,
0: anzi ti sei affezionato,
1: anzi a volte ti affezioni, ti dà un'identità,
0: una giustificazione,
1: oppure insomma fai anche tanti sforzi, magari vai dai medici e prendi delle medicine, ma diventano tutti delle specie di amori che in un certo senso non ti fanno uscire dalla situazione. Allora in questo caso è un po' più difficile, ma lì avere il senso d'urgenza, perché siamo abituati, e lì entra in gioco il permesso di intraprendere dei nuovi futuri, perché la realtà è che nel momento in cui riusciamo a cominciare un percorso interiore, spirituale, sincero, dove ovviamente uno ha anche delle difficoltà, cioè deve, non è comodo, non è un percorso comodo, perché hai la responsabilità del tuo campo, certo. Da quel punto di vista.
0: Ma è comodo fare il cambiamento.
1: Ma quando intraprendi il cambiamento, cominci ad attivare le tue possibilità in un campo di rigenerazione in cui si aprono delle possibilità che tu neanche pensavi, ma che di cui hai diritto, cioè fanno parte della tua incarnazione.
0: Quindi l'azione che tu fai sulla persona che si rivolge a te, che cos'è di fatto? È un in qualche modo può tradursi nel fargli dargli lo stimolo per identificare il punto da dove può iniziare il cambiamento, per
1: sì.
0: esempio. Tu so che hai questa, cioè il fatto che tu metti le persone sul lettino, come abbiamo fatto ieri sera.
1: Quello è uno dei modi, sì.
0: Sì, uno dei modi, vabbè. Lo metti lì, lo metti in rilassamento completo e potendo avvicinarti e toccando alcune parti del suo corpo, tu senti qualcosa, vedi, senti qualcosa. In questo caso cosa agisce?
1: Allora, succede così. Il guaritore spirituale, in questo caso, è come una porta. Mi spiego meglio. La persona arriva da te e se vuole fare quel movimento, già il fatto che arriva da te è un buon segno, cioè c'è una possibilità di fare un nuovo movimento, di rigenerarsi e prendere altre strade nella vita. In quel momento il mio lavoro è di aprire una porta a questa persona perché si metta in contatto fondamentalmente con la sua parte spirituale, è super consapevole, la nostra parte spirituale è super consapevole, super intelligente.
0: Sì, cioè che noi l'abbiamo ampiamente dimenticata nel nostro vivere.
1: Esatto, in quel momento la persona quando viene da me mi dà il permesso, e sì, dà il permesso, ci sono delle volte in cui ci sono degli ostacoli, ma esatto, se no non verrebbe, di aprire il campo di rigenerazione più profondo per lei. A quel punto
0: resta focalizzata,
1: sì,
0: qui per favore. Cosa intendi per campo di rigenerazione? Aprire un campo di rigenerazione,
1: sì,
0: hai detto,
1: sì,
0: no? E questo, la persona viene da te ovviamente, quindi se c'è una volontà di cambiamento, di trovare una strada nuova,
1: certo,
0: tu in questo senso la agevoli nel trovare questa strada nuova. Ma tu cosa fai nella pratica? Sei veicolo di cosa? Capisci? È interessante questo.
1: Io sono formata e sviluppata per tenere un campo profondo, cioè io in quel momento stabilizzo innanzitutto le radici della terra che fanno parte della nostra manifestazione nello spazio e nel tempo, quindi la vitalità eterica di cui parlavamo prima. Quindi innanzitutto si stabilizza il campo di vitalità eterica in modo che ci sia un sostegno materiale.
0: Yeah.
1: A quel
0: fisico.
1: Punto fisico, sì, perché è molto importante avere il sostegno del campo eterico della terra per far manifestare delle frequenze, sì, molto sottili.
0: Quindi aiuti quello intanto.
1: Aiuto quello, cioè stabilizzo,
0: sì,
1: il campo eterico della terra.
0: Quindi la componente
1: perché, sì,
0: di corporità fisica, perfetto.
1: Perché serve.
0: Certo che serve.
1: Perché se non lo stabilizziamo, noi abbiamo continui alti e bassi, possiamo avere interferenze da altri mondi, o pensiamo che dei pensieri o delle storie siano nostre, invece sono di qualcun altro. Partiamo da stabilizzare il campo eterico in modo che quello che facciamo non venga sostenuto e non ci siano interferenze. Dopodiché apriamo insieme. Io tengo il campo, però lavoro insieme alla super consapevolezza, super intelligenza dei sistemi della persona. Apriamo un campo spirituale che in gergo sarebbero, appunto, come abbiamo detto, oltre alla personalità presente, sarebbero i cieli, cioè la terra che ci sostiene, possiamo aprire le forze spirituali. Sono le forze della persona stessa, cioè quello che noi abbiamo come forma umana, abbiamo la possibilità di rigenerare il nostro corpo in vari modi, di rigenerarlo e farlo completamente nuovo, e anche apriamo a quelle super intelligenze che lavorano spirituali, che lavorano in quel campo.
0: Perfetto. Fatto questo, che è il primo sì. approccio, diciamo così, lasciando perdere cosa succede alle persone, che poi lo dici, va bene, i passi successivi quali sono? Cioè cosa accade? C'è bisogno di ulteriore lavoro da parte tua e con la persona, o si innesca un meccanismo di cambiamento già di per sé?
1: Allora, in quel momento, quando facciamo il lavoro per esempio sul lettino, quando abbiamo stabilizzato il campo, il sistema della persona comincia a lavorare e comincia a autoguarirsi e a elaborare delle tematiche spirituali delle persone stesse. In quel momento lì, quando finisce, diciamo, il lavoro, la persona è già diversa, cioè nei suoi campi superiori succedono delle guarigioni, di cui magari più avanti possiamo fare degli esempi. Comunque succedono dei...
0: Fai un esempio adesso.
1: Per esempio, faccio un esempio. Ci sono una prima cosa che si vede spessissimo, sono dei rilasci di trauma. Qualsiasi cosa traumatica ti sia successa nella vita, incidenti, divorzi, problemi al lavoro, qualsiasi cosa che fa parte della vita, tutti abbiamo dei traumi, chi più chi meno, più o meno profondi, agiscono nel nostro sistema contraendo certe parti di questo sistema. Quindi rimane un imprinting che a volte ci trattiene dall'andare avanti, perché ci condiziona profondamente. Una delle prime cose che succede è che i traumi vengono rilasciati. Magari si lavora su un trauma particolare, oppure viene naturale, insomma, che
0: e
1: più cose vengono rilasciate.
0: Nei tuoi esempi, in quello che tu hai potuto vedere, come viene rilasciato questo trauma?
1: Beh,
0: in quale modo? Ci saranno modi diversi, ovviamente, in rapporto alle diverse persone.
1: Dipende. Se si fa il lavoro sul lettino, diciamo che non succede niente, sì. Non ci sono fenomeni che tu vedi, viene tutto internamente nei piani spirituali,
0: certo.
1: E io posso vedere, o il guaritore, insomma, a seconda della sua sensibilità, vede quali sono le tematiche che vengono rilasciate. Si vede anche che nel campo dell'organizzazione, anche se hai la visione interiore, nel campo dell'organizzazione cellulare cambiano delle cose, possono muoversi delle tossine trattenute, per esempio.
0: Certo.
1: Un trauma trattiene tantissimi veleni.
0: L'hai rivisto, Nicola? Hai avuto modo di renderti conto di questa cosa qua? Ho visto che accennavi di sì col capo.
2: Sì, lo vediamo.
0: Stai vicino al microfono.
2: Lo vediamo tutte le volte che si lavora. Fondamentalmente il trauma funziona come una perturbazione, una perturbazione nel tuo campo di luce. Se immagini una persona come una sorgente luminosa, il trauma funziona come un'ombra,
0: un velo
2: in un punto specifico della luminosità.
0: Certo.
2: Quando lavori su questa tematica, riesci a fare in modo che quell'ombra si dissolva e quindi che il processo di guarigione abbia inizio. Non sappiamo quali siano le conseguenze che succedono immediatamente prima di farlo, ma appena porti questa risoluzione, diciamo, vedi la manifestazione immediata.
0: Sì. E nella persona, intendi
2: nella
0: dire?
2: Persona.
0: Ah, okay. Sì.
1: Possiamo fare anche un esempio pratico. Per esempio, il medico con cui ho studiato, il dottor Klinger, ha fatto un esempio di questa
0: tedesco
1: ha fatto un esempio di questa cosa specifica che stiamo dicendo. Cioè aveva una persona con delle problematiche, hanno fatto un lavoro nei piani più profondi, è venuto a galla un trauma, perché ricordiamoci che non tutto è evidente, bisogna lavorare cambiare e il sistema ti dice in quel momento cosa può sopportare come cambiamento, perché anche questo è importante. È venuto a galla un trauma, hanno fatto le analisi, lei aveva un problema di intossicazione da mercurio, hanno fatto le analisi prima di lavorare in quella modalità e diciamo che non davano tutte le migliori medicine, funzionavano sì, però funzionavano fino a un certo punto, ok? Hanno fatto il lavoro sul trauma specifico, hanno rifatto le analisi e immediatamente hanno riscontrato un aumento dell'escrezione di mercurio
0: del corpo,
1: cioè enorme rispetto, cioè,
0: l'hanno rilevato con degli esami,
1: con gli esami delle urine, sì. Assolutamente, cioè ci sono dei riscontri biologici in quello che diciamo,
0: e questo è un danno, cioè in questo esempio che portavi tu è un'intossicazione fisica, cioè,
1: sì.
0: Di fatto era venuto un'intossicazione da mercurio.
1: Sì, però il trauma non è l'intossicazione da mercurio, cioè il lavorare sul trauma che aveva avuto personale, psicologico, di una natura completamente diversa.
0: Ok, quindi
1: cioè era stato un abuso particolare.
0: Sì. Di natura emotiva e psicologica. Aveva portato come conseguenza
1: il fatto di trattenere nel sistema biologico questa tossina, cioè di non riuscire a liberarsi. Questo è un esempio. Ci sono, tanto per dire, uno dei più normali.
0: La base del problema era di natura psicologica emotiva iniziale,
1: sì,
0: lei ha subito un trauma,
1: esatto,
0: di una violenza, sì, eccetera eccetera, che poi gli aveva bloccato,
1: sì,
0: anche a livello fisico,
1: sì,
0: gli aveva bloccato il metabolismo in
1: esatto
0: pratica.
1: Ci tengo a dire che quando si parla di questi traumi nella guarigione spirituale sono molto oltre il piano emotivo e psicologico, quella è solo una lo stato emotivo è una conseguenza.
0: Certo, sì, assolutamente, fai bene a ripeterlo, perché vedi, Steiner era molto sottolineava molto il fatto che la natura umana è fatta di tre componenti: la componente fisica, la componente animica o astrale, chiamala come vuoi, e la componente spirituale. Poi la Chiesa Cattolica nell'869 Concilio di Costantinopoli, a tavolino in un concilio, eliminò la componente spirituale e disse che l'uomo è fatto essenzialmente di due nature, una
1: certo,
0: fisica e una animica, quindi astrale, con alcune componenti spirituali, ma aveva negato l'elemento spirituale. In quel convegno, però è interessante dirlo, Steiner dice, se che aveva la possibilità di vedere le reincarnazioni, c'era un cardinale che nella vita successiva era Karl Marx. Interessante, no?
1: Certo.
0: Il padre di quella che è stata la follia, la deviazione più totale, senza spiritualità, totalmente senza spiritualità dell'uomo. Interessante.
1: Il problema è che la negazione della spiritualità ci toglie dalla nostra autorità più grande. Faccio un esempio.
0: Frase questa che va approfondita. È una bella frase che va approfondita.
1: Vi faccio un esempio pratico, molto semplice, per darvi un'idea. Qui mi riferisco al lavoro del guaritore americano.
0: Sì. Che tu hai conosciuto e ti ha...
1: Che è stato l'insegnante principale, cioè ha aperto proprio le porte dello sviluppo di questo.
0: Tu mi hai detto che senza di lui saresti morta a quest'ora, o no?
1: Senza aver fatto questo lavoro è molto probabile, sì. Non voglio dirlo in questi termini.
0: No, vabbè, ma insomma, dai.
1: No, senza il lavoro spirituale sarei morta, sì. Diciamo quello che è, senza nessuna paura.
0: Sai quanti morti viventi abbiamo in giro? Che sono già morti senza saperlo. Ma una marea. Non occorre mica morire fisicamente.
1: Certo.
0: Quando sei morto,
1: quello si chiama movimento verso la morte, cioè non sei ancora. È Ellinger, questo è basi di Ellinger.
0: Non è Paolo Girotto che lo dice, non so se lo conosce, un filosofo.
1: Come?
0: Paolo Girotto, un filosofo che di altissima levatura.
1: Di altissima levatura, che tutti dobbiamo studiare di base, assolutamente. Si chiama movimento verso la morte. Tutti siamo o in movimento verso la vita o in movimento verso la morte. Non c'è tanto da
0: due strade.
1: Non c'è tanto da raccontarsi. E bisogna avere il coraggio di vedere qual è il nostro movimento e di fare una scelta. E qualsiasi sia la scelta, il guaritore farà sempre il possibile per sostenere e rispettare quella scelta, ma noi abbiamo l'autorità della scelta se vogliamo avere un movimento verso la vita. Hellinger diceva anche un movimento verso il più quando faceva le visualizzazioni, o un movimento verso la morte, che è un movimento verso il meno, per dire con Hellinger. Ora, non sappiamo poi quando si manifesta veramente la morte e la vita. Sappiamo che c'è una costante impoverimento di vitalità, di possibilità, di situazioni, di un impoverimento di tutto. Ora, se noi ci diamo il permesso, perché ci sono tante cose ovviamente che concorrono a dire ok, adesso io prendo la responsabilità della mia vita, cioè nessun altro ha l'autorità che ho io nella mia vita. Posso avere molte persone che mi aiutano, ma nessuna di esse ha l'autorità.
0: Certo, perché sono io che lo devo avere.
1: Vi faccio un esempio molto semplice. Si parla moltissimo di costellazioni familiari, che fanno benissimo, sono un lavoro fantastico, che poi si è anche voluto insomma in altre forme. Vi faccio un esempio: ci sono moltissimi casi di malattie che non si possono guarire con le costellazioni familiari. E la cosa è molto semplice. Non è perché le costellazioni familiari non vanno bene o non funzionano, perché in quella particolare malattia l'autorità o l'origine non è nel campo familiare. Cioè ci sono delle malattie che originano da situazioni di campo familiare, di situazioni avvenute prima, prendi il destino di un'altra persona, insomma un po' tutti sappiamo le basi, ecco, del lavoro di Hellinger. Ma ci sono delle situazioni di malattia grave spesso, ma anche cronica, invalidante, che non originano da una situazione di famiglia, originano da altre situazioni, altre tematiche più profonde. Se tu fai una guarigione
0: tipo... Lo si può sapere, no?
1: Tipo incarnazionali, tipo di karma, tipo di archetipiche, archetipiche. Per esempio, tu puoi essere in un momento in cui stai elaborando qualcosa di estremamente profondo spiritualmente, che è una situazione che riguarda solo te e lo spirito, non te e la famiglia. La famiglia ha la sua spirito anima familiare, che si organizza e si riorganizza a seconda delle esigenze che ha la famiglia e lo spirito della famiglia per risolvere dei suoi casi, ma non ha autorità nella tua vita. Non ha autorità se tu prendi un movimento verso la morte che riguarda
0: questo
1: i tuoi campi spirituali più profondi. Non ha l'autorità.
0: Perché? Perché io sono d'accordissimo con te, perché il cammino nel percorso di vita è essenzialmente individuale. Hai la responsabilità, tu ce l'hai. Ce l'hai vita dopo vita. E quello che fai in una vita te lo porti nella vita successiva come compensazione o come pareggio. Quindi sono d'accordissimo con te. Poi certamente se ti scegli la famiglia, è chiaro che la famiglia non è casuale,
1: è la migliore che ci può capitare.
0: Quella più giusta per noi.
1: È un'autorità superiore che ce la dà.
0: Direi la più giusta. La più giusta, perché non è detto che sia la migliore.
1: Ma scherzo.
0: Però era quella giusta per te.
1: Per lavorare sulle tematiche.
0: E le anime che sono nei familiari sono anime con cui tu eri in contatto già in vite precedenti e ti sei preparato a ricuccarle nella vita successiva, perché sono le persone che ti vanno. Però quelli sono i condizionamenti, l'ambiente in cui tu cresci, che è un forte condizionamento, però alla fine, come dicevi tu, la scelta se muoverti o meno in una direzione la puoi fare solo tu.
1: Diciamo che ci sono due cose importanti. Vai. La prima cosa è semplicemente che se tu fai un lavoro di guarigione su un piano da dove non origina la malattia, per esempio un piano energetico, un piano familiare, un piano psichico, e la malattia origina da un piano più profondo, è molto difficile, cioè non trovi la soluzione. Poi magari dici no, quella cosa non vale niente. No, non è quella cosa non vale niente, quella cosa vale tantissimo. Tutti gli strumenti sono buoni, tutte le tecniche sono buone, tutte le medicine sono buone, solo che non è il piano in cui il tuo sistema deve lavorare per guarire. L'altra cosa,
0: aspetta che finisco, però su questo piano tu invece vai a lavorare direttamente sul piano più elevato e più profondo.
1: Grazie a Dio, sì.
0: Capito, non è una cosa di poco, va ripetuto questo. Senti un attimo, per andare a tirare fuori la conclusione, era questa. Allora, Tu questa cosa qua la fai anche tu, giusto?
2: Sì, l'aiuto.
0: Sì, mettiti vicino, scusami. E Nicola, la fai anche tu, l'aiuti?
2: L'aiuto, in senso, sì, diciamo che
0: spesso potete lavorare,
2: sì,
0: anche insieme.
2: Lavoriamo, no? Insieme, sì.
0: Certo. Quindi avete caratteristiche, conoscete il percorso.
2: Abbiamo fatto una formazione insieme.
0: Insieme, esatto. Allora, io dicevo, una persona potrebbe venire, può venire da voi e intanto provare sperimentalmente cosa accade nel trattamento. Poi può avere necessità di ulteriori passaggi o meno, dipende dalla situazione.
1: Certo, ci sono delle volte che abbiamo la grazia di... se vuoi rispondere tu, Nicola.
2: No,
1: comunque ci sono delle volte in cui la persona ha la grazia di avere una guarigione immediata, cioè nel senso tutto quello che noi potevamo fare si esaurisce in una volta. Perché? Perché la persona aveva già fatto, la persona, il sistema, non la persona, aveva già fatto tutto quello che serviva e ha avuto la grazia.
0: E bastava quella spinta lì.
1: Bastava questa cosa qua.
0: È
1: esatto.
0: Un ricollegamento delle parti basse con le parti alte.
1: Sì,
0: fine.
1: Sì. Esatto.
0: Sì, sì, invece
1: ci sono delle situazioni in cui dobbiamo lavorare, cioè bisogna lavorare a step, perché per andare sempre più in profondità non lo fa il guaritore, lo fa la persona. Il guaritore può tenere il campo, sostenere, manifestare le frequenze più alte, ma la persona deve fare il movimento e ci vuole anche pazienza, perché i movimenti veri, seri, richiedono molto lavoro e molto sforzo da parte
0: e
1: di
0: tempo anche,
1: e anche
0: non
1: tempo, sì,
0: tipo,
1: no,
0: non c'è l'effetto occhio,
1: no, no. E ci deve essere un senso, ci tengo a dire, ci deve essere un senso di urgenza, ci deve essere, cioè, non di vabbè proviamo questa cosa, cioè
0: tanto per fare,
1: un senso di urgenza vi apre le porte. Non sono stupido, cioè non è che sì, si sì. può, tipo, non ci si prende in giro.
0: Vuol dire
1: perché
0: che a quel livello di saturazione non ne
1: esatto,
0: puoi più.
1: Non ne puoi più, non ce la fai più. A quel punto, con tutto l'amore di cui l'essere umano è capace, può lasciare andare quello che magari ha portato fino in quel momento e prendere un nuovo movimento.
0: Ascolta, mo, come si fa a provarla sta cosa con te? Con voi.
1: Vi do il numero di telefono.
0: Perfetto, allora
1: mi raggiungete in studio.
0: Silvia Bernardi.
1: Sì.
0: Operi più o meno dove? A
1: Bassano.
0: Bassano, ok.
1: A Bassano posso fare anche a distanza, posso fare anche online se ci sono delle problematiche di
0: se ne parla.
1: Quello che è.
0: Se ne
1: parla. E comunque io abito a Bassano e ho lo studio lì.
0: Dammi il numero di telefono, allora.
1: 380
0: Sì.
1: 18
0: Sì.
1: 74
0: Sì.
1: 238
0: 238, allora ripeto 380 1874 238.
1: Scrivetemi, telefonatemi pure.
0: Tu hai
1: se
0: anche,
1: non posso.
0: Limite una mail, non so.
1: Ho anche una mail, posso
0: dei WhatsApp,
1: mando
0: qui,
1: dei WhatsApp, posso mandare tutte le informazioni che servono o mi fate le domande che volete, io sono ben felice di darvi tutte le
0: dammi
1: informazioni che
0: anche
1: SIL. Anzi, do quella che ho scritta anche
0: sì.
1: pubblicamente. Silvia. Punto
0: allora, Silvia. Punto.
1: Pulcra.
0: Pulcra.
1: Con la H.
0: Quindi Pulcra vuol dire Pul C.
1: H-R-A.
0: C-H-R-A. Quindi Silvia Pulcra.
1: Punto. Silvia. Pulcra. Gmail.com.
0: Silvia. Pulcra.
2: Chiocciola.
0: Chiocciola.
1: Gmail.com.
0: Ok, aspetta che lo ripetiamo. Allora, i punti di contatto per chi volesse conoscere e capire qualcosa di più di questa cosa che comunque di cui abbiamo parlato abbastanza oggi. Allora, Silvia Bernardi la potete cucare al 380 1874 238. Ripeto 380 1874 238 e qui mandate dei WhatsApp o altro, delle registrazioni e quant'altro. C'è anche la mail eventualmente per cose più silvia.pulcra, è scritto P-U-L-C-H-R-A, ripeto silvia.pulcra @gmail.com.
1: perfetto,
0: oh, perfetto. Ecco, questo, quindi da questo punto di vista, ripeto, si fa sia sul lettino, sia addirittura online, lo puoi fare
1: online,
0: tu,
1: faccio costellazioni
0: su video,
1: spirituali su video, facciamo costellazioni spirituali con i Playmobil, quindi non è necessario essere in gruppo, sono individuali. E questi sono i due strumenti principali, perché le tematiche e anche le tematiche, gli stati delle persone, ovviamente le esigenze sono diverse, quindi lavoro sul lettino e costellazioni spirituali con i Playmobil individuali.
0: E benissimo, allora una cosa che magari potremmo fare in futuro, vieni anche qui, anche se so quali sono i limiti e compagnia bella, si potrebbe fare una serata informativa,
1: vediamo che cosa si può fare,
0: eventualmente
1: sì.
0: Ci pensiamo, ok?
1: Certo.
0: Bene Silvia,
1: bene.
0: Intanto ti ringrazio.
1: Grazie mille di cuore, grazie a tutti,
0: grazie anche Nicola.
1: Spero di aver dato il massimo servizio migliore possibile.
0: Beh, hai dato un'opportunità a tante persone di conoscere un sistema terapeutico che io non avevo mai, di cui non avevo mai sentito parlare, e quindi me l'hai fatto sperimentare ieri sera. Secondo me è una figata. Poi bisogna, ma naturalmente
1: aspetta qualche giorno.
0: Sì, beh, se per caso muoio lo dico.
1: Sappiamo cos'è stato.
0: Sappiamo cos'è stato, è stata colpa di Silvia. Ricordatelo. Però
1: grazie.
0: La cosa interessante è che tu per fare questo hai fatto un percorso, che è la cosa che mi ha interessato, che tu hai fatto un percorso di conoscenza partendo da caratteristiche tue personali di un certo tipo, no? E questo secondo me è carino, perché il processo di capacità intuitiva e di capacità di sensitiva in un certo modo è un elemento indispensabile a un'azione terapeutica, perché significa che tu hai distinto, in parte ereditato da vite precedenti ovviamente, una forte empatia e interesse per la persona che hai davanti, perché se no non avresti queste caratteristiche.
1: Certo. Mi concedi una precisazione importante?
0: Concedo.
1: Si può?
0: Madonna.
1: Ok. Di empatia siamo capaci tutti, nel senso che
0: dipende.
1: Tecnicamente siamo capaci tutti, nel senso che io sento, l'empatia significa che io sono il mio corpo emozionale si sovrappone al tuo e sente che cos'ha. Ecco.
0: Non è così comune.
1: Non è così comune, ma è una caratteristica, è una potenzialità dell'essere umano che hanno tutti.
0: Certo.
1: Ok. I miei maestri, la prima cosa che mi hanno detto è: per essere un buon guaritore non devi essere empatico.
0: Devi avere un giudizio.
1: Perché? Perché noi tendiamo a non avere i confini. Quando te senti le cose, pensi che siano tue, oppure ti identifichi o dici: ah, anche io sono così. Succede questo, succede che io non ho più i confini e penso che tu vedo me stesso riflesso nei tuoi occhi.
0: Sì, non era quello che intendevo io, comunque va bene, ho capito il senso. Per me, io do un altro significato a empatia, ed era, tira via la parola empatia, è reale e vero interesse per la persona che hai davanti, e interesse non certo economico, interesse perché sei concentrato per volere dare un aiuto concreto e non
1: certo.
0: Per spillargli dei soldi così alla cazzo, come
1: certo
0: se
1: il campo comune è l'amore, è il nostro campo comune,
0: okay, che è la parola finale che apprezzo molto, è questa, perché poi alla fine
1: l'amore,
0: traduciamola l'amore in tutti i modi che vogliamo, però è questo, e si concretizza non tanto in parole ma nei fatti.
1: Non significa essere gentili, eh?
0: No, tutt'altro.
1: Vi avviso.
0: Ma è, però è vero interesse per l'altro. Questo
1: assolutamente
0: è.
1: Sì, siamo
0: grazie
1: tutti
0: Silvia e grazie naturalmente,
1: grazie
0: Nicola, e ci aggiorneremo naturalmente per darvi ulteriori evoluzioni, vi abbiamo dato i contatti. Intanto sentite questo pezzo qui che secondo me mi sfagiola molto. Intanto io saluto i nostri ospiti. Aspetta.

0: Eccoci qui, siamo tornati in diretta. Allora vi volevo dire alcune cosine. Dunque, prima di tutto ricordo che c'è un interessante la rassegna del Cinegamma 5 ogni martedì sera adesso, e è già cominciata da due martedì, e adesso c'è, vediamo che c'è questo qua, aspetta un attimino, pronto?
1: Sì, Gamma 5.
0: Sì, dimmi.
1: Io vorrei sentire, so che voi fate delle belle canzoni, di Julio Iglesias.
0: Sì, amore, a perdere, se mi so di fare una trasmissione che di altro genere. E per le dediche bisogna che ti chiami sabato pomeriggio da Ilario, che te dice tutto io. Ciao Bea, ciao. Sacramento di Dio. Allora, Cinegamma 5 presenta Una piccola impresa meridionale. È un film molto particolare. Sarà martedì 14 luglio alle ore 21:30 in sede radio. Chi vuole venire un po' prima si mangia un panino in compagnia, si beve una birra, si sta in compagnia, e il 14 luglio, quindi il prossimo martedì, alle 9:21:30 vengo anch'io, perché è interessante sto film qua. È un Don Costantino, che è un ex prete, per evitare che in paese si sappia della sua nuova condizione di ex prete, è stato confinato dalla madre Stella in un vecchio faro dismesso di proprietà della famiglia di Costantino, e che dovrebbe garantirgli l'isolamento e quindi non la figura tremenda, no? La mamma Stella è già alle prese con un altro scandalo, perché la figlia Rosa Maria Rossi è andata, ha lasciato il marito ed è scappata con un misterioso amante. In realtà, con l'arrivo di una serie di altri bizzarri personaggi, il faro si trasforma ben presto in un rifugio peccaminoso. E vabbè, e il 14 luglio, se vediamo tutti lì, che sarà, ne vale la pena. Il 15 agosto, sabato, invece, l'avete già sentito dagli spot, a Ferragosto si va su in montagna a ispirare un panorama da fiaba a 1250 metri. Ci troviamo alle 10:15 al parcheggio di via Casara 8 a Campo Fontana, provincia di Verona, quindi parcheggio di via Casara 8 a Campo Fontana a Verona, e da lì poi si sale su in alto. Alle ore 11 passeggiata con guida, alle 13 pranzeremo insieme, c'è la grigliata con polenta, salsiccia, carne salata, fagioli sotto aceti, e con un attimo di pazienza formaggio a volontà, euro 20. Naturalmente, per prenotarsi la grigliata dovete chiamare il 329 00 38 988, ripeto 329 00 38 988, lo chiamate entro il 10 agosto, portando naturalmente i 20 euro di saldo. Ecco, questo era quanto volevo ricordare adesso. Poi un attimino solo, che vediamo se riesco a cuccare. Sì, eccolo qua. Boh. Allora, l'altra cosa che vi volevo dire era che è partita l'iniziativa, secondo me bella, di creare edizioni Radio Gamma 5. Ovviamente è partito Fabio Turin con questo, il nostro Fabio, che ha saputo già, vi ha già dato dimostrazione del suo impegno con il libro del 50° della radio. Fabio, con edizioni Radio Gamma 5, sta cercando volontari per creare un gruppo editoriale di Gamma 5, per poter pubblicare naturalmente altre opere col marchio Edizioni Radio Gamma 5. E ce n'è di tutti, di ogni tipo, perché ognuno di noi, tantissime persone, ascoltatori e quant'altro, hanno piccole o grandi storie da raccontare. E ci potrebbe essere, le competenze riguardano la grafica per la copertina del libro, le illustrazioni, la correzione e la preparazione del testo, l'impaginazione, la creazione del video, le gestioni di eventi, interviste, presentazioni di opere, comunicati stampa, l'aiuto logistico e l'organizzazione amministrativa. Verranno selezionate figure con esperienza o con desiderio di crescere in questo settore, persone soprattutto che abbiano a cuore il bene di Radio Gamma 5. Per questo si manda una mail a questo indirizzo: turinfabio, tutto attaccato, turinfabio @hotmail.it, ripeto, turinfabio @hotmail.it, e eventualmente si può anche chiamare o mandare un messaggio WhatsApp al suo numero, che è il 347

0: 347-715-9717, ripeto 347-715-9717. Vediamo chi c'è. Sì, pronto?
1: Sì, pronto. Era il mio compleanno e volevo sentire Julio Iglesias. Quando potete farmelo sentire?
0: Ecco, ciao, stammi bene.
1: Sì.
0: Allora, Paolo Sito diventa leghista visto che era l'inno della Padania Libera. Sì, altro. E dice qua il mio amico Adamo: tu mio caro sbagli tutto, perché le cose vanno male, perché voi italiani non vi fidate più del Partito Democratico, che invece è la salvezza di tutti i poveri e gli operai, e lo criticate sempre invece di sostenerlo e farvi la tessera annuale del PD come dovreste. Ecco, bravo. Allora, ciao Girotto, come avrai sentito, da Le Pen puoi candidarsi, nel caso di vittoria avremo una speranza. Oh, vedremo, non sono in grado. Bellissima la nuova canzone di Rocco, ok. E naturalmente Robby L'Alpini si dedica la poesia Il tempo che ci resta. Se osservo il cielo che ogni giorno ci svela la manipolazione delle sue splendide nuvole e della preziosa acqua, creandole cariche di rabbia o cancellandole con il simbolo della gabbia, allora mi chiedo quanto tempo ci resta se l'umanità continua ad abbassare la testa, mentre il potere di pochi ci mangia la pasta asciutta in testa. Un abbraccio a Robby L'Alpini. Bello, bella Robby questa, simpatica. Quanto tempo ci resta? Allora, ci te ne resta di tempo? Sì, ci sono tanti iebeti che bisogna che si sveglia, sì, pian pianino, tranquillo. Allora, buongiorno, aperto ora. Ho sentito che Conte vuole salvare suo socio, il signor Paladino, dallo scandalo delle mascherine. Vergogna, non si salva proprio nessuno. Per secondo sembra che dentro alle moschee sia pieno di accette, coltelli e resto. Ci siamo dentro, cavallo di Troia, e se qualcuno voleva far uscire questa gentaglia, l'opposizione non ha mai voluto, gli italiani davvero ormai hanno perso la testa, siamo in mano dei pazzi. No, Gabriele, non siamo in mano dei pazzi, tutt'altro, siamo in mano a persone depravate che sono agli ordini di un progetto che si chiama Agenda 2030, Gabriella, vatela a vedere. Che poi questo sia a tutti gli effetti sembri una cosa di pazzi, ma non è di pazzi, è di demoni. Demoni che hanno un bel preciso obiettivo. Allora, salve Paolo, dopo questa attenta disamina cosa dici si possa fare? Il mio pensiero è che ci potrà essere solo un cambiamento, solo se ognuno farà la propria crescita personale di conoscenza critica e animica, e per fare questo ci vorrà tempo e non poco. Arrabbiarsi non porta da nessuna parte, basta giudicare gli altri. Vabbè, è quello che penso anch'io, e proprio per questo da circa 28 anni sono su questi microfoni nel tentativo di fare esattamente questo. Ospiti molto molto interessanti, dice Roberta. Dove operano? Puoi dare i suoi riferimenti? Grazie, ciao. Allora, io avevo già detto, comunque ve li posso ridare, sono in Silvia Bernardi, l'architetto Silvia Bernardi, che ha questa capacità terapeutica notevole. Si chiama al 380 18 74 234, ripeto, Silvia Bernardi, 380 18 74 234. Dunque, sì, pronto?
2: Sì, però Julio Iglesias, Paolo, non era poi male.
0: Dio canaglia, de Dio. Guarda, a te spacco la testa, vieni qua.
2: Ma insomma,
0: sei veramente un cancaro comunque, te sai che te sei nato cancaro, ti non hai niente da fare, eh?
2: 9 marzo, il mese dei matti.
0: Ma che non te sento, parla più forte.
2: Aspetta che tolgo il vivo.
0: Oh, finalmente.
2: Che sento, no, dico il 9 marzo, il mese dei matti, e nel paese dei matti, a Mogliano Veneto, ma secondo te
0: poteva venire qualcosa di meglio? No, ovviamente.
2: No, ma poi non potevo che finire in un mucchio di matti. No?
0: So, adesso metto Julio Iglesias, davvero che metto, sì, io devo compiere gli anni, e se che non so neanche come si scrive Julio Iglesias, come si scrive?
2: con la I lunga, quella di Juventus.
0: Giulio. Eccolo qua, Giulio Iglesias. Aspetta che cos'è che te vuoi con la misma pietra? Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale.
2: No, pensami, sì, quella del pirata, e adesso non le conosco tanto, ma Pensami è bella, se trovi Pensami perché Giulio, è di una dolcezza.
0: Giulio, aspetta.
2: Per una
0: Giulio,
2: che compie gli anni,
0: pensami.
2: Paolo.
0: Vediamo se che sei Giulio, Pensami. Sì, sì, Pensami mucho. Sì. Aspetta, ti la dedico con tutto il cuore, sta attento. Sta in linea, non sta andando via, aspetta. No.

0: aspetta, ferma.
1: Se nessuno crede ancora che ti amo.
2: Sì, sì, Zeusi.
1: Perché non mi hai mai visto?
2: Ho sentito, va ben così.
3: Ah? Va ben così. Ma va la signora, se dove...
2: Dedicata alla signora che compiva quanti anni secondo te?
3: Ma secondo me ne fa una sessantina, 60, 60.
2: No, mi diria 70, 72, 73.
1: E vorrei poter fermare i tuoi pensieri.
2: Ecco, perfetto, adesso mi fermaria perché ho paura tanto di andare avanti.
3: No, tu vai su con gli anni perché, lo sai perché? Sì. Io ti ho detto 60, 62, tu hai sparato più alto, perché ormai tu ti circondi di quel tanto.
2: Zio Canz, è vero, se è vero. No, no, ma se è giusto anche perché giustamente sono io a parlare con 45 anni, è vero che è così, zio Canz.
3: Ma no, io ci sono già passato.
2: Ah, ci sei già passato, ho capito. Vabbè.
3: Io ho già superato, ma guarda che ogni tanto mi dicono, ma che bella voce che ha, potrebbe far radio. Ho detto guarda, mi stanno fare chemio
2: beh, questa se ne è addio,
3: hai capito?
2: Potrebbe far radio, ma l'importante è non fare chemio. Ostia, se ne è. Ascolta, poi si viene a fare un po' che radio comunque, dai, così fermo a radio di pensionati, che ti ho capito.
3: Eh sì, dopo Gino Ginocchio, dopo tutti quei che sei andati, ti dici l'ultimo passo prima del burone.
2: E ciò, sarebbe eccezionale. Va bene, dai.
3: Vabbè.
2: Un abbraccio grande.
3: Comunque, voglio fare la dedica alla signora.
2: Sì.
3: Io ho una bella voce, signora. Ho gli occhi azzurri e sono riccioluto. Non ho tutti i capelli. Sono sul 1,78 scarso perché ormai a Goba se va in giù, ma comunque la esorto a pensare a Iglesias. Pensami.
2: Va bene, va benissimo. Ciao Walter, disgraziato. No,
3: ciao.
2: Signore di Dio. Allora, dice qua, hai sentito Roger Penrose che riguardo la CO2 fa parte almeno del 50% della composizione di vegetali, alberi compresi. Messaggio dalla fabbrica, parafrasando Arbor & Company, lo diceva Neruda che di giorno si suda. Perfetto, e io mi ho letto anche questa. Grazie Paolo, trasmissione interessante e bella musica, Maria Grazia. Beppi 300 dice il campo largo, ecco bravo, il campo largo, sicuro che ne servono altri, dopo è a Melona, direi che andiamo in campo largo e dopo andiamo in Camporea, a Ciappala in Telcuro però. Come si fa a fare costellazioni familiari online e non in presenza? Tiziana, prova a essere meno zio Can, prova, liberati, lasciati andare, ciamia, parlaghe. E dopo te dai un giudizio come si fa a fare costellazioni online. Pronto?
4: Monsignor Girotto, buongiorno, sono Alberto di Padova.
2: Che Dio la benedica, figliuolo. Stia pure in ginocchio, sa.
4: Lunga vita Saradio, lunga vita sempre.
2: Sempre, porco zio, sempre.
4: Ti ascoltavo prima riguardo quello che dicevi del discorso dell'e-commerce di Amazon, che la gente purtroppo, ma quasi tutti i giovani comprano su Amazon.
2: Certo.
4: Il problema è che comprando una cosa che costa poco, ok, tra virgolette, lo Stato, tutto quello che non introita tra tasse, tra negozi, tra questo, tra tutto quello che gli gira attorno, lo spalma naturalmente nelle bollette, perché le bollette, se uno sta attento, sono cresciute esponenzialmente ormai, luce, acqua, gas, da qualche parte il gas salta al fuoco.
2: Beh, c'è anche un altro motivo per l'aumento delle bollette, comunque, semplicemente noi non riusciamo più.
4: È anche un altro che comprando la roba del suo famoso Amazon, che a me personalmente non ho mai comprato niente, neanche un spillo, si impoverisce tutto quello che sei, il tessuto sociale tra negozio, andare dentro un negozio, fare un giro in centro, guardare un attimo come che sia vita fuori, questo è.
2: Sì, volevo solo farti riflettere, certo, quello che dici è giusto. Ascoltami, quello che dici è giusto. Volevo solo farti riflettere su una questione, che il vero motivo per cui noi adesso abbiamo le bollette che schizzano, benzina, bollette, tutto, non è tanto l'e-commerce, quanto piuttosto che chiamo di governanti de merda, corrotti e incapaci, che fanno in modo di non procurare più l'energia primaria a basso costo, come si era fatto negli ultimi 60 anni, fino al governo Berlusconi. Adesso hanno venduto il culo e paghiamo il gas dagli americani di peggiore qualità, quattro volte quello che pagavamo a Putin. Ti rendi conto? Dai ragazzi, siamo
4: una roba.
2: Coraggio sempre.
4: Dopo, ti dico l'ultimo, dopo vi ascolto. Ogni tanto tua moglie va con messa a partire, va bene, devo vedere qualcosa.
2: Fatto bene.
4: E ora che era il prete che diceva preghiamo, insomma, per sempre preghiamo, dopo siamo venuto fuori il discorso, preghiamo alla fine anche per i nostri amici ucraini che sono in guerra.
2: Ecco, bravo. E dico, cosa hai detto?
4: Mica ieri ho attaccato mia moglie, perché avrà detto, ma bisogna pregare anche per i nostri amici russi, perché c'è anche dei russi che ho detto.
2: Direi
4: che non ha nessuna,
2: esatto,
4: che non ha nessuna colpa.
2: Te puoi dire che il prete, mio che gli ha detto, scusi, per i russi non si può pregare, testa da caso.
4: Cazzo, mi ha guardato tutti come fosse Sam Mefisto dentro in chiesa, Dio cazzo.
2: Bravo, fatto comunque, bene, applausi.
4: Ma certo che l'ho fatto.
2: Ascolta, te mi dai l'orario delle messe, prossima domenica vengo con te e fermo casini, dai.
4: Comunque l'alienazione è a tutti i livelli.
2: Cioè, a tutti i livelli, bravo, a tutti i livelli.
4: Va a messa, va a sentire una roba, è sempre a capochino, sì.
2: Robe da matti, io so. Va bene, dai.
4: Bisogna svegliarsi, è tardi, anche mica ho messo tempo, però bisogna svegliarsi.
2: Assolutamente. Ciao Beo, stammi bene.
4: L'ascolto sempre, arrivederci.
2: Ciao Beo. Allora, Gemo qua un articolo, dice qua, ciao Paolo, è ovvio almeno per me essere in totale sintonia col tuo pensiero, sono convinto che l'unica via è la solidarietà con una rete di aiuto. Radio Gamma 5 è un dono che dobbiamo sempre più ampliare nei bisogni primari, con un arricchimento culturale, filosofico e politico, e con una sana aggregazione. Grazie Vittorio, Ottavio, sì, Vittorio di Avaca, Vittorio di Rastaltro. Grazie Ottavio, grazie mille, un messaggio che condivido, te lo sai benissimo. Ciao Paolo, hai detto giusto, com'è possibile che non vengano puniti questi pervertiti, maledetti assassini? Ma che mondo è questo? Non lo riconosco e lo temo, perché il popolo sta facendo finta di niente. Grazie per come sei e quello che fai, Paolo, grazie davvero. Antonella di Corte, ciao Antonella, grazie a te. Allora, qua vi segnalo che 8 ha acceso la frequenza 93.8, presumo nella sede di Castelfranco Veneto. Mettete in moto i vostri tecnici, perché quella frequenza non è mai esistita in zona. Vi segnalo che 8 FM, proprietà ovviamente di Zanella di Radio Birichina, ha acceso la frequenza 93.8, presumo dalla sede di Castelfranco Veneto. Mettete in moto i vostri tecnici, perché quella frequenza non è mai esistita in zona, ovviamente. Vede ora che morivo da un colpo. Max 58 dice viva San Marco. Sì, cosa ho avuto a dire? Cosa ti dico, uno che dice viva San Marco? Va bene, va tranquillo, viva San Marco. Vuol dire vuol dire essere bloccati e non capire assolutamente nulla di quello che sta succedendo, proprio nulla, ed essere fermi al passato in senso luciferico, privo di senso, anche perché l'osannamento della Serenissima Repubblica è un osannamento assolutamente privo di senso. Noi andiamo a osannare un qualcosa che aveva un senso in quel tempo e che giustamente si è spento ed è passato, perché sono passate le epoche e quella realtà là non può più esistere. Pronto?
0: Buon Girotto.
2: Ciao, dimmi.
0: Te davo una notizia, certo c'è da verificare, perché che ne diciamo tante, basta sapere qualche se è vera o no. Comunque sembra che, concluso il vertice NATO, Erdogan che abbia regalato ai partecipanti una pistola con 6 proiettili.
2: Bene, chi si spara in testa non sarebbe mai.
0: Sarebbe la volta buona, magari.
2: Magari che regala perché si spara in testa?
0: Speriamo che, dai, speriamo che io faccia.
2: Va bene. Ciao Roberto, stammi bene.
0: Ciao
2: Beo, ciao. Allora, le bollette sono aumentate anche perché dobbiamo arrivare al 5% del PIL per le armi nel 2030, certo, Enrico, assolutamente d'accordo. Sono aumentate per una serie di fattori, però c'è, a me, certo, è vero anche questo, c'è da dire che comunque l'elemento fondamentale è che noi abbiamo perso, questo ha dell'incredibile, comunque dal 2011 noi non abbiamo più un vertice politico che abbia un minimo di capacità di fare delle scelte per il benessere del popolo italiano. Questo proprio non c'è più, non parliamo di Conte, non parliamo di altre, dei Monti e di tutto il resto. La questione fondamentale è che noi ora, chiunque vada su, chiunque, sono dei perfetti e rapidi esecutori di ordini impartite dai grandi gruppi finanziari speculatori stranieri. e l'Italia già dal 92 si era deciso di farla a pezzi e ci si è riusciti perfettamente grazie a un popolo di merda, ed è esattamente per quello che ho messo su con piacere la canzone di Rocco, che ho paura degli italiani praticamente, ed è a tutti gli effetti una paura che è giusto avere, perché è un popolo che ormai ha perso ogni dirittura. Io ho conosciuto un altro popolo, io sono nato ovviamente negli anni 60 e c'era, ho fatto tempo a incontrare la generazione che era già vecchia in quel momento, ma era nata ai primi del Novecento, e poi la generazione di mio padre, nata tra gli anni 20 e gli anni 30. Ragazzi, era un popolo che aveva un carattere, una cultura, un'identità, una forza che oggi veramente è stata sradicata, veramente. Questo non è per... naturalmente questo è stato tra i motivi, c'è stato ovviamente il lavaggio del cervello devastante della diseducazione scolastica che abbiamo ricevuto, ma questo non è più un popolo, questo è un aggregato umano malato, vecchio e malato, con i giovani che in buona misura, quelli che hanno valore, che hanno ancora valore, scappano, se ne vanno all'estero, non stanno qui, non possono stare qui per 3, 4, 5 anni a 500-600 euro al mese con lo stage per essere sfruttati e non essere mai messi in regola, perché questo governo di merda ha consentito di fare questo senza che un sindacato dicesse A e B. Ok? In questo modo tu hai uno che arriva a 30 anni senza avere ancora un lavoro stabile, con stipendi da fame e dovendo vivere a casa di genitori che ancora se lo tengono perché hanno ancora due soldi da poter ancora sfruttare, quelli che rimangono. Nel frattempo non resta più niente nel paniere. Non hanno fretta, non hanno fretta. Ti abituano alla fame un po' alla volta, ed è quello che hanno fatto con questo popolo di merda. E purtroppo è così. E io mi rivolgo alla parte di questo popolo che ha ancora una capacità vitale, che ha ancora del coraggio, che ha ancora una forza interiore, che ha ancora una moralità. È a questa gente che mi rivolgo, se no sarei già andato via, che cazzo stavo a fare in radio? A parlare a chi? Ok? Dice Paolo, la magistratura è a libro paga dei potentati, e dice il sito diventa vabbè, su questo mi sembra via il messaggio, va bene Paolo, il sito diventa leghista visto Padania Libera, va bene, bisogna insegnare che usare le pistole, vabbè, dai, ok, sentiamo questo. Pronto?
5: Eccomi qua, ciao Paolo, Simone, ciao.
2: Ciao Simone, dimmi pure.
5: Niente, allora volevo intanto ringraziarti perché hai fatto una disamina perfetta e finalmente qualcuno parla di sti giovani, perché è facile dire non hanno voglia di lavorare, è facile dire mica voglio fare un cazzo, però è vero quello che hai detto, quei bravi, va via Paolo, non si può più lavorare.
2: Ma dai, ma certo, ma certo, sei evidente.
5: Quando che ti serve fare una mammografia per una mamma che ha se oncologica, che vuoi 10 mesi e ti ordini una pizza e arrivi in mezz'ora. Cioè è uno Stato che ha fallito, è uno Stato,
2: certo,
5: che ha fallito,
2: certo,
5: in questi tempi. E dunque se la merce arriva prima di un servizio, allora vuol dire che non abbiamo più proprio un cazzo. E per fortuna che ci sono questi giovani, anche quelli che non la vogliono fare un cazzo, perché non si piegheranno mai al lavoro di 2 euro. E come che ti hai detto giustamente sì, gli dirà 2 euro. Ma vivo con pochi schede, mia mamma e mia papà, sto sul divano.
2: Ma guardati, ma guardati, finché gli fa, qual è il problema? Che nel frattempo dopo si è incapace di fare qualunque altra attività e si troverà come delle amebe che verranno eliminate con una scoresa, non te lo dico mi.
5: Bravissimo Paolo, infatti questo dimostra la nostra veridicità, perché adesso comincia, che c'è un decreto legge, che ogni annuncio di lavoro deve avere il netto praticamente dello stipendio. Perché? Perché l'ha visto che gli va a tirare un per sì coglioni per 2 euro, call center a 10 ore a 3 euro, ma dire che ho fatto mamma?
2: Sì.
5: Non vuoi più farlo, e questo cambierà il modo di lavorare.
2: Sì, ma nel frattempo, sai quello che c'è il problema? Nel frattempo a questi non ne c'è un cazzo, perché stanno con l'intelligenza artificiale, stanno sostituendo tutto con le macchine, con i robot, non c'è problemi. E questi qua.
5: Ecco, Giusto, giusto, io ho detto la stessa roba, tanto loro non cambiano problemi, non ti vuoi lavorare a 2 euro, mico chi lo fa gratis.
2: Esatto.
5: Dunque, a posto.
2: Esatto, se, questo, se questa è la roba, ma il Vito, il problema di fondo, vero, se non c'è più nessuna capacità di rivolta di fronte a questo, un popolo giovane che si è ancora alla ricerca di sé, tipo il popolo albanese, gaffato il degheio per una settimana, quindi si rabaltà tutte le strade, perché gli dio venda che l'isola, te sai che è l'isola a chi quattro luamari degli americani sionisti, perché chi controlla l'ingresso in Adriatico in questa maniera qua, no? Scusa, del villaggio turistico, anche di questo dobbiamo parlare. In Puglia un altro villaggio turistico soltanto per israeliani, come in Valsesia. Si stanno creando delle colonie e delle comunità che escono da Israele e con veri e propri territori ad uso esclusivo, dato in concessione da uno Stato di merda che non lavora per i nostri interessi, ma lavora per quello dei grandi speculatori stranieri che sono sionisti naturalmente. Il popolo albanese garabaltà l'Albania per 10 giorni e si torna in drio sui soppassi per chi si è ancora in grado di fare di unirsi, capito? Come che ieri erano altri negli anni 70-80.
5: È vero Paolo, è vero, perché mi sono dei primi anni 70 e guarda che c'è veramente due Italie, manca,
2: ma dai,
5: manca mille genitori, vedo veramente che c'è un abisso tra me pare e me, che
2: ma dai, ma scherzito, ma scherzito, tutta un'altra roba, va bene, dai,
5: tutta un'altra roba.
2: Stamme bene, invece.
5: Ti voglio
2: bene,
5: ciao.
2: Ciao anche a te, anche a me, ciao Beo, ciao. Allora, possiamo ipotizzare che chi porta avanti tali leggi e progetti atti a sovvertire l'ordine dello Stato, l'economia, la vita e la salute dei cittadini siano a libro paga di fondi speculativi internazionali o di stati esteri dai quali poi ricevono legioni d'onore o altri premi per il lavoro fatto ai danni dello Stato italiano, dei cittadini e degli uomini che vivono su questo territorio. Chi dovrebbe difendere lo Stato italiano e la Costituzione? Grazie. Noi dovremmo difenderla, ma noi non ci siamo più. Noi abbiamo delegato, ma guarda cosa è successo a me, Andrea. A me è un idiota come me, ingenuo e idiota, che pensava di poter andare a dare un contributo, grazie al fatto che avevo quasi 25 anni di radio alle spalle, bene o male conosciuto e quant'altro, ho detto ma cazzo, andiamo a dare un contributo e vediamo di poter fare qualcosa di concreto, magari in regione come consigliere regionale o magari come consigliere comunale a Padova. Come è andata a finire? È andata a finire che hanno il totale controllo sul voto per via digitale, quindi tu puoi votare, puoi darmi un milione di voti a me per farmi andare su, basta cavare via Iseri e gli diventa 1000 o gli diventa 100, basta dare in mano al primo hacker dei 25-26 anni il giochetto e ti manipola totalmente il voto. È una presa per il culo, noi non siamo più in un paese democratico, ma da tanto tempo, ma non solo noi, tutta l'Europa è una farsa. La democrazia che è nata dalla seconda guerra mondiale, dopo la seconda guerra mondiale, e che per un periodo ha funzionato perché c'era ancora una generazione che aveva vissuto la dittatura, aveva vissuto la violenza della mancanza di libertà e voleva realmente e onestamente applicare finalmente una libertà. Abbiamo vissuto una democrazia per alcuni decenni, è finita, ma è finita da un pezzo, dagli anni 90 è finita sta cosa, sempre di più, se no non si spiegherebbe quello che sta succedendo. Sì, pronto? Capito? Questo è l'elemento fondamentale che va tenuto presente. Vabbè, negli ultimi 20 minuti volevo leggervi un libro bellissimo. Io capisco che può essere un po' tecnico, però il dottor Gino Boriosi, che è un Matusalemme della medicina antroposofica ed è una persona che ha una lunghissima esperienza, persona libera, persona che ha saputo crescere professionalmente moltissimo, che ha provato tantissime vie terapeutiche ovviamente che potessero essere utili ai propri pazienti, quindi dall'agopuntura a tutto, è arrivato naturalmente anche all'antroposofia. Ha scritto un libro bellissimo, Gino Boriosi, Antroposofia come Cosmosofia. Antroposofia come cosmosofia, appunti di medicina cosmologica. E lui inizia, ve lo leggo perché sono alcune parti per concludere in bellezza, diciamo così, dandovi o regalandovi o donandovi dei pensieri un po' meno cupi, per dirvi che esiste ancora gente che si dà da fare e l'umanità non sarà mai perduta, ve lo dico con certezza, però la maggioranza sì. La maggioranza verrà spazzata via, ve lo posso assicurare. È quello che si diceva prima con con la, la terapeuta Silvia Bernardi, no? 380 18 74 238. Questa ragazza che dicevamo, esistono i morti viventi, no? Esistono masse enormi di persone già morte. E quali sono quelle che hanno solo un pensiero materialista? Solo. La serie, mi impinisco la panza, faccio una ciavada, mi compro una macchinetta, mi compro un'altra roba, vado a comprarmi dei cinesi perché non coschei 3.000 robe che dopo butto in garage, che ogni tanto vado a svuotare perché sono tutte bueade che non serve un cazzo, e passo la mia vita a comprare online perché costa meno e avanti, che ho sempre manco schei, ma non importa, l'importante è che la domenica mi gratifichi il mio ego e la mia componente astrale emotiva di brama e passione da fantozzi, che ti ho capito, e intanto compro. Questi sono già morti viventi, incapaci di un atteggiamento di altruismo, di compassione, di fraternità. Sono già merde, camminano, sono già morti. Io mi rivolgo alle persone e continuo, perché so che ci sono, ma non sono così tante, e certamente chi ascolta Gamma 5 è tra queste, che sono ancora vive e che non accettano questa merda e che cercano disperatamente soluzioni diverse. In questo libro, ripeto, del dottor Gino Boriosi, Antroposofia come Cosmosofia, lui è un esperto di medicina antroposofica, inizia il suo libro con l'introduzione e parla del paradigma scientifico e dice: la medicina antroposofica è considerata una pseudoscienza come quella tradizionale cinese o indiana. Ogni disciplina scientifica si basa sull'esperienza, ma l'esperienza dipende da cosa decidiamo di guardare e quindi di sperimentare. In queste pagine ci chiederemo perché le nuvole non precipitano sulla Terra e come mai il nostro corpo, costituito quasi esclusivamente da molecole d'acqua, non si scioglie. Interessante, no? Vedo, lo siete mai chiesto perché mai le nuvole non precipitano sulla Terra e perché noi non ci sciogliamo come dei ghiaccioli al sole? Visto che siamo fatti da 80% di acqua. Quando le scienze attuali si porranno seriamente il problema della natura dell'acqua, tutto ciò che finora si è detto sulla biologia verrà considerato una pazzia o una pseudoscienza. Una semplice riflessione sulle cosiddette medicine tradizionali, che sono operative da millenni, potrebbe farci pensare, per pura ipotesi, che qualche migliaio di anni fa il modo di concepire il mondo fosse diverso da oggi, soprattutto nei confronti della vita. La medicina antroposofica è diffusa in tutto il mondo attraverso l'attività di ospedali, cliniche, studi professionali, ma non viene accettata dalla comunità scientifica proprio per le sue concezioni che ha sulla biologia. I tentativi di dialogo con la scienza ufficiale sono per lo più infruttuosi, in quanto questa, la scienza ufficiale, riconosce esclusivamente l'aspetto fisico-materiale dei fenomeni della vita. Ma che cos'è la vita? Da questo punto di vista non esiste una risposta convincente. Le medicine pseudoscientifiche parlano di QI, di prana, di etere, nomi diversi che indicano un'unica realtà che è caratterizzata da delle forze che sono forze antigravitazionali. Interessante, no? Guardate una piantina di aloe. La piantina di aloe che esce dal vasetto è un unico gambo che viene su a S, che è lunghissima rispetto al vasetto da dove parte, è lunga almeno 7-8 volte. E si dovrebbe chiedere, non avete la foto davanti, ma insomma, come fa a stare in piedi il suo germoglio contro ogni legge di statica? Quando chiedete a un botanico come possa la linfa di una sequoia gigante salire fino a un centinaio di metri contro la forza di gravità, vi dirà che ti darà una pseudospiegazione della risalita capillare o cose del genere, che non spiegano assolutamente nulla, naturalmente, no? La scienza ha bisogno di paradigmi dai confini ben netti, nei quali infilare ordinatamente, come in un cassetto, tutti i fenomeni osservati in modo empirico, in modo che possano spiegarsi tra di loro. Sfortunatamente alcuni fenomeni non entrano nel cassetto e quindi vengono ignorati, semplice. Non ne parliamo, è chiuso l'argomento. Quando però questi diventano troppi, allora bisogna forse cambiare cassetto. La scienza nasce dalla necessità di dare una spiegazione coerente ai fenomeni che colpiscono i nostri sensi e la nostra attenzione, e fin qua. Ma la coscienza umana non è sempre stata la stessa. Alcune migliaia di anni fa le medicine tradizionali sorsero in India come in Cina, perché l'uomo era ancora in grado di percepire direttamente fenomeni della vita, diversi dagli attuali, e legarli tra loro in una struttura teorica coerente. Se accetto che sia il QI a tenere insieme la struttura dell'organismo e che lo scorrere del QI possa essere percepito attraverso l'esame dei polsi, questo mi fornisce una solida base scientifica per la mia decisione terapeutica. I polsi mi indicano dove mettere gli aghi. Stiamo parlando di medicina cinese ovviamente, ma anche di medicina indiana. Dopo aver inserito gli aghi, rivaluto i polsi e posso sentire che la mia azione terapeutica ha avuto successo. Quindi è un sistema di osservazione assolutamente scientifico, solo che io parto da un presupposto che non posso vedere, che è la presenza di energia QI, o forza antigravitazionale, o forza eterica, come diceva Steiner. Potresti obiettare che ci vuole una vita per imparare a leggere i polsi e che non vale la pena di dedicare del tempo a una disciplina come l'agopuntura quando quella lombalgia la posso curare col Voltaren. Non è questo il problema. L'apertura verso altri paradigmi mi permette di capire meglio la natura dell'uomo. Qualcuno sa come funziona il Voltaren? Il diclofenac? Sì, d'accordo, inibisce le prostaglandine infiammatorie, eccetera, eccetera. Ma che razza di spiegazione è? Come spiego il sanguinamento gastrico, la colite ulcerosa, lo scompenso cardiaco, il danno renale che ovviamente il Voltaren può provocare? Evidentemente abbiamo una vaga idea dei processi con i quali il farmaco, cioè il diclofenac, interferisce. Il resto lo scopriamo a posteriori, dai danni che produce. La ricerca farmacologica tiene conto raramente dell'insieme dell'organismo e parte, per così dire, da una concezione periferica e puntiforme dei processi organici. Capite? Se voi prendete qualunque foglietto bugiardino, cosiddetto, no, dei farmaci, ma mi dite qual è letti bene gli effetti collaterali, dovreste buttarlo immediatamente nel cesso quel farmaco, perché è il risultato di un processo chimico, di una sintesi chimica che ovviamente è contro la vita, perché la chimica è un processo inventato dall'uomo e dal processo intellettuale dell'uomo. Ha gli effetti, certo che ha gli effetti, ma inevitabilmente sopprime o elimina un sintomo e ti può dare, no, anzi senz'altro ti dà altri effetti collaterali pericolosi. E allora che è un atteggiamento corretto questo? Nel futuro verrà ricordato come un'epoca di pazzi la nostra, che curava con farmaci tossici, cioè rideranno di noi. La medicina attuale, così come viene insegnata nelle università, è incompleta, in quanto fondata unicamente su sostanze e processi di natura fisica. Nessuna concezione meccanicistica può spiegare la vita all'interno, per esempio, di una foresta, la forma di un gatto o la coscienza di un uomo. L'affascinante scoperta degli acidi nucleici, il DNA, l'RNA, ha fatto sorgere per un breve istante l'illusione che questi spaghettini intrecciati contenessero il mistero della vita, o almeno della forma degli esseri viventi. Ma il DNA non è altro che un riproduttore di proteine. L'intero genoma è meno vivo della tastiera di un pianoforte. Deve continuamente essere sollecitato da qualcosa di vivente per attivarsi. Guardate, questo è un concetto fondamentale, non ce l'hanno mai spiegato. Il DNA da solo è una sequenza proteica morta, funziona solo se stimolato. Da cosa? Zio Billy, deve essere qualcosa di vivente per attivarsi. Confondere la vita, quindi, con l'insieme dei geni del nucleo cellulare ci porta sempre più lontani dalla comprensione di quella che è la vera fisiologia umana. Un altro errore, tuttavia, è in corso, è pensare che la coscienza sia racchiusa nel cervello. Questo lo diceva San Franco, che sia l'ebete che pensa che il cervello fa i pensieri, no? Come vedremo, esiste anche una coscienza del corpo in continuo dialogo con l'encefalo, ma soprattutto è piuttosto difficile credere che un tessuto grigio e spugnoso come quello del sistema nervoso centrale possa essere in grado di concepire la Divina Commedia o di realizzare gli affreschi della Cappella Sistina. Eh già. Procedendo in questo modo si perde continuamente la visione di insieme, l'insieme di tutto ciò che realmente costituisce un organismo vivente che si mantiene, cresce e si riproduce. Si rischia di perdere inoltre di vista il fattore umano rappresentato dalla storia irripetibile del paziente, considerata nell'ottica e quindi non inseribile in una statistica. La medicina basata sull'evidenza o sulle prove, riducendo l'esperienza del medico ad algoritmi statistici, ha allontanato la ricerca dall'ambito umano. Un ulteriore colpo di grazia è intervenuto dall'orientamento imposto dalle case farmaceutiche. L'emergenza epidemica del 2022 si avrebbe offerto tutto il tempo e le coorti umane, polarizzate in vaccinati e non, per condurre studi in doppio cieco, secondo i criteri dell'evidenza e delle prove, cioè l'EBM. Ma ricerche di questo genere sono state condotte poco e male o per niente, a fronte di infondate dichiarazioni di innocuità ed efficacia dei vaccini puntualmente smentite dall'evidenza quotidiana. In questo periodo storico l'orientamento della ricerca medica è indirizzato da una visione solidamente meccanicistica e purtroppo anche dalle leggi del profitto. Non è sempre stato così. Migliaia di anni fa si poteva ancora percepire la vita al di là dell'aspetto puramente fisico. La millenaria tradizione cinese conserva nel libro Wang di Neijing, porta pazienza, l'eco di conoscenze molto precedenti al III secolo a.C., epoca in cui il testo fu redatto, già queste regole illanguidivano. Oggi è difficile farsi un'idea concreta del Tao, di come si manifesti tra Yin e Yang nei cinque movimenti. Persino la traduzione di questi termini è incerta. Le varie medicine tradizionali fanno capo a dottrine per lo più filosofiche, difficilmente riconducibili ai criteri sperimentali attuali. L'imponente corpus dottrinale della tradizione cinese o indiana stride con l'attuale concezione medica, perché l'uomo non è più in grado di percepire il cui io, il prana o il corpo eterico. La biologia è una scienza più pensata che sperimentata. Ecco perché la biologia oggi studia il corpo morto e non vivo. Il sistema inaugurato da Rudolf Steiner e presentato di volta in volta sotto aspetti diversi è una grandiosa struttura che, illuminando i processi della vita, può gettare luce anche sulle medicine tradizionali. Vedremo tra poco come si possa oggi parlare concretamente dell'agire di forze spirituali. La parola spirito ci mette a disagio proprio perché siamo abituati a concepirla come un fumo immateriale dai contorni indistinti. Ma lo spirito è una forza logica che non ha peso, come la luce, come i nostri pensieri, che ne rappresentano solo un riflesso. È la forza che dà forma a tutto ciò che vediamo. La parola spirito ci mette a disagio, dice lui, proprio come perché siamo abituati a concepirla come un fumo immateriale dei contorni indistinti, ma non è così. La parola spirito è una forza logica che non ha peso, come la luce, come i nostri pensieri, che ne rappresentano un riflesso. Quanto bello è una considerazione di questo genere, e quanto bello è che ci siano ancora medici in grado di ragionare in questo modo.